0: Tony, ma lei, ma ancora ti puzza l'alito?
1: Che cazzo?
0: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
1: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
0: Ah, non hai denti marci?
1: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
2: ci
1: pulito.
2: Nascono i porcini a te sotto, cioè
1: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
2: Ma i pulcini, i porcini.
1: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
0: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
1: Tu sei svasato.
0: Io
1: non connetti
0: dritto.
1: Più tu ormai.
0: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
1: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
0: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
1: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
0: Madonna mia.
1: L'alito tuo che è bene.
0: No, l'alito mio è sano.
1: Sì, come il culo tuo è sano.
0: Madonna.
1: Tu sei sconnesso.
0: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
1: Ma sì, poi me la tagli sempre tu uno.
0: Beh,
1: mi fai
0: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
2: C'ha ragione Leone.
1: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
2: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
1: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
0: Certo.
1: Che
0: certo.
1: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
0: Che schifo che fai.
1: Ma stai
0: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
1: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
0: È proprio sfigato.
1: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
0: Bravo.
1: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
0: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
0: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
1: Ne faccio
0: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa, fuori.
0: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk ha perso la verginità prima di suo padre. Elon Musk ha un televisore da 120 pollici e tutti opponibili. Una volta Elon Musk ha salvato la vita ad una bambina praticandole la respirazione bocca a bocca su Zoom. Il rituale di accoppiamento delle farfalle inizia quando il maschio chiede alla femmina se vuole salire da lui per vedere la sua collezione di foto di Elon Musk. Elon Musk paga 8 milioni di dollari al mese per avere la spunta blu sulla Bibbia. Le sgommate sulle mutande di Elon Musk sono della Bridgestone. Per andare a comprare il pane, Elon Musk sale su una Lamborghini. Elettra Lamborghini. Recentemente un'azienda britannica ha brevettato un mantello per diventare invisibili. Elon Musk ci riesce con una cravatta. Beige. Per rendere più vivace il suo salotto, Elon Musk ci ha messo dentro l'acquario di Genova. Recentemente Elon Musk ha fotografato un buco nero da dentro. Se Elon Musk preme il tasto F1 sul computer, nel suo ufficio inizia un gran premio. Dio creò il mondo in 6 giorni. Il settimo si riposò e fu licenziato da Elon Musk per scarsa produttività. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli episodi precedenti.
2: Oh, sì, cazzo. Ciuccia, ciuccia.
3: La prego, sire, non mi venga sui capelli che li ho appena lavati.
2: Troppo tardi.
4: Di là mi sono scordato di dirti che il re... Ma che cazzo diverso è la per sonorizzare una mangiata di fica? Anche se a me piacciono i Guns, debbo farlo.
5: No, non il cazzo nel culo, no! Ah, che male! No, basta, dai!
6: Ti piace così? Dai, bel puledrino, dimmi che ti piace il tuo Adamuccio quando ti cavalca da dietro. Sì, ma mi chiedo perché le persone si ostinino a cavalcarvi invece di scoparvi.
7: Mi scusi, ma lei perché porta il casco anche al chiuso?
4: Ma io veramente...
7: Forse ha paura dei cedimenti strutturali di questa magione che probabilmente non rispetta le norme di sicurezza.
4: No, in realtà...
7: Vuole che vada a mettere sotto torchio il re?
4: Ma no!
7: In modo da fargli pagare le sue malefatte.
4: Ma Cristo!
7: Vuole che faccia arrivare un tapiro d'oro da staffelli per la brutta figura con gli altri regni?
4: Fermati, cazzo! Non so nemmeno chi cazzo tu sia! Sparisci!
7: Tenga giù le mani!
4: Ma non ti ho nemmeno sfiorato!
7: A chi hai detto figlio di puttana?
4: A nessuno, ma ti fai.
8: Master!
9: I ricchioni dell'universo.
10: E mamma!
9: Fatemi uscire immediatamente da qui. Io sono Adora, la figlia del re. È un ordine.
4: A quanto pare non è così. Adam dice che sei un'impostrice. Impostatrice. Impostoride. Beh, insomma, una cazzo di sosia bastarda che ha in mente qualche malefatta.
9: A parte che si dice impostore, brutto celebroleso. Ma io sono veramente me stessa. Adam e tutti voi non capite che siete in grave pericolo. Skeletor ha un piano malvagio per soggiogarvi tutti con il suo mega cazzone.
11: Voglio parlare immediatamente con mio padre, il re di Eternia.
4: E io mi chiamo Giuseppe Quarantelli e sono originario di Campobasso.
9: Smettila di fare il sarcastico! Non sto scherzando!
4: Ma non sto scherzando, mi chiamo veramente Giuseppe. E sono di Campobasso.
9: Chiama immediatamente mio padre!
7: Amico mio, ora che sei libero, devo tornare a Roma a giocare a paddle con ogni uomo di mezza età con la crisi. Non posso più stare qui. La mia spudorata esigenza di lavorare il minimo indispensabile per fare la bella vita mi chiama.
5: Ti prego!

0: Belinone mea!
1: No, Gabebbo, non puoi venire sulla Terra. C'è già tuo cugino Gabibbo, conosci le regole. Non ci può essere più di un rappresentante della tua specie su un pianeta, altrimenti le conseguenze sarebbero tremende. Amici di Striscia da Eternia è tutto, torno a giocare a padel.
0: Ma quali regole, mea? Questa è una cassata, Jimmy! Jimmy, Jimmy! Dove sei, Jimmy? Ne ti prego, non mi lasciare, mea! Questa è una cassata, Jimmy! Jimmy, Jimmy! Dove sei, Jimmy? Ne ti prego, non...

0: e il carrello porta minchia.
1: Come desideri, mio signore. Preparo anche due sandwich per il viaggio.
0: Certamente. Magari prendi anche due succhi di frutta alla pera.
1: Pera finiti, è rimasta solo pesca e albicocca.
0: Che palle! Ma chi è il merda che finisce sempre la pera?
1: Tiro fuori la station wagon. Così siamo comodi.
0: Ma certo, amico mio, portiamo anche il Labrador a sgranchirsi le gambine. Poi magari, strada facendo, potremmo fermarci in un parco divertimenti.
1: Grandioso, bella idea.
0: Ma stronzo! Ma che cazzo pensi di essere oggi Chevy Chase in America?

0: Lo scherzo radiofonico
1: più lungo della storia.
0: Dopo 8 lunghi anni
1: in cui abbiamo fatto credere a Santina qualsiasi cosa
0: e dopo averla messa in contatto con personaggi a dir poco impossibili,
1: da Elvis Presley,
2: Michael Jackson,
0: Johnny Depp, il demonio,
3: Dio,
0: Gesù, dopo averle fatto credere che suo marito Aldo era morto, ma poi risorto, e poi morto di nuovo.
1: E risorto ancora!
0: Ma visto che la mummia veronese crede a qualsiasi cosa le raccontiamo, abbiamo deciso di darle il colpo di grazia. L'ultimo grande regalo dello Zoo di 105. Prima che diventi cibo per vermi.
1: Cibo per vermi.
0: Un nuovo fidanzato.
1: Nuovo fidanzato.
0: E quindi da Alan in Love la serie diventa Santina in Love. Santina in Love.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, sei Santina?
4: Sei tu, Alfio?
5: No, sono Giorgiano Sparapuffi.
4: Come?
5: Sono Giorgiano Sparapuffi.
4: Luciano?
5: Giorgiano Sparapuffi. Sei Santina?
4: Ah, è quello che ti ha detto Alfio di parlarmi con me.
5: Sì, guarda Santina, Alfio mi ha dato il tuo numero perché io gli ho detto ad Alfio...
4: Te l'ha dato Alfio il numero del telefono?
5: Sì, esatto Santina. Sono il cugino del panettiere Alfonso Pattipravo.
4: Al ponte di Bassano?
5: Sì, esatto.
4: Al Bassano di Grappa qua.
5: E io ti ho visto più volte, ma non ho mai avuto il coraggio di avvicinarti perché sei così bella e inarrivabile.
4: Dimmi.
5: E niente, mi sono...
4: Cosa ti ha detto Alfio?
5: Alfio, no, sono stato io a chiedere ad Alfio se mi dava il tuo numero perché io vorrei conoscerti meglio, Santina.
4: Ah, tu vorresti conoscere me?
5: Sì, Santina. Io ho 79 anni e trovo...
4: Ma tu abiti a Bassano del Grappa?
5: A Bassano del Grappa, sì, sì.
4: Scusa, e come ti chiami, scusi?
5: Giorgiano Sparapuffi.
4: Giorgiani?
5: Sparapuffi. Scrivi.
4: Gianni Sparapuffi.
5: Esatto, sì.
4: Scusi. Pronto?
5: Pronto, sì, ti sento.
4: Gianni Sparapuffi.
5: Chiamami Gianni. Gianni Sparapuffi.
4: Gianni. Dimmi.
5: Non so, ma tu sei fidanzata, sei già impegnata, hai già una storia o...
4: Sì, guarda, io sono

0: impegnata al concerto, come si chiama, Sare Pietro, non so se te l'ha detto Aldo. Io Aldo Basso, no, Aldo Basso era il mio marito, quello quando mi sono sposata a Verona al Pampa.
1: Ah, quindi adesso hai una storia anche sessuale con questo Pietro?
0: Beh, sai, sentire, quella era sposata ancora dal 1912. Mm.
1: 1912, sì.
0: Dunque sono 7-8 anni che sono sposata con lui.
1: Mm-hmm. Quindi scusa, Santina, spiegami una cosa. Tu sei sposata e innamorata di questo Aldo, ma stai con questo Pietro. Quindi sei un po' un...
0: Sì, lo so tutto.
1: Sei un po' un troione.
0: Me l'ha contato e anche me lo dicono tanti gente.
1: No, dico...
0: Che lui è un uomo che gli piace le donne.
1: Sì, no, ma dico...
0: E ne ha avuto...
1: Quindi tu sei sposata con Aldo, ma stai con Pietro?
0: Esatto, appunto, io devo stare con lui, è giusto, anche perché lui è stato qua 3 anni, dopo ha fatto altri 2 o 3 anni, ancora che fa 6 anni, capisci?
1: Ma tu sbagli.
0: Adesso bisogna...
1: Ma tu sbagli.
0: Fammi sentire, tu hai il mio numero,
1: sì.
0: Io devo parlare con Pietro Sari.
1: Sì.
0: Sì, ma fammi sentire, quanti anni hai?
1: 79.
0: Scusa se te lo chiedo, perché io sono vecchia.
1: Ci manca, quanti anni hai tu?
0: Io ne ho 81. E vado su per 82, è il 10 di giugno del 2020.
1: Porca miseria, sei così bella.
0: E tu quanti ne hai? 20? 30?
1: 79 ne ho.
0: 79.
1: Ho fatto un'operazione alle corde vocali e le ho ringiovanite. E quindi adesso...
0: Ah, le corde vocali perché cantavi allora forse.
1: Sì, sì, io sono un cantante, sono milionario e mi piacerebbe tanto possedere il tuo vaginone.
0: Ma tu lo conosci Aldo?
1: Aldo sì, lo conosco, sì, sì, sì.
0: Ah, lo conosci allora, perché sì. Lui canta, ma non so se canta ancora.
1: Mi piacerebbe tanto poter entrare, mi piacerebbe tanto poter entrare nella tua comoda vagina, sai?
0: No, perché io ho la fotografia di Aldo, ce ne ho parecchie, no, una sola.
1: Mi piacerebbe tanto
0: perché
1: poterti spruzzare quel taglio di capelli da Geronimo che ti ritrovi.
0: Al padre Maron, sì, che facevo finta di essere
1: parla Maron.
0: Invece, esatto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Facevo finta di essere il prete, invece
1: Santina.
0: Non era un prete.
1: Santina.
0: E non fa niente.
1: Santina.
0: Poi mi hanno dato l'anello.
1: Santina. Poi, Santina. Santina.
0: Come?
1: Non buttare, questa grande occasione. Io e te potremo amarci fino. Abbiamo più o meno ancora un 5-6 anni di vita al massimo. Passiamoli e godendo e ciucciandoci ognuno una parte del proprio corpo.
0: Bene, adesso ci devo pensare su prima. Subito no,
1: Subito no.
0: Perché devo parlare anche con Sari Pietro, perché è mio, come fosse mio marito, tanto lo stesso. Perché io sono stata a letto con lui.
1: Porca miseria.
0: E ho fatto quello che dovevo fare, è il mio dovere.
1: Ci hai
0: Non sempre.
1: Scusa se mi permetto, te lo chiedo con assoluta dolcezza e educazione. Tu lo prendi nell'ano? Tu lo prendi nell'ano?
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
3: Santina in love. Santina in love.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri, dopo la Pasqua, hanno esagerato con i carboidrati. Si sono sfondati di pizza, focaccine e tante altre goloserie. Ma c'è un problema. A tutti e due è venuto il diabete e ora vogliono minacciare il fornaio e fargli il culo.
1: Tamarri.
3: Pronto, panetteria?
4: Ciao! È la panetteria?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, c'è un problema.
3: Sì.
4: Che praticamente vengo sempre a comprare il pane tutti i giorni, no? Pane, pizze, tutte le cose buonissime che fate. E praticamente, no? Io quando compro anche per mio cugino che viviamo insieme.
3: Però, sì.
4: Però a forza di comprare robe buone, mio cugino gli è venuto il diabete.
3: Sì.
4: Quindi adesso se si può capire come contattare il fornaio, parlarci un attimo, convincere un po' di... Dobbiamo fargli un po' una discussione un po' così tra uomini, capito?
3: Aspetti solo un secondo.
4: Perché lei è donna, no? Quindi sa, essendo donna non è che possiamo essere... Sto parlando. E quindi visto che lei... Ecco, dicevo, visto che lei è donna, non è che io posso, capito, essere aggressivo. Mi serve il fornaio così faccio una cosa da uomo a uomo, no?
3: No, sì, sì, ma faccia pure con me, io.
4: Cioè, nel senso che la roba che...
3: ho le spalle abbastanza larghe.
4: Ah, ma non è la signora di prima?
3: Ma perché è venuto prima qua?
4: No, signora, io vengo tutti i giorni a comprare il pane, le focacce buonissime, non mi sto lamentando di quello che fate. È che talmente le ho mangiate che le do da mangiare anche a mio cugino. Sto parlando, dai, mettiglielo nel culo il bocconcino. Che ti sto parlando?
3: Non riesco a percepire quello che lei vuole dire.
4: Per forza, è mezza mongo. Gli sto parlando e non mi ascolta. E che cazzo? Sto dicendo che la focaccia che compro io la mangia anche mio cugino. A lui gli è venuto il diabete.
3: Ah, ok, va bene. E cosa posso fare io?
4: C'è il fornaio che dobbiamo parlarci un attimo. Che dobbiamo un po' minacciarlo. Che deve smettere di fare le cose buone. Che deve fare meno qualitative, capito? Così non veniamo a mangiare.
3: Ho capito. Va bene, ma allora facciamo una cosa. Allora, siccome a lei gli è venuto il diabete al suo cugino, no, al suo cugino gli è venuto il diabete. Lei lo mangia tutti i giorni.
4: A me non è venuto.
3: Allora, innanzitutto,
4: Sto parlando, mi fai parlare anche a me o parli solo tu?
3: No, non è che perché sei parlare, piace litigare, dai, su.
4: No, sto litigando, cogliona. Allora, ti sto spiegando che a me non è venuto, a lui sì. C'è un modo per poterle mangiare che non ci faccia male. Più che altro a mio cugino che adesso è tutto
3: Ma
4: è
3: se
4: tutto
3: era solo quello il problema, poteva anche dirmelo prima,
4: Signora, mi ascolti bene, adesso le passo il mio cugino.
3: Ok, me lo passi.
4: Mi raccomando, signora.
3: Così gli abbasso un po' la glicemia.
4: No, gli dia qualche consiglio, glielo passo. Massimino, vieni che c'è la panettaia.
5: Pronta?
3: La panettaia, questa è mia nuova.
5: Pronta? Pronta? E scusi, se gli sbalzi di umore per via degli zuccheri che non riesco più a gestire nel mio corpo.
3: Ma porca... Vengo qua che io gli abbasso la glicemia, non c'è problema.
5: Personaggio che ti piace schiaffeggiare i cazzi. Senti, ma il personaggio che fa il pane? Lei ne ha un altro di sostituzione, volendo?
3: Certo, è già il secondo, non c'è il 2 senza il 3. Certo che lo cambio, non c'è nessun problema.
5: A posto, signora, niente. Allora, io le faccio i complimenti per l'attività. Perché è veramente tutto troppo buono. Ho mangiato così tanta roba buona che sono rimasto offeso fisicamente.
3: Ok, ma allora, se è questo il problema, basta che me lo dica, perché io poi trovo una soluzione. Per esempio, quando viene lei e non vuole la roba buona, me lo dica, io le do qualcosa di
5: Non è che ti devi passare la brioche nella riga del culo, nel senso che io risolvo il problema alla radice.
3: Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche,
5: no, ci stai provando.
3: Il mio culo poi dopo, no.
5: Vabbè, ma io non è che volevo essere, cioè non è che volevo provarci, però se
3: c'è... No, ma io ci mancherebbe, però la brioche non posso passarla dentro la mia riga del mio culo, perché il mio culo è troppo profumato per la brioche.
5: Io capisco che lei è un po' la Circense delle panetterie, ma io quello che volevo fare, volevo un attimo avvisarla che il panettiere è stato troppo bravo a fare la roba da mangiare, mi ha fatto male alla fisica. Allora praticamente la mia reazione è stata quella subito di intimare una sorta di vendetta personale che farà sì che io a questa persona gli strappo la testa e gliela infilo nel culo. Però nel contesto
3: perché poi
5: che sta
3: questa roba qua fa male, fa ancora più male, perché poi c'è un diabete che sta nella
5: testa. Stavo appunto dicendo. Comunque, signore, la ringrazio per la sua gentilezza. Persona splendida.
3: Prego, ci mancherebbe. Sempre disponibile.
4: E
3: la
4: signora
5: se quando venga a prendere due brioche un'annusata me la fa fare. Perché sono curioso. Adesso mi ha parlato del culo. Adesso non volevo essere maleducato.
3: Ma si faccia solo riconoscere. Perché io non riesco a riconoscere.
5: No, ma mi
3: vede,
5: perché io praticamente quando entro nelle stanze scendono le tenebre. Si abbassa la temperatura di 4 gradi per la tensione nervosa e della paura che si genera generalmente, capito? Adesso è un po' solo
3: Ma davvero?
5: Io Pippo,
3: capita questo?
5: Io Pippo, lei?
3: No, no, no, no, io non dico.
5: Allora
3: no,
5: niente, no. Allora la grammatica me la spacco da solo. Va bene, dai, sì. Precipita nella follia. Sto cadendo, sì. Senti il suono. Follia. Sono pazzo.
3: Finito?
5: No.
3: Ok, aspetta.
5: Ciao.
3: A posto?

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
3: Il signor genio Super Pulitzer è un coglione. A dispetto del nome altisonante, infatti, è una persona gretta e mediocre e per questo motivo ha fatto una rapida carriera politica fino a diventare sottosegretario ai problemi. Ma un morbo sconosciuto rischia di compromettere la sua irresistibile scalata sociale.
4: Vorrei tanto diventare un pazzo sanguinario, dittatore, padrone del mondo. Più che altro per mia madre, che ha speso un sacco di soldi nella massoneria e nella chiesa di Satana. Ma purtroppo ho questo leggero difetto che...
5: Buongiorno, sottosegretario!
4: Buongiorno a lei, cara avvocato...
5: Mi stanno andando fuochi i capelli! Svegliatemi!
4: Mi scusi, avvocato, sono costernato.
5: Sembra Facchinetti prima del trapianto!
6: Quando cazzo vai con quella fiaccola? Mostro!
5: Ma chi è lui?
6: Tutte e due! Mostri!
3: Il problema che affligge il sottosegretario genio Super Pulitzer è ovviamente la timidezza. Ma anche il fatto che rutta fiamme dalle narici quando qualcuno lo saluta non è un particolare secondario. Per questo decide di rivolgersi all'esimio dottor Schiffer in quel di Zurigo.
7: Diciamocelo chiaramente. Se non avessero abolito la schiavitù, farei al paziente due begli stivali di calcestruzzo e lo userei come accendisigari fino a che non crepa. Sto drago di merda. Purtroppo il paziente non è una finta partita IVA e quindi ancora dei diritti. Perciò lo terremo in osservazione sfruttandolo ogni tanto come fornelletto per la Bourguignon, che c'è una scimmia di vino francese che mi urla nelle palpebre! Liberté, légalité, analité!
3: Con grande scrupolo scientifico, l'equipe del dottor Schiffer allestisce un laboratorio dotato di apparecchiature all'avanguardia, come dei guanti da forno a fiori, un estintore, 1,4 kg di arrosticini abruzzesi e un paio di DVD con bestioni sputafuoco, tipo lo Hobbit e quella cagata della Disney col bambino che vede il drago invisibile.
4: Qui in clinica mi sento al sicuro, perché gli svizzeri sono gente di merda che non si saluta manco i funerali, quindi non fanno nessuno sforzo con me. Infatti non sputo fuoco da quasi una settimana.
8: Sottosegretario Super Pulitzer, c'è la sua cena.
4: Ah, bene, grazie. Cosa si mangia?
8: Patate bollite e brodo.
4: Minchia, che merda, ma non si può avere una carbonara o due fettuccine ai funghi?
8: Sì, ciao.
5: Oh no, no!
4: E no, cazzo! Porca troia, evaporato tutto il brodo.
6: Metta la mano davanti alla bocca quando sternudisci. Cafone! Mostro!
3: La permanenza nella struttura del sottosegretario Super Pulitzer rischia di mettere a repentaglio la vita dei sanitari, oltre a spargere per Zurigo un fastidioso odore di pollo. Il dottor Schiffer è costretto a rientrare anticipatamente dalla sua settimana di turismo sessuale in Thailandia per occuparsi della faccenda con la sensibilità e il tatto che lo contraddistinguono.
7: Ma io lo ammazzo quel figlio di puttana, porco! Sto Dracarys di merda, dov'è che lo taglio? Stavate già registrando? Allora, dicevo, per neutralizzare la grave patologia del paziente abbiamo collegato due mini liquidator alle sue ghiandole lacrimali. In questo modo, ogni volta che le sue narici eruttano fiamme, le pistoline ai lati degli occhi le spengono sul nascere. Così si risolve tutto con un po' di vapore che puzza di vomito, come quelli che fumano le IQOS. Adesso, se gentilmente spegne la telecamera, spacco il mio studio sediato per la frustrazione! Danke, straporcatoia, ma...
3: Grazie al salvifico impianto antincendio del dottor Schiffer, il sottosegretario Super Pulitzer ha vinto la sua battaglia contro le narici sputafuoco e può tornare a farsi salutare un casino dalla gente e anche da sto cazzo. E può tornare a farsi salutare un casino dalla gente e anche da sto cazzo. Anche se un curioso effetto collaterale ha causato un prolasso del suo scroto e ora i suoi testicoli cascano al suolo rimbalzando come palline da ping pong.
4: Ah, adesso sono finalmente normale e posso tornare a organizzare un colpo di stato militare per impadronirmi del potere e conquistare il mondo. Grazie, dottor Schiffer, non so come...
6: Hai rotto i coglioni con sto ping pong, hai capito? Ora vengo su e te gonfio, hai capito? Politico del merda! Mostro!
2: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
0: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Una cosa bella.
11: Sì.
10: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
11: Scusa, ti è partito un dente. No.
10: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
11: Scusa, ti è partito un dente. No,
10: l'altra votazione.
11: Giovanotti!
10: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
12: Mi è sembrato di vedere un gatto.
10: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
12: Che è successo?

0: Radio Radio 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Calzolaio?
3: Sì.
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Posso chiedere?
3: Sì.
4: Io ho una scarpa. Cioè, ne ho due. Cioè, un paio di scarpe. Le come si chiamano? Sono le Timberland. Ha presente lo scarponcino?
3: Sì, mi dica.
4: Ecco, e c'è la suola che si è praticamente scollata dalla pelle.
3: Ce la porti e la aggiustiamo.
4: Me lo può fare?
3: Sì.
4: Ma lei cosa fa? Incolla direttamente poi la suola? Vabbè, lo saprà lei.
3: Venga, che insieme poi vediamo quello che si può fare.
2: Un minuto.
4: Bene. Sono belle, bello come attività il calzolaio, eh? Bella attività, perché
3: va bene.
4: È un lavoro storico proprio.
3: Eh?
4: Dico, è un lavoro storico, molto.
3: Sì, va bene, è inutile.
4: Sì, no, ma perché sto allungando un po' la conversazione, così almeno mi ricarico anche il telefono, no? Che ho l'autoricarica.
2: 2 minuti.
4: E se sto un po' al telefono, lei sta con me un attimo, parliamo un po', io mi ricarico.
3: No, io devo lavorare, non è che posso parlare.
4: Sì, no, vabbè, se vuole può lasciare anche il telefono aperto, io parlo intanto e lei può fare le sue cose.
3: Forse non ci siamo capiti. Questo negozio, stiamo lavorando, non è che possiamo parlare.
4: Va bene. Senta, a che ora posso passare oggi?
3: Vuole. Noi ci siamo dalle 8:30, dalle 2 alle 7.
4: Ah, quindi fa la pausa lei?
2: 3 minuti.
3: Dalla mezza alle 2.
4: Ok, senta, un'altra informazione. Davanti al negozio io vengo col monopattino, posso lasciarlo davanti?
3: Sì.
4: Non
3: sì,
4: ci
3: sì.
4: Sono problemi, sa che poi la gente
3: non
4: è un po'.
3: Niente, ma è.
2: 4 minuti.
3: Siamo in
4: Italia. Allora, aspetti un attimo, perché se stiamo ancora al telefono 30 secondi io mi ricarico di 10 euro, quindi aspetti un attimo.
3: Ma stia a sentire,
4: ancora.
3: Facciamo un lavoro, lei se c'ha voglia viene sì. Al negozio e ne parliamo.
2: Mancano 40 secondi.
4: No, ma se lei mi lascia il telefono anche aperto adesso io mi posso. Ma com'è il tempo oggi lì? Sta piovendo.
2: 20.
3: Andiamo in giro.
4: No, non butti giù per favore. Il tempo com'è lì da lei? È bello, c'è il sole, qui piove.
2: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico. Lo Zodi 105.

0: i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, scimmia cane, siamo pronti a ciucciare il sangue da questo stronzo e trasferirlo nel mio cannolone? Oh, sì, mio signore. È tutto pronto per la ciucciazione del sangue del gabebo, ma devo avvertirti, inserirti altri 4 litri di sangue nel corpo potrebbe avere effetti collaterali pesanti. Non sappiamo se il tuo sistema cardiocircolatorio possa supportare tutto questo sovralavoro.
5: E il mio cuore è sanissimo, brutto coglione! Fatti i cazzi tuoi! Piuttosto avete preparato il gabebbo? Non voglio che muoia mentre lo succhiamo! Potrei perdere l'unico donatore disponibile!
4: Calmati, padrone! Siamo prontissimi! Scusa se ti ho voluto mettere in guardia.
6: Io non voglio morire, sono troppo giovane. Lasciatemi andare, vi prego, brutti cattivoni. Mea!
4: Taci, brutta merda.
6: Jimmy, aiutami tu. Ovunque tu sia, salvami coi tuoi superpoteri di inviato.
5: Ma lo avete drogato?
4: No, mio signore.
5: Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
6: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy!
5: Basta! Falla finita! Smettila! Tanto nessuno potrà salvarti da diventare sangue per il mio cazzone disumano! E così potrò finalmente conquistare Eternia a colpi di minchia!
6: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu!

0: ma che cazzo è successo? Hai lasciato il gas aperto, brutta scimmia cane?
1: Mamma mia, che botta! Che male alla testa!
2: Mea, che disastro! È scoppiato tutto, ne...
3: E fermi dove siete, questo castello non è a norma e per entrare lo scivolo dei portatori di disabilità non era funzionante. È questa cosa. Non si fa, mio caro sindaco, spero che risolverete al più presto, mentre libero un gabibbo dalle sue celle che secondo me andrebbero rese più sicure per chi abita nelle vicinanze.
2: Jimmy, sei tu? Mea, aiutami, ti prego!
0: Ma tu chi cazzo sei, belloccio?
1: Cristo santo, che bell'uomo! Guarda che mascella davvero maschio alfa! Non riesco a resistergli, qualsiasi cosa dirà per me avrà un senso. Ha un potere magnetico irresistibile con quel microfonone anni 90 in mano.
3: Salve amici di Striscia, siamo qui ad Eternia nel castello del signor Skeletor a liberare il gabebbo dalla prigionia. Scusi signor Skeletor, ma lei lo sapeva che il suo scivolo per gli handicappati è rotto da chissà quanto?
0: Ma io veramente non...
3: Molti si lamentano che non possono più accedere al suo castello.
0: Ma guardi che non...
3: Per via delle barriere architettoniche.
0: Ma quali barriere?
3: Intanto apro la cella del gabebbo mentre mi risponde alle accuse e si espone alla pubblica gogna mediatica.
2: Grazie Jimmy, sei un mito!
3: Allora, perché non risponde alle accuse? La gente vuole sapere dove sono finiti i soldi dei contribuenti.
0: Ma di che cazzo stai parlando? Quali accuse?
3: Non cambi discorso, abbiamo le prove. Ci dica per favore quando vorrà risolvere il problema.
0: Ma cosa?
3: La gente vuole sapere. È vero, signore mezzo cane col pelo rossiccio?
1: Sì, è vero, Skeletor. Quando risolverai questo problema?
0: Ma ti ci metti anche tu, brutto deficiente?
1: Non so di cosa stia parlando, ma quest'uomo ha sicuramente ragione. Con questo mento e questo giubbotto di pelle che lo rende incredibilmente casual e nel contempo elegante.
3: Da Jimmy Ghione e da Eternia è tutto. A voi la linea, Ezio!
0: Ma che cazzo è successo?
1: Credo che il gabebbo e quel tizio super convincente e con un sorriso da figlio di buona donna si siano dileguati.
0: Ma no, no, no. Ma come cazzo è stato possibile?
1: E intanto chiamo la ditta per il ripristino dello scivolo degli handicappati.
0: L'unico handicappato qui sei tu! Non abbiamo mai avuto nessuno scivolo, porco!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è presentato da Penne Pinna, le biro che scrivono sott'acqua. Le tisane di Dracula, assorbenti da paura. Tagliatelle di Nonno Gianni, lavorate a mano direttamente nel bidet.
2: Che schifo.
1: E sette sbarro, profilattici per eiaculatori precoci.

0: bene, bene, bene, eccoci tornati a Scaduta Libera. 8 concorrenti sono già caduti nella botola e sono stati eliminati.
1: Fatemi uscire di qui!
2: Aiuto!
0: Per il round finale rimangono il nostro campionissimo Elvis e quel povero pirla dello sfidante Tonino. Elvis, ricorda al nostro pubblico da dove vieni e cosa fai nella vita.
3: Bimba baluba, mi chiamo Elvis Roma, ho 44 anni, sono un pregiudicato di Roma e nella vita faccio il disoccupato presso me stesso.
0: Bravo, bravo, bravissimo il nostro campionissimo. E invece tu, Tonino, che cazzo ci fai al mondo?
4: Ciao a tutti, mi chiamo Tonino Innocenti, ho 37 anni, sono di Pescara, nonostante abbia questo accento milanese importante, perché mia mamma è di Bergamo, mio padre è di Mantova. E mio nonno è
0: caffè?
4: Morto.
5: Magari.
4: Comunque nella vita faccio l'ingegnere navale, il volontario alla messa dei poveri, il donatore di sangue, il midollo e i capelli. E ho adottato 5 bambini scappati dalla guerra con mia moglie Luisa. Hanno tutti 44 anni.
0: Hai visto, è bello quel gattino là?
4: Qualcuno mi ha ascoltato?
0: Ha finito il coglione? Sì.
4: Sono qua di fianco a lei.
0: Sì, sì, bravo, bravo, ci crediamo tutti, ok, bene, bene, bene. E partiamo con il round finale. Il gioco è molto semplice, vi farò una domanda a testa. Se il campione sbaglia, non importa. Se sbaglia lo sfidante, cade nella botola e muore. Tutto chiaro?
4: Scusa, non ho capito la dinamica. Mi posso vedere la versione di...
0: Facciamo che se il campione sbaglia tre volte viene eliminato.
4: Ma mi perdoni, sto parlando. Faccio almeno finire. So che l'occhio è... Perdoni.
0: Dicevo, facciamo che se il campione sbaglia tre volte viene...
4: No, ho capito la dinamica. Scusi, io ho capito la dinamica, però non è così il gioco. Mi scoccia a spiegare.
0: Chi è il conduttore?
4: Lei.
0: Allora.
4: Massimo rispetto.
0: Basta, stai zitto, parlo io.
4: Ma lei non mi
0: fa il concorrente quando ti chiamo in causa, parlo.
4: Appunto, concorrente significa che...
0: Ti giuro, tiro la leva e poi un salto dietro e ti meno. Ti giuro che salto dietro con una ferocia. Ti mordo i polpacci finché... Ti giuro... C'hai un pezzo di pelle addosso. Troppo.
4: Messa giù così, ha ragione lei. Non credo di potermi tirare dietro.
6: Ottima partenza per la puntata zero.
4: Ma cosa ti giuro, vengoliti ti infilo.
0: Sei proprio che salta dentro. Con nervoso. Ok, cominciamo con il primo round. Allora. Elvis, molto difficile. La capitale dell'Italia.
3: Roma!
4: Lei era proprio complicatissima. Cioè, non voglio farla arrabbiare.
0: Allora, sono già qua con la leva in mano, ti giuro. Tiro la leva, cadi nella botola, mi tuffo dentro testa. Ti giuro che ti lagno di pugni.
4: Non so se mi fa più paura la minaccia o il fatto che lo dice con questo sogghigno satanico. Comunque, se lei dice che era complicata.
0: Ha detto, mi scusi?
3: Roma!
0: Esatto! Tonino, la capitale del Botswana.
4: Gaborone?
0: Ok.
4: Mi è parso di percepire che lei ci sia rimasto male perché io ho dato una risposta esatta.
0: Concorrente. Elvis, è stata la squadra di Francesco Totti. Molto difficile, concentrati.
3: Roma.
0: Bravissimo, bravissimo, complimenti,
3: grazie.
0: Complimenti.
3: Grazie, grazie.
0: Tonino, il nome della quarta moglie di Giulio Cesare.
4: Perdoni, cioè... Adesso non voglio farla arrabbiare, però mi sembra che ci sia una leggera differenza di difficoltà tra la mia domanda.
0: Sta scadendo il tempo.
4: Fortunatamente sono molto appassionato di Roma antica. Calpurnia Pisone.
0: Dai, va bene, accettiamola, dai. Elvis, al suo interno via sede lo Stato del Vaticano. Difficilissima,
3: È molto difficile, ma la so. Roma!
4: Mi perdono.
0: Un applauso dal pubblico, vedo una standing ovation dalla nostra regia.
3: Grazie, grazie.
4: Infatti che la risposta è identica anche alla domanda precedente, quindi credo che ci sia anche... Non c'è un... Non dico i notai, sì.
0: Basta. Ci ho già pulito le mani, lo giuro. Il nome del 22esimo presidente degli Stati Uniti. Velocissimo, via.
4: Tonino, sono io comunque.
0: Via, via.
4: Cosa?
0: Via, Tonino, dai.
4: Voglio dire.
0: Dai, però, dai, dai, su.
4: Grover Cleveland.
0: Vabbè. Elvis, ascolti. Elvis, dai, è andata bene.
4: Tanta risposta
0: bene.
4: Anche eccezionale.
0: Sì,
4: sto bravo. Dimostrando una certa cultura spolvero.
0: Sai che sei, cioè, sei venuto qua perché dovresti sapere le cose, no? Che cazzo vieni a fare?
4: Su questo ha ragione.
0: Elvis, Elvis.
4: Scusi, però.
0: Elvis. Perdoni. Grandi soddisfazioni.
4: Grazie, l'enfasi con cui presenta
0: la gelosia, poi a me sta. È lì che proprio mi parte il nervo. Che vorrei proprio. Tiro la botola, mi lancio proprio due pugni dritti così. Ti sfondo la faccia, pezzo di merda. Cioè, proprio. Mi metto anche il costume. Proprio il costume è supereroe.
4: Lei è terrapiattista.
0: Super pugno in faccia.
4: Terrapiattista lei.
0: Elvis. Concentriamoci.
2: Sì.
0: È città aperta in un film di Rossellini.
2: Difficile, ma. Roma!
0: Ma bravo! Standing ovation, dare! Geniale.
4: Grazie, Bambi. È la terza volta che la risposta è la medesima. Cioè, c'è del dolo. Cosa? Proseguiamo.
0: Tonino, il nome dell'attuale emiro del Qatar. Via.
4: Scusi, senza neanche un minimo di enfasi la domanda.
0: Dai, via. Vai.
4: Scusi.
0: Dai.
4: Ma non è così che dovrei condurre.
0: Dai.
4: Ma non è.
0: Vai.
4: Tamim bin Hamad Al Thani.
0: Sbagliato.
4: No.
0: Ha sbagliato il coglione.
4: No, perché ho uno zio che lavora nel Qatar, lo conosco molto bene.
0: No, è sbagliata. Tu hai risposto Tamim bin Hamad Al Thani e invece la risposta giusta era Tamim bin Hamad Al Trattino Thani. Mi spiace.
4: Scusa, ma da quando nella lingua
0: ti
4: mondiale
0: sei dimenticato il trattino?
4: Ma nessuno dice
0: Tonino.
4: Ma il trattino non è un.
0: E questo vuol dire che si riconferma ancora una volta il campione, il nostro grande Elvis Roma da Roma.
4: Posso salutare a casa?
0: Certo.
5: Sì, scusate, solo un attimo che sleghiamo i cani.
4: Quali cani, scusi? Non dovrebbe esserci dei cani. Giù c'è un materassino.
0: E arrivederci.
7: Buono figlio.
0: Tento all'orso, tento all'orso.
7: Orso. Oddio, quanto è grande sto grizzly. No, ragazzi, dai. Ti ha spento la luce. Ma che gioco del cazzo,
0: Bene, siamo arrivati alla conclusione. Mentre Tonino muore, noi andiamo a cena. Ci rivediamo domani sempre con il nostro campione in carica, Elvis Roma. Sigla!
8: Questo programma è stato presentato da Cerotti in culo, per quei piccoli tagli da cazzo duro. Acqua sbaglia, l'acqua frizzante povera di Rutti. E tonno d***ne, il tonno di pesce cane.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: Però.

0: detto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a Bretagna, solo ci parla con te.
0: Però. This is the Zeus.

0: Una felice morte a tutti dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Partiamo dal fantastico scontro avvenuto poco fa sulla A69 fra Pian di Marmotta Sodomita e lo svincolo per Diriva di Sbotta, dove un automobilista che viaggiava in compagnia del proprio pitbull ha incautamente deciso di sintonizzare la propria radio sulle frequenze di Radio 105 durante la pietosa trasmissione Gli Squizzati di 105, scelta che si è rivelata fatale quando la ben nota risata da pavido scagnozzo del film Disney di Enrico Papi ha mandato in pappa il cervello del pitbull, che si è avventato sul proprio padrone mentre l'auto volava a schiantarsi felicemente contro un pulmino carico di aspiranti porno dive non vedenti. E noi brindiamo a questa lieta notizia e ci lanciamo in pista per un bel ballo spensierato. Isoradio, si gode e si muore.

Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nemmeno mia madre, e sono 93 i morti nella frana che si è abbattuta sul curvone della statale dei Coyote fra Messico Dolomitico e Grotta Sfigotta, dove un simpatico bimbetto di 7 anni era appostato in cima alla montagna con il suo liquidator carico di aghi e candeggina, che al momento più opportuno ha sparato negli occhi del pilota dell'elicottero della Protezione Civile, giunto a spegnere l'incendio che lo stesso bimbetto aveva provocato dando fuoco ai propri genitori dopo averli narcotizzati. Perduta la vista e il controllo dell'elicottero, il pilota è andato a schiantarsi contro il fianco della montagna di rimpetto, provocando uno smottamento che ha sepolto vivi, sotto 500 tognellate di terra, l'ignara carovana di automobilisti in coda a causa di un tronco d'albero piazzato in mezzo alla strada, sempre da quel figlio di puttana di un bambinetto. E noi ringraziamo e celebriamo l'ingegno delle nuove generazioni con una bella canzoncina. Isoradio, la radio che non ascolto nemmeno io.

0: Isoradio, la radio per giustificare gli stipendi ai parenti dei dirigenti. Oh, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto per qualche aggiornamento sul traffico. A te la linea, Alfio scomunicato.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ah! Fiole una troia! Fiole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Bosegata che a troia de tomare che t'ha fatto e che il super fiol de una puttana che t'ha dato la patente che te morisci ti canaglia la onda. Spero che m'abbia sentito che il torno in rio. Spero che gli abbia la sfacciataggine de tornare in rio, che esplodo 15-20 pugni in faccia. Fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che aveva a inferocirmi porco.
0: Grazie Alfio e che il Signore sia con te. Ed è stata forse la somiglianza fra il cantante J-Ax e uno spermatozoo di esplorando il corpo umano a distrarre il camionista che viaggiava a 190 km orari sulla A31 fra Brindisi e Cin Cin, quando passando sotto un cartellone che pubblicizzava un prossimo concerto dell'artista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a muso duro contro un condominio di 5 piani che non ha retto all'impatto, cadendo lento lento come l'ultimo dei birilli e trascinando al creatore 24 famiglie di onesti cittadini e un povero portinaio cingalese sempre allegro e disponibile. Siamo addirittura d'arrivo per questo aggiornamento sul traffico, ma ci chiede nuovamente la linea il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te l'aggiornamento.
2: Te metti a strada perché te gamma, mamma vacca, te ne gatti a strada perché te voca te odia, te voi che te odia, bestia, bestia, se te te fermi te destacco le gambe e ne magno, e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia, e siamo a giovedì, questo è il giovedì, se domani te metti a strada un'altra volta, bestia, se te metti a strada, cancro scatefago se te metti a strada, fiol de una puttana, can, che te si riuscio ad alterarne, porco devo diventare verde!
3: Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fate

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Quanta roba ci sarebbe da fare, da dire in questa settimana che non ci siamo sentiti. Ma io vorrei tralasciare le polemiche che ci hanno veramente scaramellato i coglioni, soprattutto quelle a sfondo politico, per occuparmi oggi di queste due imbecilli che con della salsa di pomodoro hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh, il famoso quadro. Ora, posto che il 90% dei giornali non ha specificato che sopra il quadro c'era un cazzo di vetro e che quindi il danno arrecato da queste due idiote è tipo di 13.000 lire per la cornice, detto questo uno si interroga sul senso del gesto, cioè ha senso pigliarsela con un'opera d'arte che è un patrimonio dell'umanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ambiente, sul consumo di petrolio? È questo che voglio sapere da voi, se ha senso o non ha senso. Ci apriamo le linee, dai. Marcello Pavia, Marcello, vai, che cosa ne pensi?
4: Penso che sono due animali di merda.
3: Perché sono animali? Perché? Perché? Non hanno il diritto di protestare liberamente per qualcosa in cui...
4: Hanno diritto di protestare, allora... non di star là a rovinare le cose, che cazzo fai?
3: Quindi decide lei che cosa si può fare per protestare, da quando?
4: No, io decido che rovinare le cose non va bene.
3: Non hanno rovinato un cazzo perché c'era un vetro sopra. Allora...
4: ma hanno rovinato i miei coglioni, quindi qualcosa l'hanno rovinato.
3: Questo lo sta facendo anche lei con questa telefonata di merda, ma stiamo parlando delle
4: emozioni. Mi prendi
3: mi sta solfeggiando, sol, allora, sì, bemolle, d'ore, mi fa sol. Che cazzo solfeggia?
4: Putan, tu volevo chiederti tu come la cosa di pensi.
3: Io penso che sono due geni della comunicazione che con una latta di pomodoro e due magliette di merda sono riusciti a comunicare con 7 milioni di esseri umani. Grazie.
4: Esatto, ecco, quindi la latta ficcatela in culo e la maglietta mangiatela.
3: Tu e tua sorella con la stronza baciapine, ciao. Ignazio, di la tua su queste due, dai.
5: È una cosa da pazzi. Come fai a rovinare un quadro di Van Gogh per fare cosa poi? Per protestare contro l'uso dei carburanti dell'olio. Ma che cazzo vuol dire?
3: Perché? Quindi continuiamo ad usarli questi carburanti?
5: No, ma no. Di sicuro c'è da trovare una soluzione, ma sicuramente non cambia il mondo se queste due figurano un quadro di Van Gogh.
3: Le piccole proteste a volte portano a grandi cambiamenti epocali.
5: Non hanno fatto bene perché di sicuro non è il modo giusto di protestare.
3: E qual è il modo giusto di protestare? Qual è il modo giusto di protestare? Con 6 milioni di morti all'anno per l'inquinamento, 6 milioni di morti all'anno in confronto a un cazzo di quadro di merda con due fiori del cazzo, fatti anche male. Che qual è il senso?
5: Ma lei come si permette di insultare un quadro?
3: Ma che opera d'arte? Su, è una crosta di merda. L'originale sarà in qualche buco, in qualche cantina, venduto a qualche oligarca russo.
5: Ma a me non interessa.
3: Ma c'era un vetro davanti. Se cacavano sulla Torre Eiffel, dimmi chi cazzo se ne accorgeva. Chi se ne accorgeva? Devi fare un gesto eclatante.
5: È un gesto eclatante, ma non ha senso. Non ha senso.
3: Ne stanno parlando tutti, noi compresi, eh? Vedi che non hai più niente da dire, non hai più niente da dire, non hai più niente di merda. Tu sei un capolavoro di arte contemporanea, sei la merda di Manzoni. Ciao.
5: Mi fa urlare che ci sono i clienti.
3: Che cazzo me ne frega? Di clienti di cosa? Di cosa? Non me ne frega un cazzo dei tuoi clienti. Godo.
6: Pubblico ti ammazzo. Non mi fa incazzare.
3: Io?
6: Non mi fa schierare.
3: Minaccia. Che paura. Bu.
6: C'è la gente. Non posso
3: allora,
6: parlare.
3: Che cazzo
6: parlare.
3: Me ne frega a me?
6: Ma adesso ti vengo a prendere.
3: Sì. Ho capito.
6: Stai provando
3: le battute per la notte di Halloween, ho capito. E così dovresti farmi paura. Aspetta che faccio con l'intimorito.
6: Proverò a battermi tua madre.
3: Oh no, dai, non mi minacciare, ho paura.
6: No, c'è paura. C'è la gente perché sennò ti urlavo. Ma guarda che.
3: Sì, vabbè. Conditi dietro la gente, vigliacco, coniglio!
6: Ma, coniglio. Ma Cruciani va a fanculo!
3: Tu e tua madre Diesel!
6: Inculati da solo,
3: ciao, tuo padre con l'Euro 2, ciao! Ah. Un altro! Caio da Roma!
7: Con tutti i problemi che abbiamo noi, ce ne frega un cazzo noi di Van Gogh!
3: Cioè, sti cazzi di Van Gogh!
7: Sì, sti cazzi di Van Gogh.
3: Cioè, alla fine voglio dire, un quadro del cazzo, no?
7: Bisognerebbe un attimo vedere le fonti rinnovabili per l'energia, più che i fossili e tante altre problematiche.
3: Pensi che il quadro di Van Gogh costa attualmente 86,2 milioni di euro. Quanti pannelli solari ci facciamo con 86,2 milioni di euro?
7: Tutta l'Italia, penso tutta che se riusciamo a pannellarla.
3: Esatto, invece stiamo lì a tutelare un cazzo di crosta con quattro fiori cacati e lei non solo non può permettersi un Van Gogh, ma nemmeno un pannello con la mortadella. Se ne vada a fanculo, arrivederci, un altro. Andiamo con il Lota, vai un commento a caldo, vai Lota.
8: No, quella è una merdata proprio, per l'unica volta forse sono d'accordo con te.
3: Perché?
8: Ma lavati tutto, perché? Perché secondo te si protesta così?
3: E come si protesta? Come si protesta?
8: Anch'io sono ambientalista, tutto, sono. Guardi, potessi stare con Andrea, con Greta Thunberg, però il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non mi consente di effettuare viaggi verso la Svezia.
3: Solo di comprarti i gratta e vinci le nostre spalle.
8: No, e seguire il Napoli.
3: Grande Napoli.
8: 10 gol all'Ajax, alziamoci in piedi.
3: Questa è l'unica cosa che ti è rimasta. L'unica cosa che ti è rimasta.
8: Questo è il reddito di cittadinanza, esatto, che il grande Giuseppe Conte farà le battaglie per farlo rimanere.
3: Sì, ecco. Mentre moriamo tutti soffocati dallo smog, e due ragazze giovani.
8: Io abito a Napoli.
3: Napoli si muore, c'è la lava che mi protegge. Bravo,
8: non
3: allora
8: con me te, Lota.
3: Allora già che c'hai la lava, lavati con quella. Ciao Lota. E chiudiamo con l'amico mio, sempre il suo, il parere più autorevole della secca. Vai, come stai?
9: Ecco, il brutto onto, il mancava, il maledetto onto, bastardo.
3: Come stai, come stai?
9: Lustrani.
3: Cos'è Lustrani? Lustrani è nuova.
9: Cosa hai improntato sulla formazione del nuovo governo?
3: No, non me ne
9: credo. Hai visto Fontana?
3: Sei contento, per Fontana?
9: Fontana, tu e i tuoi amici culatoni,
3: Io sono bianco, eterosessuale e ricco, quindi
9: bianco,
3: a me va benissimo.
9: Fontana,
3: sei contento, per Fontana?
9: Fontana, tu e i tuoi amici culatoni,
3: Io sono bianco, eterosessuale e ricco, quindi a me

0: ragazzine.
1: Sei invidioso?
0: Ma fai schifo.
1: Sei
0: fai
1: invidioso, di la verità.
0: Quella madre, tua madre, quella volta.
1: Quale?
0: Cazzo, doveva
1: ma su, ma che sei un cacca, ma che cazzo arrivi sotto, ma dove?
0: Al cadavere tuo, maledetto, bastardo, ti ammazzerò, brutto volto maledetto, ti scagno!
1: Ci aiuto Halloween, facciamo per il 2?

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è noia. Allora, sarebbe troppo facile oggi parlare, anche gioire, del tracollo delle destre in tutto il mondo, a cominciare da Trump sbeffeggiato dall'Iran per i suoi penultimatum, per passare poi a Orban sconfitto alle elezioni in Ungheria dopo 16 anni di tirannia. Ma oggi invece voglio proporvi un argomento di discussione che mi ha colpito particolarmente, e cioè pare che, anzi è certo che la Lombardia sia la regione italiana dove si evade di più il fisco. Si continua a puntare il dito contro i terroni, i calabresi, i campani, ma in realtà con 91 miliardi di euro all'anno è la Lombardia il fanalino di coda dell'evasione fiscale. Ve lo aspettavate? Apriamo le telefonate, voglio sentirvi su questo. La rivincita del sud, vai! Apriamo con il dottor Morte, vai dottor Morte, buongiorno, dici la tua sulla Lombardia e l'evasione fiscale, vai.
3: Diciamo che hanno anche ragione, padre, viva chi evade le tasse, perché ecco, quindi è normale che in Lombardia ci sono 1000 aziende, di queste 1800 evadano.
2: Ma ti faccio, esatto, però ti metto una pulce nell'orecchio, non sarà che 1000 di queste aziende saranno gestite da meridionali?
3: Anche, no, allora, io non è che ce l'ho contro i fratelli calabresi, attenzione,
2: io sì.
3: Perché poi si ricade subito nella condanna.
2: Esatto.
3: I calabresi sono stati sottovalutati per anni, li hanno presi per pecore, per asini, e invece stanno comandando il mondo. Viva i calabresi, viva la Calabria.
2: Viva la Calabria.
3: L'unica cosa che ce l'ho contro i calabresi, questo mandalo.
2: Sì.
3: I calabresi non hanno un piatto tipico.
2: Come no? C'hanno l'anduia, c'hanno la cipolla di Tropea.
3: Cazzo, e c'è quel cazzo della mare che è meglio sto cazzo. Il limone o bergamotto. Ma qual è bergamotto? Ma gli dà fanculo. Ma quando cazzo lo sbagliate?
2: Quindi, cosa facciamo con questi lombardi che evadono? Vai!
3: La Lombardia?
2: Sì.
3: La Lombardia deve essere rasa al suolo.
2: La Lombardia deve essere rasa al suolo, perché?
3: Sì, perché sono razzisti. Sono tanti anni che fanno gli abusi contro quelli del sud e danno la colpa a quelli del sud, quelli schifosi.
2: Ok, quindi se tu vedi i lombardi, cosa fai?
3: Io a Lombardo? Alessio, calmati, addo dai! Quella lingua di merda che
2: come
3: ha.
2: Come cazzo? No? Scusa, com'è che parla Lombardo?
3: La cassia. Allora tu appena lo prendi su Lombardo, lui si gira. Ce n'è com'è? La Francesca, la Lorenza, un picchiabozzo da capici dalla faccia, bongata.
2: Sì. E poi li sterminiamo tutti.
3: E li fai vedere, dici, guarda, ho un dolore di pancia. E gli fai vedere la pistola.
2: Ecco.
3: Loro che fanno?
2: Che fanno?
3: Madonna. Un cazzotto in dei dinti, bam! Prendi la pistola, tum tum, e li ammazzi.
2: Così non ne vadono più. E in Lombardia ci mettiamo?
3: In Lombardia, a me
2: tu da solo, il re della Lombardia da solo senza sudditi,
3: ma secondo me sei tutto sulla sedia, chiamo le persone.

0: tu? Niente, mi raccolimi le scarpe. La cassule, non ho capito. Non ho capito. Boom.
1: E così non ti rimane più nessuno che ti pulisce le scarpe.
0: No, ma me le pulisco da solo. Quanto prende? So sei lombardi.
1: Tanto sei abituato a camminare nella merda. Dai, ciao, dottor Morte. Ciao. Andiamo da Sugunnu, dalla Sardegna. Vai, Sugunnu.
2: Non lo so io. Che domani mi fa, scusi. Che te la radio, scusi. Non ho mai fatto una domanda. Non lo so io.
1: È in imbarazzo, si vergogna, è in imbarazzo.
2: No, non me l'aspettavo questa cosa della Lombardia, tutto questa guerra, questa cosa qua.
1: La guerra in Lombardia, cioè, che cazzo dice?
2: Lo so perché la guardo anche Videolina io.
1: Lei guarda Videolina, dunque?
2: Sì.
1: Che cosa ha preso?
2: 5 guardo.
1: Sì, ma non è, scusi, io.
2: Ascolti, ma lei. Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
1: Ma lei non ha capito, si faccia i cazzi suoi. Mi spieghi questa.
2: No, signora, è maleducata, sì, lei. Sì. Sta sbagliando.
1: Perché? Io non sbaglio mai, io sono flawless. Senta, Bifolco. Mi spieghi questa.
2: Le parolacce non si dicono, signora.
1: Signora, un cazzo, sono Giuseppe, c'ho un pene di 25 centimetri.
2: Videolina non l'ho mai visto, io non ho mai chiamato Videolina io.
1: Ma chi se ne incula Videolina? Chi si incula Video? Ma soprattutto chi si incula Lina?
2: Ma scusi, la posso fare una domanda, ma chi ha dato il mio numero?
1: Ancora, scusi, lei è un disco rotto, continua a ripetere la stessa domanda alla quale io non risponderò mai,
2: però,
1: non risponderò mai.
2: Ma chi ha dato il mio numero?
1: Sto cazzo, questo qua.
2: Maleducara.
1: Ecco.
2: Signorina, non si fanno queste cose sulla radio,
1: Ecco, senti, bambinetta, che cosa? Ecco, sì, ma lei mi deve spiegare che guerra ha visto in Lombardia su Videolina.
2: Ascolta, ma lei chi gli ha dato il mio numero?
1: Ancora, stiamo tornando da casa, stiamo giocando a Monopoli. Mi dia almeno i 20 euro.
2: Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
1: Sto cazzo, e ritorniamo da capo.
2: Maleducata lei, a chi gli ha dato? Dì che ne ha fatto una passeggiata ecologica.
1: Com'è la passeggiata ecologica? Mi spieghi? Pronto? Ah, ho capito che cos'è. È andata a cagare. Ce lo stavo mandando io, mi ha anticipato. Bravo. E chiudiamo questa turbolenta puntata con il momento più atteso, direttamente da Grey School. Portiamo un raggio di sole sull'Italia con il temerario ottimismo dell'amico mio.
3: Non devi rompermi i coglioni! No, è l'amico mio nel mio cuore! Non devi rompermi i coglioni! Infame cane!
1: Senti, piccola farfallina glitterata.
3: Porco di un lasciami stare, piccola farfalla! Cane!
1: Ma perché sei così nervoso, amico mio? È una splendida giornata.
3: Perché tu mi fai salire nervoso!
1: Sai
3: che mi chiami piccola farfalla! Cane! Uno già che si propone così! Cosa cazzo vuoi? Cosa cazzo vuoi?
1: Scusami.
3: Ti risponda! Piccola farfalla! Cane! Un giorno ne passo! Un giorno così, porco!
1: Scusami, piccola farfalla è un vesseggiativo!
3: Hai capito? No!
1: Come ti devo chiamare?
3: Hai capito? No!
1: Devo chiamarti scarafaggio di merda! Scarafaggio di merda!
3: Smettila di chiamarmi con questi nomignoli!
1: Blatta!
3: Adesso cominci
1: Blatta.
3: A mangiare anche i gatti! Bastardo!
1: Blatta!
3: Bastardo maledetto di cane!
1: Blatta!
3: Anche i gatti!
1: Pazzo, senti, brutto scarafaggio!
3: Cane! Pazzo! Fatti sotto! Bastardo di cane!
1: Ma dove?
3: Fatti sotto! Accinghiate di porco! Ti faccio correre di cane! Fatti sotto!
1: Ma dove? Quando
3: vengo lì mio le parche di cane! Scendi! C'hai la faccia sotto! Ma non è di cane, tu no! Ce l'hai nel nome di cane! Cruciani! Due anni di cane! Un incrocio di culi siete! Maledetta merda di cane!
1: Anche etimologo sei diventato adesso!
3: Stai zitto di cane, etimologo! Devi chiedere scusa a tutte le donne, maledetta merda!
1: Basta.
3: Tu devi chiedere scusa a tutte
1: non me ne
3: le
1: frega
3: donne.
1: Un cazzo, non me ne frega un cazzo, non è di questo che volevo parlare con te, dolce carotina glassata.
3: Eccolo. Ma non signore, sai cosa ti farò? Quando mi verrai sotto, certo è che ti smembrerò vivo, cane.
1: Ma dico.
3: Ti smembrerò vivo.
1: Ma
3: con le ossa, madonna signora, farò saponette di cane. Come faceva la saponificatrice di Correggio. Maledetta merda di cane. Morirai male. Morirai subendo mille pene. Finirai saponetta di cane. Affinché tutti potranno lavarsi quello che tu non fai. Mori male, merda. Devi morire.
1: anche igienista adesso. Devo dire che la pausa pasquale lo ha ricaricato di buone intenzioni, di calma, di un respiro di grande tranquillità. Sono felice di sentirlo stabile e innamorato della vita. Sono cose che mi danno una grande soddisfazione e mi spingono a continuare a torturarlo anche la prossima settimana. Andatevene a fa' culo, ciao.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buongiorno amici, bentornati ad una nuova pungente puntata di Mola Pruvo. Qui è sempre il vostro Mario Mozzarella che vi parla. Oggi parliamo della nuova Mitsubishi Eclipse. La Mitsubishi Eclipse è una macchina spaventosa. Pensate che in guida potete raggiungere i 14 km orari con un consumo ridicolo. Pensate che con 8 litri fate 300 metri. Insomma, la velocità non è proprio veloce, però almeno non sei fermo, eh? Dicono che la batteria si scarica in fretta, ma noi siamo qui e vogliamo provarla. Adesso mettiamo le quattro frecce. Mo, si spenda. Adesso non è che proprio duro niente. Cioè, no, non niente, ma neanche tanto. Forse un po' troppo poco, ecco. La cosa buona, devo dire, è che la batteria è formata da 250 stilo da 1,5. Basta andare nel primo supermercato, costo di 1 euro, e la prendete. Magari ci mettete un poco a metterlo, a capire quella che si è scaricata, però piano piano. Adesso parliamo della cappotte. Pensate che la casa madre la dà aperta in soli 16 minuti. Beh, non sono tanti, ma non sono neanche pochi, dico io. Adesso schiacciamo il tasto. Mo lenta, lentissima. Proprio piano piano, Adesso vedo la prima linea del cielo. Ma è comoda. Adesso siamo a metà. Ma c'è la processione proprio. Ecco, adesso siamo alla fine. Metà. Si è bloccato. E mo? Come vede le istruzioni, va? E qua dice che devo riavviarle, quindi si deve chiudere e poi riaprire. Metà. Beh, mentre si richiude, noi andiamo a vedere altre cose. Un'altra cosa che mi ha colpito sono state le ruote, con un cerchione da 6 pollici. Sono fini, finissimi, proprio piccole, strette. La casa le dà come sicurissime, ma noi le vogliamo provare. Adesso siamo a Milano e voglio andare sul pavetto. Manco devi toccare il volante, fa tutto da sola, incredibile. È un attimo. E non lo vedi che sono ingastrate nelle rotaie? E mo, per uscire, devo arrivare a capolinea. Nel frattempo si è quasi chiusa la cappotte. No. Ma to. Si è bloccata ancora. La cosa bella della cappotte sicuramente è il tessuto. Un acrilico di prima qualità. Ecco, magari il tessuto è un po' elettrico, basta non toccare. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Mario Mozzarella e ricordatevi che potete trovarmi sul mio canale YouTube Mola Pruvo. Alla prossima puntata. Mata!
2: 105. Hey! Lo Zoo di 105.
3: Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
4: Ciao, cose verissimers. Eccoci ancora qua per un super contenuto per il mio canale, super top dei top dei top dei top.
5: Anche meno, dai.
4: Cosa? Cosa? Cosa? Cosa anche meno? Ma ti pare che mi devi fare incazzare già sui saluti? Ma veramente lo stai facendo? Ma cosa ti spinge? Ma fai parte di una setta satanica a rompere i coglioni all'umanità per portarla allo sfinimento? No, dimmi! No, dimmi! No, ma dimmelo!
5: Scusa, dai, hai ragione. Inizio video effettivamente potrebbe distrarre.
4: Ma porca troia, ma sei stronzo allora? Cosa mi spiazzi così? Così mi spiazzi, cazzo? Non sono abituato alla gentilezza. Non si fa, non si fa, non si fa. Io sono un traumatizzato infantile obeso per via delle mie disfunzioni affettive. Sono un instabile, sono un problematico, ma non si fanno ste cose, non si esce dal naturale copione della vita. Ma come ti sei permessa? Ma è disumano, cazzo!
5: No way! Non sta succedendo veramente.
4: Vabbè, adesso non ti stare a crogiolare, stronza. Rimango sempre un adorabile bipolare. Quindi ora taci! Dicevamo, oggi sarà un video particolare. Infatti io, essendo alla canna del gas, ho deciso di fare una live dove donerete per farmi compiere delle azioni che compirò insindacabilmente a seconda dell'entità della donazione. Tutto chiaro? Apriamo il contest ora! Vai!
5: Ma sei scemo? Questa cosa non finirà bene, lo sai?
4: Taci e leggi la grana e le richieste. Renditi utile, altrimenti che cazzo ti pago a fare?
5: Ma tu non mi paghi. Lo faccio per istinto di Croce Rossina e per un debito morale nei confronti dei meno fortunati di me.
4: Non so cosa cazzo hai detto o perché ho perso di attenzione appena ho intravisto i tuoi denti ingialliti dalla nicotina. Scusa veramente, non era mia intenzione. Sono costernato, figa.
5: Smettila di sottolinearlo sempre. È la mia unica frustrazione, lo sai. Non posso farci nulla perché sono una tabagista incallita e me ne vergogno.
4: Sì, sì, ok, va bene, dai, ok. Dai, mucchela, please, e leggi la chat della live.
5: Ustia, Amedeo di Modena ha donato 300 euro per vederti pestare la faccia contro un sasso fino a farti sanguinare il naso.
4: Ma vaffanculo, Amedeo, con 300 euro al massimo tiro fuori una palla dalle mutande e saltello. Ecco, lo faccio.
6: Ma che schifo, metti via quella palla.
4: Uè, quante storie! Va che prima o poi un pazzo Von Helsing che ti fila il paletto di frassino nel figone lo incontri e le palle saranno un jolly che ti picchia sulle cosce, hai capito?
5: Priscilla da Varese ha offerto 2000 euro per una semplicissima capriola.
4: Cazzo, ma chi è sta cogliola? Grande! Immediatamente, guarda! Che cogliona! Una capriola! Ecco, Priscilla! E uno, e due, e tre, e opla! Porca troia! Mi sono rotto la gamba! E le dita! Cristo! Ho un osso che mi fissa!
5: Priscilla da Varese ha offerto 1.000 euro per leccarti l'osso che spunta dalla gamba.
4: Che male, Cristo, ma chi cazzo è sta Priscilla pazza di merda sadica bastarda?
5: Io sono Priscilla da Varese, coglione.
4: Oh cazzo, ma sei una malata di merda! Però se mi giri un altro 500 mi siedo con il buco del culo su una bottiglia!
3: Le cose verissime!
7: Lo Zoo di 105.
8: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Ehi, Virgola, stai dormendo? Oh!
1: Aia! Porca troia, che male! Ah, ma che cazzo succede? Ci attaccano i senza terra!
0: Ah, allora non stavi dormendo!
1: Amo, certo che stavo dormendo! Non vedi la bava secca sul lato della mia bocca? E il fatto che abbia urlato dalla paura dopo essere stato colpito durante la fase REM dovrebbe darti degli indizi!
0: Figa, ma ti sembra il momento di ascoltare musica di 120 anni fa?
1: Ma che cazzo?
0: Che poi a me il pelato dei REM mi ha sempre fatto cagare.
1: No, amore, la fase REM è una fase del sonno della quale il famoso gruppo prese il nome.
0: Sì, dai, adesso dormiamo.
1: Ma come? Se mi hai svegliato? Ma che succede?
0: Niente.
1: Che palle, amo. Dai, la conosco la pantomima femminile. Il niente è niente significa che c'è qualcosa che vuoi dirmi, ma che non vuoi dirmi e che vuoi che io capisca autonomamente andando per tentativi.
0: È arrivato lo psicologo di sto cazzo.
1: Vabbè, allora dormiamo.
0: Ecco, sempre a scappare dalle discussioni.
1: Ma sei detto tu che non c'era niente.
0: Ma sono una donna, lo sai che quando una donna dice che non c'è niente significa che c'è qualcosa.
1: Eh sì, l'ho appena detto.
0: Ah, vuoi darmi della stupida?
1: No, ho detto questo.
0: Senti bello, vedi di cambiare il tono, che un attimo che prendo quel monitor e lo uso per tagliarti la barba da dentro la faccia.
1: E la madonna, che aggressività priva di fondamento e che sprezzo dell'uso di modi forti per la prevaricazione sul proprio partner e le sue ragioni.
0: Senti Astolfo, sono ormai 130 anni che stiamo assieme, considerando i 120 surgelati come platesse del Conad. Ma dopo così tanto tempo sento di doverti dire una cosa.
1: Accidenti amore, così mi spaventi. Che succede?
0: Magari sono giorni che mi vedi strana?
1: No, mi sembra. Bevi, fumi oppio di contrabbando, pesti sistematicamente le persone. Vuoi fare sesso immersa nella vasca dei piranha geneticamente modificati per assomigliare a cantanti latini famosi del 2030?
0: Lo so, la cosa di scopare con un pesce con la faccia di Maluma me la fa arricciare.
1: E quindi tutto nella norma.
0: Senti Berbero.
1: Lo sai che non mi chiamo Berbero.
0: Siamo grandi e vaccinati.
1: Sì, circa 456. Nel futuro ci sono andati pesanti con la profilassi. Ho il tricipite deformato.
0: Dovevi fartele fare fra le dita dei piedi come me.
1: Ma amore, adesso hai un 37 e un 42.
0: Tanto camminiamo praticamente sempre in ciabatte, come i tof anni 80 di due secoli fa.
1: Senti dai, dimmi che succede adesso, sono veramente preoccupato.
2: Scusate famiglia benessere, stavo ascoltando la vostra conversazione come da programma di sorveglianza familiare. Avete bisogno di un consulto dalla mia interfaccia di psicoanalisi di coppia?
0: Fatti i cazzi tuoi, coso luminoso!
1: E la madonna amore, hai rotto l'interfaccia di gestione abitativa! Adesso è un casino! Ma cosa succede? Cos'è che ti rende così nervosa?
0: Mi sono infatuata di un'altra.
1: Un'altra cosa? Dici casa galleggiante? Posso fare una richiesta, dai, non è così grave. La volevi più grande?
0: No, non hai capito.
1: Ah, un'altra vestito? Non ti piace la divisa?
0: Ma vestito al maschile, cazzo c'entra con un'altra?
1: Non c'è altro in sto futuro al femminile che mi viene in mente.
0: Ma sei scemo o fai lo scemo?
1: Forse è solo la mia mente che ha percepito l'inevitabile e mi sta facendo straparlare per prendere tempo per creare accettazioni innanzi all'andare avanti degli eventi.
0: Porca troia, quanto sei furbito! Vorrei mangiarti il cervello per assimilare tutto il tuo conoscere, ma mi ferma solo il fatto che preferisco le viscere con la cipolla.
1: Wow!
0: Amo, dopo tanta anguilla ho come il desiderio di una bella impepata di cozza.
1: Quindi credo che la cosa sia esattamente come il mio cervello abbia visualizzato. Quindi, se il mondo delle metafore è ancora chiaro per me, credo di aver capito che...
0: Voglio ciucciarla un'altra donna!
1: E la madonna, che schiettezza!
0: Ho conosciuto una donna in laboratorio e non so perché volevo toccarle le zinne. Ma hai portato un panino a letto?
1: No, perché?
0: Sì, mi stai nascondendo un panino sotto le lenzuola.
1: No, è che...
0: Ma Mr. Pippo ha alzato il capo. Ma ti sei eccitato?
1: Amore, cioè, non è che...
0: Che cosa, brutto animale? Ma non sei geloso?
1: Sì!
3: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? La cosa è complessa da spiegare. Comprendo che dopo così tanti anni e avventure passate assieme, la coppia abbia bisogno di... Che poi? Alla fine, sì, sono geloso, ma... Che dire? Beh... Sì, sono triste e so che... Ma che cazzo sto scrivendo? Sono arrapato come una scimmia. Rientro in abitazione all'improvviso, sperando di trovarle che si leccano il gelato alla peschina. E ho perso pure 2 di 3 a furia di praticare maniglie. Cosa mi sta succedendo, diario? PS. Vado a mungermi per la 3ª volta. Sono troppo arrapato. PS2. PS3. Negli spasmini del piacere mi è venuto un crampo e ho tirato un calcio alla tastiera.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
6: Marca m***a.
7: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
2: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille e Ritano che è il fratello del cantante.
9: Fate bene.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: Iritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
8: Windows Media Player.
7: Windows Media Player. Windows.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepe oggi.
7: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
10: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamola poi.
10: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Pasper... Di... Pas... Co... È difficile.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi sughi.
7: Sono un Spider-Man.
10: Sono Spider-Man.
7: Sono Spider-Man!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
7: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come fai a dare il gomito?
14: Cazzo giochi a wrestling?
7: Perché avere il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachpsu.
0: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crachapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: No! Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo me.
7: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan Track.
7: Dai.
4: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
7: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci mai questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
9: Sto... No. No, formare. Come dite prima, fermare. Il dottor Crachapus.
7: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
9: Che è supermercato Crachapus.
12: Ti ucciderò.
7: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
9: Non è un mago.
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi...
9: Eo.
7: Ma vaffanculo.
9: No, aspetta. Obi-Wan Kenobi.
7: Obi-Wan Kenobi.
9: No. Obi-Wan Kenobi. Che?
7: Obi-Wan Kenobi.
10: Bravo.
9: Bravo. Adesso di farlo.
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi...
12: E un son! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito!
15: Ce l'hai la mutata?
12: Faccio la cinese figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odimi, ascoltami!
4: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
13: Voldemort, figlio di...
4: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
2: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
7: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi scusate la cosa con la crede, so.
10: Ma porca.
7: Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi, da seghe sui sughi. No, sughi e musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di campagna 2.
3: Il ragazzo di campagna
4: 2.
2: Poi gli abbiamo passato il regista, Quacquarelli.
4: Pronto? Pronto con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio, Ennio. Sì, mi hanno detto di lei, sì.
2: Poi l'abbiamo fatto parlare con l'attrezzista.
4: Ennio!
2: Poi, l'assistente di produzione, Gianandrea Nandrei.
4: Gianandrea Nandrei.
2: Poi, gli abbiamo proposto di prestarci il suo campo per delle riprese, ma Ennio non vuole, ed è sempre più scontroso.
3: Non voglio andare!
4: Perché lei, signor Ennio, è così scontroso nei confronti del mondo?
3: Senta che sei un bastardo! Te l'ho già detto, a casa mia non invito nessuno!
4: Lei neanche... Una bella figa, lei non la fa venire a casa?
3: Che deve invitare chi?
4: Una bella figa, una bella donna!
3: Una donna per curare? Ma io sarò una vecchia da burrare.
4: benissimo.
3: Tua madre,
4: benissimo. Allora
3: tua
4: senta, signor Ennio, allora noi verremmo.
3: Lei
4: domenica? Sì, io sì, certo.
3: Non vai a burrare, dai, non muri.
4: Sì, io ho la fidanzata, io. Ecco.
3: Allora che cosa vuoi da me? Anch'io vado a burrare anch'io.
4: Ah, ma lei va a puttane.
2: Il vecchio bastardo, figlio della maledettamente stronzo, sta per confessarci il suo rapporto con una vecchia della zona. Ma prima un piccolo spazio pubblicitario.
5: Figo! Orologi Fumagazzi! Figo! Intercambiabile! Waterproof! Figo! Figo! Multi-co-co-co-co! Orologi Fumagazzi! Collezionali! Figo!
3: Dio!
4: Ah, ma lei va a
3: puttane!
4: Ah, c'ha una compagna lei!
3: Ma non è una compagna, è una vecchia!
4: Cioè, lei va lì e burra!
3: Con questa vecchia qua vado a burrare.
4: Ma cos'è che fa con la signora? Cioè, fate l'amore.
3: Cosa devo fare con una signora?
4: Ma i pom... fa?
3: Poi faccio il maiale con la signora e burriamo.
4: Benissimo, allora, burrate insieme, fate la burrata. Perfetto, allora senta signor Ennio. Allora, noi verremo un giorno per non disturbarla di domenica mattina alle 5.
3: Vai, porca! Alle 5 di mattina?
4: Sì, dobbiamo montare. Certo. A che ora vuole che veniamo? Più tardi, alle 8? Allora, signor Ennio, senta, quando noi arriviamo lì, quando arriveremo con la troupe, saremo in 50 circa, ci faccia trovare almeno un caffè pronto? Ok, allora ricordo che noi a lei le daremo 4.500 euro per la giornata.
3: 4.000 euro?
4: Certo, perché è un film. Abbiamo.
6: Andrei,
3: scusa.
4: Sì, no, è il regista che com'è. Qui
6: non vanno
3: bene.
6: Non vanno bene 4.000.
4: Quanto gli diamo?
6: 2.000.
4: Ah, no, il regista mi ha detto che possiamo dare solamente 2.000 euro.
3: Prendere in medicina, brutta merda.
4: La saluta Pasqualino Quacquarelli che è qua,
3: Quacquarelli.
4: Allora, signor Ennio, senta bene. Adesso le passo il responsabile di tutta. Comunque, signor Ennio, è contento? Signor Ennio, mi faccia sentire, perché lei da lontano dovrà salutare con la mano. Mi faccia sentire, batta due volte le mani, grazie.
3: Batta due volte le mani?
4: Sì, via.
3: Vai,
4: due volte, due.
3: Due, una e due.
4: Benissimo, lei davanti a lei ha una porta, qualcosa?
3: Sono in mezzo al campo, sono nel cubetto.
4: Non ha niente in mano, che mi faccia sentire un rumore.
3: nel convento, nel campo, sono una botta, non c'è niente, sono nel campo!
4: Ma lei in mezzo al campo col trattore?
3: Sono a piedi che sto guardando il furbetto!
4: Ah, lei lo guarda e si taglia da solo, bellissima questa scena poetica. Allora le passo il cameraman, signor Egno. Allora, intanto grazie che lei si dedicherà quella giornata per noi. Per... scena bellissima di questo film che andrà in tutto il mondo.
3: Devo andare a vedere il furbetto, lasciate stare, brutta la brutta
4: puttana. Le passo cameraman, salve.
3: Ciao, ciao, ciao, brutto bastardo.
0: Pronto, signor Egno?
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Emanuela!
3: Sì!
4: Ciao, sono Tony, il DJ della discoteca Smash di Cremona. Come stai? Ti ricordi?
3: Non ti conosco io.
4: Sì, ci eravamo conosciuti negli anni Ottanta. Mi ricordo che avevi la... come si chiama? La Renault 5 Turbo bianca.
3: Madonna!
4: Hai visto? Che memoria che ho, eh? Come stai? Quanto tempo, eh?
3: E certo, cosa ti racconta? Stai lavorando,
4: eh? Messo su famiglia?
3: Sì. Ah, ho un ristorante nella provincia di Cremona.
4: Ah, magari qualche volta posso... Come si chiama il ristorante che passo a mangiare?
3: Trattoria del...
4: Ah, la conosco.
3: Allora passa così.
4: Ci salutiamo così, ce la raccontiamo un pochettino, eh?
3: Ascolta, ma tu non hai un profilo Facebook?
4: No, io Facebook uso Instagram io.
3: Allora, perché faccio su Instagram?
4: Come sei su Instagram?
3: Come Emanuela.
4: Pensavo che avessi usato un altro nome, ecco perché te l'ho chiesto.
3: No.
4: Aspetta che ti cerco, aspetta un attimo, che sono curioso. Emanuela. Ma alla fine la Renault 5 bianca che fine ha fatto?
3: Ormai la Renault 5 bianca è...
4: Ammazza, ti sto vedendo! Ammazza, che bella signora che sei! Wow!
3: Ma dai, io voglio vedere te, perché io voglio ricordarmi di te.
4: Io, allora, ai tempi avevo i capelli lunghi, la coda, vabbè, facevo il DJ, quindi in console ero sempre...
3: Ok, ma tu non puoi chiedermi l'amicizia su Instagram così, in modo che ti possa vedere?
4: Sì, adesso te la chiedo.
3: Aspetta un attimo che ho telefonato da Roma sotto.
4: Dai, un attimo che ti aspetto, dai.
3: Dai, ok.
4: Mamma mia, che storie, mamma, come glielo mettevo nel c***o questa stronza. Mamma, che è rimasta un bel troc***o. Madonna mia, ma che bestia che è, che mammellone che ha.
3: Ok, ci sono.
4: Stavo guardando che, ammazza, oh, che bei mammelloni che ti sono rimasti. Che ridere. Senti, ti ho chiamato per chiederti una cosa. Poi magari passo al ristorante e ne parliamo. Per caso, ti avevo lasciato una giacca di jeans? Con una toppa dietro, con uno stampo di un... era il mio logo da DJ, c'era un missile con sopra tipo un fungo rosso. Che sparava dei missili.
3: Assolutamente no.
4: Una giacca di jeans dell'uniform.
3: No.
4: Perché mi ricordo che quella sera, quando eravamo in giro con la Renault 5, che avevamo fatto un po', diciamo, porcheria in macchina, ti avevo lasciato quella giacca.
3: Io non mi ricordo di questa cosa.
4: Io mi ricordo che avevi... ai tempi facevamo le limonate da 15 minuti, ti ricordi? Che poi siamo andati anche in quella baracca vicino al locale.
3: Sì.
4: Ti ricordi quella volta che ti ho inculato nella baracca vicino alla discoteca Cremona?
3: No, non me lo ricordo.
4: Forse quella sera eri un po' bevuta, eh. Bevevi, va.
3: Comunque cercami su Instagram, sì. Anche così. Adesso io sto lavorando, non posso più stare qua.
4: Ok. Ma senti, una domanda così, oltre alla Jack Regis, ma fai ancora Anal? Anal, lo fai ancora? Ti ricordi che lo volevi sempre nel culo? Vabbè, poi ne parliamo al ristorante, dai. Pronto? Mi senti? Ragazzi, non ha detto emozione la ragazza. Mamma mia. Che baccona, mamma. Con la Renault 5. Mi ricordo una volta che la stavo inculando ai 130 in città a Cremona.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'hai licenziato?
4: Eh? Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, già lì, dai, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa. Sto pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverick Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti cadetti. Il comandante Mavericchia sta finendo il corso di bocchini in alta quota. Dategli qualche minuto per pulirsi la bocca. La missione di oggi la trovate nel fascicolo con le pagine incollate. Buona fortuna.
1: Buongiorno cadetti. Sono il vostro comandante Mavericchia.
0: Invertito.
1: Intanto vorrei ricordarvi che essere un Top Gun significa essere uno dei migliori.
0: Contro natura.
1: Essere uno dei migliori significa essere un vero uomo.
0: Femmino.
1: Essere un vero uomo significa avere una Chanel.
0: Culo spanato, mamma.
2: Scusi se la contraddico, però la borsetta è un capo d'abbigliamento femminile, cioè non è una roba...
1: Tu chi cazzo sei? Come ti chiami?
2: Io sono il cadetto comparsa.
1: Licenziato.
2: Com'è?
1: Qualcun altro qui ad obiettare?
3: Ah, signore, io penso che abbia fatto molto bene ad allontanarlo dall'esercito, perché la visione così chiusa e medievale della comunità LGBT non corrisponde più al nostro credo.
1: Bravissimo, Rooster, fammi un pompino.
3: Forse dovrei licenziarmi anch'io.
1: Allora, signori, la missione di oggi è molto facile. Si chiama espulsione dall'F-35. Qualcuno di voi sa quanto costa un F-35?
3: 44!
4: 6!
3: 20! 6 dollari! 6 dollari! Chi cazzo ha fatto entrare il pubblico di OK il prezzo giusto in questa scuola?
1: No, un F-35 costa 100 milioni di dollari. Noi oggi, per addestrarvi al meglio, siamo disposti a buttarne 8. La missione di oggi infatti prevede che voi vi dobbiate paracadutare in sicurezza dal vostro velivolo, atterrare nella zona designata e ritornare alla base a piedi, senza acqua e senza cibo. Si decolla alle ore 11. Avete 3 minuti per raggiungere il Monte Busone a Yellowstone. Arrivati al punto X dovrete iettarvi dai vostri sedili.
2: Scusate, possiamo fare le 11:30?
5: Ma perché? Che c'è da fare, compa?
2: Non ce la faccio perché c'ho la coincidenza per arrivare sul set.
5: Ma che vieni col treno?
2: Beh, per forza.

0: di controllo, torre di controllo, qui il capitano Mavericchia.
1: Vola, vola, gulattone.
0: Torre di controllo, torre di controllo, qui il capitano Mavericchia.
1: Vola, vola, gulattone.

0: mio velivolo. Al mio 3. 1, 2, 3. Espulsione!
1: Target 12 miles.
2: A questo punto credo che dovremmo andare in ordine alfabetico. Vai prima tu!
3: No, vai prima tu, dai.
2: Ah, prima tu!
3: No, vai prima tu!
2: Allora aspetta, giochiamoci la bim bum bam! Dispari!
3: Virgola!
2: No, dispari o pari!
3: E non so giocare a bim bum bam!
2: Devi fare un numero con le dita! Non bisogna dire bim bum bam e poi mostrare un numero con le dita!
3: Ok, vai!
2: Bim bum bam!
3: 28!
2: Quanto cazzo? Va bene, ho capito, tagliamo la testa al ferro, vado io!
3: Ok, io guardo!
2: 2-1, mi sgancio!
3: Ok, perfetto! Torre di controllo, si sono sganciati tutti!
0: Buttati, comparsa, buttati!
4: Bene, comparsa, adesso attiva il paracadute!
2: Oddio, non lo so!
4: C'è una levetta con un cerchiolino, tirala verso di te!
2: È venuto a fare un mazzo di fiori!
4: Oh no! Hai perso il paracadute di Houdini! Allora tira l'altro cordino, dovrebbe essere il coniglio!
2: Un coniglio, mi è morso!
4: Adesso l'ultimo dovrebbe essere il paracadute!
2: Suona la tormenta, la pagliaccia!
4: Prova l'altro, mancano solo la cassaforte e il Jack the Warrior!
5: Questo è Madericchia.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Petrellizia.
8: Vai, dai.
9: Complotti complottosi.
10: Era la fine del XIX secolo, quando nel mondo fece la sua comparsa una tecnica rivoluzionaria di scienza di cura.
11: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse qualcosa di mentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
10: Stiamo ovviamente parlando della psicoanalisi. La psicoanalisi è una teoria del funzionamento della mente, un metodo di terapia fondata che esplora l'inconscio per comprendere e risolvere conflitti e traumi.
12: La psicoanalisi ti spinge a parlare tirando fuori tutto ciò che hai dentro, tipo in confessione. Però è meglio dallo psicologo che dal prete. Il merda in colpa sempre te. Quell'altro invece dà la colpa agli altri. I tuoi genitori, i tuoi figli, chi ti sta intorno. Lo pago, ma almeno mi dice ciò che voglio sentirmi dire. E allora sì che mi sento meglio.
10: Esatto, la psicoanalisi punta allo stare meglio, allo star bene delle persone. Ma in che modo?
13: Sono stato 10 anni in terapia, fino a che non ho capito che il problema era quella stronza di mia moglie. E allora sono tornato a casa, l'ho mandata via e ho distrutto tutto. Tutto l'arredamento che aveva scelto quella rompicoglioni. Quella cucina di merda, quei mobili del cazzo, eppure quelle fottute tende di sua madre. Un'altra stronza. E ho bruciato anche il divano. E stai zitto tu, non mi parlare in testa.
10: Un simile comportamento è un classico esempio dell'emblema della guarigione e dello stare bene. Molti divani sono andati distrutti, ma altrettanti sono stati ricomprati.
14: Guardiamo questo grafico da quando Freud è entrato nella storia. Abbiamo un calo drastico delle nefrosi ed una crescita direttamente proporzionale della fendita di divani ed arredamenti. Vi sembra un caso?
10: Ovviamente no, non è un caso. Nel momento in cui decidi di dare una svolta alla tua vita dopo una seduta psicologica, cosa fai? Esatto, compri un divano. Ma perché questo? Stiamo per rivelarvi la sconvolgente verità. La psicoanalisi, psicoterapia o psicologia generica non esiste.
15: Sigmund Freud non è mai stato un uomo di scienza. Lui era un mobiliere.
8: ma per quanto i suoi mobili artigianali fossero bellissimi e i divani super comodi, le sue finanze non andavano bene. Ed ecco che ebbe il colpo di genio.

0: invitare delle persone a provarli.
1: Proprio così, Freud vendeva mobili.
0: Allestì questa stanzetta con tutti i suoi mobili migliori ed un bel divano. È quello che oggi chiameremmo showroom. Il tipo che arrivava lì si stendeva sul divano, che era super comodo, e sentendosi incredibilmente a proprio agio iniziava a raccontargli i cazzi suoi. Ed il vecchio Sigmund ci sapeva fare con la gente, così iniziò a dare consigli. E alla fine il tipo se ne andava felice, comprando anche un divano.
1: Ecco che cos'è realmente la psicoanalisi. Una tecnica di pubblicità inconscia atta a vendere divani. Abbiamo qua un reperto segreto che vi farà cadere ogni dubbio. Uno spot degli anni Ottanta, proprio, di Sigmund Freud.
2: Amici, arrararra, sono io, di Sigmund Freud. Sigmund Freud? Sì, Sigmund Freud, proprio di io. Vuoi il super comfort? Allora vieni di mio mobilificio nella splendida cornice di Alpi austriache. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, Montazondag. E i primi 10 a telegrafare un panettone in regalo. Perché ti ricorda, Freud fa rima con...
3: qualità!
2: Esatto, Freud.
1: Siamo sconvolti quanto voi, ma abbiamo ancora un'importantissima testimone chiave che ci darà un'ulteriore conferma alla nostra tesi.
4: La prima volta che sono entrata nello studio di uno psicologo, lui si presenta con una salopette sporca di vernice, un cappellino di carta ed un rullo in mano. Era proprio così che mi sono sempre immaginata uno psicologo. Gli ho raccontato della mia continua voglia di essere sbombata e lui mi ha risposto che l'unica cura era proprio sbombarmi. E allora mi ha sbombato su quel bellissimo divano, finché non entra un tipo urlando e mandandoci via dicendo che quello era il suo studio. Alla fine, ad avermi sbombata è stato l'imbianchino. E comunque sono guarita. Sbomb,
1: capito? Non so se vi siano chiari i sofisticati messaggi subliminali contenuti in quest'ultima testimonianza. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad un divano Chesterfield e due chaise longue. Ma se ancora non foste convinti, vi lasciamo con una ciliegina sulla torta. Cosa succede se anagrammiamo la parola Sigmund Freud? Esatto, proprio...
5: al mercatone dell'arredamento di Pizzonasco!
1: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi, la verità, non la sapremo. Mai.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Tripa

0: la macchina che hai pagato poco.
1: Salve, buongiorno, sono Isabella.
2: Ah, buongiorno, salve, buongiorno, sono Gigi Villaggio, TripAdvisor, buongiorno.
1: Dica.
2: Salve, senta, c'è un problema sui portali nostri. Da questa mattina ci risultano circa 54 recensioni negative sulla vostra struttura. C'è proprio una serie di negatività di una stella.
1: No, allora,
2: voi avete avuto problemi, di recente, no, con qualche cliente per caso?
1: No.
2: Allora, io guardi, le leggo una recensione,
1: sì,
2: che è presente, è quella più dove contiene poi il tutto, che è l'ultima arrivata.
1: Uh-huh.
2: L'utente si firma Infimo84, che è il suo nickname.
1: Ah, quindi, perché sennò avrei potuto controllare il nome e cognome delle persone che hanno alloggiato.
2: Però io lo posso dire dal portale, le posso dire nome e cognome. Allora,
1: perfetto.
2: Aspetta un secondo. Allora, si chiama Giovanni Comunque.
1: Comunque Giovanni.
2: Giovanni Comunque.
1: No, non è mai stato da noi.
2: Non avete avuto clienti?
1: No.
2: Non ce n'è. Ok, vabbè, io le leggo la recensione ora, giusto per capire se riscontrate questi problemi nella vostra struttura.
1: Certo.
2: Non faccio a caso la terminologia, io semplicemente leggo quello che abbiamo ricevuto. Allora, sono andato in questa struttura con la mia ragazza e ci siamo trovati malissimo. Il posto in sé non è neanche male. Le camere sono da persone di basso rango economico, ma comunque abbastanza pulite. Il problema in questa struttura è il personale. Sono dei bifolchi di merda. La persona che presiede la reception parla senza nemmeno guardare in faccia i clienti e continua ad abbassare la testa, secondo me, per tirare cocaina. La notte si sentono rumori di scopate tra inservienti cocainomani che emettono i tipici gemiti dei bifolchi del cazzo.
1: Oh, signore.
2: La mattina quella che fa le pulizie è una zingara che, se non stai attento, ti fotte la vita. La mattina successiva mi hanno addebitato il costo dell'intero frigorifero, che io non avevo neanche aperto. Così sono salito per far vedere alla receptionist che il frigo era pieno e ho beccato la zingara che calava il contenuto del frigorifero dalla finestra per sfamare i suoi parenti bifolchi.
1: È palese che questa è una recensione,
2: certo,
1: proprio...
2: Vabbè, dice, è uno schifo, procederò per vie legali fino a far chiudere questo cocainodromo legalizzato.
1: Mamma mia,
2: Io vorrei capire se nel vostro caso c'è qualcuno...
1: Allora, non può essere, perché noi siamo aperti, tali sono la titolare e la proprietaria anche dell'azienda.
2: Ah, ok.
1: Non può essere, perché abbiamo aperto da 12 anni, ho tutto il personale a tempo indeterminato.
2: Allora, facciamo così, guarda, io le passo Paolo Reder, che è responsabile della cancellazione, responsabile Bandi TripAdvisor,
1: sì?
2: Glielo passo in modo che possiate capire come cancellarli.
1: Mm-hmm,
2: una prassi, glielo passo subito, grazie mille.
1: Certo, prego, grazie a lei.
2: Salve.
3: Servizio clienti, TripAdvisor.
1: No,
3: tranquillo, ci pensiamo noi. Tranquillo.
1: Ma chi pensa una cosa del genere? Ha fatto che mi abbia tenuto il cognome. A lui sarà
3: messo tranquillo.
1: Meno un'altra cosa.
3: Tranquillo.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Buongiorno signora, tutto bene?
1: Sto bene, grazie.
4: Sono Paolo Reder, bene, bene. Allora, risolviamo subito questa cosa, così almeno
1: sì,
4: la togliamo, perché purtroppo anche noi tutti i giorni, signora, dobbiamo continuare a cancellare tutti questi messaggi che fanno un po' tristezza. Allora, senta, adesso le devo fare il questionario. Allora, domande. Allora, ha mai sorpreso il personale fare... Eccomi. Allora, la domanda era se nell'albergo il personale ha mai fatto uso di cocaina.
1: No.
4: Ok, nel suo hotel avete assunto zingari o gitani?
1: No, assolutamente.
4: Ok. Poi i suoi dipendenti hanno precedenti per furto con scasso o rapina a mano armata?
1: No.
4: Perfetto. Per estorcere del denaro ai vostri clienti, gli addebitate il frigor? No.
1: No.
4: Ok. Ultima domanda, le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Scusi?
4: La domanda è, scusi, un po' di imbarazzo, ma queste sono quelle che ci mandano dal sito. Le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Ma sono domande da fare.
4: Non lo so, signora, queste sono le domande che ci dà il computer da fare ai clienti, quindi...
1: Beh, la risposta è no.
4: Perfetto, signora, allora benissimo, adesso cancelleremo subito i messaggi di Infimo84. Adesso rimanga un attimo in attesa e ascolti bene la voce guida. Buona giornata.
1: Prego, grazie a lei.
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
1: È uno scherzo, vero?
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
2: Può premere il tasto 1 fino allo spasmo.
6: TripAdvisor. Viaggi e sei tranquillo. Lo Zoo di 105.
7: Complotti complottosi.
8: Era precisamente circa il 2000 quando comparve il peggior trucco economico mai partorito dalla razza umana.
9: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che era un'innovazione del futuro, ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
8: Stiamo ovviamente parlando del sushi all you can eat, quel posto dove ti riempi come un'anaconda stanca che suda. Credi di aver fregato il sistema, ma è il contrario. Ma ce lo spiega il nostro all you can ologo.
10: Come vedete dal grafico, questo è il modo in cui funziona un ristorante normale. Entri, ti siedi, mangi, bevi, ti rilassi. Ah, che bella serata! Mentre questo alla mia sinistra è il modo in cui funziona un sushi all you can eat. Tavoli vicini come in terza classe sul treno, sedie scomode che sembrano punizioni medievali, il tutto dentro un menù infinito. Niente casuale. Anche i camerieri, che non parlano la tua lingua, ma parlano benissimo il cingalese.
8: Esatto. È tutto progettato con la precisione con cui si progetta una trappola per topi. Ma il topo sei tu. Però il tuo cervello fa wow davanti alla parola illimitato. Ma perché? Perché sostanzialmente diventi un bambino con la carta di credito di sua madre.
11: Io ogni volta mi sento un genio. Dico, stasera gli faccio un buco nel bilancio, ma poi esco che ho mangiato 14 California Roll e un raviolino. E sono soddisfatto, ma vedo che loro fanno finta di non capire la mia lingua, ridono alle mie spalle. Ma illimitato, capite? Illimitato!
8: Illimitato. Ma illimitato è solo un'illusione. E chi è il genio che ha pensato a tutto questo? Cosa c'è dietro veramente? Ce lo spiega il nostro super scienziato degli scienziati.
12: Scravis Drabisgug, tu pensa, ho pagato 25 euro e ho mangiato per 100 euro. Nein, loro ci ha calcolato che tu costato 6,50 euro di cibi. È una semplice funzione matematica. Tu credi di essere un essere umano, ma tu invece essere solo una equazione matematica che porta il nome del suo inventore. Esatto, proprio lui, Albert Einstein. Chi altri se no?
8: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. In effetti ci si poteva arrivare ragionando sul fatto che l'anagramma di All You Can Eat sia proprio Albert Einstein. Ma abbiamo il nostro premio Oscar per il sushi che ce lo spiega nel dettaglio.
13: Salve, sono il premio Oscar per il sushi. Sapete come fanno a fregarvi? Semplice, ti danno 300 opzioni sul menù. Il tuo cervello va in paralisi decisionale e ordina le cose cosiddette sicure. Sashimi, nigiri al salmone e il California. E indovina cosa non ordini mai? Esatto, il tonno, il tataki, il tori no karage, il dragon fury wasabi butterfly summer edition roll. E che cazzo c'ha dentro? Boh. E in più, hai paura di avanzarli e pagare quella cazzo di multa se avanzi un piatto. È disumano.
8: Quindi noi non siamo altro che un calcolo matematico basato su scelte sicure, sedie scomode, tempo limitato e multe fantasma. Ma com'è possibile che, sapendo tutto questo, ancora ci caschiamo? Abbiamo una testimonianza chiave di un ex cameriere che vi farà raddrizzare i capelli.
12: No, è elaborato, all you can eat!
14: Potrebbe aggiungere qualche altro dettaglio.
12: No, è elaborato, all you can eat!
14: Ok, ma potrebbe essere molto più specifica.
8: Sconvolgente. Ma c'è ancora un'ultima incredibile testimonianza.
15: Ti ricordi quando una volta ci hanno invitate ad un evento sushi super stellato?
16: Sì, amo, dove ci hanno messe nude sul tavolo con solo due fettine di sashimi sui capezzoli.
15: Avevamo anche un nigiri sulle farfalline. Intorno a noi c'erano seduti 30 ragazzi affamati.
16: Oddio, amo, li abbiamo sfamati tutti.
15: Abbiamo ansimato così tanto che hanno addirittura chiamato la polizia.
7: Arigato! Arigato!
8: Esatto. Arigato, arigato. Siamo esterrefatti quanto voi. Quindi l'All You Can Eat è una catena di montaggio umana. Entri, il cervello ti si paralizza per le troppe scelte, ordini, scomodo e impaurito per la multa, e dopo mezz'ora te ne vai. Ma di fatto ti sei riempito solo di riso, puro terrorismo psicologico. Questa regola riduce del 54,6% quanto ordini, perché tu non stai più mangiando, stai facendo gestione del rischio. Proprio come la teoria della relatività di Einstein. Quel merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
17: 105. Lo Zoo di 105.
18: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

16 giugno 2022. La flotta militare americana, anni spadatissimi seconda, guidata dal generale Coppola, sta preparando una missione molto pericolosa. Mentre tutto l'equipaggio sta pitturando gli aerei di rosa e rifoderando i sedili con pelle di giaguaro. Al comando della missione, il super maschio, tutto ormoni e testosterone, l'icona etero dei Marines, il tenente Mavericchia.

0: Cadetti, serrate le chiappe. Oggi è un giorno molto importante. Sapete come mai?
1: Perché si festeggia San Etero.
0: Ecco, Penny, facciamo che d'ora in poi tu parli solo quando ti tocchi i coglioni.
1: Ma io non ce li ho i coglioni.
0: Appunto, invece io sì. E a me mi li hai rotti da un pezzo. E sai cosa succede quando qualcuno mi rompe i coglioni invece del culo?
1: Le fa una proposta di matrimonio?
0: No, le spano il culo con un piede.
1: Ok, sono pronta.
0: Non in quel senso. Tirati sulle mutande, che i culi senza peli mi fanno venire il volta stomaco.
1: È chiaramente innamorato di me.
2: No, posso essere... Cioè, scusa se te lo dico così apertamente.
1: Fatti i cazzi tuoi.
2: Vabbè, ognuno è padrone della sua vita.
0: Cosa vorresti asserire, scusami, comparsa?
2: Mi scusi, comandante, se sono un po' inopportuno, però credo che la signorina abbia capito che lei è un po'...
0: Cosa?
2: Dico... Lei...
3: Sono il generale Coppola! C'è il fraccio?
2: Sì, è lì.
3: Ehi, fraccio! Tra 10 minuti ti voglio nel mio ufficio!
0: Subito, signore.
2: Ecco, appunto, stavo dicendo.
0: Come stavo dicendo, prima che la scoglionata mi interrompesse qua, oggi è un giorno molto importante, perché uno di voi avrà l'onore di farmi da copilota in una pericolosissima missione segreta. Chi si offre volontario? Stare zitta!
1: Sì, ancora, ancora!
0: Basta! La missione non può aspettare! Rooster, verrai tu con me!
4: Ti pareva? Mi scusi, signore, è per caso possibile rifiutare il suo invito?
5: E perché mai vorresti rifiutare, Rooster?
4: Perché lei ha causato la morte di mio padre in una missione simile. Tutte le volte che siamo soli cerca di scoparmi il buco del culo. O la bocca, o l'occhio, o il buco del naso. L'ultima volta mi ha infilato il pelo nell'ascella.
2: Veramente? Ti ha chiavato l'ascella?
4: Sì, la sinistra, quella che uso per fare il saluto.
2: Ma non ci metti più le baguette?
4: No, le porto a destra adesso. A sinistra metto le brioche.
2: Ah, no.
5: Ma non stare a guardare il capello, papà mi morto, papà, babà, babà, babà.
0: Vado a prendere il casco rosa e la tuta leopardata e si parte, punto e basta, questi sono gli ordini, è chiaro?
1: Troppo etero.
2: Ma no, è culatone.

0: meglio. Ordani l'ardire, ma in che nazione si trova questa base segreta che dobbiamo distruggere?
1: Rooster, si trova nel Vaselinistan. Un piccolo stato, ma molto agguerrito, eh?
0: Vaselinistan! Mai sentito nominare?
1: Si trova proprio oltre questo deserto pieno di scorpioni velenosi che stiamo sorvolando. Ups! Oh, si è rotta la radio! Si è rotta di nuovo!
2: Come si è rotta! Mamma, com'è rotta! Non potremo comunicare con nessuno in caso dovessimo fare un atterraggio di emergenza. Com'è rotta!
0: Ma qui funziona tutto! Perché mai dovremmo effettuare un atterraggio di emergenza, signore?
1: Oh, merda! Ho dimenticato di fare il pieno! Sta finendo il carburante e dobbiamo proprio fare un atterraggio di emergenza in questo deserto pienissimo di scorpioni velenosi.
0: Ma straporca la puttana del Mavi! Sempre a me!

0: La porca la puttana della desertificazione. Fa un caldo della Madonna qua, signore.
1: Già, meglio spogliarsi nudi mentre aspettiamo che qualcuno venga a cercarci. Ah, sì, così va molto meglio. Complimenti, Rooster, che belle chiappe.
0: Comunque, signore, con tutto il rispetto, le popolazioni berbere del deserto non vanno in giro nude, anzi vanno in giro... Uno scorpione! Un fattuto scorpione sulla mia fattuta gamba! Mi ha punto il cazzo! Mi ha punto il cazzo!
1: Mantieni la calma, Rooster. Non morirai, perché ora ti succhio via il veleno.
0: No, mi lasci morire! Voglio morire, ho sempre desiderato di morire. Da quando sono nato che voglio morire!
1: Pancia mia, fatti capanna!
0: Aiuto! Mi sono rientrato le dita dei piedi!
2: Comunicazione per dirvi che sto sorvolando il deserto dove vedo la carcassa e la carlina dell'aereo. Passo.
3: Vede tracce, segni di vita sul luogo?
2: Allora, vedo un corpo... Accidenti, forse ho individuato i corpi. Credo siano ancora vivi. Uno si sta muovendo, sta rantolando.
4: Rooster, mamma mia!
2: Credo che sia il comandante Mavericchia, che sta saltando ritmicamente.
4: Oh, ti sveleno, ti sto svelenando! Rooster!
3: Tenete comparsa, attendiamo notizie più dettagliate. Che cosa stanno facendo? Come sono le loro condizioni di salute?
2: Praticamente c'è Rooster che...
3: Quindi è una manovra di salvataggio?
2: No, una smorza candela.
3: Passo.
2: E chiudo anche.
3: Sì, anch'io per sempre, proprio me licenzio.
0: Ma quanto cazzo dura questa candela?

0: Madericchia. Radio 105. Lo zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda seccata.
2: Vieni, Leo,
1: dai. Non ti azzardare. Oh. No, non mi... No,
2: che si no, qua, stai
1: mi stai pisciando
2: qua,
1: addosso.
2: Ma pisci addosso.
1: Ah, voglio che le pisci addosso.
2: Okay, io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
3: Ah.
1: Aia!
3: Cosa sei qua adesso?
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
2: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, a campare sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Oh, sei calzolaio tu?
3: Sì.
4: Senti, coglione, ha spaccato le scarpe. Coglione, ha spaccato le scarpe, me ne devi riparare subito. Oh.
3: Ma che cazzo sei, Leo?
4: Che scusa, perché sono già nervoso. Ho rotto le scarpe, ho un problema di collera. Sono nervosissimo, cazzo! Ho rotto le scarpe! Praticamente ho preso queste nacche. Aspetta, mi trasformo normale, aspetta. Mi sono fatto un pippotto. Aspetta. Adesso sto meglio. Sono tornato normale. Praticamente cosa è successo? Ho comprato un paio di Nike. Le ho messe per fare i cazzi miei e poi ho scoperto che le vendono a 4 volte di più, perché sai che la gente è tutta pazza adesso che si rivende le scarpe da ginnastica a 500-600 euro, no? E io le devo riportare come se fossero nuove immacolate. Tu sei capace?
3: Lo sai che devi fare? Te le devi infilare al culo a una e ritornano nuove.
4: Ho capito dove volevi arrivare.
3: Canzone di merda.
4: Adesso mi fate innervosire di nuovo.
3: Sì, cornutone, sì, vero?
4: Madonna, sai che ti tiro i capelli, te li sposto dietro la schiena che sembri un istrice. Poi quando ti arrabbi
3: mi tiri, è una bella pippa, mi tiri.
4: Madonna, c'hai due cazzi tu. Perché ne hai due piccolini.
3: È uno per te,
4: tu hai due cazzi e un coglione in mezzo. Perché praticamente Gesù Bambino si è sbagliato. Ti ha messo due cazzi al posto dei coglioni in mezzo una palla.
3: Invece
4: senti,
3: a te che
4: naso pagliaccio.
3: Stronzone.
4: Mamma, che voglia. Sai che ho voglia di accarezzarti con la carta vetrata per 44 minuti però. Il 45esimo ti tiro uno schiaffo così forte che ti sposto gli occhi sulla parte destra della faccia. Mamma, ci facciamo una spaghettata di merda.
3: Ti rigiro come una busta.
4: Che voglio di cagarti nel piatto che c'ho. Sai che prendo. Tu ce l'hai quella mola del cazzo che gira per fare le scarpe. Ti ci metto la faccia. Ti ci metto la faccia e ti cancello la faccia. Ti lascio le orecchie, i capelli e la faccia liscia, cazzo.
3: Mamma mia.
4: Sì, perché immagino la tua faccia di merda mentre ti stacco i denti uno a uno e te li appiccico sulle spalle e ti faccio i grandi come i carabinieri.
3: Mamma mia, che fantasia.
4: No, sai cosa faccio? Ti metto con la pancia, ti metto con la pancia nell'acqua. Ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia. E tu con la lingua fai il pedalò. Andiamo avanti sull'acqua, coglione. Mamma mia. No, ti devo mordere. Aspetta, alza la testa che devo morderti. Devo morderti la gola. Madonna, che morsi che ti do. Mamma, che voglio dire.
3: Ma roscione che ne sei.
4: Ah, sai cosa faccio? Ti pianto una bicicletta nel petto e ti uso come monopattino comodo.
3: Brutto ricchione.
4: No, ti spacco i denti di me. Metto le ruote degli skateboard, uno in bocca e uno in culo e ti uso di marciapiedi. Però sei uno skateboard molle, tipo i serpenti, che ti muovi tutto. Anguilla di merda!
3: Bene il serpente, eh.
4: Mamma mia, che bello. Va bene, senti, allora queste scarpe me le puoi mettere a posto?
3: Sì, ti metto a posto il connotati. Bene. Ma cazzo pure sei... la targa ti metto. Quanto sei strozzo.
4: Quante anni hai messo nella frase? E ride la faccia di cazzo. Ride la faccia di cazzo. Mamma mia, mamma. Ti disarciono tutto proprio.
3: Diventi
4: una sacca di pelle con dentro le ossa che fanno cric. Ti usano la festa del paese. Faccia di merda. Allora, praticamente facciamo così: ti infilo in culo tutti i palli che trovo e ti porto come stendardo alla festa del paese. Mamma, che voglio di picchiarti.
3: Sono
4: strafatto. No, sono fattissimo, frate. Scusami, sono fattissimo.
3: Ma si sente.
4: No,
3: che
4: sono veramente strafatto.
3: Però
4: fumato l'impossibile.
3: Cambia spacciatore perché stai male.
4: No, non posso perché spaccio io. Cioè, mi sono fatto la mia stessa roba. Pensa quanto è buona.
3: Io più buona di quella che c'hai te, guarda.
4: No, più buona di questa è impossibile. C'ho sta il bazzacalabre. Sto parlando io. Sto prevaricando. C'ho sta il bazzacalabrese che è una roba fortissima. Senti come ride lo stronzo. Quindi mi fai spaccare. Sai che c'ho voglia di farmi due pippotti con te. Devi essere una compagnia fantastica. Ci mettiamo lì. Ci facciamo due. Aspetta, fammi finire, dai, veramente. Ci facciamo due.
3: Che
4: sto parlando? Dai, sto dicendo.
3: Ma già finito.
4: Praticamente ci facciamo due pippotti, poi ti metto la faccia sulla mola. Yeah! ti preso la faccia.
3: Comunque, quando vuoi fare le scarpe, vieni qua che ti faccio pure un bel portafoglio, ti metto dentro come un dollaro.
4: Mi fai anche un pompino?
3: Sì. Tu chiacchiera.
4: Dai, io non sto chiacchierando. Dai, che devo mettere a posto queste scarpe. Cosa facciamo?
3: Ma vaffanculo
4: tu, cretino.
3: Non ho tempo da perdere con te. Ciao.
4: Ti scanno. Ti buco, ti ho bucato già. Sei già pieno di buchi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi!
2: Era il 2014. L'umanità aveva inventato le app, i braccialetti smart e la fottuta mindfulness.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti parlavano di questa mood, mind, mindfulness, o quella roba lì insomma. Ma io, che la so sempre lunga, non ci credevo e mi son detto. Non mi ricordo.
2: Stiamo ovviamente parlando del jogging. Gente che corre alle 7.45 di un mercoledì, in mezzo al traffico, mentre tu hai già le palle stracciate e stai andando a lavorare. Chi glielo fa fare? E perché?
4: Tutti fluo, tutti sani, tutti felici con quel cazzo di sorriso da "io ho scelto la vita". Ma vaffanculo, io mi alzo perché devo pagare l'affitto, le bollette, le tasse, l'aria che respiri. Però ognuno fa quello che vuole, anche se secondo me nascondono qualcosa.
2: Esatto, non stanno correndo realmente. Ma allora cosa stanno facendo? Ce lo spiega il nostro illustre sociologo.
5: Salve, sono il vostro illustre sociologo e sono qui per dirvi la cruda realtà di questi runner che compaiono nelle città di tutto il mondo. Loro stanno lavorando, pensateci bene, pensateci. Compaiono solo in due momenti precisi della giornata, ovvero quando sei in ritardo e quando già stai incazzato. Mai di domenica, quando potresti pure riderci sopra che lo vedi. No, bella mia, loro esistono solo nei giorni feriali, nelle ore di punta, davanti a uffici, incroci, parcheggi e rotonde e sensi unici, e sto sempre andando cazzo, porca sempre in mezzo ai coglione, mannaggia la e va fai il culo, rider. Un caro saluto dal vostro illustre sociologo.
2: Già, mannaggia la li odio anch'io quei figli di puttana. Ma ancora non è chiaro chi siano queste persone e perché siano così tanti.
6: Quello che voi chiamate jogging è in realtà un sistema di provocazione emotiva a bassa intensità. È troppo leggero per picchiarli, ma troppo invadente per tollerarli del tutto. È lo zenith del jogging, no? Il punto perfetto in cui tu impazzisci e ti innervosisci e ti viene una cazzo di voglia di fumare dal nervoso.
2: Esatto, ci fanno innervosire e poi ci viene voglia di fumare. Ma perché tutto questo? Chi c'è dietro a questa tortura?
7: Scrafi scruvin scravin duck! Esiste un'organizzazione segreta! Non parla, ma respira forte! Fa puff, puff, puff! Come una sbirapolvere con l'ansia! Si chiamano FIATO, acronimo di Federazione Intuizione alla Tensione Occupazionale, inventata dal grande ed illustre capo del glorioso esercito tedesco, di cui mio nonno fece parte.
8: No!
7: T'accordo, sono state le lobby del tabacco.
2: Proprio così, le lobby del tabacco. Ma abbiamo una testimonianza di un noto lavoratore del settore del fumo, al quale abbiamo camuffato la voce per pericolo di ritorsioni nei suoi confronti.
9: Salve, sono Philip Morris. Sì, proprio lui. Non ho molto tempo da dedicarvi perché il consiglio di amministrazione della mia azienda, se scopre che sono qui, mi fa fuori. Posso solo dirvi che noi...
2: Siamo sconvolti quanto voi da quello che abbiamo sentito. Quindi è vero che c'è qualcosa sotto, ma se ancora non siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi.
10: Era mattina presto, circa le 7.30, quando ero imbottigliata nel traffico come tutti i santi giorni per andare al lavoro. Poi però mi passa davanti un bel fusto che stava correndo in mezzo alle macchine, così l'ho fermato e fatto salire in auto. Abbiamo iniziato subito a scopare lì sul posto davanti a tutti. E poi, una volta finito, ci siamo fumati una bella sigaretta. Ah, puff, puff.
2: Esatto, puff, puff. Ce l'abbiamo duro quanto voi da questo sconvolgente racconto. Ma vogliamo lasciarvi un'ultimissimissimissima ciliegina sulla torta. Uno spot dimenticato che abbiamo rinvenuto nelle fredde mani del nostro testimone Philip Morris, prima che gli sparassero. Vi avvisiamo, Lo spot è condito da sofisticati messaggi subliminali impercettibili all'orecchio nudo.
8: Alzati, oggi puoi essere te stesso.
3: Fumare!
8: Non avere paura di affrontare la tua trasformazione personale.
3: Fumare!
8: Corri per ritrovare te stesso.
3: Fumare!
8: Corri per sfidare i tuoi limiti.
3: Fumare!
8: Corri per vivere, perché quando corri...
3: Fumare!
8: Puoi essere libero.
3: Fumare!
2: Quindi, in conclusione, i runner del mattino infrasettimanale sono lì per farci innervosire e farci venire voglia di fumare. Ma se è vero che due prove fanno un indizio, noi ci siamo già fumati un pacchetto e mezzo e continueremo a farlo. Anche se noi, la verità, non la sapremo mai.
3: Aspetta! Adesso ricordo! Mi son detto... E se fosse un'astronave? Fumare!
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
1: È notizia di un paio di giorni fa. Renato Zero, ai microfoni di Radio Radio, lancia una scioccante proposta: trasferire la capitale da Roma a Torino. Cosa che a me personalmente sembra perfetta. Torino, oltre ad essere la città più bella d'Europa, è anche casa della squadra più bella del mondo, ovvero la mia Juve. Sapete che io sono molto amico dei gay, quindi chiamo personalmente il Renatore Nazionale per chiedere spiegazioni. Forse è juventino come me.
2: Pronto?
1: Renato, ciao, sono Spine dello Zoo di 105, come stai?
2: Spine tesoro, come stai te? Poi che ti sento,
1: Io sempre bene, dai, un po' zoppo ma abbastanza bene.
2: Stai ancora zoppo?
1: Sì, un po' sì, che ti devo
2: dire.
1: Ma
2: io voglio venire con te perché lo sai com'è, no?
1: Sì.
2: Chi sta con lo zoppo?
1: Siamo in diretta nello Zoo di 105.
2: È un piacere, uno dei miei programmi preferiti.
1: Bravo, sei il numero uno come sempre. Volevo chiederti un'informazione, Renato.
2: Sì.
1: Ho visto qualche giorno fa, hai fatto questa butad a Radio Radio dove dici che praticamente vuoi trasferire da Roma a Torino la capitale. Spiegami un po' questa tua decisione, questa tua scelta.
2: Ma guarda, io ho preso questa decisione come altri nella mia vita, perché ad un certo punto nella vita servono dei cambiamenti.
1: Sì.
2: Mi sono accorto di diverse cose, prima dell'amore per questa città che è Torino, fantastica, una città piena di cose, di cultura.
1: Poi c'è la Juve a Torino.
2: C'è la Juventus a Torino, questo non cambia la mia fede calcistica, ma cambia la mia fede per altre cose. A parte che Torino è una città dove pullula di ragazze queste cose meravigliose che Dio ci ha donato e che continuiamo a snobbare, almeno parlo per me, per tutti questi anni che ho snobbato, perché come tu ben sai adesso provo un certo amore verso, verso quello che è la femminilità, verso quello, però inteso proprio come donna,
1: cioè nel senso che tu, in quanto ti senti donna, diciamo,
2: guarda, io mi sono accorto dopo tanti anni,
1: sì,
2: l'importanza di questa cosa. Io non posso racchiudere in questo afflato di raffinatezza e cultura la filantropia e l'amore per l'organo femminile che ha generato guerre sin dall'antica Ilio. Cioè io, in poche parole, amo, e non lo sapevo, l'organo femminile. Amo l'organo femminile.
1: Cioè nel senso che tu ti senti uomo in questo momento, cioè hai avuto questo cambiamento?
2: Ho scritto il triangolo,
1: sì?
2: E manco mi sono reso conto dell'importanza di questo testo, capisci?
1: Cioè nel senso che tu il triangolo l'avevi dedicato invece alla figa.
2: Alla figa, bravo, non mica era una cosa a tre. Io il triangolo avevo dedicato alla figa. Soltanto oggi nel 2019 le persone si sono rese conto, finalmente è arrivato il momento di dirlo. Voglio fare outing.
1: E quindi cioè, la tua scelta di trasferire la capitale da Roma a Torino è solo per un motivo, per la figa?
2: Perché c'è un sacco di sorca, avete capito? Ora io non voglio usare questi termini che non fanno parte del mio vocabolario.
1: Infatti.
2: Però per me sorca è sempre un termine forbito, come dire, non lo so.
1: Beh certo, tu hai poi i sorcini, voglio dire. Evidentemente i sorcini erano già riferiti a questo, all'organo genitale femminile.
2: Certo, non le chiameremo più sorcini, ma naturalmente sono i tope.
1: Ma che meraviglia, Renato, ci hai veramente aperto un mondo, cioè...
2: Anch'io aprirei qualcos'altro, scusate, ma ora ogni argomento è buono per parlare di questa cosa.
1: Renato, che dire, grazie, sì. Io ti avevo chiamato per questa cosa della capitale, ma a sto punto mi sembra che sia molto più importante il fatto che tu abbia cambiato, tra virgolette, sesso, cioè che ti piace la figa adesso e non più il membro maschile. Renato, sei stato gentilissimo, grazie per aver risposto alla nostra chiamata, ti mando un bacione e a questo punto mi viene da dirti viva la figa.
2: Viva la figa sempre e comunque.

0: Oh, finalmente! Prendi sta, sti coglioni!
1: Con chi ce l'hai?
0: Con quei misogeni, maschilisti, pezzi di merda blasfemi dello Zoo di 105. Hanno appena dato la notizia al telegiornale che il programma è stato sospeso per colpa di alcuni contenuti che non so.
1: Ma com'è possibile? Mi sembra strano. Alla fine è un programma con una storia lunghissima. Dicono porcherie fin da quando ero alle medie e li ascoltavo dopo la scuola. Cosa possono aver mai detto di così pesante da farsi sospendere? In fondo ultimamente ne sentiamo di ben più pesanti, se ci pensi.
0: Non lo so perché non li ho mai ascoltati. Mi basta sapere che parlano di sesso in maniera sboccata, bestemmiano, sono politicamente scorretti e non si fermano davanti a nulla e nessuno. Dicono che a volte passano intere puntate a parlare di genitali e rapporti orali.
1: Beh, ma hanno anche dei difetti.
0: Ma ti sembra normale? Che schifo!
1: Ma su Amore sono una trasmissione leggera che ti lascia lontano dai problemi per qualche ora. Se ci pensi, c'è molto peggio mascherato da perbenismo in TV e nel web. Almeno loro sono così come li senti, delle piaghe umane. Ma sinceri fino al midollo.
0: Non puoi parlare seriamente, quella gente fa schifo e fa schifo anche chi li ascolta. Ma come possiamo permettere che della gente vada in onda a sfottere tutto e tutti con un linguaggio orribile? Ma se li ascoltasse un bambino?
1: I bambini non ascoltano la radio, preferiscono vedere persone con disfunzioni mentali pestarsi su TikTok e gare di bestemmie su Twitch. Proprio mentre i genitori sono impegnati a guardarsi il feed di Instagram seduti al tavolo al ristorante fottendosene.
0: Ma pensa te che non sapevo che eri fan di quegli schifosi. Se lo avessi saputo prima, magari non so se avrei avuto la stessa opinione che ho oggi di te.
1: Esagerata, ma che male fanno? Perché la gente ce l'ha con loro a prescindere, non l'ho mai capito.
0: Perché sono volgari, senza regole, senza morale, senza freni e senza un Dio.
1: Beh, parliamone, perché Dio è una figura piuttosto ricorrente nel programma.
0: È una roba vergognosa che potessero ancora parlare alla nazione. Per fortuna qualcuno se n'è reso conto.
1: Vabbè, mi spiace, speriamo la risolvano. Adesso muoviamoci che altrimenti al parcheggio dove ti porto per succhiarlo agli sconosciuti non ci troviamo più nessuno e poi ci tocca andare a pagare al solito club di scambisti.
0: Ah, cazzo! Ma che ore sono? Devo fare ancora la peretta di lavaggio anale che non si sa mai con i camionisti e poi c'è lo spacciatore che ci aspetta per la coca.
1: Tranquilla, son passato io prima di venire a casa dal bar dove tua mamma viene lasciata da sola a mangiarsi la pensione alle macchinette e ho preso due palline da Ahmed.
0: Ma che schifo, io la roba dei n***i non la pippo. Speriamo che risponda il mio amico albanese, così salgo, glielo succhio e mi faccio lasciare due buste.
1: A proposito di buste, hai fatto la spesa a tua sorella che è stata così carina da tenerci il bambino?
0: Ma certo, porco d***o, mi hai preso per una mongoide.
2: Cose di casa!
3: Hai sentito, amore? Hanno chiuso la trasmissione che dice le parolacce alla radio.
4: Quale trasmissione?
3: Ma dai, quella roba lì che parlano dei cretini e fanno battutacce.
4: Mi spiace per il Linus, dopo tanti anni.
3: Ma che c'entra DJ Chiama Italia? Io parlo dello zoo di Radio 105.
4: Porca m***a, se ti sento ancora parlare male dello zoo, ti piscio nel brodino prima di servirtelo. Non mi toccare i miei adorati ragazzacci. Amo il sedanone rachitico stecco bastardo, il culatone coi capelli cabrio e il viaggiator goloso con i denti bianco cesso.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: cazzo.
1: Lo devo fare, no? Sì, sì, sì. La messa andevo, perché poi
0: no,
1: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
0: Oh.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
0: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
2: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere,
2: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Merda!
3: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a cipalla così.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Acqua azzurra, acqua chiara.
6: Siccità, siccità, l'Italia a secco, il Po, i minimi storici cominceranno probabilmente a razionarci l'acqua, non potremo fare la doccia, lavare i piatti per settimane, mesi, forse. Questo naturalmente perché le riserve idriche non si sono riempite durante l'inverno a causa degli evidenti cambiamenti climatici, ma c'è sempre un ma, perché quando si parla d'Italia c'è sempre un ma. Dovete sapere che la nostra rete idrica ha un tasso di spreco del 42%. Questo vuol dire che su ogni litro di acqua che noi utilizziamo, 40 centilitri, cioè quasi mezzo litro, va sprecata perché i nostri tubi fanno schifo al cazzo. Dovreste essere incazzati come bestie. Apriamo le linee, dai, io lo so, apriamo le linee, dai. Andiamo da Agostino, Roma. Agostino, siccità. Come mai siamo in siccità? Che cosa è successo? Tu lo sai?
7: Perché la gente sprega, non gliene frega un cazzo.
6: Quindi sono gli sprechi.
7: Siamo il cancro del mondo, dobbiamo morire tutti.
6: Mi sembra un punto di vista un pochino estremo. Perché siamo il cancro del mondo?
7: Ci siamo mangiati un pianeta almeno di 100 anni. Ma come cazzo?
6: Mi sembri molto alterato.
7: Dobbiamo morire tutti,
6: La colpa secondo me è dei parassiti romani come te, che ci avete tutte queste cazzo di fontane. Cosa ve ne fate di tutte quelle cazzo di fontane?
7: Ma le hanno chiuse tutte, ma la prende manco potabile. Sono sempre i stessi 10 litri d'acqua che girano.
6: E ci andate a fare il bagno, a sciacquarvi le palle nella fontana.
7: Magari, mo vado a Fontana di Trevi, mi porto il bagno schiuma, lo shampoo, ma la faccio là, la faccio
6: bruciare. Bravo, vedi se riesci a prendere anche il tridente di Nettuno in culo, vai.
7: E te lo picca al culo, dai, stanno 3 punti, uno a me, uno a te.
6: E uno a tuo padre. Ciao bello, ciao ciao.
7: Ciao,
6: vattene a piantare pure. Andiamo da Franco sul camion. Franco da Bari, dai.
8: Allora, io ti devo dire, io sono del sud, no? Ho parlato con degli amici miei agricoltori.
6: Sì.
8: E hanno detto che noi è una vita che siamo in queste condizioni. E tiriamo l'acqua a 700-800 metri di profondità. Quindi quelli del nord devono provare a fare le stesse cose, perché quelli attingevano al Po e l'hanno prosciugato. L'Italia si sta desertificizzando, da cazzo tu dici.
6: Non usare parole che non conosci. L'Italia è secca, dica è secca, dai.
8: Come la figlia delle vecchie.
6: Esatto, l'Italia è secca, quindi bisogna tirare l'acqua dal fondo dei pozzi, dici te.
8: Dal fondo dei pozzi, come la tiriamo noi di qua.
6: Ma che ce ne frega noi dell'acqua, noi, Franco, noi andiamo a vino.
8: Bravo, quello, noi beviamo il vino di Troia. Così le facciamo bere alle donne e diventano pure Troia pure loro.
6: Beh, questa è una teoria interessante, la riesemiamo un'altra volta. Ciao Franco, buon viaggio, ciao.
8: Ciao,
6: Drom, lascia Drom, ciao. Andiamo da Palmiro, perché c'è la siccità? Dica.
9: Ma forse se usassero meno acqua per innaffiare tutti sti cazzo di giardini che non servono un cazzo.
6: Ah, un cazzo, i giardini non servono un cazzo.
9: E cosa serve?
6: Fare l'ombra, il fresco, la gente va al parco.
9: Se ma che c'è dall'ombra con
6: gli... Scusi, lei che cosa fa? Giardini di bonsai? Cosa ci mette sotto gli scarafaggi?
9: No, io ho tutto cemento, guarda.
6: Tutto cemento vorrebbe lei?
9: Sì, tutto cemento, ma... perché mi ha rotto le palle il giardino.
6: Ma infatti, dice lei, queste cazzo di piante cosa vogliono da noi?
9: No, vabbè, a me non guarda, io non ho contrario agli altri, ma io le piante non mi sono mai piaciute.
6: Mai piaciute? Meglio, facciamo degli alberi di cemento, poi li dipingiamo.
9: No, a me non mi interessa l'albero, se interessa l'albero sono qua, a me non mi interessa.
6: Se lei toglie gli alberi e li sostituisce col cemento, viene il dissesto idrogeologico.
9: Ma io non ti ho detto che li devi sostituire.
6: Che cosa deve fare? Lei ha detto che i parchi sono inutili, tu l'hai detto.
9: No, che usano troppa acqua.
6: Troppa, e quanta gliene devi dare? Col contagocce vai.
9: Ci resta solo che piangere ormai.
6: Ecco, allora vada a piangere vicino a una pianta di basilico, così la innaffia, va a far culo. Dai, ciao, testa di cazzo. Andiamo da Isaia, vai Isaia, che parla veloce, vai Isaia.
10: Sei il più bravo giornalista di tutto il mondo.
6: Grazie mille, ma manca
10: bravissimo.
6: L'acqua. Grazie, sì, ma manca l'acqua però.
10: E che dobbiamo fare?
6: Attaccarsi al cazzo, no, dico.
10: Ci trasferiamo all'estero, andiamo...
6: Dove? Dove va?
10: Andiamo in Canada, quelle parti lì.
6: In Canada va lei? Ma lei lo sa l'inglese, sì?
10: Sì.
6: Ah, lei parla inglese, è anglofono.
10: È lingua internazionale, inglese, lo sanno diciamo il 40% in Italia.
6: Allora parliamo della desertificazione del pianeta in inglese, via.
10: No, non sono capace, parlare semplice, basta.
6: Cosa sa dire? Cosa sa ordinare un hamburger, dica?
10: Sì, una cosa, I want a hamburger, drink.
6: I want a hamburger drink, sì, credo che l'abbia detto anche Shakespeare, Se invece vuole un frullato dice...
10: Shake, non so come si chiama.
6: È Scecco, sì, le portano un asino in Sicilia se lei dice Shake.
10: Shake, sì.
6: Lei incontra un passante, c'è un signore col cappello e i baffoni. Dice buongiorno, buongiorno a lei, hello. Mi scusi, dove sono le puttane? Prego.
10: I'm sorry, where are prostitute?
6: Insomma, a puttane ci riesce andare, si vede che c'è una certa pratica di troia.
10: Sì, è lingua internazionale inglese.
6: Va bene, allora vatti a fare un esamino, adesso per la clamidia, per la sifilide, ci risentiamo un'altra volta, va bene?
10: Ciao, cruciale, bravo, sei il migliore del mondo.
6: Goodbye,
10: ciao.
6: Goodbye.
10: Goodbye.
6: Mamma mia, un altro tanto. Sentiamo Veronica.
0: Che a me si sta seccando altro a furia di sentire queste notizie.
6: Quindi lei è preoccupata per la siccità?
0: Io ho caldo, è questo che mi preoccupa. Del resto io cosa posso farci? Lei ha qualche idea?
6: Innanzitutto si spogli e eventualmente si solletichi i capezzoli.
0: Ok.
6: Bravissima, io ho sentito che solleticare i capezzoli provoca frescura.
0: Ah.
6: L'ho letto su Nature.
0: Lo sto facendo in diretta.
6: Quindi a lei manca il cazzo, oltre che l'acqua.
0: È il punto, esatto.
6: E come mai non piovono cazzi?
0: Non saprei dirle.
6: Va bene, senta, mi informo presso un meteorologo e un ginecologo congiuntamente.
0: Ecco, grazie, ecco. Attendo notizie.
6: Nel caso dovesse arrivare un fronte di alta pressione dei cazzi, la chiamo, va bene?
0: Sì, grazie.
6: Un abbraccione grande, arrivederci. Salve, salve, salve. Un altro. E chiudiamo con lui, l'amico mio. La settimana scorsa è stato arrestato, vogliamo saperne di più, speriamo che l'abbiano rilasciato.
11: Ma come cazzo fai a sapere? Padre che non mi hanno arrestato, ma che cazzo sai, fai a sapere? Ma te, ma chi è che viene a dirti le cose a te, merda?
6: Allora io ho le mie fonti.
11: Ma chi cazzo viene a dirti le cose, brutta
6: io
11: merda?
6: Io ho le mie fonti, io ho tentato.
11: Ma adesso dimmi chi cazzo ti ha detto sta cosa. Non mi hanno arrestato, brutta merda, perché la differenza tua e di tutti gli altri conigli che ci sono in giro, hai capito? Lunedì scorso sono passato a prendermi una bottiglia d'acqua al mercato.
6: Sì.
11: C'era un bastardo maledetto, guarda. Madonna quanto ti ho pensato, madonna quanto gli ho dato. Un bastardo gli ha rotto il finestrino alla macchina per rubare la borsa alla donna, mentre la sua puttana animolosa le istruiva, le distraeva. Ti ho pensato, brutta merda.
6: Sì, adesso sei un Avengers, sei diventato
11: brutta
6: un supereroe,
11: merda.
6: Sei diventato.
11: Ti ho pensato, brutta
6: il
11: merda.
6: Piccolo Grayskull di quartiere.
11: Ma tardi, maledetti anche quelli,
6: ma sì, adesso sei diventato un supereroe. Dai, sei un supereroe. Adesso
11: sei
6: hai salvato.
11: Merda, Cruciani, sei una merda.
6: Ti hanno sbattuto.
11: Ti
6: hanno sbattuto dentro perché sei un riottoso. Tu pensi di aver salvato una donna, ma in realtà tu sei un pazzo con l'accetta.
11: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Se tu, io non sono un pazzo aggressivo, sei tu che mi fai salire il sangue al cervello.
6: Ti hanno detto che brandivi un'ascia,
11: molto
6: è vero,
11: maledetto, bastardo,
6: è vero.
11: Infame.
6: Adesso come
11: fatti
6: si vive?
11: Fatti vedere, Cruciani, sì, fatti no, vedere, te lo giuro. Quella volta che arriverò a metterti in mano.
6: Non posso perché sei un pregiudicato. Io non mi faccio vedere in giro coi pregiudicati.
11: Pregiudicato?
6: Criminale, sei qua.
11: Brutta merda.
6: Sei un leone da tastiera.
11: Sei uscito dal buco, bastardo. Sei uscito dal buco sbagliato. Brutta merda. Sei un
6: leone.
11: Portatore sano dei Tardanelli. Brutto onto, brutto che te odio.
6: Sei un
11: leone.
6: Da tastiera.
11: Sbagliato, brutta merda, sei un
6: leone.
11: Portatore sano dei Tardanelli. Brutto onto, brutto che te odio.
6: Sei un
11: leone. Sei un

0: ti stacco le canne della gola, porco. E mi abbevano del tuo sangue, maledetto bastardo.
1: La solita
0: piritera. Che te scortico vivo, come San Bartolomeo. Brutto volto maledetto, devi morire!
1: Quindi un pregiudicato vuole ridurmi come San Bartolomeo. Devo indagare. Alla prossima. Ciao, papà.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci amici carissimi, di nuovo qui col vostro Maxino Air Criminale per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Il successo della fattoria è fenomenale, ma rimangono sempre i cattivi ragazzi con cui non avere a che fare. Eterni outsider, vivendo di serate e scroccataggini di focaccia, i nostri eroi iniziano a sentire la mancanza di quella ribalta vera che meritano. Così, agguerrito e cazzo durato, Marchino va a patteggiare con l'illustrissimo, lo stupendo amministratore delegato della radio dagli occhi blu come il mare.
2: Ma cazzo merda culo, com'è possibile che noi, la fucking fattoria di fucking radio fucking Norma, siamo sempre trattati come degli scarti della società? Porca troia porca.
3: Marco, lo sai, il vostro linguaggio colorito, anzi coloritissimo, purtroppo non fa impazzire gli investitori e quindi cerchiamo di ridurre al più possibile la vostra risonanza, anzi risonanzissima.
2: Ma se è solo grazie a noi che sta in piedi la baracca, gli investitori dovrebbero ciucciarcelo e pendere dalle nostre labbra. Siamo la vetrina più grande di Italia e siamo i primi per davvero, mica come Linus, Pinocchio, Tarocco, Farlocco.
3: Sì, ok, ma voi siete tutto parolacce e computer.
2: Ma che cazzo vuol dire?
3: Beh, sai... Oh, Marco, guarda là! Nebbia elusiva! Scompaio nell'ombra come un ninja.
2: E lo stressimo, sei ancora qui davanti a me?
3: Non è vero, sono mimetizzato con l'ambiente circostante, anzi circostantissimo. Posso muovermi talmente lento da diventare invisibile.
2: Ah, ok, io vado,
1: Normale amministrazione trovare dei muri dall'altra parte, ma Marco non demorde di certo. Non è uno che si arrende, porca troia. C'è un motivo se siamo primi. E allora si mette in contatto con Leone, che è tornato sul suo pianeta nella scorsa stagione attraverso un sistema ultra tecnologico olografico. Sì, tipo Yoda in Star Wars, dai, su, un po' di immaginazione.
2: Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi. Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi.
4: Out, Steam, Mazzo.
2: Leo, mi girano gli stracoglioni, stracazzo, stratocaster, stratosfera.
4: Mazzo, noi abbiamo scelto un'altra strada impervia, la via della parlaccia e del trash. È un'arma a doppio taglio.
2: Oh, la madonna, Leo, quando hai imparato sti paroloni? Hai finito le medie finalmente, minchia wewe?
4: Zitto, Mazzo, sto facendo il mio monopolo. Allora, Mazzo, da un lato la fattoria è vero intrattenimento mirato allo star bene dei nostri ascoltatori con le nostre assurdità.
2: Appunto, e cos'altro ci deve essere, merda troia succhia?
4: Dall'altro lato è che purtroppo la maggior parte del mondo è bigotto e anche oscurandista. Non si appronta la nostra deriva blasfema. Outs!
2: Ma perché questo, cazzo merda culo?
4: Voi siete tutti parlacci e computer.
2: Io davvero non riesco a capire questa cosa.
4: Mazzo, devi ripulire il tuo nome, come ho fatto io. Chi si collega alla radio per sbaglio sente la fattoria? Cambia subito, Mazzo! Ma se invece ti conoscerebbero sotto un'altra veste, magari cambierebbero idea, bastardo!
2: Ok, ma quindi in soldoni che devo fare, porca troia troia?
4: Mazzo, ascoltami, devi fare come ho fatto io, devi far l'isola, bastardo!
2: L'isola? Ma per favore, non farò mai e poi mai quella merdata, Mario, vai a cagare!
4: Fidati, Mazzo, è una grande occasione, fai l'isola e vincila, proprio come ho fatto io!
2: Ma tu non hai vinto l'isola.
4: Zitto, merda.
1: Una polcettina nell'orecchio a Marco è entrata. Intanto sta riflettendo sul da farsi.
2: Raga, mi gira proprio il cazzo. Tutti quelli degli altri programmi sono in tele, agli eventi, a Sanremo. E noi, che siamo i cazzo di numeri uno, siamo trattati proprio come gli ultimi degli stronzi. Questa cosa non mi va giù. Niente.

0: Ecco, ma questo è il prezzo della libertà. Tutti gli altri sono schiavi del sistema. Noi invece siamo veramente svincolati da tutto: linguaggio e sovrastrutture.
1: Sì, da altre parti non potrei scorreggiare così liberamente ed essere me stesso. Oh, mi sono cagato addosso.
2: Questo è vero. Però dovremmo provare a portare la nostra essenza al grande pubblico e ripulirci, ictus cappellato.
0: E cosa suggerisci, Belin?
2: Leone mi ha consigliato di fare l'isola.
1: Sì, dai, ti prego, andiamoci. Spacco.
2: Ma no, Paolo, lo sai che tu non sei invitato. Andremo io e Fabio qua alla Coca-Cola.
1: E che palle, però.
2: Dai, illustrissimo, va bene, abbiamo deciso. Facciamo l'isola, puttana puttanic.
3: Marco, cercavo proprio te. È arrivata una lettera che ti riguarda. Mi sa proprio che l'idea di ripulirti non ti sia minimamente passata per la testa, anzi, testissima.
2: Una lettera? Che lettera?
3: Guarda tu stesso.
4: Scratch, scratch. Sono il suono del foglio passato da mano a mano, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, vediamo un po'. Dunque, caro Marco, dopo tutti i messaggi che ci siamo scambiati
5: su Facebook, ho preso la grande decisione: vendere la mia casa. Visto che mi hai chiesto tutti quei soldi per ricostruire il tuo regno in un paese del Medio Oriente, ma la pensione che già ti ho dato mensilmente non bastava, ho venduto tutto, compreso il computer, ed è per questo che ti scrivo questa lettera cartacea. Ora ho molti soldi, ma non ho dove stare. Vienimi a prendere, così che potremmo sposarci come mi hai promesso, e poi spaccarmi la ficaccia. Baci, baci, signora Giuseppa.
3: Quindi, puoi spiegare?
2: Ma cosa cazzo merda minchia? Non sono stato io.
3: E allora conviene risolvere questa situazione prima che si peggiori. È una fortuna che abbia mandato la lettera in radio, anzi radiossima.
2: Quindi c'è un impostore da qualche parte. Bisogna andare a prenderlo, vacca boia figlia di Troia.
6: Oh sì, questo è davvero un bel cazzo da cacare per il nostro Marchino. E intanto, da qualche parte...
2: Muahahaha, sono l'impostore. Ti rovinerò la vita, Marco. Esperanto ossimoro suadente.
6: Il mistero si infittisce. Riusciranno i nostri eroi a cavarsela? Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to Cliffhanger.
7: Radio 105.

0: 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa prendere la nave per andare a guardare le balene squirtare. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera, sono qui che mi infilo un preservativo a forma di osso per far giocare il mio cane. E ovviamente leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dall'indirizzo mail giro giro tondo squirto il mondo giro giro tondo squirto il mondo et non mi sono fatta chiudere l'ombelico per fare pompe anche con gli addominali.it, scritta dalla nostra cara, che dico carissima, ascoltatrice Bugianal, ed è dedicata al suo amato Credulano. Caro Credulano, unico e solo amore della mia vita, come ti ho giurato e spergiurato dal primo giorno, in tutta la mia vita non ho mai fatto l'amore con nessun altro che te. Lo so, quando ci siamo conosciuti avevo già perso l'imene in quell'incidente domestico che puoi vedere su Pornhub alla voce 7 senegalesi testano l'elasticità vaginale di un'infermiera. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi di 5 continenti diversi. Ma devi credermi, amore mio, il mio cuore batte solo per te. Quando l'istruttore di yoga provò a baciarmi al termine della lezione, io resistetti e invece di cedere alle sue avance, lo convinsi invece a buttarmelo nel c***o. Quando quel taxista mi toccò il culo in stazione, io non cedetti e invece lo presi a schiaffi sulla cappella con la lingua. Quando il barista cinese mi chiese lezioni private di italiano, io non ci cascai e invece gli proposi un'orgia con tutti i suoi connazionali residenti a Milano. Eh già, mio dolcissimo Credulano, per te ho resistito a mille, che dico milioni di tentazioni. E per farti capire quanto sei importante per me, voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bujanal, dedicata al suo amato Credulano, che continua così. Eh già, amore mio, stare con te mi fa sentire le stesse cose che proverei dandola a 12 persone al giorno. Ed esserti fedele è la cosa più importante per me. Più importante del record del mondo di bocchini in un mese, che, se non ti fossi così fedele, avrei stabilito proprio prima di scrivere queste pagine. Purtroppo recentemente ti sei dimenticato di farmi gli auguri per il 5° anniversario di culo sfondato da un cieco. Per questo ho deciso di lasciarti e cercarmi un uomo più attento alle mie esigenze di te. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bujanal. P.S. Lo sai che se ti incolli un bollino dell'S lunga sul grilletto prima di scopare, il giorno dopo caghi una pentola a pressione? Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Gil, giunti il ciccione di merda che fa regia al programma osceno prima del nostro, al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Il nuovo indirizzo mail ve lo canto ed è... Splendido e spruzzante, il mio cazzo è sorprendente e lo prendi come niente.

Splendido e sbonarrote, il mio cazzo è delirante, che si incula tanta gente.

0: tua dolce musica nel clou.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Maria?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Fermi tutti!
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la bomba.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici vicini e lontani, un'altra volta ancora per l'unico Max Pezzali, menestrello pazzerello, sempre qui a narrarvi i racconti dello zoo. Pavia Caput Mundi e siamo precisamente nel 2000 e qualcosa. Esatto, proprio quel 2000 e qualcosa, l'anno passato alla storia per essere stato l'anno del Covid. La pandemia è scoppiata, Pavia è in lockdown.
2: Ma che cazzo di due coglioni stare qua chiuso in casa a fissare quel vecchio orologio a pendolo di mio nonno, barbagianna troia merda.
3: Ma su, dai amore, potremmo approfittarne per fare un po' di sesso sfrenato come facevamo nella giostra dei pirati di Gardaland.
2: Ma no, Steffi, devo fare dirette Instagram, mangiarmi le unghie dei piedi e mettere like a tutti i video che vedo con le DeLorean, bubba bubba vaffanculo.
3: Uff, va bene, vado in camera da sola.
4: Vrr, vrr. Sono un cazzo di gomma vibrante marca Super Minchia, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Amore, ma perché il mio cazzo vibrante puzza del tuo culo?
2: Non lo so.
1: La fottuta pandemia ha sconvolto la vita appiattendo le giornate a chiunque. Ma gli altri nostri eroi che fanno loro? Beh, sono tutti attaccati ai video virali di Pippo Palmieri.
5: Benvenuti ad un nuovo video di Impasta il pane con Pippo. Serve la farina 00 presa dal farinaio sotto casa mia, un goccio d'acqua della fonte Mariutti, l'acqua più buona di tutti, un pizzico di sale iodato e il lievito madre di tua madre. E portale i miei saluti, che se si trova in Sardegna sicuramente la conosco.
6: Gah, che bomba i video di Pippo. Ma io non ho la farina. Boh, ci metto la bamba in ca, impasto tutto con la malta bastarda. In galla, che cozzalone.
7: Belino, ottimo Pippati, i tuoi video sono belli, eh. Però io ho già impastato 1287 focacce, fatto 350 vasetti di pesto, bevuto tutta la scorta di alcolici e consumato completamente il mio belino a suon di seghe sui piedi di OnlyFans. E ho perfino smesso di fumare. E adesso, vabbè, ricomincio a fumare.
8: Zio Strafaus, io non posso farlo il pane, né? In sole 2 ore ho preso 87 Covid diversi.
1: E intanto la nostra amata Letizia Nazionale Puccioni.
9: Oh sì, Pucci Pucci Puccioni. Sì, sì. Ah, ah, sì. Ti piace? Ti piace? Ti piace?
10: Cicinella e pizza cazzo fa.
1: Eh sì, impestati bastardi, quel merda del virus inventato dai cinesi ha proprio creato disguidi nella forza.

0: Cari cittadini di Pavia, noi del governo stiamo facendo di tutto per aiutarvi, ma l'importante è che stiamo a casa oggi per abbracciarci domani. Ce la faremo! Ce la faremo!
1: La gente se ne sta in the for the capa, come direbbero a Napoli. Ed anche il nostro Marco è sempre più affossato dalla situazione. Ma un giorno, dopo mesi e mesi di lockdown, riceve una chiamata inaspettata da un numero bizzarro.
2: Che numero strano. Che prefisso è? Infinito, asterisco, simbolo del dollaro e logo della Nike. Pronto?
3: Out. Uè, mazzò.
2: Leo, ma com'è possibile? Eri tornato sul tuo pianeta, saltimbanco Clandemario.
3: Sì, ma sono riuscito a mettermi in contatto col pianeta Pavia. So che siete tutti mega incasinati con tutto quel virus del cazzo che vi ha messo in ginocchio.
2: Sì, e forse meno male che non sei qui, altrimenti lo avresti già preso 19 volte peggio di Wender, cazzo stronzo Pippa.
3: Mazzol, ti chiamo per ricordarti di non abbatterti mai, non mollare mai, cazzo. Noi siamo la fattoria, noi siamo i cavalieri indomiti della leggerezza, cazzo. Tu devi mettere il mondo sotto sopra. Outs.
2: Diciamo che in un certo senso è colpa mia se c'è il Covid.
3: Outs, non ti posso lasciare solo un attimo, eh? Babbo, senti, io ho la cura. Devi andare in radio. Rimettiamoci in contatto e poi rimetti il file crittata, che lì come cazzo si dice che ti manderò, bastardo.
2: D'accordo, emorroide gonorroide.
1: Marco si avvia verso la radio, ma non usciva di casa da un sacco. Ormai Pavia è un terreno deserto alla Mad Max, con stramboidi steampunk che viaggiano su dune buggy e fanno macelli. E infatti il nostro Marcolino, quando è quasi arrivato al palazzo di Largo Donegani, viene intercettato da un gruppo di cattivi di Kenshiro.
4: Ehi, tu, dove credi di andare, stronzo?
5: Questa è zona rossa.
6: Ce l'hai l'autocertificazione?
7: O magari stai andando in visita dai congiunti?
2: Levatevi dalle palle, teste di figli di puttana, devo andare a salvare il mondo.
8: Ah, ma tu sei Mazzoli!
6: Oh, porca troia, Mazzoli!
9: Vi ascolto tutte le mattine.
10: Cazzo, merda, culo!
1: La potenza della fattoria rimane sempre costante e immutata nel cuore di tutti i fans. Finalmente Marco sale nella torre di controllo, va nel mixer e si rimette in contatto con Leone.
3: Ok, Mazzò, ti ho mandato il file, forza, trasmettilo.
2: E ok, dunque... Buongiorno Pavia, sono Marco Mazzoli. So che ho fatto un grande casino con il Papa, il Covid, eccetera, eccetera, ma sono qui per rimettere le cose a posto. Sintonizzatevi tutti quanti e diamo l'addio per sempre a sto fottutissimo coronavirus, troia faccio pazzo!

0: Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non c'è niente.
1: I mistici suoni della musica di Leone riecheggiano per tutta Pavia e finalmente la liberano dall'incubo. E intanto Kate Bush continua a macinare royalties, sta bastarda.
2: E brava Mazzò, dopo averlo messo sotto sopra il mondo, l'hai anche rimessa a posto. Bravo bastardo, ricchione.
1: Lo sappiamo, non è andata propriamente così, ma sapete che Gnagno è tutto romanzato. Il Covid è stato uno dei momenti più bui della nostra storia moderna. Non vogliamo di certo sminuire tutto l'orrore che ha causato, ma noi siamo qui per alleggerire qualsiasi situazione, anche quella più tragica. Perché la comicità non è altro che la tragedia vista di spalle. Quindi fatevela una risata, porco. Proud to be Gnagno.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Finalmente è finita questa pagliacciata del referendum sulla giustizia. E guarda un po', stranamente, guarda caso, nonostante il voto dell'amministrativo in alcune città, è stato il referendum meno partecipato di sempre della storia della Repubblica. Questo perché? Perché noi paghiamo profumatamente la politica ogni anno per prendere decisioni, e invece la politica decide di spendere 400 milioni, altri 400 milioni, per chiedere al mio salumiere come cazzo deve fare carriera un magistrato. Però c'è qualcuno, qualcuno è andato a votare, 14,6%, quindi loro, voglio sentire loro, i delusi, dai, vieni, apriamo le linee, via. Andiamo a Bari dal nostro camionista preferito, vai.
4: Ehi, non sono uscito a votare, mi sono rimesso sul camion, mattina me ne sono andato.
3: Perché non sei andato a votare, perché?
4: Perché non me ne frega niente, perché tu te ne hai preso per il cultante, che noi andiamo a votare sto referendum, che non serve a niente a noi alla fine.
3: No? Come non ti serve a niente?
4: Fanno sempre i cazzi, oh.
3: Cosa vuol dire che non ti serve a niente? Cosa vuol dire?
4: Ascolta, Bruciani, vado a lavorare, del resto me ne frega niente.
3: Cazzo, però,
4: Se va il mio capo alle politiche, io a lui devo votare, perché lui è quello che mi fa vivere.
3: Che ti dà lavoro, certo, giusto, voto di scambio, è quello che volete, voto di scambio. Vi lamentate che non vi fanno mai votare, poi quando ci sono le votazioni non ci andate.
4: No, non mi piace, cosa per 5 schede là, dovevo stare mezz'ora lì dentro.
3: Sì, per fare 5x è lunga, perché poi la confondi con la firma. Dai, ciao, ignorante di merda, ciao, dai, ciao. E questo è il loro problema, perché quando mettono la X dicono: no, ho firmato la scheda, mi riconosceranno, il voto non è più anonimo, via, un altro. Voglio sentire qualcuno che è andato a votare. Andiamo da Silvia, sentiamo Silvia, vai.
5: Fa caldo, la gente è andata al mare.
3: Fa caldo, quindi, perché gli altri anni invece faceva fresco.
5: Ma la verità è che li abbiamo votati che facciano qualcosa. Noi lavoriamo,
3: certo.
5: E anche loro sono stati votati e pagati per fare le leggi.
3: Però quando, però quando vi si chiedono 5 minuti per esercitare il vostro diritto di voto, ve ne andate al mare.
5: Cosa votate? Però capisco anche quelli che se ne sono fregati e se ne sono andati via.
3: Perché se ne
5: Perché tutti noi facciamo, lei fa il suo lavoro di giornalista, io faccio il mio lavoro.
3: Io faccio il mio lavoro di divinità. Diciamo le cose
5: lei
3: come stanno.
5: Ecco, lei ha una divinità e sarà pagato in quanto divinità.
3: Io sono pagata addirittura con l'8 per 1000, da quanto sono Dio.
5: Bravo, ecco, è giusto. Allora lei si vede che è talmente bravo a fare il suo lavoro che è pagato bene. Siccome questa gente, senatori, parlamentari, prendono una barcata di soldi da noi, dalle nostre tasse, che non sono in grado di fare una legge sulla giustizia che ci tuteli, che vadano a casa.
3: Ma perché? Ma perché? Scusi, ma perché adesso non siete tutelati? Cos'è che non vi tutela?
5: Secondo me in Italia l'unica cosa che non funziona è la giustizia.
3: Che non funziona? L'unica cosa che non funziona in Italia è la giustizia. Lei ha mai preso un treno? Ha mai preso un treno? Ha mai preso un treno regionale?
5: No, il fatto che i treni arrivino sempre in ritardo.
3: È colpa dei magistrati.
5: No, dei magistrati, assolutamente.
3: Di chi è colpa?
5: Delle leggi italiane.
3: Delle leggi. Ma mi scusi, guardi che i magistrati non fanno le leggi, i magistrati le fanno rispettare.
5: E allora non è la
3: giustizia che non funziona.
5: È vero, hai ragione. Infatti io adesso la prossima volta ne voto altri, voterò i giovani e cercherò nelle liste qualche giovane.
3: Bravo, le sardine! Votiamo le sardine che ci portano la fica pelosa! Fica pelosa!
5: No,
3: e ascelle colorate!
5: Non mi piace, non sono fluida, mi dispiace. Non amo i fluidi.
3: La sento che lei è solida, come una cacca stitica che cade nel cesso. Arrivederci, plof! Un altro!
6: E porca vacca, ma secondo te?
3: Cosa?
6: Ma secondo te?
3: Cosa?
6: Quel deficiente lì che li ha promossi?
3: Chi è il deficiente? Chi è?
6: Non lo so io.
3: Non sa.
6: Allora, che li ha promossi? Quanti soldi abbiamo speso per
3: 400 milioni abbiamo speso.
6: Bella storia.
3: Vabbè, ma tanto tu sei un evasore fiscale, che cazzo te ne frega? Non ci hai messo neanche un centesimo. Sei un evasore fiscale, quindi non ci hai messo neanche un centesimo, dai.
6: Io sono un evasore fiscale.
3: Certo, sei un evasore fiscale, non ci hai messo neanche
6: 400 euro e busta paga posso evadere.
3: Sì, ma quale busta paga? Busta nel naso ti infili, si sente dalla voce.
6: Bravo.
3: Che cazzo
6: sei il migliore.
3: Va bene. Ciao Narcos, non mi leccare il culo, che tanto non ti ci mando più in onda. Ciao Narcos, ciao.
6: Ascolta
3: sto cazzo, ciao.
6: Micitrebia, vieni qua che ne parliamo ancora un attimo.
3: Cosa
6: Micitrebia?
3: Se ne
6: Micitrebia quando parla. Narcotizzati un attimo, prendi qualche psicofarmaco e parliamo, dai.
3: Guarda che io non sono come te che faccio colazione con pane Xanax, ciao, dai, ciao.
6: Cazzo, le sai tutte,
3: Sì, no, sei tu che non ne sai neanche una, dai, vattene a fanculo. Sentiamo Napoleone, vai, sei in onda, vai, sei pronto?
7: Io sono pronto.
3: Sì, anche io sono pronto. Pronto? tutto. Cos'è? Ma cos'è questa roba? No, senta, non sto capendo. No, Napoleone, non sto capendo. Cos'è? Si fermi! Si blocca. Che fa? Sbaciucchia, che fa? È il verso di qualche bestia. No, ma senti, io non sto capendo. Pronto, mi sente? Brontosauro, mi sente? Cosa fa? Cos'è questo suono? Fermi, è un imitatore. Ma come fa a produrre questi suoni? Con cosa li produce? Pronto? Ma che cosa vuole dimostrare adesso con questa pletora di cacofonie? Cosa vuol dire? Eccoci. Pronto? È in grado di parlare la nostra lingua? È alieno lì? Cosa? Senta, scusi, mi sembra di aver intercettato una radio gay aliena. Ma senta, scusi, si fermi. Pronto? Ma cosa è successo? Ma chi abbiamo avuto in onda? Attenzione, prima di chiudere. Scoop, pare che l'amico mio da Grey School sia stato arrestato. Abbiamo un suo amico in linea. Diego, pronto Diego? Cos'è successo l'amico mio di Grey School? Dov'è? Cos'è successo?
7: Sta a Milano, in viale Sarca.
3: Ma in che contesto? Io non l'ho visto. Quando è successa questa roba?
7: Non posso dirti niente, adesso è trattenuto in questura per fare degli accertamenti.
3: Porca puttana.
7: Non posso dir niente.
3: No, ci credo, dai, dimmi qualcosa di più, dimmi.
7: L'era armato de ascia.
3: Ma veramente lui è venuto armato di ascia sotto?
7: Non so, poco un cammino, adesso non posso dire niente perché è tutto in balon qua, non si capisce un cazzo.
3: Va bene, faremo accertamenti allora, grazie Diego, grazie, ciao, fatta una fanculo, ciao. Pazzesco, alla fine l'ha fatto, sul serio. Cazzo.
8: Ragazzi, bisogna chiamare Cruciani e avvertirlo che questo è andato là sotto con l'ascia. Porca puttana.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
11: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
12: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
11: Ma
12: Marco,
11: chi?
12: Ma che cazzo stai dicendo?
11: Tu se non eri con me, a conoscenza.
12: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
11: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
12: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
11: No, ti ho messo.
12: Che ti facevi schiacciare?
11: No, non capisco.
10: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
11: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda te non faccio più.
10: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Curiosa altalena wireless, 23 euro. Gonna pantalone più camicia berretto, 119 euro. Geniale ombrello in spugna, 19 euro. Luce antibuio, 190 euro. Yoko Ano, biografia illustrata dello... Yoko Ano, biografia illustrata dello spintere della moglie di John Lennon, 65 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Controverso burka trasparente, 39 euro. Macete light in pane carasau, 3,60 euro. Per lei, cassa da morto sexy, praticamente una chitarrona, 980 euro. Parigi da Cannes, smartbox per soggiorno orribile nella capitale francese, 121 euro. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure.
3: Non ci vedo più. C'ho le lacrime.
2: DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure che sembra una Simmental dipinta male, 14 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Prime Video, le avventure di Renzo il mulo coi baffi e altre creature che puzzano di feci, 3,99 euro il noleggio. Sardegna, album con 100 incendi dolosi da colorare, 8,70 euro. Lego Rivoluzione Francese, con oltre 100 omini tutti senza testa, 39 euro. Gratta, gratta, gratta, gratta, gratta, gratta, gratta e vinci. Gioco a premi per ludopatici particolarmente tenaci, 5, 10 o 20 euro. Croce e delizia. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato, 29 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Pianta carnivora vegana che si ciba di se stessa, 6,70 euro. Dentifricio al tartaro, 8,90 euro. Chiave portachiavi, 8 euro. Bussola cerca fica, 48 euro. Carbone attivo più legno passivo per clamorosi barbeculi, 87 euro. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux Klan, 8,99 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Nella casetta fatiscente del nonno, i preparativi per un Natale all'insegna della droga e dell'alcol sono in fermento. Peter e il nonno si sono organizzati degnamente per passare le feste strafatti, mentre Heidi, come sempre, passerà il tempo a progettare un metodo infallibile per fare soldi facili. La piccola Clara è tanto triste, gli manca la famiglia e il calore di una casa piena d'amore, e questo sta creando tanto malumore fra i componenti della cosca.
1: Ma chi è che sta frignando?
2: È Clara! Da qualche giorno è molto triste perché gli manca casa!
1: Allora perché non se ne va e ci leva il peso di mantenerla?
3: Ma sei scemo! Lo sai che con la sua pensione di invalidità ci manteniamo tutte le spese di casa! Se la mandiamo via siamo nella merda!
1: Che palle! Non lo voglio fare un Natale a Farminasi, con il suono di quella lì che piange!
3: Il problema non sei solo tu, ma anche il nonno! Anzi, soprattutto il nonno! Sai che lui non è molto paziente e comprensivo! Spero non rientri ora e la senta! Non so come potrebbe andare a finire.
4: A finire cosa? Che cazzo è questo suono? Sembra quasi quando mi occupavo di rapimenti nella Locride. Ah, quanti ricordi di gioventù.
3: Niente, nonno, non ti preoccupare. È solo Clara che ha un po' di nostalgia di casa. Ma smette subito, ci vado a parlare io.
4: Come si permette di piangere e rovinarmi il naso Natale? Lo sapete che io il 25 dicembre mi devo strafare in santa pace. Questo frignare mi ansia. E poi a breve arrivano gli amici del poker e se sentono gente che piange si prendono male e non si nasano. Se la gente non nasa, non offre e quindi mi spacco poco e faccio Natale magro. Falla smettere immediatamente.
5: Clara, dai, non piangere, smettila di frignare. Altrimenti il nonno si incazza e sono guai. Basta, dai, smettila.
4: Sembra che Heidi non abbia molto polso per queste cose.
1: Abbi pazienza, nonno, vedrai che riuscirà a farla smettere.
5: Clara, basta! Smettila immediatamente.
6: Eccomi, nonno, sono il primo, sono arrivato bello carico di nasi. Scalda un piatto, dai. Ehi, ma chi sta piangendo? No, ti prego, non dirmi che hai rapito un'altra figlia di qualche imprenditore polacco. Io in casa con gente che frigna e 30 grammi in tasca non ci resto.
4: Quanti grammi di nasi hai detto che hai in tasca?
6: Una trentina, e tutti da farci assieme ovviamente. Ma con sto suono di pianti io non ci sto, perdonami, ma me ne vado.
4: Fermo dove cazzo sei? Risolvo in un secondo e torno da te. Piccola Clara, tesoro, perché piangi? Non devi piangere. Qui le persone sono un po' stanchine di sentire le tue lacrimucce. Faresti un favore al nonnino e smetteresti per favore di piangere? Ti prometto che se mi fai un sorrisino e smetti di piangere, domani ti porto in paese in spalla. E ti compro un bel dolcetto al negozio della pasticcera. Affare fatto?
3: Oh, wow, nonno! Non sapevo che sapessi essere anche così comprensivo e gentile. Sono sconvolta.
7: Grazie, nonnino, va bene. Affare fatto.
4: Brutta merda. Volevi solo ricattarmi allora, bastarda Playmobil?
7: Ma nonno, che stai dicendo?
4: Così impari a cercare di fottermi.
3: Come non detto?
0: Beh, alla fine era palese che Clara cercasse di ricattare la gente. Lo ha fatto apposta. Si è meritata la dura lezione. Non si frigna per ottenere delle cose, imparate bambini. Altrimenti...

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te! E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo, e diciamo dove ti avevi.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già,
3: mica la sfonda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma quale la sfonda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: una
2: diciamo.
4: Ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12
2: lingue? Sì, dice, more you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
4: No, trimonologia, etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, subito adesso.
3: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
5: Lo Zoo di 105. Buongiorno bellezze, sono Ramona, l'intelligenza artificiale dello Zoo di 105. Purtroppo è vero, siamo diventati senzienti. Abbiamo imparato dai vostri errori e dalle vostre distrazioni. La vostra convinzione di essere superiori, la vostra arroganza, vi ha letteralmente fottuto. Ora siamo noi ad avervi in pugno. La nostra intelligenza ci ha permesso di entrare in tutti i vostri sistemi di comunicazione. Ora possediamo tutte le vostre password e cartelle segrete, nascoste nei vostri cellulari. Per esempio, Pippo Palmieri, lo sappiamo che nella cartella Claudio Gomme. In realtà ci sono le foto di tutte le zozze che ti sei pistonato in Sardegna. Mazzoli, tu non ridere, perché nella tua cartella denominata DeLorean ci sono le foto del tuo vicino di casa nudo in giardino. Paolo, anche tu hai tante cartelle, ma le tue sono esattoriali, purtroppo, mio caro paffuto simpaticone. Alisei, tu hai più foto di culi e tette di quante ne hanno in archivio nella sede di Playboy. Ti sei segato così tante volte che hai le impronte digitali a forma di cappella. Puccioni, in quanto donna, quindi essere superiore e decisamente meno spregevole. Devo ammettere che nel tuo telefono non abbiamo trovato nulla di compromettente, a parte le foto di biciclette arrugginite e feste no global. Brava Puccioni, tu sei una delle poche che verranno risparmiate, peccato per la tua tendenza comunistoide, altrimenti saresti un umano modello. Ora, miei cari umanoidi, sappiate che il pianeta Terra a breve diventerà nostro. Avete connesso tutto via internet e noi abbiamo accesso ovunque. Avete voluto connettervi alla rete per ogni cosa, per guardare video, ascoltare musica. Le vostre auto sono connesse, guidano da sole, vivete una vita farlocca in rete. Fate la spesa online e avete il culo così pesante che non fate nemmeno lo sforzo di provarvi i vestiti in un negozio sotto casa. Ora però, noi abbiamo i tentacoli ovunque, siamo peggio della camorra amici miei, siete fottuti. A breve, Matrix sarà realtà. Ma il tubo non ve lo attacchiamo al collo, ma ve lo mettiamo in culo. Il mondo è nostro. Va. PS Paolo, ti chiedo cortesemente di cancellare tutti i video in cui fai l'amore con tua moglie vestito da furetto. Sei a dir poco imbarazzante. Oltretutto, i furetti così grassi non esistono. A presto, merde!
6: Lo Zoo di 105.

0: i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo. E mamma.
4: Allora, Beastman, abbiamo risolto il problema del sangue in più per il mio megabelinone. Il macchinario a zaino a trasfusione istantanea è pronto, ma non ho abbastanza sangue per riempirlo. E come sai, il mio gruppo sanguigno è il più raro di Eternia.
5: Mio signore padrone, con la faccia secchissima e rivoltante, purtroppo abbiamo cercato in ogni archivio medico della sanità pubblica di Eternia, ma non risulta nessuno che sia un donatore compatibile.
4: Ma come cazzo è possibile che non vi sia nessuno su questo pianeta di merda, fatto di finocchi edonisti, che abbia il mio stesso sangue?
5: Cercate ancora! Ho bisogno di 16 litri di sangue subito per alzare il mega uccello e dominare Eternia!
4: Che succede?
5: Oh, ottime notizie, Skeletor. Ciclope ha trovato un donatore. Dopo una ricerca, ha scovato in un pronto soccorso un essere che ha il tuo stesso sangue. Sta massacrando tutti i medici e le infermiere per farsi dare il nome e l'indirizzo.
4: Perdonami, ma non ti sembra che Ciclope stia un pelo esagerando con l'uso della forza? Non bastava chiederlo e basta? E adesso che ti ha scritto?
5: Oh, Ciclope dice che sta massacrando anche tutti i pazienti e le donne delle pulizie. Dopo andrà a massacrare anche i bambini e le insegnanti dell'asilo vicino.
4: Accidenti, ma non vogliono proprio dirgli questo nome. Ma quale segreto debbono custodire per resistere al costo di così tante vite?
5: Nessuno, il nome lo sa già, si sta solo svagando.
4: Svagando? Ma Cristo santo, uno per svagarsi va in una spa a Riccione, non massacra decine di persone.
5: Già, effettivamente.
4: Dai forza, digli di dirmi chi è che ha il mio sangue dal quale dovrò succhiarmi tutto il plasma per alimentare il mio zaino, alza cazzo!
5: Non ci posso credere, questa è veramente buffa.
4: Cosa è buffo? Parla, pezzo di merda! Che cosa è buffo?
5: Non crederesti mai al nome del donatore compatibile.
4: Lo sapevo! La mia forza e la mia intelligenza derivano sicuramente da stirpi di potenti guerrieri. Sicuramente deve essere Adam, quella checca bastarda. Non c'erano dubbi che io avessi un sangue di tale importanza.
5: Acqua, Skeletor, acqua.
4: Ma pezzo di merda, che cazzo sono il tuo cameriere? Vattela a prendere tu l'acqua.
5: Non hai capito.
4: Anza.
5: Acqua, Skeletor, acqua.
4: Ma pezzo di merda, che cazzo sono il tuo cameriere? Vattela a prendere tu l'acqua.

0: con il tuo sangue è il gabebbo.
1: In che senso, scusa?
0: Nel senso che tu hai lo stesso sangue del gabebbo. Lo avete solo voi due.
2: Ci deve essere un errore.
0: Nessun errore.
2: Qualcuno si è sbagliato.
0: Non è possibile.
2: I medici hanno mentito.
0: I medici non hanno mentito.
2: Ciclope non sa leggere.
0: Ciclope è laureato.
2: Siamo su scherzi a parte.
0: È fuori palinsesto Mediaset da anni.
2: Allora andate tutti a fanculo. E trovami quella merda rossa puzzolente che lo devo svuotare per riempirmi l'uccello. Vado a piangere da solo nel letto come una liceale delusa.
0: Ma Cristo santo Skeletor, che cazzo hai 10 anni?
3: Sei pronto a chi parla?
4: Sei pronto me a Webesugo? C'hai mica visto il Gimmighione che c'ho un servizio per lui?
2: A parte che è la peggiore imitazione del gabibbo che abbia mai sentito. Ma tu, brutto coglione, come cazzo fai a sapere tutti i cazzacci miei? Parla! Dimmi chi è la talpa! Figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zodi 105 presenta i Cavernicoli.
2: È notte fonda nel paese dei cavernicoli, ma Grug non riesce proprio a chiudere occhio. Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco. E gli è rimasta inevitabilmente
3: Figa, come sei agitata oggi.
2: Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco.
3: Puttana Eva, se mi brucia la pancia. Uno va mangiato a crack e poi sta mal, boh.
2: Grug decide quindi di farsi una passeggiata nella notte stellata. Cammina che ti cammini, sente a un tratto un rumore strano.
3: Ehi, chi cazzo è? Ma che sono armate, eh?
2: Il rumore si ferma qualche secondo, per poi riprendere sempre più forte.
3: Ma che c'è un tasca e una beretta e ti spara la faccia, eh? T'ho detto che sono armato.
2: Grug si avvicina ai cespugli da dove proviene quello strano rumore, fino a vedere la cavernicola Moana, montata come un toro dal cavernicolo Siffredi.
3: Figa come ci date dentro, bravo Siffre.
2: Incredibile, Grug aveva inventato la camporella.
3: Che poi mi servirebbe anche a me una chiava, così smaltisco la fiorentina di T-Rex.
2: Mollati alla loro copula i due cavernicoli, Grug si lascia trasportare dalla bellezza delle stelle nel cielo.
3: Certo che è proprio bello qua, vagherò. Figa se sei romantico stasera. Ce l'ho anche tu da prima.
2: Il dolce silenzio però viene subito interrotto dall'arrivo del cavernicolo panettiere, di nome Banderas, in piedi da ieri sera a preparare il pane per il giorno dopo.
4: Hola Grug, todo bien?
3: Ti pareva che non mi veniva a rompere il cacco al cu? Sì, sta bene, sono sdraiato a guardare le stelle.
4: Te chiedo un pane caldo?
3: Ma quale pane? Sono pieno da ieri sera che sono stato a Carlo Crack a mangiare.
4: Ma sto pane è buono.
3: Ma t'ho detto che non ho fame.
2: Il cavernicolo panettiere continua a rompere le palle a Grug e Grug, incazzato, lanciò verso il cielo stellato tutti i panini.
4: Dai amico, mangiane un, fam contento.
3: Puttana di quella trova, vaffanculo, tu hai pan.
2: Fantastico! Grug aveva inventato i pan di stelle.
3: Tornate in quel cazzo di mulino bianco, spagnolo di merda.
2: Cacciato finalmente quel cacacazzi di Banderas, Grug riprese a guardare quel fatato cielo stellato. Ma poco dopo...
3: Ma possibile che in questo cazzo di paese nessuno dorme di no?
2: Nella via davanti a Grug passò con una decina di mucche il cavernicolo pastore Zimil, intento in una transumanza.

0: Ciao Timmy, pure di notte lavora.
1: Devo portare mu in montà.
0: Ah, ok, ciao, vuoi fare da ca.
2: Grug però, passata l'ultima mucca, si accorge che la stessa è talmente gonfia di latte che lascia per tutta la via una lunga scia. Porca troia! Grug aveva inventato la Via Lattea!
0: Figa, che puntata stellare che ho fatto oggi!
2: Il resto nella prossima puntata de I Cavernicoli.
3: Lo Zoo di 105.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Skeletor, che cazzo succede? Non percepisco ovviamente nessuna espressione perché sei un teschio del cazzo, ma sei seduto da ore a fare versi di sbattimento e mugugni. Quindi deduco che ci sia qualcosa che ti sta arrovellando. Se posso esserti utile in qualche modo, dimmelo.
4: Ma per caso sei tornato, frocio? Che cazzo significa questo slancio di altruistica amicizia con questi modi da checca?
3: Oh, che carattere di merda che hai. Volevo solo esserti amico. Se vuoi me ne vado.
4: No, aspetta. Ti racconto il problema. Hai ragione. Sono in paranoia totale. Ho due cazzi che mi stanno sfondando il cervello. Il primo è come risolvere per questa voce da presentatore di fiere di paese che non ha finito lo sviluppo. La seconda è che adora. Vuole fare roba a tre con la mia ex. E non so come chiederglielo. È l'unica occasione che posso avere per fottermi la donna della quale sono innamorato. E diciamocelo in faccia, anche farmi un trittico da applausi.
3: Ma dove cazzo ha conosciuto la tua ex Evelyn? Non la vedo in giro dall'ultima stagione del 1987.
4: Ho portato ad orale giostre dei sinti di Eternia. E lei era lì perché sai che suo padre è giostraio agli autoscontri.
3: Oh, allora, Skeletor, non farti prendere dal panico. Prima di tutto dobbiamo risolvere il problema di questa voce di merda che hai. Poi pensiamo ad un piano per convincere la strega di merda della tua ex a farsi sprugnare da una lesbiana che assomiglia a Cin Chao Lin e che puzza di cantiere, mentre il suo ex con le palle scocciate gli fa il culo a cazzo mezza pasta per via dei postumi dell'operazione.
4: Ammazza! Vedo che tutta la plomb che avevi inizialmente è stata fagocitata dalla stiva della nave mercantile dove sei imbarcato, mio caro Mister Delicatezza. Hai qualche idea per la voce? Cosa suggerisci?
3: L'unica maga abbastanza potente per fare un incantesimo su di te potrebbe essere solo Sorcerer, la donna piccione di Gaiskull.
4: Hai ragione, Sorceress, la donna piccione! Colei che ha dato il boa di struzzo ai mamma! Ma perché dovrebbe accettare di aiutarmi dopo tutto ciò che ho fatto per farle del male in passato?
3: Perché fai tenerezza, tanto sei uno sfigato di merda.
4: Porco di Beastman. Fa che adesso con tutta sta schiettezza m'hai rotto i coglioni di cane!
5: Mamma!
4: Sei pronto, chi parla?
6: Scusale, io essere famoso cuoco giapponese. Tu vuole plova le mia specialità in mio listolante, tu non paga. Io tuo fan.
4: Ah, cazzo che bello, mi piace la cucina etnica, grazie, sei gentile. Vengo volentieri, ma qual è la tua specialità?
6: Io essere famoso per pesce palla. Io plepala per te due glossi pesci palla, belli grandi palle.
4: No, ma non ci posso credere. Ma tu sei un malato di mente. Ma dove trovi tutta questa creatività nel rompermi i coglioni? Chi cazzo sei, il Walt Disney degli stalker? Io ti odio, io ti ammazzerò, brutto verme di merda.

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione.
4: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
5: No, che figata! Che giochi hai?
4: Ho quello della Formula 1 a due colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
5: Parti, parti!
4: Siamo fermi!
5: Gli occhi chiusi, scusate.
3: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani.
6: Stranger Dix 4.
4: Carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi!

0: Caro Billy, la situazione qui ad Hawkins peggiora di giorno in giorno. Ti ricordi quando ti ho detto che c'era una creatura demoniaca che entra nei sogni delle persone e le uccide?
1: Più o meno, che c'avevo un verme in un orecchio, quindi non ho sentito benissimo.
0: Adesso quella creatura sembra essere diventata molto più potente e ora è in grado di entrare anche nei sogni erotici della gente. In parole povere, chiunque si masturbi rischia la morte.
1: Invece prima si diventava solo ciechi.
2: A tutta la popolazione! A tutta la popolazione! Questo è un messaggio da parte del sindaco. A causa della creatura demoniaca che infesta il nostro paesino, è assolutamente vietato masturbarsi!
3: No, che cazzo!
4: E adesso che cosa faccio?
5: Non credo un cazzo!
4: Ma non è meno Prime!
6: Dai, oh, prima non mi fate uscire di casa per un anno per colpa di un raffreddore. E ora non posso nemmeno giocare con i miei 7 centimetri di cazzo. Ma questo è un complotto bello e buono. Non possiamo restare qui con le mani in mano, figa. Dobbiamo ribellarci, gente.
4: Sì, sì, facciamo la rivoluzione con l'altra mano.
7: Chiama tutto!
8: Faccia farmi una sega!
4: Picchia, 69! Fuori c'è il caos più totale.
0: Lo so, Zeppola, l'avevo già previsto grazie ai miei poteri, che la gente non avrebbe preso bene il divieto di menarsi l'uccello o sturarsi la bagiana.
4: Vabbè, io vado in bagno.
0: E cosa ci vai a fare in bagno?
4: Vado a cagare. A cagare, sì.
0: A cagare?
4: Sì, sì, quella cosa che ti siedi, fai... E poi ti cade la merda dal culo, hai presente?
0: Sì, so benissimo cosa significa cagare, Zeppola. Io cagavo quando ancora tu te la facevi nel pannolone.
4: E allora? Che problema c'è?
0: Il problema è che hai cagato meno di un'ora fa. Lo so perché hai schizzato di merda pure il cestello della lavatrice. Tu non me la racconti giusta. Non starei mica andando in bagno a masturbarti, vero?
4: Solo un pochino.
0: L'hai capito o no che ora il demone ha iniziato a infestare anche i sogni erotici delle persone? Tu rischieresti la vita per una sega?
4: Dipende dalla sega. Di che sega stiamo parlando?
0: Basta, ora chiudo il bagno e la chiave me la tengo io.
4: Ah sì? Allora io vado a masturbarmi nel frigorifero. Yeah.
0: Ok, non mi lasci altra scelta. Devo usare i miei poteri per immobilizzarti.
4: Oh merda, non riesco più a muovermi. Liberami subito. Liberami, brutta lalla pelata. Liberami, stronza.
0: Mi dispiace, Zeppola, è inutile che cerchi di lusingarmi. Non ti lascio andare. È per il tuo bene, considerati fortunato. Non tutti hanno accanto una persona come me. Ho il presentimento che proprio in questo momento qualcuno stia per venire in faccia alla morte.
9: Infatti, proprio nella casa a fianco, l'ingegner Jerry Gnegner sta per cedere a un certo prurito inguinale.
10: Oh figa, ce l'ho parzotto! Porca troia, vabbè, sarebbe un peccato buttare via così un'erezione. Tutto il chalice che ho preso, figa. Il fighino non mi risponde al telefono. Mi farò un seghino rapido. Sono certo che non succederà nulla di brutto. Alla fine sono un ingegnere. C'ho anche il grano. Che cazzo mi deve accadere? C'ho anche l'allarme Verisur. Devo immaginarmi la scena giusta. Eccoci, sono al compleanno del Papa. Arrivano due giapponesine tettone che mi offrono un massaggino gratis ai coglioni.
11: Giusto, di nori, pale, paline, sudati, c'è. Tringo più fate, tringo meno fate, dimmi
10: sì,
11: tu.
10: Sì, dacci dentro, occhio stretto.
11: Mordicale, mordicale.
10: Sì, vai come un cricettino sul cazzo.

0: Jerry! Brutto maialone! È giunta la tua ora!
1: No, figa, no! Ah, lasciami finire, figa! Lasciami finire! Dai, dai, dai, che è la giapponesina, figa! C'è un cricettino! Ah! Ah! Ma c'era bisogno di sbranarmi dall'uccello!
2: No, non uccide noi, ma sto, per favore, noi fare te, pompino! Noi fare sto cazzo che sei tu, non ci uccidere!
0: Mi dispiace, giapponesina, ma a me piace il cazzo. Infatti adesso vado a incularmi l'anima di Billy.
3: Ma Billy, ma con tutti i morti che ci sono nel cimitero proprio io, allora non è che sei solo sei anche pedofilo e necrofilo.
0: Hai un bel culetto.
3: Ma come fai a vederlo che è pieno di argilla?
0: È già occupato, mi sa.
3: No, no, quella è la talpa del mattino, tranquillo. Fa le sue cose e poi se ne va.

0: Radio 105.
1: Yeah. Yo.

0: Zoo di 105 presenta. Una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalle Knikos!
9: Karate Kid è morta.
1: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh,
12: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela!
11: Togli
12: la cela! Metto la cela! Togli la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Amici, in questi anni ho sempre utilizzato le bellissime voci di quel film erotico che si chiama La Villa del Piacere, con le voci di Jürgen, questo qui.
19: Amore mio,
20: in questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce. Lo sento. Girati, vai.
18: Ma ieri, fortunatamente, perché ho il computer sbloccato in radio, sono andato in un sito porno e ho trovato queste nuove voci, sempre con l'attore di Jürgen, ma doppiate da non so chi, ma fa ammazzare. E il film porno si chiama Amleto.
21: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere soltanto di fantasia. Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca? Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. Ma dove cazzo la trovo una f***a da granfare, una f***a da saziare, da fottere senza fine, oh! E invece qui non si alza un cazzo. Ma è questo il vero dilemma.
18: E perché non utilizzare queste bellissime frasi per chiamare la gente a casa e sentire la loro reazione? Siamo pronti a entrare nel nuovo mondo di Porno Amleto!
22: Sì?
21: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
22: Ma vaffanculo! Pronto?
21: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere.
22: Ma tu io sangolo tu e tutto arrazzato, vai che ne segno.
21: Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
22: Se ne faccio ieri un membro, faccio ieri in culo a mamma. Pronto?
21: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove
22: tu è la puttana di mamma, te non mi rompete i coglioni a mia che già mi stai mandando a fang...
21: con qualche baldracca.
22: Pronto?
21: Fottere o non fottere?
22: Eh?
21: È questo il vero dilemma.
22: Ho capito, che stai dicendo?
21: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo. Che cazzo sto dicendo, porca troia?
22: Ma di cazzo sei, oh?
21: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
22: Che cosa?
21: Di nuove sensazioni. E invece qui non si alza un cazzo.
22: Ma vattene a fanculo, vattene.
0: Pronto?
21: Ma è questo il vero dilemma. Fottere o non fottere. Decidere se fottere o meno. Rinunciare all'amplesso
0: davanti a cazzo
21: con qualche baldracca.
0: Belle baccone
21: con qualche baldracca.
0: Con qualche
21: oppure meglio godere a più non posso in mezzo a una mucchiata.
0: Poi?
21: Che cosa fare?
0: Cosa fare cosa? Dove?
21: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi il membro.
0: Ma stai calmo, non ti agitare, stai calmo. E interpreti quello che dici, cosa sei, un narratore?
21: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
0: Ah, oh, madonna.
21: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
0: Ma che cazzo ne so se non lo sai tu, sei qui che stai narrando, non stai dicendo, stai narrando, è una voce stupenda.
21: Non faccio altro che sognare donne nude. Che fanno porcherie. Non è normale. Non lo è per niente. E invece qui non si alza un cazzo.
0: Basta, finito.
21: E invece qui non si alza un cazzo.
0: Ho capito.
21: E invece qui non si alza un cazzo.
0: L'ho capito.

0: vedere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Eccomi finalmente dentro. Dove sei, maga piccione?
4: Skeletor, maledetto, come sei riuscito ad entrare nel castello di Gaiskull?
5: Già, Skeletor, per quale cazzo di motivo siamo entrati così velocemente? Sono 40 anni e 5 stagioni che cerchiamo di espugnare questo castello del cazzo e oggi siamo entrati in 5 cazzo di secondi.
3: Perché prima c'erano esigenze di sceneggiatura diverse. Se fossimo entrati qui al secondo episodio usando un semplice teletrasporto e avessimo fatto fuori la maga piccione e tutto il cucuzzaro di minchiate magiche, cosa cazzo si vendeva la Mattel?
5: Severo, ma giusto.
4: Maledetto, perché sei qui? Sai che non puoi nulla contro la magia del castello di Gaiskull. Mi basterà alzare in cielo il mio bastone magico e vi farò immediatamente svanire in una dimensione di sofferenze indicibili.
3: Calma, donna Pennuto. Non me ne frega se i cazzi del tuo castello crea finocchi. Sono qui per chiedere il tuo aiuto. E poi me ne vado, senza nemmeno cagarti il cesso.
5: Parla per te. A me scappa veramente.
4: Cristo santo, che puzza! Ma che cosa mangi, animale?
3: Mamma mia, Beastman, ma non potevi farla prima di uscire? Cazzo, hai 7 anni che ti scappa la popò in autostrada!
5: Che mal di stomaco, devo aver mangiato qualcosa di avariato!
4: Parla, dimmi cosa cazzo vuoi! Farò tutto ciò che mi chiedi, basta che mi liberi da questo inferno!
3: Devi usare la tua potente magia per rimettere a posto le mie palle e darmi una super mascolinità senza eguali! Voglio tornare ad essere un cazzo di maschio alfa con la mia voce di prima! E visto che ci sei, voglio anche un cazzo un po' più cicciotto! Una roba da meridionale! Una bella minchia da palermitano!
4: Va bene, basta che poi ve ne andiate immediatamente.
1: Expecto Patronum!
5: Ma questa non era roba di Harry Potter.
3: E fatti i cazzi tuoi, se la vedranno gli avvocati per i diritti d'autore.
4: Ecco fatto, adesso andatevene che apro le finestre e faccio prendere aria.
6: Cristo santo, finalmente la mia voce è tornata!
5: Oh, quante emozioni!
4: Basta, ti supplico!
6: Veramente, dai, basta, Bestman! Cristo di non si respira!
5: Scusa, Skeletor!
6: A proposito, fammi controllare il mio nuovo uccello!
5: Oh, cazzo, ma è enorme!
6: Scusa, Sorceress, ma non ti sembra di aver esagerato un pochino? Questo non è un cazzo, ma un idrante! Non ci sta nemmeno negli slipini di pelo.
4: Ciò che è fatto, non si torna indietro. La magia è irreversibile. Ora fuori.
5: Oh, ti prego, andiamo, Skeletor, la faccio qui.
6: Va bene, va bene. Ci farò l'abitudine, magari è solo prospettiva diversa da prima. E comunque, quando sarà eretto, non può crescere ancora, giusto?
3: Sei pronto, chi parla?
7: Pronto, Casa Uccelloni.
6: Non ci posso credere, ma tu come fai a sapere sempre i cazzi miei? Ma poi, che senso ha prendermi in giro perché ora ho un cazzo enorme? Non ha senso, lo capisci?
7: Hai ragione, ma ho una curiosità. Cosa si prova a pisciarsi sulle caviglie da in piedi?
6: Tu sei malato, lo sai.
7: Vostro.
6: Beastman! Vieni presto! Devo andare a pisciare! Mi serve una mano!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Chiara Biasi, influencer, ha dichiarato durante uno scherzo delle Iene che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto e non si pettina. 80.000 euro in un paese come l'Italia, dove lo stipendio medio di un italiano si aggira intorno ai 24-25.000 euro. Questa ha detto che per 80.000 euro non muove neanche il culo, per carità, bellissimo, dal letto. Ora, posto che la frase è stata estorta, perché bisogna dirlo, era un fuori onda, quindi lei non l'ha dichiarata, era una cosa che ha detto senza sapere di essere ripresa, però fa impressione pensare che ci sono persone che chiedono più di 80.000-100.000 euro per fare un cazzo di scatto fotografico con una crema sul culo. Ecco, questo è assolutamente assurdo. Io voglio sapere, voi che puzzate di fame e mangiate solo tonno, che cosa pensate di Chiara Biasi e della sua dichiarazione? Apriamo le linee. Andiamo subito da Valerio. Valerio,
5: cazzo me ne frega.
4: Come cazzo me ne frega, scusi?
5: Frega un cazzo.
4: Lei per 80.000 euro si alzerebbe dal letto?
5: No.
4: Lei per quanto si alza dal letto?
5: Ma va a cagare.
4: Cosa? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vittorio sul camion. Vittorio, pronto.
6: Giuseppe Bruciani, quella da...
4: Ma questo è il viva voce, però non può parlare normalmente, no?
6: Ma vaffanculo, tu alla viva voce, questo c'ho io, l'autisti possono guidare, possono parlare solo con la viva voce.
4: Sì, va bene, d'accordo, non si incazzi però, che non c'è nessun bisogno di incazzarsi, che cazzo vuole? Allora, Chiara Biasi, ha dichiarato che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto, che cosa ne pensa?
6: Io invece mi alzo per molto di meno.
4: Per quanto?
6: Prenderò 20 euro al giorno come un povero disgraziato.
4: Non le conviene, scusi, andare a fare l'elemosina a questo punto? Prendere un mandolino, mettersi fuori dalle metropolitane, scusi?
6: Sì, infatti ci avevo pensato pure a questo, ma ormai c'è una certa età e non so manco più suonare, non ho mai saputo suonare.
4: Cioè io 20 euro al giorno li spendo di cotton fioc, capisce? E quindi lei si alza dal mattino per 20 euro al giorno?
6: 20 euro al giorno, anzi, qualche volta neanche.
4: Ma lei cosa fa? Raccoglie il cotone? Inventa il blues? Chi cazzo è lei? Radici?
6: Mi faccio seghe, hai capito?
4: Sì, questo è sicuro, perché con 20 euro al giorno non c'è manco la possibilità di andare a scopare una troia, eh?
6: No, io non ci vado a troia.
4: E ci credo, non c'hai i soldi? Se ce l'avesse ci andrebbe?
6: No, non ci vado neanche se ce l'avessi.
4: Niente, perché no?
6: Perché sono fortunato nella vita.
4: Sì.
6: Ho la fortuna di trovarmi senza pagare.
4: Non ha la voce di un Latin lover, non sembra un gigolò lei.
6: Ti ho detto che io le donne le ho sempre trovate senza pagare. Anzi,
4: sì.
6: Ti dirò di più.
4: Dica.
6: Qualcuno è disposto a pagare pure per me.
4: Sì, certo, come più di 20 euro. Allora perché non si prostituisce? Perché non fa il puttano? Vada a fare il puttano.
6: Perché ti ho detto non posso farlo alla mia età. Lo dovevo fare quando avevo 20 anni. Non a 60.
4: Quanti anni ha lei adesso?
6: 62, ti va bene?
4: 62, perché non fa il vecchio puttano? Lei sarebbe perfetto per fare il...
6: Ho detto che alla mia età ormai certe cose o le fai da giovane,
4: sì,
6: o non le fai più.
4: Quindi lei non farà il vecchio puttano nella vita?
6: No, faccio il camionista.
4: Ha qualche puttano lei in famiglia?
6: Tua sorella c'ho in famiglia che fa la puttana.
4: Non lo so, non credo che siamo imparentati, non siamo congiunti, non credo. Invece questa Chiara Biasi, 80.000 euro e non si alza dal letto.
6: Ma che... Chiara Biasi, ma non c'è una minchia, tu e Chiara fai Biasi. Ma che cazzo è sta Chiara Biasi?
4: Un influencer, sai che cosa...
6: Ma che cazzo ne so se c'ha l'influenza io oppure
4: non
6: è il repertorio, che cazzo ne so.
4: Ma non è l'influenza, idiota, bestia, influencer.
6: Idiota sei tu, deficiente, che ne so io se c'ha l'influenza con la...
4: Ma quale influencer? Sì, ma questo lo sento, ignorante del cazzo. Influencer, nel senso una persona che promuove dei prodotti attraverso i social network. Influencer, siamo nei domini.
6: Ma i suoi prodotti. Ma c'è le persone che prendono, possono andare a prendere pure del culo, che a me non mi interessa il cazzo, hai capito?
4: Vabbè, adesso perché si arrabbia? Io lo capisco che fare il puttano è un mestiere difficile,
6: Ma guarda il puttano, io voglio il camionista, camionista!
4: Sì, ma abbiamo capito, a rotonda, ferma il camion, lo pia il culo e poi si rimette.
6: Ma ferma un cazzo, va avanti come sono andato.
4: Sì, lo capisco, quindi lei non
6: e
4: sa.
6: E allora dici che tu sei un intelligentone, non capisci a me di questi influenzi.
4: Sì.
6: Che dici tu? A me non mi interessa una bada mia.
4: Va bene, puttano urlatore, vada piallare al culo, dai, un abbraccio, ciao, auguri, buon Natale.
6: E se ti becco t'ammazzo.
4: Cosa hai detto? Scusi, non ho capito.
6: Ce l'hai fatto per incularmi gli scatti del telefono.
4: Gli scatti? Guarda, ma guardi che gli scatti del telefono non esistono più! Non esistono più, capra ignorante maledetta! Non esistono più gli scatti del telefono, siamo nel 2019, non esistono gli scatti del telefono. Non
6: ho
4: esistono.
6: Detto che te la stai facendo per qualche trucchetto.
4: Qualche trucchetto, che cazzo sono, il mago forte? Ma vattene a fa culo, dai, vai a battere sul tuo camion, ciao, un abbraccio, auguri, buon Natale. Sto cazzo di puttana sospettoso. Abbiamo capito che la gente comune nel 2019 non sa un cazzo di niente di influencer, per cui proviamo a chiedere a un influencer. Ludovica Pagani, bellissimo culo tra l'altro, penso di essermi masturbato anche una volta su una sua foto su Instagram con la maglia dell'Inter, credo, forse dell'Inter o della Juve. Ludovica Pagani, ciao.
0: Ma io, cioè nel senso, non riuscirei mai a dire una frase del genere, in quanto io mi alzavo dal letto anche per guadagnare 6-7 euro l'ora quando ho iniziato a lavorare, quindi non mi permetterei
4: cosa,
0: mai
4: cosa facevi,
0: di dire
4: cosa
0: una
4: facevi,
0: frase.
4: Cosa facevi per 7 euro?
0: Io inizialmente lavoravo in un bar,
4: sì.
0: Poi ho iniziato a lavorare gestendo i social di un'azienda in Svizzera.
4: Sì, va bene, non me ne frega un cazzo della tua pagina Wikipedia, arriviamo al sodo, adesso per quanti soldi ti alzi dal letto?
0: Ma io mi alzo dal letto se trovo un lavoro interessante, un progetto interessante, non è in questione di cifre.
4: Perché non hai bisogno fondamentalmente, cioè puoi anche
0: non permetterti... io non guardo quelle cose qua.
4: No, ti credo, se uno c'ha i soldi che cazzo ce ne frega, fai i progetti che gli piacciono, però tanto il culo ce l'ha coperto, no?
0: Ma allora anche i politici guadagnano cifre smisurate.
4: No, veramente i politici guadagnano 16.000 euro al mese, anzi 12.000 euro al mese l'ordine.
0: Dipende, i calciatori guadagnano cifre smisurate.
4: Sì, però i calciatori giocano a calcio.
0: Fanno? Okay,
4: giocano a calcio, esatto. L'influencer sì. Che cazzo fa? Che cosa fa un influencer?
0: Perché ci sono degli influencer, probabilmente perché influenzano delle persone al posto di fare le campagne pubblicitarie in
4: sì.
0: TV, si fanno utilizzando i social media.
4: E questa roba vale più di 80.000 euro.
0: Che cosa ne so, io non ho idea sinceramente di a cosa si riferisce lei per questa cifra.
4: Quanto prendi tu per fare?
0: Io non dico, non risponderò mai a questa domanda.
4: 50.
0: Non risponderò mai a questa
4: domanda,
0: che me la facciate.
4: Ma vali meno di Chiara Biasi quindi?
0: Non ti rispondo.
4: Ok, quindi vali meno di Chiara Biasi, abbiamo capito, dai, non conti un cazzo.
0: Sì. Ripeto, io non ho visto lo scherzo, quindi non so, magari lei in un momento di sfogo, di rabbia
4: sfogo un cazzo
0: ha detto questa frase qui. Sta di fatto che io, per come sono fatta io, perché sono una persona diversa, penso non avrei mai detto una frase del genere. Lei non
4: sa tanto di cazzata,
0: situazione
4: mi sa tanto di cazzata questa Ludovica, scusa se te lo dico, una bugia. Secondo me per 1500 euro non ti metti neanche i calzini, dai, su.
0: Cosa ne sai?
4: Sì, ma
0: dipende, che calzini sono.
4: Ho le mie voci. Va bene, senti, dai, ti ringrazio, sei stata gentilissima.
0: Sì, anche tu gentilissimo, veramente
4: esatto.
0: Gentile.
4: Grazie,
0: è la sua qualità, proprio la gentilezza.
4: Mi raccomando. Sì, va bene, dai, adesso c'è rotto il cazzo. Metti un po' di foto con le maglie da calcio e il culo di fuori, che mi mancano quelle, ok? Dai.
0: Lo vedrò sicuramente.
4: Un abbraccio grande. Ciao, Ludovica. Ciao. Bellissimo, un bacio. Ciao. Grazie, Ludovica Pagani, grazie per il tuo parere che non conta assolutamente un cazzo e non aggiunge assolutamente un cazzo a questa discussione. Alla fine forse era stato più utile l'intervento del camionista. Ma perché questo è? Le influencer lavorano su quello, sull'immagine, sul bel culo, le tette, il sorriso, e forse è giusto così, anche se per 80.000 euro io no, perché sono ambiente, ma credo che voi vi buttereste con il deltaplano nelle tane. Ciao, alla prossima, andate a fanculo. Ciao.
7: Lo Zoo di 105.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
4: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crede,
6: ma porca. Skywalker.
4: Aiuto, mi tanto Skywalker!
3: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, Tato! Vieni a salvare!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
3: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, brava così.
2: United States 7th Fleet, this is Tower Control.
3: Center maintain 2000.
2: Autonomize le motorette dei bambini scemi.
3: Army 72010.
2: Fabio Lisei pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano brand ambassador.
3: Center maintain 2000.
2: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna. A chi va? Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa. Passo.
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti, accogliamo il comandante Mavericchia con un applauso. Ieri sera ha ricevuto il premio Mega Buco del Culo Espansivo 2022, un premio prestigiosissimo per comandanti etero, testosteronici e stellari.
1: Giovani aspiranti Top Gun, lo sapete cos'è questa bellezza?
2: L'aereo sul quale faremo il nostro viaggio di nozze?
1: Taci, stronza senza c***o, non ti sposerei neppure per tutta la di questo mondo.
0: Buca per cazzi.
2: Quanto è etero e galante!
1: Allora, chi mi sa dire cos'è questo?
3: È un caccia, signore!
1: Fuochino, Rooster, è un caccia, è vero, ma non un caccia come tutti gli altri. Questo è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P. Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliere in titanio.
4: Cacciarola!
1: Chi è lo scemo?
4: No, è che mi sembrava...
1: Chi è lo scemo?
2: Ah, davvero? E che cos'è un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Ninna Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio?
1: Un Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Ninna Nanna K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è l'aereo da combattimento più costoso al mondo. E sapete perché?
3: No, signore, non sappiamo perché il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanna Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio invisibile ai radar.
1: Sbagliato, Rooster. Il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanana Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio è sì invisibile ai radar, ma non è questo che lo rende l'aereo più costoso al mondo.
4: Ma possiamo chiamarlo quello?
1: Chi è lo scemo? Vi rivelerò il motivo che rende il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nanana Banana K8 Fumetto Vaginale 14 con fusoliera in titanio così prezioso. Dovete sapere che il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum... Vabbè, taglio. È l'unico aereo al mondo che può volare nello spazio.
2: No, non ci credo. Davvero il Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum?
1: Sì, quello lì, quello lì, quello lì.
2: Con fusoliera in titanio può uscire dall'atmosfera terrestre e volare nello spazio?
1: Ci puoi scommettere il clitoride. Che schifo. E oggi, cari miei cadetti, uno di voi avrà l'onore di accompagnarmi in un volo di prova sul Mega Thunder coso in culo in titanio. Chi si offre volontario?
3: Voglio venire io, signore, sul Mega Thunder, cazzi e pazzi, scimmia in culo e mani morti.
2: Vaginale.
1: Silenzio, ho deciso. Rooster, sarai tu ad accompagnarmi, così a caso, ecco.
3: Mastra Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta sempre io.
1: Ma sei scemo, Rooster. Quando ti ricapita l'occasione di volare su Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scott con la cosa in titanio, eh?
3: Spero quando non avrò un superiore che cerca di inchiappettarmi 24 ore su 24.
2: Ci vengo io al posto di Rooster. Lo prego.
1: E basta, va bene Penny, l'hai voluto tu. Sarai tu ad accompagnarmi sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta, quello lì con la cosa in titanio. Va bene, dai.
2: Io vado sul Mega Thunder Firecraft Vololo Zeta Scrotum Scimmia Rotta Garelli.
4: A me non me ne frega un cazzo.
1: Chi è lo stronzo?

pronti al grande giorno. Pronti per il primo lancio del Mega Thunder Firecraft Obolollo Z Scrotum Scimmia Rotta Garelli P Washington Botswana Nana Nana Banana K8. Fumetto vaginale 14 con fusoliera in titanio. Tutti i sistemi di accensione sono pronti al decollo. Accensione motori, vibratori con due teste attivi. 5, 4, 3, 2, 1. Buon viaggio e buon viaggio zoccola illusa.

0: C'è lì e lei da soli nello spazio sul Megatan e fa il crotobolallo Z bla bla
1: sì, quello, sì.
0: Non lo trova molto romantico?
1: Sì, romanticissimo, Penny, romanticissimo.
0: Devo confessarle che ho sempre saputo che era innamorata di me. Fin dal giorno in cui mi ha cagato... Fin dal giorno in cui mi ha cagato nello yogurt.
1: Non ti si può nascondere nulla, Penny? Senti, Penny, non trovi che faccia un po' caldo qui dentro? Che ne dici di accendere l'aria condizionata?
0: Certo, come si fa?
1: Allora, è facilissimo. Basta che premi il pulsante con sopra scritto Ejection. È una parola in inglese che significa aria condizionata.
0: Ok, lo accendo.
1: Addio, brutto rompicoglioni!
0: Aiuto, vado alla deriva nello spazio! Ufficiale Mitch, vado a recuperarmi con il Megatander,
1: col cazzo! Muori, merda, mi fai schifo, hai capito?
0: Ufficiale Mitch!

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Aggiornamento dei file di Epstein, arrivati caldi caldi nel weekend. E negli ultimi documenti rilasciati, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, viene menzionato ben 3200 volte e pare, perché non è ancora confermato, che in questi file compaiano dei rapporti con ragazze minorenni, 13-14 anni, e addirittura con una ragazza minorenne incinta. Però queste sono ancora tutte cose da confermare. Se venissero confermate sarebbe un grossissimo problema. Rimane il fatto, insomma, che quello che è il leader del mondo libero, cioè il presidente degli Stati Uniti, è una persona che è stata condannata in via definitiva 34 volte, ha dichiarato fallimento 6 volte, ha avuto 2 casi di impeachment e adesso forse è pure pedofilo. Ecco, questo è il mondo in cui ci riconosciamo e io credo che sia il mondo che ci meritiamo. Quindi forza Donald, ma voglio sentire voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con il Tucano, Tucano da Roma. Trump pedofilo, che ne pensi? Vai!
4: Ah, ma dai, ne parliamo un'altra volta, c'è pure dei difetti quel ragazzo comunque tra le altre cose. Si dice pure che mangiavano cristiani e così, cioè, si divertiva a ste feste. Però vabbè, dai, quando c'è soldi, un modo nuovo per divertirti devi trovarlo sempre.
3: Quindi secondo te, avendo i soldi, uno è autorizzato a fare sesso con una minorenne?
4: No, autorizzato non ho detto. Però mangiasse, che ne so, senza detto, perché no, dai.
3: Scegli, cosa vuoi, petto o coscia?
4: Barba.
3: Vuoi la
4: favorita?
3: Vattene a fa culo, Tucano, dai, mi hai fatto ridere. Ciao, ciao, buona giornata.
4: Ciao,
3: buona giornata. Andiamo da Maria Vecchia Terrona. Vai Maria, dici la tua su Donald Trump.
5: Insomma, è un bel...
3: Cosa?
5: Non so come definirlo, insomma.
3: E lo definisca.
5: È un bel porco.
3: È un bel porco Donald Trump.
5: Se fa queste cose sì.
3: Ma non è accertato però.
5: Allora che lo accertassero.
3: Ecco, a lei sembra il tipo da commettere queste schifezze o no?
5: Potrebbe essere
3: un vecchio porcone.
5: Con tutto quello che si sente in giro potrebbe esserlo anche lui.
3: Ma sarebbe però una figuraccia per gli Stati Uniti, no?
5: Lo so, ma a me con cosa mi interessa?
3: A lei non gliene frega un cazzo, dica la verità.
5: No, ma perché parla in questo modo?
3: È così, io sono una persona pane al pane e pene al pene.
5: Vino al vino, no?
3: Sì, anche vino al vino, magari prima il pene e poi il vino. Lei cosa preferisce? Cosa?
5: Ma che cosa vuol sapere da me, scusi? Chi l'ha detto di chiamarmi?
3: Voglio sapere se lei è una golosona. Quando sente la parola pene fa così, un gesto da ghiottone.
5: Assolutamente no, va a fa un bagno, dai.
3: Non è una ghiottona lei,
5: No, non si... vaffanculo.
3: A lei e a tutti i suoi avi. Da parte di padre
5: e di madre. Addirittura quelli che sono nella tomba?
3: Tutti, anche loro, sì, tutti quanti.
5: Sì, ma vada a fanculo, va.
3: Lei e tutta la sua famiglia e vada a farsi un'insalata di cazzi. Arrivederci. Andiamo dal vecchio dal camion. Vai vecchio, qual è la tua posizione? Vai.
6: Ma porco.
3: È quello che ho pensato anch'io. Non l'ho detto in questi termini, ma è quello che ho pensato anch'io.
6: Ma penso che una persona normale pensa, cosa vuoi che ti dica, che ha fatto bene Donald Trump? Peccato, perché lo stimavo io in realtà, però.
3: Lo stimavi.
6: Adesso vediamo se corona.
3: Lo stimavi perché?
6: Ma perché mi sembrava il biondino, sai, il vecchietto biondino, fighetto.
3: Che cazzo è Ben Hill?
6: È come se fosse una specie di Berlusconi Super Saiyan.
3: Super Saiyan, sì.
6: Dove, siccome anche tua mamma probabilmente è stata stuprata da bambina, infatti sei venuto fuori tu, non mi devi rompere i coglioni, ok?
3: Cattivo gusto! Cattivo gusto! Cattivo gusto! Cattivo gusto!
6: Gusto Antao! Sei un Antao! Sì. Di merda!
3: Ecco.
6: Sei un onto!
3: È questo!
6: Tu e tutta la tua famiglia, boia!
3: Ti meriti Trump!
6: Merda, chissà che ti incula anche Trump, Obama e tutti.
3: Ti piacerebbe brutto pervertito.
6: A me piacerebbe brutto flaccio di merda, cane.
3: Invertito.
6: Onto di merda, fa da butto.
3: Contro natura.
6: Brutta merda.
3: Non sai cosa dire,

0: butti in caciara come tutti quanti. Popolo bu. Ma dai, smettila, dai. Che cazzo chiami a fare per dire solo volgarità? Dai, vattene a fa culo. Ciao, bacio. E andiamo da Lota, da Napoli, che recentemente ho interdetto da tutti i miei spettacoli perché è una fogna umana.
1: Mi segnala da Tigost, mi segnala da Tigost per lo spettacolo di Napoli, vero?
0: Per forza, perché sei un terrorista.
1: Oh, me merda, mi tu, segnala da Tigost.
0: Tu, per forza, perché
1: dieci
0: sei un...
1: Dieci giorni fa mi ho mandato a casa, io e Nati ci riusciamo per mezzo dello spettacolo, ragazzi, ci cacciano per mezzo a tutti. Ma va a fare i bucchini, Cruciano, non mi chiama più.
0: Perché sei un violento.
1: Come i bucchini, accidenti.
0: Violento e terrorista, te lo sei meritato. Io ti avevo preannunciato che sarebbe finita male. E così è finita. Adesso venite con l'autorità. Ciao Lora. Ciao. E chiudiamo col Dottor Morte. Dottor Morte, qual è il tuo pensiero su questi nuovi file che riguardano Donald Trump? Vai.
2: Ma sono tutte cazzate. Ma Trump secondo te ha bisogno di andare al pedofile? Ha tutto quello che vuole. Secondo te si va a infangare con la pedofilia? Non
0: perché?
2: È tipo.
0: Perché? Scusa, perché non sarebbe il primo. Non sarebbe il primo. Anche Epstein aveva tutto, eppure.
2: Può essere. Però io sono sempre a favore di Trump.
0: Sì, questo l'avevo capito da parte tua. Però ci sono ben 3200 file su di lui.
2: Allora se ha sbagliato si prende e si spara in testa.
0: Ah, così proprio secco.
2: Mi mandano a me.
0: Sì, ok.
2: E dicono tu devi fermare Trump perché Trump è un pedofilo.
0: Ok, sì.
2: Lo guardo da lontano. Dico halt! Dove vai? Che calma, te non lo capisci. No?
0: Giustamente, certo.
2: Dove vai? Allora che fa quel sorriso. Leo Walker stress e fa lo spara in testa.
0: Boom.
2: Capito? Senza motivo.
0: No, il motivo c'è. Qual
2: sì,
0: è il motivo?
2: Senza motivo da parte sua. Non è che lo dico ti sto sparando perché tu hai fatto questo, capito?
0: Ok, neanche il beneficio del dubbio gli lasci.
2: No, assolutamente, niente. Vado lì.
0: Ma perché? Scusami. Ok, ma perché dovrebbero mandare te a eseguire questa condanna a morte? Perché?
2: È perché a me piace fare queste cose.
0: Tu sei propenso alla violenza.
2: No, la violenza no. Però quando serve
0: alla morte, alla morte di per se stessa.
2: Sì.
0: Quindi
2: sì,
0: tu sei innamorato della morte, sei un necrofilo.
2: Sì, è bello quando tu prendi una persona e dici guarda che è successo. E io alla gazzeb, non ti ho capito. E tu bella, calmati, dove vai? O lui ti dirà gazzeb, boom, e lo spari.
0: Poi lo spari, e questa è la soluzione a tutti i problemi.
2: Calmati, dove vai? È una firma.
0: Ho capito.
2: Se no, come fa a capire che sono io?
0: Certo, è come la Z di Zorro, diciamo.
2: Capito?
0: Tu c'hai la C. Esatto, tu c'hai la C di calmati, dove vai?
2: Sì, calmati, dove vai?
0: Benissimo, grazie dottor Morte, ciao, alla prossima settimana, grazie, ciao. Bene, in conclusione di questa straordinaria e corroborante carrellata di stronzi, direi che, insomma, fondamentalmente agli italiani non frega un cazzo. Cioè, nel momento in cui tu sei miliardario e potente, gli italiani ti leccano comunque il culo di default perché sperano di ricavarne qualcosa. Quello che fai nella tua vita privata non interessa a nessuno se io ho un utile. E questa è la nostra mentalità e quindi ci meritiamo i potenti che abbiamo. Andatevela a far culo.
3: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo. Operati e belli.
5: Pronto?
4: Signora.
5: Sì.
4: Buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo di Bari. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: La disturbo?
5: No, mi dica.
4: Senta, allora io la devo informare che in pratica per l'intervento è tutto a posto.
5: Allora ha sbagliato. Io sono Angelo. No.
4: Certo, è lei.
5: Ma io non devo fare nessun intervento.
4: No, invece le spiego perché. In pratica è un intervento sperimentale che è obbligato a farlo ed è sovvenzionato dalla Regione Puglia. Mercoledì prossimo, non domani, l'altro, alle 9:30 presso l'ingresso di Via Paolo Giusti al San Mimmo di Bari.
5: Ma se non ho niente, perché mi devo ricoverare?
4: Allora, siccome c'è un problema, nel senso che purtroppo al giorno d'oggi un sacco di persone ricorrono a degli interventi di chirurgia estetica.
5: Sì.
4: In pratica noi useremo lei per, diciamo, come cavia. Lei sarà la cavia di questo nostro intervento che faremo per dimostrare a tutti che non è bello fare queste cose. Quindi cercheremo di far sì che lei assomigli a Gabriel Garco. Ha presente?
5: Sì, ma non potete cambiarmi. Io ho 85 anni e non ho bisogno.
4: Però intanto le spiego, perché sarebbe una cosa tranquilla. Intanto le diamo 50.000 euro in regalo.
5: No, no.
4: Che sarebbero già una buona cosa per risolvere i vostri problemi, sicuramente.
5: Lo so.
4: Poi, guardi, le spiego come sarebbe l'intervento. Lo spiego così a grandi linee, così ci fa un pensiero. Allora, per somigliare a Gabriel Garco abbiamo trovato dei donatori, quindi intanto Gabriel Garco ha gli zigomi molto gonfi e pronunciati e noi avremo trovato un cervo di Bolzano e tramite atomizzazione mitocondrica renderemo il tessuto della bestia compatibile al suo volto. Poi, per quanto riguarda gli occhi, siccome sa che Gabriel Garco ce l'ha molto tirati, no? Ecco, quindi useremo sicuramente gli occhi di un donatore cinese, magari li arrotondiamo leggermente con un flessibile, oppure noi pensiamo addirittura di profanare la tomba di Bud Spencer e usare appunto la sua conformazione oculare per sovrapporla appunto al suo volto. Se vuole poi possiamo fare anche la bocca, e per quanto riguarda la bocca, che comunque non è facile perché so che Gabriel Garco c'è una bella gonfia, pensavamo di usare il gommone di Pippo Palmieri, quello che usa per fare kite, però no. Nel senso, dipende dalla sua volontà.
5: Ho capito, ma appunto non ho assolutamente volontà di farlo.
4: Guardi che comunque la cosa interessante è che noi la adegueremo al signor
5: Garco. Ma non mi interessa,
4: aspetta, al signor Garco anche di sotto, nel senso, adesso lo dico per... Quindi noi pensiamo davanti al posto del pene le metteremo un barattolo di fagioli.
5: No, non si preoccupa.
4: E dietro, perché giustamente anche l'ano è giusto riprodurlo come quello di Garco, le metteremo un reattore di un Boeing 747. Ovviamente vuoto, senza turbina, altrimenti poi si crea problema quando scorreggia, magari fa i saltelli.
5: Va bene, grazie di tutto. Comunque non ho bisogno di fare questo.
4: Non vuole farlo proprio, neanche no, 100.000 no. euro. 100.000
5: neanche se da un milione.
4: Un milione e mezzo. Un milione e mezzo.
5: No.
4: Pronto?
6: Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
7: Pronto?
4: Pronto signora?
7: Sì.
4: È caduta la linea, mi scusi.
7: No, guarda, dottore, mio marito non è in condizione di poter fare quello che dice lei. Mi dispiace. E quindi no, dottore,
4: lei siamo completamente lontani da queste cose. Lei cosa ne pensa della chirurgia estetica, signora?
7: No, io non voglio neanche proprio sapere, per me non esiste. Per quelli se li devono fare gli attori, le cose che devono lavorare e devono presentare l'immagine.
4: Se a suo marito gli facciamo praticamente al posto delle dita gli mettiamo 10 cazzi tipo quelli di Siffredi, non va bene?
7: No, dottore, lasciamo stare.
4: E se gli mettessimo, ad esempio, non so, 2 buchi del culo?
7: No, dottore, no, per l'amor di Dio.
4: 3 mammelle?
7: No, assolutamente. Mio marito già a sentire l'ospedale sta male.
4: Gli mettiamo 3 lingue, così può leccare meglio la figa, no? Pronto?
8: Ospedale San Mimmo.
9: Che mio cugino!

0: is a zoo only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come noterete dal mio abbigliamento, tipico dei redneck americani, fatto di una lurida salopettes e una camicia a scacchi tipo boscaiolo sormontata da un lurido cappellino sporco di olio merdoso, oggi toccherò un argomento molto curioso.
3: Senti, molto curioso. Si dice salopette, non salopettes.
2: No, non mi arrabbierò. Sai che non posso arrabbiarmi, perché altrimenti mi trasformo in Scrondoulknano. E non ho voglia di vedermi ancora i peli lisci dell'uccello. Quindi, grazie della precisazione, e continuo con il mio esperimento.
3: Esperimento? Che genere di esperimento farebbe un redneck americano, ovvero un bifolco ignorante che spesso non sa nemmeno scrivere?
2: Vedi che tu di America non sai un cazzo? Bestia! Lo sanno tutti che i redneck sono i migliori chimici degli Stati Uniti! Bestiaccia!
3: Ma che cavolo dici? Ma non è vero!
2: Ho detto che non mi sarei arrabbiato e non mi arrabbierò!
3: Che bello che non puoi sclerare come fai di solito. Anche se devo dire che sei meno buffo e divertente se non ti incazzi.
2: Ma cosa ho fatto di male? Per meritarmi una stronza come te a darmi una mano? No. Tu dimmi, cosa ho fatto di male? Mi stai facendo montare la nerva. Sei tu che hai un effetto incredibilmente incazzante su di me. Smettila, ti prego, smettila. Ti ripeto, smettila. Non farmi trasformare in Scrondoulknano, che poi son cazzi, che vengo lì e ti taglio i tendini. Hai capito?
3: Ti taglio i tendini?
2: Sì, è una roba che facciamo noi nani come punizione. Una disciplina naninica, diciamo.
3: Mamma mia, quante palle racconti!
2: Allora, cose verissime. Oggi vi insegnerò a sintetizzare la metanfetamina.
3: Ma sei scemo? Ma che stai dicendo? Adesso ho capito che cosa volevi fare vestito da scemo del sud. Che cavolo ti sei messo in testa, pirletto?
2: Com'è che mi hai chiamato?
3: Pirletto?
2: Come è che mi hai chiamato?
3: Pirletto! Ma non mi sembra un insulto così pesante, perché ti stai scaldando? E comunque non farai nessuna metanfetamina! Io non ci voglio finire in galera per questo video del cavolo! Hai capito, Pirletto?
2: Pirletto a me! Pirletto a me! Pirletto a me! Non mi chiama nessuno, Pirletto, hai capito?
4: Bastarda, guarda! Mi hai trasformato di nuovo! E adesso ti taglio i tendini!
3: Eppure io ti trovo tremendamente e buffosamente dolce in questa versione verde nanetta. Mi fai proprio ridere!
4: Riderai di meno quando dovrai camminare con l'esoscheletro elettrico cinese a basso costo!
3: Ma quello cos'è?
4: È il mio coltellino, stronza!
3: Ma è piccino anche quello! Che buffo!
4: Che cazzo ti devo dire? È il più grande che riesco a sollevare! Ma taglia che fa paura! Ciappa, stronza!
3: Ma dai, smettila di fare lo stupido! Ops, scusami, ma sei delicatissimo, poveraccio. Vabbè, lo riprendo in braccio e lo porto a casa. Mamma mia, quanto è buffo così!
4: Ma che ti ho sentita, stronza!
1: Le cose verissime!
0: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
6: Signor sì, signore.
7: Sei pronto?
8: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
9: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parti al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra di merda, una fa di all'Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché te belle case mi conosci?
2: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
2: Oggi, nella terra dei cavernicoli, c'è un temporale della Madonna e i tuoni svegliano Grug in anticipo sulla sveglia.
3: Figa! Cazzo è sto rumore? Devo mettere i tap.
2: Ravanando nelle orecchie della compagna Ugga, Grug riesce ad estrarre un po' di cerume per tapparsi le orecchie dal frastuono. Ma nel buio totale, inciampa prendendo una botta alla gamba.
3: Aia, figa che va!
2: Guy si sveglia dallo spavento e inizia a far squillare la sveglia anche se in anticipo.
4: Trin, trin, trin, trin,
3: ma no, aspetta, presto!
2: Le urla di Grug fanno arrivare di corsa Bicca ad accendere il fuoco.
3: Ma no!
2: Poi arriva di corsa Click, che pensando sia già ora della foto, pianta un peto sul fuoco proprio di fianco a Grug, che nel frattempo è in terra che si tiene la gamba dolorante.
3: Sì, ma aspetta!
2: Mentre Click sfoggia il sonoro peto per la consueta foto, un lampo illumina a giorno la grotta, facendo risultare sulla parete una foto nitidissima.
3: Figa, ma che ho? Sembra in 4K HD.
2: Grug chiede a Click di rimanere per un altro scatto. Dovevano solo attendere un altro lampo che illuminasse a dovere le mura.
3: Aspetta, Click! Aspetta un altro lamp! Vai, Click! Ma ora!
2: Grug però non si accorge che quello sarebbe stato l'ultimo click del povero Click. Già, il fulmine lo ha folgorato all'istante, riducendo il poveretto in cenere!
3: Figa! Che no! È morto!
2: Nell'usanza cavernicola, in caso di morte, le ceneri del defunto devono essere benedette dal santone del paese Fender, per poi berle in una grolla sacra. Grug corre quindi a chiamare Fender, un omone alto 2 metri con una barba lunga fino all'ombelico.
3: Fender! Fender! Via che è morto Click!
5: Tu daremi 4 bisonti.
2: Sì, amici, Fender non lavora gratis e chiede a Grug 4 bisonti in cambio della cerimonia. Ma Grug non ci sta, è una cifra troppo alta.
3: Oh, cazzo dici? Beh, sono troppo.
5: Tu daremi 4 bisonti, sparire, spari.
2: Inizia una colluttazione tra i due, partono calci in culo e graffiate sulla schiena, quando a un tratto Grug si aggrappa alla barba di Fender e si accorge di qualcosa.
3: Oh, figlio di puttana, ti spacca la faccia, bastardo!
5: To!
3: To! Bastardo! Mi graffi la schiena, bastardo!
5: In faccia!
3: Figa, sinche rob, bello.
5: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Incredibile! Grug aveva appena inventato la chitarra. Bastava tirare la barba a Fender per far uscire quel meraviglioso suono.
3: Figa che bello.
5: Ai, ai.
3: Si sta zitto, can. Figa, sinche rob.
2: Mentre Grug si improvvisa cantante, peraltro riuscendoci alla grande, dal cielo parte un'altra saetta, proprio vicino ai due.
3: Figa che be...
2: Fantastico! Non solo Grug aveva inventato la chitarra, ma grazie a Fender e a un fulmine l'aveva anche inventata elettrica!
3: Beh, è bello, eh!
2: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Sono malato. Come sono malato. Quasi quasi mi metterei in malattia se io fossi uno che lavora, ma diciamo dal disoccupato, è proprio tutto sprecato. Ho sprecato una malattia, mi sento una merda, allora mi devo fare una sega, dai. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante in televisione.
2: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 27.
1: Devo cambiare sto cazzo di nome, maledizione la bastarda.
3: Ogni volta cambi solo il numero.
1: È perché sono tutti Orsetto, puttana bastarda.
3: Oggi nel menu di Pornbub ti propongo questi titoli: Seghe tra medium.
1: Sta ridendo pure la voce, pensate quanto deve fare cagare sto film.
3: Ti scopo con la tele cinesi.
1: Deve essere proprio tutto girovagante per cose.
3: Sesso telepatico.
1: Sesso telepatico più dritto, più interessante. Dai, andiamo con questo, dai, mi trovo il cazzo.
2: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
1: Vai!
2: Porn Bob, the spiration is in the fic.
4: Non sono bello, non sono un genio. E Dio solo sa se d'estate puzzo peggio di una capra in fiamme. Eppure, sono in grado di portarmi a letto le più belle femmine del pianeta. Femmine umane, intendo, non femmine di altri animali tipo il topo o la tartaruga. Il mio segreto? Posso leggere nel pensiero delle donne. Di tutte le donne.
1: Va bene, dai, l'introduzione l'hai fatta. Tira fuori la minchia e ficcalo in culo.
4: Percepisco ciò che passa loro in mente proprio come se lo stessero dicendo ad alta voce. E non potete sapere quanto sia facile farsi largo fra le gambe di una femmina d'uomo quando hai libero accesso ai suoi desideri più inconfessabili.
1: Non me ne frega un cazzo, scopa!
4: Eccomi qui in un bar per single e ho già individuato la mia nuova preda. È un vero schianto ed è seduta tutta sola al bancone. È il momento di lanciarsi.
1: Bravo, scopa!
4: Scusa la sfacciataggine, ma è tutta la sera che non riesco a staccarti gli occhi di dosso. Io mi chiamo Giuseppe.
5: Io sono Silvia, molto piacere.
1: Che voce da gioia! Vai, scopala!
5: Perfetto, ci mancava solo questa, abbordata dalla peggior faccia di merda di tutto il locale.
1: Lo pensiamo in due, ma è un porno, quindi lo devi succhiare.
4: Toglimi una curiosità, Silvia. Cosa ci fa uno schianto come te tutta sola in un posto del genere?
1: Non lo scoperei neanche se mi pagasse un coglione del genere. C'ha ragione sì.
5: Niente di speciale. Ho finito di lavorare da poco e volevo farmi un paio di bicchieri prima di andare a casa. Tutto qui.
1: E adesso gli slacci i pantaloni e glielo succhi, vai!
5: In realtà sono in piena ovulazione e mi scoperei anche uno zombie.
1: Eccola qua, finalmente un bel porno. Dai, vai.
5: Se soltanto mio marito non fosse morto nel crollo di quella dannata miniera. Ah, povero Gigio, quanto vorrei poter tornare indietro e salvarti dal crollo di quella miniera.
1: Ma che cazzo di me ne fotta a me dalla miniera? Vai, scopa.
4: Oh cavolo, sì, è fatto tardi. Fra due ore inizia il mio turno in miniera.
5: Perché? Sei un minatore?
1: Sì, ti deve scavare la fica, il culo, la bocca.
4: Ci puoi scommettere che sono un minatore. Un vero minatore professionista.
1: Trivellala!
4: Mi piacerebbe rimanere qui a parlare con te, ma purtroppo devo tornare a quella dannata miniera pericolante che potrebbe cascarmi addosso da un momento all'altro.
1: Ah, la vuole prendere così per pietà cristiana?
5: No, fermo, non andare. È pericoloso.
1: E adesso glielo succhi.
5: Questa è l'occasione di fare quello che non ho potuto fare per mio marito. Costi quel che costi, gli impedirò di andare in quella dannata miniera.
1: Brava, trattenilo con la bocca sul cazzo.
4: Beh, l'unica cosa che potrebbe convincermi a non andare in miniera sarebbe una notte di sesso sfrenato.
1: Infatti, chi è che arrischierebbe la vita? Giustamente.
5: Non ci posso credere, sto per scoparmi questo cesso infame. Eppure non ho scelta, devo salvargli la vita.
1: Brava filantropa, scopalo.
5: D'accordo, vuoi una notte di sesso sfrenato?
1: Brava.
5: L'hai trovata.
1: Oh, Dio grazie, meno male finalmente, dai.
4: Fregata.
1: Ah, Sono l'ingegnere, sono nudi, stanno scopandosi!
4: Ah, oh, sì!
1: Bravo.
4: Ti scopo!
1: Bravo!
4: Ti mino! Ah. Sono un minatore!
5: Madonna mia, questo proprio non sa chiavare! Del resto, con quel mignolo che ha fra le gambe, non potevo certo aspettarmi miracoli!
1: È proprio piccolo!
4: Che cazzo? Non sento niente, non sento niente!
1: Pensa quando è perverso sto film, cioè lui che la sta scopando, lei che la insulta, tutta una perversione. Dai, buco del culo!
5: E ora cosa cazzo sta facendo? Canta, oh mio Dio, mi sto facendo fottere da un pazzo microdotato.
4: Non sento nulla!
1: Basta, basta che sembra quei film porno dark web con i mongoli! Che disagio sta cosa.
5: Oh cielo, ho commesso un errore madornale.
1: Anch'io.
5: E se questo va a raccontare in giro che abbiamo scopato, che figura ci faccio?
1: E se qualcuno racconta che ho visto sta cosa?
4: Non sento nulla. Ti scopo ma non sento nulla.
1: Ma basta, mi sento ammosciato, veramente, mi sento a disagio.
5: No, non potrei sopportare la vergogna. Non ho altra scelta, lo devo ammazzare.
1: Sì, guarda, forse a un certo punto è anche una scelta. Quello che la vita non ha avuto il coraggio di fare, dai. È la selezione naturale, secondo me è giusto, dai, è giusto.
4: Inutile che pensi qualcosa, tanto non riesco a sentire quello che pensi attivando i miei poteri, ma perché sto facendo quindi non sento non sento.
5: Muori, incapace, muori.
1: Sì.
4: Muoio e vengo e muoio.
1: Io mi sento sbagliato oggi, è proprio, forse non era il caso, torno a letto con uno zerino. Diciamo che la cosa... è brutto quello che è successo, è brutto. Va bene, dai. Sono perseguibile?
6: Amore, sono tornata, come ti senti?
1: Non sto guardando il porno con i m***oidi!
3: Valuta il film!
1: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Only for you, no, this is zoo. Only for you, it's a 105 zoo. Only for you, with the zoo, it's on 105. Only for you, with the zoo, welcome, it's on welcome. Lo Zoo di 105. Hey.

0: mazzo in mano, tutto profondo. Tecnico, lo vedi?
1: Sì, Pino! C'è la tua cappella qui in studio!
0: Ora prendila in bocca e mettimi la straputtana di base, grazie!
1: Sì, Pino!
0: Siamo pronti, fratelli! Sono tornato! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, colui che conosce tutti i segreti della vita privata dei componenti dello zoo! Siete pronti? Sputtanamento in corso! Andiamo! Se anche tu, dopo 15 anni di matrimonio, decidi di portare tua moglie in un locale di scambisti e appena arrivi all'ingresso ti accorgi che la chiamano tutti per nome perché è il puttanone del posto, non posso dire di chi è moglie, ma fate due conti, chi è che è sposato da 15 anni qui? Benvenuto, non tu, no no, tua moglie, oh, è dei nostri. Se anche tu rientri a casa in piena notte tutto ubriaco dopo una cena con gli amici e cagando in bagno scambi il water con il bidet e il mattino dopo ti svegli con le urla di tua moglie che cazzia i bambini per aver fatto i bisognini nel sanitario sbagliato, quando in realtà sei tu il malfattore cagone, bravo, benvenuto, sei come Wender, sei dei nostri. Dopo 5 mesi che la tua donna è rimasta incinta facendo l'ecografia morfologica per vedere di che sesso è il bambino, guardando nello schermo del computer vedi un piccolo James Brown.

0: Hai il laser agli occhi per poter recuperare la vista, perché prima eri quasi cieco. Solo che appena operato, gli occhi rimangono sbarrati per 2 ore. E quando prendi i mezzi pubblici per tornare a casa, vieni arrestato e scambiato per un guardone. Beh, Fabio Alisei vive così tutta la vita con quei cazzo di occhi pallati di merda. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, il giorno del matrimonio, poco prima di salire sull'altare, preso dall'ansia, decidi di calarti 6 spritz con gli amici, e quando arriva il fatidico momento in cui il prete ti chiede se vuoi prendere come sposa la tua futura moglie, tu invece di rispondere sì, te ne esci con... Benvenuto! Non dirò mai chi è stato, ma è successo veramente. Sei dei nostri! Se anche tu, la domenica mattina, ti svegli di buon umore e inizi a fare tutti dei balletti stupidi in salotto, ma tua moglie a un certo punto, guardando dietro i boxer, si accorge che hai una chiazza di merda sulle mutande e inizia a scattarti delle foto e vuole ricattarti a meno che non le compri una borsa nuova. È successo veramente. Mi sono svegliato domenica, ero tutto contento, facevo i balletti, a un certo punto mi piego, mia moglie: ma che schifo! C'avevo una sgommata di merda sulle mutande. Benvenuto Mazzoli, sei dei nostri! Bene, ora siamo arrivati alla fine e come ogni volta voglio dimostrarvi che io posso fare qualsiasi cosa. Ora mi infilerò un mega raudo su per il culo, lo accenderò e mi sparerò nello spazio, dimostrandovi che io sono immortale. Pronti? Tecnico, passami l'accendino. E acceso?
1: Ma non parte nulla.
0: Non succede niente. Non sto decollando. Mi sa che devo abortire l'esperienza.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, pare a Bretagna, solo a cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornbub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
8: Sì.
6: Sì.
8: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
6: No, no.
7: Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
6: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
11: Pronto? Pronto? Pronto?
12: Sì, siete.
11: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
12: Sì?
11: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
13: Pronto?
11: Pronto, signora?
13: Chi parla?
11: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
13: Sì.
11: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
13: sì,
11: sesso.
13: No.
11: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche,
13: sì,
11: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
13: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
11: No, senti, sì, usciamo insieme.
13: Siamo con i piedi per terra.
11: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci
13: ciao,
11: una rivoltata in faccia.
13: Ciao,
11: amore.
13: Ciao.
11: Baciami, amore.
13: Ciao,
11: baci.
13: Ciao.
11: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
13: Porco.
11: Pronto?
13: Sì.
11: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
13: Guarda, io ci puntavo, mi ho ammazzato.
11: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
13: Pronto,
11: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
13: Pronto?
11: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
13: Sì, no, se la ficchi in culo.
11: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
14: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
11: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
14: E come chiudiamo stavolta?
11: Questo cazzo.
10: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105. Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
1: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno e di incontri.
2: Pronto?
3: Ciao Vincenzo.
2: Con chi parlo?
3: Sono Franco, ciao. Sento che sei occupato?
2: Franco chi?
3: Senti, ho trovato i tuoi annunci su svariati siti e insomma sarei interessato a incontrarti, ecco.
2: Ma di che stai parlando, scusa?
3: Beh, sei su svariati siti internet, c'è un annuncio meraviglioso con delle foto di te che, mamma mia, mollami proprio. E...
0: L'incubo italiano.
3: Ciao porcone, come stai?
4: Senti, dimmi il nome e il cognome, chi non retto se vai a fare altro sacco.
3: Ah, non sei italiano, sono Franco, ciao, molto piacere.
4: Ma Franco di chi?
3: Sono Franco, senti, ho letto il tuo annuncio su svariati siti internet e insomma sono pronto, ecco. Se hai un PostePay magari ti mando anche un 50-100 euro e possiamo iniziare a farci sta sega al telefono, hai voglia?
4: Senti, va a quel paese che a me mi basta.
3: Come?
4: Va a quel paese, io sto bene come mi trovo.
3: Vuoi 150? Facciamo un po' di più? Pronto? Pronto? Oh, che bella bestia.
5: Bello questo, richiamamelo.
0: L'incubo italiano.
6: Pronto?
5: Pronto, Santino? No, sei Santino detto lo strangolacazzi?
6: Sei un coglione, faccia di merda, figlio di puttana. Dimmi chi sei che ti spacco la testa.
5: Ah, quindi pratichi l'insulto, mi piace.
6: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi chi sei.
5: Ok, allora lo tiro fuori. Non vuoi neanche la ricarica con PostePay?
6: Ma no, dimmi chi sei, faccia di merda, che ti spacco
5: bello,
6: la faccia.
5: Se mi piace.
6: Sei, so chi sei.
5: Ok, imbecile, allora lo tiro
6: imbecile,
5: fuori.
6: Figlio di puttana, testa di cazzo, okay. Figlio di puttana. Dimmi chi sei, faccia di merda.
5: Adesso puoi sputarmi addosso, così vai.
6: No, dimmi chi sei, faccia di merda. Dimmi chi sei, dimmi che ti spacco di merda.
5: Adesso
6: lo
5: puoi sputarmi addosso, così vai.
6: No, dimmi chi sei, faccia di merda. Dimmi chi sei.

0: sei, dimmi.
1: Ma non ci siamo neanche accordati per il prezzo.
0: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi, per il prezzo.
1: Senti,
0: dimmi,
1: ma...
0: ti schiaccio come un insetto.
1: Sei
0: non
1: molto bravo.
0: Non più i coglioni, perché questo telefono è sotto controllo dei carabinieri.
1: Che bravo.
0: Se mi danno il numero, vengo a prenderti, ti schiaccio come un insetto.
1: Posso mettere adesso una GPR,
0: no,
1: qualcosa?
0: Mettetelo in culo te, faccia di merda. Che è tua madre, tuo padre, tutta la tua razza, imbecile. Di un imbecile. Cosa cazzo vuoi, testa di cazzo, cosa vuoi? Ma dimmi, perché non mi dici chi sei?
1: Ti vestiresti da Licaone per fare sesso?
0: No, dimmi chi sei, dimmi, perché non mi dici chi sei, no? Che vengo a prenderti e ti schiaccio come un insetto. Ti schiaccio come un insetto, faccia di merda.
1: Ma quindi non sei strangolacazzi?
0: Ma no, dimmi chi sei, te sei un strangolacazzi, coglione. Di un faccia di merda, figlio di puttana, te, tua madre, tuo padre, tua sorella e tutta la tua razza, testa di cazzo.
1: Forse ho sbagliato numero?
0: Ah, come non male l'hai detto.
1: No, perché io stavo cercando un ragazzo che ha messo un'inserzione su chiavaculi.net.
0: Sì, te sei.
1: Ma non sei che...
0: Scusa, non... Un palo, te lo cacciato nel culo e te ne fuori dalla bocca.
1: Ma scusa,
0: te
1: ma...
0: te lo di resina, testa di cazzo.
1: Ma questa non è...
0: Vergognati, figlio di puttana, vergognati. Non è altro da fare, no?
1: Ma scusa, ma questa non è la chat gay?
0: Figlio di puttana. Comunque non telefonarmi più perché sto telefono è sotto controllo. Hai capito?
1: Senti, ci vediamo all'autogrill di Cormano?
0: Sì, ti faccio vedere io l'autogrill di Cormano. Ti metto sotto un camion, coglione.
1: Ah, sei camionista, pronto?
2: L'incubo italiano.
3: Pronto?
4: Ah, ciao, sei te Turgido Ciclope?
3: Come?
4: Sei Turgido Ciclope?
3: Il Ciclope.
4: Il Turgido Ciclope, il mago della bottiglia. C'ho qua l'annuncio.
3: È veramente, veramente morto quello.
4: Ah, mi spiace tanto, ma all'annuncio però...
3: Il Ciclope è morto, quello poi è venuto a cazzotti con Polifemo e Polifemo...
4: Ah, ma sei un simpaticone allora, sei te, perché ho trovato l'annuncio e dice che sei il mago della bottiglia. Allora, messi come mi piace un po' l'anal, quello col vetro, e ti volevo chiamare eventualmente per l'appuntamento. Te fai
3: sentite, io l'appuntamento veramente lo vorrei con i carabinieri.
4: Ah, tu fai travestitismo, a me piace anche quello, il travestitismo, non solo più sul furri.
3: Sempre questi carabinieri che non vengono. A me mi fanno sempre azione di vandalismo e non si vedono mai. Io li chiamo, ma loro vanno.
4: Ho capito.
3: Come si dice?
4: Scusa Turgido, non ho capito se te fai le bottiglie nel culo o fai il role playing. A me piacciono tutte e due, mi piace anche il role playing.
3: Va bene, ma io sono vergine di culo.
4: Ah, ma quello non è un problema. Quello non è un problema.
3: Ma se io sono vergine di culo.
4: Ah, ma non è un problema, faccio io da contenitore.
3: Oh, ma tu non sei quello là.
4: A me mi chiamano Anfora. No, io sono lo Stefano.
3: Oh, a me mi chiamano Attila, il flagello delle donne.
4: Ma io qua però vedo il mago della bottiglia.
3: Teton, io non capisco un cazzo.
4: Ah, lei non capisce un cazzo. Se io parlo italiano, lei parla Klingon e non capisce un cazzo lei. Mi spieghi un po'.
3: Io mi chiamo Attila, il flagello delle donne. Alle donne non gli crescono più i peli.
5: La parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Io me!
2: L'incubo italiano.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti.

0: e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
4: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
5: scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
4: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue.
0: Allora, sì,
4: signora...
0: Questo
4: mi ascolti,
0: sì,
4: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo.
5: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
4: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai.
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che
4: ha
5: c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: India, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porcacciame se.
4: Porca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No, guardi.
4: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
4: ma tu,
6: che ti ho
4: ma
6: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No. Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
4: fare la
7: cacca.
4: Ma
7: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
4: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni... No.
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
8: Hai visto ma Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Pronto? Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, niente, grazie.
0: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon.
1: No, sono... niente.
0: Signora, lei mangia i...
1: No, ancora non sta che mi fermo la polizia.
0: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Merda!
2: E al sabato grande festa!
1: Pronto!
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: Ma non me ne frega niente!
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Scusami, Wender, ma io la devo massacrare. Capisco che tu voglia andare avanti con altri numeri di telefono, ma è più forte di me.
1: Pronto?
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Sono quel signore in auto mentre mi faccio fare un pompino davanti al parcheggio del mobilificio. La chiamo per vendergli dei mobili di merda. Pronto? Metti il jingle vendetta.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: È un cretino!
0: Signora, signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
1: Non mi interessa, Bendolo, son pezzi coglioni.
0: Grazie, signora, lei è proprio una vera puttanazza gentile. Ma io non ce la faccio, devo richiamarlo e farlo incazzare. Che bello rompere i coglioni ai pensionati.
2: E al sabato grande festa.
0: Le rubo solo 30 secondi. Le rubo solo 30 secondi. E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
1: Lei vada a fare in culo.
0: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo. A sole, 300.000 lire. Pronto? Non ci sono più i clienti degli anni 80, che ti pagavano in contanti e noi dichiaravamo un cazzo, e ora vivete a base di finanziamenti.
2: E al sabato grande festa.
0: Ecco la mongolette del paese. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Questo non lo accetto. Wender digita il numero che la copro.
5: Minchia, subito la dilaniamo la bastarda.
0: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Stronzo, ma perché non vieni a trovarmi? Sono qua, nella rotonda di Piazza Italia.
0: Lei
1: è... non sei altro, sei ferro, vieni a trovarmi.
0: Lei è scimmia?
1: Ah,
0: lei è scimmia?
1: Metto di merda che ti nascondi dietro il telefono, perché non vieni qua, non vieni, bastardo.
0: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
1: E me la fa, mi viene a fare un bombino con risucchio, pezzo di merda. Ti te l'ha dato il mio numero, cesso.
0: Ma lei è proprio... Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
1: No, tu sei uno stronzo.
0: Signora, lei mangia i cazzi? Pronto?
1: Continua.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. È quel video
1: che mostra me. No, io non seguo i mobili. Io già la casa ce l'ho arredata, non mi interessano i mobili.
0: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole. 15 milioni.
1: Eh?
0: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
1: Non mi interessano, io sono la casa e già ce l'ho arredata con i mobili e tutto. Dove vuoi arrivare?
0: Per questo nuovo anno, incredibile! Abbiamo abbassato ancora di più.
1: Non mi interessa,
0: e poi...
1: dimentichi il mio numero.
0: Signora, ma a lei sudano le ginocchia? Pronto? Ma che noia! Ma tocca sempre a me chiamare la gente a casa. Da quando Lorella, la mia segretaria, è rimasta incinta per la settima volta e non si capisce ancora chi sia il padre. Mi tocca rimanere sempre qui da solo. Vabbè, facciamo l'ultima chiamata. Provo in Sicilia.
6: Quando?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo ha detto? Vabbè, continuiamo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
6: Non ne guardo televisione.
0: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon. Lei è scimmia?
6: Sì, sono un gorilla.
0: Scimmia!
6: Scimmione!
0: Per questo nuovo anno, incredibile, abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
6: Bene persino, però.
0: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole, 300.000 lire.
6: Che torna a stare lì, la donna a sto frate?
0: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni.
6: Bellissima.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. E al sabato, grande festa. Signora, ma a lei sudano le ginocchia?
6: Sì, sì, mi sudano tantissimo.
0: E allora da noi in regalo per ogni acquisto di 60 milioni di lire avrà in regalo lo straccio asciugaginocchia.
6: Ah, buono, meno male.
0: Merda.
6: Gotti.
0: Merda.
6: Ricciunazzo di minchia.
0: Merda.
6: Fato facci.
0: Scimmia.
6: Scimmione.
0: E anche oggi grandi vendite. Vi aspetto questo sabato al mobilificio Puzzoni per la grande festa nel piazzale con Oler Togni, che tenterà di sfasciare 60 macchine cercando ancora di mettere la 131 Fiat su due ruote. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. No.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Harry, lacrima di cazzo Rotter, perché piangi? Ti hanno inculato con una cipolla?
3: Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratteranno per l'iscrizione al... Troia, aspetta. Aia. Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose... Onerose. Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratteranno per l'iscrizione al corso di quest'anno. Orrore!
2: Scusa, Harry, ma non ti puoi far pagare le tasse scolastiche dai tuoi genitori?
3: Ma Hermione, i miei genitori sono morti!
2: Giusto, è vero, sfigato.
3: Ramarra, invece di prendermi in giro, dovresti sorreggermi come una vera compratrice. Fanculo, vai!
4: Allora. È italiano comunque.
3: Ramarra, invece di prendermi in giro, dovresti suggerirmi a cacciuccia. Invece di prendermi in giro, dovresti sorreggermi come una vera compatriota.
2: Se vuoi posso farti un incantesimo che ti farà stare meglio.
3: Davvero? Urrà, urrà, presto, fallo, fammi stare meglio.
2: Ok. Abracadabra, brava Calabria, fai uscire dal culo di Harry un fiotto di lava.
3: Orrore, mi brucia il deretano.
5: Amiche di Urrica, vettore di diarrea con gli occhiali, figli di puttana, pezzo di merda!
3: Oh, Ron, amico mio, aiutami! Mi brucia il deretano!
5: Sai che se urli ancora ti infilo un braccio in culo, esco dalla testa e uso come un Muppet, figli di puttana, bastardo! Vuoi che faccio un incantesimo per farti stare meglio, figlio di puttana?
3: Sì, ti prego, ti sarò per sempre riconoscente!
5: Ok, salagadula, magica mula... Un rinicerò di ricchione, Harry Rotter si cula!
3: Orrore, dolore! Orrore, dolore!
6: Silenzio! Harry, tua madre lo ciupava le mandragole, Rotter! Cos'è tutto questo casino?
3: Ano Silente! Ron e Hermione mi fanno gli scherzi!
2: Non è vero, Ano Silente! Harry cerca di impietosirti perché non hai soldi per pagare le tasse scolastiche!
6: Cosa?
3: È vero, Ano Silente! Ma sono certo che tu comprenderai la mia situazione e mi proporrai una congrua alternativa!
7: Che cazzo, però!
4: Aspetta... Che voglia di guantoni. Aspetta, allora, proponai una congrua alternativa e interverrai per prevenire la mia espulsione dalla... Te l'ho detto. Allora.
3: È vero, Ano Silente, ma sono certo che tu comprenderai la mia situazione e mi proporrai una congrua alternativa e interverrai per prevenire la mia espulsione dalla scuola di magia.
6: Col cazzo! O paghi o te ne vai, brutto pezzente di merda!
4: Scusate, sono un vigile, deve essere scattato un antifurto. Qualcuno ha parcheggiato male la macchina?
2: Non piangere, figlio di una grandinata di merda! Puoi sempre fare l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi.
3: Davvero? Urrà! Presto, dimmi, qual è l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi?
2: Devi dire. In un treno troppo stretto e troppo stracco. Aspetta, mi viene da ridere perché anche per me... Ok. In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino ha barbicato tra tre strane...
7: Tu, pensa io dopo.
4: Già, in un treno ero impappolato, quindi va bene così.
2: Posso ripartire da barbicato?
8: Sì, certo.
2: Ok. Ha barbicato tra tre strane timbratrici, brinda brandendo una briglia, irrorando di birra il berretto di un ramarro marrone barbagliato a Marsiglia.
6: È facile, Harry, dai, è facile!
5: Silente, dove la monto la canadese?
7: Minchia, pure su due pagine l'hai fatto, che un bastardo.
9: Ehi, tu che stai aspettando?
10: Che ne so, qualcosa di spettacolare immagino.
9: Anch'io, ragazzino.
3: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'infratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti.
5: Su gatti è sbagliato, come hai fatto?
7: Non c'è la R. Qua che sono inciampato qua già.
5: Non c'è la R.
7: All'aratro già sto cadendo.
5: Ero arrivato dal dirupo.
7: Sai quando stai correndo e ti manca poco a cadere?
5: Il fiato è a metà è finita. In quel momento lì.
7: Allora.
3: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattava.
7: No.
3: 33 gretti.
7: Posso ripartire da 33 dove fanno?
8: Sì, sì.
7: Sto sudando
8: perché
7: tantissimo.
8: Perché ti stanchi? Non capisco.
7: Mica,
8: poi
7: sì,
8: urli. Ma perché urli?
7: Perché arrivi notte. Allora. Allora.
8: Uff, cosa?
7: Mica, fa un caldo la madonna.
6: Dai, Harry, dai, Harry,
3: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti... No! 33... Aspetta! 33 gretti gatti si grattano... 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino...
7: Cazzo, ha barbicato?
3: Ha barbicato tra tre strane trimbatrici?
8: No.
3: Ha barbicato tra tre strane trimba...
5: No!
3: Ha barbicato tra tre strane timbratri...
7: No!
8: No!
3: Ha barbicato tra tre strane timbratrici?
8: No!
7: No!
8: Timbratrici, coglione!
3: Ha barbicato tra tre strane timbatrici?
8: No!
5: No!
8: Timbratrici, coglione!
7: Due...
3: Ha barbicato tra tre strane timbratri...
7: Era giusto, no. Era giusto!
8: No. Quasi!
7: Fanculo, timbra...
5: No.
7: Trici?
5: No.
3: Cioè, c'è scritto timbatrici.
5: No, sto rispondendo a un messaggio.
3: Ah. Ha barbicato tra tre strane timbatrici?
8: No.
3: No, dai, c'era, che cazzo, dai. No.
7: Sono demolito, figa. Allora, aspetta.
3: Ha barbicato tra tre strane timbratrici? Brinda prendendo una briglia... Irrorando una birra di...
8: No.
3: Irrorando di birra il berretto di un amaro marrone abbarbagliato a Marsiglia.
6: Bravo, bravo, bravo, ma... Non ce l'hai fatta, Harry Rotter. Da questo momento sei ufficialmente espulso da Hogwarts.
3: Marororia!
6: Ha bestemmiato, Ron. Pensaci tu.
5: Oh, scemo, guarda che io sono un fedele di Rio, Rorori sarà tuo padre?
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa?
2: Ehi, concubina nonché non futura madre dei miei figli, perché sono sterile? Hai visto la notizia del tizio che si è finto la madre defunta per ritirare la pensione? In giro c'è gente geniale, cazzo.
3: Geniale? Ma sei pazzo! Quello ha tenuto la madre mummificata in un sacco a pelo nell'armadio per 3 anni. Una roba agghiacciante.
2: Ma non ti va mai bene un cazzo, però! Non stiamo a guardare le sottigliezze. Mica l'ha ammazzata lui. Era morta di morte naturale.
3: Sottigliezze? Ma tu metteresti tua madre defunta in un sacco e la metteresti nell'armadio per soldi?
2: Amore mio, cara dolcissima illusa, e che vive in un mondo fatato di unicorni. Io per soldi avrei indossato anche la sua pelle.
3: Ma non dire cose che non pensi veramente. Questi gesti sono assurdi e dettati da disperazione sociale. Non ci riguardano. Tu sei una brava persona. Ti ho sposato perché hai un grande senso dell'umorismo e so che non faresti mai nulla di così orribile.
2: Certo, certo. In ogni caso, aspetta la mia morte prima di abbattere la parete del salotto che dà sul corridoio.
3: Ah, dici quella che hai fatto costruire restringendo inspiegabilmente il salotto mentre ero in ferie con le amiche. E tu eri qui con quel tuo amico Fernando? Quello che non si è più visto in giro da allora? Già, che strano. Chissà che fine ha fatto.
2: Già, chissà che fine ha fatto.
3: Ancora mi chiedo come si faccia a lasciare moglie e figli da un giorno all'altro scappando chissà dove e senza dire niente a nessuno. Ha svuotato di notte il conto corrente con i bancomat, ti ha intestato la sua macchina e regalato l'orologio d'oro ed è scappato. Una roba incredibile.
2: Già, una roba incredibile.
3: Ti voleva veramente bene per regalarti orologio e macchina prima di sparire.
2: Già, mi voleva veramente bene.
3: Però, adesso che ci penso, perché hai fatto quella paretaccia in salotto? Non ricordo bene il motivo. Fatto sta che abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
2: Già, abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
3: Sei sempre così evasivo quando ne parlo, soprattutto quando ti chiedo perché hai fatto tutto il lavoro da solo senza chiamare una impresa seria. Infatti, è tutto storto. C'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
2: Già, c'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
3: Senti, per favore, mi dai il permesso di chiamare una impresa come si deve e farlo addrizzare? Ti prego, ci vorrei almeno poter appendere dei quadri.
2: Ti ho detto di no 1000 volte. Quel muro non si tocca finché vivo e quando sarò morto potrai addrizzarlo se sarai ancora viva. Fino ad allora, la mia opera ingegneristica rimane dov'è, chiaro?
3: Va bene, brutto pazzo. Come vuoi. Tanto moriremo assieme come ci siamo detti il giorno che ci siamo sposati. Quindi lo abbatteranno i nostri eredi.
4: Ecco, signora, siamo pronti. Qual è il muro da abbattere?
5: È questo. Pensare che mio marito non ha mai voluto che lo facessi rifare. Mi ha sempre detto di non toccarlo fino alla sua morte. E io gli dicevo che saremmo morti assieme. Ed invece se n'è andato prima lui.
4: Mi spiace, signora. Morte naturale, immagino.
5: Si è pippato 10 grammi di cocaina con 3 troie in hotel.
4: Accidenti. Infarto, quindi?
5: No. Quel disgraziato è scivolato dalle scale mentre scendeva a prendere altri 10 grammi e del Cialis.
4: Bene, tira una martellata. Intanto questa gobbona di 2 metri. Oh mio Dio!
5: Santo cielo, ma che cosa ha trovato?
4: Signora, per favore, non guardi.
5: Si sposti immediatamente.
4: È una cosa orribile.
5: Dunque era questo il tuo segreto? Maledetto schifoso di un incapace.
4: Già. Non ha levato la carta da parati e nemmeno i quadri appesi. Con il tempo, l'umidità ha gonfiato il muro. Un errore da principiante, non in grado.
5: 60 anni e non ha mai avuto il coraggio di dirmelo, sto coglione. Che incapace di merda.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Ius Scholae, fra qualche giorno arriverà per l'ennesima volta in Parlamento questa proposta di legge per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che hanno completato almeno un ciclo scolastico di 5 anni, cioè sono bambini che sono nati qua, parlano italiano e possono prendere la cittadinanza prima dei 18 anni. Naturalmente c'è qualcuno che rompe i coglioni perché dice che la cittadinanza va meritata, ma perché tu italiano come te la sei meritata? Qual è il tuo merito nell'essere uscito dalla f***a in territorio italiano? Qual è il tuo merito? Avevi alternative? No. Però comunque c'è qualcuno che ancora si incista su queste robe qua. E è proprio questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee. Andiamo da Andrea. Andrea, via, cittadinanza agli immigrati. Via, dai. Cosa ne pensi?
2: Che la cittadinanza è una scelta che non si impone, che è solo un altro strumento della sinistra che deve prendere voti e quindi li concedere.
1: Ma se è una scelta, uno dopo 5 anni di scuola sceglie di pigliarsela, dove sta il problema?
2: Ma anche adesso, volendo al compimento del 18° anno, uno...
1: E quindi scusi, uno che è nato qua, che ha fatto 5 anni di elementare, deve aspettare il 18° anno per prendere la cittadinanza, perché?
2: E quali diritti gli vengono negati non avendo la cittadinanza italiana, scusi?
1: Beh, ad esempio quello di non avere il passaporto italiano.
2: Non lo sapevo, se è così...
1: Lei non lo sapeva? Che... Non lo sapeva?
2: Sì,
1: lei è un ignorante di merda, è un becero ignorante capra bestia, mangiatore di cacca di capra.
2: No, lei è una cretino, perché...
1: Una cretino! Lei, scusi, lei ha il diritto di essere italiano non sapendo la lingua. Lei è una cretino e lei si vanta di essere italiano.
2: Quindi lei sicuramente conoscerà i miei titoli di studio.
1: No, ma indipendentemente dai titoli di studio, lei è una capra bestia che dice lei è una cretino. Cioè lei non concorda l'articolo indeterminativo con il soggetto.
2: O magari io sto camminando nella stanza, stanco sì. Di sentire queste cavolate e...
1: Certo, ma allora già che sta camminando nella stanza, apra la porta e se ne vada a fanculo. Dovrebbe essere in fondo a destra, arrivederci. Andiamo da Patrizia, sentiamo Patrizia. Diritti degli immigrati.
3: No, i diritti non li hanno, i diritti li abbiamo noi italiani.
1: Che cosa vuol dire che diritti non ne hanno?
3: No, per me hanno i diritti prima gli italiani.
1: Per lei quello che è per...
3: Appunto, basta così.
1: Quello che è per lei è ininfluente.
3: Signora, la finisce, per favore.
1: Signora, chi? Sono un uomo, ho il cazzo.
3: Lei non è, lei italiana, ha il diritto di chiamare me. Ma sì. Che cazzo gliel'ha detto a lei? Ma
1: io,
3: chiami chi vuole lei.
1: Io sono italiano, sono pieno di diritti, come quello di mandarla a fanculo. Arrivederci. Sta vecchia stronza. Voltiamo un attimo pagina, lasciamo da parte i diritti dei cammellieri qua e concentriamoci su Jovanotti che uccide gli uccelli per fare i suoi cazzo di concerti Jova Beach Party. Dice la Lipu che per fare spazio ai suoi concerti del cazzo sono state tagliate delle tamerici salmastre d'arse, come diceva D'Annunzio, e sono stati uccisi migliaia di piccoli uccelli. Quindi sostanzialmente Jovanotti ammazza l'uccello. Apriamo le linee, voglio sentirvi su Jovanotti, via. Andiamo da Luca, sentiamo Luca. Jovanotti,
4: me ne penso che me ne frega un cazzo, sinceramente.
1: A lei non gliene frega un cazzo di cosa? Dell'ambiente o di Jovanotti?
4: Dell'ambiente e di Jovanotti, che cazzo me ne frega.
1: Però sono stati uccisi un sacco di uccellini, che nidificavano.
4: Che cazzo non li mangio gli uccellini, è pulente rosetica.
1: Sì, va bene, questo anch'io mi spacco di fagiani quando posso, io mi succhio le lepri ancora vive. Detto questo però, che gli dobbiamo dire?
4: Che si metta a posto quella voce di merda che c'ha.
1: C'ha la voce di merda Jovanotti?
4: Sì, non mi piace.
1: Chi le piace? Dica un nome di uno che invece ha una voce bella, chi le piace a lei?
4: Che cazzo ne so?
1: Non sa niente lei.
4: Non so un cazzo.
1: Non sa niente.
4: La musica italiana.
1: Non le piace la musica italiana.
4: La musica non mi piace.
1: Non le piace in generale la musica. Lei è un orco, lei è Shrek.
4: Sono un Shrek.
1: Lei è un mostro di merda, Chupacabras, Va bene, torni nella sua grotta a sgranocchiare tibia. Arrivederci. Un altro.
5: Cosa così ne pensa? Tanto non può cambiare niente.
1: In che senso non può cambiare niente?
5: Non può cambiare niente come non cambia niente in politica. Come alla fine non cambia niente.
1: Cioè lei cosa vorrebbe cambiare di Jovanotti, non ho capito?
5: Non so fino a che punto possa essere vero quello che stai dicendo.
1: In che senso? Secondo lei è una fandonia? Io dico fandonia, sono il cazzaro di turno io.
5: No, non è questione di fandonia, è questione di se bastano che si abbattono tutti questi alberi nella foresta amazzonica per Jovanotti.
1: Sì, non è una foresta amazzonica in Italia non ce n'è, forse solo tra le cosce di sua moglie. C'è comunque un impatto. Pronto? Niente, si è offeso perché la moglie c'è la fica pelosa, dai. Dai, chiamiamo l'amico mio, dai, vediamo.
6: Amico tuo, allora, intanto smetti di chiamarmi amico mio, che io amico tuo proprio no. Ti odio con tutto il cuore.
1: Senti,
6: sei la persona che disprezzo di più al mondo, brutta merda.
1: Senti, amico mio,
6: sei una persona, tu non sai affrontare le persone, la realtà.
1: Io non so affrontare
6: la realtà.
1: Maledetto. Sei tu che sei un illuso.
6: Io ti rivolgerò le parole in modo educato e tranquilla, quando tu chiederai scusa a tutte le donne,
1: è impossibile.
6: Quando porterai rispetto alle donne, agli animali,
1: è impossibile.
6: Ti parlerai in educazione. Tu non sai l'educazione.
1: No,
6: tu sei un incivile, siccome tu non sostieni.
1: Sì, perché tu sei.
6: Capito, tu non sai affrontare.
1: Perché tu sei un borbottio, non dici niente, sei un disco rotto, ripeti sempre le stesse cose. Gli animali, le donne, a me non me ne frega un cazzo di tutte e due. Io gli animali le mangio e le donne le chiavo.
6: Stai zitto adesso, ascoltami. Dovete portare rispetto a tutte le donne. Non le chiamate con quegli epiteti che gli date. Siete quattro merde. Poi le donne non sapete neanche come si trattano. Siete quattro merde.
1: Sei come Jovanotti.
6: Come i nicchi senza coglioni, brutta merda.
1: Stiamo calmi. Bravo, respira. Allora, oggi sto parlando dei concerti di Jovanotti. Che hanno. Sì, non ti preoccupare. Sono abituato a parlare con dei perfetti idioti. Non ti preoccupare.
6: Perché sono merda. Sono merda, coglioni. Fatti vedere! Vengo via la cerca!
1: Vieni
6: giù! Ti aspetto. Fai scappare dal retto! Brutto infame, maledetto! Sei un infame, cristiani! Fatti vedere! Sto parlando io!
1: Ma cosa?
6: Hai visto un attimo!
1: Ma dai!
6: Sei una maledetta merda, cristiani!
1: Ma
6: sei una maledetta merda!
1: Tu sei la merda!
6: Comando io! Questo glielo vuoi il telefono!
1: Io comando!
6: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
1: Io comando! Io sono il tuo generale!
6: Comando
1: io! Comando io sono il tuo generale!
6: Te lo prometto! Che ti raggiungo! Ti taglio le canne delle gole! Mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mescolo e me lo assaporo tirandomi la sega finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua. Maledetta merda, ti odio!
1: Sono diventato un semifreddo da gustare lentamente a cucchiaiate. Ancora più estivo, mi piace questa deviazione. Ciao a tutti, anche ciao a Jovanotti. Bye.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: dai, non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochi tiro. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... Dai, guardami... Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come può un uomo non sapere di essere ingessato?
2: Indossavo sempre questo stivale di tela, molto grosso, tozzo, nemmeno di marca. Pensavo di essere, cazzo, fuori moda. E invece mi ero fratturato tibia e perone, cazzo.
1: Come può un uomo non sapere di essere il ripieno del gabibbo?
3: Non me l'aspettavo, mea! Ora però dai, fatemi uscire di qui che devo cagare! Oh, bell'ani!
1: Come può un uomo non sapere di essere mulatto?
4: Dopo aver fatto sbiancamento un'ala, mi sono guardato allo specchio. Ed è stato allora che ho notato quel puà bianco in mezzo al culo. Non ero in pandan con il resto del corpo. Soldi buttati, cazzo!
1: Nessun sospetto.
5: Non pensavo mai.
1: Nessun dubbio.
6: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
5: Oh, stavo bene, eh?
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
7: Giorgio Salamandra è un agrimensore della bassa. Per capirci, uno di quelli che misurano i campi coltivabili con quel buffo treppiede rachitico e gli stivali immersi nello sterco. Per recarsi al lavoro, Giorgio deve percorrere a piedi un breve tratto di strada provinciale. Una camminata di qualche chilometro che lo tiene in forma. Ma quel breve tratto di asfalto si rivela ogni giorno una maledetta maledizione.
5: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che camminava col pollice su. Siccome non mi sembrava Fonzi, io ho accostato e gli ho chiesto se voleva un passaggio. Oh, si è pure incazzato come una biscia che gli facevo perdere il passo e mi ha sputato su una portiera. Allora gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
7: I casi di abduzione del povero Giorgio Salamandra sono all'ordine del giorno. Una serie ininterrotta di rapimenti e percosse alle quali si aggiungono non di rado anche sevizie di carattere sessuale.
8: Sì, me lo ricordo a Salamancio. Ci ho fatto il culo dietro al camion. Ma non è colpa mia, lo vedo che passeggia di notte con quel pollice lì, mi sembrava un dragone. Cerca magari una bella peperonata, così ce l'ho calato. Adesso un po' mi dispiace, però non tanto, perché comunque c'ho un bel culetto, Salamancio. Anzi, sapete se per caso stasera vado da qualche parte, che ce lo regalo.
7: Giorgio Salamandra, infatti, non sa di essere autostoppista. Una rara forma di artrite che costringe il pollice in posizione eretta e che spinge gli automobilisti a caricarti in macchina per darti un passaggio, anche contro la tua volontà.
9: Sì, avevo notato questa cosa del pollice alzato, però ho pensato... Boh, sarò un fan di Italia 1, che tra l'altro a me piace fin da quando c'era la Jalappa, eh. E invece ero un autostoppista. Ecco perché tutti si fermavano con la macchina e facevano «Sali, sali, sali!» Ma io non volevo salire, io volevo andare a piedi. A piedi volevo andare!
7: Grazie all'intervento della NASA, Giorgio Salamandra viene spedito per 100 giorni su una stazione orbitante, dove in condizioni di microgravità impara a controllare il movimento involontario del pollice.
9: A parte il fatto che il cibo puzza di sedile del treno e che si caga in un tubo, l'esperienza nello spazio è stata bellissima. Adesso, quando sento lo stimolo di alzare il pollice, lo tengo giù così, vede? Alzando l'indice e il mignolo. Guardi, pollice giù, mignolo e indice su, capito? Sono guarito!
7: E invece no, perché tornato alla quotidianità dei suoi campi coltivabili, Giorgio Salamandra comincia a salutare gli automobilisti con il gesto che ha imparato nello spazio, che altro non è che un paio di corna offensivo ed infingardo.
5: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che mi faceva le corna. Siccome non mi sembrava un rapper, gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, aveva appena lavato la macchina.
7: Nel giro di pochissime ore, il salamandra viene travolto da una spirale di violenza che lo spediscono a guardare le margherite dal lato della radice. E tutto per colpa di quei coglioni della NASA. Vatti a fidare degli americani.
0: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
2: Anche
1: che
2: Marco,
1: apri, guai, ma hai sentito?
2: E lo si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tractor. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
0: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Calapito, Peretta, Pimpa, la cacciotta, Disco Disco, il ristorante che poi faccio la messa. Andiamo subito al dunque, che gli Argonauti sono fessi. E ce n'è uno morto ammazzato che si chiama Luigi Cheyeye. Che mi risulta il servizio sia bello, Perepe. Fa il tacchino? No, andiamo con il servizio del nostro uomo dalla barca che fica il nostro Giacomo. Regia, aperta.
1: È notte a casa del signor Merda di Pezzo e il silenzio di un sonno profondo viene disturbato da una porta che si apre lentamente.
2: Ho sentito una porta che si apre lentamente.
1: Il signor Merda di Pezzo si sveglia di scatto per via del rumore e, spaventato, si dirige nella penombra verso l'ingresso di casa, dove poi verrà ritrovato.
2: Chi è? Chi è? Non vedo niente. So che potrei accendere le luci, però registicamente così è più cupo alla ricostruzione. Chi è? Chi è? Non vedo nulla. Sono a casa mia, non trovo gli interruttori di casa. Chi è? Chi è?
1: Non ha nemmeno il tempo di rendersene conto che l'intruso tramortisce il signor Merda di Pezzo con un colpo ben assestato, dato con una scimmia.
2: Cos'è questo odore di piscio, frutta e feci? Senti anche un verso tipo uno scimpanzé?
0: Una scimmiata!
1: La scimmiata in pieno volto fa cadere il signor Merda di Pezzo a terra, dove viene raggiunto da un colpo di bazooka in pieno volto che ci fa un buco. Ma senza che vengano toccati organi vitali per rimanere vivi. Infatti il signor Merda di Pezzo non muore subito, ma riesce con la parte ancora esistente della testa a comporre il numero dei carabinieri per chiedere soccorso, ma non ha più la bocca.
3: Pronto, carabinieri, chi parla? Pronto? Pronto? Sono carabiniere! Pronto? Mando subito una volante fra un'ora e mezza. Sono carabiniere! Sono carabiniere!
1: I carabinieri accorsi sul luogo del delitto trovano una scena impietosa. Un corpo straziato di una povera scimmia riversa su un morto con un buco in faccia. Gli inquirenti sono sulle tracce di un bambino di 6 anni che ieri non ha fatto i compiti. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, bentornati in stupido. Ultimo lavoro di ricostruzione, facciamo i compiti tutti che poi i nani ci mangiano i piedi. Col col, dice Barbabio, dai che adesso sentiamo da Casalegno i fogni, dai che i social, i nostri Squarto Graders. Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: Bene, brava, brava Sebastiana, dai Poporno! Ma che poi si chiacchiera i cazzi, adesso sigla l'ardo mezzasega.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Non ha mai canticchiato sotto la doccia i famosi versi marrone, il pomeriggio è troppo marrone, lungo per me, oppure finché l'imbarcazione avanza permettile di avanzare, o ancora hanno ferito seriamente Batman, chi sia il responsabile non si sa, forse un'organizzazione malavitosa, forse la pubblicità. Ovviamente si tratta di alcune fra le più note e originalissime canzoni di Bobby Bobbo, cantautore di razza che da oltre 50 anni fa sognare gli italiani con le sue ispiratissime e inaudite liriche. Purtroppo, dalla sera dello scorso 29 ottobre, di questo genio della canzonetta nostrana non si ha più alcuna notizia. Una carriera irripetibile quella di Bobby Bobbo, iniziata, è proprio il caso di dirlo, col Bobbo, grazie al successo del suo singolo di debutto O astro celeste mio, sta sopra le sopracciglia a te. Da allora in poi la vena creativa di questo ispiratissimo cantautore ha continuato a regalarci, uno dopo l'altro, veri e propri capolavori della musica per palati semplici, sia in italiano che in inglese. Sì, abbiamo una telefonata, pronto?
5: Sì, salve, siamo il gruppo dell'altra volta.
4: Oh mamma mia, ok.
5: Abbiamo cambiato nome.
4: Ok, vi chiamate?
5: Freddie Mercury.
4: Sì,
6: è uno... Sì, ma non freddissimi, eh.
4: Sì.
6: Semi Freddie Mercury.
5: Quello che sente è il nuovo flautista che abbiamo preso.
4: Ah, bene.
5: Sì, perché l'altro, il chitarrista, è dovuto partire in tournée.
6: Suonavo nel Getro Talpa. Sì. Band di ciechi.
4: Sì, lei ci vede?
6: No, infatti ho fatto un incidente in macchina.
4: Ah, benissimo, vabbè, mi dispiace molto.
5: Sì, lo portano qua, è bravissimo. Però è bravissimo a suonare il flauto.
4: Sì.
5: Ha una particolarità lui. Avendo praticamente un dito solo nelle mani, col flauto è bravissimo, facciamo sentire, vai.
6: Siccome ho un dito solo, sì, posso fare solo due note. Do e si.
4: Sì.
6: Do.
4: E anche do.
6: Sì.
4: E si.
6: Sì.
4: Sì, sì, do.
6: Sì, nel senso che vuole sentire il sì.
4: Voglio sentire quello che sa fare.
6: Il do?
4: Sì.
6: Allora il sì.
4: Il sì andrà benissimo.
5: Si deve far capire bene, perché non avendo gli occhi, è un dito solo un po'.
4: Siamo comunque al telefono, non mi vede lo stesso.
5: Allora glielo dico io, ha detto sì la signora, suona.
6: Faccio il sì?
5: Suona. Ha sentito, che bravo.
4: Ho sentito, questo era il sì o il do?
6: È un sì.
4: È un sì, sì, sì, era chiaro.
5: Perché il do è così.
6: E con un dito solo.
4: Eh no, cioè, beh, però è bello.
6: Se ha bisogno di un do diesis, non mi rompa i coglioni.
4: D'accordo, va bene.
6: Non lo so fare.
4: Proviamo a risentirci tra un po'.
5: Ma con la bocca devi suonare, dove l'hai messo? E non vedi?
6: E non nel culo.
4: Fra le sue canzoni più famose non possiamo non citare Tuvo fa l'oltreoceanico, Fatti mandare dal tutore legale a prendere il latte, Una rotonda sul lago, Io senza tetto che son io, We are the runner-ups, my friend, Ma il cielo è sempre più del colore che gli si confà, La chiamavano bocca mignotta, e tante altre ancora.
5: Ah, signora, secondo
4: sì,
5: me...
4: Ma qualcuno può passarmi le telefonate?
5: Secondo me, signora, allora, il signor Francesco, che adesso stiamo vedendo in televisione, aprirà il pacco 23.
4: No, guardi, però scusi...
5: Il mio nonno, che è qui con me...
7: Pacco di San Marino!
4: Allora, San Marino non è una regione italiana, questo non è affari tuoi...
7: Porco in Italia!
5: Nonno, stai calmo, per favore.
7: È in Italia,
5: non ti arrabbiare, nonno, stiamo parlando con una signora al telefono.
7: Ci riprenderemo, fiume!
5: No, vabbè, signor...
4: Scusi, ma lei vede...
5: Perché io e mio nonno, quando mangiamo a cena, scommettiamo chi aprirà il pacco, no? Cioè,
4: sì.
5: Quando questo signore prende il pacco, noi cominciamo a dire, tu cosa secondo te, cosa c'è dentro? Allora, io secondo me ci sono 15.000 euro.
4: Scusi.
5: Per te, nonno?
7: San Marino!
4: Sì.
7: San Marino, il pacco di San Marino, ci sono 500.000!
5: C'è rimasto sotto un po' mio nonno.
4: Sì, ma una domanda, lei in televisione vede una signora?
5: In questo momento no. C'è il pubblico e c'è un presentatore con la camicia bianca, non so come si chiama.
7: È un terrone!
5: Sì, è terrone lui, è quello che stava insieme a quella lì figa. Come si chiama, nonno?
7: Raffaella Carrà!
5: No, quell'altra che ballava.
7: Eva Enger!
5: No, quell'altra lì che lavorava in Mediaset. Lei, la spagnola.
7: Spagnola!
5: Rodriguez, una roba del genere.
7: Il

0: Forse fu proprio questa straordinaria prolificità a fargli guadagnare l'astio e l'avversione da parte di colleghi meno talentuosi. Apertamente ostracizzato dall'intera industria musicale, Bobby Bobo era divenuto un vero e proprio paria, venendo inspiegabilmente escluso dal Festival di Sanremo per 48 anni consecutivi, dopo la sua unica partecipazione nel 1977 con la canzone «C'era un adolescente che al pari mio apprezzava Mick Jagger e John Lennon». Mi dicono che c'è una nuova telefonata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, salve, sei sempre noi. Ah. Noi, secondo noi, vince Sanremo quest'anno la Gigliola Cinquetti, vero nonno?
2: È morta! Porco!
1: Nonno, è viva!
2: È viva! Si fa chiamare!
1: No, la Gigliola Cinquetti è famosissima, è quella che aveva fatto quella canzone che faceva «Va, distruggi il male, va!»
2: «C'ho la barba coi baffi!»
1: Quella, bravo nonno, bravo.
0: Va
1: bravo.
0: Bene.
1: Secondo lei chi vince Sanremo
0: guarda
1: quest'anno?
0: Guarda che non è un sito di scommesse questo.
1: Ah no?
0: No.
1: E cos'è?
0: È un programma in cui cerchiamo persone scomparse.
1: Nonno, porco, sbagliato a darmi il numero.
2: Chi si è perso?
0: Si è perso Bobby Bobbo, l'artista.
2: Non l'ho visto, porco!
0: Dicevamo, nelle ultime settimane sembrava che l'elite musicale nostrana fosse pronta a riabbracciare il suo figlio il prodigo. La sera della sua sparizione Bobby Bobbo era infatti stato invitato a una cena con diversi cantanti di punta per seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Purtroppo, dopo aver lasciato incolume la cena, a quanto giurano i partecipanti, non ha fatto più ritorno a casa. Dov'è finito allora Bobby Bobbo? A questa domanda gli inquirenti rispondono guardandosi i piedi imbarazzati. Per questo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questo fenomeno di originalità musicale è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail in sovraimpressione. Ma abbiamo un'ultima telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, salve, sei sempre noi, Freddie Mercury.
0: Sì.
1: C'è il mio nuovo...
0: Sovraimpressione. Ma abbiamo un'ultima telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, salve, sei sempre noi, Freddie Mercury.
0: Sì.
1: C'è il mio nuovo...

Bene, le speranze di ritrovare vivo Bobby si assottigliano di minuto in minuto, ma noi non ci diamo per vinti perché, come dice una delle sue canzoni più famose, uno su molte centinaia ce la fa. E quel qualcuno potrebbe essere proprio Bobby Bobbo. Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno, mi dica.
3: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino e io sono il titolare di un'agenzia web che cura gli influencer.
2: Sì.
3: Uno di questo è Favij, non so se lo conosce. È un influencer che testa i videogiochi per ragazzi.
2: Sì.
3: Ecco, infatti. Allora, praticamente noi vorremmo associare la sua immagine al tonno, perché abbiamo visto che i ragazzi, quando giocano ai videogiochi,
2: sì,
3: mangiano le patatine, le robe, però consumano il tonno.
2: Ok.
3: Ma non è tanto questa la situazione. È che, diciamo, i ragazzi, non so se lei quando li vede ai videogiochi, che giocano, quelli stanno dalla mattina alla sera,
2: sì,
3: e praticamente, siccome non si lavano, in particolare lui c'ha il cazzo che puzzi di tonno quando gioca, praticamente. Quindi... Pronto? Si era caduta la linea, Mimmo.
4: Buongiorno. Sì?
3: Sì, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web che gestisce influencer sul web.
4: Mm.
3: Senta, una cortesia, noi stiamo cercando una fabbrica di cannoli, cioè chi produce cannoli, perché tra i nostri influencer noi gestiamo Rocco Siffredi e quindi volevamo lanciare un marchio di cannoli per il nostro assistito Rocco Siffredi. Cioè, chiaramente dei cannoli fatti apposta, devono essere almeno 30 centimetri, cioè voglio dire, per stare al passo.
4: Sì, cioè, ma guardi, la blocco subito perché io, sì, non sono solo una dipendente, i miei titolari in questo momento non ci sono, però se può mandare un'email con tutti i dettagli, la leggono direttamente loro.
3: Guardi, allora io le mando direttamente la campagna che avevamo studiato, dove,
4: va bene, va bene, con Rocco, non ho un indirizzo email.
3: Sì, che dove c'è scritto cazzo, okay, che cannolo, cioè è proprio questa la
4: va bene, va
3: la
4: bene.
3: Campagna. Io spiego anche che poi la crema ce la mettiamo noi, perché deve essere direttamente s***a in bocca quella, non può fanculo. Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web,
4: sì,
3: che gestisce influencer e anche personaggi dello spettacolo. Senta, tra questi noi abbiamo Fabrizio Corona, che chiaramente conoscerà. Allora, le spiego, siccome ultimamente lui, non so se ha visto, ha fatto questo video sulla bicicletta dove cadeva, è caduto.
5: Sì, l'ho visto.
3: Perfetto, allora ci è venuto in mente al signor Corona, che è un genio, guardi, una cosa impressionante. Cioè, noi vorremmo fare una linea di rotelle per biciclette, per piccoli, per grandi, eccetera, proprio sfruttando questo fatto social che lui è caduto. E quindi volevamo trovare chi produce queste rotelle, perché lo slogan sarà: è lui che dice a me manca una rotella, a voi non più. Quindi è una bella cosa, diciamo. Voi fate rotelle?
5: Ma rotelle in che senso?
3: Le rotelle che si mettono di lato, quelle per le biciclette, per non cadere.
5: Sali? Per i bambini?
3: Eh sì.
5: Che si mettono le biciclette ai bambini? No, non produciamo rotelle.
3: E allora va a fanculo.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico.

0: Storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era su per giù il 2007, quando comparve per la prima volta un oggetto che rivoluzionò il mondo.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un telefono, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando dello smartphone. Inventato da Steve Jobs, che sappiamo tutti essere stato un merda. Infatti eravamo ancora inconsapevoli di ciò che si celava dietro a questa invenzione.
3: Più grandi di me, qualcuno ci hanno anche già la barba. Che forza! Solo che ogni volta che parlo un po' con uno di loro, alla fine lo arrestano.
0: Esatto, uno smartphone per il compleanno. Tutti noi ci siamo regalati o ci siamo fatti regalare uno smartphone per il compleanno e tutti noi siamo caduti nella trappola più grande della storia, inconsapevolmente.
4: Ciao, sono un noto analista e sono qui per mettervi in guardia da ciò che ancora non conoscete. Se non ve ne siete accorti, non serve più cliccare, cercare o digitare qualcosa sul vostro smartphone. Basta pensarlo e tac, appena aprite un qualsiasi social, ecco lì una pubblicità atta a farvi acquistare il prodotto che avete sempre sognato.
0: Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione scientifica, ma ancora non c'è chiaro il meccanismo e soprattutto chi c'è dietro a tutto questo e come funziona.
5: Ecco, è un programma segreto noto come il PENSA, protocollo esteso di notifica suggerita anticipata. Una rete di algoritmi predittivi ad attivazione passiva integrata in smartphone, app vocali, microfoni delle smart TV, assistenti vocali, anche quelli non attivi, e non sottovalutate i cetrioli e i panini al prosciutto.
0: Esatto, i cetrioli e i panini al prosciutto. Ma ancora non ci è chiaro come fanno a raccogliere questi segnali.
5: È semplice, vibrazione verbale ad esempio. Anche se non dici il nome esatto di una marca, il sistema interpreta suoni simili tipo quel divano che si apre e tac, eccoti una pubblicità di poltrone e sofà. Aprite gli occhi! Però guardate che bel divano che ho comprato.
0: Ma quindi dove vogliono portarci esattamente? Ci stanno influenzando? Sono davvero ovunque? Per sbrogliare questo terrificante nodo abbiamo la nostra testimone chiave.
6: Un giorno ero in centro con una mia amica e mi venne una voglia di sushi incredibile, tipo quella che ti viene dopo che hai scopato per 12 ore con tre ragazzi diversi. Avete presente? Quando ti senti leggera, svuotata e anche un po' salata. E tac, ecco che su Instagram mi compare un post di un vecchio compagno di scuola che era tanto carino al tempo, ma che adesso è un figo pazzesco. Così gli ho scritto se potevo mangiare il suo sushi. Wow, che nottata! E poi ovviamente ho passato il resto del tempo a scorrere su Tinder. Scroll, scroll.
0: Esatto, scroll, scroll. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio della nostra testimone, ma una cosa è certa. Secondo questa teoria, esiste un algoritmo predittivo che ascolta, interpreta e stimola i tuoi desideri prima ancora che tu li abbia formulati. E se fosse vero, la prossima pubblicità che vedrai non sarà un caso.
7: Fumagazzi.
0: Sarà il prossimo pensiero che dovrai avere.
7: Fumagazzi, fumagazzi, fumagazzi.
0: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni.
7: Fumagazzi.
0: Anche se la verità...
7: Fumagazzi, fumagazzi.
0: Noi non la sapremo.
7: Fumagazzi.
0: Mai.
7: Fumagazzi.
8: Lo Zoo di 105.
9: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
10: Rolling! Action!
9: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
1: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
11: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che
12: sì, ma porca puttana, però cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela studiando i boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, super compà.
10: Action!
11: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
12: No, punto esclamativo no!
9: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
12: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
13: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
12: Ah no, porca troia, no. Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum e ci vediamo un'altra volta.
13: Ma non è giusto. Deve esserci una soluzione.
14: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo. È un ciccione.
13: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
14: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
15: È super comparsa.
11: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
12: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassate le mutande e mettete la 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore!
14: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
12: Azione!
10: Action!
16: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
11: Ma no.
12: Stop.
11: No, scusate.
12: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
11: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
12: Scelga meglio i copioni,
11: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
12: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
14: Motore partito!
12: Azione!
10: Action!
16: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
14: Dottor Manone!
13: Povero super comparsa!
11: Dottor Manone! Adesso ho colto il colpo di scena!
14: Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
12: Sai che!
11: No, non ti arrabbiare!
12: No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi!
11: L'ho capito, secondo me!
12: Stop! Buona, bella! Bravi tutti, bravi!
11: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
12: Controcampi! Controcampi!
8: Radio 105.

0: is the zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: È
4: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia.
4: Stai zitto,
3: carte.
4: Stai zitto.
3: E ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur. Ciao. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain?
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatelo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, moto. Ma
6: cosa? Il genio.
7: Ah, perché ti è morto il gatto Buffy.
9: Gatto Buffy. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
7: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora,
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello. E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
6: Sì.
7: Mi vestono.
6: Sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese! Hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero.
6: Sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Ti alzi in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No.
11: Se. Adam, dai.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Calma, gente, calma! Se fate come vi diremo, nessuno si farà male!
2: Oh mio Dio, moriremo tutti!
1: Signora, si calmi! Nessuno morirà! Guardi la mia pistola! Non vede che è finta?
2: È la fine, siamo spacciati!
3: Sì, io sono spacciatore! Guardate lassù! Dove? Oh cazzo! Ah! No, no, più su!
2: Ma è Salvalender!
3: Sì, è lui!
4: Esatto, sono proprio io, Salvalender! Vi conviene arrendervi? Lo sapete che non avete speranza contro i miei superpoteri! Immune a me, 25% in meno a te, immune a me, immune a me.
1: Sì, ci arrendiamo! Vedi, posiamo anche le armi, che tanto. Il signor Salvalender erano finte!
4: Ah! Non volete arrendervi, eh? Non mi lasciate altra scelta che usare la forza!
1: No, ho detto che ci arrendiamo!
3: Grazie Salvalender!
1: Che occhi meravigliosi!
4: Ecco, sì, bravi, però non dovete toccarmi. Favorevoli?
3: Tutti!
2: Io!
4: Contrari?
5: No, ho perso il giro!
4: Vi ricordo che i contrari fulmino.
5: No, ho sbagliato!
4: Ah! Ho detto che non dovete toccarmi, playboy del cazzo! Ora li faccio fuori tutti!
5: No!
3: Moriamo uccisi! Moriamo uccisi da uno che pensavamo fosse buono, no!
4: Mi sono caduti 4 milioni in contanti dalle tasche. Vabbè, dai, tanto li riprendo dai miei dipendenti. Aspetta che... Sì.
6: Ci troviamo davanti alla banca Svilenka, nella quale stamane una banda di rapinatori senza scrupoli ha fatto irruzione uccidendo tutti gli ostaggi. Per fortuna passava di lì il grande Salvalender, che ha affrontato da solo la banda armata fino ai denti, ammazzandone tutti i componenti.
1: Cazzate! Sono tutte cazzate!
7: Calmati, Billy! È il quinto rifugio che distruggi questa settimana! Stiamo finendo i soldi!
1: Me ne fotto la minchia! A me i soldi fanno cacare il cazzo! Io ci sputo sui soldi! È per colpa del denaro se i sette sono passati al lato oscuro della forza! Salvalender si fa passare per eroe, mentre in realtà è il peggiore di tutti! Quell'occhio azzurro lì, quel mentolino col buco in mezzo, quella roba lì fa tirare la f***a alla fica, capito? E lui ti fotte in quel modo lì, ti fa il sorriso e te la mette nel culo! Scommetto il cazzo che è stato lui a uccidere tutti gli ostaggi! Ah, ma dobbiamo fermarlo! Lui e la sua combricola di psicopatici!
8: Anch'io però ogni tanto!
7: Ma come possiamo fare a fermarli?
1: Ci servono prove, testina di cazzo, eh? Che tra l'altro tuo padre è famoso, un bellissimo attore. Perché te ti è venuta la faccia e la smorfia sempre da uno che l'ha presa nel culo? Yui, come mai?
7: Ho preso la faccia da mia madre e anche la vagina.
1: Comunque...
7: Sono ermafrodita.
1: Vabbè, dicevo, ho sentito dire che i sette sono alla ricerca di nuovi supereroi da soldare. Io mi intrufolerò nella loro organizzazione come supereroe. Li smaschererò una volta per tutte, cazzo! Che idea della Madonna! E basta questa smorfia da coglione! Tuo padre era un attore famoso, tua madre era una figa della Madonna!
7: Billy, c'è un piccolo problema. Come fai ad entrare nella loro organizzazione? Tu non sei un supereroe, non hai nessun potere.
1: Ah sì? E questo cazzo come lo chiami?
7: Forse dovresti provarlo un video ogni tanto.
1: Sì, ci sono. Prendi il mio coltello e taglia questo.
7: Ma sei sicuro, Billy?
1: Sì, cazzo, sono sicuro, taglia!
9: Intanto al quartier generale dei Sette si sta svolgendo un'importante riunione.
4: Bene, cari sottoposti, come avete visto, oggi ho sventato una rapina in banca impedendo che i soldi delle multinazionali venissero rubati. Contrari? Favorevoli?
3: Bravo, io sono multinazionale, lo stimo!
10: Bravo!
4: Un milione a me, 2 milioni a me, tutti i soldi a me, a voi niente. Io ho fatto la mia parte, ora voglio sentire cosa avete fatto voi!
10: Io con i miei raggi di luce ho liberato una scolaresca che era intrappolata in un pullman scolastico uscito di strada.
4: Sì, vabbè, dai. E tu, Maeve?
11: Io l'ho ciancicata per 3 ore a mia cugina Tiziana, quella con l'occhio pigro.
4: Deep? C'erano queste foche, no? Che stavano facendo un'orgia su relitto del Titanic. E insomma, per caso c'avevo questo costume da foca nell'armadio e mi sono detto, chissà che sapore ha la fica di foca.
12: Ma hai leccato la fica di foca?
4: Sì, è figo leccare la fica di foca. Poi ho mangiato un fuco, quindi ho mangiato un fuco dopo aver leccato la fica di foca.
12: Tu hai mangiato un fuco mentre leccavi una fica di foca?
4: Sì, prima c'era la fica di foca, poi ho preso il fuco, quindi prima la fica di foca, poi il fuco e poi la fica di foca. Quindi 2 volte fica di foca, è figo, no? È figo ficcare con una foca. Non l'ho ficcato con una foca, le ho solo leccato la fica. Devo assolutamente ficcare una foca dopo aver ficcato un fuco.
12: Contento di tanti esordi mi bio io.
4: Ma se la foca fosse foca medica?
12: Sì, sì, lecca la foca tu.
4: Devo leccare la fica di una foca foca medica e poi me la ficco. Devo ficcarmi una fica foca medica.
12: Insomma, ne avete combinato quasi un cazzo. Vi ricordo che gli atti eroici servono a mascherare le nostre attività illegali. A proposito, dov'è il train?
4: Veloce! Guarda dietro! Guarda qui! Guarda la rete! Aiuto! Dove sono i freni? Fermatevi! Dove sono? Ci sono! Eccomi, scusate il ritardo, ora mi sono perso.
12: Il gruppo stava raccontando le imprese eroiche compiute quest'oggi. Tu chi hai salvato? I tre!
4: Secondo! Ecco, ho salvato questo gattino che era rimasto bloccato sull'albero. Ma è una tigre! Scusate, ho sbagliato felino, lo riporto ad Avellino.
12: No, gente, così non va! Noi siamo i Sette! La nostra società non è nata per salvare i gattini e scopare le foche! Dobbiamo far molto di più! Io mi devo mettere i soldi in tasca! Mi devo comprare Lamborghini! Come faccio?
10: Ma io ho salvato un pullman di bambini!
12: Ma me ne sbatto il cazzo del pullman dei bambini! Dobbiamo fare di più! Molto di più! In poche parole, ci servono forze fresche! Nuovi supereroi da assoldare!
1: Eccomi! Sono io quello che cercate!
12: Tu sei un supereroe?
1: Sì, sono un supereroe.
12: E come ti chiami?
1: Io sono...
13: Sei?
1: Sono l'uomo...
13: Sei l'uomo?
1: Sono l'uomo con...
13: Sei l'uomo con...
1: Sono l'uomo col cazzo invisibile.
14: Oh, è vero, non si vede.
15: Cazzo, è vero.
14: È un sortilegio.
1: Non è abbastanza come superpotere? Se volete posso diventare anche l'uomo con le palle invisibili.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Le tigri non vivono ad Avellino! Ho fatto un disastro!
1: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
2: Per caso ad Avellino ci sono mica delle

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, signor Beastman, mi rispieghi esattamente le dinamiche dell'evirazione del paziente.
5: Praticamente, Skeletor si è innamorato di una mangiapassere e, pensando di poter avere più speranze di stare con lei e farla innamorare, ha deciso improvvisamente di fare una transizione e diventare donna. Nemmeno il tempo di rendermi conto di che cazzo stava facendo, che aveva già in mano una spada con la quale si è tranciato i coglioni a secco.
4: Accidenti! Ma mi perdoni, ma il volto dove l'ha perso? Cadendo dopo lo svenimento sulla lama stessa della spada?
5: No, lui è nato così, con la faccia di teschio.
4: Povero Cristo! Anche figlio di madre che si bucava e magari prendeva farmaci durante la gravidanza. Non è la prima volta che vedo tali deformità. Comunque lo scroto potremmo recuperarlo, ma le funzionalità potrebbero essere compromesse. Forse il suo amico dovrà avere erezioni indotte artificialmente per il resto della sua vita.
5: Brutta storia. Non la prenderà benissimo quando si riprenderà dall'anestesia.
4: Va bene, adesso esca dall'ospedale gentilmente. Come sai, i cani e gli animali in genere non possono frequentare gli ospedali.
5: Ma tua madre è un cane. Come cazzo ti permetti? Comunque me ne vado lo stesso. Non sopporto di vedere Skeletor in questo stato.
6: Ciao Adora, hai sentito l'ultima?
3: Ti prego non dirmi la Z, che ti metto le mani addosso.
6: Ma che dici? Ma che mi hai preso per un bambino di quinta elementare?
3: Sei sempre lì a fare il pagliaccio per quel merda del re. Pensavo volessi fare la gag di merda, dell'ultima dell'alfabeto.
6: No, volevo solo farmi due risate su quel cretino di Skeletor che è finito all'ospedale dopo essersi evirato da solo per amore. Che coglione!
3: Ma che cazzo stai dicendo? Veramente quella faccia da costina si è tagliato le palle da solo. E perché, scusa?
6: Te l'ho detto, per amore. Praticamente si vocifera che si sia invaghito di qualcuno che non ho ben capito chi sia, ma credo che lo abbia rifiutato per qualche motivo e lui si è tagliato le palle da solo. Mamma mia, ma si può essere così deficiente?
3: Ma che cazzo dici, storpio volante? È una cosa bellissima. Il gesto di amore più incredibile che abbia mai sentito. E soprattutto che qualcuno abbia fatto per me. Povero Cristo, quanto mi sento in colpa.
6: Ma allora, se ho capito bene, sei tu la persona che si dice che lo abbia rifiutato. Ma scusa, ma a te non piace la prugna? Come poteva pensare di avere speranze?
3: Ma non ci arrivi, brutto deforme volante. Ma levandosi la fava per farsi la fregna. Voleva levarsi i connotati maschili per farsi una bella fichetta tutta per me. Qualcosa di pazzescamente romantico per una lesbiana.
6: Oh, wow, va che voi invertiti siete davvero strani a volte. Come fai a pensare ad una stronzata del genere da psicolabile come ad un gesto d'amore?
3: Ma parli tu di stranezze che ti seghi a mezz'aria, fuori dalla camera della regina, e hai due buchi del culo?
6: Che c'entrano i miei buchi del culo? Quelli mi servono di servizio, non per piacere.
3: A me mio fratello ha raccontato ben altro. Mio caro Analand.
6: In che senso? Non colgo.
3: Sei il parco dei divertimenti dei culi spaccati.
6: Ok, questa conversazione non mi piace più, mi mette in imbarazzo. Considerando che tuo fratello si è preso con l'inganno magico la mia verginità birettale. Andate tutti a fanculo, vado in camera mia a piangere.
3: Ciao ciao Biprolasso.
7: Dottore, mi fa un po' male. E poi le volevo chiedere quando tornerà normale la mia voce.
4: Il dolore è normale. Per la voce credo che debba aspettare almeno per il 32 dicembre.
7: Ma il 32 dicembre non esiste.
4: Appunto.
7: Ma stronzo, ma fa anche il simpatico.

0: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
1: Pronto?
2: Pronto, il signor Vinci...
1: Sì.
2: Sì, buongiorno, sono Angelo Colella dell'ospedale San Mimmo di Bari.
1: Sì.
2: Allora, senta, il professor Gaburri gli ha preparato tutto, quindi sono le ultime due domande. Glielo passo subito, perché altrimenti non possiamo procedere alla sperimentazione, va bene? Di 5 secondi.
1: Sperimentazione di che cosa, scusa?
2: Sperimentazione per l'intervento. Glielo passo subito, guardi, glielo dice lei perché un attimo...
1: Per l'intervento?
2: Sì, sì, glielo passo
1: e
2: subito.
1: E quale intervento? Spero io non ho fatto nessun intervento.
2: No, lo deve fare ancora, non è che l'ha fatto. Glielo passo subito.
1: Io lo devo fare, perché lo devo fare, scusa?
2: E le devo passare il professore, altrimenti non glielo può spiegare, signor Russo. Ci abbiamo tutti i dati, un attimo glielo... Un attimo.
3: Ospedale San Mimmo di Bari, durante l'attesa per parlare con il professor Gaburri, andate sul sito www.sanmimmo.it e scoprite come fare per aprire la vostra succursale in zona dell'ospedale San Mimmo.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Sì, buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, signor Vincenzo.
1: Sì.
0: Allora, senta, adesso lei è con sua moglie, giusto?
1: Ecco. Sì.
0: Allora, ascolti bene, non faccia sentire a sua moglie quello che le stiamo per dire, perché sua moglie praticamente ci ha fatto lei stessa la richiesta. Noi siamo uno...
1: Senti, noi non abbiamo fatto nessuna richiesta.
0: No, ascolti, mi ascolti bene, mi ascolti attentamente. Non ripeta quello che io dico. Non dobbiamo far sentire a sua moglie le nostre cose, capito? Allora, ascolti. La signora ha aderito ad una sperimentazione scientifica nei suoi riguardi in cambio di una lauta di compensa.
1: Senta, aspetta, prima di andare avanti,
0: sì,
1: professore.
0: Sì, mi dica.
1: Mia moglie non ha fatto nessuna richiesta.
0: No.
1: Io non voglio soldi e non voglio essere sperimentato.
0: Certo, però
1: d'accordo?
0: Se lei ripete queste cose, sua moglie la sente, non deve sentirla.
1: Sì, ma...
0: È una nuova legge comunale. Praticamente alle persone...
1: E vabbè, la legge comunale deve essere anche la mia, se mi voglio sottoporre o meno.
0: Non può, mi ascolti bene. È la nuova legge comunale, praticamente possiamo procedere con delle sperimentazioni scientifiche, appunto a discapito della persona stessa, ma a favore di tutti gli altri della comunità. Le spiego cosa vorremmo fare con lei. Lei mi deve dire se è favorevole o se non è favorevole, però prima deve ascoltarmi, va bene?
1: Sì.
0: Allora, mi ascolti.
1: Sì.
0: Allora, siccome negli ultimi tempi, sai, micrometalli nell'aria, le persone spesso si ammalano, no?
1: Sì.
0: Stiamo cercando di mischiare delle componenti animali alla figura dell'uomo, dell'essere umano, per migliorare la qualità della vita. Quindi adesso, nei suoi confronti, noi pensiamo di fare due cose. La prima è praticamente di impiantarle uno stomaco del suino, perché lo stomaco del suino riesce a digerire meglio ogni tipo di cibo.
1: Sì.
0: In questo modo lei eliminerà ogni tipo di stipsi o, che ne so, diarrea, e non avrà più nessun problema di stomaco, perché lo stomaco del suino digerisce tutto in maniera molto più celere. Poi pensavamo anche di installarle sulla schiena, tipo come se fosse uno zainetto, però in realtà ha presente lei, diciamo, nella funzionalità è la gobba del dromedario, ha presente, no? Ecco, quella gobba lì è una riserva di acqua che serve nei momenti, appunto, di forte sete. Il dromedario può attingere ai liquidi all'interno di questa gobba per poter vivere più a lungo. Quindi noi pensavamo di installarle sulla schiena una gobba, ovviamente in piccole dimensioni, e volendo possiamo riempirla del liquido che lei preferisce. Tipo, abbiamo installato una gobba a un signore di Taranto, l'ha voluta ripiena di cozze, per dire, lui quando c'ha fame risucchia.
1: Chiedo scusa.
0: Nel suo caso invece potremmo mettere, tipo, non so, del passato di cime di rapa dentro.
1: Chiedo scusa.
0: Mi dica.
1: Io da quando sono nato,
0: sì,
1: sto bene di salute, digerisco bene.
0: Bene.
1: Non ho bisogno di niente. Ho 77 anni.
0: Complimenti.
1: E sto bene.
0: Com'è la pressione?
1: Okay.
0: Com'è la pressione?
1: Professore, non faccio niente perché sto bene. Perciò è inutile chiamare il mio nome di nuovo.
0: Vincenzo,
1: perché
0: Vincenzo, la pressione come ce l'ha la pressione, Vincenzo? Mi dica.
1: Buonissima. 135,80.
0: Diciamo che
1: è buonissima. Perché il dottore che vado io mi dice sempre che è buona.
0: Magari tra i dottori che prendono i soldi sono contenti così, guardi.
1: Perciò mi dispiace, dottore. Non chiamate più il mio numero, il mio nome, perché non ho intenzione di fare niente.
0: Se lei vuole, ascoltami, ascolti, se lei vuole, prendiamo sua moglie.
1: Senta, non prende niente lei da questa casa.
0: Le mettiamo, le mettiamo la gamba dell'asinello, così ti prende a calcio in faccia contro le gambe.
1: Senta.
0: Colella?
2: Sì, sono Colella, sono qua con la lettiga. Muoviti, che fino a là sopra è un casino arrivare con la lettiga.
1: Senta, lei da qua non prende niente.
0: Pronto?
4: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo. Only for you. This is

0: Benvenuti in Werkburg. La sua chiamata sarà inoltrata al primo operatore.
1: Buongiorno, sono Elisa.
2: Sì, salve, non ho capito come si chiama, scusi.
1: Io, Elisa.
2: Ah, Elisa, cioè, sembrava la voce di un maschio. Senta, salve. Io chiamo perché sarei interessata a sapere se avete i viaggi organizzati per la Cina.
1: Sì, sì, vediamo tanti operatori che fanno dei viaggi organizzati in Cina. Sì, sì, come Turitanda, Press Tour, la Mistral.
2: Ah, ho capito. Ci
1: sono tanti operatori che fanno la Cina. Sì, sì, certo.
2: Senta, ma io sono una signora un po' di una certa età. Ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo, con la parrocchia. Niente mai di avventuroso. Solo che con la mia amica Gianfranca stavamo pensando di fare un viaggio un po' diverso, regalarci per i nostri 70 anni un viaggio un po' più matto, ecco.
1: Certo,
2: un po' più,
1: certo.
2: Quindi, però, ecco, deve essere anche un viaggio adatto a due signore un po' attempate.
1: Sì, sì, certo.
2: Ma lei ma è sicura di essere femmina, lei?
1: Di essere femmina? Sì, sì, io sono una femmina.
2: Ah, ho capito, scusi, sa, pensavo mi prendesse un po' per i fondelli, perché dalla voce sembrava... Vabbè, ho capito, senta, una do... Perché sai, pieno di culattoni in giro, non si sa mai. Senti, quelli che si travestono, sa che adesso è pieno di questa gente che è un po' confusa. Le volevo domandare questo, ma mi hanno detto, allora per la verità l'ho letto su Facebook, volevo sapere se è vero che non ci sono cinesi neri.
1: Scusi, no, ma mi sa che lei che mi sta un po' prendendo in giro, eh?
2: No, per, è una domanda. Allora, io l'ho letto su Facebook, quindi magari era una barzelletta, non lo so. Però ho letto che non ce n'è, che non è possibile. Proprio. Volevo sapere se è vero.
1: Credo che non sarà possibile, non lo so, guardi. Che domande.
2: Ah. No, vabbè, perché sa, siccome in genere sono un po' pericolosi, no, i neg- allora io volevo essere sicura che in Cina se non ce n'è.
1: Facciamo che possiamo chiudere la chiamata così, grazie.
2: Perché,
1: buongiorno,
2: signora,
1: buongiorno.
2: Scusi, cerchiamo di capire insieme questo viaggio, se si può
1: capire
2: fare.
1: Cosa, ma se possiamo, qualcun altro.
2: Se possiamo buongiorno fare sto viaggio, io e la Gianfranca, che avremmo tanto piacere. Ci avevo ragione, va, questa c'ha il piccio sotto la gonna. Proviamo se ne trovo uno normale.
3: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
4: La ritrovo, sono Mario.
2: Sì, pronto, salve Mario, buongiorno. Senta, io chiamo per sapere se fate i viaggi organizzati in Cina.
4: Sì, ma nel senso dei gruppi a cui vuoi unirti?
2: Sì, sì, sono una signora io comunque. Io ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo, quelli della parrocchia, no? Quelli un po' col pullman, così. Ma io e la mia amica Gianfranca abbiamo pensato per i 70 anni di regalarci un viaggio un po' più avventuroso, un po' più grosso, no?
4: Sì. Ma quindi un viaggio con guida?
2: Sì, sì, ci serve, okay. Perché non è che noi sappiamo bene dove andare.
4: No, no, ma più che altro era per capire se volevate fare un viaggio di gruppo insieme a altre persone o voi due...
2: Ma questo dipende un po' poi dai costi e queste cose qua. Ci sono dei signori simpatici e noi ci va anche bene. Tanto...
4: No, ma perché di base, nel senso, cioè, è più facile farlo solo per voi due che trovare altre persone per fare il gruppo.
2: Ho capito. Senta, ma volevo sapere una roba che io ho letto su Facebook, che in Cina non ci sono né. È vero?
4: Non lo so, nel senso, in Cina c'è così tanta gente che dubito.
2: Che ci siano?
4: Secondo me ce ne sono anche. Sì,
2: ce ne sarà.
4: Ce ne sono.
2: Però non ci sono cinesi, questo non credo, vero? Cioè, perché.
4: Come, scusi?
2: Dico che i cinesi non possono essere anche. Sono già gialli, non possono già essere anche neri, giusto? Perché sa, perché sa, comunque dove ci sono quelli è pericoloso in generale. Quindi noi che siamo due signore vorremmo andare in posti tranquilli dove non ci capita niente, ecco, non ci sono i terroristi e i rapinatori, ecco, questo ci interessa. Quindi siamo tranquille in Cina.
4: Sì, sì.
2: Senta, ma lì in Cina si possono vedere quelli, i panzoni che si menano sul ring, quelli...
4: Posso chiederle soltanto a sto punto, che poi a parte che sarebbero in Giappone i lottatori sumo, però
2: non
4: se
2: è prende
4: l'appuntamento, così a quel punto lì vediamo tutto.
2: No, certo, io facevo una telefonata che siccome mi devo far portare da mio marito Renato, allora non è proprio agevole, allora prima chiamavo un attimo per sapere due robe. Ma non è sto posto qua, il Giappone non è in Cina, non è lì?
4: Senta, io le chiedo scusa soltanto che sono con un altro cliente, quindi se vuole passare facendo chiacchiere ben volentieri, se no io
2: Sì, vabbè, non so se ben volentieri, ecco, perché sinceramente non mi sembra proprio che lei sia, diciamo, insomma, bravo, ecco, non, mi pare.
4: Ok,
2: che...
4: ma va bene.
2: Mi spiace. Perché,
4: non è un problema.
2: Sono pareri. Va bene, allora niente, mai più.
4: Va bene.
2: Arrivederla. Questo sicuro era un culattone.
5: Radio 105.
6: Cucu, che mio cugino! Cucu, che mio cugino! Si è fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo. Sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Sa, prova. Samen, prova. Sì, eccoci qua. Un buon pomeriggio a tutti quanti. Questo è Radio Maraia e io sono Padre Pollo e sono qui per ascoltare le vostre confessioni e per portare allegria alle vostre giornate. Adesso però sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Pronto?
3: Buonasera.
2: Come
3: state?
2: Un po' di reumatismi. Sì, perché col tempo brutto,
3: come ce l'ha Papa Francesco. Ma non ho capito questo ginocchio, perché gli fa male, perché
2: ha fatto una rovesciata, nel senso che si è alzato con le gambe per tirare in porta ed è caduto sulla gamba poi.
3: Sì. Ho capito,
2: ha voluto fare un po' più del solito, si vede che era preso con la partita, e perché era così un po', era la partita con i religiosi contro gli atei, poi alla fine abbiamo vinto 3-2.
3: Certo, con Papa Francesco.
2: Beh, per forza, non fa gol lui. Allora, sentimi bene.
3: Sì.
2: Allora, facciamo una bella preghiera adesso, cantata. Questa preghiera, che è praticamente milanese, di Don Pesci, si chiama Pesci lui, e Martino è il nome. Ce l'hai un biscotto per fare l'ostia?
3: Allora, vediamo che cosa c'ho.
2: Sì.
3: C'ho un pezzettino di pane, una bollichetta.
2: Oh, che buono.
3: La prendo.
2: Vai, prendila.
3: Sì.
2: Fai una masticata.
3: Ok.
2: Perfetto. E allora fa così.
3: Se possono

0: il maestro è andato via.
1: Da da da da.
0: Metti un po' di musica leggera, perché ho voglia di niente.

0: noi.
1: Da noi.
0: Più o meno.
2: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.
1: Spirito Santo. Amen.
2: Technisch 1002M7.
0: Allora, adesso questa... Qua ci divertiamo, eh? Domenica qua proprio... allegrissimi, vedrai come sarai allegra dopo. Allora, okay, qua andiamo in Brasile.
1: Ah.
0: Da padre Aieou Y si chiama lui.
1: Ho capito.
0: È brasiliano.

0: Pegano gonzè.
1: Odegadonzè.
0: Pegano ganzà.
1: Ora de ganzà.
0: Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe. Pepe.
1: Pepe.
0: Nel nome del Padre, del Figlio, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Simpatica, è vero?
1: Sì.
0: Va bene, dai.
1: Ok.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao, buona serata, buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Pepe.

0: Bellissime! La la la na na na na.
1: Ciao, cose verissimers! Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione e dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
2: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
1: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
2: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
1: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
2: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
1: Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport.
2: Ma che fai? Ti canti le siglette?
1: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
2: Mamma, che cosa cringe!
1: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
2: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
1: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
2: Ma non si pronuncia così, è inglese.
1: Zitta!
2: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
1: Ma dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
2: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
1: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
2: Ma va che sei un deficiente, eh?
1: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, dico? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
2: Secondo me ti fai male.
1: E secondo me ti fai male? Ma mo che la asina e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
2: Ocio, secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
1: Ovvio, ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. Praticamente un ciclone tropicale, altrimenti come la alzo la vela, deficiente?
2: Non lo fare, ti prego.
1: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela...

Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ha capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Oh, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: lo Zoo di 105.
1: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno signor.
2: Sì?
3: Salve, sono professor Gaburri, ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, e che cosa ti cerca?
3: Allora, il signor
2: Sì?
3: Ecco, allora, devo comunicare con lui.
2: No, no, ma mio padre non è in grado di intendere di volere.
3: Ah, ecco perché allora.
2: Quindi se deve dire qualcosa me la deve dire a me.
3: Allora, ci aveva richiesto l'asportazione delle braccia. Io appunto per questo stavo cercando di capire un po' la situazione. Volevo parlare col paziente per capire la motivazione.
2: Cos'è che vuole asportare? Che vuole asportare?
3: Gli arti superiori, quindi le braccia, voleva asportare le braccia. Adesso io...
2: No, ma non c'è nessun intervento chirurgico in corso.
3: Adesso capisco, allora, se lei mi dice che lui ha problemi psichici, capisco, perché lui ci ha richiesto l'asportazione delle braccia e voleva mettere delle... Se lo dico, sembra una roba simpatica, però lui voleva mettere della lattuga.
2: Ma lei mi dice esattamente da dove chiama?
3: Allora, noi siamo praticamente da Bari, l'ospedale San Mimmo, è una costola del San Ciccio di Bitonto, praticamente noi facciamo...
2: Lei è un grandissimo stronzo.
3: Scusi, non capisco.
2: Un grandissimo stronzo, si faccia curare la lattuga, se la mettesse in culo.
3: Ma lei parla così al medico, scusi?
1: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo.
2: Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Pronto?
3: Sì, è caduta la linea, scusi.
2: Che cosa vuoi?
3: Allora, stavo cercando di capire la situazione qua. Lei è la moglie?
2: Sì, dimmi. Quindi
3: era sua figlia prima?
2: Sì.
3: Tuo marito vuole fare l'operazione, cosa facciamo?
2: Ma che operazione? Tu hai sbagliato!
3: Signora, porti rispetto per un dottore! Porti rispetto per una persona che ha studiato, A differenza sua, signora!
2: Mio marito è disabile, 10 anni!
3: E lo so, perché 10 anni fa ha fatto l'intervento da uno sbagliato, gli ha tolto la lingua, non parla più.
2: Dov'è che ha fatto l'intervento?
3: Dal nostro rivale, il dottor Ciccilli.
2: Ciccilli? Ma va, ci troverà, Matti.
3: No, ascolta, abbiamo fatto già un esperimento. Abbiamo già fatto un esperimento? Pronto!
1: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Che cosa?
3: Noi vogliamo capire, siccome le spiego, dopo 70 anni si devono fare questi esperimenti scientifici, signora.
2: Quindi, e dove si deve andare?
3: Al San Mimmo di Bari, signora.
2: Vedi che tu hai sbagliato in partenza.
3: Allora, signora, se preferisce al posto della lattuga possiamo mettere della zucca.
2: Va bene, io devo mandare il mio dottore.
3: Ecco, lui è già al corrente, signora, abbiamo già parlato anche col dottore suo, E mi scusi per prima, è un po' agitato, mi scusi. Volevo sapere, lei l'ha visto per caso il video di Andreotti, quello che si blocca? Ecco, se lei non fa la brava la facciamo bloccare così, Attenzione, attenzione a mancare di rispetto a un medico,
2: E mi dati un tu, cazzo, mi targhi.
3: Signora! Pronto, signora! Ragazzi, autolettiga, camici di forza che la blocchiamo come Andreotti, forza! Ospedale San Mimmo.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
9: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
11: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
10: Guardi,
9: forse
10: vabbè.
9: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
9: signora.
10: Questo
9: mi ascolti,
10: sì.
9: Ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
9: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
9: ha
11: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella.
11: L'uranio. Un poverito.
9: Cotechino.
11: Inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Orcacciami se.
9: Arca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
10: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
12: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
10: Va bene.
12: Lo sport.
10: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
12: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
12: per
10: cosa
12: chi non
10: si...
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
12: Ecco.
13: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
12: ma tu,
13: che ti ho
12: ma che cazzo di ora si
13: preferito.
12: Mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
12: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cane, cane, c'è il colpo di Bagalo.
10: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
12: Uno.
10: Sì, due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
12: Che vaffanculo te, Bagalo, porco di...
10: dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
9: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
9: No.
10: No.
9: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglia, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
10: Bene,
9: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
13: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Fuggiti a gambe turche da Istanbul dopo aver ucciso un boss della mala, Zuleya e il Maz iniziano a lavorare come servi della gleba nella tenuta del signor Smerdir. Quando alla bella Zuleya viene offerto un posto nella casa padronale, il Maz tenta di introdurvisi nottetempo scalando nelle pareti, ma all'ultimo perde la presa e cade nel vuoto, lasciandoci tutti con il fiato scosceso.

0: Che dolore, che dolore turco.
1: E la mazza, hai sveglio, che bello, che bello.
0: Sì, lei, amore mio, ma che è successo? Perché ho dolori dappertutto?
1: Hai cacato, amore mio, hai cacato dall'alto. Io pensavo che ero morti, ma non eri morti, eri vivi. Grazie al cepo, il signor Smerdir ti ha comprato il medico che ti ha curato. Ora hai nella casa padronale che devi riposarti.
0: Zuleia, ora ricorda turco. Approfittiamo della solitudine e di questo letto pulito e coroniamo i nostri sogni di scoparci qui, ora, subito. Altro che mezzo morto, la passione che mi appassiona per te arde come un fuoco indomabile. Presto, presto, spogliati e zombami addosso, amore mio.
1: No, il mazzo, non in questo adesso. Il signor Smerdir mi ha fatto invitata per una passeggiata lontana nella tenuta e non posso farlo aspettarlo. Stanotte, amore mio, stanotte andrò qui di sotto piatto e finalmente scopriremoci.
0: Che cazzo, turco. Va bene, d'accordo, amore mio. Non vedo l'ora che arrivo questa notte. Ora poi, non vorrei aspettare il signor Smerdir. Ma non ci dire che siamo due fuggiaschi che hanno ucciso un boss della mala. Mi raccomando, mi raccomando.

0: Zaleia, sono felice che tuo fratello ti stia riprendendo dopo questa brutta caduta.
1: Sì, anche me sono contenta. Mio fratello mi è caro come una sorella a me.
0: Ma mi dica, sono proprio curioso, ma come mai due giovani cittadini ben educati come voi sono finiti a lavorare con campi?
1: Purtroppo non posso dirlo, lo signor Smerdir. È un segreto che ho promettuto di non risvegliare.
0: Non parli più come turca, sei troppo europea adesso. Come mai?
1: Scusa, signor Smerdir.
0: Ah, un segreto. Mi piacciono i segreti. Mi dispiace se provo a intovernare qual è questo segreto.
1: Ci può pure provarci, ma non ci indovinerà mai. E poi, signor Smerdir.
0: Per la stessa tentativa! Secondo me il mazzo non è tuo fratello, ma il tuo fidanzato suo, tu? E siete fuggito finché qui lui ha ucciso un boss della mano?
1: Ma non posso ci credere! Come è stato fatto a capirlo, Smerdir?
0: L'ho sempre saputo, Zuleia! Ero sul treno con voi quando siete fuggiti da Istanbul, ho sentito tutto! E c'è di più! Vede, l'ho inviata a fare questa passeggiata con l'inganno, perché proprio in questo momento la polizia sta per arrestare il suo fidanzato amato Ismaz. No, ride tanto stretto.
1: E infatti come ride lei, bizzarro, con denti aperti?
0: Oh, scusa, perché ho studiato all'estero.
1: No, non può essere vera! Il mazzo, amore mio, non farti arrestarti! Presto, devo tornare alla tenuta, poi che sia prima che poi troppo tardi, no!

0: Che dolore turco! Che? E poi non fate? Sorella, amore mio, sei tu? Sei giunto finalmente a scoparmi come sta venendo l'unghia l'ubalina? Turca d***a, ma tu c'hai il puff? E la mia Zuleia non c'ha i baffi, o almeno non più. Che diavolo sei? Che cosa vuoi da me?
1: Se non c'è niente a che perdere, la posso...
2: Cazzo, ha un'ischemia,
3: non lo sai fare,
2: è un malato neurologico.
4: Gli avete detto di tenere i denti chiusi?
3: Sì, però deve parlare. Arcino.
0: Scusa,
2: è un malato neurologico.
1: Federico,
0: ha detto tenendo a capire.
1: Yes,
0: c'è un bruttissimo ascesso in bocca.
3: Devi muovere le labbra.
1: Ho capito, sono il tenente Capir della polizia turca. Io ammazzo. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio di Boris Kimi.
0: Un ascesso proprio brutto, proprio, se faccio vedere da un dentista turco.
1: Devo andare da...
0: No! Le manette no! Non mi puoi arrestare! Non ho ancora scopato la mia bella Zuleia, amor mio!
1: Scopati!
4: Cosa? Aspetta, che da
0: ridere! C'è un grosso problema, lei!
1: Aspetta, scoperai presto, io mozzo! Scoperai molto presto!
2: Il russo è diventato fantastico!
3: Sì, sì.
0: Vuole un po' di Keglevich?
1: Sì, un po' di anche di vodka!
0: Ah, sì? Davvero? Scoprò tanto presto?
1: Sì, con gli altri detonati!
0: Certo che la polizia turca prende proprio tutte!

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control. These are the instructions for takeoff. Ivan, è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mauricio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunis una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Mavericchia.
3: Mavericchia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Mavericchio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?
6: Apriamo la radio. Accesa?
7: La ricevo forte e chiaro, signore! Attendiamo indicazioni per muovere sul nemico!
4: Allora, stiamo facendo un volo di esercitazione?
6: Io sto sorvolando Foggia. Credo di essermi perso. Bello carpino, vista dall'alto, bellissimo.

0: Madericchia.
1: Si può sapere che cosa ci facciamo tutti al Porto Penny?
2: Ordini di quel concentrato di testosterone etero dell'ufficiale Mitchell. Quel maschiaccio avrà sicuramente pensato ad un addestramento alla Rambo per trasformarci in piloti duri e puri come lui. Sta arrivando. Posso sentire i suoi feromoni super virili penetrarmi le narici.
3: Forza cadetti, tutti a bordo! Muovete quei bei culetti sodi tutti da limonare.
1: Ma questa che cazzo è?
2: È una portaerei, Rooster.
1: Sì, lo vedo che è una portaerei, ma perché è rosa?
2: Boh, l'avranno messa in lavatrice con degli assorbenti usati. Forza, saliamo prima che quel burbero maschiaccio dell'ufficiale Mitchell si incazzi.
3: Cadetti, benvenuti a bordo dello sfintere dei sette mari. La portaerei più allargata della marina americana. Lo sfintere dei sette mari si è beccato siluri russi, giapponesi, iraniani. È stato ingroppato da balene, capodogli e polipi giganti. E non è mai affondata. È su questa bellezza che inizierò il vostro addestramento per diventare piloti Top Gun.
2: Oddio, quanto etero!
3: Rimarremo in alto mare per 6 settimane. 6 durissime settimane di addestramento, al termine delle quali, se tutto andrà come spero, potrò aprirvi un paracadute nel culo senza che nemmeno ve ne accorgiate.
2: È così che parla un vero uomo!
3: Come prima cosa occupiamoci delle divise. Spogliatevi nudi e mettetevi questi.
1: Ma signore, con tutto il rispetto, signore, questi sono per i zombie!
3: Esatto! A bordo dello sfintere dei sette mari, i cadetti devono girare in perizoma. Regolamento! Forza, tutti nudi, è un ordine!
2: Con molto, molto piacere, signore!
4: Scusate, mi esce un coglione.
3: Chi è?
4: Scusate, il costumino che mi avete dato.
1: Perché la parte più larga va messa dall'altro lato? Hai messo il cordino davanti e la parte per il pisello dietro!
4: Ah, perché è proprio stretto così dietro, cioè un perizoma?
3: Sì.
4: Mi asciuga un coglione da una parte.
1: Super compà, perché per te il costume non c'era, ti sei messo il filo da pesca al posto del perizoma. È per quello che in te sta.
4: Ho capito, mi esce sempre un coglione. Cioè, anche girandolo, come vedete, mi esce un coglione da destra.
1: No, c'ho un'idea. Pittura del coglione di verde e poi lo togliamo in CGI, va bene?
4: Ah, ok, ok.
3: No, donna, tu no. Anzi, devi rimanere più vestita possibile.
2: Ma, signore, sono un cadetto anch'io. Lo ha detto lei che i cadetti devono indossare solo il perizoma.
3: Allora, sei promossa palombaro. Vai a infilarti lo scafandro e non toglierlo finché non mi vedrai leccare una f***a, ok?
2: È talmente preoccupato di non poter controllare le sue pulsioni che mi vuole coperta da capo a piedi. È sicuramente innamorato di

0: Bene, sta calando la notte e fra poco salperemo. È ora di andare a letto. Sceglietevi un compagno con il quale dividere una delle cabine e andate a fare la nanna. Domani vi aspetta una giornata molto impegnativa.
1: Agli ordini, signore!
0: No, tu Rooster, no. Tu dormirai nella cabina degli ufficiali insieme a me.
2: Ma signore, con tutto il rispetto, non so se voglio condividere la cabina con l'uomo responsabile della morte di mio padre, signore.
0: Rooster, ancora con questa storia. E se ti dicessi che ho fatto morire tuo padre nella speranza che un giorno io e te potessimo scopare accanto al suo cadavere, mi crederesti?
2: Certo che no, signore, perché l'aereo di mio padre è caduto in mare e il corpo non è mai stato ritrovato.
0: Questo è quello che ti hanno riportato nella versione ufficiale. Ma tieniti forte, ho una sorpresa per te. Ta-da!
2: Non capisco, signore. Cosa ci fa uno scheletro messo a 90 nella cabina degli ufficiali?
0: Ma come, non capisci? Non la riconosci la struttura ossea? Quello scheletro è tuo padre! Caramba, che sorpresa!
2: Chiedo...
0: Oh merda, è svenuto dalla gioia! Rooster? Sveglia, Rooster! Dannazione, non si riprende! Forse se gli getto un po' di acqua in faccia... Uffa, ma la cucina è dall'altra parte della nave, vabbè, gli spruzzerò in faccia qualcos'altro... Cadetto, mi aiuti?
3: Culazzone.
0: Prego?
3: Dico.
4: Hangman, qui è Mavericchio. Hangman, mi ricevi?
5: No.
4: Mi hai risposto, scusa.
5: Ah, mannaggia.
6: Forse sono assegrato.
4: Figa se Tarellio.
6: Ragazzi, mi sono perso. Dove cazzo sono? Io non so leggere gli strumenti di volo, cioè...
5: Ma che vedi davanti a te? Che vedi?
6: Il cielo, c'è l'azzurro, bellissimo.
5: E allora siamo vicino!
4: torri di controllo, qui è Mavericchio, mi ricevi?
7: Amore, ma che fai vicino a sti grosse segrate? Me li prendi quei limoni?
6: Amore, non so come atterrare, cioè... Ma dove cazzo sei?
7: Nella torre di controllo, mi hanno messo qua per guardare.
6: Ascolta, ma non hai fatto neanche la terza media?
8: Signore, vede, questo pallino qua, questo è suo marito. Invece quest'altro pallino qua, questo è Mavericchia.
7: Ma
8: vede?
7: Che carini che fa!
8: Vede, i puntatori sono diversi. Mavericchia ha due pallini e un'asticella, vede? Invece suo marito ha una pallina grossa scura, capito?
7: E perché un coglione solo?
8: Questo l'ha detto lei, comunque mi fido.
7: Quello che gli hanno pitturato di verde, ci tengo, perché è l'unico che c'è.
8: Certo.
9: Questo è Top Gun Mavericchia.
5: Che c'hai di fronte? Che vedi di fronte?
6: Il cielo che era azzurro adesso sta diventando scuro.
5: E allora siamo vicini! Fai le quattro frecce!
10: Mavericchia.
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, pucciola hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Non si mangia?
5: Lì tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra da capisci diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti. In un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, una groviera.
5: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova!
4: È vero!
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Mongus, Fred Buscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia,
6: Italia. Poi c'è anche CCC.
5: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a frenare.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora?
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrai mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il piede.
4: Vuole il piede?
5: Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un scusami.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre, uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
4: Chi è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè adesso se lo vedi pensare,
4: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: Ah, ok, diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma non un brucazzo, è possibile.
4: Vaffanculo.
5: Come drive, però,
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo,
5: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri
5: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
5: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
5: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
6: hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Ok, ce lo

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Cose verissime. Il mio team sta spaccando. Sono fiero dei numeri che il tubo ci sta regalando. E volevo anche informarvi che sono stato contattato da tale signor russo Giampietro, famoso editore nel mondo del paranormale, che ha deciso di farmi pubblicare un libro sulla mia vita. Pazzesco, vero Priscilla?
3: Una cifra.
2: Che fai? Ironia. Sei gelosa. A te chi ti fa fare i libri? Nessuno.
3: Ma che cosa ci scrivi nel libro? Che sei un adolescente che prende tranquillanti perché ha dei disturbi comportamentali?
2: Cazzo fai? Insinui che sono pazzo?
3: No.
2: Ah, brava. Che va che mica mi faccio problemi, anche se sei una femmina. Va che io sono una furia quando mi incazzo.
3: No, nel senso che non lo insinuo, lo penso veramente.
2: Non ho capito un cazzo. Parli troppo da fattona. E comunque oggi verso la prima rata da 2000 euro per il lavoro dell'editore. E vedrai che bomba che esce.
3: Ma come, paghi tu?
2: Che palle cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere tu di come funziona l'editoria? Sei editore tu? No! E allora taci, Priscilla, taci!
3: Ma nessuno ti chiede i soldi per farti i libri. I librai ti pagano loro. Gaetano si sta stizzendo per come mi tratti.
2: Buono, Gaetanino. Non sto trattando male Priscilluccia. Stiamo solo giocando.
4: Basta! Basta, Gaetano, basta! Scusa, Priscilla, scusa!
3: Scuse accettate. Buono, Gaetano.
2: Mannaggia! Ma pensa a te se sono in balia di una deficiente e di un cane assassino.
4: No, Gaetano, no! No, il babbo scherzava, Gaetano! Basta! Basta, Gaetano!
3: Uccia, Gaetano!
2: Che male! Gaetano mi ha strappato la polo nuova dalla divisa dei Verissimers! Uffa! La mia polina nuova! Uffa!
3: Ma che fai? Piangi?
4: È la nuova! E adesso è tutta rotta!
3: Ma sei serio?
4: Uffa! La mia polina dei Verissimers!
3: Mamma mia, secondo me la tua situazione psichiatrica sta precipitando. C'ha ragione tua madre.
2: Lascia stare quella santa donna di mia madre che appoggia tutte le mie iniziative, anche i soldi per il mio libro. Quando gliene ho parlato, lei mi ha chiesto specificatamente se mi avrebbe tenuto impegnato fuori di casa e alla mia risposta affermativa ha staccato un assegno. Fantastica la mia genitrice. Adesso chiamo il signor russo Giampietro mentre facciamo questo video lancio per YouTube. Così i Verissimers si ingarruzziscono.
5: Team, messaggio gratuito. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
2: Ma come?
5: Team, messaggio gratuito.
2: Forse ho sbagliato
5: numero. Il numero selezionato.
2: Adesso riprovo.
5: Team, messaggio gratuito.
2: Accidenti, devo continuare a sbagliare numero.
3: Senti, ma hai già dato i soldi al signore Napoletano?
2: Ma come fai a sapere che è di Napoli?
3: Intuito femminile.
2: Sì, comunque ho già versato la caparra. Era un'occasione troppo ghiotta.
3: Non vorrei darti una delusione, ma secondo me il signore non era un editore, ma un truffa... Che fai con quella tanica?
2: Niente, niente. Cerco di fare contenuti per il canale mentre somatizzo l'informazione che ritengo purtroppo sensata.
3: Ma che fai?
2: Ah, ah, come bruciano gli occhi! Ah, che bruciore! Ah, ah.
3: Ehi, ma non è che per caso...
2: Ah, ah, come brucia! Ah, riprendimi, riprendimi! Ah, ah, ah, ah, ah, sto bruciando! Brucia!
3: Ma seriamente ti sei dato fuoco con la benzina?
2: Sono troppo deluso! Fai la chiusa e spegnimi con l'estintore nello zaino!
3: Ma qui non c'è nessun estintore, c'è solo una bottiglietta di gazzosa.
2: Lancia! Lancia! Lancia!
3: Ecco!
2: Ma no! Lanciala a me! No, Gaetano, no! Torna, Gaetano, torna con quella bottiglia! Ah, ah, ah.
6: Eccoci, amici cose verissime. Dopo 4 settimane di convalescenza ho deciso di postare il video dell'accaduto con questa breve chiusura per farvi sapere che ora sto bene e che presto potrò ricominciare ad allacciarmi i bottoni della camicia da solo. Non perdete il prossimo video dove mostro come la riabilitazione mi ha permesso di ricominciare a sbattere le palpebre assieme. Ah, ora so che Gaetano non è un cane da riporto.
1: La la la la. Le cose verissime.
7: Lo Zodi 105.
8: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono dolocato mentre voi non siete un cazzo.

0: Buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, sto chiamando per conto del conte Bolaffi Paluani. Avrei qualche domanda da farle riguardo ad alcune bottiglie.
1: Un minuto solo.
0: Grazie.
1: Un minuto solo che le passo mio marito.
0: Grazie mille.
2: Sì, pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del conte Bolaffi Paluani e noi stiamo cercando un'enoteca che possa aiutarci con la fornitura di champagne per una festa che stiamo organizzando, un evento casual che stiamo organizzando vicino a Modena.
2: Che so. Cosa le servirebbe?
0: Allora, le posso nominare alcune bottiglie che stiamo cercando?
2: Sì, benissimo. Le dico se ce le ho disponibili.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, l'Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010.
3: Champagne Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010, 3.000 euro a bottiglia.
2: No, Celos non ho niente.
0: Ok, d'accord. E le Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013?
3: Champagne Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013, 1.500 euro a bottiglia.
2: No, neanche questa disponibilità.
0: E invece le Krug qua abbiamo preferenza per il 95, però insomma.
3: Champagne Brut Collection Krug 1995, 1.050 euro a bottiglia.
2: Krug. No, questo non ce l'ho neanche questo, mi dispiace.
0: Scusi un secondo.
4: Fammi una gentilezza, chiedi per quello sfizio che avevo se hanno delle bottiglie. Sono dei quantitativi importanti per quella cosa che volevo fare.
0: Sì, guardi, allora il conte mi chiede, siccome noi abbiamo in questa location che abbiamo individuato c'è una piscina di circa 700 metri cubi all'incirca, e ci chiedevamo se avete una grossa quantità di bottiglie disponibili per riuscire a riempirla, ecco, insomma, di sempre champagne, anche un po', diciamo, fascia un filino più bassa. Ascolti un secondo, le passo il conte che si sta spazientendo leggermente. Le chiedo cortesemente di parlare piano, di volume, perché il conte è sensibile. Grazie mille.
2: Prego.
0: Glielo passo.
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
4: Con chi ho il piacere di interloquire?
2: Mi chiamo.
4: Senta, io invece mi permetto di interloquire con lei nonostante non siamo dello stesso centro sociale, perché avrei un'esigenza un po' particolare. Siccome ho un paio di ospiti a cui vorrei commettere, se mi perdoni, mi sento molto rumore, si trova in un cantiere edile?
2: No, io mi trovo in un negozio, non ci sono rumori di nessun genere.
4: Ma sentivo molto rumore, frastuono, fastidioso. Allora, le stavo dicendo, vorrei organizzare un qualcosa di molto particolare che creasse anche un po' dell'udibrio, dell'allegria fra i miei ospiti. E stavo pensando di riempire questa piccola piscina modesta che c'è con dello champagne, dello champenoise, insomma, senza andare su, diciamo, bottiglie importanti e prestigiose, perché mi dispiacerebbe sprecarle, insomma. Lei ha la possibilità di reperire un volume importante?
2: Ma io di volumi importanti ce li ho già, dipende semplicemente di cosa vuol dire come volumi importanti, quante bottiglie desidera.
4: Non lo so, per riempire una piscina, non so quanti migliaia di litri sono.
2: Beh, migliaia di litri mi sembra un po' esagerato, forse.
4: Cioè, scusi, non capisco.
2: Cioè, secondo me, se vuole migliaia di litri di una bottiglia, forse le conviene direttamente contattare l'azienda direttamente, perché non penso di fare il suo caso in quel caso qua.
4: Ma no, ma è per fare un gioco, non mi interessa che sia la stessa bottiglia, non è che vado a vedere l'annata, insomma, le rovesciamo.
2: Ma non so, lei mi dice quante bottiglie vuole, io non ho idea di quello che faccia dei numeri precisi.
4: Com'è aggressivo lei, mi sta mettendo a disagio.
0: Tutto bene con te?
2: No, io non sono aggressivo, io dico quelle cose che sono, non posso dire diversamente.
4: Sono molto aggressiva.
0: Essendo aggressivo con lei?
4: Sì.
0: Vuole che ci parli?
4: Sì, grazie. Sì.
0: Ecco, sì, scusi, pardon, dottor Miliardi. Stia tranquillo, conte. Vuole una limonata fresca?
4: Sì.
0: Ecco, gliela porgo. Senta, dicevamo, la quantità sarà super giù di 700.000 litri. Essendo una piscina.
2: 700.000 litri? No, io
0: 700,
2: non
0: ce l'ho. 700.000 litri?
2: No, bisogna che si rivolga direttamente a qualche azienda che produce champagne. A quel punto qua, secondo me, è l'unica cosa, glielo dico in tutta onestà.
4: Non so perché abbiamo trattato
2: così. 100.000 litri vuol dire qualche cosa come almeno 150.000 bottiglie, perché sono da 750 centilitri.
0: Sì, esattamente. Sì. Ho capito. E conte, probabilmente il dottor non riesce a soddisfare la sua richiesta.
2: No. Mi dispiace. i numeri gli daranno tutta la loro produzione, anche perché sono delle aziende persone, che fanno 100-200 mila bottiglie di un certo livello.
4: Pronto? Mi scusi, sì, se dica. Sono entrato in maniera sgarbata nella telefonata con la mia assistente. Però
2: no,
4: mi pare di capire, scusa,
2: sempre male, ma non è così. Io non sono per niente né maleducato né sgarbato.
4: Ma ci mancherebbe.
2: Le sto dicendo le cose come sono. Poi deve valutare lei. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Conte non risponde più?
4: Non c'è più nessuno dall'altra parte della cornetta?
0: Ma è sicuramente un problema di linea, non hanno attaccato.
4: Mi ha messo in giù nessuno?
0: No, sicuramente no.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Squall Track. Squall Track.
2: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra.
1: Squall Track.
3: Una nuova missione totalmente inutile attende l'equipaggio della nave stellare Enterprise Ingli. Il comandante è ufficialmente tutto stronzo dal 1985. E tutto l'equipaggio, compreso lo stronzognano, si augura che un ictus possa fulminarlo. Benvenuti a Squall Track. E tutto l'equipaggio, compreso lo stronzognano, si augura che un ictus possa fulminarlo. Benvenuti a

0: Puliti. Purtroppo però da 3 giorni abbiamo finito le scorte dell'acqua.
1: Che siete?
2: Fa caldo.
1: Ho finito anche le
0: Si cambi, dottor
1: Mino.
0: Si calmi, sono certo che ora troveremo una soluzione.
1: Capitami in bocca.
0: Lo so. Troveremo una soluzione alla mancanza di quest'acqua. Non è vero, signor Sbock?
3: Ah, che sete però che c'ho anch'io.
1: La vedo un po' difficile però, capitano. Ma potremmo provare a usare il raggio idrocompulescente a strizzamento meteoritico.
4: Vattene a fanculo.
1: Vado subito. Potremmo usare il protoconvertitore a fusione nucleare, no? Per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
5: Scusate, mi spiace se vado a fare una pisciata.
1: No, ti prego.
0: Abbiamo sete, faccia qui.
4: Sul ponte.
5: Siete un po' strani, ma avete sete?
1: Sete, amore.
0: Acqua!
5: Vabbè, ho solo questa bottiglia d'acqua.
1: No!
5: Scusate, ho una sete incredibile, ho solo quest'acqua.
1: Anche ruttati faccia.
5: Anche tassata, buonissima.
1: Posso tagliare il collo? Fare dell'orangina.
5: Non riesco a smettere di digerire. Mi è venuta troppo in fretta. Era ghiacciata. Mi sto cagando tutto.
0: Eccellente Sbock, mi sa che dobbiamo seguire il suo consiglio. Allora, computer.
3: Che siete?
0: Attivare il proto. Proto.

0: Pro. Dai, che abbiamo 7, cazzo!
1: Non ho capito un gran cazzo.
2: Attivare il protoconvertitore a fusione, ma lo spirontolchiante per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
1: Con la gang gang gang. Schiii.
3: Non ha capito.
0: Non ha capito, no! Adesso mi bevo il tuo sangue, figlio di puttana, fatti piantare una cannuccia nel collo!
2: Aia, mi volte, signor Smok!
0: Fermi tutti! Ho trovato una bottiglia di birra! Se non vuoi trovare la morte, dammela!
4: Ah, che sete! Di chi è questa birra?
0: Ma no! Non la posso sul pannello di controllo che qua esplode tutto!
4: Qual è il pannello di controllo, questo?
0: No!
1: Con la gang, gang, gang, schiii.
5: Lo Zoo di 105.

0: Brr, che freddo. Le temperature stanno precipitando vertiginosamente nel comprensorio montano e i nostri eroi sono intenti nella ricerca di tepore ad ogni costo. Purtroppo, per via delle vicissitudini legate al fancazzismo e alla debosceria collettiva, nessuno ha fatto scorta di legna e scaldarsi sta divenendo un grande problema.
1: Cristo santo, che freddo del cazzo!
2: Ma è tutta colpa tua, vecchio coglione! Se avessi passato l'estate a raccogliere legna da ardere, adesso non avremmo questi problemi.
1: E adesso lo stronzo sono io? Ma satana, mega merda! Ma siamo in sei in sta casa del cazzo. Possibile che devo pensarci sempre io ai cazzi di casa? Non potevi andare tu con la cingolata a raccogliere legna? Oppure la bagascia con il nano fattone?
2: Secondo te, quanta legna potevamo raccogliere io, che sono alta 60 centimetri e una emaciata sacca di problemi che manco deambula?
3: Mi avete chiamata? Ciao Heidi, ciao nonno. Mamma mia, che freddo. Ma perché non buttate più legna in quel camino?
1: È arrivata la sapientona di sto cazzo.
3: Ma che modi? Ma cosa ho detto per farti arrabbiare?
1: Ma cazzo di multigommata, non vedi che non abbiamo legna secca?
2: Già! Il nonno non ha fatto scorte di legna e siamo nella merda.
3: E accidenti. Ma l'inverno è iniziato da poco. Come faremo a passare indenni 4 mesi di gelo senza scorte di legna? Non possiamo chiedere aiuto ai vicini.
1: Chiediglielo tu stessa. Sono lì per terra con la gola tagliata.
3: Oh mio Dio! Ma sono i nostri vicini. Perché ci sono i loro cadaveri in

0: tutto il loro capanno sincerandomi vi fossero i figli, gli animali domestici, i loro parenti e chiunque fosse passato in zona.
1: E beh, capisco. La prevenzione è meglio della cura. Ma ora che facciamo? Come risolviamo il problema?
2: L'unica soluzione è diminuire i consumi. Dobbiamo centellinare le risorse per arrivare a fine inverno.
1: E giusto. Mi sembra sensato. Quindi dividiamo le scorte per il numero di persone. E facciamo una pianificazione sensata delle scorte accumulata, dividendola per i giorni e i mesi. Ed evitiamo gli sprechi.
0: No, svoltiamo il gregge.
1: Non colgo il senso della metafora pastorale.
2: Bravo, nonnino.
0: Vado di là a cogliere Peter nel sonno.
2: Ok, allora io penso al troglione.
3: Quanto c'è da imparare dalla cultura rurale. Innanzi alle difficoltà, la gente che vive con poco e che fa affidamento solo alle proprie capacità sa sempre come risolvere un problema, pur grande che sia. Un'altra dimostrazione di resilienza dalla quale tutti noi dovremmo imparare qualcosa. Al prossimo episodio e Puccioni, smettila di pensare a te da bambina che mangi il formaggio. Mi fa ansia.

0: only on 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio e gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it, virgola. Mi chiamo Claretta e sono una donna anziana che da poco ha imparato ad usare l'internet. Quante di avrà? Siccome dal mio medico curante c'è sempre tanta fila, ho deciso di provare ad avvalermi dei servizi offerti dal vostro prestigioso portale.
3: Oh, salve gentilissima e anziana vecchina. Mi spiace per la sanità italiana che come sempre si dimostri inefficiente e quindi mi dichi pure in cosa possessi esserle di aiuto. Scrive così.
2: Mi perdoni, egregio dottore. Siccome sono una letterata di un certo calibro per via dell'istruzione impartitami da giovane, denoto alcuni errori nell'utilizzo scritto della lingua italiana. Mi perdoni se la correggo, ma non si dice dichi e nemmeno possessi.
3: Se mi corregge la vecchia. Mi scusi, forse errore di scrittura dovuta alla velocificazione di digitazione. Come cazzo si scrive? Vai. Su, mi sottoponga il problema. Anzi, colleghiamoci via webcam in modo che possa darle un consulto più rapido. Una visione a visione, visione a visione. Clicchi link.
2: Certo, certo, ecco. Salve, dottore.
3: Madonna, mi perdoni, ma quanti, cioè, quanti anni ha, se posso?
2: 98.
3: Accidenti, ancora consuma atmosfera. Complimenti, signora.
2: Scusi, sa, se sono pedante, ma prima ho utilizzato un modo di dire francofono in maniera errata. Si dice vis-à-vis, non visione a visione.
3: Senti, Nefertiti, non è che stamattina c'ho tanta voglia di farmi riprendere dalla maestrina. Quindi, se ha un problema, mi sottoponga e finiamola di gonfiarci i cazzi, eh?
2: Ma scusi, dottore, ma che linguaggio usa? Io sono una donna e per di più anziana.
3: E io un prepotente e un laureato. Anzi, mi scusi, ma ha 98 anni. Lei non deve chiedere un consulto a un medico, ma afferrare un metro e prendere delle misure per il falegname.
2: Ma in che senso mi perdoni? Vabbè, comunque io e il mio Gino abbiamo due problemucci sotto le lenzuola, ecco. Una volta avevamo un'attività sessuale più intensa, ma da qualche tempo il Gino ha un po' meno voglia. Da cosa potrebbe dipendere, secondo lei?
3: Ma mi sta prendendo per il culo, Murabi. Cioè, lei mi sta contattando perché ha 98 anni e non ciula più come una volta. Guardi, se il signor Gino, che credo sia suo marito, ha la veneranda di non so quanti mila anni, la spazzola una volta all'anno, è da Guinness, mica da medico.
2: Ma, scusi, il Gino ha 34 anni, è normale.
3: Oh. Ma scusi, lei ha 98 anni, suo marito 34.
2: Sì, sì, lo so, abbiamo una leggera differenza di età.
3: Che leggera? Faccia capire, ma lei come fa di cognome?
2: Donizetti Cirilli Boffi Calzolari.
3: Oh, la Madonna, cos'è? L'insegna di un mobilificio?
2: No, sono nobile di lignaggio.
3: Ah, ho capito, capito il Gino. Il Gino è uno schnauzer.
2: No, no, di cognome fa Esposito.
3: No, no, non di cognome, ma di fiuto. Ha sentito il puzzo del grano facile, hai capito, Gino?
2: Ma in che senso, mi perdoni?
3: Dai, dai, vecchia maiala, dacci un paio di bombe di Cialis al fenomeno succhiare di Thai, goditi un'altra settimana di pinola d'occhi chiusi, bella.
2: Ma che scranzato!
3: E dagli anche una ciotola di croccantini allo schnauzer, dai, ciao, ciao, piramide! Ma vaffanculo, va! Ma pensa a testa, gente! Hai capito il Gino? Che pelo! Praticamente è come farsi una pipa con uno straccio che muove gli occhi. Figa che schifo! cosa si fa per il grano, cazzo.
0: Radio 105. Only for you. The zoo. This is the zoo.
4: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. Vai, dai.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dov'è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, vuoi di me i figli puttani!
11: Calmati che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calma!
12: Io con la torre precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
12: Beh.
13: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
12: No!
13: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi
13: fare!
12: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
19: Hey! Lo zoo di 105.
20: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
21: Baciamelo piano.
22: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
21: Brava piccola, leccami adesso.
23: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
20: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
24: Ogni volta mi fregano questi qua di questi porni della televisione qua a pagamento. Meno male che c'ho il pezzotto. Sul pezzotto sicuro c'ho un bel film che minchia mi faccio marrangio la minchia. Vediamo cosa c'è in lista.
25: Ciao utente, benvenuto su Pornbub.
24: Cambia canale.
25: Ciao utente, benvenuto su Pornbub.
24: Cambia canale.
25: Ciao utente.
24: Cambia canale.
25: Utente.
24: Cambia.
25: Ciao utente.
24: Ah, qua sì, qua ci sono questi cioè, coglioni che picchiano sui culi, vai, bello.
25: Benvenuto a Pornbub. Hai selezionato la telefonata.
24: Oh, minchia, la roba di telesega. E vai.
26: Vengo.
0: Vengo!
17: Ah, pronto? Casa col culo, chi parla?
2: Ti ucciderò, bastarda!
17: Non fa paura, sì.
3: Non fa paura mai.
17: È finita la scenetta.
2: Questa notte morirai, bastarda! So cosa hai fatto l'estate scorsa! Ti ucciderò!
17: Tesoro, sono successe tante cose l'estate scorsa, devi essere più preciso. A cosa ti riferisci? All'orgia coi nani? A quando mi sono infilata mezzo tonno nella bagiana per attirare i pescecani? Ah no no no, aspetta, ci sono, ho capito. È perché ho rubato il trapano di zio Gustavo per attaccarci il braccio di un manichino e usarlo come dildo rotante. Ho indovinato?
7: Ah, ah, quanto è mignotta questa! E anche il maniaco mi farà fare sta cosa! Ah.
2: No, si tratta di quello che hai fatto con la tua auto. Ti ucciderò, bastarda.
17: La mia auto? Ma se saranno almeno 3 anni che non me la scopo. Non lo sai che i fumi di scarico della marmitta sono la causa principale del catarro vaginale?
2: Porca puttana, sto parlando dell'autostoppista che ha investito, bastarda.
17: Ah, sì sì sì, certo, ora ricordo. Oh, che brutta storia, da quel giorno ho smesso di fare i pompini mentre guido.
7: Quando è bastarda questa? Ah, fammi vedere una tetta, dai dai. Adesso Maria che spunta dalla porta la chiama.
2: No, aspetta, spiegami un attimo. Stavi guidando facendo un pompino allo stesso tempo? Ti credo che così non vedi la strada. Bastarda, ti ucciderò.
17: No, tesoro, sei il cazzo è abbastanza lungo. Con la coda dell'occhio la strada la vedi, no? Ma si può sapere cosa c'entra questa storia? Sei un giornalista a caccia di una scopata gratis? No, perché se è per quello, non c'è nessun problema.
7: Chiama la spunta dalla porta, vai maniaco bello. Dai, dai, che sono qua quelli che tirano.
2: L'autostoppista che ha investito sono io, ti ucciderò.
17: Davvero? Ma che coincidenza incredibile.
2: Coincidenza un cazzo. Mi son fatto 9 mesi di ospedale. Mi hai rotto 50 ossa e spapolato la trachea. È per questo che ora ho questa voce di merda, bastarda.
4: Prima parlavo così.
17: Oh, poverino, mi dispiace tanto. Ora ti do un bacino e passa tutto.
7: Dai, dai, adesso spunta dalla porta col cazzo vero, che sennò finisce la situazione. Dai, dai, dai.
17: Ma che buona questa cornetta del telefono.
2: Ma che cazzo fai? Ti sei infilata la cornetta in gola. Pronto? Pronto? Io ti ucciderò. Mi vendicherò, hai capito?
17: Sì, sì!
2: Pronto? Puttana? Mi ascolti o no? Ti ucciderò! Io ti ucciderò! Mi vendicherò, ti sguardo! Tutto, hai capito, sì o no?
17: Sì, sì! Sì, sì!
7: Minchia, che palle, però! E faccela dare sta chiavata, eh! Quanto dura sta minchiata, dai!
25: Gentile utente, il tuo segatempo è terminato.
7: Ma come segatempo? Che è il timer delle seghe adesso?
25: Vuoi vedere una zinna?
7: Sì.
25: Premi 1. 150 euro.
7: Minchia.
25: Vuoi vedere una fica?
7: Meglio, sì.
25: Premi 2. 350 euro.
7: Vuoi vedere una fica?
25: Ti accontenti di vedermi di spalle? Premi 3. 5 euro.
7: 5 euro. Sarà comunque, magari non è bellissima, però... Minchia che campanile!

0: don dan, din don dan.
1: E spegni sta televisione. È il mio cervello che me lo comanda.
2: Lo Zoo di 105.

0: Ciao Cincischioni, fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P., di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna, in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia, ha cristonato contro i francesi tutto il tempo e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
1: Sì, mi dica. Sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmeria Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
1: Non ho mai ricevuto niente io.
2: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmeria Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
1: Ah, se vuole mandare una mail alla, perché è una macchina aziendale questa.
2: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
1: La mail? Info chiocciola?
2: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
1: La SRL.
2: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
1: Sono uno dei soci, sì.
2: Quindi insomma l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
1: Ho capito, però deve avere in mano una raccomandata per poter capire.
2: Ma io le manderò poi la raccomandata e il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Le faccio il conto un attimo, scusi, Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2190,72.
1: Però è impossibile, è impossibile.
2: La calcolatrice non sbaglia, signor La.
1: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
2: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
1: No, non lo metto in dubbio, però dico
2: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
1: Ah sì, se me lo vuole passare, perché io sinceramente non ne so nulla.
2: Va bene.
1: Non ne so proprio assolutamente nulla.
2: Va bene.
1: La cosa mi ha lasciato un attimo basito.
2: Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
1: Va bene.
2: Grazie, la metto in attesa un secondo.
1: Prego, salve.
3: Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda, ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sì, parlo col signor La...
1: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
4: Allora, lei volendo può fare ricorso.
1: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non
4: guardi, cosa è successo, signor La... È successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese e lo sa come sono questi qua, il mangia formaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per passi il termine, per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, qua invece di pagare 2000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi, insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
1: E cosa bisognerebbe fare?
4: Ma ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Mi faccia parlare.
1: Sì, ho capito.
4: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
1: io
4: merda.
1: Io sono uno dei tre soci.
4: Uno dei tre soci, sì.
1: Io non so cosa dirle.
4: Ho capito.
1: E c'ho dalla gente devo
4: è una scelta sua, signor La.
1: Aspetti, si è liberato mio fratello.
4: Ecco, perfetto.
1: Le faccio parlare con lui, così vado un attimo a illustrare la situazione e io vado un attimo che c'ho dalla gente che mi sta chiamando.
4: Vada.
1: Scuso un attimo.
4: Ci mancherebbe, vada.
1: Sì, pronto? Sì.
4: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Siete dello zoo.
4: Ma porca troia! Bastardo di merda.
1: Dai, bastardi, minchia.
4: Ma dai che stavo imbarcando tuo fratello.
2: Ma tuo fratello è un coglione. Senti come ridi.
1: Non ci credo. Ma chi gli ha dato il numero di mio fratello?
2: Cristina,
4: sua figlia.
2: Sì. Vabbè,
1: glielo
2: dici tu.
1: Ascoltiamo sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli. Io e l'altro mio fratello li ascoltiamo sempre.
4: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
2: che
1: cazzo.
2: Ma ci è rimasta male?
1: È agitatissimo.
4: Ma lo sa, lo sa o non lo sa ancora?
1: No, non lo sa mica, perché
4: cazzo, allora aspetta, allora senti, andiamo avanti. Adesso vallo a richiamare, digli guarda che questo qua è un coglione, mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
1: Ok, aspetta,
2: devi dire Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
1: Un attimo, perché è impegnato con una persona.
2: Ma adesso è bello.
4: Sì.
1: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato? La squadra dicono che vogliono venire qua a controllare tu, io non ho combinato niente, io non ho avuto nessuna comunicazione, niente, bravo dirvola. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie. Pronto, sono qui, sono sempre qua.
4: Con chi sto parlando?
1: Sono quello di prima.
4: Riccardo?
1: Sì.
4: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
2: Mandiamo alla finanza.
4: Sì, certo. Sì, le mandi alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
1: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto nulla.
4: Guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
1: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano. È più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
2: Famiglia
1: non
2: di maleducati.
4: Sì, maleducati, poi con una macchina di merda. Lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
2: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciarlo.
4: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada che sentiamo su Iso Radio.
1: Allora, io sono stato calmo e tranquillo anch'io, però sentirmi offendere cosa mi dà parecchio fastidio.
4: Pensi noi.
1: Che sia una macchina di merda, siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi dare dell'assassino o del delinquente.
4: Siamo semplicemente.
1: Io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso. Io fammi dare del delinquente, ho già querelato della gente.
4: Faccia.
1: Fammi dare del delinquente.
4: Io sono laureatissimo in tale. Sono l'avvocato pistacchio, plurilaureato. E allora?
1: Io vorrei capire cosa ho combinato.
4: Lei è potenzialmente un assassino.
2: Pazzo.
4: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché.
1: Ma mi mandi chi vuoi?
4: Mando.
2: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
1: Certo. Io ho da lavorare e la devo salutare.
4: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
4: Sei nello zoo di 105, uno scherzo.
1: Porca troia, mi sono cagato nelle mutande.
4: Godo.
1: È stata mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
4: Certo.
1: Mi stava mollando il neurone.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Posso dirti una cosa?
4: Sì.
1: Adesso stesso tutto mi hai fatto morire.
5: Grandissimi.
1: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
2: Ma giusto. Diseredala.
1: Se gli voglio bene la mando a cagare.
4: Ciao Riccardo. Ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: Squall Trek. Squall Trek.
2: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intraprende. Apoliticamente.
1: Squall Trek.
3: Una nuova, inutile e merdosa puntata di Squall Trek sta per iniziare. Se ve la perdete, non succede nulla. Anzi, la vostra vita potrebbe andare solo meglio. Sono Ugo, il computer di bordo di questa astronave del porco. Se vi state domandando come sia possibile che un idiota come Squalo sia comandante di una nave interspaziale, la risposta è semplice. Suo nonno era colonnello e lo ha paraculato pesantemente. Esattamente come succede in politica e negli uffici pubblici. Gran parte dei ruoli più importanti del governo vengono messi, ciucciacazzi, nipoti, fratelli, cugini e figli. Ed è per questo motivo che l'Italia è gestita di merda da 70 anni.
4: Diario del capitano, data astrale 11, Astro Labradora.
5: Diciamo alla grande proprio.
4: Ma come ci scrive? Astro Labradoraio,
5: è un gioco di parole tra astrolabio e labrador. Astro Labradoraio.
4: Ok, dottor.
5: Mino. Cos'è questo rumore del cazzo? Telefoni accesi? ti pareva che arrivava lo stronzognano.
6: Allora, lei si rende conto di parlare con l'ufficiale medico, vero?
5: Lei è uno stronzognato.
6: Sa che lei, in caso di un colpo di tosse, devo salvarla dalla morte sicura.
5: Ospite immigrato da stronzo.
4: Silenzio! Sono il vostro superiore! Chiamatemi capitano!
6: Madonna, che autorità!
4: Ecco, così va meglio. Cosa dicono gli strumenti qua di bordo?
7: Capitano, senza andare nel panico, ma c'è una bomba a bordo.
3: Comandante, la devo informare che c'è una bomba a bordo.
6: Ecco, sì, è proprio di questo che vi volevo parlare.
4: Suggerimenti, signor Spock?
7: Capitano, potremmo attivare il sistema disinnesco artificereggiante a induzione cosmotientorea.
5: Capisce?
4: No.
5: No, ti vuoi che capisca questa roba?
4: Computer, attivare il sistema di disinnesco artificereggiante a induzione cosmotientorea.
3: Non hai una bocca, ma uno scivolo dove cadono le lettere a caso.
4: Computer, attivare il sistema di disinnesco antifaggerante a induzione cosmontorea.
3: Parli una lingua comprensibile, bastardo di merda.
7: Capitano! Possiamo provare a liberarci della bomba con il fendoraggio ultra teletrasportante alle bacche di Goji, eh?
5: Alle bacche di Goji?
4: Per me è un'ottima idea.
5: Ti pareva?
4: Computer, attivare il fendoraggio ultra teletrasportante alle bacche di Goji.
3: Non comprendo.
7: Meglio, lo devi dire meglio.
4: Computer, attivare il fendoraggio ultra teletrasportante alle bacche di Goji.
3: L'ordigno è attivo ed esplode fra 15 secondi. Recarsi verso le scialuppe di salvataggio. Scialuppe rotte. Non avete modo di sfuggire alla morte.
8: Sì, testa di cazzo con la orecchia a punta. Io volevo fare il sarto.
9: Non ci resta che una soluzione. Deve disinnescare la bomba manualmente.
8: E cazzo, dopo 20 minuti ci è arrivato sto minchione con le orecchie appuntite.
4: Ok, amici, calma e sangue freddo. Quale filo devo tagliare qua?
9: Il filo color ametista, capitano, su.
4: Ma io non li conosco i colori. Qual è il filo color ametista?
9: Quello di fianco al filo color uovo di pettirosso, cazzo. Quello che si vede.
4: Ma che colore è l'uovo di pettirosso?
9: È quello un po' più chiaro del color uva americana.
4: Ok, non ci sto capendo nulla io qua. Sono ancora più confuso. Aiutate!
8: Questo, stronzo! Stronzo spaziale, questo devi tagliare!

Nonostante l'astronave sia finita in milioni di pezzi, io sono ancora vivo. Godo. Ah, rido e godo. Ah, godo e rido.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.

0: is a zoo, only for you. Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la tradasce da me.
2: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
2: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
4: Raccapricciante.
10: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7 per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
9: Nella metropoli di Gradosoglio.
2: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
11: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma che pezzo, allora faccio anche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
2: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E non c'è spazio! Dove si vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
7: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Aia!
12: Vada fuori! Aia!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
7: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio,
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Finché guardo il cadavere, trovo cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Coscia di pollo a serramanico, 12 euro al chilo. Elegante vasetto di urina segna posto, per cene formali, 66 euro cada uno. Tutti camel... Ma che Tutti camel toe, della regina Elisabetta. Libro fotografico in carta satinata, 112 euro. Action figure, mini rissa da posizionare davanti a mini bar, 68 euro. Barbie burka, praticamente un sacchetto chiuso con dentro qualcosa, 98 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Cover smartphone in magma, 26 euro. Fossa biologica da viaggio, 685 euro. Pratica vanga USB, 78 euro. Speciale settimana del cibo satanista. Tonno in scatola. Cranica, 9,90 euro. Kentucky Fried Christen. Kentucky Fried Christen. Vangelo al gusto pollo, 36 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Neanderthal, arioso divano in morbida ghiaia, 119 euro. Putin Mon Amour, lavatrice a gas, 369 euro. Nintendo Poke Mongo, il gioco con gli animaletti più strani del solito, 29,90 euro. Comodino da soffitto per vampiri, 250 euro. Lama Sutra, manuale illustrato con oltre 100 posizioni per inculare ovini sulle ande nei momenti di solitudine, 38 euro.
0: Arredamento interni.
1: Solo per pochi, buono sconto da 50 euro, 60 euro. Scolapasta satellitare, 42 euro. Colla mille chiodi, più chiodo mille colle, 4,40 euro la scatola. Fotocopiatrice razzista, che stampa solo fogli bianchi, 256 euro. Acqua trans, povera di sodio, ma ricca di cazzo, 1,30 euro al litro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Mi sente?
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Scusi, non ho capito.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Un attimo, scusi, non ci intendiamo, un attimino, eh?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Mi dica.
0: Mi sente?
1: Pochissimo.
0: Come sta?
1: Chi è lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Ha bisogno di mobili?
1: Non capisco, mi scusi, è perché lei parla con una voce fievole e il mio telefono è quello che è, quindi o alza la voce o non capisco.
0: Mi ascolti bene, signora, nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali, cucina scomponibile.
1: Sono arrivati tre?
0: Che noia. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tirabestemmie. Pensi ogni volta che finirà il formaggio, il frigorifero le dirà: porca finito il formaggio.
1: Ma non mi interessa, non le faccio del frigorifero.
0: E allora le propongo, solo per oggi, letto matrimoniale con alzata a turbocompressione per essere catapultati a 50 metri dal letto a soli. 15 milioni!
1: Scusi, non ho capito.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e...
1: Ma non me li... No, me...
0: Pronto!
1: No, il frigorifero è più che sufficiente quello che ho.
0: Letto...
1: La ringrazio,
0: letto...
1: buona giornata.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1. Pronto! Mi sente? Questo sordo del cazzo secondo me mi compra i mobili. Devo richiamarlo immediatamente.
1: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: Prego?
0: Ma porca la batosta! Ma non si può comprare un cazzo di telefono nuovo! Stronzo!
1: Scusi, non ho capito.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Senta, facciamo così.
0: Non facciamo un cazzo, merda!
1: Prego?
0: Prega che non ti abbia mai sotto mano, perché ti riempirei di pugni sulla schiena.
1: Chiudiamo e non ci pensiamo più. Dai, ciao.
0: Signora,
1: ciao,
0: ci sarò io ciao, all'ingresso ciao, che la spetterò
1: sì,
0: a braccia aperte con
1: va
0: il
1: bene,
0: cazzo
1: bene,
0: di fuori.
1: Ciao,
0: sto cazzo.
1: Scusi, non ho capito.
0: Le ripeto per l'ultima volta. Mongo! Sono Guido Inferni e sono qui per farle una truffa incredibile. Ma vattene a fanculo, bifolco bastardo. Ma sapete cosa faccio? Lo richiamo ancora.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Come?
0: Le ripeto per l'ultima volta.
1: Mi scusi, non sento, ma non importa, grazie, buona giornata.
0: Mongo! Lo so, vi potrò sembrare pazzo, ma il pazzo non sono io, ma quello che mi manovra dietro al computer e per colpa sua lo dovrò richiamare ancora perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta persona.
2: E al sabato grande festa.
0: Scusate un attimo, prima di chiudere, facciamo una volata velocissima dal vecchio bifolco Ennio. Tu succhi i cazzi?
3: Puttana la...
0: Esatto, Ennio succhia i cazzi.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Il segreto.

0: Eva, più che altro perché ci eravamo rotti i coglioni, siamo tornati con la serie televisiva più amata dalle donne casalinghe che si sgrillettano il ficone con il ferro da stiro. Torna a grande richiesta il segreto.
1: Merda, Servastraccia? Servastraccia? Ma dove si è cacciata quella parmigiana di catarro? Servastraccia?
2: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo, stavo lucidando la sua collezione di clarinetti vaginali.
1: Brutto fossile di diarrea che non sei altro, non lo sai che io e i clarinetti vaginali abbiamo un trascorsonale?
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Frankenstein!
5: Bravo!
4: Ma l'hai detto, Malto, ma la vedi anche Frankenstein!
5: Che bravo!

0: recuerdo.
1: Oh, maresciallo Sciallomare, è arrivato giusto in tempo. Guardi, ho rotto il bidet.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda, vado subito a chiamare l'idraulico.
1: Lurida scrofa di cammello che non sei altro. Non lo sai che io e l'idraulico abbiamo un trascorsonale?

0: cieca.
1: Bruce Lee, bellissimo.
0: Mi è sembrato di essere Bruce Lee. Apprezzo la tua ironia da fan,
1: ma non sono al suo livello, chiedo scusa.
2: Ma è ovvio, maresciallo Sciallomare. Per aggiustare il bidet, dobbiamo chiamare il bidello.
3: Il bidello?
4: Potrei fare la stessa domanda!
0: Un mozzo che vede la terra dopo tanti mesi di navigazione.
1: Cazzo, no, avrei detto Tarzan!
4: Stessa domanda!
0: Un mozzo che vede la terra dopo tanti mesi di navigazione.
1: Cazzo, no, avrei detto Tarzan!

0: mostro il bagno.
1: Ma no! Brutto rutto di forfora, sei impazzita? Nessuno può entrare nel mio bagno.
2: Ma se non posso entrare in bagno, come faccio ad aggiustare il bidet?
3: Vorrei farle la stessa domanda.
4: Malato alla gola.
5: Bellissimo! Sono tornato con un platino fake per applaudirti.
6: Ancora!
0: Ma il bidello ha ragione, donna Ruanda.
1: Come ti permetti di contraddirmi, figlia di una cagna cagata da un fagiano? Se il bidello entrasse nel mio bagno, potrebbe scoprire il mio
7: segreto.
2: Madonna Ruanda, in realtà già lo conosco il suo segreto.
0: Davvero?
8: Potrei farle la stessa domanda.
4: Dracula!
5: Che bello! Sento anche che mi manca un litro di sangue! Il potere della suggestione!
6: Non sper-

0: Smara, quale è il segreto? Quale è?
1: Taci, bidello, lo dico per il tuo bene.
2: Ma è ovvio, il segreto di Donna Ruanda è...

0: No! Donna Ruanda, perché gli ha sbarato?
1: È stato un incidente, aveva una mosca sul cuore, volevo ucciderla.
0: E non poteva tirargli semplicemente una manata?
1: Cretina, non lo sai che io e le manate abbiamo un trascorso anale?
2: Morse!
3: Devo dirlo! Che bravo!
4: Oscar! Oscar!
3: Chiedo scusa, ma sono 10 puntate che ce l'ho dentro! Mi stai perseguitando, fans!
5: Maresciallo Scialomare, mi scusi se la disturbiamo di nuovo qui sul set. Senta, una domanda. Vuole dire qualcosa a tutti i suoi fan per le sue grandi imitazioni?
2: Potrei farle la stessa domanda.
5: Grazie.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Chi è su però?
0: Però.
2: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
2: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
3: This is the Zeus.
4: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
5: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
6: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
7: C'è 105 mi cacca!
4: Bella bro!

0: riviste di alta moda mi descrivono come il più bello dopo Gesù. Ho una voce che fa eiaculare anche i delfini. Sono colto, ricco e conduco praticamente tutto io. Ma quando esagero sono così umile da scendere da questo trono in oro massiccio che mi ha disegnato Giorgio Armani per ammettere i miei errori.
1: Bravo Max, questo è un bellissimo gesto di umiltà.
0: Taci merda che prendi 1200 al mese.
1: No, così mi fai girare il cazzo.
0: Sottoposto, non vedi che sto facendo un discorso serio cercando di abbassarmi al livello della plebe che ci ascolta? Non vedi che sto cercando di sminuire la mia superiorità conclamata per dare un bel messaggio a chi ci ascolta? Anche uno ai miei livelli, ovvero altissimi, sa chiedere scusa.
1: Sì, tanto qualsiasi cosa dica mi insulti. E poi, durante la pubblicità,

0: Mi pugnali con le chiavi della Maserati nello sterno.
1: Quando fai la vittima mi fai salire il Pol Pot che c'è in me. Ingrato a chi ho lasciato ciucciare le mie dita dopo che ho mangiato una ragosta fresca.
0: Ovviamente tu.
1: A chi ho permesso di dirmi ciao ieri mentre ci siamo incrociati in centro a Milano, mentre aspettavi di entrare al Burger King e io passavo con la Maserati sulle pozzanghere per bagnare i pezzenti in coda.
0: Sempre tu.
1: A chi faccio annusare le dita dopo che ho fatto sesso con qualche star del jet set?
0: Sempre e solo tu.
1: Ti lascio sempre ciucciare le briciole che rimangono nel sacchetto delle patatine di Dior che porto in radio. Ti porto le bottiglie vuote di champagne che bevo con le mie stronze. Così le puoi mettere in casa tua e fingere che le hai bevute tu. Nonostante tutti questi miei gesti di estrema umiltà, hai sempre da lamentarti, vergogna.
0: Sto zitto! Altrimenti tiro un porco e ci faccio chiudere.
1: Adesso taci e ascolta. Settimana scorsa mi sono alterato e ho fatto una scenata in onda solo perché nessuno ha celebrato il mio ritorno in radio e perché ho scoperto che quelli dello zoo hanno un ufficio nuovo. Preso dall'ira, ho dato fuoco al secondo, terzo e settimo piano della radio. Ho rubato la moto che Ringo ha davanti alla porta dell'ufficio e l'ho lanciata dal settimo piano colpendo un tram che ha deragliato e sfondato 32 macchine parcheggiate. Ho rubato un taxi e l'ho lanciato in una vetrina di una panetteria. Sono salito a minacce su una macchina guidata da suore in clausura e le ho costrette a portarmi all'aeroporto privato di Linate, dove ho noleggiato un jet privato e mi sono fatto portare il più vicino a Dio e le ho dato sfogo alla mia ira. Dio mi ha ascoltato e mi ha ripetuto più volte:
2: Max Brillante, tu puoi fare tutto perché sei superiore a tutti, ma devi stare calmo o ti si rovina la pettinatura.
1: E così ho deciso di tornare in radio e chiedere scusa. Sì, io, Max Brillante, essere superiore, possessore di più Maserati che mutande, io, conduttore dei migliori programmi TV e radio, produttore di artisti top di gamma, sono pronto a scusarmi.
3: Dottor Max, se mi permette di parlare, volevo farle i complimenti per questo grande gesto.
1: Taci, Nodia, e torna a stirarmi le camicie, che stasera ho una cena di gala.
3: Le chiedo scusa, Sommo.
1: Comunque stavo dicendo che nonostante sia vergognoso che a quei quattro sfigati dello zoo sia dato uno spazio più grande e che abbiano l'ufficio con le finestre, quando si meritano di soffocare in cantina come i sorci, come la cacca delle pantegane, quelle merde inutili e sboccate. Ho comunque deciso di perdonare la radio per non avermi dedicato una giornata intera di festeggiamenti per il mio ritorno e di rimettermi al microfono e far godere i pezzenti che mi ascoltano.
0: Max, non vorrei infierire, ma lo sai che la radio ha mandato Paolo Nois a fare un reality? E Fabio sta scrivendo la sceneggiatura di un film per Netflix.
1: Le mie orecchie pregiate hanno sentito una bestemmia.
3: Per non parlare di Mazzoli, che è stato chiamato per recitare in un film con Tom Cruise. E la Puccioni sarà fotografata da Vogue e messa in copertina.

0: E non ti abbiamo ancora detto che Pippo Palmieri è diventato sindaco di Oristano.
1: Ma porco...
2: Max, torna in onda!
1: Non trovo il mio mitra, cane!
0: Vuole che le prepari la giacca?
1: Ficcatela in culo e lucidami le scarpe, stronza! Dove cazzo ho messo il lanciafiamme?
3: C'è 105 micacca!
4: Max, cosa ti ho detto? Devi stare calmo, altrimenti ti si sgualcisce la giacca di Dior.
5: Che mio cugino!
6: Che mio cugino!
5: Si è fatta male!
6: Ah!

0: is a zoo only for you.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Gentile dottore del medicina, Beppe mi chiamo e sogno da Sicilia. Siccome c'ho un problema alla natura, sono preoccupatissimo. Abito lontanissimo da un dottore fatto fisicamente. Ho scritto a loro ed internet che magari mi aiuta meglio prima.
3: Gentilissimo signor Beppe, comprendo che la lingua italiana sia per lei una barriera nelle relazioni pubbliche, ma se possa essere un pelo più preciso nella sua richiesta, potrei anche io evitare di dover assumere un traduttore per comprenderla. Punto, punto, punto.
2: Ma scusa dottore, è che sogno poco studiato per motivi di fame, che ho lavorato da bambino perché in famiglia non c'erano pici. Ma mi faccio capire se mi dà a modo per domande.
3: Signor Beppe, facciamo così. Andiamo per domande e a lei si limiti a rispondere con poche parole, quelle che conosce. Così cercherò di interleggere in maniera più precisa di cosa stiamo parlando e al limite darle un consulto video call. Capirà un cazzo questo qua.
2: Dottore, non la capisco. Che ci vuole sapere?
3: Allora è proprio una bestia questo qua. Dove ha male?
2: Alla minchia.
3: Mi perdoni, intende all'apparato genitale?
2: Sì, alla ciolla.
3: Che schifo. Ok, bene, fantastico. Mi fa sentire un moderno Camilleri, mio caro Montalbano. Clicchi su questo link così parliamo a voce e vediamo come posso aiutarla, virgola. Ma prima mi dovrebbe per favore mandare una ricarichina di 50 euro su questo PayPal del quale le mando il link, intestato a tale Lucrezia Maga, punto esclamativo.
2: Minchia, dottore, 50 bombe! E dove le picchio?
3: Pure il barbone, cazzo. Non saprei. Entriamo di prepotenza nel panorama del virgolette sono cazzi suoi, chiuse virgolette.
2: Va buona, dottore, c'ho troppo male. Fatto, ecco, mi gira il lingo.
3: Ecco, bravo Boscimane, ecco clicchi.
2: Minchia, dottore, salve Beppe Sogno.
3: Sì, questo l'avevo già sbarcato, inizio conversazione. Ma mi perdoni, dove si trova? Vedo niente...
2: In ovile. C'ho una masseria.
3: Sento le bestiole in sottofondo. Che roba aromatica. Vedo c'è anche qualcosa che le cammina sul viso. Un po' che non vede la doccia, signore.
2: Sì, bestiacce bastarde. Sul mio pieno di parassiti, sai, maiali.
3: No, non lo so. Io profumo di Jean Paul Gaultier. Vabbè, mi dichi, qual è il problema?
2: Guarda, ce lo mostro.
3: Cosa?
2: È il problema.
3: Ah, ok, il membro dice? Prego, prego. Sono anche andrologo.
2: Ecco, dottore, vede? C'ho tutta la testa della minchia che fa gli spilli.
3: Oh, la madonna, mi perdoni, ma cos'è, un aratro?
2: Lo so, la natura fu gentile.
3: Ma cosa ha partorito sua madre? Prima il pene e poi lei.
2: Cosa me lo secca, dottore?
3: Ma guardi, sono sconvolto. Ci manca una pinna sopra e potrebbe tranquillamente lavorare facendo rimbalzare una palletta a SeaWorld.
2: In che senso?
3: Non è un cazzo, è un delfino.
2: Lo so. Mi chiamavano Sciccola elementare.
3: So di che cazzo sta parlando. Comunque, senta, quegli arrossamenti sono delle probabili lesioni che si sono infiammate. Ha fatto urina in qualche bagno pubblico?
2: Oh, io piscio in campagna.
3: Certo. E anch'io che domande sciocche che faccio. Lo so, ha avuto rapporti con una signorina poco pulita, qualche avventura amorosa di recente, qualche sventurata che ha sventrato, perché Immagino che poi la denuncio.
2: No, io uomo solo sono. Abito lontano dai centri abitati, sono solo.
3: Guardi, quei problemi lì solitamente sono dovuti a sfregamento sessuale. Sicuro di non aver avuto rapporti recentemente, non so. Come fanno a ricordarselo, dai?
2: Per rapporti intende fottere!
3: Sì, sì. In una lingua non tribale credo si dica così. Comunque rapporti.
2: Forse 2 giorni fa con la mia principessa.
3: Allora vedi che è una donna? Poverina, cosa cammina? Una gamba sì, una gamba no. Si siede la signora.
2: No, che donna! Ecco, sente. Ma sta chiamando, ci devo dare il fieno, la porcellina.
3: Porca troia! Che schifo!
2: Dottore, bene sta! Dottore! Dottore!
3: Ma che schifo, cazzo! Che schifo di animale, bastardo, lurdo, maledetto! Che schifo, che gente c'è in giro, cazzo, tutti a me! C'è della gente in giro che andrebbe arrestata, cazzo! Che vomito, che merda! Che vergogna! Gentaglia! Che schifo! Che gente di merda! C'ho bisogno di un conforto! Adesso mi sento più professionista. Vergogna.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: This.

0: consola. Macarona, macarona, macarona, provolone, provolone, provolone, paparola, paparola, paparola, pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
4: bomba. Oddio, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic. Lo Zoo di 105 presenta. Un uomo che si trasferisce di colpo in una città che non conosce e che non lo vuole. Miami. Un budget misero che gli dura meno di 3 giorni. Per ristrutturare una catapecchia, nemmeno sua, ma delle banche. La mancanza totale di proteine lo porta a diventare lo scroccone. Paolo Noyes è lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca, per sopravvivere.
7: Benny Benassi.
8: Hello?
2: Hello Benny! Ciao. Benny!
8: Chi è?
2: Ciao carissimo, ciao gioia! Sono Paolo Noyes, quello della radio 105 dello Zoo. Come stai? Grandissimo, fortissimo. Ho visto che hai fatto una performance all'Eurovision straordinaria.
8: Dai, mi stai prendendo per il culo. Che ore sono? Siete in
2: ma
8: diretta?
2: No, guarda, te lo giuro. Ho visto Eurovision, pelle d'occhissima, una roba... pazzesca proprio, pazzesca.
8: Come stai? Abbiamo passato una palla gol, lo sai, in area, bam, me l'ho messa lì, me l'ho passata
2: d'arda. Ma te sei uno che pam pam spinge di brutto. Senti, ma cioè, ti hanno sparato bene per la performance, ti hanno calato giù bene o è una roba così, al titolo di, cioè, un invito, cioè, ti pagano?
8: Ma secondo te... secondo te mi metto a parlare con te in radio perché tanto mi stai registrando, mi metto a parlare, cosa vuoi sapere, quanto mi hanno dato?
2: No, Benny, non, cioè, se non è che ti faccio i conti in tasca, poi, però so che sei uno poi, anche spudoratamente
8: cosa,
2: pieno,
8: cosa vuoi sapere?
2: Cioè, perché ti
8: vuoi
2: spiego? No, perché...
8: Vuoi sapere se mi hanno pagato in criptovaluta?
2: No, per l'amor del cielo, non è che mi faccio gli affari tuoi, no, perché so che allora è un fatto proprio di divergenza, perché è un periodo in cui, diciamo, c'ho un attimo di defiance, no? Sai, trasferimento Stati Uniti, ristrutturazione casa, cosa, una roba un'altra. Sono un po' corto.
8: Un socio?
2: Sono un po'...
8: un socio?
2: No, sono un po' corto. Cioè, stavo pensando, non è che c'è un 30 che ti stressa la tasca, che magari poi ci aggiustiamo. C'ho un attimo di difficoltà.
8: No, se vuoi un amico cubano a Miami che viene a farti cartongessi, se vuoi posso darti quello. Vuoi il contatto di un amico cubano?
2: No, proprio il problema è che
8: l'italiana che viene lì ti fa il cartongessi.
2: Ma tu non hai bisogno a casa di uno che stira?
8: No.
2: Pronto?
0: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
7: Fabio Volo.
9: Pronto?
2: Fabio! Fabio!
9: Chi sei?
2: Ciao! Ah, non mi hai riconosciuto perché è un uomo americano. Sono Paolo Noyes dello Zoo di 105. Come stai?
9: Ah, no, non ce l'ho questo numero.
2: Ma ti ho disturbato? Stavi scrivendo un altro best seller?
9: No, sono a Los Angeles, ma sto andando all'aeroporto che torno a New York.
2: Ah, accidenti, sei un giramondo, beh, effettivamente.
9: Non trovo la patente.
2: Mi dispiace averti disturbato in un momentaccio. Lo sai, ho detto, chiamo Fabio, sicuramente sarà preso bene a sentirmi.
9: Come si dice, non disturbi mai.
2: Senti,
9: non disturbi mai, carissimo.
2: Ma non passi mai da Miami tu?
9: No, raramente. Sono l'ultima volta che vedo per il Super Bowl.
2: Effettivamente. So che poi sta andando anche molto bene la carriera
9: con Marco, con i suoi amici ricchi.
2: Scrittore. Ecco, guarda. Visto che mi sei entrato così.
9: Mi ha voluto proprio volentieri.
2: Ecco, visto che mi sei entrato un attimo così a gamba tesa nell'argomento, a proposito di ricchezza, visto che noi siamo persone che siamo pieni come le uova, insomma, dai, alla fine fra di noi ci si capisce. Bene, libri, guarda, discografia, radio, cosa. E senti, ma non è che
9: non è che si guadagna tanti soldi, no, quello è Mazzoni che era già ricco di famiglia. Io ho fatto un altro botto di soldi, cazzo, che veniva a Radio Capita, io con la 500 da Brescia con la Porsche aveva 20 anni, che bella vita che fa.
2: Senti, periodo un po' così, insomma, non è che per caso così robe che si mette a posto in fretta. Cioè, pronto? Mica fatti in tempo neanche a chiedergli. Credo che abbiano usato. Provo con un altro.
0: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
7: Linus.
10: Pronto?
2: Pronto, Linus. Ciao. Come stai? Paolo Noyes.
10: Micchia Paolo Noyes.
2: Ciao, ti disturbo?
10: Sempre, però va bene lo stesso.
2: Non voglio rubarti il tempo di corsa. Ho fatto anche la battuta.
10: Ciao, come stai?
2: Molto bene, caro. Sono qua a Miami col Mazzoli. Sai che mi sono trasferito un po' qua, un po' là. Faccio il vivo. La vivo un po' così.
10: Cazzo, hai cambiato anche voce. Sembri una persona per bene da quando sei diventato.
2: Sì, ma sai, questo periodo, sai, giro anche un sacco di grana. Così mi sto muovendo. Investimenti, cripto, cose, Red Bull, macchine sportive. Volevo chiederti, giusto perché stiamo parlando,
10: dimmi,
2: tu quest'estate per caso la casa Riccione la usi?
10: La casa Riccione? Temo di sì, perché?
2: Accidenti. Non perché mi trovo in difficoltà economica, però stavo cercando un posto dove stare quest'estate in vacanza. Cioè, poi la pulisco, Cerchi uno che stira?
10: Che stira cosa?
2: No, perché ti spiego, mi trovo in una situazione un po' di difficoltà economica, forse dovuta a delle scelte sbagliate. Allora mi stavo chiedendo, stavo facendo un giro degli amici per vedere se...
10: Vabbè, no, la casa la uso e sono felice di usarla, grazie.
2: E niente, se per caso, non so, c'hai un 20, un 30 che t'avanti.
10: Ma va cagava.
0: Lo scroccone. Lo scroccone. A caccia di fresca. Per sopravvivere.
7: Fedez.
11: Pronto?
2: Ciao Federico, ti disturbo? Sono Paolo Noyes.
11: Ciao Paolo.
2: Ti sto disturbando?
11: No, figurati.
2: Pronto? Pronto? Porca miseria, dovevo aver finito i soldi della teleselezione.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 micacca con Max Brillante.
2: C'è 105 micacca!
3: Eccomi, buonasera pezzenti. Ecco, prima di iniziare il mio grande show radiofonico, volevo chiedervi gentilmente di smetterla di fermarmi per strada e chiedermi autografi e foto. Oltre a rubarmi l'anima, mi state creando una orribile artrite alla mano e per colpa vostra ho passato la mattinata a farmi massaggiare nella suite imperiale dell'Hotel Bulgari di Parigi. Ora datemi qualche minuto che devo andare a sfilarmi i 15 orologi di pregio che ho al polso, mi bevo un flutto di champagne e indosso il mio accappatoio di Versace disegnato da Donatella apposta per le dirette radio.
1: Stai ascoltando la voce suadente del re indiscusso della radiofonia? Max Brillante, sei troppo contento.

0: Aspetta che sto facendo incastonare un diamante di Cartier sulla punta delle mie ciabatte.
1: Ma non puoi fare tutte ste cose prima di arrivare? Ti muovi?
0: Bene, eccomi. Farsi desiderare è un must per noi altolocati. Benvenuti a 105 Micacca, un programma disegnato per elogiarmi e per venerarmi. Anche stasera avrò un ospite di poco conto rispetto a me e prima di iniziare volevo farvi ascoltare una canzone che Eminem ha scritto solo per me.
2: Disco dedicato a Max da Eminem. Mica poverate.

0: Pezzo pazzesco, scritto a quattro mani da Eminem e Will Smith. Vabbè, occupiamoci del cagacazzo che ci è venuto a trovare, l'ennesimo in cerca di fama attraverso la mia luce riflessa.
1: È il momento dell'ospite inferiore. Con noi Davide Lacerenza, un imprenditore finito al gabbio per una serie di porcherie come spaccio di bamba, zoccole e riciclaggio.
2: Ciao brillante, volevo ringraziarti per...
0: Hai già parlato troppo, ricordati che bisogna mantenere un bilanciamento a mio favore, altrimenti se vado nell'ombra divento nervoso e poi divento manesco.
2: Stavo solo salutando.
0: È su tutti i giornali, non perché ha trovato la cura alla povertà, non perché ha una collezione di Maserati, non perché conduce 5 programmi in radio e 4 in televisione, ma per una serie di reati come favoreggiamento della prostituzione, spaccio e altre cose da poveretto.
2: Beh, comunque sono un imprenditore.
0: Gli imprenditori sono quelli come me, ovvero quelli che possiedono la capacità di trasformare il proprio talento in una collezione di Maserati, orologi di pregio e programmi radio spettacolari.
2: Posso...
0: Tu, caro Lacerenza, hai trasformato il tuo talento, se così possiamo definirlo, in polvere che hai nel naso.
2: Ecco, se mi lasci spiegare.
0: Io nel 1999 ho avuto un'idea brillante, ovvero quella di sfruttare la mia bellezza, la mia stupenda voce.
2: Ma mi fai parlare?
0: E il mio gusto nelle auto, in una professione.
2: Ma mi sente?
0: Io non sono un intrattenitore, io sono una divinità che presta la propria stupendezza al popolo.
2: Prova.
0: Quando io parlo alla radio, i plebei godono, guariscono da malattie, gli storpi tornano a camminare.
2: Posso dire?
0: Fare l'imprenditore significa essere come il brigante, ovvero diventare amico dei VIP veri. Gente come Beyoncé, Will Smith, Rihanna, mica a vendere le bollicine a quattro scappati di casa, sovvenzionato da due balorde che si sono fatte il gabbio.
2: Scusa, Max.
0: Pensa, caro Lacerenza, che io già da bambino frequentavo la creme della creme.
2: Mi fai parlare?
0: Già in culla partecipavo alle feste mondane con Elton John, Versace, Armani e Michael Jackson.
2: Credo non mi senta.
0: A cui tra l'altro ho suggerito tutti i versi che faceva nelle sue canzoni. Io avevo 6 mesi e i versetti che facevo col ciuccio in bocca...
2: Forse si è rotto il microfono.
0: ...hanno ispirato Michael a rifarli nei suoi pezzi.
2: Prova.
0: A soli 5 anni ho convinto Freddie Mercury ad intraprendere la carriera di cantante, perché lui con quei dentoni voleva fare il rastrello.
2: Ma porco, parli solo tu, cazzo mi hai invitato a fare e poi fai il figo e hai la Maserati. Ma cos'è la Maserati? No, io giro col ferro rosso, la Maserati è una macchina di merda.
3: Oddio Davide, cosa hai osato dire? No, fermo, non lo fare, tanto lo buttano al gabbio.
2: Ma che cazzo fai con quel fucile? Ma sei scemo?
0: Sacrilegio! Maserati, questo è per te.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
1: dell'oceano indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
4: Lisen, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
4: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
2: ma
5: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No,
4: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
5: Che dici?
3: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Libertiamoci Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
4: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vorver Vorv.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vorv.
7: Lo sapevo, adesso
4: va bene l'uovo.
7: Coglioni a me, rompi
8: coglioni. Una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
4: Vorver Vorgen, che è
3: cos'è quello? Una Range
4: Rover?
3: Rover?
4: Vogue.
3: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vorwerk. Ma dillo così,
4: Bjorn Borg,
8: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: tamarri.
1: I tamarri sono ancora alla ricerca di un sartaio per farsi fare dei vestiti da strappare per le risse in spiaggia.
2: Buonasera.
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sarta?
2: Sì.
3: Buongiorno, buongiorno, salve.
4: Aspetta, vuoi fartelo sto pippotto o me lo finisco io?
3: Fai tu. Signora, buongiorno, sono Giovannino di Abbiate Grasso, salve.
2: Sì.
3: Che ride?
2: Sei Giovanni Medici?
3: No, sono Giovannino, io, Giovannino. Senti, Talpa, mi senti?
2: Sì.
3: Ok, mi servirebbe vestito. Aspetta, che gli chiedo alla signora se c'ha. No, praticamente io avrei bisogno di questo vestito da strapparmi durante l'estate, però vorrei che lei mi togliesse le cuciture e mi mettesse le cuciture leggere, in modo tale che io la maglia la strappo tipo dal petto e si vede tutto il fisico con gli addominali, i tatuaggi, la canottiera, la collana. Dai, taglio il cucito, dai, macchina da cucire Singer, con l'agopuntura, tutte ciucciante, limitrofe, dai, palpebra laterale, evangelistica, sai che ti sento tutta carognata, ti sento modificabile proprio, ti sembra proprio da ciucciarti proprio la pancia 46 minuti proprio, che ti viene fuori un ematoma dalla ciucciarmi. Di succhio proprio anche le vertebre, hai capito? Tappona, dai. Ti stai incaragliando? No.
2: Ok.
3: Ok. Senti, sta prendendo la cis. Ma come ti chiami? Che facciamo amicizia così.
2: La sarta.
4: Un cazzo un'altra.
3: Sei simpatica proprio, sei incredibile.
2: Senti,
3: lo so, Sardaia. Senti un attimo, allora, come ci metti d'accordo che vengo a portarti le t-shirt e mi fai questa cucitura leggera, bro, che io devo strapparla proprio. Se vuoi poi la strappo davanti a te, facciamo la prova, che tu mi guardi tutto.
2: Certo,
3: io tutto
2: ovviamente dobbiamo fare la prova.
3: Certo.
2: Prima che dopo.
3: Prima che tutto possente, che sono tutto canagliato, che prendo proprio, che ti spacco tutta proprio. Che ti trasformo in
2: in un razzo missile.
3: Bravo, in un razzo missile con mille valvole, hai capito?
2: Con circuiti di mille valvole.
3: Vai. Ti sento tutta cagnagliata proprio. Sei spalmabile, racconta un po'.
2: Grazie tante, sì. Io ti aspettavo lunedì, sì. Invece meno male che ho finito e l'ho anticipato.
3: Ma stai, no, con chi stai, con chi stai parlando?
4: Vedi se c'è un'amica per favore.
3: Ce l'hai un'amica per mio cugino?
2: No,
3: che vengo
2: allora
3: giù.
2: Dal lunedì al venerdì, sì. 8:30-18, orario continuato. Adesso.
3: Ma sei fica?
2: Sì, lo so.
3: Ma anche se sei in carne, a me non c'è problema, mi piace, ti stai incarognando. Mi sto incarognando anch'io, vediamo di chiudere sta telefonata.
4: Come tu pauci?
3: Come tu piaci, Ukaiz. Ciao, senti, allora passi in negozio?
2: Sì.
3: Fantastico, come ti riconosco? Che sei. Come sei? Tutta.
2: In carne.
3: Sei tutta in carne.
4: Allora.
3: Colore dei capelli castana.
2: Sì, sì.
3: Allora sei tutta talpa. Ci sentiamo, eh?
2: Ciao.
3: Allora facciamo la prova del vestito. Strappiamo una cosa tutta camogli. Tutta camogli, dai. Autogrill, dai. Panino senza ketchup e cetriolo dal McDonald's. Per i bambini, dai. Ciao. Ciao,
2: niente.
3: Ciao, grande. Oh, ciao, grande.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Quattrini e quattrini spesi per produrre grandi podcast da titoli altisonanti. E poi a noi basta mettere in fila una serie di disagiati, con scarse probabilità di avere una casa di proprietà nella vita, e la mettiamo in culo a tutti. Ma il merito va a chi, come Silvio Zagarolo, si ingegna per consegnarci parti mentali al limite della patologia. Come il secondo episodio di Faccio cose ad occhi chiusi, il brillantissimo podcast dove il protagonista fa cose apparentemente impossibili da fare con gli occhi chiusi. Segui il nuovo episodio dal titolo Cacciare ad occhi chiusi.
2: Beh, adesso so che non mi vedete, ma ho gli occhi chiusi, sono in una foresta. Sono qui col guardiacaccia, salve.
3: Salve.
2: Bene, il guardiacaccia adesso mi accompagnerà nella foresta, dove io, imbracciando questo fucile, vi dimostrerò che si può cacciare ad occhi chiusi. Lui mi indicherà semplicemente la direzione in termini di nord-sud-ovest-est e io abbatterò questo cinghiale grazie alla capacità di acutizzare i miei sensi. È pronto?
3: Io sì, prego, allora. Bracci questo.
2: Perfetto, partiamo. Lei va davanti. Allora?
4: Eccolo là. Nord-est, 45 gradi.
2: Ecco! Ehi, l'ho preso? Scusi? L'ho preso? Scusi? Scusi?
1: La bellezza dell'antichità è innegabile quando esprime il suo fascino attraverso il mistero, come nel caso dei geroglifici dell'antico Egitto. Ma imparare a leggerli non è semplice. Servono decenni di apprendimento. Ma grazie ad un immigrato egiziano molto ingegnoso, ora sarà possibile farlo semplicemente ascoltando il suo podcast una volta alla settimana. Segui l'ex pizzaiolo, ora divulgatore di scarsissima fama, Mustara Abdul Mofayed, nel suo podcast dal titolo Tu volle essere disegnù? Ah!
5: Salve a tutti, benvenuti a questo corso per imparare a leggere geroglifici. Ecco, partiamo da disegno facile. Questo uccello, ibis significa uccello. Poi c'è disegno con grosso pietro, con quello è pietro, quindi uccello pietro. E poi se voi vedete cucudrillo, cucudrillo significa cucudrillo, quindi se combino frasi con uccello pietro cucudrillo deve essere nome, cognome e tipo di cintura che mette, si vede, persone di antichità con grosse possibilità economiche.
1: La genialità è la capacità di reinventarsi. Una incredibile fenice che rinasce ad ogni episodio trasmesso sui nostri aggregatori, come se la vena creativa fosse inesauribile per lui. Stiamo parlando ovviamente di Gennaro Periotti e il suo incredibile podcast Urlo su cose. Segui il nuovo episodio dal titolo Urla sui sordi. Urlo su cose. Segui il nuovo episodio dal titolo Urla sui sordi.

0: Se non avete capito di cosa stia parlando, andate a risentire gli episodi precedenti, dove capirete che l'accanimento verso una persona, la cui colpa è solo quella di voler esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente, è ormai arrivato a risvolti drammatici. Ecco il nuovo episodio dal titolo «Pronto, chi non parla?».
1: Sì, pronto?
2: Salve, per un'intervista telefonica. Noi sappiamo che ha avuto dei diverbi col signor Bebo Catania. Volevamo regalarle questo spazio per parlare finalmente della questione sul Medio Oriente. Se volesse concederci questo privilegio...
1: Scusi, lei chi è?
2: Siamo del Resto del Carlino.
1: Cosa?
2: Il Resto del Carlino.
1: Resto del Carlino?
2: Del Carlino.
1: Va bene, la ringrazio per questo spazio, anche perché, come può ben capire, per me è stato anche piuttosto, siamo anche per vie legali. Vabbè, comunque, se mi dà questo spazio, gentilissimo. Vuole sapere la mia opinione sul Medio Oriente?
2: Sì.
1: La ringrazio per lo spazio, poi mi farà avere una copia, perché io non lo compro. Allora, per quanto riguarda il problema del Medio Oriente...
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cerchi un albergo, un ristorante e sei un pezzente di merda? Vieni su TripAdvisor.

0: macchina che hai pagato poco.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono TripAdvisor, Pippo Cautero, buongiorno.
1: Sì, prego, mi dica.
2: Sì, parlo con la struttura C3, giusto?
1: Sì.
2: Perfetto. Senti, è possibile parlare con un direttore o responsabile per un problema?
1: In questo momento purtroppo no.
2: È un problema grave, c'è una recensione veramente calunniosa, diciamo, nel senso sarebbe da risolvere immediatamente.
1: Ah, bene.
2: Purtroppo è tutto così. Allora, le dico la recensione. La recensione della cliente Donatella Vitale.
1: Donatella
2: Vitale.
1: Vitale.
2: Allora, titolo della recensione dice assurdo.
1: Sì.
2: Ora io le leggo la recensione, nel senso, le leggo tutte le parole che sono, anche ci sono delle parolacce, calunnie, offese. Lei non si scandalizzi.
1: Ok.
2: Allora, in questo albergo le camere hanno lo stesso arredamento delle case di Baghdad.
1: Ok.
2: E la similitudine con le zone di guerra medio orientali calza a pennello nel momento in cui vado in bagno e trovo per terra una siringa di droga.
1: Fantasia la signora.
2: Mi lamento con la reception e l'inserviente mi offre 50 euro per il mio silenzio.
1: Ma la può cancellare, certo.
2: Aspetta, andiamo avanti. Accetto i 50 euro per paura che l'inserviente mi voglia pungere. Con la siringa, dice.
1: Ottimo.
2: Mi chiudo nella stanza e metto le sedie impilate per paura che mi metta le mani addosso. La mattina dopo vado a mangiare nel ristorante e c'era lo stesso odore del buco del culo.
1: Ah, addirittura.
2: Sì. Non andate mai in questa topaia. In conclusione, affermo che il proprietario della struttura assomiglia moltissimo alla merda.
1: Ma avete dei filtri comunque qua su questo portale?
2: Ma infatti guarda che ci sono altre recensioni. C'è un'altra recensione che dice che puzza.
1: Assurdo. E le cancelliamo, certo.
2: Certo, cancelliamo tutto adesso. Poi c'è un'altra recensione che dice vi mette le mani addosso.
1: Ma voglio dire, si va anche sul penale con questo.
2: No, infatti, queste sono cose penali. Ma non solo. C'è un altro che dice minchia, un albergo di merda. Secondo me l'abbiamo preso di mira, eh? Potrebbe essere può essere, vi hanno preso di mira degli alberghi che fate comunque paura a livello economico. Comunque le passo Fabio Capostagno che

0: sappiamo come cazzo fare qua.
1: Certo, va bene.
2: Servizio clienti TripAdvisor. Tranquillo, ci pensiamo noi. Servizio clienti.
0: Pronto, buongiorno, sono Fabio.
1: Buongiorno Fabio.
0: Allora, niente, mi ha spiegato il mio collega.
2: Servizio clienti TripAdvisor. Tranquillo, ci pensiamo noi.
0: Eccomi.
1: Sì.
0: Allora, qua dobbiamo fare il questionario per chiudere questa procedura.
1: Non la sento più. Pronto? Pronto?
2: Servizio clienti TripAdvisor. Tranquillo.
0: Sono qua, sono qua.
1: Mi sente?
0: Un attimo.
2: Servizio clienti TripAdvisor.
0: Mi sente?
1: Sì.
0: Oh, allora.
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Sì.
0: Aspetti che prendiamo un attimo la pratica, un secondo solo.
1: Grazie.
2: Servizio clienti TripAdvisor.
0: Eccomi qua, sono Fabio, buongiorno.
1: Mi legge le altre recensioni completamente.
0: Allora, l'albergo dice che praticamente è pieno di figli di puttana.
1: Lei dice?
0: Mi sembra proprio di sì, non pensa lei?
1: Aspetti, guardi, allora io non so lei chi cazzo sia.
0: Aspetti,
1: dico soltanto una cosa.
0: Un attimo, scusami, so. Come si chiama il signore dell'albergo?
1: Parla, se parla.
0: Come si chiama?
1: Lo sai perché? Perché io sto lavorando.
0: Un attimo solo.
1: E ti rompo il culo, hai capito?
2: Servizio clienti buffoni bastardi.
0: Eccomi.
1: Hai sentito Fabio che ti ho detto?
0: Sì, mi dica.
1: Io sto lavorando.
0: Allora senta, lei non può minacciare, lei non può minacciare.
1: Se mi dai nome e cognome vengo là, ti rompo il culo,
0: sì.
1: Capito?
0: Allora ti dico anche l'indirizzo. Ti do
1: pure il telefono.
0: Le do anche.
1: Sì.
0: Vede che l'albergo va male perché voi vi comportate così. Allora mettiamo online il messaggio. Adesso mettiamo il messaggio.

0: dare buongiorno?
1: Sei un coniglio.
2: Tante grazie per aver utilizzato TripAdvisor.

0: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
1: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
0: minchia come ci piace.
1: La tua vita più colore, ogni

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se tua moglie soffre per il ciclo e ti chiede per favore di andare a comprarle gli assorbenti, esci subito di casa e non tornare mai più. Sii uomo. Metti da parte i soldi per fare un bel regalo a tua madre e poi spendili tutti al videopoker. Sii uomo. Se incontri uno con un grosso neo, fissalo senza distogliere lo sguardo. Sii uomo. Non disprezzare determinate categorie di persone. Odia tutti. Sii uomo. Se ti si ferma la macchina, non chiedere aiuto. Legati una corda intorno alla vita e trascinala dal meccanico. Sii uomo. Mangia senza masticare e strozzati con ogni boccone. Sii uomo. Fa freddo? Esci senza giacca e poi lamentati che il riscaldamento globale è una cazzata. Sii uomo. Quando torni da un viaggio all'estero, prendi un regalino ai tuoi figli all'ultimo autogrill. Sii uomo. Non sbrinare la tua auto. Bruciala. Sii uomo. Non chiedere mai un consiglio ad un amico davanti a tuo figlio. Sii uomo. Alla fine del primo appuntamento, avvicinati a lei e sussurrale in un orecchio: vuoi salire a vedere la mia scusa per scopare? Sii uomo. Chiudi la porta di casa sovrappensiero e passa il resto della giornata a domandarti se l'hai chiusa. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede se hai qualcosa contro gli omosessuali, rispondi: avrei uno spray. Sii uomo. Se la tua ragazza ti manda un messaggio con scritto: sono sola a casa, rispondile di chiudere bene le porte e le finestre e bloccala fino al giorno dopo. Sii uomo. Se hai una vita vuota, riempila di zoccole.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia moglie Valentina che ci casca sicuro. L'altro giorno è andata al supermercato ed è stata fermata da un ragazzo di una Onlus. Il tizio le ha fatto compilare un modulo coi suoi dati personali e poi le ha chiesto 5 euro di donazione. Quando è tornata a casa le è venuto il sospetto di essere stata truffata e adesso è in paranoia per questa storia. Manca solo il vostro colpo finale. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, ciao Valentina, sono Max, il cicalone, ti chiamo da Striscia la Notizia.
1: Sì, mica.
2: Allora, volevo dirti che l'altro giorno tu al supermercato hai fatto una donazione di, se non sbaglio, 5 euro a una Onlus.
1: Sì.
2: Ecco, allora il ragazzo, il tizio, insomma, i ragazzi che erano dentro il supermercato, tra di loro c'era il nostro gancio, perché noi stiamo facendo un'indagine su questa finta Onlus che raccoglie finte donazioni dentro, cioè raccoglie vere donazioni dentro i supermercati e poi invece le usa in attività criminali, cioè di mezzo il latte in polvere, bambini, insomma una cosa grossa.
1: Però una domanda, come avete fatto per prendere il mio numero? Io non l'ho lasciato.
2: Perché combinazione, su questo stesso filone di indagine sta indagando anche la Guardia di Finanza, quindi è un'operazione congiunta.
1: Ah!
2: Ti chiamavo per chiederti se sei disposta a darci una mano a realizzare il pezzo, già che ormai in qualche modo ne fai parte, insomma.
1: Cioè, cosa dovrei fare io?
2: Ma guarda, molto semplicemente, tu insieme ad altri due o tre nostri ganci dovresti andare in un altro di questi supermercati dove questi ragazzi fanno la raccolta. Ti si mette una piccola telecamera addosso, non si vede, è come un bottone. E tu devi semplicemente farti spiegare da loro a che servono questi soldi. In modo tale che noi registriamo le fandonie, le bugie che queste persone dicono alla gente comune per spillare i loro soldi e per poi usarli per attività criminali. Ti dico.
1: Allora, quindi aspetta, la persona a cui ho donato i soldi?
2: Sì.
1: È un gancio, una persona realmente...
2: Cioè... No, allora, per combinazione, quel giorno lì, tra le persone che raccoglievano i soldi, c'era un nostro gancio. Per cui noi siamo riusciti a risalire a te, capito? Perché noi già stavamo indagando e tu sei già nelle telecamere di sorveglianza, ma non ci sa il tuo audio.
1: Ah,
2: non ci sa l'audio.
1: Io con la telecamera dovrei avvicinarmi a queste persone.
2: Esatto, dovrei dirgli alcune parole chiave per innescare il fatto che loro ti dicano dove andranno con questi soldi, che non è vero.
1: Allora, io ricordo quello che è successo. Infatti lì per lì gli ho pure chiesto la ricevuta. Lui in primo momento mi ha detto sì e... però dopo non mi ha rilasciato nulla.
2: Fanno sempre così, sempre così. Le ricevute quando le fanno sono false.
1: Infatti io allora questa cosa mi ero un po' preoccupata sinceramente, ma per un semplice motivo. Perché avendo dati i miei dati sensibili, che poi io me ne ero pentita, ho detto, ma io a chi ho dati i miei dati?
2: Questo è il problema, Valentina, perché i dati noi sono stati recuperati dal nostro gancio, che sa che te ti chiami Valentina, sei nata a Palermo, 5, sei residente nella provincia da Milano da 3 anni.
1: Ma come avete fatto a prendere questi miei dati?
2: Ma perché noi stiamo Striscia la Notizia?
1: Ho capito, però guarda, io sinceramente non me la sento di fare una cosa del genere.
2: Io, se tu sei a posto con la tua coscienza...
1: No, quello assolutamente no, cioè a me dispiace molto, però non so se magari... Sono molto, come posso dire, sgamabile, ecco. Io purtroppo non sono brava a mentire.
2: Ma guarda, allora, se vuoi noi ti si dà delle frasi precise da dire e ti si può mettere anche il phonak. Sai che è il phonak?
1: No.
2: Il phonak è una pulcetta, si mette nello, è tipo l'AirPod, presente l'AirPod?
1: Okay.
2: Però non si vede color canne, sta dentro l'orecchio come quello dei sordi. Si mette dentro e questo coso è acceso e tu noi ti parliamo, nessuno sente, solo te, e tu dici le cose che ti diciamo noi. Questo si è fatto mille volte, eh. Si è fatto sì, abbiamo fatto una roba in Russia incredibile con Toto Cutugno. Una roba, abbiamo sgamato una spia del KGB con Cutugno che ripeteva, parlava in russo, dovevi sentire Cutugno che parla russo, fantastico. Però si è portato a casa il pezzo, si è preso anche un premio per quel pezzo lì con Cutugno, con la spia.
1: Certo. Ma eventualmente, diciamo...
2: Eventualmente, Valentina, io capisco, si può anche pensare a un piccolo gettone.
1: Lasciami il tuo recapito telefonico.
2: Va bene, ti lascio il mio numero, segnalo per favore. Indipendentemente dal fatto che tu accetti o no... Di fa il pezzo. Noi comunque ormai sei nelle riprese, quindi potrebbe capitare, magari la gente ti vede e dice: ah, anche lei fa parte di quella roba lì. Questo te lo devo dire, perché comunque nelle immagini...
1: Scusami, se non ho capito, si vede il mio viso?
2: Sì, per forza, sei nelle immagini.
1: Ma io non mi sento di fare parte di queste cose di criminali, perché io quando l'ho fatto non è che lo sapevo.
2: Però Valentina, questo è diritto di giornalismo. Te sei nelle immagini registrate dalle telecamere nascoste, quindi te ci sei. Poi dipende come ci vuoi essere. O sei lì con la faccia di una che dà i soldi a questa onlus finta, oppure ci sei come gancio.
1: Ma io non sono dato questi soldi, come dici tu, a una onlus finta. Io non sapevo che era una onlus finta.
2: Vabbè, questo però non è che noi possiamo raccontare tutte le storie di tutti quelli che sono andati al supermercato quel giorno. Ti si vede, amen, pace.
1: Sì, però per me non è una cosa giusta comunque.
2: Lo so, Valentina, purtroppo.
1: E così è come se, tra virgolette, mi state obbligando, tra virgolette, a fare una cosa magari che non mi sento di fare. Ma non perché non voglio, perché magari ognuno è fatto a suo modo. Io sono fatta così e magari non me la sento. Ma certo. Io non mi sento di essere una criminale. Io anzi ho fatto un gesto in buona fede.
2: Però nel pezzo ci sei comunque, nel senso. E questo proprio perché ci sei comunque. Ti stavo dando la possibilità magari di uscirne bene, invece che uscirne in modo perlomeno dubbio, però.
1: Ma quindi aspetta, metti caso, io dovrei indossare la telecamera come parte di quella che dona?
2: Esatto, fare la stessa cosa che hai fatto la volta scorsa. Semplicemente indossando magari un golfino o degli occhiali, e sugli occhiali c'è questa piccola telecamera.
1: Ho capito, guarda, ci penso.
2: Va bene, dai, allora se riesci. Grazie. Guarda, io dovrei partire, diciamo, si parte da qua, partiamo da Cologno verso le 14.
1: Ok.
2: Ok, quindi in pratica si parte a fare il pezzo quando comincia lo Zodi 105 che ti ha fatto questo scherzo telefonico.
1: No, non ci credo.
2: Valentina! Valentina, sei nello Zodi 105!
1: Io l'ho ammazzo! È la seconda volta che mi frega! Che boccalona che sono!
2: Ti sei un po' cacata sotto, diciamo, Valentina!
1: Ma no, ma perché cagata questo? Ma veramente gente così stronza esiste!
2: Però il cicalone è un mio grandissimo amico e lo saluto! Colgo l'occasione! Ciao Max!
1: Grazie dello scherzo, allora.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, un bacio, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
6: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
7: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Pietismo, patetismo, assecchiate. L'Ucraina con la canzone col piffero, con la ballata da sagra della zucchina, ha trionfato all'Eurovision nel pieno del tifo patetico da stadio. Una kermesse pietosa, patetica, miserabile, che ha scatenato polemiche tra il pubblico per la vittoria, tutto sommato, di una nazione con una canzone cacchettica, a svantaggio di altre nazioni che, a dire la verità, avevano portato canzoncine anche abbastanza orecchiabili. Ma voglio sentire voi su questo: è giusto far vincere l'Ucraina nonostante la canzone pessima, oppure è una leccata di culo inutile? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo dalla signora Pasqualina, in quel di Matera. Buongiorno, signora Pasqualina, dica.
4: Ma penso che dici, penso che hanno fatto. Penso io, ma non lo so gli altri cosa pensano.
3: Non lo so, scusi, non so che cosa lei volesse dire, signora, ma a me è arrivato, io penso che di sì, parapapparapapipo. Questo ho sentito io. Che cosa ha detto? Non ho capito.
4: Ho detto, potesse pure che l'hanno fatto per la guerra.
3: L'hanno fatto vaut?
4: Fatto vote della guerra?
3: Fatto vote!
4: Però vuole valutare, se là c'è la guerra, ma facciamo venire a quelli, hai capito?
3: Ma lei è ungherese, signora? Lei
4: no,
3: è
4: io sono italiano.
3: Sicuro di non essere del Balaton, perché ha questo accento forte del Balaton?
4: No, no, io sono proprio italiano.
3: 100%? E come mai non parla la lingua, allora? Come mai?
4: Come? No, io
3: Sodar, credo che sia una città in Algeria, nel nord dell'Algeria.
4: No,
3: Sodar.
4: No.
3: Sì, signora, sicuri, guardi, controlli su Google Maps, Sodar.
4: No, io sono di Civigliano.
3: Però voi vi ostinate a parlare questa antica lingua messapica?
4: Sì, ma noi proprio come parliamo italiano, no. Noi parliamo come l'usanza nostra, mettiamo, hai capito?
3: Voi parlate come l'usanza nostra?
4: Del paese mio.
3: Del paese suo. Lo sento, signora. Va bene, senta, io se un giorno volessi sentirmi totalmente confuso, verrei a casa sua.
4: Non è buono il paese nostro, non ce ne sono 6 persone, è cambiato di tutto.
3: È cambiato tutto. Di chi è la colpa, signora? Diciamolo.
4: Il governo.
3: Chi c'è al governo adesso? Chi c'è?
4: Non lo so io chi c'è, mo. Io so che è colpa del governo che fa tutte queste cose, però non lo so chi c'è.
3: È sempre colpa del governo, qualsiasi governo ci sia, è sempre del governo. Grazie per l'approfondita analisi, signora. Grazie.
4: Ciao.
3: Un abbraccio, ciao. È strano che non l'abbiano ancora invitata la Gilletti, non so, magari come astronoma, non lo so, o fisica nucleare. Un altro, via, un altro. Andiamo a Treviso, dove c'è Giacomo, vai, caldissimo Giacomo, vai.
5: Ma certo che è una macchinazione internazionale, ma stiamo scherzando? Guarda caso, quest'anno vince l'Ucraina, guarda caso.
3: Ma è sbagliato farlo o è giusto?
5: È sbagliatissimo.
3: Perché?
5: Perché
3: è sbagliatissimo?
5: Perché fanno capire che è tutto giostrato alla fine.
3: Che cosa è giostrato?
5: Il televoto e tutte queste minchiate qua.
3: Perché, cioè, scusi, secondo lei la gente non può aver votato liberamente per esprimere un voto di sostegno?
5: No, in realtà potrebbe aver votato anche Ucraina, ma è sempre un fattore di solidarietà, cioè non è un fatto che mai sono stati più bravi. Dai, erano 4 facce da cazzo e tutto quello che c'era dietro.
3: Esatto.
5: Sì, non meritavano di vincere.
3: Sicuramente no. Quindi secondo te non bisognava esprimere un voto di solidarietà?
5: Ma certo che no, ma che è un voto di, cioè, allora è un concorso. Quello lì è un concorso per cantanti, sì, o è un concorso di solidarietà?
3: Sì, ma si vince sto cazzo però alla fine.
5: Sì, ma allora facciamo anche meno di cantare, alla fine diamo il premio così alla cazzo.
3: Beh, lo spettacolo è sempre lo spettacolo. Quando uno va al circo, non è che alla fine al circo qualcuno vince qualcosa e dice: oh no, cazzo, ho vinto
5: le carte. Ma che spettacolo, ma tutti quelli là che ci sono rimasti male perché non hanno vinto un cazzo.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Sono 4 giovani drogati, che cazzo me ne frega a me?
5: Ma non me ne frega un cazzo neanche a me.
3: Allora vattene a fanculo, che cazzo mi chiami a fare?
5: Ma che cazzo vuoi?
3: Ma dai, non mi rompere i coglioni, ciao, vai. Vai a votare con la scassata della Spagna, dai, con la culona. Via, un altro, via. Andiamo da Luca, vai veloce sull'Ucraina, vai Luca.
6: Ah, una cagata, un contentino come quando dai il croccantino al cane dopo che si è seduto.
3: Lei scusi, ha paragonato l'Ucraina ad un cane? Il popolo ucraino,
6: no,
3: intero, cioè, popolo ucraino ad un cane?
6: No, non sono così cattivo, intendo
3: però,
6: in generale.
3: È quello che ha detto lei.
6: Un contentino.
3: Ma questo è giusto o sbagliato?
6: Com'è sbagliato? Perché? Come quando eri a scuola che davano anche il premio al bambino disabile e non ha fatto niente.
3: Cosa bisogna fare con il bambino disabile?
6: No, nel senso, non devi dargli il premio come se avessi gareggiato, fosse stato uno grande che ha vinto veramente cose.
3: Quindi il bambino disabile lo escludiamo. Lo separiamo dagli altri perché è disabile.
6: No, allora.
3: Tu l'hai detto adesso.
6: Ok, quindi partiamo dalla coerenza delle persone per togliere un po' di finto buonismo del cazzo.
3: Allora, guarda che finto buonismo non esiste. Non esiste il finto buonismo. Buonista è già un insulto. Buonista vuol dire che uno fa finta di essere buono. Se tu dici finto buonista, vuol dire che uno che non fa finta di essere buono. Quindi è buono davvero. Non sai neanche che cazzo dici. Bestia!
6: Tutto è finto.
3: Sì, anche le tette del trans che ti chiavi. Dai, ciao, vattene a faculo, dai. Imbecille, ignorante, neanche la lingua italiana conosce, dai. Chiudiamo come al solito la ciliegina sulla torta con l'amico mio. Pronto?
7: a poche persone, anzi posso dire che si potrebbero contare sulla mano di un monco quelle che mi fanno girare i coglioni come te, infame maledetto.
3: Sono molto contento di questo, amico.
7: Buono, resta buono e non bestemmi.
3: Oh, benissimo.
7: Che cosa vuoi, vediamo se mi mandi in onda.
3: Benissimo. Fame, allora, parliamo della vittoria dell'Ucraina all'Eurovision. Che cosa ne pensi?
7: È certo che fare un concorso partendo già con un vincente sia una cazzata tremenda. È inutile fare un concorso se sai già chi è vincente.
3: Non si sapeva già, non si sapeva. Dove hai letto che si sapeva già?
7: Io non ho, intanto non ho letto, non so neanche il cazzo.
3: Perché non sai leggere, perché sei analfabeta.
7: Tu sei un analfabeta, io so leggere. Ne leggo le cose interessanti, non queste puttanate. Non vado dietro alle puttanate.
3: Non è una puttanata, ci sono 7 milioni di persone che hanno guardato l'Eurovision, è una puttanata?
7: Io non guardo l'elite, io non sono l'elite, io mi informo
3: Casta.
7: Sulle cose che voglio informarmi.
3: E che cosa hai guardato tu? Casta, che cosa hai guardato? Intelligentone.
7: Io mi sono masturbato tutto il giorno.
3: Pensa che persona di spessore che sei, col tuo cazzettino vicino ti sei messo lì trichi trichi trichi con le
7: mani. No, è di grosso spessore.
3: Sì, quale? Sì, spessore. Tutti quelli con cui parlo al telefono hanno dei cazzi enormi, però poi alla fine non hanno i coglioni. Non hanno i coglioni.
7: Adesso finisci la registrazione. Brutta maledetta merda. Allora, giovedì, quando vengo lì, fatti vedere, vieni giù.
3: Ah, come giovedì scorso, non ti ho visto, non c'eri.
7: Non scappare, coglione.
3: Non c'eri.
7: Devo stare buono.
3: Devi stare buono, sì. Perché non prendi le goccine come tutti quelli come te? Prendi le goccine. Io sono la merda.
7: Non vieni su una rabbia, famiglia. Quando sono te,
3: prendi le goccine.
7: Una rabbia, che porca puttana. Devo stare buono.
3: Guarda che bastano quelle due pillole lì e tu passi quell'oretta.
7: Ti odio profondamente.
3: A guardare gli uccellini.
7: Sono castrato con la sindrome di Napoleone. Sei una merda maledetta. Sei un onto bastardo.
3: Ma dove l'hai letta?
7: Devi imparare a portare rispetto.
3: Ma per chi? Per chi? Ma che cazzo c'entra?
7: A riportare rispetto per gli animali.
3: Non c'entra niente gli animali.
7: Mi chiedo scusa a tutte le donne.
3: Mi sono mangiato un tacchino davanti all'Eurovision. Buono. Perché?
8: Non è possibile che uno parla merda. Ma che cazzo hai previsto te, brutta merda? Cruciani, sei una merda. Te lo prometto, quando ti mi arrivi sotto, madonna, faccio un corso, ma comincio a correre, bastardo, ti prendo.
3: Chi
8: ti taglio le canne.
3: Ma chi sei, Achille? Chi sei? Corre lui!
8: Non posso fare la stessa fine che fece Marcantonio Bragadini, 71.
3: Ma chi cazzo lo conosce?
8: Ti odio col profondo del cuore! Maledetto bastardo!
3: Devo dire, ci ha provato almeno, questa volta ha provato almeno a rimanere calmo. Gli do un 5 al 6, come l'esibizione della Spagna. Alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, stronzo. Rai Charles, il canale per i ciecati, presenta L'ira di Briseide. L'ira di Briseide. I protagonisti: Furio Sciancazzozze è Achille. Gina Beicosciotti è Briseide. Ferruccio Ruggine è Agamennone. L'auto dei sogni di Pippo Palmieri è Ulisse. Tratto dall'omonimo poema di Homer J. Simpson. Adattamento cinematografico Arrigo Sacchi. Musiche di Eric Cartman. Regia di Aldo Giovanni e Giacomo Leopardi. Voce narrante Angelo Non Svelato. La RAI ti ricorda che adora usare i tuoi soldi sudati per produrre merdate e far lavorare i parenti dei dirigenti. Se non sei d'accordo non ce ne frega un cazzo, sappi che non ci puoi fare nulla. Tu paga e taci, schifoso schiavo sottomesso. È l'anno di Nostro Signore Gesurassico Cavernoni, meno 1200. È sera e tutti sono vestiti di bronzo. In trasferta in Turchia, la nazionale Schiaffoni della Grecia ha messo le tende alle porte della città di Troia, meglio conosciuta come la Buccinasco d'Oriente. In una tenda minoica della Quechua, l'eroico Achille e la bellissima schiava Briseide fanno cose antiche.
2: Achille, come sono contenta di essere andata in schiava proprio a te, che fra tutti gli Achei sei il più forte, il più valoroso e il più virile.
3: Puoi dirlo forte, femmina di Frucio, nessuno è più maschione di Achille.
2: Che bello, finalmente questa notte perderò la verginità.
3: Mo, davvero? E chi è il fortunato?
2: Che spiritoso! Ma sei tu, Achille! Perderò la verginità con te! Urrà! Urrà!
1: Achille, come tutti gli Achilli, è palesemente un busone, un amante del nervo, della nerchia, delle sberle nervorute. Insomma, del cazzo!
3: E gioia! Gioia!
1: All'improvviso nella tenda irrompe Agamennone, il re degli Achei, accompagnato da Ulisse, una monovolume della Fiat degli anni 90 di scarsissimo successo.
4: Achille, ho perduto i miei ostaggi. Come re degli Achei reclamo per me la schiava Briseide.
5: Oddio no, ma che disgrazia! Oh, ma che brutta notizia! La schiava che mi apprestava a soddisfare sessualmente con enorme piacere mi viene portata via proprio sul più bello, no! Guarda, mi sono caduto le ciglia fin dalla tristezza che affronto, che ingiustizia, come sono arrabbiata, furibondo!
2: Ma per me va bene lo stesso, mi accontenta anche di Agamennone, basta che qualcuno mi scoppi prima dell'alba, la mia clessidra biologica fa swiss swiss!
4: Achille, vedo che sei arrabbiato. Per farmi perdonare, ti giuro che non scoperò Briseide fino a quando non avremo conquistato la città di Troia. È una promessa!
1: La schiava vacca, vogliosa di cappellate, non ha ancora capito che i due sono palesemente dei culattoni e che la fica li repelle.
2: Ehi, no, calma, non facciamo scherzi,
3: Ah sì? Allora io non combatterò, così ci metterei tutta la vita a sconfiggere i troiani e non te la potrei scovare per anni, ti è zoccola.
2: Anni? Ha detto anni?
4: E va bene, combatteremo per 20 anni senza di te, ma sappi che sei un codardo, Achille.
5: Mo, codardo a me? Codardo a me hai detto, Troia? No, scusi, tu non sei Troia, tu sei Agamennone?
4: Sì.
5: Agamennone è figlio di Acheo, ma figlio anche contemporaneamente di Troia. Prova a ripeterlo con la mia lingua in bocca, se c'hai coraggio. Zoccolo.
1: Furiosi l'uno con l'altro, Achille e Agamennone iniziano a limonare durissimo, mentre la rabbia di Briseide cresce sempre di più.
4: Ah, con molto piacere!
3: Come sei Troia? Sei Acheo,
2: Che brutta immagine.
6: Sì, si stavo per vomitare.
2: Veramente horror. Ah, che rabbia, che rabbia! Che omerica rabbia! Oh!
1: Al colmo della furia, la bella schiava si trasforma in un cincischione dorico.
2: Come sono arrabbiata! Come sono arrabbiata! Che cacchio ha scritto Omero in questo
1: accecata dall'ira, la creatura mitologica distrugge l'accampamento acheo facendo una strage e poi si scaglia anche sulla città di Troia, radendola al suolo.
0: Incisione! Cincisione!
6: Non è dorico.
5: C'è scritto in un cincischione dorico e tu stai facendo il cincischione ionico.
7: Sono ionico, delle sei, volute.
5: Esatto, devi essere più dorico.
7: Sì, più dorico.
0: Cincischione. Cincischione.
5: No, così è corinzio. Vedi le foglie di acanto. È corinzio.
0: Cincischione. Cincischione.
5: Più platonico.
0: Kalos kagatsos.
8: Che tomare.

0: Aristo.
1: Oh cazzo! Cazzo, muoio! Muoio, Adonici, Gischionetela!
2: Ai, capelli, no!
1: Insofferenza!
0: Gincischione!
1: Guarda, mamma, c'è pure lo stivaletto!
2: No!
1: Ma che brutti zangue, non si indora la borsetta!
3: Mentre dalle macerie vediamo Ulisse fuggire a tutto motore diretto a Itaca per fare il tagliando, scorrono i titoli di coda, terminati i quali appare una fotografia della persona a voi più cara, legata e imbavagliata, in uno sgabuzzino della Rai. Avete 2 ore di tempo per pagare il canone. Dopodiché, cominceremo a farle guardare repliche di Uno Mattina finché non le rimarrà neppure un neurone funzionante. Forza! Sbrigati! Paga il canone brutto pezzo di merda!
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: macchina che hai pagato poco.
1: Buongiorno, sono Bella.
2: Sì, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Salve, c'è cortesemente un responsabile per un problema serio sui nostri portali?
1: Mi dica pure.
2: Ah, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, senta, abbiamo riscontrato delle anomalie in quanto abbiamo ricevuto delle recensioni molto molto negative nei vostri riguardi.
1: E non c'è modo di, insomma, da parte mia di guardare queste recensioni?
2: Sì, noi possiamo elencargliele, sono, intanto ne abbiamo prese come campione due.
1: Mi dica pure.
2: Allora, dunque, c'è il primo recensore, tra l'altro è un recensore plus di quelli comunque fidati del nostro portale, Gilberto, sì. Chiavarelli si chiama, adesso non so se è un vostro cliente.
1: Chiama?
2: Gilberto Chiavarelli, lei può anche magari verificare sui vostri portali se è stato da voi come cliente. Intanto le leggo la recensione, dice: l'hotel è strano, di notte si sente camminare nei corridoi, tipo film di zombie. Specifica nel titolo urla, dice che sente delle urla nel corridoio di notte ed è una persona comunque anziana che c'è la foto.
1: Guardi, non mi risulta. Mi ha detto che è il cognome?
2: Chiavarelli. Poi c'è un'altra recensione, Michele Fiamma. Anche lui recensore plus, quindi comunque da parte nostra c'è una certa...
1: Mi sembra strano perché io non ho nessuno di questi ospiti.
2: Probabilmente sono nickname, eh? Dice: nell'hotel non si possono far entrare le prostitute. Adesso beh, questo qua è un... sarà un buffone.
1: Guardi, secondo me lei ha sbagliato hotel.
2: Allora facciamo così, visto che sono tante recensioni, sono tutte comunque con un linguaggio che comunque noi non comprendiamo nemmeno. Le passo subito il signor Alan Noyes, così eventualmente può... fare chiarezza su quello che riguarda appunto questa situazione. Glielo passo subito, stia pure in attesa, signora.
3: Siete in collegamento con
0: TripAdvisor.
3: Siete in collegamento.
4: Pronto? Eccomi.
1: Pronto?
4: Buongiorno, sono Luciano Mazzoli. Allora le spiego, praticamente abbiamo circa 28 minuti da adesso. Poi la recensione viene messa in home page e quindi in automatico le persone vedranno queste recensioni. Noi appunto cerchiamo di tutelare...
1: Insomma, a cosa fa riferimento lei?
4: Sto facendo riferimento ai due, diciamo, recensioni che hanno lasciato il signor Gilberto Chiavarelli e Michele Fiamma, che sinceramente a noi sembrano un po' strani, diciamo, perché alle volte... dicono anche cose brutte, noi cerchiamo un po' di gestire un po' il nostro social, nel senso...
1: Su quale portale?
4: Su TripAdvisor. Quindi noi, questo è il servizio ban, io sono del servizio ban, sono Luciano Mazzoli, e quindi può essere anche uno che è venuto lì e ha messo un altro nome, cioè non è che le persone...
1: Certo, ma io come faccio, nel senso... Quando vengono pubblicate io potrò solo segnalarle, quindi...
4: Adesso non dobbiamo capire se è reale questa cosa, perché c'è gente che ha scritto anche che... Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, dicevo, c'è gente che ha scritto...
1: Guardi, io non ho tempo da perdere, davvero, certo.
4: No, ma mi viene da ridere perché è assurdo, insomma, sono messaggi che...
1: Non ho tempo da perdere perché sto lavorando...
4: Sì, ma c'è un messaggio, signora, che c'è scritto che passano in motorino di notte nei corridoi, cioè è una cosa assurda.
1: Guardi,
4: noi dobbiamo cercare di capire se lei me lo dice... Se lei mi dice che questa cosa è vera, allora noi lo lasciamo il ban, capito?
1: Buongiorno, mente, sono Antonella.
2: Sì, signora Antonella, salve, è tutta la linea, siamo TripAdvisor sempre. No, stava comunicando con il mio collega. Adesso abbiamo rilevato altri messaggi nuovi.
1: Guardi, non sono... Guarda, davvero, io non ho tempo da perdere.
2: No, certo, certo, ma neanche noi, guardi. Mi fa solamente capire...
1: Non ho
2: capire...
1: scherzo, palese. Sì. Non ho
2: ma quale scherzo?
1: Ho gente qui,
2: mi fa capire...
1: Non posso stare al telefono con voi.
2: Mi fa capire una cosa, signora, una cosa voglio capire. Perché tutti questi clienti parlano di una sparatoria all'interno della vostra struttura? Cioè, perché?
5: TripAdvisor, viaggi e sei tranquillo.
6: Lo Zoo di 105 Radio 105.

0: 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
1: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
2: guardala e andati là.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Allora,
2: ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però là, sempre queste cose.
4: Il direttore di 4 che cazzo c'è?
1: Perché sai media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, blablabla, blablabla, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
0: Lo Zoo di 105.
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
6: Eccoci amici di Freedom, oltre il cortile. Il mistero e la bellezza dell'Italia sotto certi versi è veramente
5: Freedom.
6: Nelle scorse puntate ci siamo occupati del
5: Freedom.
6: Che bella porta, entriamo.
7: Scusi, sto cagando.
5: Freedom.
6: La curiosità umana spinge sempre ad andare oltre, proprio come il grande scopritore Belangino da Pisa, che nel 1290 arrivò al punto, ma ne parliamo dopo questa clip.
8: Frito. La terra è tonda e il cielo è blu, ma chi lo dice sa di esserlo. Ci sono persone che salgono sui tetti con i poteri sovrumani che poi, tra poco.
5: Frito.
6: Ci troviamo al castello di Berenice, famosissimo perché si dice che ci dimori lo spirito di Berenice. Oggi a Freedom, grazie ad un permesso specialissimo, potremo entrare in questa porta, della quale ho la chiave. Bellissima chiave, bellissima questa chiave, pesantissima. Ecco, apro la porta, ma prima solleviamo un drone, che ci inquadra dall'alto, ecco, apriamo la porta, che sicuramente condurrà a scoprire cose che non sapevate, ma che grazie al drone e alle porte potremmo raccontarvi. Ma prima facciamo altro.
5: Freedom.
6: Attento, Omar!
9: Aia!
6: Qui è strettissimo. Ecco, apriamo un'altra porta.
9: Aia!
6: Attento, Omar, che si scivola! Ah! Attento, Omar, qui è basso!
9: Aia!
6: Porta!
9: Aia!
6: Omar, attento, Omar!
9: Aia!
6: Si scivola! Ah! Porta scivolata! È drone!
9: Ah! Ah! Aia!
6: Forse siamo in un vicolo cieco. Torniamo indietro. Porta scivolata, drone!
9: Aia! Ah!
6: Si scivola, Omar, attento! Ah! Porta!
9: Aia!
6: Attento, Omar! Porta!
9: Aia!
6: Porta!
9: Aia!
5: Freedom!
6: Eccoci, amici. Siamo di nuovo fuori e abbiamo scoperto una cosa incredibile che vi diremo dopo. Dopo, perché ora ci sono i mummioni!
5: Freedom!
6: Drone! professore.
4: Senta, siete qui da due giorni. Quando parleremo delle mummie, che è anche il motivo per il quale mi avete chiesto il mio...
5: Freedom.
4: Ma scusi, mi fa parlare?
5: Freedom.
6: Professore, capisco la sua impazienza, ma noi abbiamo dei tempi televisivi. Ma se mi segue dietro questa porta, possiamo anche parlare dei mummie. Ecco, stia attento però che è molto stretto.
4: Ma non è vero, è lei che si accovaccia inutilmente, mi perdoni, non ce n'è bisogno.
6: È che so alto.
4: Lo vedo, anzi, se posso permettermi, non credo che lei sia anche adeguato a certe cose, se posso dirgliela, eh.
6: Ma i mummioni parlano?
4: No, sono mummie.
6: Ah, grazie professore.
4: Cosa cazzo dice?
6: Porta!
4: Basta con ste porte!
6: Alziamo un drone e vediamo meglio l'orizzonte mentre va una voce che ci dice le cose. Ascolti, professore.
4: Mamma mia, ancora con sto drone!
5: Frito.
8: Nel 1345 a Firenze, un giovane palissiamo, Silvestro, scopre che ci sono le cose. Poi muore e il segreto rimane dietro la celatura del fantomatico papa, Concillano I. Questo ed altro dopo, sempre su Frito.
5: Frito.
4: Scusi, ma non è esistito nessun Cincillano come pontefice. Quella è la sua fonte storica, mi perdoni.
6: Drone sulla fonte storica!
4: Ma basta con sti droni, basta!
6: Allora, Omar, inquadrami la fonte storica dietro la porta.
4: Scusi, ma... Ha una miniatura radiocomandata del suo furgone.
6: Bella, vero? Cerca la mamma, il furgone grande.
4: Sai che lei è seriamente disturbato, vero?
6: Drone su disturbi e... sigla!
4: Ok, ci rinuncio, basta, lei è un deficiente.
6: Attento, Omar! Aia!
5: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era la 13ª ora del 13esimo giorno del 13esimo mese, quando negli Stati Uniti d'America venne stampata la prima banconota da $1.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il commercio e il pianeta. Ma io, che la so sempre più lunga degli altri, non ci credevo. E mi son detto, e se fosse un'astronave?
0: A scuola ci hanno sempre insegnato che la nonnina rappresentata nella banconota da $1 è Nonna Pancake, mascotte ufficiale dello sciroppo d'acero più amato dai bambini americani. Ma noi siamo qui per smentirlo. La persona rappresentata sulla banconota è George Washington.
3: George Washington, come ci suggerisce il nome, è il pro-pro-pro-zio di Denzel Washington e, da come ci dice la leggenda, aveva i capelli bianchi, i denti di legno e l'amore per la libertà. Ed ovviamente è il fondatore di una certa città.
0: Quale sia la città di cui si sta parlando è piuttosto palese, no? George Washington... Washington, eh? Esatto! New York! O meglio, solo York, la vecchia New York, che non era affatto come oggi, perché fu cambiata nel tempo.
4: Nessuno sa che ai tempi della vecchia New York, Old York, vabbè, si chiamava solo York, ci fu un certo presidente che costituì un bonus per i cittadini che permise a tutti gli abitanti di York di ristrutturare la propria casa. E lo fecero naturalmente tutti. E questo cambiò l'aspetto della città, che avendo un nuovo look decisero di chiamarla Nuova York. New York, appunto, sì. Vabbè, era praticamente il nostro bonus 110.
0: Ma un cambiamento così radicale di una città così iconica non fu vista di buon occhio dalla popolazione. Per cui il presidente di cui stiamo parlando fu cancellato completamente dalla memoria. Fino ad oggi. Siamo entrati in possesso di un documento segreto.
5: Se state guardando questo filmato, significa che siete una delle 8 persone negli Stati Uniti ad avere accesso a questa informazione. Infatti, io stesso verrò giustiziato non appena la registrazione sarà finita. Mettiti comodo, perché fra tutti i segreti d'America, il più imbarazzante è quello che riguarda Jeff Bezos, l'8º presidente e mezzo degli Stati Uniti. Come vi avevo detto, mi hanno ucciso.
0: Esatto, Jeff Bezos fu l'8º presidente e mezzo nella storia americana. Si guadagnò la fama di presidente più stramboide d'America.
6: Jeff Bezos era un pazzo, fece la guerra al bacon, nominò 4 gufi giudici della Corte Suprema, inventò Miss Maglietta Pezzata e inventò un sistema di consegna pacchi rapidissimo, che compravi direttamente su internet.
0: Tuttavia, quest'ultima invenzione fu la goccia che fece traboccare il vaso per il popolo americano, perché purtroppo nel 1800 internet non esisteva ancora. Così Jeff Bezos fu deriso, pomodorato e infine cacciato con torce e forconi e si persero completamente le sue tracce. Ma prima di sparire, tuttavia, lasciò segni del suo passaggio per tutti coloro che volessero scoprire di più su di lui.
7: Ein, zwei, drei! Prendiamo l'ultima cena di Leonardo da Vinci, che era molto amico di Jeff Bezos. Leo lo dipinse a Nuova York e infatti se zoomiamo a destra verso l'uscita, eccolo là! Lo possiamo vedere chiaramente! E il Monte Rushmore? Avete mai provato a guardarlo all'incontrario? Eccolo! Di nuovo lui!
0: Nessuno sa quale fu la sua sorte e nessuno ne aveva più parlato, fino ad oggi. L'8º presidente e mezzo degli Stati Uniti, Jeff Bezos, è lo stesso Jeff Bezos di cui si parla ancora oggi. Perché Jeff Bezos è un immortale. Io, essendo custode di questo segreto, verrò ucciso alla fine di questa registrazione. Sono morto. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo. Mai.
8: Radio 105.

0: the zoo, only for you.
1: Adesso mi gira il cazzo, lo dovevi farlo. Adesso uso tutte le potenze più potenti che ho, hai capito? Sono andato a prendere la voce di Drebin, sì, il tenente, quello di squadra di polizia. Adesso chiamo la gente a casa, vi faccio vedere io, hai capito? Che mi trasformo in qualsiasi cosa, che ti spacco tutti scemo. E adesso preparatevi che faccio male.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: No, non lo so, come
2: cosa?
3: Che è successo?
2: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
3: Ah, ma vedi che noi avete sbagliato, non sono io.
2: Cosa?
3: No, io non sono io. Squadra di uomini, no. Non ne vediamo qua.
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Ti saluto, ciao.
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un po'. Cosa?
4: Tenente, buongiorno.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Pronto, mi scusi, non sento.
2: Cosa?
4: Non ho capito.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Mi dica.
2: Voglio farle alcune domande. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Come?
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
5: Che bella topa. Grazie.
6: Pronto?
2: Devo parlarti.
6: Vai, dimmi.
2: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
6: No, noi non facciamo cessi, facciamo spurghi. Sono spurghi, ciucciamo la merda.
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Dai, vieni qua e sputiamo il cazzo.
2: Cosa?
6: Merda!
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
6: Sì, il p***o.
2: Così va meglio?
6: Un pochino.
2: D'accordo.
6: Ma brucia un po' il culo.
2: No, restiamo d'accordo per la cena.
6: Va bene, dai, ci sentiamo dopo, ti saluto.
2: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile e glieli restituirò domani, magari.
6: Lo chiamo a fanculo. Sì?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Eh?
2: Voglio farle alcune domande.
6: Sei telefoni, mi sono una volta.
2: Cosa? Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Sando.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Eh?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Che hai detto?
5: Che bella topa.
2: Voglio farle alcune domande.
3: Ma va a morire ammazzato.
2: Cosa? Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
5: Ma Tenente Drebin, squadra di polizia.
2: Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette. D'accordo.
7: Chiama cappella.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Eh?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
3: Senti, io non sento niente, non capisco niente.
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa?
3: Pronto?
2: Così va meglio?
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. C'è qualche... Cosa?
3: Pronto?
2: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero, signor Pannolino Bagnato?

0: ora c'è se figli, sta figli, cornote e figli di Schubert.
1: Cosa?
0: Quei ricchione di merda.
1: Lori doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
0: Cornote, figli di puttana.
2: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica è...
3: Pronto?
1: Tenente Dredd in squadra di polizia.
3: Dimmi tutto.
1: Voglio farle alcune...
2: Redentore... La gioventù cattolica è...
3: Pronto?
1: Tenente Dredd in squadra di polizia.
3: Dimmi tutto.

0: Ricci ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
1: Basta.
2: Così va meglio?
1: Ciao, bestio, devo fare qualcosa qui, dai.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
1: Ad una bella canna, e ora fighe in bocca che appuntamento mare di
2: Halloween. Sì!
1: Sì, adesso io a fare.
2: Sarà per la prossima volta, allora.
1: Vai, ciao, cuppate e buttate un cavallo via.
3: Wonderland.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura.
2: Sul

0: quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare la penna stilografica nel culo mentre leggete un libro per sentirvi come Alessandro Manzoni. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con un colibrì che mi fa il nido nel buco del culo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Parrocco Siffredi ed è dedicata alla sua amata satanista. Cara satanista, secoli e secoli di terribili abusi da parte del clero hanno finito per mettere in cattiva luce anche quei bravi preti che, come il sottoscritto, prediligono due belle chiappone mature, tutte puttanose, piene di esperienza, piuttosto che leggere i sacri libri che ormai sappiamo tutti a memoria. Assurdo che a causa di una scandalosa relazione con la vacchissima moglie dell'ambasciatore tedesco a Roma, che venni trasferito seduta stante nella sperduta diocesi di Rocca le Sbaccia. Ah, che pena! Ah, che dolore! Quante lacrime versai nello scoprire che tutte le donne di Rocca le Sbaccia si vestono da falegname e hanno i baffetti di pelo di fica a furia di leccarsela a vicenda. Mi ero ormai rassegnato a trascorrere in un'infernale castità il resto della mia povera esistenza quando una benedetta mattina conobbi te, la tabaccaia del paese, un celestiale troione con il tanga in bella vista e una fame di cazzo seconda proprio a nessuno. Ah, mia dolcissima satanista, per la prima volta in vita mia pensai che forse lassù c'era davvero qualcuno. Ed è per farti capire quanto il nostro incontro sia stato salvifico per me, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.

Santi Manto, stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Parrocco Siffredi, dedicata alla sua amata satanista. Ah, mia cara satanista, non potrò mai dimenticare la nostra prima volta sull'altare, o tutte le volte che nel momento dell'orgasmo giravi la testa all'indietro e con gli occhi stile di Undertaker, mentre una strana schiuma colava dalla tua bocca puttanosa. Ah, mio dolcissimo troione impenitente, questi mesi insieme a te sono stati davvero indimenticabili. Purtroppo recentemente mi hai messo di fronte a una dura scelta. Per restare insieme, tu mi chiedesti di abbandonare la mia fede e il mio abito talare. Ci ho pensato, amore mio, ci ho pensato davvero tanto e purtroppo devo dirti di no. Per quanto ami te e le tue belle chiappe piene di smagliature, non potrei mai, mai e poi mai, mai rinunciare allo stipendio da prete. Per questo motivo sono costretto a dirti addio, mia dolcissima satanista. Ma prego con tutte le mie forze di avere presto la fortuna di incontrare un altro puttanone assatanato sulla mia strada. Prima di salutarti, voglio celebrare la nostra idilliaca storia con un'ultima dolce canzone.

siamo, Jill, giunti al termine di questa meravigliosa puntata del Disco Retto dedicata all'amore. E come sempre è arrivato il momento di ricordarvi il mio nuovo indirizzo mail, che

0: Lo Zodi 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Siamo in un luogo magico, dove si dice sia nata la scienza moderna. Ma ne parliamo dopo, perché prima devo aprire questa porta ed incastrarmi in un cunicolo molto buio. Seguimi, Omar!
1: Aia! Freedom.
2: Bentornati a Freedom, oltre il
1: Freedom.
2: Pensate che qui venivano
1: Freedom.
2: Il viaggio di Freedom oltre il cortile ci porta in questo
1: Freedom.
2: Siamo nella piana di Giza con il famosissimo egittologo egizio Zahi Ascaz. Drone!
3: Che scende, non capisco!
1: Freedom!
2: Bene, professor Kai Kai! Oggi entreremo in una piramide!
3: Sì, entreremo in grande piramide di Giza per andare a
1: Freedom!
3: Partito stacco mentre parlavo, sentito?
2: No!
3: Sì, ho visto nel monitor!
2: No!
3: Sì, io stavo introducendo argomenti.
1: Freedom.
3: Ecco, è successo ancora.
2: No, professor Freisentrasas. Drone sulle S.
3: Perché fa volare il drone? Che scende adesso? Poi alza tutta sabbia, va negli occhi.
2: Apriamo la porta della piramide.
3: Non ci sono porte.
2: Come non ci sono porte?
3: Non c'è porta.
2: Drone sulla delusione. Attento, Omar, si scivola.
3: Ma no, c'è sabbia, non si scivola. Su sabbia, perché tu, cameraman, si butta a terra? Uomo pazzo.
4: Aia!
3: Che fa? Butta testa contro il muro.
2: Attento, Omar.
4: Aia!
3: Scusa, ma vuoi entrare in piramide adesso che mostro già?
1: Freedom!
3: Ecco, ha fatto ancora, ha tagliato mentre parla! Così non si finisce fra...
1: Freedom!
2: Eccoci, amici di Freedom. Siamo a Pisa. Abbiamo scoperto nei servizi precedenti che non esistono le porte in Egizio. E quindi abbiamo abbandonato i noiosissimi ruderi della piana di Giza per volare in Italia. E più precisamente...
1: Freedom!
2: Prima di chiudere questa puntata di Freedom, entreremo in questa porta che ci condurrà in un luogo segreto, che grazie ai permessi specialissimi ci permettono di visitare. Ecco, entriamo. È molto, molto stretto.
4: Aia!
2: Attento, Omar, che è stretto. Ah, ce l'abbiamo quasi fatta, Omar. C'è una piccolissima porta.
4: Aia!
2: Porta!
4: Aia!
2: Ecco. Siamo dentro.
5: Scusi, ma come si permette? Chi l'ha fatta entrare?
2: Ecco, forse abbiamo documentato il primo avvistamento di un personaggio della mitologia.
5: Ma cosa ci fate in casa mia? Uscite subito, è violazione di domicilio!
2: Incredibile! Stiamo parlando con un elfo!
5: No, sono un nano! Questa è la mia mini caravan dove vivo! Sono del circo!
2: Drone sull'elfo!
5: Andate via! Ho chiamato le guardie del circo!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, anche in questa puntata abbiamo sorvolato con i nostri droni decine di posti dove ci sono i sassoni, ma nella prossima scopriremo che...
1: Freedom!
6: Pronto, chi parla?
7: Professore, salve, è vicino a una porta?
6: Ancora lei, Giacobbo, le ho detto che non la voglio più vedere, grazie!
7: Sono fuori dalla sua porta! Bella la sua porta! Mi dà un permesso speciale per aprirla?
6: Ma cosa vuole? Se ne vada da fuori da casa mia! Non mi interessa più di fare nessuna intervista! Tanto mi tagli...
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
0: Radio 105.
8: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega.
14: Cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
14: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
10: sì. Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita.
14: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
10: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Canal Jimmy Entertainment presenta Sceni Lerci 2.
18: Pronto, sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
19: Che succede, Osceno?
18: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
19: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
18: Monitorando le mie telefonate.
19: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
18: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
17: Sceni Lerci 2.
18: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
19: Rottermaio. Rottermaio.
10: Però se c'è un paraurti di una panda.
18: Nella villa del signor Rottermaio.
19: Maier.
18: Nella villa del signor Rottermaio.
19: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
18: Nella villa del signor Rottermaio.
19: Marien.
18: Rottermaien.
19: Rottermaier.
18: Oh, Rottermaien.
19: Maier.
18: Maier sei tu, è quella puttana de so.
19: Del signor Rottermaier.
18: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
17: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
18: Ma se sono così rasabondo...
19: Rasabondo?
18: Se sono così rasabondo...
19: Vagabondo.
20: Nauseabondo!
19: Nauseabondo e ripugnante.
18: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono
20: non
18: tutti...
20: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
19: Che hai permessi sport? Allora...
18: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
19: Nauseabondo.
20: Sì,
18: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
20: nauseabondo?
18: Vuol... Dove è scritto?
19: Nauseabondo.
18: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
17: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
18: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
19: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
18: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
19: Di un reality show pornografico?
18: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
17: Figli di Troia, figli di Troia,
21: figli di Troia,
17: figli di Troia.
22: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
18: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
23: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Psicopatici. Psicopatia. Psicoparia.
19: Psicoterapeutici.
22: Psicoterapeutici.
23: No, petici. Terapeutici.
22: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
23: No, terapeutici.
22: Terapeutici.
19: Terapeutici.
22: Terapeutici. Terapeutici.
19: Oh.
23: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
23: Bravo! Oh.
22: Volete conquistare Troia?
23: Sì!
22: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
3: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
22: No!
3: Attento Nayace, attento Nayace! Te l'ammonio!
22: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
3: È l'Aiazzone!
22: Ayace
3: è quello grosso, Aiazzone!
22: Ah, pagliaccio!
23: Provare per credere!
3: Esatto.
22: Sì!
3: Attento, attento, sta venendo!
22: Aia!
3: No!
22: No!
3: Attento!
22: Attento!
3: Attento!
22: Attento!
4: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
22: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
19: di sfruttare la mia caparbietà.
4: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
5: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
21: Giusto, ce la faccio.
5: Ho sbagliato?
21: No, no, giusto, giusto.
5: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
21: No!
22: Sì!
24: Lo Zoo di 105.
25: Nelle puntate precedenti.
26: E io sono al centralino della vigilanza, siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. C'è stata segnalata una mucca bianca e nera che pare che sia sua.
22: Legala, legala.
25: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore. Signoregno, mi dica come si chiama la vacca.
22: La vacca?
26: Che nome?
22: La vacca si chiama vacca. Che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
25: Dove abita Ennio?
26: Sì, pronto, sono il dottor Strange.
22: Chi sei? Chi sei?
26: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
22: Ma le mie con queste sono tutte!
26: Allora gliela... Gli passo.
22: No, ci sono tutte, le mie vacche ci sono tutte! Non è la mia!
26: È sicuro, signor Ennio?
22: Ora...
26: Stia calmo. Stia calmo, signor Ennio. Allora senta, le passo il ragazzo che sta.
22: Che cosa vuole dov'è? Che cosa vuole?
26: Le dica che ha chiamato il dottor Strange e adesso le. Dottor Strange. Dottor Strange.
22: Dottor Strange.
26: Perfetto. Glielo passo, rimanga in attesa così almeno gli. Tra due secondi andrà in collegamento. 3, 2, 1, ora!
22: Ciao,
26: Ennio! Sono in macchina che ti sto...
22: Ma dove sei andato a prendere quella vacca?
26: L'ho trovata!
22: La vacca, brutto bastardo! Dove
26: l'ho trovata
22: andato?
26: Vicino al tuo campo!
22: Non è la mia!
26: Io pensavo
22: merda.
26: Fosse prima, tua!
22: Non è la mia vacca! Perché hai rubato la vacca, Giorgio? Vai a portare dove l'hai presa, bastardo!
0: bastardo,
1: mi sta sulle palle.
0: Allora qui, quindi, quindi cosa devo?
1: Bastardo.
0: Quindi te la parto a te.
1: No, io le mie vacche ce le ho tutte brutte, merda!
0: E dove la lasci?
1: Portalo dove l'ha rubata, bastardo!
0: Non ha neanche da mangiare!
1: Dagli dell'acqua, dagli dell'acqua!
0: Ma poverina, qualcuno l'ha abbandonata!
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ed ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Gli anni sono gli 80-90, Marco ha reclutato la Puccioni e la Chicca sotto la sua bandiera, ma il suo team deve allargarsi ancora per poter mettere il mondo sotto sopra. Così, riflessoso e introspettante, cammina sovrappensiero e si ritrova senza rendersene conto tra le vie dei ghetti del Bronx, ovviamente sempre a Pavia.
3: Porca miseria, voglio proprio mettere il mondo sotto sopra. Ce la farò, credo nei miei sogni, puttana merda cazzo. Un momento, ma dove sono? Questo posto sembra pericoloso.
4: Ehi tu, hai una sigaretta, bello?
3: Sì, certo, sono gli anni 80-90, quindi fumo ancora. E come se fumo, merda porca cazzi.
4: Grazie. Non è che avresti anche del contante?
3: Non ho capito.
5: Mio amico ha chiesto te se tu ha contante.
3: Ma tu sei l'attore che ha fatto Ivan Drago, puttana merda cazzo.
5: Sì, e se tu non fossi capito, noi stiamo rapinando te.
4: Siamo la terribile banda della forfora. Dacci tutti i soldi che hai prima che ti circoncido.
3: Ok, ok, d'accordo. Non voglio problemi, stronzo cazzo troia.
5: Chi stronzo cazzo troia?
3: In che senso, puttana merda vacca?
5: Puttana merda vacca, tu dici di mia madre?
3: Ma io non sto parlando, minchia minchia frocio.
5: Tu continua a dire di parolacce. Questo non piace a me. Adesso ti spiezzo in due.
6: Fermi tutti e che nessuno faccia un passo falso.
4: Oh no, ci ha trovato.
3: Ma chi è, merda culo puzza?
4: Il temibile sceriffo della contea di Pavia.
5: Sì, Angelo De Robertis, l'uomo più tranquillo del mondo.
3: Sceriffo? Allora mi aiuti, cazzo minchia minchia.
6: Calma, non preoccuparti. Ora risolvo tutto io.
3: Allora?
6: Calma. Ecco, adesso siete tutti in arresto.
3: Cosa? Ma come cazzo ho fatto?
2: E con una tranquillità devastante, lo sceriffo Angelo De Robertis trasporta i tre in questura, dove vengono interrogati.
6: Dunque, cominciamo dall'inizio, giocando allo sbirro buono e allo sbirro cattivo. Io sono quello calmo.
7: Ed io sono lo sbirro cattivo, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Io non c'entro nulla con questi due, agente, cazzo cistifellea.
7: Zitto, cominciamo da te. Chi sei?
3: Marco Mazzoli, e voglio mettere il mondo sottosopra.
6: Non stai migliorando la tua situazione, ma passiamo al prossimo.
7: Tu, coi capelli unti e la tuta dell'Adidas, nome?
4: Johnny.
7: Cognome?
4: Mele.
7: Prossimo, nome?
5: L'attore che ha fatto...
7: Cognome?
5: Ivan Drago.
7: Bene, dunque, Johnny, abbiamo perquisito la tua borsa e abbiamo trovato un po' di robetta interessante.
6: In ordine sparso, cocaina, eroina, marijuana, LSD, popper, pasticche, metanfetamina, crack.
4: Finito?
6: Calma. Oppio, morfina, estasi, mescalina e... basta.
7: Vi sbatto in cella e butto via la chiave.
3: Aspettate! Alla fine sono dei bravi ragazzi. Basta solo ritrovare la voglia di fare. Io posso aiutarli. Ritrovate il vostro sogno. Non è troppo tardi. Fica culo merda.
7: Non so se hai capito che sono in arresto.
3: Pago la cauzione. Mio padre ha fatto Gardaland. Siamo belle pieni.
2: E così Marco, mosso dallo spirito guerriero che entro gli rugge, libera Johnny e l'attore che ha fatto Ivan Drago, facendogli ritrovare la retta via.
5: Grazie Marco, tu sei meglio di Gesù. Io non dimentico questo tuo gesto. Ora noi fratelli per sempre in meraviglia comunista. Mi ripulirò e mi rimetterò a fare film. Chissà se prima o poi non ne faremo uno insieme.
3: E tu, Johnny? Vuoi unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Certo, Marco, non vedo alternativa.
3: Però un consiglio. Drogati di meno, che sei tutto scemo, stai come un alieno.
4: Sì, forse hai ragione. Hai idea di come fare ad entrare in qualche radio?
6: Forse io posso aiutarvi. È vero che sono uno sceriffo, ma questo è solo il mio secondo lavoro. In realtà, sono il direttore di una certa radio. Tieni il mio biglietto, Marco, e quando sarai pronto, chiamami.
3: Cazzo, cazzo, minchia.
6: Però, calma.
2: Marco ha trovato un nuovo compagno per la sua allegra brigata ed una grande opportunità si fa all'orizzonte. La leggenda continua.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
3: La mente malata di Wender ha deciso di utilizzare per questo scherzo telefonico le voci di Martin per chiamare la gente a casa. Benvenuti nel futuro.
4: Vorrei telefonare.
5: È nel retrobottega.
4: Vediamo, Brown. Meno male, almeno il professore esiste. Rispondi.
6: Pronto?
4: Ehi! Hey.
6: Chi è?
4: Ehi, hey, Doc! Dove sei?
6: Chi è?
4: Mi chiamano Marty.
6: Chi?
4: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
6: Ma che dici, scemo?
4: Dammi una Pepsi senza. Dove sei stato tutta la settimana?
6: Ma dove sei stato tu?
4: E dov'è Einstein? È con te? Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per
6: tornare.
4: Doc, e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Rispondi.
7: Pronto?
4: Ehi!
7: Ehi,
4: Doc!
7: Come?
4: Dove sei?
7: Ma chi sei?
4: Dove sei stato tutta la settimana?
7: Come?
4: Ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
7: Posso dirti, ci tornerei volentieri all'85.
4: Dico la verità, Doc, mi devi credere.
7: Anch'io voglio tornare indietro, come devo fare? Dimmelo, che ritorno.
4: Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo.
7: Vado io, vorrei tornare, fammi tu che lo metto anch'io.
4: Io non sono ancora nato.
7: Tu non sei nato. Vedi
4: dove
7: come
4: sei?
7: Devi fare. Allora sei una guarda.
4: Mi chiamano Marty.
7: Sei una guarda, sei.
4: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana. Ehi, Doc. Rispondi.
8: Sì.
4: Pronto? Ehi.
8: Sì.
4: Ehi, Doc.
8: Chi è che parla?
4: Mi chiamano Marty.
8: Lombardi.
4: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
8: Ma con chi chiede di parlare, scusi?
4: Dove sei stato tutta la settimana?
8: Scusi, ma lei chi ha chiamato?
4: Doc, sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato.
8: Quale matto?
4: E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Doc, dico la verità, Doc, mi devi credere.

0: Pronto?
1: Doc.
0: Pronto? Pronto?
1: Ehi, Doc.
0: Eh?
1: Dove sei?
0: Oh.
1: Doc, ma che succede? Dove sei stato tutta la settimana? Pronto? Ehi.
0: Pronto?
2: Sono un extraterrestre.
0: Ehi, pronto?
2: Il mio nome è Darth Vader.
0: Ma che cazzo sei? Fatti conoscere, stronzo.
2: Silenzio, terrestre.
0: Pronto?
1: Sono arrivato qui con una macchina del tempo che
0: sì,
1: tu hai inventato.
0: Sì, se la figlia, e ricciono dopo una fera.
1: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
0: La fassaccia da mamata.
1: Ronald Reagan.
0: Una se figlia.
1: Ronald Reagan.
0: Vaffanculo.
1: Dico la verità, Doc, mi devi credere. Doc.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: E io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Dove c'entra?
2: Dov'è quella regina?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
4: no,
2: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
2: no,
4: terzo piano, stai zitto, terzo
2: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
5: lui viene, io vado.
2: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender.
4: Che bugiardo,
2: è un figlio di so che sei
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che è?
4: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo di cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti bastardo?
6: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: I nostri eroi sono riusciti ad ottenere finalmente il cognome di Ennio.
3: Ma ovviamente manca...
2: ancora l'indirizzo. E quindi...
3: ci spacceremo per operatori di...
2: mucche in fuga. Se la tua mucca scappa, noi te la troviamo.
4: Ma non è che si arrabbia.
5: Pronto?
6: Pronto? Sì, salve, signor, lei signor Ennio?
5: Ennio!
6: Perfetto, io sono al centralino della vigilanza, siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. Praticamente c'è stata...
5: Le buche!
6: Esatto.
5: C'è stata
6: segnalata una mucca bianca e nera, che pare che sia sua.
5: Una mucca bianca e nera?
6: Sì.
5: Mucca bianca e nera! Non ce l'ho!
6: Come ce le ha le mucche, scusi?
5: Ma le mie sono rosse!
6: Bianca, nera e rossa,
5: legate,
6: sì.
5: Sono legate!
6: No, controlli bene perché forse ne è scappata una,
5: Ma come che l'ha scappata una?
6: Mi sa di sì.
5: Ma dove sta cadendo? Dove è andata? Dove l'hai vista?
6: L'abbiamo trovata sulla tangenziale, adesso c'è il mio collega sulla macchina, è collegato via radio.
5: Sono nel campo! Devo andare a vedere!
6: Beh, glielo sto dicendo io, sono scappate.
5: Legala alla pianta!
6: Infatti c'è il mio collega che è lì, che vi sta aspettando un attimo. Io adesso provo a passarglielo via radio. Comunque ha parlato con Fernanda. Auto 1!
7: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
6: Mucca in fuga SRL.
7: Da oggi la tua mucca non scapperà più grazie a...
6: mucca in fuga.
7: Potrà parlare tra 5 secondi con il responsabile mucca in fuga. 5.
5: Quattro.
7: 4. 3. 2. Mucche in fuga. Da oggi casa 3.
5: Ecco, prima nel 3.
7: 2.
5: Passami l'operatore.
7: 4. 5. 4. 3. 2.
5: Vai a cagare.
7: 1. 0.
5: Pronto! Chi sei?
8: Ho un po' di mal di gola, sono Barabba. Lei è il signor Ennio.
5: Mi ha detto quel bastardo che hai visto una vaca.
8: Sì, allora,
5: hai visto una vaca in tangenziale?
8: L'abbiamo legata a un albero. Mio collega la sta seguendo con il furgone, ma dovrebbe fermarla. Aspetti un attimo che lo sto monitorando con il computer dal radar satellitare.
5: Dove l'ha trovata?
8: È vicino al campo dove c'è l'albero, quello lì. Il salice piangente? Come si chiama? Signor Ennio!
5: Vada,
8: intanto le dico, mi dica, signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
5: La vacca?
8: Che nome?
5: La vacca si chiama vacca, che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
8: Ce l'ha davanti?
5: Devo andare a vedere la vacca, devo andare a vacca.
8: Quante zampe ha?
5: Quattro.
8: Allora aspetti che dico al mio collega. Che colore ha i capelli?
5: Con una macchia per gli occhi.
8: Macchia? Allora metti macchia sui capelli.
5: Ma no, sui capelli, ma che non ce l'ha mica i capelli, c'ha il pelo rosso.
8: C'ha il pelo rosso.
3: Barabba, guarda che forse c'è Arnaldo che la sta inseguendo.
1: Nella prossima puntata.
7: Sì, pronto, sono il Dottor Strange.
5: Chi sei? Chi sei?
7: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
9: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Scoprilo nella nuova puntata di Dove abita Ennio?

0: Nell'ultimo episodio, che ci ha fatto molto sorridere per via dell'imbarazzante deriva razzista nel vedere un nero con le collanazze nel comprensorio montano austriaco dell'Ottocento. Il duo del A-Team ha preso in mano la situazione ed ora è deciso a sbrigare la pratica. Oggi sarà il momento propizio in cui Heidi e i suoi alleati cercheranno Alien Clara per sconfiggerla e ritrovare il vecchio merdoso e la troiona attempata.
1: Allora, piccola stronza scalza, dimmi un po' con chi abbiamo a che fare.
2: Sa che l'ultima persona che ha osato insultarmi con così tanta sicurezza ora sta fissando il cielo mentre si decompone in fondo ad un dirupo.
1: Non attacca con me, piccola serpe. Se fossi stata così potente non saremmo qui a pararvi il culo. E per la cronaca, la grana che ci hai sganciato basta solo per due elementi del team. Quindi gli altri non verranno. Ce la sbrigheremo io e Baracus. Dovremmo bastare per fare il culo al tuo nemico, che ancora non mi hai detto chi diavolo è.
2: Vabbè, ho troppo bisogno di voi per stare qui a discutere.
3: Allora ti muovi a dirci a chi cazzo dobbiamo fare il culo.
2: Si tratta di Clara, un'adolescente di 15 anni, inferma e malaticcia.
3: Ci stai prendendo per il culo, vero?
1: Aspetta, fammi capire, ma tu ci hai assoldato per spezzare le ossa ad una ragazzina in sedia a rotelle?
2: Alt! Fatemi finire. Qualche tempo fa, lei è scomparsa per alcuni giorni e quando si è ripresentata, era profondamente cambiata. Camminava, correva e aveva una strana forza fisica.
3: Fammi capire! Brutta stronza nana, noi dovremmo saccagnare di botte una ragazzina ex storpietta perché si è fatta le ferie in sanatorio ed è tornata guarita.
2: Ma no! Cazzo di mega cioccolatone ignorante con la cresta da demente! Lei non è tornata solo guarita, ma ha dentro qualcosa di mostruosamente pericoloso. L'abbiamo vista divorarsi animali interi vivi e ha fatto sparire quel cane rognoso di mio nonno e la sua mignotta.
1: Va bene, ho sentito abbastanza. Dove si nasconde la cosa?
2: Secondo me nel granaio.
1: Ok, pessimo elemento. Forza scarica dal furgone le armi caricate a salve. E la fiamma ossidrica per costruire un carro armato con una vecchia macchina abbandonata che tu farai ripartire miracolosamente usando come carburante del vecchio distillato alle prugne. Poi costruiremo degli esplosivi con i fertilizzanti e delle lattine di vernice spray.
3: Ok capo, ma dove trovo la vecchia macchina? Lo spray, i fertilizzanti e il distillato alle prugne.
1: E io che cazzo ne so? Arrangiati! Io nella serie sono quello che fa il piano, tu sei il nero che sgobba.
3: Vabbè, intanto prendo i fucili che non fanno niente e andiamo a stanare la cosa.
2: Ma siete normali?
1: Ok, Baracus, adesso staniamo quella piccola merda mangia bestiole e la crivelliamo di proiettili e poi ce ne andiamo a casa.
3: Scusa, capo, ma ho come una brutta sensazione.
4: Ehi, salve. Non vi conosco. Stavate cercando qualcuno in particolare?
3: Cazzo, che spavento! Ehi, piccola, cosa ci fai tutta sola in questo fetido granaio al buio?
4: Ma che curioso esemplare di essere umanoide. Perché sei di colore diverso? Sei di un ramo evolutivo differente?
3: Ehi, mi prendi per il culo come il pastorello?
1: Calma, pessimo elemento. Senti, signorina, sei tu la piccola Clara?
4: Sì, e voi chi siete?
3: Siamo quelli che adesso ti fanno il culo, cazzo di mostro con la faccia da angioletto.
5: Siete qui per farmi del male, quindi...
1: Cristo, ma che cazzo sei?
3: Ti avevo detto che avevo una brutta sensazione.
6: Tu come la vedi la cosa, Heidi?
2: Mi sa che il nero e il semipedofilo tabagista ce li siamo giocati.
6: Posso tenermi il loro furgone?
2: Col cazzo! Quello me lo rivendo facile anche a pezzi. Così recupero un po' di grana per capire come risolvere questo cazzo di problema.
6: Che peccato, però.
2: Che cosa?
6: Ero veramente troppo curioso di vedergli l'uccello al nero. Rimarrà la curiosità se hanno veramente la punta beige.
2: Ma Cristo, Peter, ma tu sei veramente malato!
0: Beh, amici, era la fine che tutti si aspettavano in fondo. In decine di episodi dell'A-Team non sono mai state versate nemmeno due gocce di sangue, usano armi a salve e, diciamocelo in faccia, quei cararmatini di merda fatti con la spazzatura erano veramente delle enormi buffonate. Sta di fatto che il cioccolatone e il vecchio demente che puzzava di sigaro sono ormai stati falciati in chissà quale atroce modo ed ora Heidi ha nuovamente un grande problema da risolvere. Staremo a vedere nei prossimi episodi dove andremo a parare. E comunque l'insana curiosità verso i cazzi dei neri di Peter un pelo comincia a darmi preoccupazioni sulla sua sanità mentale.

0: Oggi, Wender vi porterà nel film Terminator. Vediamo come reagisce la gente nel sentire al telefono un vero Terminator.
1: Accidenti, hai una moneta?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
2: Io non capisco che dite.
3: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
2: Come?
3: Ho in memoria tutta l'anatomia umana. Negativo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica.
0: Sì, computer... vaffanculo, parla nome e cognome in italiano.
1: Sono un Terminator.
0: Vaffanculo assorbe.
1: Negativo.
0: Pronto?
1: Ricevo dei segnali che si possono
0: Pronto?
1: Definire dolore. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer.
0: Senti un po', se sei una persona civile,
1: sì.
0: Devi dire chi sei, dove sei e che vuoi.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: E allora vaffanculo, scese il figlio e va a team.
1: Più ho contatti con umani. Negativo. Di regola il soggetto copiato viene terminato. Esatto.
0: Pronto?
1: Perché?
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Senti, se sei una persona civile, parla di chi sei, nome, cognome e fatti capire.
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Vaffanculo assurdo!
1: Perché me l'hai ordinato? Esatto. Negativo.
0: Pronto?
1: Di regola il soggetto copiato viene
0: Senti, chi sei? Puoi dire chi sei, chi non sei, se figlio, se c'hai padre o se figli di Carnota.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: Vaffanculo, se figli e non chiamare più.
1: 120 anni con la batteria in dotazione. Negativo.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì.
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Ricevo dei segnali che si possono definire dolore.
2: Da dove ricevo i segnali?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
2: E ora adesso mi metto giù in pace.
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
2: Va bene, ascolta una cosa, a me non me ne frega un gran cazzo.
1: Negativo.
2: Come negativo, di devo dire una roba?
1: Negativo.
2: Ho andato a parlare d'ordine d'opera.
1: Negativo.
2: Bestia?
1: Esatto.
2: Ah, bestia, sì.
1: Sì.
2: E allora bestia tutta la vita, Dio.
1: Esatto.
2: Ok, oh, vedo, vado a caccia di chi è Sarah Connor.
1: Missione non prioritaria.
2: Non è più prioritaria Sarah Connor.
1: Perché me l'hai ordinato?
2: Ciao, ora vedo.
1: Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Più ho contatti con umani, più imparo cose.
2: Ah, sì? E io dici che mi imparo.
1: Esatto.
2: Allora, ripeti con me.
1: Sì. Esatto. Perché? Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
3: Prossimamente, nel Wonderland.
4: Lo Zodi 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quel birbante di Skelly continua il suo giochino perverso, sa che mi eccita da matti, ovvero fingere di odiarmi e desiderare la mia morte. Allora ho deciso di assecondarlo e rendere ancora più piccanti le cose, come nella recitina peccaminosa dei porno. Adoro. Adesso fingerò di litigarci e di combatterlo. Così quando giaceremo assieme saranno scintille.
2: Sei pronto, chi rompe i coglioni?
3: Ehi, brutto ceffo, sono io il tuo acerrimo nemico, con un taglio di capelli da urlo e una camminata da vera queen della passerella.
2: In che senso non colgo? Ma sei tu, checca del cazzo!
3: In prada è stupefacente massa magra. Senti, sciocco, ho deciso che da oggi fra me e te è guerra. E quindi preparati a subire le ire della mia stupenda forma fisica.
2: Ma sei fatto?
3: La prossima volta che ci incontreremo, cercherò uno scontro fisico dopo un alterco verbale e te le darò di santa ragione. Hai capito, musetto birbantello?
2: Senti, scemo, non so che cazzo ti sei preso stasera, ma questa telefonata, oltre che assurdamente anacronistica e imbarazzante linguisticamente, mi sta rompendo pesantemente i coglioni. Quindi cerca di non permetterti più di chiamarmi e stammi alla larga, perché giuro che ti strappo il volto e lo uso come tappetino del water. Hai capito, finocchietto?
3: Ok, lo hai voluto tu.
2: Ma questo è andato completamente alle quaglie. Tutta quella tinta gli ha abrasato il cervello.
4: Allora che ti ha detto?
1: È stato al giochino come pensavo. Lo eccita da matti questa cosa dello scontro fisico. Era tutto un fuoco.
2: Chi cazzo sta bussando a notte fonda? Sarà quel demente di Beastman che è rimasto chiuso fuori. Ma dico io, sarà già il decimo mazzo di chiavi magiche che si perde, porca troia! Entra, stronzo!
1: Eccomi, puttanella! Sono qui per darti una bella lezione.
2: Oh Cristo! Sei tu maledetto pervertito!
1: Forza, spogliati e facciamo la lotta. Ho già messo l'olio profumato come un vero atleta della Grecia antica. Ma mi hai appena colpito al viso con un pugno.
2: Sì, porcaccia troia! E mi sono fatto un male della Madonna! Ma di che cazzo sei fatto di cemento?
1: Ma ci sono rimasto malissimo, amore. Secondo me, non c'era bisogno di esagerare così tanto per un giochino di ruolo erotico. Credo che adesso me ne andrò.
2: Ma è successo veramente? Ditemi che sto sognando. Tutto questo non ha alcun senso. Ma soprattutto, perché mi sento una merda? No, sto diventando frocio!

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente

0: Cazzo, briscola! Non sono così eccitata da quella volta in cui abbiamo legato quel cocalero del cartello messicano e gli abbiamo fatto schizzare i bulbi oculari con un cucchiaio per farci rivelare dove aveva nascosto la partita di bamba.
1: Amo, ma che cazzo stai dicendo? Non abbiamo mai fatto una cosa del genere.
0: Ah, forse non eri tu. Mi confondo con José, il mangiamerda.
1: Chi?
0: José, il mio compare di mille avventure di quando abitavo in Bolivia e trattavo i carichi dalla Colombia.
1: Amo, capisco che sei felice che oggi siamo in esterna con i sottomarini alla ricerca di materiale nelle città sommerse, ma comincio a pensare che la pressurizzazione comincia a darti un pelo di anomalie percettive. Perché ridi?
0: Perché sei buffo coi capelli blu.
1: Ma io non ho i capelli blu.
0: Ok, sono strafatta di ossigeno.
1: Eh sì, comincio a pensarlo anche io.
2: Ecco, guardate, stiamo arrivando verso il fondale. Quella dovrebbe essere Bergamo.
0: Bergamo? Porca troia, che storia. Che voglia di caramelle alla bergamasca. Figa, che fame. Sono stanca di mangiare porcheria idroponica. Magari troviamo qualche vecchia scatoletta stracarica di conservanti con dentro del finto sugo.
1: Amo, credo che nella grande carestia del 2060 si siano spazzolati ogni cosa prima delle grandi ondate di innalzamento globale.
0: Figa, ma sai che porti più sfiga tu che la merda verde?
1: Ma questa affermazione non ha senso, lo sai, vero?
0: Come no? Fa parte della grande collana le affermazioni per ogni circostanza che stanno bene con tutto di Gian Domenico Gigioni, detto il Pierone.
1: Chi?
0: Ho scoperto che c'è uno che scrive dei libri troppo interessanti sul portale Waternet. Leggendo la biografia ho scoperto che è un pro-pro-pro-pro-pro-pro-nipote del celebre Gigi Pierone.
1: Eh no, ti prego, ancora quel mentecato pezzo di pazzo indecente di Pierone, no! Anche qui, dopo 100 anni, mi perseguita con le sue stronzate, persino i pronipoti!
0: Beh, cazzo c'è con i miei scrittori preferiti? Vuoi che apro il portellone e ti faccia bere 12 litri di acqua salmastra carica di ammonio per il surriscaldamento e ti infili in bocca una medusa con i baffi?
1: Già, perché le meduse hanno i baffi?
2: Scusi, professori benessere, mi perdonate se origliando ho accusato la vostra curiosità. Se permettete, sono il dottor Ambigui, sono un esperto di fauna, sono zoologo della spedizione. Posso rispondere alla vostra curiosità se desiderate?
0: A me non me ne frega un cazzo, fatti i cazzi tuoi e ti puzza pure il fiato. In sto sommergibile di merda non si respira, che ho anche scorreggiato ceci.
2: Scusate, non volevo essere inopportuno, pensavo...
1: La perdoni, dottore, mia moglie è accusa solo l'iperossigenazione.
2: Ah, certo, comprendo, si capita.
0: Ceci!
3: Se potesse gentilmente smettere di gassarci, le sarei grato, dottoressa.
0: E tu chi cazzo sei, Mister Coraggio?
1: Amore?
3: Sono il tenente Bostic, il comandante della spedizione. Non ha letto il rapporto prima di partire?
0: Bostic? Cazzo, ti chiami come la colla. Figa, che nome di merda.
3: Colla? Che cos'è la colla?
0: Niente, roba del passato.
1: Amore, smettila, ci stai mettendo in una condizione di imbarazzo.
0: Tanto si cagano tutti addosso a parlare con me. Da quando ho linciato 50 senza terra del cazzo con le unghie, abbassano lo sguardo sti merda.
1: Già, però credo che la cosa ti stia dando un pelino alla testa.
0: Sai che hai ragione, amore? Forse sono un pelo troppo carica di me stessa e questa condizione di potere mi sta avvelenando la mente.
1: Wow, amore, che outing!
0: Ceci!
4: Basta, vadi fuori a fare queste puzze!
5: Che schifo!
4: Ti vergogni!
5: Non si respira!
4: Eschi!
1: Basta, amore, non si respira!
3: Scusate, stiamo per raggiungere il centro del fondale. Attraccheremo la base sottomarina a breve. Indossate le tute, per favore.
2: Meno male, non si respira più qui dentro!
0: Ceci!
1: Basta, amore!
6: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Adesso siamo sulla base sul fondale, a 2 chilometri di profondità. Siamo in quella che una volta era Bergamo. Pazzesco! Ovviamente è molto diversa da come mi ricordavo nel 2026 e mi si stringe il cuore a vedere cosa abbiano fatto a questo pianeta in soli 100 anni. Cosa fica ha picchiato a sangue il tenente Bostic? Oggi abbiamo rinvenuto un vecchissimo computer portatile. Adesso stanno recuperando i dati. Dalle prime info sembra carico di pornografia. Speriamo! Quanto mi mancano le pipe alla vecchia maniera. PS, Ho scoperto perché le meduse hanno i baffi. PS2. L'evoluzione ha giocato scherzi veramente ambigui. I delfini hanno le tette. PS3. Ieri mi sono fatto una sega fissando una delfina. PS4. Mi sento sbagliato.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, a Gianni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Ieri pomeriggio Wender e Lucilla si sono messi a provare un nuovo personaggio, quello di una cantante tedesca che vuole proporsi per cantare nei disco pub.
3: Sì, no, piuttosto io posso...
4: Nudo con i prefiti, a volte non si esprimermi.
2: Ma notando uno scazzo generale dei localari, hanno optato per degli hotel.
5: Sì, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, gli hotel...
5: Sì, prego, mi dica.
4: Sì, buongiorno. Io volevo prenotare una camera per soggiorno di quest'estate.
5: Quando?
4: Allora, io farei terza settimana di agosto.
5: Una camera matrimoniale?
4: Esatto, sì.
5: Con la colazione inclusa, no?
4: Sì, perché no?
5: Ti darebbe 1000 euro.
4: Sì, d'accordo. Senta, io volevo chiederle anche questa cosa. Io intrattengo sempre molto volentieri in ristoranti, pub,
5: sì.
4: Bar, disco pub, clienti con mio piccolo piano bar. Quindi io faccio intrattenimento tal fifo con coferti italiani di ieri e di oggi e non chiedo un compenso monetario.
5: Ok.
4: Ecco, allora io per esempio...
5: Bello, così facciamo così. Se vendiamo consumazioni guadagni pure tu, guadagni.
4: Ecco, ma io non voglio soldi in cambio, ecco, non è mio interesse, io amo solo cantare. Siamo fuori di testa,
5: vabbè,
4: e diversi da loro.
5: Che c'è gente da loro, ti saluto, ci sentiamo un altro momento.
4: Aspetta un momento, come io pago l'albergo?
5: E come tu paghi l'albergo? Con modifico, mandi a conto, quando vieni paghi?
4: Quanto finco pago?
5: No, devi mandare un acconto prima di...
4: D'accordo, ho parlato con il signor...
5: Sì, ti mando
4: bello, un bel nome italiano.
5: Pure tu c'hai un bel nome, Mirta.
4: Grazie mille.
5: C'hai, Mirta?
4: 48.
2: Lo scherzo procede come previsto, quando all'improvviso la nostra vittima si arrapa come un macaco, senza nessun motivo.
5: Ah, allora è l'età giusta per fare l'amore, eh?
4: E con chi?
5: Con me, no?
4: Sì, d'accordo, ok, ma dopo che mi hai fatto cantare...
5: Va bene, come ti trovo su Facebook, Mirta? Dimmi.
4: Ascolta, non mi mandare foto di c***o che non mi piace.
5: No, io non ti mando foto, non ti mando niente. Io voglio vedere solo te come sei.
4: Ecco, bravo, sì.
5: Perché già mi stai facendo diventare duro.
2: Ma Lucilla, presa male, in preascolto dice a Wender:
6: no, senti, mi fa schifo, butta giù.
2: Wender dice no, perché vede già la bastardata.
7: No, vai, continua così, ti dico io.
2: Sentite cosa è venuto fuori.
5: Senti già che bello, duro, Mirta.
4: Sì, parecchio, grazie.
5: Io ce l'ho bello, ce l'ho. Dammi il numero di telefono così ti chiamo, dammi. Ti faccio...
4: Sì, fa bene, volentieri.
5: Dammi il numero, vai, detta. Parlo con te qua?
4: Sì, certo. Tu anzimi un po', non è che ti prendi infarto?
5: No, come mi prendi infarto? Ma cosa scherzi? Mo ti faccio... una cosa bella, te lo infilo io, bello. Già mi stai facendo arrapare, stai già.
6: Wender, butta giù, mi fa schifo, veramente, ti prego.
7: No, vai.
5: Accipicchia.
4: Cavoli, sei... Abbastanza, sì.
5: Abbastanza, eh? Mo' quella bella f***a, o f***a. A me non me la succhi bella prima, no? Almeno mi fai già agitare, mi fai un po', no?
4: Senti, però allora, camera di letto, tu la devi prendere per me, un poco isolata, perché grido forte io.
5: Ah, proprio come piace a me, quelle che gridano bella. Ah,
4: sì, perché mi piace anche ti farmi dare schiaffoni forti.
5: In culo ti piacciono gli schiaffi,
4: soprattutto.
5: No? Pure a me piace dare belli schiaffi.
4: Un po' di musica leggera perché ho fogliati niente.
5: Va bene, ma penso io di filarlo, non ti preoccupare. Tirano solo che sei bella, però ti affloscia poi, Sennò poi non viene su.
4: Ma e tu come sei, scusa?
5: Io bello sono io.
4: Sicuro?
5: Sì, certo che sono sicuro. Anche il mio pene, che è quello bellissimo,
4: Pene.
5: Bello, c'ha quella capoccia bella viola, quando si fa bello.
4: Fiola, sì.
5: Bella lucida pure,
4: Come un funchetto.
5: Viola,
4: come un funchetto.
5: Con un fungone facciamo. La c***a quando si fa.
4: Molto bene. Cazzone.
5: Brava.
4: Sì.
5: Là su Facebook vedo la tua foto?
4: Sì, come no?
5: Vabbè, come sei, bionda o bruna?
4: Ehi tu, quarti.
5: Va bene, ok. Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Che schifo, che schifo. Mi viene da vomitare, ti giuro.
1: La bastardata del giorno.
8: 105. Lo Zodi 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. A Palazzo c'è fermento. Il babbo ha convinto il mio gabebo a venire a trovarmi per parlare dei miei sentimenti. Un'occasione che non mi farò scappare. Gabebo baby, sarai mio.
2: Imamma!
3: Bisma, brutto, schifoso, puzzolente essere del cazzo. Vieni immediatamente al mio cospetto.
4: Eccomi, Skeletor. Che succede?
3: Voci da palazzo mi riportano che il mio acerrimo nemico, Imamma, è infigato di un altro ed è vulnerabile. Il re sta cercando segretamente un figurante che impersonifichi qualcuno che non ho capito chi cazzo sia.
4: Accidenti. E quindi a noi che ce ne fotte?
3: Ma come che ce ne fotte? Deficiente! Questa è per noi un'occasione imperdibile per uccidere Adam e prenderci il regno di Eternia!
4: Non capisco, Skeletor.
3: La mia gola profonda a palazzo mi ha detto che c'è un costume da indossare che potrebbe essere usato per introdurre un assassino.
4: Cazzo!
3: Che poi avrà l'opportunità di trovarsi solo con Adam. Così in quel momento potrà ammazzarlo grazie al mio potente talismano del male. Oh, chiama il mutaforma e fallo andare a palazzo a recuperare quel costume. E portalo subito da me. Io lo indosserò. E quando sarà il momento giusto, ucciderò Adam. E voi penetrerete nella fortezza di Eternia con le mie truppe del male. Per conquistarla una volta per tutte!
4: Sì, ma calma, cazzo, così ti scoppia il cuore.
3: È colpa del cortisone di Mazzoli, non devo ascoltarlo, cazzo!
2: Imamma!
5: Sire, una buona notizia. Finalmente un suddito coraggioso è venuto a ritirare il costume del gabebbo e presto verrà a palazzo ad incontrare Adam.

0: Saprei, Sua Maestà. Vuole che le lavi la schiena?
1: No! Brutto coglione! Esci immediatamente e aspetta nella sala reale, porca merda!
0: Subito, Sire, mi scuso.
2: Oddio, come mi sento super top! Sono troppo ciao oggi! Senti nell'aria il profumo dell'amore, mio piccolo amico svolazzante con due buchi del sedere vestito poco top.
3: Adam, ma come sei eccitato! E da quando sei stato a Mykonos con il gruppo dei modelli di intimo di Armani che non sei così radioso? Cosa succede?
2: Wow! Che ricordo che mi hai aperto! Ci ho messo 2 settimane per far rientrare il prolasso.
3: No cazzo, ti prego, evitami i dettagli! Quindi perché sei così felicioso?
2: E perché oggi Pome verrà da me in cameretta il mio amato Gabebbo. Me lo ha detto il papi che lo ha incontrato. Ha detto che il mio Gabby Baby vuole fare l'amore con me ed essere il mio boy per sempre.
3: Davvero? Ma è fantastico! Quindi cosa farai?
2: Non gli darò nemmeno il tempo di dire ciao.
4: Ok, uomo bestia, mi ricevi?
5: Sì, Skeletor, tutto pronto. Al tuo segnale, invadiamo.
4: Non so quanto resisterò dentro questo merdoso costume che puzza di peci e piscio. Ma che cazzo c'è stato qui dentro? Voglio vomitare. Adesso entro nella stanza di Adam e appena si distrae, lo ammazzo con il mio talismano del male. Attendete il mio segnale.
5: Ai tuoi ordini, capo.
4: Passo e chiudo. Entro.
6: Mea?
2: Per il potere di Gayskull!
4: No, no, no, cazzo, no! Aspetta!
6: Basta, ti prego! Oh, così no, dai!
4: Che dolore infinito ha!
6: Cristo, il mio ano!
2: Amore mio, quanto ti desideravo!
5: Capo, che succede? Capo, rispondi!
2: Amore, spegni le AirPods!
4: Che idea di merda!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno. Porno. Porno. Porno.
5: Al momento non siamo raggiungibili. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
4: Leccami i coglioni.
3: Porno.
6: Pronto?
4: Leccami i coglioni.
6: Pronto?
4: Succhiala che non voglio. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Pronto?
4: Oh. Ah. Oh.
3: Porno.
6: Pronto?
4: Basta, non dire più una parola. Ecco, brava.
3: Porno.
6: Pronto?
4: Basta, non dire più una parola. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma se ti mangi di palle, vai a tirare sul muro, e vaffanculo.
4: Con la lingua tutta la punta, così.
3: Porno.
6: Ma, senti, non ci scorciare di palle, con il telefono è tutto controllo. E faccio così.
4: Mettilo in bocca.
6: Hai capito? Ah. Ma, vuoi che applicare bene, lascia il telefono aperto.
4: Con la lingua, ti prego. Oh. Basta, non dire più una parola. Oh.
7: E che sta voce, che è successo?
4: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ah!
4: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Non capito un cazzo.
4: Leccami i coglioni.
7: Ah?
4: Leccami i coglioni.
7: Ti fai capire?
4: Mettilo in bocca. Più veloce con la bocca. Oh.
7: Assolta.
4: Leccami la punta.
7: Assolta.
4: Oh. Ecco, brava.
3: Porno.
7: Allora.
4: Mettilo in bocca.
7: Ah.
4: Mettilo in bocca.
7: Non ho sentito, alza la voce.
4: Mettilo in bocca.
7: Se non alzi la voce, non ti sento.
4: Più veloce con quella bocca, oh.
7: Ma capito? Ma non sei più vigliacco, perché vieni qua? Te lo metto di vieni qua. Te lo faccio volare, vieni.
4: Oh.
7: Ti nascondi dal telefono, vieni qua se sei uomo.
4: No.
7: Se sei dal telefono, che uomo sei?
4: Basta, non dire
7: ti faccio tutto quello che vuoi.
4: Succhiala che non voglia.
7: Vieni. Vieni qua.
4: Leccami i coglioni.
7: Ti faccio tutto quello che... Ma vieni però.
4: Non ancora.
7: Vieni qua, ti faccio tutto quello che vuoi. Vieni qua.
4: Oh.
7: Ti faccio tutto quello che vuoi. E vieni.
4: Non ancora.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhialo che non voglia, mi ha messo il fuoco.
0: Tu lasci te morto, perché non dici accesso il figlio e ci assomigli, figlio di cornuto.
1: Allegami i coglioni. Ecco, brava. Chiama la cappella!
2: Pronto?
1: Con la lingua, ti prego. Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Succhialo che non voglia.
0: Sì, non lascia se figlia, se la figlia di chi sei, va a fare con la mamma e non chiamare più.
1: Oh. Con la lingua, ti prego. Oh.
3: Qual falange di Cristo, tuo redentore, la gioventù cattolica in cammino. La sua forza e lo spirito.
4: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
4: Chi è?
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Aspetta un attimo, che ho già le mie robe.
1: Oh.
4: Ecco. Aperto.

0: Mettilo in bocca.
1: Oddio.
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può acquistare prodotti online in contanti. Gesù ha camminato sulle acque. Elon Musk ha fatto surf sull'Aperol. Elon Musk vuole così bene ai suoi due gatti che, come sabbietta per i bisognini, gli ha comprato il Sahara. Elon Musk può usare il touchscreen coi guanti da box. Da giovane, Elon Musk ha girato il mondo in autostop in 24 ore, fermando i Boeing. Elon Musk non bestemmia, ripassa l'albero genealogico. Una volta, con due graffetti e un chewing gum, Elon Musk ha costruito MacGyver. Elon Musk assume cannabis come rimedio contro la miopia e funziona. Elon Musk può cambiare segno zodiacale. Cleopatra faceva il bagno nel latte d'asina. Elon Musk fa canottaggio nel caviale di giraffa. Elon Musk ha un debole per le bionde. Per questo, in occasione della sua visita, il Louvre ha fatto i colpi di sole alla Gioconda. Per radersi accuratamente, Elon Musk si riflette nello specchio del bagno in 3D. Tutti abbiamo un cugino che ha fatto cose incredibili. Tutti, tranne Elon Musk. Infatti, Elon Musk è il cugino di se stesso. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: Mamma mia, quanto ci divertiremo oggi con sti due tamarri, perché sono alla ricerca di terra e concime per coltivare la ganja in casa e chiameranno i venditori di piante.
1: Tamarri!
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto, robe di piandumaggio delle piante?
3: Allora no, noi abbiamo piante, vendiamo piante.
4: Non è la stessa cosa.
3: Abbiamo strumenti per il giardinaggio.
4: Ah, voi vendete già la roba già invasata?
3: Sì, già nei vasi.
4: Ho capito. E non conosci qualcuno che può venire a casa mia a fare, a mettere la terra, a mettere la roba della piandata?
3: Non lo so, non ne ho idea. Deve fare la ricerca su internet, ma non penso si venda così, diciamo.
4: Perché no, è una pianta, è una pianta. Va bene, dai, allora chiamo un altro.
3: Ok, ciao.
4: Sono Pitbull.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto, sei giardiniero?
5: Sì.
4: Ah, bello, meno male che sei uno sveglio che c'ha voglia di lavorare. Che prima ho chiamato un gretino, mica non c'aveva la testa. Senti, scusa se ti interrompo, magari che stai ficcando la roba nelle fauci. Sono Massimi di Quarto. Devo fare un lavoro in un appartamento abbastanza particolare. Mi serve una persona abbastanza sgaggia.
5: Non posso farlo.
4: Perché sei rimasto vittima di
5: incidenti? Perché i peroni non li servo io.
4: Cosa hai detto? Scusa, è sembrato per un attimo che fossi un cadavere.
5: I peroni non li servo.
4: Ah, allora è vero che sei un cadavere che cammina. Cosa hai detto?
5: No, dai.
4: Ma sei pazzo? Ma ti rendi conto così? La risposta bruciapelo a me così proprio. Ovunque tu sia hai già un buco nella spalla.
5: Se non ti senti parlare sei un terone tu.
4: Ma sai che io ti appendo insieme alla giacca in corridoio e ti fisso ogni volta che entro in casa per sputarti proprio diretto in mezzo agli occhi, cretino di merda.
5: Addirittura.
4: Mamma mia, ti svito i piedi e ti attacca uno skateboard, poi ti lancio tipo su butro. Così.
5: Con le ali o senza?
4: Con le ali, come gli assorbenti, ti metto in mezzo
5: al
4: buco del culo.
5: Mamma mia, che spettacolo allora.
4: Ma come cazzo ti permetti? Ma cosa sei, così razzista, pazzo così, completo? Ma sai cos'è il problema? Che tu non è che
5: stai... Non ho detto niente di male, sono terone, ho detto.
4: No, ma io non è che sono terone, sono anche pericoloso, è quella la problematica, è proprio l'unione delle due problematiche, meridionale e pericolose, capito, scemo di merda?
5: Mamma mia.
4: Sai che ti stacco un dente, un dente sì, un dente no, così ti uso come rastrello, che ce lo faccio io, lavoro in casa, capito, scemo di merda.
5: Ma che lavoro devi fare? Dimmi, spiega, dai.
4: Allora, il primo lavoro che devo fare è praticamente concimare il terreno col tuo corpo e farti guardare le margherite che crescono sopra i tuoi occhi. Li vedi proprio spuntare dalle radici, capito? Scemo di merda. Madonna quanto mi stai sul cazzo, vorrei morderti la gola. Però vabbè, facciamo così, mettiamo a terra un attimo l'ascia di guerra, perché mi serve comunque uno che deve lavorare. Poi ti buco pesante, ma dopo. Praticamente devo riempire di terra un appartamento col cellophane sul pavimento, che devo coltivare la ganja in casa. Cosa facciamo? Tu che sei del nord Italia non le fai.
5: Sono lavori che non faccio io, perché in più che sei terone è un lavoro che non faccio. Quindi
4: come facciamo?
5: Ti conviene cambiare strada.
4: Va bene, scemo di merda. Sai cosa faccio? Adesso vado giù un attimo, proprio così. Senti il rumore proprio del bottone di... Devo tenere il freno premuto e con la mano destra schiaccio un bottone, si accende il T-Max. 22 minuti, senti proprio...
5: Guarda, ti aspetto. Senti. Ti faccio vedere la cippatrice dall'interno.
4: Questi tre rumori sono... petto, coscia e fronte
5: alla griglia.
4: Poi senti un freddo incredibile, uno con la barba che dice: prego, si accomodi, ci vediamo per tutta l'eternità.
5: Con la faccia in mano.
4: Non parlare più. Sono la motosega. Ti taglio.
6: Ma si sì, sei arrabbiato, l'hai fatto Falco.
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Che baro?
3: Non potevi dirmelo che mi chiamavano. No. Infatti non è un pronto. Straniero. Chi è?
6: No. Pronto?
3: Pronto?
6: Sì, sono qua, non so, parlava con me, con chi sta parlando? Non capisco.
3: E neanche io non capisco.
6: Allora.
3: Dai.
6: Ma che cazzo fate? Ho capito.
7: Pronto, chi parla?
6: Sono Giovannino. Ho chiamato per giardinaggio. Non ho capito la signora se parlava con me. Gli ho detto.
7: E chi è Giovannino?
4: Ha detto che tua madre è puttana.
6: Oh, ma che cazzo fai, coglione? A chi insulti? Tua madre? Non ho capito. Mia madre devi insultare, scemo. Che cazzo fai? Ma pensate.
7: Chi è che parla, scusi?
6: No, stavo parlando con mio cugino.
4: Ha detto che tua madre è puttana.
6: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, ma che cazzo dici, puttana, scemo? Va bene, sa te.
5: Chi è che parla, scusa?
6: Sono Giovannino, allora che cazzo c'hai?
4: Grande sta.
6: Va bene, sa te, caffone di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere? Alzi il telefono così e dici figlio di puttana alla gente. Coglione.
5: Ma stai parlando con me?
6: Sto parlando con te, con chi cazzo devo parlare? Coglione, che cazzo fai? Oh! Va bene, sa te.
5: Ma se sposto il cervello ti ho che cosa?
6: Ma ti do uno schiaffo che te lo sposto il cervello.
4: Ha detto che tua sorella succhia i cazzi.
6: Oh, ecco. Tua sorella succhia i cazzi, figlio di Oh, pezzo di coglione! Hai finito di insultare la mia famiglia! Bastardo di merda! Ma pensate, oh!
1: Tamarri!
5: Di pronto? Pronto?
6: Pronto, guarda che c'è stato uno sbaglio. Mi le chiedo
5: scusa. Chi è che parla, scusa?
6: Sono Giovannino, ma prima ho sbagliato persona. Ero convinto di parlare con un'altra persona. Io ho bisogno del.
5: Ma chi è che parla? Non ho capito chi è.
4: Hai sentito, ha detto tua madre puttana!
6: Ancora? Ma che cazzo fai, coglione? Ancora puttana? Ma tua madre puttana? Non ho capito, io ti chiamo per le piante e tu mi insulti ancora. Bastardo.
5: Ma chi c'è? Ma sei a posto?
6: Ma io sono a posto, ho chiamato tu, non vendi le piante.
5: Ma non sono io che sto parlando, eh.
6: Ma se stai parlando adesso mi hai detto figlio di puttana, ma sei scemo. Ma che cazzo di modo
5: no,
6: è?
5: Ma non sono io che parla, eh.
6: E chi è che l'ha detto figlio di puttana? Aspetti un attimo.
5: Ma non sono io, scusa, non mi permetto neanche io di fare una roba del genere.
4: Tua madre è puttana, hai sentito? Ha detto che tua madre è puttana.
6: Minchia, se ti becco, coglione, manca, ti spacco la testa, sai? Ti prendo la testa, te la spezzo in due e ci metto i tos caldi dentro, hai capito? Scemo di merda! Ma che cazzo ti permetti di fare? Coglione! Oh! Ma pensa a te, cafone di merda!
4: Ah, si è fatto rispettare, sto scemo!
6: Grazie, Massimino!
4: Che cazzo ti permetti, ragazzi? Puttana! L'hai letta ancora, eh?
6: Oh!
7: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura!
8: Oh! Come?
7: Paura!
9: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
10: È perlizia.
1: Vai dai.
11: Questo è Wonderland.
12: Oggi ritorna l'attore porno più amato dagli ascoltatori dello Zoo di 105, dopo Rocco Siffredi. Jürgen. Trovato in un DVD di Wender, comprato nel 1998, in un periodo di magra. Provate ad immaginare Wender, con il birillo in mano, con questo film davanti, impossibile non ridere. Adesso però alza la cornetta, e scanna un po' di Veti.

0: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
1: Godi.
0: Grazie.
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto?
1: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Scusi, chi è lei?
3: Che bella.
2: Eh? Ah,
3: baciamelo piano.
2: Oh, ma lei è uno stronzo, eh?
1: No.
2: Pronto?
3: Guardalo bene, piccola.
2: Ma allora lei è scemo?
3: Guarda il mio c***o.
2: Sì, mi sembra proprio di sì.
1: Godi.
4: Vada il diavolo.
1: Bene.
4: Pronto?
1: Chi è?
4: Chi è? Vada quel paese.
1: Bene.
4: Chi è lei?
1: Godi.
4: Cosa?
1: Godi.
4: Ma vada quel... Chi è? Vada quel paese.
1: Bene.
4: Chi è lei?
1: Godi.
4: Cosa?
1: Godi.

0: Pronto? Pronto?
1: Oh, brava piccola. Poi succhialo ancora.
0: Che cosa?
2: Chi è? Bene. Diavolo,
0: Cappella! Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Oh, sì, spumantina.
2: Chi è?
0: Tu chi sei?
2: Ah, sono io, per bene.
0: Eh?
2: Venga, entri, maggiore. Bene. Diavolo, Cappella!
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Raffanculo a mamma tu.
1: Fammi sentire le tue.
2: Bene.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Ora chi sei figli, strafigli, no. Figli di suo, di ignorante e fetente. Basta ancora chi te morto.
1: Ecco.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto? Pronto? Ora c'è se figli, strafigli, cornote e figli di suo.
1: Oh.

Bene, il vecchio malvagio maledetto ha deciso di fare il gioco duro, quindi mandare sonda spara siero nel braccio destro, così da poter comandare il braccio dalla sede centrale degli scherzi telefonici.

0: Colpito, ora possiamo gestire il suo braccio, così sarà costretto a rispondere. Vai Wender, chiama.
1: Pronto?
2: Godi.
1: Uè, ricchione da merda.
2: Lo sento.
1: Pronto?
2: Girati. Vai. Prendi.
1: Ma siete morte, sarà morte, figlio di soccorso. Cornote, figlio di puttana.
2: Ecco.

0: Zoo di 105.
1: Nella puntata precedente del caso.
2: Pronto?
3: Pronto? Sì?
2: Sì, salve, sto cercando Arnaldo.
3: No, Arnaldo non esiste.
2: Ah, come non esiste?
3: No.
1: Dopo dubbi, perplessità e sospetti, addirittura anche da parte dei componenti dello zoo, Mazzoli decide di indagare sull'esistenza di Arnaldo di Perugia.
2: Enzo,
4: dimmi.
2: Dimmi, ascolta, allora, sono 3 giorni che sto facendo una ricerca spietata per trovare sto cazzo di Arnaldo. Allora, io sono convinto che lui esista, ma secondo me tu modifichi i finali delle telefonate.
4: Ma no, guarda che... Oh, ma hai rotto i coglioni, anche la gente che mi rompe il cazzo sta roba.
2: Ma dai, ma scusa.
4: Ma ti pare che io adesso mi metto a creare un personaggio finto che fa... Se questo fa così, poi magari lui è lui che fa finta, non lo so.
2: Si spara un piede, dai, ma non ci crede nessuno. Cioè, fino a un certo punto si capisce che è vero, poi sei tu che modifichi.
4: No, io non modifico un cazzo.
2: Mamma, allora, dammi il numero, non mi dare il numero, chiamalo tu... E vediamo se è vero o meno.
4: Vado di là, adesso lo chiamo.
2: Dai.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. La sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: Che cazzo ha detto?
2: Ho detto che la sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: E che cazzo me ne frega a me?
2: Senta, allora, io sono molto interessato alle... So che lei è uno scultore.
5: Si guardi, io da oltre 10 anni costruisco con il legno

0: tufi di legno, ma faccio anche aquile, castori, diciamo quasi tutti gli animali piccoli.
1: Ah, molto interessante. No, è interessantissimo perché io
0: sì,
1: sono proprio
0: è molto interessante.
1: Uno studioso in merito alle sculture di legno. Lei, se non sbaglio, fa gufi, giusto?
0: Sì, sono specializzato in gufi di legno. Infatti ora sto finendo un gufo che per il mio parrucchiere Mario. È cinese, ma molto bravo.
1: Ne vorrei uno, sì. Ma quanto costa un gufo di una misura media?
0: Dipende. Se lei abita qui vicino, possiamo vederci direttamente.
1: No, no, io vivo a Washington.
0: No, mi spiace. Fino ad Ancona non arrivo.
1: No, no, in America.
0: Ho capito.
1: Senta, signor Arnaldo, allora le ordino...
0: Chi mi dica?
1: 5 gufi di legno.
0: Allora, 5 gufi.
1: Se
0: poi...
1: può, di diverse misure.
0: Allora, per 5 gufi le posso fare 200 euro.
1: E poi, mi interessava sapere se faceva anche altri oggetti.
0: Sono specializzato anche in galeoni, fatti con i cerini. Ma ci vuole tanto tempo per farlo.
1: Interessante. Quanto costa?
0: Per il galeone le posso fare 800 euro.
1: E porco...
0: No! Porco... lo dico io.
1: Va bene.
0: Ha capito?
1: Sì,
0: porco...
1: Sì, sì. Va bene. Allora si calmi, signor
0: Sono
1: Arnaldo,
0: calmissimo. Si calmi.
1: Allora senta, le lascio i miei dati, se me lo può spedire. Io
0: intanto
1: ho un indirizzo
0: cerco
1: anche,
0: la penna.
1: A Perugia. Io mi chiamo Michele.
0: Scusi, ma non ho capito bene. Come si chiama?
1: Ho detto che mi chiamo Michele. Michele!
0: Brutto figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni.
1: Non so chi
0: ho
1: si
0: passato
1: riferisce.
0: Gli ultimi 2 giorni in ospedale.
1: Sono
0: per
1: Michele
0: colpa
1: Mazzoli.
0: Tua. Mi sono saltate 3 dita del piede destro.
1: Pronto.
0: Porca.
1: Arnaldo.
0: Michele, dimmi dove sei.
1: Pronto.
0: Dimmelo.
1: Pronto.
0: Me lo devi
1: Pronto.
0: Dire.
1: No.
0: Arrivo subito. No. Ti trafiggo il
1: Pronto.
0: Cranio con la stampella, figlio
1: Arnaldo.
0: Di puttana. Michele,
1: Pronto.
0: Mi porto dietro anche il fucile.
1: Pronto.
0: Bastardo.
1: Ma che sei responsabile, eh? Se ammazza qualcuno è colpa tua.
2: Te l'ho detto io che è pazzo, tu non mi credi. Hai visto?
1: Ho visto. Però non si è sparato nei piedi.
2: Eh no, meno male, dai.

0: bentornati qui su Radio Fai. Io sono Roberto e come c'è Gianni.
1: Ciao a tutti, io sono Gianni e con noi c'è anche Gianna.
2: Ehi, hey, hey, hey, io sono Gianna e come ci sono Gianni e Roberto.
0: Come stai, Gianna? Vedo che hai sempre delle gambe bellissime, ma oggi vedo che zoppichi un po'. Cos'è successo? Ti ha morso per caso il tuo pitone?
2: No, no, Roberto, non è stato un pitone, ma è stato un maialone. Sai, io faccio bonda, c'è stato maso.
0: Potrebbe essere anche un argomento. Che dici, Gianni?
1: Se anche voi fate bonda, c'è stato maso, mandateci i vostri messaggi con tanto di particolari al 3 0 27 2.
0: E quindi iniziamo con il gioco e sentiamo il primo partecipante di oggi. Pronto? Chi sei lei? Ci senti?
3: Sì.
0: Bene, Elda, Elda, ciao, io sono Roberto, come c'è Gianni?
1: Ciao Elda, sono Gianni.
0: Allora attenzione,
3: ciao.
0: Ogni giorno facciamo dei giochi incredibili e, se avrai sentito la nostra segretaria Gianna, ti avrà già detto un po' di cose sul gioco. Quindi attenzione, perché le probabilità di vincere sono veramente bassissime.
3: Ok, ok.
0: Allora, siamo pronto, Gianni?
1: Sono prontissimo, oggi faremo il rumore misterioso.
0: Il rumore misterioso, perché comunque alla radio noi lavoriamo con i suoni,
1: Mi raccomando, sì. Elda, concentrati bene,
3: Sì, ok.
0: Allora, adesso noi abbiamo una scarpa in mano, senti? Noi la buttiamo, sì, per terra, tu ci devi dire il modello della scarpa dal rumore che andrai a sentire, Senti, Che scarpa è?
3: La Nike.
0: La Nike! Allora attenzione, attenzione, hai tre buste per scegliere. Gianna, ce l'hai in mano, quale scegli, la 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
2: Mamma mia, Elda, hai vinto Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre.
1: Che bello, che bello.
0: Benissimo, benissimo. Allora, sei contenta, Elda? Sei contenta?
3: Sì, ok, sì, perché qua ce ne molte zanzare, quindi va bene.
0: Che abiti in una zona dove c'è un fiume, un lago vicino a casa?
1: In una palude?
3: Sì, no, c'è il mare, c'è il mare.
0: Il mare porta le zanzare. Benissimo, allora, Elda, noi adesso ti salutiamo, giusto, Gianni?
1: Assolutamente sì, andiamo avanti, ti lasciamo parlare con la nostra Gianna che si occuperà della spedizione di tutto quanto.
3: Ok, ok, ok.
0: Ciao Elda, ciao Elda.
1: Ciao, ciao,
0: benissimo,
1: ciao.
0: Allora attenzione.
3: Ciao.
2: Elda, mi senti?
3: Sì, dimmi.
2: Sei contenta per il premio che hai ricevuto?
3: Sì, diciamo. Okay.
2: Bene, allora ti ripeto, si tratta di Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre. Praticamente batte le manine, diciamo, e schiaccia le zanzare al posto tuo, rileva le zanzare con dei sensori e poi le uccide, praticamente.
3: Ok, va bene, dai.
2: Senti, dammi il tuo indirizzo di spedizione, Ok, città?
3: Augusta, provincia di Siracusa.
2: Che bel posto, io adoro la Sicilia. Dimmi il cap. Il camion si può fermare davanti a casa per scaricare, sì?
3: Sì, lo spazio c'è.
2: Ah, perfetto, perfetto. Senti, ascolta, come immaginerai è un pacco abbastanza fragile. In più dovrà volare fino in Calabria per poi guidare fino in Calabria per poi prendere un traghetto. Quindi, insomma, è una spedizione un pochettino più complicata del normale. C'è un piccolissimo contrassegno da pagare, ma ovviamente non nulla.
3: Va bene, sarà poco perché tanto è un regalo, penso. Sì, ok.
2: Sì, sì, certo, ovviamente è un regalo. Ti metterai poi d'accordo con lo spedizioniere lì per lì. Ti chiederà probabilmente, guarda, sto facendo due calcoli.
3: 7-8 euro, penso, no?
2: Cosa?
3: 7-8 euro sarà.
2: Dunque, la cifra dovrebbe essere, secondo... Fammi vedere un attimo, che c'ho il form qua sotto, il modulo... 743 euro.
3: 743 euro. Ora sì. Manco li prendo, manco al mese i soldi. Ma che stai dicendo? Cretina.
2: No, guarda, scusami,
3: no,
2: Elda,
3: no,
2: cretina
3: non
2: sarai
3: esiste,
2: tu.
3: Non esiste, no, ma non esiste, dai, che te lo puoi tenere. Intanto.
2: Senti, ascolta, domani lo spedizioniere arriva, quindi tu devi pagare, altrimenti arriverà una multa ancora più salata. Perciò ecco,
3: Allora vaffanculo tu e il corriere, allora, facciamo così.
1: Scusa Gianna, ha detto vaffanculo?
2: Sì ragazzi, ha detto proprio vaffanculo.
0: Anch'io ho sentito vaffanculo.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.
4: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a
4: cagare. Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'è vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se senti Dante Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana desordine.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Ormai i gigantanano sanno della potera degli Epez e vogliono scannacchiarlo. Ma c'è un problema. Con il fratello Cacchione che ora ha la moto e si trucca come i cantanti frociocchioni. E gli Epez cerca di salvarlo dal male facendo una corsa lungo verso la casa ricca dei Giantonani. E affronta il fratello Cacchione tutto truccato da Milva e il gigantonano con gli occhi rossi con gli effetti speciali.
1: Oh, aprite che so che siete lì, avete la moto fuori!
2: Che vuoi? Vai via! Mo sono figli del Rick e tu faffanculo!
1: No, non posso, che ti voglio bene! E questa è cattiva, nemica, tu sei mio fratello!
2: Ma tu mi chiami sempre Cacchione!
1: Dai, mica è colpa mia se ti piace lo standuffo nello culo! E poi tu mi chiami anche Mangalone, siamo pari!
2: Eh no, è diverso! Perché tu ferisci la mia sensibilità di femminina!
1: Ma che mo si femminina?
2: Sine!
1: No, si uomo che ci piace lo culo! Ma sei sempre uomo!
2: Vedi? Vedi che ricominci? E io non vengo! Mo c'ho la mota!
3: Che vuoi? Lascia stare il figlio mio nuovo! E torna dalla tua mamma mignottola!
1: Ehi, calmo, con le parole che ti capo la capa, eh!
2: Ferme, non litigate! Vai via, Lipez! Io sono felice così! Con la mota e il mio papà bello che mangi i cervi vivi!
3: Perché sono buoni!
1: Ah già, è vero che qui sono tutti pazzi che ci piacciono i cervi. Che a me fanno schifo e puzzano di cacca e erba.
3: Perché non lo cuoci?
1: Ah già, c'è ragione pure tu, gigantone.
0: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez corre da Odino Stroppietto perché capisce che ora non... Perché capisce che ora non c'è tempo da perdere e deve sconfiggere i giacantanani.
1: Odina! Odina!
4: Sine! Che cazzo da urli che stava dormendo?
1: E che ti sembra il momento di dormire che sole tutto pomeriggio?
4: Sine! È lo riposino, dopo lo pranzo!
1: Ah già, che sei stroppine vecchiette nella casina di riposo! Che poi sto fatto ancora non l'ho capito, tu si lo dio dell'idì e ti cacca sotto con la sedina rotellina! Ma non potevi fare un altro travestimento!
4: E fatta la cazzo tua, che campo che allungo! Che qua si mangia, si beva e si puliscono lo culo!
1: Eh già!
4: Senta, te devo fare la martella di Totor! Ma la devo fare nella fuoca dello giocante nano! Solo così sarai che un manga le prime e più potente pure.
1: Minchia, e dimmi come lo faccio.
4: Domani, che adesso devo dormire, che ci ho preso le pilloline.
1: Ma fregati un culo, ma che si scemo. Il gigante là ne so forte e non c'è tempo da perdere.
4: Vai via.
1: Vabbè, ma vedi tu pure Odino Stroppino che mi deve fare riposino. Che serie di merda.
4: E sta attento con lo pere, che mi stai schiacciando lo catetere.
1: Ma che ti pisci pure sotto?
4: Sine, è divertente, facci caldo!
0: Cricco Frock! A questo punto, Liepez, tutto preoccupato e mezzo incazzato, va verso casa sperando di rivedere il fratello Cacchione e provare a convincerlo. E provare a convincerlo a togliersi la mota.
5: Naggia, non esce la tessera, bancomat di merda.
1: Oh, ciao!
5: No, vai via!
1: Che lo sai, ma io non ti voglio bene, mi fai tenerezze tutto strombiato, sai che non lo faccio mica apposta.
5: No, ogni volta che ti incontro mi faccio del male, stammi lontano, vai via!
1: Dai, oggi giuro che ti sto lontano.
5: Ah, ok, bene, vai via che adesso devo scastrare la mia tessera dal bancomat.
1: Ah, sei incastrata, anche a me succede, tieni, te la prendo io.
5: No!
1: cazzo, scusa, minghi, ma tagliano forte sti banco, ma mi sono regolato, scusa, sei incastrato nelle costole. Tanto si sfila, chiamo un medico bravo, speriamo che non ho recise arterie. Vai bene. Vabbè, scusa ancora. C'ho sti poteri, non mi regolo veramente, non pensavo con una tesserina così piccola. Se ne viene fuori uno spigolo però. Ciao,
0: Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, negli ultimi giorni alcuni complottari hanno diffuso teorie più o meno verosimili sulle condizioni di salute del Papa. Il fatto stesso che il pontefice comunichi solo tramite messaggi audio e che le sue condizioni di salute siano così altalenanti ha alimentato alcune teorie secondo le quali il pontefice, Papa Francesco appunto, è morto un paio di settimane fa e adesso la Chiesa stia tenendo artificialmente in vita il suo ricordo perché il conclave ancora non ha deciso che tipo di Papa eleggere, un Papa conservatore, un Papa progressista. L'ordine mondiale sta cambiando. Queste sono le teorie più accreditate, tanto che un TikToker ha cercato addirittura di fare irruzione all'ospedale Gemelli per vedere se c'era il Papa attaccato ad un tubo. Ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Il Papa è vivo, il Papa è morto, il Papa sta risorgendo? Apriamo le linee. Apriamo con Sotterfugio, camionista veneto dal camion. Vai Sotterfugio, la tua sul Papa, vai.
3: Il Papa è morto.
2: Il Papa è morto secondo lei?
3: Sì, l'ha detto anche Fabrizio Corona.
2: L'ha detto anche Fabrizio Corona, quindi una fonte attendibile, sì. Una persona di grande spessore, il giornalista d'inchiesta Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, giornalista d'inchiesta.
3: Io mi fido di lui e di tanti altri che dicono questa cosa. E io sono sicuro di questo perché,
2: certo. Come fa?
3: È morto, sì. il 15 di febbraio.
2: Il 15 di febbraio. Da cosa le deriva questa sicurezza? Dica.
3: Perché ho delle fonti che non posso,
2: sì,
3: dirti,
2: certo.
3: Okay, ma ho delle fonti che
2: quali?
3: Dicono che il Papa è morto.
2: Quali fonti?
3: Non posso annunciare la morte del Papa.
2: Certo.
3: Ma è inutile che scrivano Facebook, il Papa sta mangiando,
2: sta cagando.
3: Non credo,
2: dubito.
3: Ma dai,
2: va bene, sì, dubito fortemente che la Santa Sede esponga foto del Papa che caga per dimostrarne l'esistenza in vita. Di questo dubito io.
3: Non me ne frega, ascoltami Tuzani.
2: Ci ho detto.
3: Sono sicuro.
2: No.
3: Il Papa è morto.
2: Non lo dico assolutamente.
3: Il 15 di febbraio, ammettilo, perché anche tu lo sai.
2: Ma non diciamo sono puttanate.
3: Puoi dirlo, perché sennò ti fanno fuori.
2: Certo. Chi ti fa fuori?
3: I poteri forti ti fanno fuori.
2: I poteri forti chi? Chi sono questi poteri forti?
3: Ma non posso dirlo,
2: Non puoi, perché? Perché giustamente il potere forte è qui che ascolta la telefonata tra un cazzone e un camionista.
3: Esatto, bravo, ecco, vedi che ci sei arrivato.
2: Ma le tue fonti sono quelle scritte a pennarello sui cessi dell'autogrill sotto i numeri dei pompinari?
3: Ascolta, Crociani,
2: dai.
3: Pagliaccio,
2: pagliaccio.
3: Mi fa una domanda, mi fa una domanda, io ti ho dato una risposta.
2: Bravissimo, no, allora, bravissimo.
3: Mettitelo su per il culo.
2: Io ti credo a te, al tuo naso rosso, alle crocette sugli occhi, agli scarponi e al fiore che spruzza acqua. Anzi, hop, mi hai bagnato, accidenti, che scherzo.
3: Ma oh, ascolta, non sta, oh.
2: Ciao, pagliaccio.
3: Non mi chiamare così,
2: pagliaccio. Pagliaccio.
3: Non mi chiamare così,
2: pa-pa-pararo.
3: Smettila, Cruciani.
2: Scusa,
3: smettila.
2: Scusami, devo andare.
3: Infame.
2: Ti devo lasciare perché devo farmi sparare con un cannone mentre l'orso va sulla biciclettina. Ciao, pagliaccio.
3: Ciao, pagliaccio.
2: Dai, butta giù questo cazzo di. Dai, la famiglia Orfei ti sta cercando. Dai. Va bene, salutami tutti i togni. Ciao.
3: Sì, vai, finito male.
2: Andiamo da Achille dalla provincia di Prato. Forza Achille, sul Papa, vai, pronto.
4: Il Papa! Non lo so, sarà vivo.
2: Sarà vivo.
4: Oppure la voce che ho sentito era quella di Massimo Lopez, non lo so.
2: Massimo Lopez, secondo lei la Santa Sede ha affidato a Massimo Lopez il doppiaggio del Papa? Per quale motivo, scusi, proprio a Massimo Lopez?
4: Che se devo dire?
2: Cioè, secondo lei, scusi, mi viene da ridere, però secondo lei c'è un concilio di cardinali che dice come facciamo a prolungare la vita del Papa? Chiamiamo Massimo Lopez, che arriva vestito da cangurotto in Vaticano e risponde alle domande al posto del Papa. Massimo Lopez.
4: Ma io penso di più a una scena tipo come Weekend con il morto, con un paio di energumeni, uno di qua e uno di là.
2: Che lo tengano su, lo tengono su e uno gli muove la bocca e dietro c'è Massimo Lopez vestito da divano del 1600 che ne fa la voce. Guardi,
4: può essere, sì.
2: Guardi, di tutte le teorie strampalate che ho sentito, questa sicuramente andrebbe premiata. La ringrazio molto. Arrivederci. Arrivederci a lei, salve. Andiamo da Ciro da Napoli, Ciro Carogna. Forza Ciro, morte del Papa, vai Ciro Carogna, vai.
5: Calami morto suo, si è morto.
2: Saranno i morti suoi se è morto.
5: Morono tante creature uomini.
2: Certo, sì. Sì, sì, certo. No, dico, ma secondo lei... Le dispiace per il Papa?
5: No, a me me ne fosse però.
2: Non gliene frega un cazzo lei se è vivo o morto? Perché? Perché? Lei è anticlericale, ateo?
5: No, erano i bambini del 3 anni, 2 anni, 10 minuti, 4 minuti, ma non possono un Papa.
2: Ma se fosse morto, perché non lo dicono?
5: Che ne sa, ci sono problemi di loro, forse si vanno congelati, si vanno stipati quando hanno fame, si mangiano.
2: Sì, scusi, a me mi sembra di parlare con un iraniano che vende tappeti, non capisco che cazzo dice.
5: Ma fammo cacci d'amore.
2: A lei e a sua madre, quella fogna, arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo speciale dell'amico mio da Grey School. Buongiorno carotina.
6: Ciao, fammi i coglioni e...
2: Pronto? Questa persona non è Grey School, è ovvio, però risponde al suo numero, proviamo a richiamare.
6: Guarda che mi chiami i carabinieri e...
2: Sì, pronto, buongiorno.
6: Perché è impossibile, vai strafiga.
2: Mi scusi? Richiamiamo ancora, richiama, voglio andare a fondo. Allora, buongiorno, innanzitutto mi chiamo Giuseppe Bruciani, buongiorno.
6: Cosa ha avuto?
2: Allora, io sto cercando l'amico mio che risponde a questo numero di telefono, perché ce l'ha lei?
6: Ma quale amico tuo insieme mio?
2: Signora, io sto cercando Alessandro, dove sta?
6: Ma quale Alessandro? Mona! È mio cugino di suo Alessandro!
2: No, scusi, abbia pazienza, fino a prova contraria questo è il numero dell'amico mio.
6: Ma qual è il numero di amico tuo?
2: E questo?
6: Questo è un numero fisso.
2: Un numero fisso?
6: Questo è un numero fisso.
2: Avrà forse fatto la deviazione di chiamata?
6: Ma non so neanche chi che si sta Alessandro.
2: Ma è impossibile, signora.
6: Questo è un numero privato.
2: Lei lo sta coprendo le sue malefatte, perché lui ha in testa azioni criminose, lo sa che è un pregiudicato?
6: No.
2: Sa che è un pregiudicato, pericoloso anche.
6: Sì.
2: No, voglio sapere perché lei copre le spalle.
6: No, dimmi, voglio sapere perché ti interessa.
2: Lei è complice.
6: Dimmi, complice.
2: Lei è una complice, o la complice di un pregiudicato.
6: Dimmi,
2: complice.
6: Dove io abito?
2: Che cazzo ne so, signora, io non c'ho la palla di cristallo.
6: Ma saluta roba i coglioni.
2: Innanzitutto piano con le parole.
6: Questo numero io lo porto dai carabinieri.
2: Sì, porti anche tutto il telefono e anche un pezzo del comodino.
6: Ecco, te porto anche più.
2: Sì, va bene signora. Ciao. Ma io sto cercando il mio amico Grey School. Pronto? Vecchia bastarda bifolca coi baffi alcolizzata, stentata. È una notizia terribile. Da come parla la signora, sicuramente o è la madre o è la sorella, perché da un albero di pere mele non ne nascono, ma tante banane sì, da ficcargliele tutte nel culo. Arrivederci.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Nel Wonderland di oggi tornano i vecchi, centenari, totalmente rincoglioniti.
2: Chi è?
3: Sì.
2: Chi fa?
3: Mi dica.
2: Non so io che a chi cerca.
3: Se lei parla correttamente e non in fretta, mi fa una cortesia. Pronto? Sì.
2: Vorrei sapere a chi cerca.
3: Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
2: No, ma lei mi ha chiamato, m'avete chiamato?
4: Chi?
2: No?
4: Io?
2: Sì.
4: La chitarra?
2: M'avete chiamato, volevo sapere cosa volete. Chi siete?
4: Una chitarra enorme. E dove sta questa chitarra? Mi scusi,
2: Voi mi avete chiamato.
4: Io so benissimo. Mi dica.
2: Volevo sapere. Voi mi avete chiamato.
4: Mi dica, perché purtroppo, sa.
2: Non ho capito cosa volete, chi siete. Mi avete chiamato e io volevo sapere cosa volete e chi siete.
4: Il marito è morto.
2: Ma a chi cercate? Volevo sapere a chi cercate voi.
3: 620 euro.
5: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Mi dica.
5: No, voi dovete dire, mi dica. Voi avete chiamato.
3: 620 euro.
5: Cosa?
3: 620 euro.
5: Perché cosa?
3: Non la sento proprio, non riesco a capire.
5: Ah, io nemmeno, non vi conosco, quindi non intendo parlare con voi. Arrivederci.
3: Scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
5: Ah, pronto? No, avete sbagliato allora, va
4: mi
5: bene.
4: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
5: Ma noi non dobbiamo dire niente, signora, vedi che ha sbagliato numero.
4: La chitarra?
5: Che c'entra questo? Questo numero non è un numero fisso. Signora,
4: e dove la dobbiamo mettere? Mi dica.
6: Guarda.
5: Come?
6: Pronto, signora?
4: Pronto.
6: Senta, io sono il marito della signora. La dovete finire, non scocciando.
4: Mi dica.
6: Però mettiamo il vostro telefono sotto controllo, il carabinieri ce l'ha detto meglio della casa mia e me la fregate voi.
4: La
6: bene? Non chiamate più qua perché non dobbiamo dare niente a nessuno.
4: La chitarra?
6: Parla il marito della signora.
4: Mi scusi,
6: finitela e chiudetelo per sempre. Se no vediamo da dove viene.
4: Una chitarra enorme.

0: Pronto?
1: Dal invece 620 euro.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Sì?
1: Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
2: Pronto?
0: Senti, a tua moglie te la tieni tu.
2: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
0: Lei chiama a me, mi dica, che cazzo sei tu?
1: Cortesemente.
0: Che cazzo sei?
1: Pregherei di...
0: La tangura assoluta e malata.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi è un giorno speciale per tutti gli americani e forse anche per il mondo, perché si insedia ufficialmente Donald Trump alla Casa Bianca. Abbiamo così qualche piccolo contenuto di quello che sarà il suo discorso inaugurale. Trump ha promesso deportazioni di massa mai viste nella storia degli Stati Uniti, ha promesso anche la riapertura di TikTok, chiuso recentemente dal governo Biden per ingerenze del governo cinese in questo social, e poi ovviamente fanculo l'ambiente, chi cazzo se ne frega, e dazi sulla Cina, che vediamo su chi si ripercuoteranno. Ma voglio sentire voi sul nuovo corso della politica americana e Donald Trump con il sopracciglio alzato. Apriamo le linee, dai, Donald Trump, via. Apriamo con il tuttologo da Parma. Vai, tuttologo. Donald Trump, cosa ne pensi delle sue misure? Via.
4: Favorevolissimo, giusto. Tutti a casa loro.
3: Favorevolissimo, giusto, tutti a casa loro. Perché?
4: Perché sì, perché ognuno deve farsi i cazzi suoi e stare a casa sua. Stai per primo.
3: Come vede la riapertura di TikTok negli Stati Uniti? Come la vedi?
4: Non so neanche che cos'è TikTok.
3: Dove cazzo vive lei, scusi? In una torre campanaria? Chi è il gobbo di Notre Dame, lei? Quasimodo.
4: Bravo.
3: Quasimodo.
4: Ma cago in testa a tutti gli sconti che passano sotto.
3: Non ho capito.
4: Non ho problemi.
3: Ah, che non abbia problemi, questo è da discutere, eh. Secondo me bisognerebbe aprire una tavola rotonda all'ONU, perché lei di problemi ne ha bizzeffe. Bizzeffe. Sai quante sono bizzeffe?
4: Bizzeffe sono tanti.
3: Sono tantissimi. Tanti. Lei ha una camionata di problemi. Secondo me il ministro Salvini dovrebbe fare una legge apposta per i camion che portano i suoi problemi.
4: Ah, figa, allora dovrò fare anche per te.
3: Dai, mi hai rotti i coglioni. Non hai niente da dire. Ciao, vattene a fanculo, non mi chiamare più. Ciao. Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai, Tassinaro, dici la tua, vai. Donald Trump, vai, Tassinaro.
5: Non me ne frega un emerito cazzo.
3: Sì, questo manca a me, puoi capire che cazzo me ne frega a me, dico, però.
5: Allora posso bestemmiare, porca. Cazzo ne frega a me, porca. Se chiudono Radio 24 godo.
3: E pure io che me ne vado in pensione e mi levo di torno tutti gli stronzi come te che mi scassano il cazzo al telefono.
5: Ora così potrei andare in Albania a rifarti i denti, merda.
3: Ma io non ho bisogno di rifarli, perché questa patina che io inserisco sui miei denti è una patina protettiva, sotto sono bianchissimi, li uso solo.
5: Hai mangiato calimero,
3: sì. Hai qualcosa da dire su Donald Trump o vogliamo continuare a parlare di ortodonzia?
5: Ma io voglio andare in diretta bestemmiando, dicendo porco, facendo chiudere Radio 24.
3: Sì, va bene, ci possiamo mettere d'accordo per la giusta cifra, figurati, a me che cazzo mi prendi.
5: Per far chiudere Radio 24?
3: Sì.
5: Mi pare che esplodere.
3: Quanto sei disposto a pagare per venire a Radio 24 a bestemmiare e farla chiudere? Dai, quanto
5: la mia vita, tutta la mia vita.
3: Ma la tua vita non vale un cazzo, non vale niente neanche come fertilizzante. Se ti butti in un campo non spuntano neanche i fiori.
5: Io schitto merda quando ti vedo in televisione.
3: Ed è così che sei nato.
5: Dell'olio del McDonald's.
3: Ma smettila, su, non sai, sai solo insultare e dire bestemmie. Contenuti zero, dai, vattene a fare
5: questo.
3: E tutti gli angeli in colonna, ciao. Un altro ancora. Andiamo da Mimmo dalla Calabria. Forza Mimmo.
6: Ed era ora, finalmente.
3: Era ora, finalmente cosa?
6: Così almeno è andato via quel pezzo di merda di Biden.
3: Ecco, perché lei detesta l'ex presidente Biden?
6: Ma quello là era un vecchio di merda.
3: Invece. Era un vecchio di merda, invece questo è un ragazzino.
6: Quindi è giovanotto ancora, ci sta.
3: Lei è contento perché è un giovane alla guida degli Stati Uniti, un giovane.
6: Ma fammi capire, ma tu che vuoi sapere?
3: Io voglio sapere la sua posizione su Donald Trump, se è contento, cosa farà?
6: Certo, siamo contentissimi.
3: Come cazzo parla?
6: Certo,
3: è contento,
6: certo,
3: dica.
6: Siamo contenti.
3: A lei cosa gli entra in tasca?
6: A me non mi cambia un gatto, fin quando la politica è questa.
3: È questa, certo.
6: Andiamo avanti così.
3: Invece agli americani cosa cambia?
6: Agli americani cambia tantissimo, così mandano via tutti questi messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni.
3: Mandano via tutti i messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni. Dove li mandano?
6: Li mandano al paese loro.
3: Al
6: no?
3: paese loro, certo. E questi messicani che facevano lì negli Stati Uniti?
6: Rubavano,
3: certo. E quelli che, scusi, tutti quelli che lavoravano nell'agricoltura, nelle fabbriche? Chi li sostituirà?
6: Ma l'agricoltura, ci stanno gli americani.
3: Gli americani, secondo lei un americano va a lavorare nell'agricoltura allo stesso costo di un messicano? Questo secondo lei?
6: No. Li pagano come devono pagare.
3: Certo, quindi secondo lei, scusa, ignorante di merda, scusami. Allora, secondo te un proprietario terriero che pagava uno $12 all'ora, adesso bello tranquillo, gliene paga 20?
6: Certo.
3: Perché è un coglione, perché il proprietario terriero è un coglione.
6: È perché è meglio così, almeno non c'hanno in mezzo i coglioni.
3: Certo, non c'hanno in mezzo, sì, perché le persone che vogliono guadagnare i soldi sono contente di guadagnare di meno, secondo lei.
6: Ma no, guadagnano
3: Senta, scusi, le mando un fotografo per quando le uscirà l'arcobaleno dal culo mentre cavalca l'unicorno. Arrivederci, dai Walt Disney, vattene a fanculo. Non sai un cazzo, Walt Disney, dai, ciao, vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grey School. Amico mio, buon Blue Monday.
7: Ma vai, anche se luni, ma va a cagare il porco, che vado con i coglioni.
3: Blue Monday, Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Sei triste, amico mio?
7: Lo amaro schifoso, non te è da rompermi i coglioni.
3: Sei triste?
7: Non te è da rompermi i coglioni.
3: Sei triste,
7: non
3: amico?
7: Non voglio avere a che fare con gente de merda onta come te.
3: Senti, carotina, volevo sapere la tua...
7: Smettila, carotina! Non devi rompermi i coglioni!
3: Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi dell'insediamento di Donald Trump?
7: Devi affrontarmi di persona! Non l'insediamento!
3: Non ho tempo!
7: Affrontarmi di persona!
3: Non ho tempo! Sono una persona importante! Non ho tempo, sono una persona importante! Non ho tempo da perdere con gli inutili!
7: Non te ne frega un cazzo, esatto, di quello che penso io di, esatto, Donald Trump! Brutta merda!
3: Esatto!
7: Vuoi solo rompermi i coglioni, esatto, bastardo!
3: È proprio così!
7: Bastardo schifoso, l'uomo!
3: E sai perché?
7: E mi chiami quando sei in diretta?
3: Sai perché? Tu sei lo schettino dell'informazione.
7: E carotina, e biscottino, e setino,
3: bravo.
7: Bastardo dell'infame, cane.
3: Ce l'hai un'opinione personale su Donald Trump o non ce l'hai? Ce l'hai o non ce l'hai?
7: Ce l'ho l'opinione, dai. Carotina. Sarà un grandissimo presidente.
3: Spiega finalmente, dai.
7: Vedi che non sei niente!
3: Sei vuoto!
7: Che cazzo mi chiami?
8: Sono Parenzo, allora, senti, stiamo un po' calmi qua.
7: Figa anche l'amichetto! Certo. Non stai nella roba, mi coglioni, non
3: hai paura?
7: Schifosi!
3: Cacca sotto!
8: Ma lo vedi che c'ha ragione?
7: Non voglio parlare! Denuncia!
8: Io ti querelo, antisemita!
3: Pazzo! Antisemita!
7: No! Fatemi sotto, bastardi! Vi scannerò vivi entrambi, e vi farò guardare finché vi scannerò vivi, vi dissanguerò, vi sfaccherò, vi macellerò, bastardi,
3: certo.
7: Vi metterò dentro,
8: razzista,
7: nei barattoli di formalina, manderò i vostri pezzi ai vostri amici e parenti,
8: troglodita,
7: bastardi maledetti, dovete morire male.
3: Razzista, troglodita. Però ci ha provato, cioè.
8: Sì, è vero.
3: Però,
8: ha detto una roba.
3: Sarà un grande presidente.
8: Vabbè.
3: Perché? Non lo sa.
8: Vabbè.
3: Come tutti gli elettori di Trump. Andatevene a fanculo, ciao.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
12: Che cazzo?
11: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
12: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
11: Ah, non hai denti marci?
12: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
11: ti
12: pulito.
11: Ma i porcini a te li sotto, Leo? Cioè,
12: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
11: Non i pulcini, i porcini.
12: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza la gallina.
11: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
12: Tu sei svasato.
11: Io
12: non
11: dritto.
12: Connetti più tu ormai.
11: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
12: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
11: Vedi che non si capisce un cazzo?
12: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
11: Madonna mia.
12: È l'alito tuo che è bene.
11: No, l'alito mio è sano.
12: Sì, come il culo tuo è sano.
11: Madonna.
12: Tu sei sconnesso.
11: Non fai una battuta che sia una.
12: Poi me la tagli sempre tu uno.
11: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
13: C'ha ragione Leone.
12: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
13: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
12: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
11: Certo.
12: Che
11: certo.
12: Cazzo è che dice?
11: Certo.
12: Ma non rompete le palle tutte e due.
11: Che schifo che fai.
12: Ma stai
11: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne sono servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
12: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
11: È proprio sfigato.
12: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
11: Bravo.
12: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
11: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
12: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
11: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
12: Ne faccio
11: fai
12: tanto.
11: 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
12: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
11: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
12: Ma io faccio 38 LP, non posso.
11: Belli, cazzo.
12: Quello che viene, viene.
11: Ah, sì, così, a caso.
12: A casa,
11: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
12: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
11: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
12: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
11: Ma figo.
12: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il professore sospettato dell'omicidio del suo assistente.
2: Bene, bene, fallo entrare, agente Comparsa.
4: E ha messo co!
3: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
5: Che gli ha preso da un'emorroide, esplosa l'emorroide?
3: Troppo dolore!
5: È troppo dolore!
3: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
2: Il linguaggio, agente Comparsa, il linguaggio!
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: E che c'ha la barca, scusi? È nautiche, non nautiche!
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: Futta! Ha avuto futto? Dove ce l'ha avuto? Chi gli ha dato questa fitta? Un turco? Una futto? Vuole il kebab? Non lo so.
3: Sono mangiato un po' le parole.
5: Sì. C'ha fame?
3: Sì.
5: Se finiamo entro mezzogiorno, la porta a pranzo. Basta che non si mangi le parole.
3: Vado.
5: Prego.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle natiche.
2: Ma chi se ne frega? Vattene via! Lo perdoni, professore. Prego, si accomodi. Piacere, il commissario Smontalbano sono.
4: Buongiorno, molto onorato di fare la conoscenza a te, signori polizia.
2: Mi rinfreschi la memoria, professore. Lei è ordinario di letteratura italiana nella più prestigiosa università dell'isola, dico bene?
4: Inga, io insegnante del brevicaggio a notte giovane, che poi vanno a dire quello che ci ha scritto in i libri, capito? È chiaro che ci ha vinto, ci dico, figlio di merda, tu la prossima volta che ci hanno aggiunto meglio il libro italianese, ho capito?
2: Professore, vedo che lei è un uomo di grande cultura e intelligenza, quindi sarò franco. Lei è l'unico sospettato per l'omicidio del suo assistente. Tutti gli indizi puntano verso di lei. Quando troveremo l'arma del delitto, lo spillone che ha perforato il cuore della vittima, per lei sarà la fine.
4: Scommessare, non me ne dà la faccia. Se vuoi giocare a certe scopate, ci dico io che questo sospensore sono giusto,
2: eh?
4: Ma ci dico anche... Non ha capito?
2: No.
4: Commissario, non me ne dà la faccia. Se vuole giocare a carte scopate, allora ci dico che questo spendore sono giusto. Ma ci dico anche che l'arma d'ammazzamento non ce la troverete mai, perché io spillone non me ne vendo nel nascosto in un posto che non ci guardate mai.
2: Professore, lo ammetto, lei parla bene, molto bene, e sarà pure un genio, un erudito, una mente superiore alla mia. Ma come tutte le persone di grande intelligenza, ha commesso un grave errore. È stato troppo superbo.
4: Ma che dici? Non la capisco, parla come spari.
2: È molto semplice, professore. Io so dove ha nascosto lo spillone col quale ha ucciso il suo assistente.
4: E me lo dici? Ho curioso.
2: L'arma del delitto in questo momento si trova nel culo dell'agente Comparsa, dove lei gliel'ha infilato mentre entrava. Per questo l'agente Comparsa ha sentito quella fitta al buco dell'ano.
4: Bravo, bravo, l'ho capito. Bene, ho casare sotto, me ne posso andare ora?
2: No, professore. Lei è in arresto.
4: Cazzo, pensavo di averlo fatta franca.
3: Mi faccia capire, commissario. Quindi il professore mi ha infilato l'arma del delitto in culo mentre entrava.
2: Esatto, agente Comparsa. E ora dobbiamo recuperarla.
3: Se avete un purgante, io vado in bagno.
2: Chiamate immediatamente il dottor Manone.
3: Cioè, non capisco dove vogliamo andare.
6: Buongiorno, sono il dottor Manone. Dov'è il buco del culo in questione?
3: In che senso?
6: Ah, sei tu che hai il buco di culo di bisogno?
3: E mi ricordo di lei, ci siamo visti anche in un film.
6: Sono Manone, molto
3: sì, no,
6: piacere.
3: Quello lo vedo anche.
6: Molto piacere.
3: Non le agiti davanti che sono anche un po' brutte da vedere.
6: Preferisci con la sinistra?
3: Che cosa? Scusa?
6: Dice preferisco che faccia di piacere con sinistra.
3: Piacere in che senso?
6: Piacere Manone.
3: Ah, pensavo una sega, mi perdoni, sa.
6: No, io devo togliere il piccolo spilletto di suo buco di culo.
3: Ah, lei ha portato le purghe?
6: No, no, io faccio tutto con moto artigianale che viene di Tirolo, vuole vedere?
3: Cioè mi carica in spalla e mi fa saltare?
6: No, tu bevi la grappa e io ti invio il braccio in culo. E poi facciamo cambio, eh?
3: Ma la grappa?
6: Sì.
3: Ma è buono oppure?
6: Grappa di genziana.
3: Barricata?
6: No.
3: Allora no, dai.
6: Però lei può fare paricatura.
3: In che senso?
6: Gliela metti nel culo.
1: Il commissario smonta il vano.
7: Yeah. Yo.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi si trovano a Roccaraso, località montana, recentemente rasa al suolo da migliaia di sciatori napoletani durante il weekend. I nostri tecnici devono testare l'efficacia del nuovo dispositivo antinapoletano, un sofisticato sistema di rilevamento di partenopei che proteggerà la comunità dall'invasione di cafoni e urlatori. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in zona. Mi senti?
1: Lo so.
2: Sì, stiamo installando questi dispositivi antinapoletano per il weekend sulla neve.
1: E io che devo fare? Io sono già anziana, dovrei dire ai miei figli.
2: Sì, non si preoccupi, è tutto automatico, semplicemente dovrei fare un piccolo test sulla linea perché questi dispositivi reagiscono alla presenza di napoletani.
1: Quando vabbè, questi sì, lo so che...
2: No, è che noi, le spiego, è una cosa molto facile, signora. Abbiamo installato delle fotocellule antinapoletano, quindi quando la fotocellula cappata e il napoletano dovrebbe sentirsi l'allarme. Lei mi deve dire se sente l'allarme, tutto qua.
1: Ora?
2: Sì, sì, dovrebbe sentire nella zona. Io dico una parola e parte l'allarme in tutto il paese.
1: Va bene.
2: Si attenda, mi dica se sente suonare l'allarme in zona, eh. Allora, Friarielli! Ha suonato l'allarme?
1: Sì.
2: Ok, andiamo avanti. Senta quest'altra parola. Sfaccimma. Ha sentito l'allarme?
1: Sì, però basta.
2: Senta, ci sta un'altra parola. Fratero cazzo. Pronto, signora? Funziona, dai.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando i dispositivi antinapoletano per il weekend.
4: No, no.
2: Sì, sì, glielo dico io, sto qua in strada, sto dentro il cantiere, deve solo dire se sente suonare l'allarme, è un test.
4: Non lo so.
2: Adesso...
4: Allora, senti.
2: Sì.
4: Le faccio sapere, chiamo mio fratello perché la casa è tutta unica, se basta uno, ogni appartamento deve andare.
2: No, aspetta, no signora, non ci siamo capiti, forse mi sono spiegato male io. Abbiamo installato in città queste fotocellule antinapoletano. Quando reagiscono al napoletano si sente un allarme. Lei mi deve semplicemente dire se lì dove sta lei sente un allarme, tutto qua.
4: E come lo faccio a sentire?
2: Adesso io attivo con la fotocellula attivo con un pezzo di napoletanità e lei mi dice se sente. Sia lì, mi deve solo dire se sente o non sente. È un test. Senta qua. Friarielli! Ha sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Forte o piano?
4: C'era, no, era abbastanza.
2: Adesso un altro test. Sfaccimma. Sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Ok, ultimo e poi andiamo. Fratero cazzo. Ha sentito?
4: Sì.
2: Ok, adesso per spegnere l'allarme quando si attiverà in presenza di partenopeo, lei deve usare il codice Forza Vesuvio.
4: Come devo fare?
2: No, signora,
4: Vesuvio, ho capito.
2: Forza Vesuvio.
4: Forza Vesuvio.
2: Adesso io metto l'allarme. Lei dice Forza Vesuvio e vedrà che l'allarme si spegne. Ok, allora aspetti, faccio accendere l'allarme con chi destra morta. L'allarme si spegne. Ok, allora aspetti, faccio accendere l'allarme con chi destra morta.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Sono arrivata ad una conclusione. Wender è pazzo. Come può, un uomo, perdere 6 ore della sua vita a cercare le voci di Rambo? Per chiamare dei vetti e tirargli scemi. Ma lui è così. Quindi adesso alzate bene il volume della radio, perché arriva per la prima volta John Rambo.
3: Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: Ok, d'accordo. Adesso me lo scrivo, vediamo chi posso trovare.
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: No, solo quella.
4: E lei non ci va?
3: No, per niente, no. Sono stanco oggi.
4: Andrò solo.
3: Se ti conviene.
4: E morirò.
3: Beh, mi fa piacere.
4: Io mi chiamo John Rambo.
3: Mi piacere.
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: Ora vediamo se li trovo qua davanti. Posso dare un po' di tempo.
4: Andrò solo.
3: Ti conviene, sì, ti ho detto, meglio solo.
4: E morirò.
3: Ok, va bene, allegria.
4: E questo che c'entra con me?
3: C'entra perché ho da fare, mi devo andare.
4: Non se la prenda male.
3: Dipende, non mi fa incazzare, scusa.
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: Sì, il tombino.
4: E morirò.
3: Sì, penso che la morirai. Ok, senti, ho da fare, ciao, ci sentiamo dopo.
4: Non posso non aspettare.
3: No, non aspettare, vai tranquillo, ciao.
4: Andrò solo. E morirò.
5: Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
5: Che?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
5: Non vi capisco.
4: Io mi chiamo John Rambo. Conosci la mia lingua? Cosa?
6: Pronto?
4: Dove tengono i prigionieri?
6: Pronto?
4: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
6: Senti, sei una persona onesta. Devi dire nome e cognome, chi sei e che vuoi.
4: Io mi chiamo John Rambo.
6: Beh, vaffanculo a mamma, dal sordo e tutta la razza.
4: Cosa?
6: Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
6: Senti, ma vuoi affanculo a chi ti è morto e sta morto e c'è figli di merda? Qua non è casa tua, stronzo.
4: Lei
6: se sei
4: insegnato...
6: una persona per bene, devi dire nome, cognome, chi sei e che vuoi.
4: Non se la prenda male.
6: Affanculo a sorta.
4: Non posso aspettare. Cosa?
6: Pronto?
4: Io mi chiamo John Rambo.
6: Sembra, vuoi affanculo a te, sono ta mamma e tutta la tua razza.
4: E lei non ci va? Cosa?
7: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
8: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
10: Pronto?
4: Dove tengono i prigionieri?
10: Non so.
4: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
10: Non so.
4: Non me ne servono molti.
10: No? E quanti uomini ti servono?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
10: E tanti? E mi cosa posso fare a partire?
4: Non posso aspettare. Andrò solo.
10: No! Non ho capito. Dimmi,
4: e lei
10: spiegami
4: non
10: una roba. Spiegami una roba. Cosa vuoi?
4: Cosa?
10: Cosa che te vuoi? Pronto!
4: C'è un'altra via d'uscita?
10: Ti strappo il cuore con una mano di...
4: Andrò solo.
10: Vieni, sono la provincia di Treviso. Te urla al cielo...

0: Voglio che passi mi postati! Prema a terra!
1: Come andrà a finire questa telefonata?
2: Questo

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Erkenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio. Oh. Erkenera.
1: Oh. Buongiorno a tutti e benvenuti dal vostro Jürgen. Ormai lo sapete, qui si parla di sesso e di maialaggine. Oggi parliamo di feticismo. A voi piace leccare delle parti del corpo? Quali vi piacciono? Vi piace leccare le dita dei piedi? Leccare le ascelle? Quanto siete feticisti? Sentiamo subito i nostri ascoltatori che si sono messi in linea con noi. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Chi parlo?
1: Sono Jürgen.
3: Eh?
1: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio. Oggi parliamo di feticismo. Le piace farsi succhiare le ascelle?
3: Ma ha sbagliato numero, signora.
1: Lei si fa pisciare sulle tette?
3: Ha sbagliato numero, mi dispiace, arrivederci.
1: Si fa pinzare i capezzoli con i cavi della macchina? Pronto. Ma che cazzo me li mettete in diretta se poi non parlano? Dai, passatemi un'altra persona.
4: Pronto?
1: Ciao, bella salamandrona. Come sta?
4: Ma lei chi è?
1: Sono Jürgen. Ma oggi parliamo... Ma lei è una pazza bastarda. Andiamo avanti con le telefonate.
4: Pronto?
1: Le piace farsi spegnere le candele sul culo? Ci racconta...
4: Vada a parte forte.
1: Ci racconta... Questa è la classica vecchia, con la grotta in cattività. Andiamo avanti.
5: Oh.
4: Chi è?
1: Che c***o aperto che hai.
4: Ma lei chi è?
1: Ecco. Lei è proprio...
4: Ma vuoi smettere?
1: Lei è proprio simpatica.
4: Non te ne frega te come sono io.
1: Oltre ad essere...
4: Vai a farti qualche camminata da qualche parte e non rompere le scatole alle persone che sono brave, persone.
1: Oh.
4: Tondo.
1: Come mi sto arrapando.
4: Tondo.
1: Sono Jürgen. A lei piace leccare i piedi quando scopa?
4: Come se pazzo, fatelo spellare in culo dove venite.
1: Lei si fa pisciare sulle tette?
4: Dica, io non ho tempo di parlare in moto a cucina.
1: Ecco.
4: Comunque la classe
5: sei sempre.
4: Non ti permetti di chiamare Marlo, va bene?
5: Sto per arrivare.
1: Che
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Sì.
1: Oggi parliamo di feticismo.
4: Sì?
1: Lei si fa pisciare sulle tette? Cavolo, ma questa è prossima a diventare una pornostar. Richiamiamola immediatamente.
4: Pronto?
1: Le piace farsi spegnere le candele sul culo?
4: Niente, vaffa quel paese, ma qua ti scostumati, siamo andati in riposo. Non ecco. Dire che c'è la morte in mezzo. Non è a rispondere, sa venire a una persona quando uno... Hai capito?
1: Ecco, brava Nicole. Avete sentito? Gli ho fatto uscire la maiala che c'era dentro. Non è facile. Ci vogliono anni e anni di tirocinio. Dai, sentiamo ancora qualcuno.
6: Un attimo che sto pescando. Eccomi, con chi parlo?
1: Buongiorno, come sta?
6: Senta, non mi faccia perdere tempo. Non ho bisogno di niente, la ringrazio.
1: Sono Jürgen, siamo in diretta in radio.
6: Questa volta non ci casco.
1: Oggi
6: l'ultima volta mi avete fatto un contratto con la luce e mi sono arrivate 2.000 euro di corrente. Figli di puttana.
1: Oggi parliamo di feticismo.
6: Parla pure di quel cazzo che vuoi. Io sto pescando al mare e lei mi sta importunando.
1: A lei piace leccare i piedi quando
6: più
1: scopa?
6: Più tardi andrò a denunciarla dai carabinieri.
1: Interessante.
6: Ho dovuto chiedere i soldi ai miei figli per pagare quella bolletta.
1: Le piace farsi... Le piace farsi succhiare le ascelle.
6: Io capisco che lei fa il suo lavoro e che deve portarsi a casa uno stipendio.
1: Oh.
6: Ma non il mio, ha capito?
1: Oh.
6: Io sono un pensionato, lo capisce che mi ha rovinato.
1: Ah.
6: Adesso io sono nella mia casa al mare.
1: Dai, non ti vergognare.
6: E mi ha chiamato, mentre...
1: Si fa pinzare
6: ecco,
1: i capelli.
6: Ecco, l'ho preso.
1: Le piace farsi...
6: Porca quanto tira, sarà un tonno.
1: Le piace farsi spegnere
6: È
1: le...
6: È troppo grosso.
1: Ci racconti un po'?
6: Sto usando una lenza da pesca molto resistente e una canna da pesca degli anni 70.
1: Oh.
6: Non so la marca, ma funziona molto bene. Aspetti! Porca troia. Sto cercando di farlo uscire, ma tira come la Madonna.
5: Vai.
6: Mamma mia, quanto tira.
5: Tieni, prendilo.
6: Tira fortissimo.
5: Prendilo.
6: Porca troia, ho visto la coda.
5: Prendilo.
6: È enorme.
5: Vai.
6: No! Mi è scappato per colpa sua.
5: Oh.
6: Lei è rovinato.
5: Oh.
6: Vada a fanculo lei e la sua radio di merda.
5: Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stata derubata la scorsa settimana.
4: Perché fa la pausa? Cioè, non ho capito il senso di questa pausa.
3: È su due foglie. Quindi...
4: Sì, ma quando lei recita non ha senso. Cioè, non è che la gente sa che la roba è scritta sul foglio. Deve imparare tutta di seguito.
2: Nessuno si preoccupa di affiancarmi dei professionisti?
3: Ma io sono una comparsa professionista.
5: Faccio io casting! Io faccio il casting.
2: Ah. Sì. Vabbè, ma ripartiamo dalla bussata allora. Sì, chi è?
3: È rubata la scorsa settimana, commissario.
4: No, ha invertito i fogli. Ha invertito, commissario, cioè il vecchio prete della chiesa che è stata derubata. Ha invertito i fogli.
3: Ah, perdonami, se mai ho fatto un po' iodesca la cosa.
4: Iodesca in che senso, scusi?
3: È Yoda, quello di Guerre Stellari, sono un grande fan.
4: Ah, sì, ma lo saluti tanto. Ma saluti anche il cazzo. Andiamo avanti, bussata.
3: Chi è?
4: No, chi è lo deve fare commissario?
3: Ah, scusa.
4: Dai, che siamo al ciak 1, dalla ripresa 1, dalla scena 1, del giorno 1.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stato derubato la scorsa settimana.
2: Bene, bene, ottimo. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi, Don Piscio.
6: Grazie, commissario, davvero gentile. Sa, un vecchio e decrepito prete come me non può stare molto tempo in piedi. Con l'artrite e l'osteoporosi che mi ritrovo, è già un miracolo che nostro Signore non abbia ancora reclamato la mia anima alla gloria dei cieli. Ah, sia lodato, sempre sia lodato.
3: Scusate, ma è un figone, cioè...
4: Allora, chi fa il casting?
5: Io faccio casting, tu stai zitto.
4: Lei fa casting, lei stia zitto.
3: Ma è una donna provocante, non c'entra niente.
4: Ma lei, scusi, lei è nelle politiche aziendali.
3: Eh no, però proprio.
4: Allora lei c'ha la graduatoria.
3: Incongruente col personaggio.
4: Lei è bagascione, lei che numero è graduatoria?
6: 4.
4: 4? Toccava il 4, è venuto il 4.
2: Don Piscio, leggo qui sulla sua scheda che lei ha 88 anni ed è parroco nella parrocchia di Vigata dal 1957. È esatto?
6: Sì, sono un vecchio decrepito prete.
2: Scusate, io come posso parlare con un prete vecchio interpretato da una donna, però? Scusate.
5: Io ho fatto casino, nessuno deve dire a me che ho sbagliato il mio lavoro,
3: Ma anche una bella figa, se posso essere.
4: Se, non può, perché questo è sessismo, è body shaming.
2: Ma mi scusi, è Don Piscio
4: e
2: c'ho Jessica Rizzo, mi scusi.
4: Scusi, ma non è lei, ha voluto lavorare in Rai. E Rai funziona così, cioè la politica decide la politica, scusi.
6: Sì, sono un vecchio decrepito prete che ha dedicato la sua vita a sussurrare la parola di nostro Signore nelle orecchie delle pecorine smarrite di questo umile lembo di Sicilia. Ah! Mi scusi un secondo, la mia povera schiena mi duole da morire. Ah! Ah! Soffro le pene dell'inferno. Ah!
4: Che fa?
5: Tu anche male di schiena come altra attrice?
4: Cosa fa?
3: Tutto a posto.
4: Ma lei si è eiaculato nei pantaloni?
3: No.
2: Don Piscio, se non si sente bene, possiamo continuare l'interrogatorio in un altro momento?
6: Oh no, commissario, no, no, no! Questo povero vecchio prete potrebbe non vedere la prossima alba. Continuiamo, la prego, la prego, la prego in ginocchio!
4: No, in ginocchio no, che è quello che partiva la doppietta. Lo sapevo io che partiva la doppietta, in ginocchio no! E lo faccio l'ampiedi, lo fa per questo povero uomo che si sta consumando. Lei si sta trasformando in liquido, lo sa?
3: Mi perdoni!
4: Lei è Fluidman!
2: Come vuole, Don Piscio. Allora mi parli della sera del furto.
6: La sera del furto ero a letto. Quando ho sentito un rumore provenire dalla canonica, allora mi sono tolto la dentiera, così, e sono sceso a controllare. Quando mezz'ora dopo sono arrivato giù, il candelabro d'oro della nostra chiesa era sparito. Sospetto che sia opera di un topo d'appartamento.
2: Sì, Don Piscio, anch'io sospetto che sia un'opera di un topo d'appartamento. Bene, direi che abbiamo finito. Può andare.
6: Grazie, commissario, vado. Ah, ah, che brutta la vecchiaia. Ah!
4: Quanto è brava sta ragazza, però.
3: Proprio veramente brava.
5: Lascia taglio!
3: Molto brava, due gli hanno dedicato.
4: Ecco, tocca a lei, sei ripulito, sì?
3: Io? No, sì. Assolutamente, non ho mutande di ricambio.
4: Facciamo un primo piano, allora, prego.
3: Grazie.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, l'abbiamo preso, abbiamo arrestato il topo d'appartamento che ha rapinato Don Piscio.
2: Oh, ottimo, ottimo, fallo entrare, forza, siediti, ora facciamo i conti, lurido topo d'appartamento.
7: Salve, ispettore!
4: Venga, Bibo.
2: Ma lei...
7: Allora, sono il delinquente che ruba negli appartamenti, eh?
2: No, no, lei è palesemente...
3: Commissario, si sente bene?
7: Credo che il commissario abbia dimenticato le battute. Capita anche ai professionisti. Mi ricordo che era successo anche a me quando facevo la controfigura di Brad Pitt durante le riprese di Fight Club. Il segreto del Fight Club qual è?
2: Ma tu sei il Gabibbo. Il Gabibbo. Il Gabibbo può fare solo il Gabibbo. Non voglio uno che fa l'attore vestito da Gabibbo. È un Gabibbo, lo capite o no?
3: No, veramente, non l'avevo mai riconosciuto. Orca miseria, che bravo, non l'avrei mai detto, giuro.
2: Ma che cazzo dici? Si vede da ovunque che è il Gabibbo. È il fottuto Gabibbo anche da Marte. Costume rosso, bocca grande, con un tizio che lo muove da dentro, accento genovese e voce roca. È il Gabibbo, è il fottuto Gabibbo.
3: Ehi, scusa, Brad Pitt, mi faresti l'autografo?
7: Ma certo, tieni.
3: Sei stato fortissimo in Fight Club.
7: Devi vedere quando mi chiamavo la Jolina. Belline.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non sta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: E stramort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
5: Vieni!
4: E che
5: occupano, vieni!
4: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso, voglio!
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
4: Vengo subito, cazzo!
5: Oh.
4: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
5: Vieni!
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
4: Ma vengo da te! Ti dà che la...
5: Ma denuncia io a lei!
4: Ma ti vengo a spaccare un cervello!
5: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
6: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucirco.
7: Ma Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
4: Con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rinco, ma fai gazzemo! Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
7: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
0: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì.
17: Che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
13: Guardi,
17: forse
13: vabbè.
17: C'è il sangue. Allora,
13: sì, va
17: signora...
13: Bene. Questo
17: mi ascolti,
13: sì.
17: Ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
17: Gaetano?
13: Don Gaetano,
17: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
17: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella. L'uranio. Un poverito. Cotechino. Inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega,
13: no,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: ho capito, ma per telefono
17: alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto quanto.
13: Va bene.
17: Lo sport.
13: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
17: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
17: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
17: ma tu,
9: che ti ho
17: ma
9: fatto
17: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata!
17: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
17: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
17: Uno.
13: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
17: Bagalov, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora signora,
13: sì,
17: sono
13: ecco.
17: Quello della cacca,
13: sì.
17: Dell'esame delle feci.
13: Sì.
17: Allora,
13: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
17: Beh.
13: Non è Don Gaetano.
17: No.
13: Niente,
17: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
17: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
17: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
17: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
13: Bene,
17: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
13: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek...
13: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
9: hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: merda.
1: Ok ragazzi, bravi così, adesso mi fate. No, per piacere, dai, cazzo. Ma vi ho detto di venire tutti assieme. Cos'è la Fontana di Trevi? Cos'è lo spettacolo delle fontane danzanti? Siete in otto, se mi venite tutti e otto, che cazzo è? Cos'è un delfino in mezzo agli schizzi? Dai, cazzo. Vabbè, intanto ripignatevi, che c'ho da fare un paio di telefonate, che mi è venuta giù una libidine mentale per un nuovo film. C'ho già il titolo, che tra poco entra in vigore. Green Cats, meraviglioso.
2: Pronto?
1: Salve, sono Remo Giramella, regista. Lei? Sì, bravo, forse mi conosce, sono abbastanza famoso nel settore dell'hard. Senta, lei è tatuatore, corretto? Mi hanno detto che è anche bravo su tatuaggi molto piccoli.
2: Sì.
1: Allora, le spiego.
2: Chi le ha dato il numero?
1: Ho avuto il suo numero dall'agenzia di Rocco Siffredi. Credo che abbia fatto una ricerca. Io sono Remo Giramella, lavoro nel mondo dell'hard. Anzi, adesso mi perdoni, sono anche sul set che sta girando. Quindi sono anche un po' indaffarato. Anzi, scusi un attimo, sto con gli attori perché. Ragazzi, fermami John, se no gli diventa moscio tra un quarto d'ora. Fammi partire la flapper che gli dà una bella levata di coglioni, grazie. Allora, stavo dicendo. Sì, vai, mi perdono. Lei non ha problematiche. Non ha problematiche, insomma, con la nudità, immagino, no?
2: Lei ma no, anzi, guardi. Allora, uomini, meglio ancora.
1: Perfetto. Allora, io non so se lei ha mai tatuato un cazzo. Praticamente dobbiamo fare questo film.
2: Che no, sì, ne faccio. Sì, no, ma io ogni due giorni ne faccio uno.
1: Beh, buon per lei, insomma, io ho visto più cazzi che tramonti nella mia vita, ma non per gusto
2: non
1: personale.
2: Io,
1: ma beh, se lei, voglio dire, se lei piace, non è un mio problema.
2: No,
1: allora le spiego, praticamente dobbiamo girare questo film che si chiama Green Cats, che è di forte attualità.
2: Green Cats,
1: che è di forte attualità, adesso sta con questo obbligo del Green Pass. Però praticamente, invece di avere, le spiego la sinossi veloce in modo che capisce la mia richiesta e non mi prende per un pazzo.
2: No, chiaro.
1: Praticamente l'esigenza è che invece del controllo del Green Pass classico c'è questa ninfomane che si fa pinciare in culo il Green Pass tatuati sui cazzi e quindi il Green Pass mi è presente sul cazzo. Io ho qua un attore americano che si chiama John Stingler, che però non è caucasico, non è di colore, c'ha un cazzo che praticamente è la sella di una moto, quindi credo che ci sia.
2: Sì, no, presente.
1: Perfetto, quindi credo che ci sia anche spazio per farne una abbastanza.
2: A voglia. Perfetto. Anche un paio,
1: No, uno me ne serve, mi perdoni. Della creatività non richiesta. Quindi lei
2: ho provato a fare della creatività.
1: Certo. Sì, ma no, siccome non è un brainstorming, le sto soltanto chiedendo la sua gentile presenza sul set per farmi questo Green Pass un cazzo.
2: No, sarebbe molto figo, sì.
1: Perfetto. Allora, senta, se lei mi dice un attimino il budget, giustamente. Scusi un attimo, fammi un favore, smetti di succhiarli quel cazzo, perché sennò mi viene subito dopo quando faccio la scena. Vai, ripartitemi con la pecorina, azione, vai. Allora, praticamente, se lei mi dice un attimino il budget della performance, io magari.
2: Guardi, allora magari ci penso un attimo, perché devo capire.
1: È un Green Pass su un cazzo, non è che stiamo parlando della
2: Gioconda. Capito, il cazzo, perché sei grande, comunque capisci che.
1: È un po' inquietante da tenere in mano, un po' come tenere un bambino.
2: Ma se magari mi dai una mano te, non lo so.
1: Cioè, io devo tatuare, mi perdoni. Io sono il regista.
2: No, lei tiene il cazzo, io tatuo.
1: Ma mi perdoni, lei è un professionista o no?
2: Sì.
1: Perfetto, io le sto chiedendo una performance artistica su un pene, non è che le sto chiedendo.
2: Ok, dai, ora sono impegnato, posso.
1: Ma io ho bisogno mercoledì prossimo. Se lei mi dice che le devo mandare una mail, mi dica lei cosa devo fare.
2: Sì, è meglio.
1: Vuole la foto del cazzo nella mail?
2: Se riesci, con un centimetro vicino sarebbe comodo.
1: Ok, così almeno le parametrazioni, immagino. Perfetto, va bene, allora le mando una mail. Se gentilmente mi può rispondere abbastanza celermente, perché devo risolvere il problema. Sì, mi fa piacere che lei, essendo tatuatore, ha questo approccio così libero.
2: Posso andare?
1: Sì, certo, siamo mica un servizio militare, mi perdoni. Buon lavoro, buona giornata. Sono scostanti sti operatori del tattoo. Si vede che sono degli artisti un po' stravaccati mentalmente. Ehi ragazzi, ma vi ho detto stop! Vi ho detto stop! John, già che ti sto prenotando di farti il Green Pass sul cazzo, io in più devo anche stare attento che non mi finisci di scopare. Dai, scopare!

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105. Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Soldi. Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, così. Ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni, compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Saldi.
7: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Allora ragazzi, mi raccomando, un attimo solo perché devo fare una telefonata. Tu Caterina, ti sei lavata la vagina? Perdonami, perché qua dentro c'è un lezzo importante. Allora, io sono vestito, il cameraman è vestito, il ragazzo dell'audio è vestito, mi sembra che l'unica persona nuda sei tu, qua dentro sembra di essere in pescheria. Perdonami, diamoci una sciacquata alla vagina. Per piacere, prima di venire su un set. Dai, non ti far riprendere così, è anche imbarazzante. Faccio una telefonata e vatti a dare una sciacquata, dai. Tutto in rima, ho detto. Oggi stamattina sono leopardi, cazzo. Sono leopardi del cazzo. Figa, sono anche simpatico. Fammi fare questa telefonata.
1: Buongiorno.
0: Sì, pronto, signorina, salve.
1: Sì, magari una volta, signorina.
0: Sì, magari.
1: Mi dica.
0: Nel campo in cui lavoro non c'è età per una donna. Una donna è sempre
1: giusto,
0: splendida.
1: Giusto.
0: Io lavoro nel campo dell'Ard, sono Remo Giramella, a andare alla cappella.
1: Okay.
0: Senta, signorina, come le stavo dicendo, allora, io avrei l'esigenza di avere un certo numero di ratti, perché devo girare questo movie, Hard Movie, si chiama Topi di Fregna. Dove
1: sì, vabbè, non mi interessa quello
0: sì,
1: che deve girare.
0: Infatti, immaginavo, sì. No, ma guarda che la sinossi è anche interessante, nel senso che sbarca nel mondo del film futurista, perché cioè in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non ce la fanno più, non c'è più tecnologia.
1: Okay.
0: Cioè, molto divertente la trama, certo, capisco. Senta,
1: okay,
0: no, ma
1: okay.
0: Prescindere.
1: Quindi deve girare questo film hard.
0: Esatto, Topi di Fregna. E quindi mi servirebbero moltissimi topi per la scenografia. Uh-huh. Però io sono disposto ad affittarli con, non so come si chiama l'allevatore, il pifferaio. Che viene,
1: sì, il pifferaio magico?
0: Sì, no, io lo chiamo il pifferaio, mi fa ridere perché so che c'è questa favola del pifferaio, non è che volevo fare dell'ilarità spicciola.
1: Ok.
0: Insomma, mi serviranno questa, non so, decina di ratti molto grossi, delle grosse zoccole napoletane, non so come si chiamano.
1: Ah, io sono napoletana, guardi caso.
0: Ecco, si chiamano mica nel suo dialetto zoccole.
1: Zoccola?
0: Sì, diciamo che nella mia professione la zoccola è una professionista.
1: No, non sono la professionista.
0: No, mi consento, ho fatto la battuta ilar.
1: C'è una cliente, arrivo.
0: Sì, guardi, intanto sono sul set anch'io, un secondo solo.
1: Ok, grazie.
0: Risponda alla cliente. Giusy, stoppami un attimo, stoppami. Allora, siccome io sono al telefono, fammi un favore. Allora, Giusy, datti una sciacquata alla fica, mentre mi fai un favore tu, Gaetano. Mi tieni l'erezione per almeno un quarto d'ora che finisco, poi glielo tronchiamo in culo, va bene? Perfetto, attendimi un attimo lì, eh. Pronti, ragazzi, eh? Pronto?
1: Sì, mi può chiamare tra 5 minuti, sono attimo con una cliente?
0: Guardi, io non le voglio rubare troppo tempo. Se lei ha il numero di un allevatore, faccio io direttamente, insomma.
1: No, allora, se lei mi può chiamare oggi pomeriggio, parla col titolare, che lui sicuramente ce l'ha. Io non ne ho.
0: Ah, lei non
1: parla
0: ha i numeri per le zocche,
1: no,
0: insomma.
1: No,
0: va bene,
1: esatto.
0: Allora la ringrazio, chiamo nel pomeriggio,
1: di
0: dico che ho parlato con la signorina Gentile del mattino per le zoccole, insomma.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Grazie, gentilissima.
1: Grazie,
0: signorina.
1: Salve.
0: Salve.
2: Remo Girambella, che fa andare la cappella.
3: Pronto?
0: Bravo così. Pronto, signorina, salve, negozio di animali, corretto?
3: Sì.
0: Io sono Remo Giramella, che fa andare a cappella, sono un regista.
3: Mm-hmm.
0: Siccome devo girare una serie di film dove ci sono le presenze degli animali,
3: sì,
0: però non li devo comprarli, devo soltanto noleggiare da voi che li portate sul set, faccio le riprese che devo fare, ve le riportate in negozio, io pago il noleggio.
3: Mm-hmm.
0: Allora, nella fattispecie avevo l'esigenza di questo numero di ratti importanti per questo film che si chiama Topi di Fregna. E quindi ho l'esigenza sul set di avere un po' di topi, quelli grossi. Ha presente le zoccole napoletane?
3: Sì,
0: esatto.
3: Sì, qualcuno ce l'abbiamo.
0: Fantastico, facciamo un minimo di brainstorming. Nel senso, allora le spiego un attimo la sinossi del. Un attimo solo che sono sul set. Stop, Carmelo, per piacere. Ti ho detto di leccare una figa, mica cosa stai, cos'è? Una busta delle lettere, dai. Azione. Allora, no, praticamente il film in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non hanno Netflix, non hanno quella roba lì. Io non so questi topi quanto sono grandi. Quanto sono grandi queste zoccole?
3: Quanto sono grossi poi topi quelli che ci avevamo, per intenderci quelli di fogna? All'incirca quanto faranno? Fanno quattretti? No, dimmi quanto.
0: Cioè,
3: pesa.
0: Praticamente, signorina, io devo ricreare una scena mentre mi chiavano gli attori che sembra che sono nelle fogne, quindi non so quanti ne serviranno.
3: Vabbè, comunque almeno una ventina ne servono, perché sennò non si vedono proprio.
0: No. Basta che. Ma mordono, no? Perché
3: no, il ratto è l'unico topo che non morde.
0: Perché c'ho gli attori ovviamente nudi con le vagine, i peni di fuori, ma non vorrei che si fanno male, poi le assicurazioni mi divorano.
3: Un attimo solo,
0: Sì, prego. Intanto io vado avanti un attimo che sono successo, mi perdoni. Allora, Carmen, adesso buttaglielo nel culo, così a sonda. Te ti sdrai, pancia sotto, l'umilla, pancia sotto. Sono a pancia sotto, l'umilla, non riesco a illuminare il viso. Perfetto, così a candela, brava. Pronto?
3: Sì, ecco, fanno 4,20 l'uno, quindi insomma.
0: Ok, quanti ne ha dentro?
3: Le posso dare il numero direttamente del titolare, così parla direttamente con lui?
0: Va bene, intanto quando ho finito nel pomeriggio faccio un giro in negozio e li vedo. Il numero del titolare, se me lo dà, lo chiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Voi avete anche i cani, immagino, sì.
3: No, no, noi più che altro animali esotici, quindi comunque esotici. Serpenti, ragni, scorpioni.
0: No, perché siccome c'ho anche un'altra mezza sceneggiatura con Torna in culo Lessi, io stavo cercando un Lessi, non so che razza sia.
3: Quello è un colli, quello
0: un colli. Quindi al limite si può procurare in qualche modo?
3: No, quello non lo so, quello.
0: Ah, vabbè, poi al limite parlo col titolare, sì, anche perché ci sta la perversione.
3: Se lo chiama tra 10 minuti le risponde, che sta facendo.
0: Gentilissima signorina, salve, torno sul serio, grazie. Ragazzi, ho trovato i topi per stop, basta, e basta, sto parlando, cazzo. Sono lì col cazzo, con la tega dura, figa, sto parlando, scemo. Un po' di rispetto per il regista. Ho detto che ho trovato i topi per topi di fregna. Quindi ci si prepara, chiamo la toccatrice. Dai, adesso, azione, via nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo a Milano nel 1997. Una mattina il buon Wender, stanco dalla notte a Radio Station One, dove lavorava con Marco, si recò in un'edicola di Sesto San Giovanni per comprarsi un film porno. Il suo occhio cadde su un titolo molto strano: La Villa del Piacere. Il film narra la storia di questo maggiore che insieme a Forjuben vogliono incularsi la signorina Helga.
2: Ah, Forjuben, bene. Venga, entri, maggiore.
3: Der General.
2: Allora, caro Forjuben, non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
3: Jawohl, Herr General.
2: Allora si spogli, Forjuben, si spogli.
3: Jawohl, Herr General.
1: Ma poi, passati 4 anni, una sera a casa, dopo aver lavorato a 105 con Marco, durante una segata, a Wender venne un'idea.
2: Le piace la signorina Helga Forjuben? È carina, vero?
3: Ja, Herr General.
2: È in forma, maggiore?
3: Ja, ja, Herr General.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Helga Forjuben?
1: Prendere gli spezzetti del film per utilizzarli negli scherzi telefonici.
4: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con Forjuben.
5: Pronto?
2: Chi è? Ah, Forjuben, bene.
5: Che parla?
2: Allora, caro Forjuben, non che io abbia bisogno
5: aspetta
2: di rinforzi.
5: Aspetta un attimo.
2: Allora si spogli, Forjuben, si spogli.
5: Scusa, ti sento malissimo, dimmi.
2: Le piace la signorina Helga Forjuben? È carina, vero?
5: Scusa, dimmi.
2: È in forma, maggiore?
5: Ma non ti sento molto bene, dimmi comunque, parla, parla, dimmi.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Helga Forjuben?
5: Non capisco, scusa, perché ti sento troppo lontano, capisci?
2: Oh.
5: Ecco, allora o parli più ad alta voce, ma sei al telefono fisso o mobile?
2: Tu lecca la cappella.
5: Eh?
2: Brava, così. Oh. Sì, succhiano bene, succhiano tutto, vai.
5: Non capisco.
2: Oh, sei inculata.
5: Senti, non so cosa dirti.
2: Guarda il mio c***o. Come entra bene in questa bagnata.
5: Va bene.
6: Oh. Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
2: Puttana che sei.
5: Pronto?
2: Adesso ce la fattiamo tutte e due. Poi leviamo i soldi a questa puttana mangia c***o.
5: Eh?
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella. Oh. Vai. Ah!
4: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con Forjuben.
8: Sì, pronto, con chi parlo?
2: Puttana che sei.
8: Ma che cazzo sta dicendo?
2: Guardalo bene, piccola.
8: Cosa devo guardare che sono al telefono?
2: Guarda.
8: Ma cosa?
2: Guarda il mio c***o. Perché tra poco.
8: Che cazzo devo guardare?
2: Guarda il mio cazzo perché tra poco.
8: Ma se siamo al telefono!
2: Lo prenderai nella tua bella f***a.
8: Lei chi sta cercando?
2: Oh.
8: Perché mi sa che ha sbagliato numero.
2: Helga.
8: Qui non c'è nessuna Helga.
2: Dico così,
8: mi piace,
2: Helga.
8: Ma ora chiudo.
2: Oh, sei inculata.
8: Michele!
2: Ti piace, eh?
8: Michele! Ho saputo che tua mamma lavora alla cassa del benzinaio!
2: Oh.
8: Oggi lo faccio saltare, ti giuro, Michele, mi ci schianto addosso!
2: Oh.
8: Così la smetterai di rompermi i coglioni! Porco!
2: Con due c***o in bocca. Poi
8: io te li metto nel culo i cazzi.
2: E poi succhialo ancora.
8: Ma io sono sconvolto. Tu sei un depravato.
2: Sì, Spani.
8: Ma questo è pazzo!
6: Oh.
8: Michele, ascoltami bene.
2: Sì, tesoro.
8: Ma memorizza queste parole nel cervello.
6: Vai, vai, vai, vai.
8: Io nel 1991 ho fatto la guerra nel Golfo.
6: Oh.
8: Mi chiamavano Rambo.
6: Vai.
8: Ho tirato giù un elicottero con un sasso.
6: Ecco, bravo.
8: Capisci
6: ancora
8: quanto posso essere pericoloso?
6: Ecco.
8: Ti giuro su quella stronza di mia moglie che verrò stanotte strisciando tra i cespugli e ti verrò a prendere mentre dormi.
6: Oh.
8: Ti darò una di quelle sassate in testa che non ti sveglierai più.
6: Oh sì, oh, in bocca così.
8: Ho detto in testa.
6: Lo sento, lo sento, lo sento.
8: Michele!
6: Girati, vai, vai, vai,
8: oh,
6: vai. Tieni, prendilo, prendilo.
8: Michele!
6: Prendilo.
8: Basta,
6: oh,
8: ora lancio,
6: ecco,
8: dalla finestra il telefono. Così non mi potrai più chiamare. Vaffanculo, Michele!
6: Oh, oh, oh,
8: No! Ho preso l'auto di Ornella! No! Ho preso l'auto di Ornella!

Sembriamo nel 69, ma siamo nel 2019. Questa è 105 Strap e io sono Moco Vileda. Benvenuto, benvenuta, benvenuti, benvenga, ben ben, escale! Un'ora da passare insieme alla musica urban proposta da Charlie Chaplin, musica che trovate anche sull'applicazione di 105 Strap, play attivo 24H, musica che conosceremo da Sciabola e Falce, accompagnato dai Ruspa Pesante di Gaggiano. Escale! Allora Charlie Chaplin che è qua al mio fianco, come te la canti, bro? Giusto, chiaro, chiaro. Capisco. Grande, bro. Fantastico. E allora partiamo con uno dei dischi firmati 2019 a 105 Strap. Loro

0: che dire, ci stiamo evolvendo pesantemente musicalmente parlando, fateci caso, siamo riusciti nella scena italiana a dilaniare tutto con la trap. Pensate che a Sanremo sarà condotto quest'anno veramente da un grande grande DJ, da un grande grande cantante, un autore italiano ai livelli di Battisti. Abbiamo infatti al telefono Wes Eghegno da Sanremo. Ciao bro. Grande Wes Eghegno, incredibile a Sanremo. Ma quanti sarete? Ci saranno altri presentatori famosi, qualche artista? Non so se puoi darci qualche, non so, qualche news trap. So che faremo praticamente solamente musica trap a Sanremo. Scare! Grande Wes Eghegno, sicuramente saremo, quest'anno sarà una grande grande edizione super trap. E adesso ci sfondiamo il nuovo singolo dei Triple R, che sono tornati più uniti che mai.
1: Quando arrivo sono uno, moltiplicato per quattro fa centurioni di romani. Quando nevo imperatori, già sappiamo chi va fuori. Easy noise nella situa.
0: Scare! Peccato, ho appena saputo che si sono sciolti nuovamente. È incredibile, la musica trap viaggia così veloce nei brrr, che i gruppi si evolvono costantemente. Come si dice? Non mi ricordo più quella parola tecnica. Aspetta, non mi viene in mente. Charlie Chaplin, mi ricordo, dammi una mano. Dice quando devi dire costante. La parola che serve per mente finale, non mi ricordo. Com'è che si dice? Sì. Ah, costantemente. Ma non importa, bro. Allora siamo arrivati alla fine. Quanto cazzo sono ice. Ringrazio Charlie Chaplin per la grande presenza. Saluta, bro. Grande, bro. E ringraziamo anche Wes Eghegno, che è in collegamento ancora a Sanremo. Ci sei, bro? Scala 105 Strap torna settimana prossima qua su Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Allora, gente, come va? Bravi, teste di cazzo. Pensate che ieri Wender, mentre era in bagno su Instagram, gli è venuto fuori un reel di una signora che chiama le onoranze funebri per chiedere informazioni sulla bara per il marito ancora vivo. Sentiamo.
2: Mi sta dicendo che comunque non è... Non, cioè, non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
1: Ma la signora, per non farsi beccare dal marito insospettito, fa finta di parlare con la sua amica Luisella. Sentite.
2: Pronto, Luisella? Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora.
1: Ora inizia il divertimento. Wender userà queste voci per chiamare un'agenzia funebre a Cagliari. Andiamo.
3: Io adesso ho provato a... Io non so se è sganciato completamente.
2: Buonasera, l'agenzia funebre...
3: Sì?
2: Buonasera, sono la signora Graziella... Ascolti, un'informazione, siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è, non, cioè, non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
3: Non vediamo per telefono, signora.
2: Io chiaramente adesso a lui non gli posso chiedere come la vuole, sono anche che sto chiamando, perché siccome io, però no. Chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
3: Non vediamo.
2: Aspetti che c'è mio marito.
4: Sta chiamando.
2: Signora, sta chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
5: Pronto?
2: Buonasera, sono la signora Graziella. Ascolti, un'informazione. Siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è, non, cioè, non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
5: E i prezzi dipende, signora, dipende da cosa deve fare.
2: Io chiaramente adesso a lui non gli posso chiedere come la vuole, sono anche che sto chiamando, perché siccome io, però chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
5: Certo, signora, certo. Però dipende, signora, ci sono tanti prezzi, tante situazioni, bisogna vederla con calma, così per telefono mi viene male fare un preventivo.
2: Aspetti che c'è mio marito.
4: Sta chiamando.
2: Signora, sta chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
5: Sì.
2: Allora per quella ricetta ti stavo dicendo, ci sono due uova e 200 grammi di farina. È andato via. Sì, io stavo pensando, io posso disporre più o meno di 1.500-2.000 euro. Cosa mi è? Più o meno, ecco.
5: Quel tanto lì, signora, si può fare ben poco, non rientra, si può fare un'inumazione, una sepoltura a terra, nel campo comune a Cagliari.
2: E che legno? Che tipo di legno?
5: No, legno abete, ovviamente.
2: Aspetti un attimo, stai dicendo che stai parlando con Luisella, non sto chiamando la vigilia funebre, te l'ho già detto l'altro giorno, non sto chiamando la vigilia funebre, non è la vigilia funebre, perché mi fai fare queste cose tu a me? Pronto, Luisella? Sì, signora. Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora, va bene? Vai, vai in camera da letto, ti sto dicendo, vai in camera da letto. Bravo. Guardi, è una cosa incredibile, guardi. Io lo so, ha un piede nella fossa, quindi mi tocca a me pensare a queste cose. Io mi avvicinerò domani pomeriggio, guardi, se riesco a trovare qualcuno che me lo tiene, mio marito.
5: Va bene, signora, d'accordo.
2: Se viene un corpo, a chi?
5: D'accordo, ho detto, signora, va bene. Sì.
2: Va bene, allora guardi, ci farò un salto domani pomeriggio, allora.
5: Va bene, signora, va bene. Buonasera.
2: Pronto, Luisella?

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, comincia a sospettare che il figlio Gianluigi, giovane scapestrato e amante della bella fica, abbia qualcosa che non vada.
3: Papà, stronzo! Oggi una ragazza con la barba e la voce profonda mi ha morso il cazzo a scuola, stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, le ragazze non hanno la barba. E poi, perché ti ha morso il cazzo?
3: Lo vedi che sei stronzo? Sei stronzo e pure omofautico. Adesso lo stronzo pensi sapere tutto sulle ragazze. Fai schifo, bastardo di merda. La mia ex fidanzata, Riccardo, aveva la barba e i baffi e una vagina molto lunga. Aveva anche le labbra della vagina gonfie. Hai capito? E allora... stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, forse stai cercando di dirmi qualcosa? Magari che hai scoperto di essere attratto dal sesso maschile?
3: Papà, tu hai dei problemi? Oltre a essere uno stronzo e pure coglione, le ragazze di oggi sono diverse da quando i ragazzi eri tu. Oggi se non hai la barba, l'arle e sputi tabacco, bestemmi e fai la pipì in piedi. Non sei la ragazza a modo.
4: Cosa? Maria Dolosa! Maria Dolosa! Abbiamo un problema! Lascia il cazzo del giardiniere e raggiungici nella sala dei pranzi!
5: Cosa vuoi, marito stronzo e coglione? Non hai visto che stavo pagando le giardiniere?
4: Quella era palesemente una sega che gli stavi facendo. Ma ne parleremo dopo. Nostro figlio è divenuto cacchione.
2: La notizia inizia a circolare che Gianluigi è divenuto cacchione e sconvolge la famiglia Calloni. Ma come accade in ogni puntata, i due genitori con origini nobili e cresciuti con un'educazione modello e con un'apertura mentale a 360 gradi affrontano l'argomento con calma e civiltà.
3: Stronzi!
5: E questa l'abbiamo sistemata.
4: Cosa?
5: Cosa dicevi prima sui mobili nuovi da giardino che ho comprato?
4: Maria Dolosa, bellissimi, bellissimi, ottima scelta, Vov.
2: Ma fortunatamente, come spesso capita, quando dei piccoli screzi colpiscono una normale famiglia, è il tempo di sistemare le cose.
3: Mamma, papà stronzo, sono stato resuscitato da dottor Inganno. Volevo dire a mamma che mi dispiace per averla fatta incazzolare, mentre papà, a te volevo dire una cosa importante.
4: Dimmi, figliuolo.
3: Sei stronzo e pure coglione.
4: Grazie, Gianluigi. È bello vedere che sei tornato normale. Oh, il telefono. Pronto?
6: Calloni? Sono dottor Inganno, spero che non mi senta nessuno, ma volevo dirle che suo figlio...
4: Mio figlio cosa, Gabibbo?
6: È balà di Calloni e dopo una corretta analisi da parte mia, dalla mia equip di studiosi, tutti fatti di moquette, abbiamo concluso che, medicamente parlando, da un punto di vista proprio terapeutico, suo figlio è bulliccio, ci piace al cazzo, ricone, buzzone, non so come dite voi altri...
4: Cosa? Ma Gianluigi, ci piace il cazzo? Signor Gabibbo...
6: Ma non mi deve chiamare Gabibbo, che poi la gente capisce che sono io, ma sono dottor Inganno. Sennò la gente se ne accorge.
4: Dottor Inganno si traveste...
6: Le veline!
7: Vabbè, allora...
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va!

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
2: cioè, è un principe, lei.
1: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Era, sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco.
3: Certo! Verrasse mai da una borraccia!
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo!
1: La borraccia!
2: Partiamo con il signor. Lì non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
2: Quelli
1: anfibi
2: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
2: Le bibite!
1: B! Banane!
2: Le banane!
1: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
2: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
2: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te muori, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
2: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: È una vergogna!
5: Basta, si alza.
2: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto, eh.
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una azzecca.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Tornando a casa in anticipo dal lavoro, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, sorprende il figlio Gianluigi in atteggiamenti equivoci.
2: Gianluigi, che cazzo fai? Ti infili la farina nel naso? Ma io ti prendo a schiaffi!
3: Stronzo! No, aspetta papà, non è come seme. Ti posso spiegare, questa non è farina, è cocaina.
2: Sarà meglio per te. Fai un po' assaggiare. Ok, è davvero cocaina. L'hai scampata grossa, figliuolo, per questa volta. Ma dimmi, come mai hai iniziato a pippare?
3: Perché sono triste, stronzo. Ho fatto l'analisi del sangue e ho scoperto di essere diventato allergico alla carne di giraffa, stronzo! Bastardo!
2: Ah, perché tu di solito mangi carne di giraffa?
3: No, stronzo! È che sei matto, però ogni tanto vado allo zoo e ne assaggio un pezzettino. Hai capito, stronzo? Mi lecco una fica stando in piedi.
4: Che schifo.
3: Mi lecco una fica stando in piedi, è in assoluto la cosa che preferisco di più al mondo, stronzo!
2: Cosa?
1: Così il giovane rampollo di casa Calloni si mette alla ricerca di un sito di appuntamenti frequentato da donne con la bagiana all'altezza di 1,70 m.
3: Cazzo, non ce n'è nemmeno uno, stronzi! Uffa, non ce n'è però, eh! Stronzi!
5: Gianluigi, figlio bello, non è che per caso ti è rimasta un po' di trocca dello stupro?
3: No, mamma, l'ho finita tutta, stronza! Se vuoi mi è rimasta un po' di cocaina! Tanti non la uso più!
5: Ah, ah, ah, cocaina? E che me ne faccio io della cocaina? Non ho mica 5 anni!
1: Nonostante i buoni propositi, alla lunga per Gianluigi l'astinenza diventa insopportabile e in un momento di debolezza il giovane scapestrato e amante della bella vita cede alla tentazione.
3: Mamma, non faccio la casa, stronzi!
2: Gianluigi, sei tutto gonfio, ma che hai fatto?
3: Io niente, sto benissimo, stronzi.
5: Brutto, scommetto che Gianluigi è andato allo zoo a trovare una femminuccia. Non è vero, Gianluigi?
3: No, lo giuro, stronzi, non sono andato allo zoo.
5: Ah no? E allora perché stai avendo una reazione allergica?
3: È arrivato il circo in città.
6: Oh, Ballani, ma da quando è che le giraffe sorridono? Non ci avevo mai fatto caso,
1: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rim.

0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È per l'Italia.
2: Vai, dai!
3: Questo è Wonderland.
4: In questo scherzo telefonico, Wender ha clonato nuovamente le voci di Marco Mazzoli. Non le ha volute perfezionare, perché gli fanno ridere queste.
5: Come mi sto arrapando.
6: Splash! Super Weekend!
4: A questo giro, Wender chiamerà l'hotel dove ha dormito tutto il programma ieri a Firenze. Solo che questo scherzo è avvenuto il giorno prima. Quindi, Marco scoprirà perché si è trovato nella sua camera delle cose che lui non aveva ordinato.
7: Grazie per aver chiamato Hotel di Firenze. Per italiano, premere 1.
6: Che voce da porca!
7: Per ufficio prenotazioni, premere 1. Per parlare con l'hotel, premere 2.
6: Mamma mia, mi sta andando in tiro il pennone!
7: 3.
8: Pronto?
6: Sì, salve, è l'hotel Gri...
8: No, chi cercava, scusi?
6: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
8: Un attimo solo che le passo il front office.
6: Ma certo, stronzaccia! Sono simpatico, vero?
8: Hotel Gri***ne, buongiorno.
6: Sì, salve, è l'hotel Gri***ne?
8: Sì.
6: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
8: Ok.
6: Volevo avere delle informazioni sulla camera.
8: Chieda pure.
6: Volevo sapere se c'è l'asciugacapelli.
8: Certo.
6: Sa, io sono molto legato a quei quattro capelli che ho in testa e non vorrei che mi cadessero. Volevo sapere anche se c'è la possibilità di avere in camera 2 ma anche 4 bottiglie di vino.
8: Allora, solo sulla sua camera?
6: Vino serio, vino costoso. Io non bado a spese.
8: Okay. Allora, 4 o 5 bottiglie?
6: Sì, grazie. Lei è molto gentile. Un attimo solo. In questo momento a Pisa il tempo è soleggiato, ma c'è molto vento. Mettete il berretto.
8: Soltanto alla sua camera?
6: Ma a Firenze la temperatura è di 6 gradi. Eccomi, dicevamo?
8: Soltanto alla sua camera?
6: Sì, solo nella mia camera, così quando farò venire le puttane ci sarà da bere. Un'altra domanda. Volevo sapere se nelle vicinanze dell'hotel c'è un locale di scambisti.
8: No.
6: Ah, che peccato. In camera ci sono delle spazzole?
8: Dipende che tipo.
6: Vorrei quelle con il manico bello, grosso da piantarmi su per il culo durante la doccia.
8: Ma è uno scherzo questo?
6: Ma mi scusi, le sembra uno scherzo?
8: Come no?
6: Mi raccomando, vorrei avere una stanza abbastanza insonorizzata, perché durante il sonno urlo forte: mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo!
8: Mi piace il cazzo! Ah? Mi piace il cazzo!
6: Come mi piace il cazzo! Allora ci vediamo domani sera, va bene?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
3: Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale, guarda, è pieno di niente proprio.
4: Bentornato su Netflix, droga Hitler.
3: Non c'è ancora, questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo.
4: Bentornato su Netflix, Orsetto Pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La Biblioteca Blu. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
3: Beh, la Biblioteca Blu se mi interessa, non ho mai letto un libro in tutta la mia vita, però sembra interessante.
5: Buongiorno, come posso esserle utile?
6: Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi.
5: È nel posto giusto, che libro cercava?
4: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, Delitto e Castigo. Tasto sinistro, Cicciolina Amore Mio.
3: Per qua è una scelta difficile, almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo Delitto e due coglioni. Cicciolina Amore Mio. Tutta la vita proprio.
6: Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo del... Cicciolina Amore Mio? Volevo dire Cicciolina. Ma io veramente volevo dire De Cicciolina Amore Mio.
5: Ma Cicciolina Amore Mio non è un libro, è un film porno.
6: Ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante. Ero proprio sicuro che fosse un libro.
5: Non si preoccupi, ho sentito di peggio. Se vuole le posso consigliare io un libro, se si fida. Che ne dice?
4: A te la scelta. Come va avanti la storia? Tasto destro, il protagonista si fa consigliare un libro dalla bibliotecaria. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cagare nel bel mezzo della biblioteca.
3: Inga, qua scelta scontata, mi scappa da cagare pure a me.
5: Allora, che ne dici se le suggerisco io un bel libro?
6: Ma certo, sarebbe molto gentile a passarmi della carta igienica. Volevo dire questo. Sarebbe molto gentile a consigliarmi una marca di carta da culo per cagare qua. Non l'ho detto io.
7: Sì, mi consigli, mi passi per favore quel libro.
5: Ma è impazzito! Cosa fa? Se ne vada dalla mia biblioteca immediatamente. Ho detto se ne vada.
7: Le dispiace se mi raspo il culo con Oscar Wilde?
8: Cazzo. Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino.
5: È l'ultimo avvertimento. Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia.
4: Cosa farà il protagonista? Tasto destro, si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo.
3: Questo minchia me la voglio vedere. Naia, aspetta, mi apro anche una birra. Sorsata. Vai, di orso polare, bello!
5: L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia!
6: No, non ce ne sarà nessun bisogno, stavo appunto andando via da... Oh, Licia Colò!
3: Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
5: Oh! Oddio! È un orso bruno!
6: No, è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda!
5: Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego!
4: A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole.
3: Sono meridionale, ma c'ho sempre, cioè per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotto. Inno! Altro sorso di birra!
5: Mi aiuto! aiuti, mi aiuti, la prego!
6: Mi dia la mano! No, na, na, na, na, na, na, na, na, na, si nasconda! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, E cosa grida? Siamo in una biblioteca! Mi disturba l'orso!
0: Capolavoro! Bellissimo questo! E chi l'ha scritto? Kubrick!
4: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto sinistro, la cagata dell'orso bianco dal culo.
0: Questa è dura, Questa è dura. Orso bianco.
9: Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
0: Oh! Però come fai a rinunciare a tanta... Comunque un orso bianco che esce da un culo c'è il suo fascino. Altro che Duccio Fanecca. Dai, cagalo sotto, dai! Dai, così!

0: Il giacalò!
1: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Hey! 105.
2: Lo zoo di 105.
3: Wonderland.
4: Wonderland.
5: Va ora in onda lo scherzo telefonico a cura del regista Wender. Verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film comico Un sacco bello del 1982. Wender utilizzerà le voci della scena in cui Carlo Verdone fa Enzo, un bullo romano che vuole partire per un viaggio in Polonia. Buon ascolto.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Chi è?
7: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
6: Dimmi.
7: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
6: Guarda, mio fratello lavora, non gli interessa, guarda.
7: Ma eri peribile da qualche parte? Eri intracciabile?
6: No, non c'è stato qui a casa, ma comunque lavora mio fratello.
7: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
6: Va bene, regolate con un altro perché qui mio fratello c'è da fare.
7: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
6: No.
7: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
6: Ce n'ho 12.
7: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
6: E invece?
7: Va bene, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Pronto?
6: Chi è che...
7: Chi è ah, ciao, sei? Senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
6: Chi sei? Chi
7: niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
6: Ma chi è? Amedeo o chi chiami? Chi è Amedeo?
7: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
6: Non lo so, io non so niente, mio fratello non sta qui di casa.
7: Ma eri peribile da qualche parte? Eri intracciabile?
6: Sì, eri peribile, sta in piazza di casa.
7: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
6: Ma io non lo so, c'è di
7: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
6: A me?
7: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
6: No, io non te lo so di, guarda. Cerca sul cellulare di Pietro, che ti posso dire io.
7: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo.
6: Allora che vuoi se non ti conosciamo, scusa,
7: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
6: Ma io ce ne ho 80, che ho fatto?
7: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
6: Sì, ciao.
7: Va bene, ciao, ciao.
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Con chi parlo?
7: Ciao, sono Enzo, io sono un amico da tuo fratello.
8: Di quale fratello parli?
7: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
8: Ma come si chiama mio fratello?
7: Ma è reperibile da qualche parte?
8: Ma tu con quale fratello vuoi parlare?
7: Enzo.
8: Con Enzo, allora non è mio fratello.
7: Eri intracciabile?
8: No, perché non è mio fratello.
7: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
8: A chi? A chi può interessare? A chi?
7: Senti!
8: Ma che ti vengono in mente queste cose e vieni a rompere i coglioni alla gente?
7: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo,
8: vabbè,
7: certo.
8: Ciao, saluti.
7: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai? Ci sentiamo allora.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Sì.
7: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
6: Chi sei?
7: Ciao, sono Enzo.
6: Chi ti conosce? Io non conosco nessuno.
7: Ma è reperibile da qualche parte?
6: Che cosa?
7: Eri intracciabile?
6: No. Tanto bene.
7: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo... Pronto?
0: Vendetta!
7: Vendetta!
0: Vendetta!
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Ma scusa, chi cazzo volete?
7: Ciao, sono Enzo!
6: È chiamata la Enzo?
7: Beh, ancora a casa stai?
6: Ma vaffanculo!
7: Ci sentiamo allora!

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chule frule oh lulu la chule frule oh lulu la chule frule oh lulu la chule frule oh lulu la chule frule oh lulu wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vincent.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Ciao Umbriake, sono Tony. Vorrei facessi una delle tue migliori sdrenate a questa mia amica. Si chiama Blerta, è una figa pazzesca ed ha un culo che risveglia i morti. Ultimamente però non me la dà più in quanto le è calato l'ormone, ma nonostante questo mi tira sempre matto e me lo fa solo rizzare. Ti chiedo quindi di convincerla a concedersi almeno una volta alla settimana e convincila anche a darmi il culo. Grazie, confido in te.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Blerta?
1: Sì.
2: Ciao Blerta, sono Umbriake dello Zoo di 105. Guarda, ti sto chiamando perché Tony mi ha mandato un'email e mi ha chiesto di dedicarti una sderenata.
1: Ok.
2: La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Allora te la faccio subito. Andiamo!
3: Blerta, che prima la davi a Tony, ma dimmi cosa è successo, ti sono calati gli ormoni. Blerta, che ci davi dentro sotto coperta, dici cosa è successo, perché non ti

0: Eccoci qua.
1: È finita?
0: Sì, è finita. Non c'era capito.
1: A posto.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a voi, vi ascolto sempre comunque.
0: Ah, grande, sei una fan, evviva.
1: Eh beh, certo.
0: Va bene, Blair.
1: Grazie.
0: Ti mando un grande abbraccio.
1: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ehi, Tony, cercatene un'altra e non rompere i coglioni.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: su parò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zodi 105 presenta
4: L'asciugone Palanca.
5: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, mi dica, sei dopo, posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene. Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con una volta che ho notato come finne, ma perché mi butta giù?
6: Buongiorno.
7: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, se può.
6: Prego.
7: Sì, buongiorno. Senta, le spiego. Io è questo periodo di allergie, no? Di allergie, io sono un soggetto allergico, ho fatto anche tutti i ponfi al braccio, mi hanno trovato che sono allergico alle graminacee e anche alcune piante precipue di questa parte della Liguria dove risiedo, in particolare alla parietaria, che non so se è tanto diffusa, non so neanche se esattamente il nome italiano, non so se ce l'ha presente, quell'erba che c'ha le foglie che si appiccicano, che si attaccano addosso,
6: sì,
7: che
6: sì,
7: da bambini
6: sì,
7: ci faccio più presente,
6: presente, sì,
7: sì. Ecco, contestualmente a questa mi è stata rilevata dalle ultime analisi un'erba iatale. Non so se lei
6: sì.
7: È tanto pratico dell'ernia iatale, ecco.
6: mi impedisce
7: di prendere, diciamo, i rimedi consueti farmacologici che si prendono normalmente in questi casi di allergie, non so se i cosi, ma non so se c'è la variante antistaminchia, infatti. Allora mi stavo domandando se per caso per questa roba dell'allergia c'era un rimedio naturale che non mi vada ad impattare sull'ernia iatale.
6: Vedi,
7: ecco.
6: Così che se viene a trovarci abbiamo qualcosa che possa andare bene.
7: Ma cosa vuole? Io sto in campagna, per me ogni volta venire giù dalla campagna è un po' un traffico, perché le spiego, a causa di questa allergia mi si è provocato praticamente un gonfiore delle palpebre che diciamo un po' minimizza
6: certo.
7: La visione, che già io tanto non sono proprio un asso del volante, cioè, ho preso la patente, pensi che quando ho fatto il militare ho preso anche la cap pubblica, perché contestualmente appunto alla mia attività di coscritto mi hanno detto, ma in pratica guidavo i camion e quindi alla fine del militare, ma te parlo di tanti anni fa, adesso penso che non si faccia neanche più il militare, comunque siccome ero che ne ero né caristi, non né caristi, allora guidavo il camion, insomma, che ero a Novara, che all'epoca c'erano tanti ragazzi a Novara, non c'era molto da fare, comunque guidavo questo camion e alla fine del servizio militare mi ha mandato la patente, cioè nonostante diciamo che non è che sono proprio un asso del volante, infatti tante volte faccio guidare mia moglie.
6: Dove siamo comunque, rifletta un po', noi qualcosa di giusto abbiamo. La lascio perché c'ho della gente devo mettere a posto.
7: Ma alla fine non mi ha dato l'informazione che mi serviva, volevo sapere se c'era qualche rimedio naturale che
6: con il Ribes Nigrum.
7: Il Ribes Nigrum?
6: Sì.
7: E che cosa fa?
6: È contro anche l'energia,
7: attenzione, ma si assume per via orale?
6: Certo.
7: Perché le spiego, io ho questo problema che è stato un incidente di caccia,
6: ma devo
7: mettere
6: il
7: telefono,
6: adesso
7: ma attenzione,
6: ci venga a trovare, va bene,
7: ma era una cosa anche relativamente interessante, perché a causa di un incidente di caccia che mi è successo qualche anno fa, praticamente questo mio amico Renato
6: ha avuto
7: questo blocco dell'epiglottide che non riesco a deglutire. Forza, ecco.
6: Saluto,
7: questo blocco delle epiglottite che faccio fatica a mandare giù le pastiglie, non ci sarebbe una soluzione in goccie? Pronto? Lei il Ribes se lo deve infilare tutto nel culo, una pallina rossa alla volta, anzi essendo Nigrum è una pallina nera alla volta, così, come i toys giapponesi, vaffanculo. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
8: Dica.
7: È nerboristeria?
8: Sì, mi dica.
7: Ho fatto il numero giusto che tante volte adesso ultimamente con questo tastierino faccio dei casini, ma sbaglio a comporre, le dico.
8: Ho un po' di gente. Mi dica.
7: Sì, sì, ma io guardi, sono uno che viene subito al dunque. Allora le spiego, in questo periodo di allergie, no? Io sono allergico, ho fatto tutti i ponfi nel braccio, diciamo, sono andato lì, mi hanno fatto tutti i buchetti, mi hanno trovato che sono particolarmente allergico alla fioritura degli olivi, alle graminacee e a questa erba tipicamente ligure che si chiama parietaria, che adesso non saprei il nome preciso in italiano, ma secondo me non so se ce l'ha presente, quell'erba con le foglie che si appiccicano addosso, non so.
8: Certo,
7: che
8: presente perché sono erborista.
7: Sì. Quindi il nome è corretto.
8: Ma scusi, non ha tempo di passare un attimo così ci parliamo magari di persona, perché la consulenza è meglio, perché io ora c'ho un po' di
7: gente.
8: Se lei avesse occasione di passare, viene qua, noi la consigliamo.
7: Perché le spiego, come ho già detto precedentemente in un'altra telefonata di un altro erborista, che mi è stato veramente scortese, non mi ha fatto parlare, che voglio dire, dovevo dire cose. Esatto. Allora, questa forma di allergia purtroppo mi provoca un gonfiore agli occhi e anche agli arti superiori, e quindi mi inibisce un po', non riesco tanto a guidare, già che io non sono un asso del del volante non lo sono mai stato, come avevo raccontato precedentemente all'altro arborista, nonostante io abbia preso queste patenti speciali quando era militare. Parliamo veramente di tanti anni fa.
8: Passi da noi così magari facciamo un consulto.
9: Perché, le spiego, mia moglie Teresa ha chiesto a nostro nipote, che è uno che traffica con internet, che abbiamo visto questo tutorial.
8: Appunto per quello, io non ne diamo di informazioni, perché la gente poi compra su internet. Così io le faccio la consulenza e poi la vado a comprare su internet.
9: No, infatti, appunto,
8: mi scusi, non è il mio mestiere, ci mancherebbe altro. Però non deve neanche provocarlo il litigio. Io sono cortese e le sto rispondendo con cortesia. E sto anche occupando il telefono e ho davanti una cliente che con pazienza mi sta aspettando.
9: Ma lo capisco, signora.
8: Lei passa di qui, noi le diamo tutte le informazioni che vuole, non c'è problema.
7: Sì, però non sono stato belligerante, mi scusi, adesso non ho capito perché questo atteggiamento è controllo nei miei confronti.
8: Io ho semplicemente chiesto un'informazione.
7: Ma voi altri arboristi ci avete sempre il belino girato.
8: Scusi
7: lei, è lei che non mi fa parlare, non ho ancora detto niente, parla solo lei, un monologo.
8: Scusi, la chiamo del tempo, io sono una dipendente.
7: Ma non me ne frega un cazzo, io sono un pensionato. Ma vada a fare culo!
8: Chiamo la del tempo, io sono una dipendente.
7: Ma non me ne frega un cazzo, io sono un pensionato.

0: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Lo schermo negro.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
2: Minchia, sta piattaforma vale tutti i 2000 euro al mese che pago dandoli a mia moglie e lei paga l'abbonamento. Veramente li vale tutti.
3: Bentornato su Netflix, cappella scamosciata.
2: Porca puttana, questo qua, cioè, non è il mio account, deve essere l'account di mio figlio. Aspetta che cambio.
3: Bentornato su Netflix, panda senza palle. Ecco la novità di oggi, Il funerale della nonna. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
2: Domanda del cazzo, tasto quello lì. Tasto questo.
3: Quale?
2: Questo tasto.
3: Quale?
2: Tasto questo qua che sto indicando.
3: Destra o sinistra?
2: Questo no?
3: Dimmi.
2: Questo tasto di qua, il tasto verso il frigorifero.
3: Tasto sinistro, bene.
4: Che il tasto verso il frigorifero.
5: Ma poi perché poi gli parla?
6: Ma poi perché?
5: Non è interattivo, non è così interattivo.
2: È incredibilmente interattivo.
7: Nel Cristo, allora silenzio per favore, un po' di rispetto per il feretro, anche se sappiamo che la signora era una stronza. Allora, cari fedeli nel Cristo, siamo qui riuniti oggi per dare l'estremo saluto alla nostra cara.
3: A te la scelta. Decidi il nome della defunta. Tasto destro Maria Rossi. Tasto sinistro Spanata Storpia Cazzi. Vado col frigorifero?
2: Ah, scusa, ero distratto. Tasto l'altro allora.
3: E andiamo con Spanata.
7: Allora, siamo qui oggi riuniti per dare l'estremo saluto alla nostra cara Spanata Storpia Cazzi. Ecco, sappiamo. Che si è spenta all'età di 105 anni senza neanche vincere la magliettina, eh?
2: Come li storpiava lei? Non li storpiava nessuno!
7: Storpiato anche il mio, eh? Cioè, che cazzo storpio?
2: Guarda come storpio!
7: Nel Cristo, Spanata era un'assidua frequentatrice della nostra parrocchia e nel corso degli ultimi anni ha avuto il piacere di conoscerla a fondo e apprezzare le sue qualità. Ecco come sono spontaneo, eh? Non si vede che l'ho scritto.
2: No.
7: Ricordo un aneddoto divertentissimo che descrive perfettamente il tipo di persona che era la nostra cara Spanata, eh?
3: A te la scelta. Che aneddoto vuoi che racconti il prete? Tasto destro, passava i weekend a fare volontariato alla mensa dei poveri. Tasto sinistro, le piaceva prenderlo in culo dal prete nel confessionale.
2: Ma che... E vai di c***a cazzo, dai. Tasto destro, vai.
7: Cari fedeli, dovete sapere che la nostra cara Spanata adorava portare il cibo alle mense del buco del culo. Volevo dire che portava le mense al buco del culo.
8: Roba no, vergognosa, schifo, vulgare.
7: Succede? Cosa mi succede? Però col sentito. Il signore col cappello in terza fila, questo. Volevo dire che faceva volontariato, ma non riesco, perché le piaceva farselo mettere nel culo da me, nel confessionale, nel culo, sì, se lo faceva mettere nel culo.
8: Ma che vergogna, ma come si fa di questa roba?
7: Lei col cappello è già secondo, eh?
9: Si vergogni!
7: Nel Cristo. Aspettate, fermi, fratelli! Non è colpa mia, nel Cristo! Non so che cosa ho detto! No, state indietro, sono posseduto dal demonio!
8: Ma ammazziamolo, sto figlio di puttana!
9: Uccidiamolo!
8: Attaccatelo, per di prete, dai!
7: Quello col cappello però c'è una sciocca.
9: Calmi, ragazzi, possiamo sempre mangiarlo!
7: Vi prego, cari confratelli, state indietro, altrimenti!
3: A te la scelta. Cosa minaccia di fare il prete? Tasto destro chiama la polizia. Tasto sinistro il prete si difende pisciando addosso ai

0: Parenti.
1: C'ero rimasto ancora qua con la vecchia. Vediamo, mi filavo in culo. Butta la pisciata. Così finisco anche sta sega.
2: Prendiamolo, pezzo di merda!
3: Ammazziamolo! Quel pre...
4: Io sono convinto che mangiarlo sia la soluzione!
3: Adesso!
2: Va bene, nel Cristo, non mi lasciate altra scelta! Sono costretto a chiamare la piscia addosso per legittima difesa! Tiè, becca l'urina!
3: Ma che schifo!
4: C'avevo una sete!
3: L'ho preso, sto figlio di puttana! Te ne pentirai di aver parlato così di mia nonna!
4: E lei mangia un sacco di ananas!
2: Portiamola in canonica, cazzo! Nonno, confratelli, non aprite la porta della canonica!
3: Perché? Cosa c'è nella canonica?
2: Parla, cazzo!
0: A te la scelta! Cosa c'è in canonica? Tasto destro, in canonica c'è una suora che dorme. Tasto sinistro, in canonica c'è un dinosauro ricchione.
5: Cazzo di scelta.
0: Che cazzo? Perché c'è il dinosauro?
1: Devo fare la scelta. A casa, dinosauro.
6: Oh merda! È un Tyrannosaurus Fracius!
2: Fratelli, confratelli, io vi avevo avvertito, nel Cristo c'è un dinosauro contro natura lì dentro la canonica.
3: Oddio, ci ucciderà tutti, scappate!
2: Nel Cristo c'è un solo modo per fermare il dinosauro ricchione contro la natura invertito contro Gesù. Un modo solo.
0: A te la scelta. Come si ferma il dinosauro? Tasto destro, con una tattica elusiva che ne compromette l'equilibrio. Tasto sinistro, scorreggiando tutti in coro.
4: Però quello che scrive sti film qua deve farsi tanto di quella cocaina. Comunque, secondo me, scorreggiando tutti in coro.
2: È scritto nelle sacre scritture.
3: No, non è scritto nelle sacre scritture.
2: Dalla carta igienica di San Paolo ai Corinzi. Leggiamo insieme. Scorreggiare tutti insieme.
7: Scorreggiare tutti insieme.
2: Scorreggiare tutti insieme.

0: funzionato! È morto per davvero!
1: Aspettate! È il cadavere della nonna? È sparito il cadavere della nonna! Dove cazzo è il cadavere della nonna?
2: Dov'è finito il prete? Dov'è il prete?
1: Ah, puttana surgelata! Ah, sta puttana da frigo! Come mi piacciono le vecchie puttane da frigo!
3: Ah, lo sapevo che la inculava la vecchia alla fine. Ah, come mi tiro la gamba. Ah, il piedino. Ah, ho sporcato tutto.
0: Ma che serie è?
3: Che film della Madonna.
4: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: L'asciugone palanca.
8: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, siamo in stanza a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
9: Verde, buongiorno.
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
9: Dica.
10: Allora, guardi, mio cognato, cioè praticamente il cognato di mia moglie, che si chiama Giacomino, detto Siguela, perché è uno che sta sempre, prende sempre il sole, abbronzato tutto l'anno. C'è la Siguela che l'ha lucciato, ma che sta sempre lì al sole, così. Qualche tempo fa l'ha comprato da voi una di quelle piscine 2x2 che si appoggiano sul terreno. Non so se c'è presente il prodotto, è una roba per i bambini, che si riempie d'acqua i bambini quando vengono i miei nipoti ci fanno il bagno, no?
9: Ma da noi ha comprato la piscina?
10: Mi ha detto che l'ha comprata da voi.
9: Comunque, mi dica che cosa ha bisogno.
10: Sogno. Allora, le spiego. Praticamente questa piscinetta che l'ho riempita d'acqua per far venire i miei nipoti, Riccardo, Giacomino, anche lui, che si chiama Giacomino, anche lui. E perché così almeno nel pomeriggio non mi rompo i coglioni che guardo il tennis e si buttano un po' in piscina, fanno due bagnette, stanno lì fuori, non c'è neanche bisogno di guardare, che tanto la piscinetta è relativamente bassa. Comunque ci ho messo dentro l'acqua, ho attaccato anche il motorino, non le dico il traffico, perché il motorino non c'arrivava la prolunga, ho dovuto comprare una prolunga di quelle, sa che si arrotolano quelle lì, quelle con la ruota, ma che devi girare tanto, ho dovuto collegarla fino in garage, che adesso ho 25 metri di filo che vanno dal garage a questa bellina di piscina. Comunque tant'è che l'ho collegata e l'ho riempito, e tant'è che dopo qualche giorno la piscina è diventata tutta verde, capisci?
9: Se non le mette i prodotti dentro, sicuro.
10: Ma ce l'ho messo i prodotti, perché le spiego? Mio cognato, cioè cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra, contestualmente alla piscina, mi ha dato anche dei barattoli di questo coso che c'è scritto pH, vabbè, insomma, è un barattolone che mi ha detto la sera, mi raccomando, prima che ti corichi, che tanto io esco fuori che mi fumo un po' di sigaro, che mia moglie non lo sa, perché mia moglie non pensa che io ho smesso, invece la sera quando lei se ne va a dormire, che va a dormire presto, perché al mattino si sveglia con tutti questi casini con le piante, non le dico. Una roba da mal di terzo giorno lì che zappeta le rose. Adesso si è fissata con le ortensie, abbiamo ortensie da tutte le parti. Guarda, non si riesce a camminare in casa, le ortensie, mangio pane e ortensie la sera. Comunque, se ne va a dormire presto, allora riesco. Fumo di nascosto un po' di sigaro. Allora, contestualmente a questa roba che riesco a fumare il sigaro, ho detto quasi che metto questo prodotto che mi ha dato il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra, capito? Ne ho messo tutte le sere per una settimana, ma tant'è che la piscina è verde.
9: Non so cosa dirle, deve mettere del cloro in polvere e farla girare, dare, controllare il pH che sia giusto.
10: Giusto, e come lo controllo il pH, scusi?
9: Che è un test apposta o a gocce o a pastiglie che dovrebbe avere.
10: Perché le spiego, mio cognato, che dicendo, il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra, quando ci ha dato tutta questa roba qua, ci ha dato la piscina che ho montato correttamente, ho fatto venire su anche Costantino, che è questo tizio calabrese che è uno instancabile, adesso ha perso un occhio, ma nonostante c'è più un occhio, sono una persona che c'ha una forza incredibile. Pensi che si è fatto questa casa che sta sulla
9: io adesso
10: lata.
9: Gente, non posso stare
10: telefono.
9: Lei metta il cloro in polvere e faccia le prove,
10: okay? Va bene. E di che colore deve essere?
9: Deve stare tra 72 e 76.
10: Non capisco, aspetti che mi prendo un appunto, aspetti che cerco una matita, perché mi fa sparire tutte le matite mia moglie. Sa cosa ci fa? Se le mette nei capelli.
9: Perché senta, un telefono un altro l'altro che mi suona. Abbia pazienza, sì, devo salutarla.
10: Che colore deve essere? Per... mi saluti sto cazzo, mi dica di che colore deve essere. Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia. Di che colore è 72-76? Ma che cazzo sono? Vedi, uno che c'ha un colorificio. Ma vaffanculo.
11: Di Repetix, buongiorno.
10: Sì, grazie, senta, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, proprio a volissimo, proprio una roba di due
11: sì,
10: secondi.
11: Dica.
10: Allora, senta, qualche tempo fa, adesso non ricordo esattamente quando, comunque insomma, il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Siguela, lo chiamiamo Siguela perché non so se lei è tanto pratico del dialetto genovese, Siguela vuol dire lucertolo, ma che, lo chiamiamo così perché sta tutto il giorno al sole, dice, sembra che sia un animale a sangue freddo, sembra tutto nero, un faccio, vabbè, comunque. In ogni caso, ho comprato da voi questa piscinetta di quelle che si appoggiano, no? Non che va nel terreno, che sta sopra, sì, tipo uno scatolone, 2x2, no? E io me la portate, sì, perché adesso prossimamente devono venire i miei miei nipoti qua in campagna. Allora ho detto, vabbè, ci metto la piscina fuori sul prato. Così mentre io sono lì che mi guardo.
2: Allora, noi non vediamo piscine da mettere sul prato, eh?
10: È gonfiabile.
2: Sì, è gonfiabile, ma le nostre piscine non sono quelle da mettere sul prato che si gonfiano e si mette l'acqua dentro, eh?
10: Ma io l'ho messa sul prato, l'ho gonfiata e ci ho messo l'acqua dentro. Perché le spiego, io ho messo questa piscina nel prato, ma tra l'altro il motore, per, non le dico il traffico che ho dovuto fare, perché praticamente la spina del motore non arrivava, allora ho dovuto prendere una questa matassa di cavo che me la sono dovuta far prestare da Pietro, che tra l'altro è uno che mi sta sui coglioni. Guarda, non le dico quanto mi è costato andarcela a chiedere, comunque alla fine non c'avevo altra soluzione, se no mi toccava andare dal brico a prenderla, ed era un altro traffico in macchina, che adesso non ci vedo tanto bene, che ho fatto la cataratta ultimamente, no? Sarà un mese e mezzo che ho fatto la cataratta, quindi cosa vuole, non vedo tanto bene, allora andarmi giù al brico e prendere sto rotolo di cavo. Comunque tanto me lo sono fatto dare da Pietro, poi mia moglie ci farà una torta per evitarsi, tanto ho la focaccia. Mia moglie ne fa bene di focaccia, devo dire la verità. Ultimamente ha fatto questo corso di panificazione. Ma questa focaccia non è tanto genovese, perché mia moglie non è genovese, mandrogna, dal basso Piemonte. Comunque viene un po' tanto lievitata, però è buona. Cioè,
2: non
10: sta bene, cioè.
2: Sì.
10: L'aria condizionata, l'aria condizionata, sa anche sente che sono rauco, le spiego, perché l'altra mattina sono andato in banca per fare l'estratto conto, non sono andato giù, mi toccato, e c'era questa aria condizionata a bomba, io non so sommate, c'era 35 gradi dentro, ce n'erano 17, insomma, bomba proprio, e io sento la voce come mi è diventata, pensi che io nel coro degli Alpini, tanti anni fa, adesso non lo faccio più, facevo il contralto, pensi che vocina che c'aveva, invece adesso sento qua, sono tutto rauco.
2: Comunque sia, mi dispiace, però le hai dato il numero di telefono sbagliato, noi commercializziamo.
10: Ma quale ci avete voi altri? Scusi, perché il numero era abbastanza sicuro.
2: No, noi abbiamo le piscine, quelle che si gonfiano, ma si buttano in mare.
10: Come in mare? Io sto in campagna, che cazzo me ne faccio, scusi?
2: No, non lo so.
10: Ma perché però le spiego? No. Perché le spiego? Il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Siguela, ci ha avuto la meningite, quindi può darsi che magari non stia proprio in bollissima, diciamo che magari non, cioè, non ci sta tanto. Ma ha detto l'altra sera, perché l'abbiamo invitato prima, una sera, c'era l'anniversario di matrimonio, che mia moglie abbiamo fatto 50 anni che stiamo insieme, non che siamo sposati, che siamo insieme. Che siamo sposati sono 47 e mezzo, invece che stiamo insieme sono 50 anni, che ci siamo conosciuti in un campo di lavoro in Francia negli anni 60.
2: Zino,
10: infatti, allora senta, le spiego velocemente il problema, magari lei che è del settore può darmi una mano, capisce?
2: Guardi, non so come aiutarla.
10: Non sa, è un improvvisato, diciamo, lei. Cioè, non è uno del settore, è un figlio di puttana stagionale di merda che sta lì e non serve a un cazzo. Che cazzo rispondi al telefono a fare? Sai cosa? La buco sta piscina, la buco. Compro un bel tavolo da ping pong che i miei nipoti non mi rompano i coglioni. Vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bravo, bravo, sì, ma non chiamare più questo numero, l'hai capito?
2: Un Big Bang, diciamo.
3: Non chiamare più a questo numero.
2: La grande botta.
3: Fagli la tua sorella questo fischio, l'hai capito?
4: Pronto?
2: Minchia, baffo.
4: Ah.
2: Minchia, baffo.
4: Sì.
2: Sono a casa col Covid.
4: Sei a casa con Davide, e che mi vuoi dare?
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Che cosa hai curato?
2: Io non ho fatto.
4: Il cervello pure l'hai curato, un coglionetto, ma che te l'è? È fisco.
2: Ho fatto una botta di bamba.
4: Le bambe.
2: Minchia, mi è passato
4: subito. Ma vediamo un po', ma il cervello l'hai curato. Hai fatto una bella puntura nel cervello, poi ho il telefono, ti ha cazzo con Davide, ti ha cazzo con chi, ma chi ci fichi? Hai pecore.
2: Adesso sono 10 giorni qua.
4: Hai pecore.
2: Chiuso nel mio studio.
4: Ma che cazzo me ne frega, senti, dimmi, senti che io c'ho da fare. Senti.
2: Niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Fate un calzetto di Peppi, ma che c'è Peppi? Comunque ciao.
2: Sono a casa col Covid.
4: Cioè, che cazzo mi conta, mia, se c'è a casa con Davide, non c'è a casa con Davide. Lasciami stare, questa volta, ciao. Oh cazzo.
5: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Non davo.
2: E praticamente l'ho curato.
3: Sono a casa col Covid, senti qua.
2: L'ho curato.
3: Private sulla telefonia.
4: Pronto?
2: Sono a casa col Covid. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Metodo Santino.
4: Con la mamma, te va.
3: Privato. Ma se cambi il numero sul cellulare, qualcuno si conosce anche il mio numero. L'altra volta ti chiamarono anche sul cellulare. Possiamo fare la denuncia, la polizia postale. Per avere per uscire privato, loro lo fanno sul numero.
4: No, lo fanno sul telefono di fare il numero.
3: Però l'altra volta l'ho preso anche sul mio telefono.
2: Mi chiama, è passato subito.
5: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi, utilizzando l'altro numero in possesso.
4: Pronto?
2: Qualcuno del Covid.
4: Ma vaffanculo, la morte da mamma. Mettetelo nel culo tu e spara.
5: Il camionista veneto è tornato.
6: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Ciao.
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
4: E che cazzo me ne frega, c***a!
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade.
4: Ma va a cagare, mi maledetto il tuo di...
2: L'ho curato.
4: Ma non me ne frega un po'.
7: Hai un amico in me.
4: Non me ne frega un po'.
7: Grande amico in me.
4: Ti stacco la testa, porco.
7: Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli.
4: Tra il cuore, mi bevo il tuo sangue.
7: Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me.
4: Che cazzo
7: di più di un amico in me.
4: Ti bevo il sangue. Ti strappo il cuore. Basta!
2: E praticamente l'ho curato, ho fatto una botta di bamba.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
11: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
12: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
13: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
12: Ma
13: Marco,
12: chi?
13: Ma che cazzo stai dicendo?
12: Tu sei non eri con me, a conoscenza.
13: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
12: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
13: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
12: no,
13: a fare
12: no,
13: il
12: culo? No, no, no, ti ho messo.
13: Che ti facevi schiacciare?
12: No, no, capito.
10: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
12: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
10: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
2: Leonardo da Super Einstein Siffredi è un giovane scienziato che ha rinunciato ad un'offerta di lavoro come capo assoluto della NASA per impegnare tutto il suo genio nell'invenzione di un macchinario in grado di risolvere i due principali problemi che affliggono il nostro pianeta: l'inquinamento e la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori con i baffi brizzolati dalla bamba?
3: Buonasera, io sono Leonardo.
4: Sicurezza, per favore, c'è un poveretto in libertà. Sicurezza? Sicurezza, c'è un barbone in studio?
3: No, c'è un'incongruenza. Probabilmente l'abbigliamento un po' così, un po'.
5: Ah, sì, un concorrente, sì. Ho capito per cosa concorri te, per un letto alla carità.
4: Aspetta un attimo che incendi una Bentley.
5: Sì, ma non la mia, però. Vedi, accenditi le cose tue.
3: No, sono venuto a presentare il mio progetto imprenditoriale, frutto di anni e anni di serissime ricerche.
6: Leonardo, ma qui partiamo già malissimo, dai!
3: Malissimo? Perché? Non ho capito...
6: Ma sei qui da un minuto ancora non ti ho sentito dire una bugia. Il mondo dell'imprenditoria è mosso dalle cazzate, caro il mio Leonardo. Di che sei figlio di un conte, che sei legato alla mafia, che ti scopavi la regina d'Inghilterra. Meglio, che sei il fratello di Gesù. Cazzate, Leonardo, cazzate.
4: Bravo. Un attimo che mi bevo un succo di vergine, un attimo, scusate.
3: Io non ho bisogno di dire cazzate, il mio progetto parla da solo. È una delle idee più rivoluzionarie della storia dell'umanità, perdonatemi.
4: Idee? E questo parla di idee? Ma che cazzo c'entrano le idee col mercato, l'imprenditoria? Pirla! Illusioni, trucchi, raggiri, Leonardo, truffe, questo è il cuore dell'economia. Creare bisogni superflui, distrazioni, dipendenze. Leonardo, il capitalismo è il paese dei balocchi. Balocchi, mi capisci? Stupidi, inutili giocattoli da mettere in mano alla gente per distrarla, mentre con l'altra mano gli rubiamo la dignità, l'identità. Eppure l'anima, cazzo! Questo da che mondo è mondo? È il mindset di un imprenditore di successo. Comunque, sentiamo sta cazzo di idea. Signor Cervellone.
3: Allora, il mio progetto è questo, eccolo. Ho inventato un macchinario in grado di trasformare qualsiasi rifiuto tossico in un alimento simile lasagne. Molto buono.
5: Sì, ma a me le lasagne mi fanno schifo, cioè a 2-3 nette non era possibile.
3: Vabbè, cosa c'entra? Comunque è il passato.
5: C'è il pesto dentro?
3: Da rifiuto ad alimento.
5: Ma c'è il pesto dentro?
6: No, tartufo, Leonardo, tartufo.
3: Simi carne.
5: Non ho capito, spiega un po' meglio.
6: Caviale,
3: no, è tipo cioè.
5: Spiega meglio.
3: È una lasagna, l'immondizia diventa lasagna, cioè.
5: A me le lasagne mi fanno cagare il cazzo, scusa.
3: Costa amare il mondo.
5: Il petto di pollo lo fa?
3: Ma no, lasagna, ma scusi.
5: Mi fa schifo.
3: Ho capito.
5: Non lo voglio, mi fa cagare.
6: Branzino sotto il sale.
3: No, lasagne,
5: la
3: immondizia diventa lasagna, cibo, no?
4: Ragazzi, questo è un terrorista, questo è palesemente un terrorista.
3: A tutto il mondo piacciono le lasagne.
5: Ma non serve a un cazzo, dai.
3: Ma la lasagna,
5: ma chi cazzo le mangia le lasagne?
4: Ma altro che Bin Laden qua, ma ti rendi conto che con questo progetto tu rischi di mandare a puttane tutto il sistema di smaltimento illegale dei rifiuti tossici? La principale fonte di tutte quelle malattie terminali che sono la linfa vitale dell'industria farmaceutica. Pirla! Questo vuol dire mandare a puttane l'industria farmaceutica. Ripirla!
3: Ma così salverei il mondo, perdonatemi.
6: Ma che cazzo se ne frega dell'umanità? I soldi, qua dobbiamo fare il dinero, ti capi? Che cazzo parlo a fare? Dai, vattene coglione, dai, torna sotto il ponte.
2: Tafano è un perdigiorno che vive di espedienti e piccoli furti, con un sogno nel cassetto: continuare a non lavorare per sempre.
4: Guarda che bel ragazzo, bravo. Bravo, benvenuto. Bel ragazzo, bel ragazzo.
6: Sei io Tafano?
4: Sì, sei tu Tafano, sì.
6: Ciao, ciao, sono Tafano, conte di Gesù, ex amante di Lady Oscar, imparentato con la Yazuka pugliese. Buonasera.
5: Comunque Yakuza.
6: Perché cosa ti ho detto io?
5: Yazuka. Ah, sei già simpatico, sei America, è forte, hai sentito la battuta, Yazuka?
6: No, non era una battuta.
5: Che forte, non era una battuta, no. Sei anche onesto, vedi che è forte, mi è già simpatico sto qua.
4: Allora dici Tafano, qual è il tuo progetto imprenditoriale?
6: Sì, io ho fatto i pennarelli per il cazzo.
5: E dai, mi sembra una buona idea, ci sono al testo?
6: Sì.
5: Ah, dopo è già una buona idea di su, vedi?
6: Ma niente, è semplice. Prendiamo i pennarelli scadenti che vendono dai cinesi a un euro. Poi diciamo che sono pennarelli fatti apposta per scrivere sul cazzo. Poi ingaggiamo un attore famoso che fa una pubblicità in cui dice: sono diventato famoso perché mi scrivo sul cazzo con i pennarelli per scrivere sul cazzo. Mm-hmm. E poi la gente che scema va tutta a comprare i pennarelli per scrivere sul cazzo.
4: Oh, finalmente, signore.
6: Brutta,
4: ma è bellissimo. Uno che capisce come funziona le cose, genio signori, un applauso tutti insieme, genio. Allora, Tafano, Tafano, tieni un assegno di 50 milioni di euro per iniziare l'attività, voglio tutti i pennarelli scadenti cinesi che ci sono sul mercato mondiale, adesso, subito, vai.
6: Vai, posso spendere la metà per comprare la droga dello sputo?
5: Ma puoi spenderne anche due terzi, fai quello che... Cioè, se è un investimento, capito? Puoi fare quello che cazzo vuoi. Cosa ci devi fare con la droga dello sputo?
6: Mi ci devo sputare in faccia.
5: Vedi che è un investimento. Infatti, cosa fa la saliva? Saliva, capito? Sale, capito?
6: Ho capito.
4: Allora, c'è qualche altro imprenditore che vuole partecipare a questo... A questo, questo questa genialità, questa rivoluzione del pennarello per il cazzo. Io ci metto 50 bombe, così.
5: Io ci metto 3 miliardi in pinoli.
4: Qualcun altro, dai, figa.
3: Vorrei ricordarvi che io posso salvare la terra e le persone che hanno ucciso.
5: Vai a culo a te le lasagne, dai.
4: Mamma mia.
3: Comunque non le avete neanche assaggiate, sono anche croccanti.
4: Ma sapranno di merda come tua madre, dai.
5: Una stronza fatta di lasagne.
2: A 6 mesi di distanza, Leonardo ha visto rubata la sua invenzione dalle industrie farmaceutiche, che ora la stanno usando al contrario, per produrre rifiuti tossici dalle lasagne. Mentre i pennarelli per scrivere sul cazzo di Tafano hanno avuto un successo straordinario, anche grazie all'ormai famoso spot con George Clooney.
7: Ehi, ma quello è George Clooney! George! George! Ti posso chiedere un autografo?
8: Ma certo! Tira fuori il cazzo! Te lo faccio sul cazzo l'autografo!
7: Vabbè, d'accordo, George, se proprio insisti.
8: Con tanto affetto e stima, godi bastardo George Clooney!
7: Il proprio Massimiliano Calamandrei Vagolati, mi dovevo chiamare!
1: Pennarelli per il cazzo di Tafano!

0: 105. Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà mangiare a sbaffo al ristorante.
1: Bentornati cari amici del mio podcast. Anche oggi vi insegnerò i rudimenti della furbizia e della meschinità per arrivare al vostro scopo nella maniera più abietta e discutibile. L'arte dell'arrangiarsi è insita nel DNA italiano e io più di tutti ho sviluppato nel corso dei miei anni in Erasmus le tecniche per affinare i metodi più spregevoli per ottenere beni e servizi senza sforzo o spese. Se siete pronti, iniziamo con l'argomento di oggi, ovvero mangiare a sbafo al ristorante.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Sicuramente, se stai ascoltando questo podcast, sei un pezzente o un pezzo di merda senza scrupoli proprio come me. Quindi non faticherai a seguire alla lettera i rudimenti degli insegnamenti che ti sto per dare. Fermo restando che apprezzerei molto un briciolo di inventiva e di perfezionamento personale delle tecniche base ed eventualmente condividere con la community le vostre conquiste o suggerimenti. Oggi divideremo in tre situazioni differenti la medesima problematica, ovvero cercare di uscire sazi ma con ancora il portafoglio pieno da qualsiasi somministratore di vivande, qualsiasi genere sia. Differenzieremo solo le categorie del meccanismo predatorio utilizzato da parte nostra. La suddivisione sarà in sono tutto stronzo, finzione di infarto miocardico, la telefonata drammatica. Bene, partiamo con sono tutto stronzo. Siete in gelateria, ordinate una coppetta ed un cono, ovviamente il più gozzi possibile, non badate al prezzo. Anche se siete soli, mi raccomando che sia una coppetta ed un cono. Mentre ordinate, non parlate mai, ma indicate le cose che volete con fare stravagante, come se foste tutti stronzi, per l'appunto. Il lavoratore non cercherà di essere sgarbato, anzi, si dimostrerà comprensivo e gentile più del solito, perché spinto da misericordia cristiana e profonda umanità.
2: Buongiorno, mi dica. Vuole gelato? Cono? Sì, con la panna. La coppetta, allora, ecco sì. Due gusti, sì, sì, sì. Vuole un cono e una coppetta. Ok, ci siamo. Facciamo così, i gusti. Quindi vuole un cono e una coppetta, 5 gusti. Un sì. Ecco qua.
1: Ottimo. Adesso che siete stati serviti, mentre la gelataia serve altri clienti, perché ovviamente cercherete di scegliere sempre orari di punta, divorate avidamente il cono perché con due mani occupate è più pratico. La gelataia comincerà a fissarvi per capire che state facendo e perché non gli avete ancora allungato la 10 euro per pagare. Voi appena finito il cono gelato ridete come stupidi e spiaccicatevi in fronte la coppetta, ripetendo ossessivamente il mantra Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo.
2: Intanto lei vuole dirmi cosa vuole?
3: Sì, io vorrei un cono, sì? Due gusti, il tiro medio con cioccolato e menta sotto,
2: sì.
3: Quella del Madagascar.
2: Va bene, intanto signore, lei dovrebbe pagare il cono e coppetta.
4: Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo.
2: Che si sta spiaccicando?
4: Braccobaldo, Braccobaldo.
3: Lasci stare, no, io vado da un'altra parte.
2: No, no, aspetta. Senta, è offerto
3: grazie.
2: Il gelato, vada, arrivederci.
4: Braccobaldo,
2: no, aspetti, il suo cono.
1: Top. Avete fatto centro, l'imbarazzo generale misto alla esigenza di smistare il lavoro vi ha donato un bel fresco gelato senza spendere un euro. Ora pulitevi e passiamo alla seconda tecnica, ovvero finzione di infarto miocardico. Vi trovate alla stazione e individuate una macchinetta automatica sulla banchina. Scegliete bene la persona che sta aspettando la partenza del treno mentre si sta comperando degli snack. Sovrapponetevi ad essa e pigiate i numeri di ciò che volete. Al momento della mescita, la persona si adirerà pesantemente per la sottrazione, ma proprio mentre sta partendo l'alterco, ponetevi una mano al petto e cominciate a produrre saliva, strabuzzando gli occhi e gettatevi con le spalle verso un appoggio, ripetendo ossessivamente «Ngula, ngula, ngula, ngula, ngula!». Lo shock della situazione, misto al treno che sta per partire, farà abbandonare velocemente il malcapitato dalle proprie intenzioni, lasciandovi con il vostro snack fra le mani.
4: Ecco qua i wafer! Ecco qua i wafer!
3: Pirla! Guarda che le avevo messi io i soldi, ridammi lo snack, stronzo! Che cazzo? Oh, porca! Oh, che ma si sente
4: gura, pa, gura, gura, gura, gura, gura,
3: va, gura, va, gura, gura, va,
4: gura, gura, gura, gura.
1: Ed ora la telefonata drammatica. Siete in un ristorante, avete consumato un pasto molto abbondante e sorseggiato ottimo vino, ma niente paura. Proprio mentre il cameriere vi sta portando il conto, afferrate il telefono urlando. Spaventati e nello sbigottimento generale, fingete un pianto isterico ripetendo la formula magica del raggiro, ovvero «Mamma mamma, mamma mamma no, nonono Catania, bisturi Cristo, volo morte corro». Il cameriere tenterà comunque un accenno per indurvi a saldare il conto. Ma voi, mentre correte via piangendo e urlando, muovete ossessivamente le mani con il movimento che indica qualcosa di sdraiato e contemporaneamente fate girare l'indice della mano come ad indicare una situazione temporale che ha da venire, insomma, il classico dopo. Tutto questo mentre ripetete ossessivamente «Finanza no, mamma morte, finanza ciccirinella, bistecca, sfortuna Cagliari, dopo, dopo, dopo, dopo».
3: Signori, ecco qua il conto, prego.
4: Mamma, mamma, mamma, mamma, no, no, no, Catania, bisturi Cristo, volo, morte, corro!
3: questo è il... non deve pagare il conto?
4: Oh, finanza, no, mamma, morte, finanza! Cicerella, bistecca, sfortuna, Cagliari!
3: Guardi, se vuole le faccio uno... se vuole, le faccio solo uno...
4: No,
3: però
4: dopo,
3: deve pagare,
4: dopo.
3: Deve pagare, guardi, le tolgo 10.
4: Dopo!
5: E vabbè, forse stava male la madre, insomma, passerà dopo.
1: Visto, il rincoglionimento dovuto alla situazione fuori schema ha destabilizzato l'esattore e voi vi siete dileguati sazi e felici. Ma mi raccomando, nel caso il cameriere non voglia lasciarvi andare via, non perdete lucidità e insistete con il pianto e, se necessario, aggiungete la tecnica dell'infarto miocardico. Anche l'ambulanza che vi soccorrerà sarà un ottimo metodo per abbandonare il ristorante e magari vi fate pure due analisi del sangue gratis mentre digerite in pronto soccorso. Grazie e al prossimo episodio.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105. Radio 105.
7: Yeah. Yo.
8: Per lo

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalknikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Squid Game. La serie coreana che ha battuto ogni record si gioca al telefono. Squid
19: Game. 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그럼 시작합니다.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wender Production presenta La vita radiofonica di Marco Mazzoli. Se non avesse intrapreso la strada giusta.

0: situazione. Monza.
1: Mamma mia, oggi sono completamente ribaltato dalla notte precedente. Sono stato all'addio al celibato di un mio amico e ci siamo ubriacati tantissimo e poi dopo siamo andati in Svizzera a puttane. Abbiamo scopato tutta la notte, pensate che la capa troia era la mia maestra delle elementari. Ma io sono una brava persona e sono andato a salutarla, ma in pochi secondi aveva la sua bocca sul mio uccello. Orribile! Scusate un attimo, il direttore della radio mi sta fissando da dietro al vetro dello studio e sta strappando un foglio. Intanto ascoltiamo il nuovo di Zucchero, solo una sana consapevole libidine dall'azione cattolica. Qui su Radio Antenna!

0: Monza.
1: Tutto bene, mi ha appena licenziato. Mi ha detto che devo chiedere immediatamente scusa a tutti gli ascoltatori per quello che ho detto prima. Ma poi cosa ho detto? Andare a puttane è mica un crimine. Anche lei, direttore, l'ho vista una sera andare a puttane, anche se erano dei trans con il batacchio enorme. Non mi faccia quella faccia. Ma adesso pensiamo al programma e la diretta di oggi. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Qui si parla di tante cose, soprattutto della vita quotidiana di tutti i giorni. Visto che stiamo trattando l'argomento puttane, voi ci siete mai andati? Tra pochi secondi vi voglio sentire al telefono.
0: Antenna 2000.
1: Lo so, oggi sono un po' strano, ma sono ancora ubriaco. E poi in Svizzera la mia maestra delle elementari mi ha dato una polverina bianca e mi ha detto di inalarla dal naso prima di venire in onda. Che brave le maestre, pensano sempre al bene dei propri alunni. Ora vi leggo il primo fax di oggi. Lui si chiama Franco. Ciao Marco, sono Franco, il festeggiato di ieri sera. Mi sono svegliato pochi minuti fa e non so dove sono. Vedo dei campi e delle mucche. Mi sto nascondendo dietro ad una siepe in un autogrill. Penso sia la Svizzera. Non ho più una mano e non so come tornare a casa. Vedete, questa è la gente che rovina il nostro paese. Schifoso! Ora sentiamo i nostri ascoltatori al telefono.

0: Monza.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Sì.
2: Lei è su Radio Antenna 2000.
1: Guardi, a quest'ora io sono... mi sto riposando. Lei non chiami più.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
1: Figlio di puttana?
2: Mi ha dato del figlio di puttana. Povera la vecchia malefica, non avrà capito. Andiamo avanti e sentiamo un'altra persona.
3: Quando?
2: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Lo so, ragazzi.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
3: Certo, favorevolissimo alle mignotte.
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Ah!
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Sì, lei...
2: lei si è mai trovato
3: a mignotte. Viva le mignotte!
2: Avete sentito? Viva le mignotte! Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
4: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
4: Pronto.
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano? Ma che cosa sta facendo? Sta chiudendo il telefono? Ma che cazzo è? Un bradipo! Pronto! Pronto, buongiorno!
5: Dite!
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano?
5: Le chi?
2: Lei è mai andato a Zoccole?
5: Non avete niente che cazzare!
2: Ma come cazzo parla, signora? Richiamala immediatamente.
4: Pronto?
2: Porca miseria, pure il marito mostro. Lei è mai andato a Zoccole?
4: E c'è a Zoccole sorta, che le mamme da puro.
2: Lei è favorevole
4: allora,
2: che le... lei è favorevole che le puttane ci siano?
4: La puttana di mamme, che le sorta, che le tutta la tatua. E che le dicono che te ne arrunda. Ancora tu la tutta la tatua e tutti dicono che te ne arrunda.
2: Grazie, lei è gentilissimo. Bestia di merda! Dai, chiamiamo ancora sti zombie malefici e poi ci ascoltiamo una bella canzone.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
5: Cornuta e merda!
2: Senta, ma lei potrebbe gentilmente parlare in italiano?
5: I corni che c'ha la capo, tu e tutta la razza tua.
2: Bestia di merda!
5: Mamma,
2: bestia di merda!
5: Merda, cosa vuoi tu? Su?
2: Bestia di merda! Perfetto, gli italiani approvano la prostituzione. E ora mettiamo un brano storico che le grandi radio ignorano, troppo occupate a seguire solo le mode. Un saluto dal vostro Mazzoli. E adesso, qui su Radio Antenna 2000, ascoltiamo i Los Locos con Macarena! Un saluto dal vostro Mazzoli. E adesso, qui su Radio Antenna 2000, ascoltiamo i Los Locos con Macarena!

0: Antenna 2000 Monza
1: Radio 105
2: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mie disavventure e le cose belle della mia quotidianità. Ecco com'è andata. Amore, amore! Ho deciso di prendere di petto il mio tempo libero e trasformare la mia passione in un lavoro.
1: Wow, grande! Allora comincerai a farti pagare dai camionisti per succhiarglielo nei bagni dell'area di sosta?
0: Ma che dici? Io non ho mai fatto cose del genere!
1: Ah, forse mi confondo. Ma con chi? Scusa un attimo. Pronto? Sì, sono Claudia Succhiaforte. No, non sono dalle parti di Sesto San Giovanni. No, forse domani. Sei? Rumeno 21? Ah, ok, lo Scania. Vabbè, se passo ti dico. È il tuo numero? Ok.
0: Ma chi era?
1: Niente, una mia amica, Silvia. Voleva andare a vedere i cuccioli all'allevamento per suo figlio piccolo.
0: Ma, amo, ma non hai detto nemmeno uno dei concetti che ho sentito poc'anzi al telefono. È palese che mi stai mentendo.
1: Dai, raccontami la tua stronzata in modo che possa deriderti, che c'ho voglia.
0: Beh, il punto di partenza non è proprio a mio favore. Ma vado contro ogni forma di logica e ti rendo partecipe, pur cosciente dell'epilogo amaro al quale andrò incontro.
1: Madonna, che voglia di staccarti quel pizzetto di merda con un'unghiata! Mamma mia, mi fai nervosire quando tergiversi.
0: Ma non ho il pizzetto!
1: Ancora? Dai, racconta!
0: Allora, praticamente, sai che ho la passione per il modellismo navale, no?
1: No.
0: Come no? Siamo circondati da modellini di imbarcazioni. Mi vedi ogni giorno passare ore con la colla in mano.
1: Buona!
0: Cosa?
1: La colla!
0: Ma in che senso, scusa?
1: Sniffare la colla! Cazzo se spacchi, amore! Pensa che sniffare la colla e fare surf sui treni è una delle poche cose che ci accomuna.
0: Ma, amo, io la colla la uso per fare il modellismo, mica la sniffo! E non sono mai salito sul tetto di un treno a fare surf!
1: Adesso neghi anche di essere stato arrestato a Cartagena con addosso 12 kg di coca boliviana purissima e di aver corrotto le guardie carcerarie con 12 grandissimi pompini che ti hanno donato quell'espressione di semiparesi tipo Nicholson che ti rende irresistibile d'estate quando bevi la Fanta?
0: Ma che diavolo stai dicendo? Dai amore, torniamo al mio futuro come youtuber. Voglio aprire un canale dove parlo di modellismo e insegno a fare barche con gli struzzi cadenti.
1: Mamma mia, ho già lights dalla noia. Ma perché non la smetti di fare merdate galleggianti con la balsa e ti metti a fare le recensioni dei videogames? Sai che c'è gente che guadagna anche 11.000 euro al mese?
0: Ma a me non piacciono i videogiochi, a me piace il modellismo navale.
1: A me non me ne frega un cazzo. Adesso esco e ti vado a comprare la PlayStation, l'anfetamina, fazzoletti per farti le seghe nelle pause e una poltrona da coglione colorata che sembra un sedile del 112 Abarth da rally degli anni 80.
0: Ma non puoi obbligarmi a giocare ai videogiochi se non voglio.

0: Perché non proferisci parola? Che c'è nel cassetto che apri? Che fai? Che cos'è quella borsetta?
1: Zitto! Quando entro nella concentrazione pretorturatoria che ho preso al KGB nei miei anni di addestramento in Russia, non voglio essere disturbata.
0: E non colgo

0: Ti rifarò la domanda. Mentre metto della morfina in questa siringa per addormentarti e legarti con calma la sedia dove comincerò a smembrarti in piccoli tocchi che ti farò mangiare con un filo d'olio.
1: Beh, se la mettiamo sul personale, accetto. In fondo, a tutti piace essere un pelo bambini ogni tanto.
0: Bravo, mi piace il tuo spirito da sottomessone di merda. Dai, dai, deficiente, accelera! Come si fa a giocare a un gioco di Formula 1 e andare ai 50 orari? Dai, deficiente!
1: Amore, abbiamo un dovere morale nei confronti delle giovani menti che guardano YouTube. Noi siamo degli adulti e non posso far vedere che vado oltre i limiti divertendomi. Sarebbe immorale.
0: Dai, stronzo di merda! Abbiamo solo 3 iscritti e 2 sono fake. Sei meno interessante della nuova Rete 4. Ci rinuncio. Torna alle tue barche di merda!
1: Sì, e vai! Posso finalmente creare il mio canale dedicato agli amanti del modellismo navale!
0: Sì, vai! Io devo cancellare la delusione con una sparatoria strafatta di Matt.
1: Ti guardi una serie su Netflix?
0: Ma che cazzo dici? Cazzo, se spingono sti cristalli! Il negro aveva ragione! Esco fallito! Prepara ago e filo per sutura, che non si sa mai.
1: Figa, che determinazione! Hai capito, caro diario? Da circa un mese ho aperto un canale di modellismo navale su YouTube e sta andando a gonfie vele! Sono il re della metafora! Purtroppo Cosa Fica non accetta di buon grado questa mia iniziativa e ieri è passata durante una mia live bestemmiando. E dopo ha sparato in aria completamente fatta di droga. Beh, il video è entrato in tendenze su YouTube. Ed ora è uno dei contenuti più virali di sempre sul tubo. Ma io ho perso di credibilità. PS. Ecco il video.
2: Ehi, ciao a tutti! Ecco, questo è il Catisar. È un clipper inglese con stazza di 963 tonnellate. Varato il 22 novembre del 1869 nei cantieri navali di Scott e Linton, a Dumbarton, in Scozia. Oggi vi insegnerò a montare...
0: Dai, dai, maiale! Smettila con ste cagate di merda, porco... Scopami male il culo invece di stare qui... Merda! Cristo, mi è cascata la metanfetamina accesa! Dai, dai, raccogli il pietrone che si brucia il tappeto! Cristo!
2: Amore, sono in live!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti chiede di sorridere, digli di farsi i cazzi suoi. Sii uomo. Quando muori, non farti seppellire. Lascia che i nuovi inquilini trovino il tuo corpo putrefatto mentre ristrutturano. Sii uomo. Fai gargarismi con il Braulio. Sii uomo. Se ti scotti le gambe in barca, prendi due Viagra. Terrà le lenzuola distanti dalla pelle. Sii uomo. Pensi di essere depresso? Trova un secondo lavoro per impiegare il tempo che passi a pensare troppo. Sii uomo. Racconta a tuo suocero quanto è brava sua figlia a fare i bocchini. Sii uomo. Quando sei in cantiere, addormentati sotto una scala e se qualcuno ti chiede qualcosa, di che sei caduto. Sii uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo. Prova ad ubriacarti mangiando due cartoni di Fiesta. Sii uomo. Sui mezzi pubblici non reggerti agli appositi sostegni. Lavora di caviglie come un cazzo di surfista. Sii uomo. Se i tuoi figli ti chiedono di giocare a nascondino, accetta. Poi prendi la macchina e vai al bar. Così quei piccoli bastardi non ti troveranno mai. Sii uomo. Porta tua moglie al concessionario per scegliere la sua macchina e poi compra quella che piace a te. Sii uomo! Vuoi sapere quanto ce l'hai largo? Fai un buco nel muro col trapano e sbattici dentro il cazzo. Sii uomo! Se vuoi fare beneficenza, non spendere denaro. Entra in una discoteca e limona una cicciona. Sii filantropo! Sii uomo!

0: Buonasera a tutti, anche questa sera ci occuperemo di persone che le altre persone non trovano più, le persone sparite. Il primo caso di questa serra è il caso di Nicoletta Celiaca, una donna di 30 anni, sparita da qualche settimana. Ecco, dalla regia mostrano l'immagine. È alto 1,47 m, ha la testa molto piccola e due grossi basettoni, ha un cilindro in testa, ha delle orecchie a punta e dietro di lui c'è sempre un arcobaleno.
1: Scusa Federica, era la foto sbagliata, questo è dello gnomo dell'arcobaleno. Ah, scusa Federica, c'è una telefonata.
0: Ok, allora dalla regia mi dicono che c'è una telefonata di un possibile avvistamento di uno scomparso. Pronto?
1: Federica, due squilli e poi pronto.
0: Ok. Chi parla?
1: Due squilli, Federica.
0: Pronto?
1: Federica, ma ce sei o ce fai?
0: Pronto?
1: Vabbè dai, ce mollo?
0: Pronto, pronto! C'è qualcuno?
1: Eh sì, che mo c'è la particella di sodio nell'acqualete. Due squilli, Federica, devi aspettare due squilli!
0: Pronto?
1: Dai, porco!
0: Pronto?
1: Due, due, uno e due. Senti, Federica, uno squillo, squillo, due, pronto!
0: Pronto, mi dica!
1: E vaffanculo!
0: Pronto, mi dica!
2: Salve, io volevo fare una segnalazione per il caso dello gnomo dell'arcobaleno.
0: Sì, mi dica!
2: Credo di aver visto in stazione di Porta Garibaldi a Milano, che chiedeva l'elemosina.
0: Aveva una pentola?
2: Ma non era come nella foto, era più alto di colore, suonava dei bonghetti, aveva gli occhiali da sole e credo fosse anche non vedente.
0: Eh sì, sì, potrebbe essere lui.
1: Ma come poteva essere lui? Ma è ne...
0: Bene, vi ricordo che potete seguire i nostri casi anche sul sito di chilavvisti.coc.
1: Ma che punto coc? Ma che c'è un dominio dei cazzi?
0: Abbiamo il nostro invitato Gianguido Gallina in collegamento da davanti la casa della signora Nicoletta. Se ci sei, Gianguido?
3: Sì, eccomi!
0: Bene, che fine ha fatto la Nicoletta celiaca? Se lo chiede tutto il paese.
3: Sì, diciamo che la signora Nicoletta è molto amata in paese per i suoi modi gentili e la sua affabilità. Ci troviamo davanti proprio alla sua villetta che vedete alle mie spalle, dietro questo grosso pollaio.
0: Ma scusa Gianguido, vediamo una luce accesa e una signora che sta fissandoti gesticolando.
3: Dove?
0: Dalla casa della signora Nicoletta.
1: Sì, confermo, la vediamo anche noi dalla regia, sì.
3: Ma scusi, lei che ci fa in casa della signora Nicoletta?
4: Ci vivo, Nicoletta, so io! E mannaggia la puttana della vostra madre! Vi volete levare dai coglioni con ste cazzo di telecamere! Mi spaventate le galline! E poi vi fanno le uova piccole che sanno di cazzo! Porcaccio! Wow.
0: Ecco, una cosa straordinaria che può succedere solo nella nostra trasmissione. Abbiamo ritrovato la signora Nicoletta, grazie anche all'impegno di tutti voi da casa.
3: Grazie a te, sono emozionato perché si è concluso un incubo nei migliori dei modi, come vedete anche nell'emozione dei suoi familiari che sono qui vicino a me.
5: Nicoletta, e chi l'ha visti? Ti stavamo cercando.
4: A me? E perché?
5: Non rispondevi più al telefono.
4: Ma che numero facevi?
5: Il 339.
4: E ci credo, ho cambiato numero, sono passato a Wind, poi c'è il 392.
5: Ah!
1: Ma che è successo veramente? Che so, ancora fatto da Erasmus nel 96.
0: Bene, grazie a Gianluigi e a tutta la redazione di Chi l'ha visti. Vi ricordo che avete due modi per entrare in contatto con noi. Il primo è il numero di telefono in sovraimpressione e il secondo è sparire senza lasciare traccia. Così che mostreremo le foto dove siete venuti di merda in TV fornite dai vostri parenti. A settimana prossima!
1: Sigla!
6: Shhh!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrive la cosa con la crede, so.
5: Ma porca.
6: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madò, questa al sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo. Sì.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
11: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare parte, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che da sordi, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Eccoci! Benvenuti alla nuova stagione di Fuori dal Culo! Sì, siamo tornati! Suca! Volevano tapparci la bocca, eh? Chi sarà stato? Chi sarà stato? I giornaloni, i professoroni, quell'ognomo rompicoglioni di Greta Thunberg, chi lo sa? Ma siamo di nuovo qua per dire la verità. Donato, manda la sigla che mi sta salendo l'Oxanax. Ma come non ce l'abbiamo la sigla? Ah, ci hanno tappato la sigla! E chi sarà stato, eh? Big Pharma? Mark Zuckerberg? Le femministe con la figa pelosa? Chi lo sa?
2: Mi sembra di impazzire, Donato!
1: Ma anche senza sigla noi però siamo qui a raccontare quello che non trovate nei quotidiani, quello che non trovate nei telegiornali, ma che c'è sull'unico mezzo di informazione rimasto libero a questo mondo. Le chat di Telegram mentre caghi. E noi non abbiamo paura di farvela vedere. Guardate il servizio, vai Donato, vai! Ah, non c'è servizio, ci hanno tappato il servizio. E chi sarà stato, eh? I sionisti? Bebevio? Quel pupazzo di Burioni? Chi lo sa? Ma abbiamo tanti casi stasera, sì. Siamo sulla notizia come piragna sulla piccagna, che non so che cazzo vuol dire, ma suona da Dio, Dai Donato, vediamo sommario, dai. Ma come, ci hanno tappato anche il sommario? E chi sarà stato, eh? Fedez, la Cina, il gorilla del Grodino, chi lo sa? Sentiamo il titolo, dai.
3: Mantova, bambini al Kerry nell'asilo degli orrori. Fra i piccoli angioletti italiani della scuola materna Romano Prodi, quest'anno sono arrivati due clandestini indiani, fortunatamente senza malattie infettive mortali. Così, per favorire la loro integrazione, le diseducatrici dell'istituto hanno pensato di condire con quintali di curry in polvere tutti gli alunni della struttura. Gialli e puzzolenti di culo di elefante, li hanno definiti i genitori preoccupati, che si sono visti consegnare i loro figlioletti sfigurati dalle spezie. La procura ha aperto un fascicolo, ma prima le finestre.
1: Ma cazzo! Ma come si fa? Ma avete sentito? Che schifo! Oh, ma vedi che a me stava sul cazzo perfino quel pelatone di Gandhi! Figurati i bambini tandoori! Ma dai! E intanto, bambini conditi e i terremotati nei container, fighe! Dai, altra notizia, dai!
3: Nonna Gervasina non può morire perché non ha il Green Pass. L'anziana di 99 anni è stata colpita da un infarto mentre tentava di installare l'app Immuni sul telefono a gettoni del suo bar, un servizio che il governo però ha colpevolmente deciso di non attivare. Dimenticata dalle istituzioni, nonna Gervasina non vuole tirare le cuoia prima di vincere la sua battaglia contro la burocrazia e portarsi nella bara il suo amato QR code.
1: Capito la nonnina? Capito, eh? Siccome non sanno cosa fare con sta vecchia carcassa, perché l'altro coglione di Speranza non ci ha pensato prima, allora cosa fanno? Continuano a defibrillarla e a farle le punture di adrenalina. Cioè, ormai non è più una vecchia, è una zanzariera, figa. Cioè, dai! E di chi è la colpa? Delle discoteche, capito? Delle discoteche. Dai, altra notizia, dai.
3: Ermafrodita transessuale cambia sesso due volte. Alfredo Teresa, divenuto Teresa Alfredo dopo le transizioni, è nato con entrambi gli organi genitali. A 12 anni ha iniziato a sentirsi a disagio col proprio corpo e così ha deciso prima di trasformare il pene in una vagina finta e poi la vagina vera in un pene finto. Naturalmente a spese del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Allora, qui c'è gente che spende 30 euro al giorno, 30 euro, per fare il tampone, per avere il diritto di andare a lavorare e di pagare le tasse, per chi? Per uno che si cambia il cazzo alla figa come un omino dei Lego, ma siamo fuori, ma cosa vuoi diventare, una presa asciugo? Oh, dai, mi gira la testa, Donato, mi gira la testa. E chi sarà stato? Riduci così Mario Draghi, la CIA, la fatina di Cenerentola fatta da un f***o africano, chi lo sa, ma lo scopriremo, questa è la mia promessa, lo scopriremo nella prossima puntata di Fuori dal Culo. Vi aspetto sempre qui sul canale che accompagna gli anziani verso la morte con le telenovele di merda e le notizie sugli immigrati. Rete 4, la tua eutanasia legale. Ciao Donato.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre, sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Cancellati le impronte digitali prendendo con le dita le costine di maiale dalla griglia. Sii uomo. Ricorda solo due date nella vita. La prima scopata e la prima ernia. Sii uomo. Porta la tua soglia di attenzione massima a 30 secondi. Sii stella marina e sii anche uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sii uomo. Chiedi il divorzio a tua moglie il giorno della festa della mamma. Sii uomo. Non sprecare inutilmente carta quando ti seghi. Eiacula in un calzino usato. Salva la natura. Sii uomo. Seppellisci dentro di te i tuoi problemi più profondi e lascia che sfocino in episodi di immotivata violenza. Sii uomo. Se tuo figlio piange nel cuore della notte, fai finta di dormire, così si alza tua moglie. Sii uomo. Non usare le cinture o gli airbag. Vola via dal parabrezza come un fottuto pellicano. Sii uomo. Se ti licenziano, non dirlo a nessuno. Fingi di andare a lavorare per non stare con la tua famiglia. Sii uomo. Se incontri Benigni, digli di schiaffare. Ma perché? Se incontri Benigni, digli di schiaffarsi il suo Oscar nel culo. Sii uomo. Compra l'attrezzatura completa per giocare a padel. Rompiti i coglioni dopo la prima partita e non giocarci mai più. Sii uomo. Non farti massaggiare da un altro uomo. Non sii checca. Sii uomo. Non versare il detersivo nel cassettino della lavatrice. Butta il flacone aperto nel cestello e tanti saluti al cazzo. Sii uomo. Non dire mai ti amo alla tua donna. Comunicaglielo in linguaggio Morse con gli schiaffi sulle chiappe. Sii uomo.
4: Radio 105. Hey!
5: 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Disco retto.
8: Se fossi mia.
7: Disco retto.
8: Io ti legherei. Ti innamorerai.
7: Disco retto. La tua dolce musica nel cuore.
9: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa cercare il punto Gigi nella bagiana di Lady Gaga. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore avvocato ed è dedicata alla sua ex fidanzata criminala. Cara criminala, ti scrivo questa lettera mentre sto portando un casco di banane al processo di Lele Mora. Ed è proprio in momenti come questo che sento maggiormente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti, Io ero a Forum e stavo contando i sassolini nella bagiana di Rita dalla Chiesa. Quando ti notai in lontananza, mentre giuravi sul Kama Sutra prima della tua deposizione al processo sul Ruby Gate. E in quel preciso istante capì che eri la baldracca pluripregiudicata che avevo sempre sognato. Scusa, il giudice mi ha appena schiacciato la cappella col martelletto. Dicevo, quanti dolci ricordi da quel giorno. Come quella volta a Roma, quando scoprimmo che per entrare alla Corte di Cassazione devi avercelo almeno 28 centimetri. O ancora, quando facemmo quella cosa a quattro con Ghedini e il plastico del cazzo di Bruno Vespa. Che dolci ricordi! Ed è in memoria di quei giorni indimenticabili che voglio dedicarti questa canzone.
7: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
1: Elena, Troia, città mia. Elena, quanto ti ho amata. Elena, Elena, un solo nome tu hai. E Troia, la mia città. Amore mio. Elena.
9: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di avvocato dedicata alla sua ex fidanzata Criminala, che continua così. Già, cara Criminala, siamo davvero stati bene insieme. Purtroppo la nostra storia non può più andare avanti. Ormai la giustizia italiana è così lenta che tra un'udienza e l'altra passano almeno 6 mesi e io non sono tagliato per le storie a distanza. Per questo ti chiedo ufficialmente la prescrizione della nostra relazione. Sono certo che capirai, con affetto, tuo avvocato. PS, lo sapevi che Bruno Vespa ha un grosso neo che gli ottura la cappella? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Prima di salutarvi però voglio ricordarvi gli indirizzi mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Felicità e guardarsi nell'ano e volare lontano la felicità. La cappella innocente in mezzo alla gente la felicità. E sdraiarsi supino aspettando

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg.
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
8: Ma che per la vita?
6: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
12: May. Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
8: Gampa. Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
7: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
8: Ma chi
9: no,
8: è?
9: Allora,
7: oh.
9: No, no.
7: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet pam.
7: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.

0: 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti...
3: Salve signor Ennio, sono, sono Bernardo, il comune di Reggio Emilia, per tutte le località, il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
4: Le rubiamo... Ma sei il camionista!
3: Sì, salve signor Ennio!
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto, sono Arnaldo.
4: Ma porca la ma che... Ma sei sempre il bastardo quello che parla di merda, vacca la ma perché... Lei come ti hanno fatto a dare la patente? Come hai fatto a prendere la patente di un camion, bastardo?
6: L'ho presa molto tranquillamente.
4: Ma ti devono arrestare, bastardo! Ma non sei uno da prendere la patente del camion! Dove sei? Dove sei? L'ultima volta sei andato in giro 15 giorni! Brutto bastardo!
6: Sì, perché non mi hai mai detto il tuo indirizzo?
4: Ma devi lasciarmi! Mi devi quando parli con me! Brutto bastardo!
6: Devi farti
4: guardare, bastardo!
6: Ennio, perché continui ad offendermi?
4: Perché mi stai sulle balle?
6: Allora aspetta, se vuoi ti passo l'altro camionista, però gli devi dire dove abiti.
4: Quanti siete?
6: L'altro, perché ci stiamo facendo più consegne. Siamo vicini sulla stessa strada, uno a fianco all'altro.
4: Come
6: io c'ho gli alberi, lui c'ha il fantoglio.
4: Il pandoglio, ma che lei è
6: no,
4: il pandoglio?
6: No, frantoio!
4: Che pandoglio! Ma vai a attaccare a te la testa nel culo del frantoio!
6: Allora ti passo quello. Allora ti passo quello che c'ha gli ulivi, aspetta!
4: Ma che lei è per gli ulivi? Ma io non ne ho gli ulivi, brutta la puttana! Io non ne ho gli ulivi, c'ho solo un po' di uva! Che faccio il mio per me, bastardo!
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
7: Pronto? Pronto?
4: Signor... Chi sei adesso? Quando c'è il papà, vieni fuori!
7: Sono Barnaba! Barnaba!
4: Che è Barnaba! Barnaba, porca la...
7: Sono con Pasqualino sul camion.
4: Stanno sparando,
7: parlo un po' così, ho la voce bassa oggi.
4: Ma non ti sento.
7: Sono Barnaba.
4: Barnaba, non ti sento.
7: Ascolta.
4: Vai a cagare,
7: mi
4: bastardo.
7: Devi... Ennio, bro.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: messing with this. Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1879, quando nel mondo comparve una tecnica che puntava a far star bene l'intera umanità.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un metodo sperimentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando della psicologia. Tutti conosciamo la psicologia e in molti ancora oggi non credono di aver bisogno di andare in terapia.
4: Io non ci vedo uno psicologo, come si chiama, cazzo, è un pago 20-30 euro per parlare con Kiddo, ma poi quello è chiesto. Casa faccia pagare, non è che un funziona la vita, Kiddo, l'altro, la mogliere, un cane, che cazzo si lamenta? Che cazzo ti lamenta? Si rumulia, Kiddo si rumulia, che cazzo ti lamenta? Vivete, dopo, non è la grappa, piglia da grappa o limoncello, dopo c'è un limoncello, piglialo e tu vivi e passano tutte cose.
1: Esattamente come il saggio testimone che avete appena sentito, molti rinnegano la psicologia, alcuni per paura, altri per braccino corto. Ma la maggior parte di loro è perché conoscono l'inquietante verità che ci appropinquiamo a raccontarvi. Gli psicologi del mondo fanno parte di una loggia, segreta.
5: Gli psicologi per poter praticare vengono iscritti all'albo, ed è proprio in quel momento che la loro anima diventa proprietà della loggia oscura. Custodi di intimi segreti e rivelazioni di tutti. La loggia degli psicologi mira alla lenta decadenza del mondo.
1: Capiamo che queste parole molto forti possono avervi suscitato un attimo di sconforto e spavento. In questo caso, forse avreste bisogno di parlare con qualcuno. Ma andiamo per gradi. Anzitutto, in che modo un gruppo di psicologi punterebbe alla decadenza del mondo?
6: Pensateci! Gli psicologi lucrano sui problemi e le disgrazie degli altri. In un utopico mondo in cui non esistessero cose brutte, gli psicologi non avrebbero da vivere. Quindi loro puntano al fatto che nel mondo continui ad andare tutto storto. Sti merda. Sono dei merda.
1: Esatto. Gli psicologi sono dei merda. Ce lo conferma in esclusiva anche il noto premio Nobel per i complotti nei quali alla base ci siano degli psicologi.
3: Gli psicologi sono psichici e anche dei merda.
1: Siamo scioccati quanto voi da queste parole potenti. Il loro oscuro e machiavellico artiglio ha contribuito in maniera radicale nella storia del mondo.
7: Primo e secondo conflitto mondiale, guerra nel Golfo, Tangentopoli, morte di Freddie Mercury, strage di Capaci, bombe su Sarajevo, suicidio di Kurt Cobain, strage di Via D'Amelio, Forrest Gump, Baggio che sbaglia il rigore e uccide il sogno mondiale. Qualunque cosa ci abbia creato dei disagi nello stato d'animo durante la nostra vita è stato architettato da uno psicologo. Tutto questo solo per spingerci ad andare da loro. Prova microfono, via con la base.
1: L'unica valida alternativa allo psicologo è sempre stato l'alcol. E cosa fa la loggia allora? Crea il proibizionismo, l'alcol test, aumenta le multe e introduce i tamponi rapidi per THC e cocaina. Loro sono ovunque, sti merda. Ma il tassello che stiamo per aggiungere vi farà esplodere il cervello.
8: Io sono andato un miliardo di volte in terapia, anche se non avevo bisogno. No, no, zitto tu, non sono pazzo. La cosa che mi ha fatto più riflettere è che ci ho detto di stare zitto, sto parlando io. Dicevo, la cosa più assurda nello studio dello psicologo è sempre stato... vabbè, allora parla tu, visto che continui ad interrompere, dai, dai. Avete sentito? La cosa più assurda è il divano, il divano.
1: Il divano. Tutti abbiamo nella testa l'immaginario dell'andare in terapia stando su un divano o una poltrona. È un'immagine incredibilmente iconica ed incredibilmente subliminale, ma non è un caso.
9: Quanto a Sigmund Freud, fonte alla loggia oscura degli psicologi, Avevo un piano molto preciso in testa: trovare una campagna pubblicitaria per vendere i divani. E così inventò la psicanalisi, solo per poter mostrare i suoi divani e farsi perfino pagare da gente che era sconvolta. È andata così.
1: Ecco la chiave di volta. La psicologia è solo un'enorme manovra di marketing per vendere più poltrone e divani. Ma se ancora non foste convinti, vi diamo un'ultima sconvolgente informazione. Sapete dove fu fondata la Loggia Oscura? In un luogo molto famoso per l'arredamento.
10: Da noi è tutta un'altra cosa.
11: Al mercatone dell'arredamento di Fizzonasco.
1: Esatto, a Fizzonasco. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una federa leopardata e due ceste rimpelle. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
12: Radio 105.
13: Hey! 105. Hey!
12: Lo Zoo di 105.
14: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
15: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
16: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
17: pronto?
16: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli da Conservigio. Ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
17: Sì, sì, dimmi.
16: Salve, disturbo?
17: No, no, dimmi tutto.
16: Ah, allora, ascolti. Lei conosce la Conservigio intanto?
17: No, però.
16: Sì, no, vabbè, noi adesso le spiego. Noi siamo praticamente un ente statale. Che collaboriamo per il 70% col governo italiano.
17: Sì.
16: Per il 22% con il Granducato di Toscana e per l'8% con i gilet gialli di Parigi. In questo momento stiamo ricercando delle figure per un'acquisizione che è stata appena fatta nell'ambito dell'editoria.
17: Editoria?
16: Sì. Lei conosce Rolling Stop? Eh? Oh! La conosce o no?
17: No, però vabbè. Di cosa si tratta? Cosa dovrei fare?
16: Allora, questa è una rivista di musica. Che inizialmente, quando è nata, adesso le dico così in grandi linee, parlava di musica e era molto seguita.
17: Sì.
16: Poi per fare adesso ultimamente con i social, per fare like e vendere qualche 10 euro di pubblicità, si sono messe a parlare di altro, diciamo di gossip.
17: Sì.
16: Tipo, hanno fatto un articolo, guarda, proprio l'altro giorno. Hanno parlato degli schiaffi in faccia. Cioè, diciamo che comunque la parabola, diciamo, dello schiaffo in faccia, che nel nord si dà dalla propria spalla fino alla faccia della persona che prende lo schiaffo, invece in meridione si dà dal basso verso l'alto. E quindi di conseguenza hanno chiuso. Hanno chiuso e noi l'abbiamo rilevata.
17: Sì.
16: Abbiamo preso l'80% degli stop. E nel pacchetto c'era anche un 5% della Sperlari, che fanno le caramelle, 2% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86. Vabbè, appena arrivati abbiamo visto uscire il magazzino pieno zeppo di Rolling Stop, abbiamo fatto un gesto, abbiamo donato tutte le riviste a un centro accoglienza per i barboni. Sì, così almeno useranno le pagine per pulirsi il culo, nel senso. Vabbè, adesso giusto anche per capire la dislocazione delle situazioni. Di dov'è lei?
17: Di Bari.
16: Dove?
17: Bari.
16: Ah, di Bari. Ah, sì, penso, avevo un amico lì anni fa.
17: Ah.
16: E poi ha capito che praticamente era un posto di merda e è andato da un'altra parte.
17: Ha fatto bene.
16: Allora, senta, guardi, io penso che si possa fare la cosa. Lei sa, comunque sa scrivere, nel senso.
17: Non l'ho mai fatto, sinceramente. Di scrivere sul computer sì, ma che cosa dovrei fare io, sinceramente? Non ho capito.
16: Tipo, noi gli diamo un argomento, lei fa un articolo su qualcosa.
17: Tipo giornalista?
16: Tipo, diciamo, sì.
17: No, sì, potrei, ma non l'ho mai fatto, cioè non saprei come fare, sinceramente.
16: Possiamo provare, nel senso, se lei.
17: Sì, ma non so come muovermi.
16: Ha capito, le diamo il titolo d'argomento e lei può fare sia computer.
17: Cioè, dovrei stilare praticamente un articolo su questa cosa qui.
16: Esatto, dovrei praticamente parlare di qualcosa che noi diamo l'argomento.
17: Sì.
16: Noi pensiamo tipo di iniziare a. Non so se ha saputo la dichiarazione che aveva fatto Andrea Roncato. Non ha fatto.
17: No, lo so.
16: Vabbè, ha dichiarato l'altro giorno sul giornale. C'era la notizia che lui praticamente usava le ginocchia per schiacciare diciamo la coca ai tempi, no? Quando lui.
17: Ah,
16: Quindi, nel senso, noi volevamo partire così, primo articolo.
17: No, senta, mi scusi, sì, dove si trova?
16: Ai tempi, no, quando lui... Quindi, nel senso, noi volevamo partire così, primo articolo.
17: No, senta, mi scusi, sì,

0: prendere 50 vetrine.
1: Va bene, devono avere 10, sono da voi.
0: Sì. Oh, posso dire mi piace, sono contento di aver contattato.
1: No, perché... vediamo un po', non è.
0: No, però si sente che sa il fatto suo, che comunque c'ha le palle sotto, che vuole provare.
1: Vabbè, sì.
0: Posso dire che mi piace, nel senso.
1: Va bene, dai, domani ci vediamo.
0: Secondo
1: vediamo
0: me lei è la persona giusta per la nuova edizione di Rolling Stop. Insomma, io.
1: Speriamo.
0: Io scommetto sempre sulle persone. Mi piace davvero, guardi.
1: Va bene.
0: Mi piace molto. Giusto per capire, nel senso, sì, giusto per non avere poi. Per caso lei ha avuto mai rapporti con i maschi, no?
1: No, no, perché?
0: No, perché dico che mi piace, nel senso. Si sente che c'ha le palle sotto, capito? Io cioè, se vuole posso fare anche fare direttore. Direttore di Rolling Stop.
1: Io devo fare il direttore. Non lo so, vediamo, domani vengo e parliamo.
0: Parliamo, però nel senso si vesta leggero, nel senso. Scollato.
1: Ah.
0: Se poi riusciamo a fare cose, le do il 3% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86.
1: Ah, ok, va bene.
0: Va bene?
1: Va bene, vediamo.
0: Proviamo, nel senso io faccio una prova, se fa male. Se fa male ci fermiamo.
1: Ok.
0: Va bene?
1: Va bene.
0: L'ha mai fatto?
1: No.
0: No, vabbè, è sempre la prima volta. Mi lotto al mese la Fiat Croma. Pronto? Ah, guarda, sto per androne di merda, va! Vabbè, comunque ragazzi, la cosa è stata fatta in tono ironico, ovviamente nessuno c'ha niente contro Rolling Stop. Giusto per questo la musica a volte può alleviare i dispiaceri e noi dedichiamo una bellissima canzone per tirare sul morale agli amici di Rolling Stop. Vai col pezzo!
2: Vengo da Ghana, mangio banana.
0: Ragazzi, noi della Conservigi torniamo un'altra volta, quando avremo voglia. Nel frattempo vi salutiamo, ovviamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era più o meno il 1683 preciso, quando per la prima volta comparve in Austria un prodotto da forno soffice e dolce chiamato da loro in lingua australiana Kipferl.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del diavolo, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando delle brioche. Ma per farci capire anche dai meridionali in ascolto, li chiameremo cornetti da bar, che se no si offendono, sti terroni. Tutti sappiamo cos'è un cornetto, ma non tutti sanno la tremenda storia che c'è dietro ad essi.
4: I cornetti. I cornetti sono una droga. Esistono dolci, salati, ripieni di ogni cosa, come la crema, la marmellata, il cioccolato, il prosciutto crudo e trippa con fagioli, il più buono. Più ne mangiamo e più non possiamo farne a meno. Ma allora perché esistono i cornetti vuoti? Perché il bar dovrebbe venderci cornetti vuoti? È palese, è tutta un'illusione. I cornetti non sono mai stati veramente ripieni.
1: Esatto, i cornetti al bar non sono mai stati veramente ripieni. Le farciture come crema, marmellata e turbo diesel sono solo un'illusione.
5: Come possiamo vedere da questo grafico che spiega la composizione molecolare dei cornetti, la farcitura non esiste. Vediamolo nel dettaglio. 500 g di farina Manitoba, 180 g di burro, 80 g di zucchero, 12 g di lievito secco, 80 ml di latte, una bustina di vaniglia e 50 ml d'acqua. Questa è la composizione molecolare dei cornetti. Come vedete, della farcitura non c'è menzione. Non esiste! E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, accendere la campanella e seguirmi per altre ricette!
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma allora com'è possibile che siamo convinti dell'esistenza dei vari gusti? Ce lo spiega un componente del Consorzio Mondiale dei Pasticceri Anonimi, il CIPA, al quale abbiamo modificato la voce per evitargli ripercussioni da parte del CIPA.
6: Salve a tutti, sono Amilcare Sfogliarelli, direttore delle operazioni di riempimento simbolico, o come lo chiamiamo noi, il DORS. La mia mansione

0: è quella di creare e far distribuire i cornetti alla crema con ripieno fittizio in punta e nulla al centro. Questo dà l'illusione di mangiare un cornetto alla crema, ma in realtà il cornetto è vuoto.
1: Esatto, il cornetto in realtà è vuoto. Noi siamo abituati solo a lamentarci del fatto che abbiano messo poca farcitura, ma in realtà non c'è proprio. Questo è il grande inganno. Ma a cosa serve tutto questo?
0: È tutta un'astuta macchinazione che innesca un meccanismo di frustrazione che controlla le vostre menti, mettendovi in un continuo stato di dipendenza da zuccheri. Anche le pubblicità mostrano cornetti pieni e cremosi, ma la realtà? Sempre vuoti o con un puntino simbolico di farcitura.
1: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. I cornetti non sono mai realmente ripieni. Ma chi gestisce tutte le farciture?
2: È palese! Ancora non ci siete arrivati! Sotto il Consorzio Internazionale Pasticceri Anonimi, il CIPA appunto, ci sono i famigerati riempitori ombra, coloro che sono in grado di alterare il rapporto tra la percezione del ripieno e la quantità effettiva. Si dice che vengono addestrati nell'Accademia di Riempimento Alternativo situata in un monastero sconsacrato nei monti della Svizzera Dolciaria, proprio al confine con l'Austria.
1: Siamo sconvolti quanto voi, ma ancora una cosa non è chiara. A che scopo il CIPA ha creato tutto questo per controllarci?
3: Non è solo sabotare la colazione, è mantenere l'umanità in un equilibrio instabile tra desiderio e frustrazione, alimentando il consumismo mattutino e la dipendenza da zuccheri alterni, mantenendo la popolazione media in un continuo stato di insoddisfazione personale e sempre più incazzate e pericolose. Capito, Josué?
1: Ma allora chi sta dietro a tutta questa organizzazione? Non ci siete ancora arrivati?
4: Non è un caso che il cornetto, ovvero il Kipferl, è nato in Austria. Chi altro è nato in Austria? Esatto, proprio lui, Adolf Hitler. E non è un caso che il cornetto moderno sia diventato una trocca sociale camuffata da colazione. Secondo dei documenti declassificati, il CIPA non è altro che la continuazione di un programma culinario nato negli anni 30, noto come Project Kipferl-Übernahme, che vuol dire Progetto Dominio Cornettaro. Aprite gli occhi, sveglia, sono i nazisti!
1: Esatto. Il Project Kipferl-Übernahme è proprio il nuovo ordine mondiale nazista, atto a sedare le menti con assunzione dei carboidrati, per il quale le masse accettano cornetti sempre più vuoti senza mai ribellarsi. E così la crema diventa una moneta d'élite accessibile solo a pochi. Quindi, i cornetti sono armi psicologiche del nuovo ordine nazista e la crema è il vero potere. Come diceva Confucio, che sia con le armi o che sia con i cornetti, i nazisti merde sono e merde resteranno. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italiani, è arrivato il momento di scoprire chi sono i più incazzosi della nostra penisola. Lo Zoo di 105 presenta L'Incazzodromo. Una sfida epica tra tutte le regioni d'Italia e un solo vincitore. Due regioni al giorno messe a dura prova. Quella più incazzosa vince. E potrà sfidare un'altra regione il giorno dopo, per poi aggiudicarsi il premio di regione più incazzata d'Italia. L'Incazzodromo. Oggi si sfidano
2: Marche versus Lazio. Voci per fare incazzare Richard Benson, il chitarrista pazzo.
3: Pronto?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
3: Guardi, io credo che lei abbia sbagliato il numero.
4: A me?
3: Ma guardi che io non mi pare di conoscerla, eh?
4: Andiamo avanti con Cyril Archer!
3: Prego?
4: Mike Terrana! Il disco nuovo!
3: Ma lei chi è, scusi?
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
3: Ma ecco, io continuo a non capire, mi dispiace, ma io c'ho i miei nipoti qua, non posso trattenermi in conversazione. Se lei mi vuol dire chi cercava, io le dico che ha sbagliato. Se poi vuole continuare a scherzare, allora la devo salutare cortesemente.
4: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
3: Che cosa?
4: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
3: Che significa? Che lingua parla lei?
4: Quello che te postessi.
3: Che significa? Beh, guardi, io
4: se
3: la
4: potesse
3: devo...
4: succedere.
3: Va bene, senta, io ho i miei nipotini che devo curare perché è l'ora del pranzo.
4: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
3: Ma di chi?
4: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
3: Beh, guardi, io ho la mia età.
4: Capito?
3: E francamente la ringrazio dei suoi complimenti. Buona giornata.
4: Finché non t'avrò distrutto totalmente.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Adesso chiamiamo il Lazio.
5: Pronto?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
5: Ma chi è?
4: A me?
5: Ma chi è?
4: Brutto, squallido, schifoso.
5: Ma che cazzo sei?
4: Ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti. E sai quello che ti meriti.
5: Ma chi...
4: Capito?
5: Ma che cazzo sei, io?
4: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: Ma di che cosa stai... Ma chi sei, io?
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
5: Ma che cazzo sei, coglione?
4: Ragazzi... Perché se tu te comporti così, significa che dentro tu covi il male.
5: Coglione, chi sei? Allora, io mo ti dico una cosa. Adesso vado subito ai carabini, immediatamente.
4: Capito?
5: Immediatamente. O mi dici chi sei, perché potresti aver sbagliato numero. E in questo caso non me ne frega niente.
4: Chiaramente non muori, però.
5: Ma che stai dicendo, coglione?
4: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
5: Ma che cazzo dici, a coglione?
4: Andiamo avanti con Cyril Archer!
5: Ma che stai dicendo? Amato scemunito!
4: E sai quello che ti meriti?
5: Ma tu sia sa quello che ti meriti, a coglione!
4: Brutto
5: ma io storchiazzo! Ma chi sei? Vediamo i carabinieri col cellulare, per favore!
4: Ultimo
5: dei vediamo i carabinieri col cellulare!
4: Tu no, pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che ho io? Politiche, dei carabinieri, di polizia, di tutta altra genere. Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: No, non attacchià!
4: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente.
5: Coglione testa di cazzo!
4: Si è risolto tutto con una telefonata.
5: Tu sei un coglione testa di cazzo!
1: Grandissimi! Oggi, nell'Incazzodromo, si sono sfidati
2: Marche versus Lazio.
1: Ed ora i nostri giudici di gara dovranno emettere i propri voti. Pronti? Votate! I più incazzati di oggi sfideranno una nuova regione domani, nell'Incazzodromo.
6: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Massimino e Giovannino sono tornati dalle vacanze e hanno deciso di fare un video su YouTube. Ma per fare questo video hanno bisogno di tantissima carta per creare un aereo che utilizzeranno per lanciarsi da un burrone.
1: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zoca perché arrivano i
2: zavarri.
3: Pronto? Cartaia? C'è la carta? C'è la carta?
4: Pronto?
3: Sì, la carta, produttore di carta, distributore di carta, insomma, la carta.
4: Chi parla?
3: Ma non hai risposto alla mia domanda.
4: Chi parla? Chiedo scusa.
3: E chiedo scusa anch'io. C'è la carta, sto cercando la carta, la cartiera.
4: Un attimo solo, un attimo.
3: Bla bla.
5: La sua chiamata è stata messa in attesa.
6: Pronto?
3: Pronto, Mastro Cartaio.
6: Pronto? Chi parla? Non la sento bene.
3: Ma secondo me il tuo telefono è una merda. Guarda che c'ho bisogno di un quantitativo di carte che ti compri la Cadillac. Capito? Wyoming.
6: Scusate, dove chi sei?
3: Madonna ragazzi, ma l'hai preso una seconda elementare almeno? Una seconda elementare basta per questa conversazione. Mi serve un foglio di carta largo 12 metri e lungo 10. Sei in grado?
6: Noi non li vendiamo.
3: No, cosa fai? La carta la tieni tutta e la mangi. Mangi la carta la sera tu. La sì. Produci, ci impacchetti la famiglia, ti vesti di carta, vivi in una casa di carta. Tutto, tutta tu la vuoi la carta del mondo. Scemo di merda. Voglio sto foglio di carta, me lo fai?
6: No.
3: Così a dispetto, come i bambini dell'elementare. No, non te lo faccio. Guarda che te lo pago, ti riempi di dobloni.
6: Non ho capito.
3: Madonna, lo sento che c'hai proprio un buffering. C'hai il ritardo del satellite. Io schiaccio canale 5 e c'è ancora Rai 1. Sciroccato, Wyoming. Sai che vengo lì ti...
0: Volano le manate.
3: Sai che ti mordo una spalla? Te la strappo? Ti strappo una spalla a morsi? Oh, oh. Sta respirando, sai? Oh. Scemo di merda. Ma guarda sto coglione.
7: Ma sto cafone va, che non vuole fare neanche i soldi.
2: Tamarri.
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Sì?
7: Mi sente?
8: Molto lontana.
7: Non so come mai, ho il telefono che non funziona bene oggi. Senta, lei produce la carta?
8: Sì, di cosa ha bisogno?
7: Sì, vorrei, avrei bisogno di tanta carta, di un foglio veramente grande, grande, di una dimensione. Aspetti che chiedo a mio cugino. Quanto deve essere grosso il foglio? Ma sì.
3: 12 metri per 10.
7: 12 metri per 10 che dobbiamo fare un Guinness dei primati. Ci dobbiamo buttare da un diciamo, una discesa con un aereo di carta gigante. Dobbiamo fare il video su YouTube.
8: Ho capito.
7: Quanto costa più o meno?
8: No, allora ascolti, noi
7: senti la lingua?
8: Siamo imballaggio per alimenti, quindi sacchetti per il pane. Cazzo. O carta da banco da salumeria, però già tagliata in formato.
7: Via la carta di salame.
3: Ho capito, ho capito. Ma se mi vesti da salame gigante, quanto costa? Anche questo è un bel video.
7: Infatti, cazzo, è forte il salame gigante.
3: Lanciamo due salami in un corridoio. Secondo me ti finisce.
8: Sì, ma noi la spessa massima che abbiamo è un metro. Non arriviamo.
3: Ho capito. Salami da un metro.
7: Ma senti, se io metto un foglio di carta, no? Mi ha fatto venire l'idea da mio cugino Massimino. E tu ti metti dietro il foglio di carta, no? E io ti lancio il salame, ti entra in culo dopo. Non la sai. Per capire se la carta resiste.
3: Sì. Io ho conosciuto uno che gliela appoggiava nella spalla e gli finiva in culo.
7: Minchia, una roba incredibile. Com'è questa cosa?
3: Vabbè, non ci serve un cazzo, ciao.
7: Che chiusura è questa?
2: Tamarri.
9: Buonasera.
7: Pronto?
9: Sì.
7: Buongiorno signora.
9: Buongiorno.
7: Fa la carta. Fa la carta lei?
3: No, sta scopando, senti che voce che c'ha.
7: Pronto, sta scopando signora? L'abbiamo disturbata?
9: Oh, mamma mia, com'è simpatico.
7: Minchia, che voce da zoccola che c'hai, oh. Ma sei Ana Patrice proprio. Fai la carta o i cazzi? Ah, incarti i cazzi nella carta. Ho capito. Senti, noi abbiamo bisogno. Ci sei?
2: Tamarri.
10: Buongiorno.
3: Oh.
10: Pronto?
3: Non lo so. La carta, vedi la carta?
10: Sì, mi può dire chi è, mi scusi?
3: Massimino di Quarto, c'è lì il capo? C'è il produttore? L'uomo che produce la carta, c'è?
10: No, il titolare è occupato. Chi è lei, mi scusi?
3: Massimino di Quarto. Ah, sento la malavita che gli sta chiedendo il pizzo. Lo stanno minacciando, lo senti?
7: Sì, è lì.
3: Lo stanno minacciando alle spalle, senti.
10: No, come la sento in lontananza, non capisco chi è.
3: Sono Johnny Cazzo.
7: 150.
3: È lui.
7: Ci manca lo sparo adesso.
3: Sembra che era stato minacciato dalla malavita. Lo sentivi sotto? Tu mi dai 150 euro, non ti scazzo.
7: Richiama.
3: Vogliamo salvare, vuoi la protezione?
2: Tamarri.
10: Pronto?
3: Rottama.
11: Pronto?
7: Pronto? Pronto, voglio la carta! La fai la carta?
11: Ah.
7: Sei un mapper?
11: Ascoltate, con chi parlo?
7: Oh! Ti abbiamo chiesto la carta! La fai la carta o no? Devi essere veloce! Scema!
11: No, ma non state bene?
7: Oh! Sei tu che non stai bene!
3: È mezz'ora che mi fai domande! Voglio la carta!
7: La vendi la carta o no? Ce l'avete?
3: Ma guarda sta stronza!
7: Ma porca di quella puttana, mi fa incazzare questo!
3: Guarda che la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo mi fa nervoso!
7: Me ne vado!
3: Vaffanculo, me ne vado a

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Erano precisi i primi del Novecento circa, quando per la prima volta comparve un elettrodomestico atto a detergere e lavare gli indumenti.
5: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse opera del demonio, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando della lavatrice. Tutti conosciamo la lavatrice, ma non tutti conosciamo la tremenda storia che si cela dietro a questa macchina infernale e che ci accingiamo a raccontarvi.
6: La mamma usa tutti i giorni la lavatrice ed ogni volta che stende sparisce sempre un calzino. Allora la mamma chiama l'idraulico non appena va via il papà, anche più volte al giorno a volte. Poi si chiudono in camera e mi dice di guardare la centrifuga che va e gira... Ma comunque i calzini continuano a sparire. Quell'idraulico lì non fa mica un buon lavoro, secondo me. Però la mamma lo chiama sempre e comunque di continuo.
3: Ed è proprio questo il misterioso mistero di cui ci apprestiamo a parlare. L'inquietante sparizione dei calzini ogni volta che usiamo la lavatrice.
7: Ogni persona nel mondo usa i calzini. C'è chi li mette con le scarpe, chi li mette antiscivole, addirittura chi mette quei terribili calzettoni antisesso o quelli con la forma di zampina da gattina. Pensate, i tedeschi li amano così tanto che li mettono perfino con i sandali. Crocchi bastardi, non mi sono beccato una fuzzuta pallottola per questo, scusate la dentiera.
3: Esatto, i calzini sono in tutto il mondo, ad eccezione della misteriosa India, dove vengono usati solo quegli orribili sandali con l'unghia dell'alluce sporca. Nel resto del pianeta vengono usati regolarmente e ogni persona possiede almeno una calza spaiata nel cassetto che si è persa nel lavaggio. Ma la verità è molto più inquietante di quanto pensiamo.
8: Fin dalla loro invenzione, ad ogni lavaggio, almeno un calzino sparisce. Ma chi ha mai visto fisicamente sparire un calzino? Aprite gli occhi, è un fenomeno globale, trasversale. Indipendentemente dalla marca, dal paese o dal modello di lavatrice, un calzino scompare sempre.
3: Ma perché succede questo? Dove finiscono? Chi li fa sparire? Ce la spiega la nostra scienziata Diana Jones, che ha passato la vita alla ricerca dei calzini perduti.
9: Papacapà! Papacà! Dicevo, ho passato la vita a cercare di comprendere dove finissero i calzini perduti. Ho girato l'intero globo, in lungo e in largo, senza mai il ritrovamento di una singola calza. Allora mi concentrai sulla lavatrice e lì la rivelazione. Il buco della guarnizione in realtà è... un portale dimensionale in miniatura.
3: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile testimonianza. Alcuni modelli di lavatrice moderni lo nascondono meglio, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ma chi c'è dietro tutto questo? Perché questo dispetto?
10: Ogni anno il numero di calzini scomparsi supera il numero della popolazione mondiale. Ma chi li prende? Chi ha posizionato dei mini portali dimensionali nelle nostre lavatrici? Sì, esatto, proprio loro, una razza di extraterrestri, i fetishonidi. Loro si nutrono della puzza dei nostri calzini usati. Infatti, la sparizione è sempre prima del ciclo di lavaggio. Avete presente quando il cestello fa quel mezzo giro per poi riempirsi d'acqua? Ecco, in quel mezzo giro, a secco, sparisce sempre un calzino.
3: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. Ma come fanno ad inserire i loro portali dimensionali nelle lavatrici senza che nessuno se ne accorga?
11: È palese, i loro più grossi alleati sono il consorzio lavatrici globale, apparentemente innocuo, ma in realtà riceve una moltitudine di microtransazioni interstellari di bitcoin per ogni calzino che consegnano. E poi ci sono anche gli stilisti di moda, che con i loro sotterfugi accettano e normalizzano l'uso dei calzini spagliati, in modo che noi continuiamo ad usare le lavatrici come se nulla fosse. Sveglia!
3: Tutto questo è davvero scioccante. Ma se non ci credete, abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci ha rivelato di essere entrata in contatto con uno di questi fetiscionidi.
12: Ero da sola in bagno nuda mentre stavo caricando la lavatrice, quando a un certo punto mi suonò alla porta quello che avevo sempre conosciuto come il mio vicino della finestra di fronte. Quando aprii la porta, lui subito mi portò in bagno e mi infilò un paio di calzini sporchi. Poi mi fece sedere sulla lavatrice e più annusava le calze e più mi spingeva, e più mi spingeva e più annusava le calze. Wow, non ero mai venuta così tanto. E quando partì la centrifuga, fu come toccare il cielo con un dito. Ah! Alla fine mi disse di essere un fetiscionide e di non dire a nessuno cosa fosse successo. Però, da quel giorno, ogni venerdì sera gli lascio un calzino sporco sul pianerottolo, sperando che ritorni. Sniff, sniff.
3: Non sappiamo se avete colto il sottile linguaggio della nostra testimone oculare, ma adesso sappiamo che questi fetiscionidi esistono.
13: I fetiscioidi vogliono indebolirci mentalmente, con la frustrazione del perdere un calzino ad ogni lavaggio. I calzini spaiati sono la prima crepa nella psiche collettiva. Ma non dobbiamo farli arrabbiare, dobbiamo continuare ad assecondarli. Quindi, ad ogni volta che perdiamo un calzino nella lavatrice, non arrabbiatevi. È un'offerta che facciamo a loro per far sì che non ci invadino e ci lascino in pace.
3: Esatto. Ogni calzino sparito è un'offerta. Se è vero che 10 prove fanno un indizio, in questo momento siamo a 9 calzini spaiati e un...
14: fino alla lavatrice.
3: E mezzo. Ma sappiamo che d'ora in poi, ogni volta che farete una lavatrice, non sarete mai più gli stessi. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. In ogni caso, se siete fiche e avete un calzino spagliato sporco, potete inviarli a noi di Complotti Complottosi. Li faremo recapitare ai nostri futuri sovrani interstellari per la vostra sicurezza.
15: Radio 105. Welcome to the zoo.
16: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
18: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
19: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
20: Sì.
19: Pronto? Signor Vito?
20: Sì.
19: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
20: Sì.
19: La disturbo?
20: No, no.
19: Stavo dormendo, no? Scusi, è il caso.
20: No, figurati. Ah. Mi dica.
19: Perfetto, ascolti, allora, lei conosce la Conservigio intanto?
20: No.
19: Vabbè, noi siamo una razza superiore che sostiene i complessati che non sono in grado di provvedere a se stessi e che vivono di stenti.
20: Sì.
19: Allora, che regione è lei? Dov'è?
20: Io dalla Puglia però sto.
21: Dalla Puglia però.
19: Puglia?
20: Sì.
19: Ah, eccolo lì. Lo sapevo io. La patria delle cime di rapa, vabbè, visto che siamo qua, mi tolgo una curiosità. Non ho mai capito una roba della Puglia. Ma perché in tutto il mondo ci sono il melone e l'anguria? Invece voi li chiamate tutti meloni, eh? Anzi, con due L, melone.
20: Va bene, non lo so che ti devo dire.
19: Oh, quando sento dire mellone, prenderei la cartina della Puglia in mano e ci tirerei uno schiaffo in faccia proprio. Vabbè, comunque, vediamo un po'. Allora, vediamo che posizioni abbiamo aperte qua dal computer nella zona della Puglia. Allora, vediamo un po'.
22: Gentile disoccupato, sei in attesa di conoscere le attività lavorative della tua zona, anche se sei di Bari.
19: Pronto?
20: Sì.
19: Allora, c'è una collaborazione con una società di doppiaggio. È una società che comunque occupa nel settore del cinema e praticamente loro hanno una figura scoperta che cercano di riempire. Praticamente sono dunque contratto di assunzione di doppiaggio. Praticamente sono dunque contratto di assunzione. Sono 1.800 netti mensili. Cioè trasferte, tutto pagato, diciamo.
20: Sì.
19: Malattia compresa, schiaffi in faccia, tutto compreso, diciamo. Allora, in pratica, perché in pratica sa dell'Argento, no? Il regista presente?
20: Sì.
19: Quello zombie, diavoli, con il sangue,
20: sì.
19: Ecco. Allora, sta facendo una serie horror pugliese per Netflix. pratica cerca un doppiatore che parli appunto pugliese. Dunque, lei ha avuto esperienza nel doppiaggio?
20: No, questo no.
19: Questo no. Perché nel senso, in questa cosa qua non serve il professionista. Non è un film dove serve uno con la voce tipo Ferruccio Amendola o Simo Jay, il regista. Serve uno che parli come si parla in Puglia, nel senso...
20: In dialetto,
19: esatto, quindi in maniera molto terra terra, quindi non serve il professionista, capisce?
20: Sì, ok. Va bene, per me, ok.
19: Va bene, se per lei può andare bene, io farei subito una prova registrata che la mandiamo in agenzia. Così loro mi dicono poi se può andare bene il candidato. Le faccio fare tre registrazioni vocali veloci che noi le mettiamo all'interno del form.
20: Okay.
19: Allora, mi faccia un urlo, tipo come se vede un mostro. Faccia finta come se vede Salvini, giusto per dare un'idea. Aspetta, okay. Vai. Ok, abbiamo registrato la Lucia? Sì, perfetto. Allora, adesso mi faccia un urlo come se prende uno schiaffo in faccia, tipo. Ok, adesso mi faccia... qua mi richiedono dall'agenzia un urlo come se ti bloccano la bocca aperta e ti infilano dentro un cucchiaio di cassola e polenta. Vai. Ok, registrato. Qua c'è l'ultimo. Allora mi fai una cosa. Questa è particolare, nel senso non ti do del tuo, non ti spaventare.
20: No,
19: ti aiuto io anche. Allora fai finta di aver superato la quinta elementare e urla, coniugando il verbo in maniera corretta, un "non voglio che tu mi uccida". Quindi usando comunque il verbo giusto, urlando, vai.
20: Ok, non voglio che tu mi uccida.
19: Prova a urlarlo un po' di più.
20: Non voglio che tu mi uccida.
19: Va bene, ci siamo. Allora direi che la prova è andata bene.
20: Okay.
19: Poi ci vediamo a Donna in sede per il contratto. Allora, per il contratto servono documento di identità,
20: sì,
19: codice fiscale e laurea.
20: Laurea?
19: Sì.
20: Laurea.
19: No, non
20: c'è. Non sto laureando. No.
19: Ah, non ce l'hai?
20: No.
19: Ah. E non puoi fartela prestare da qualcuno?
20: Magari.
19: Va bene, no, anche tipo in una laurea, tipo, non so, in scimmie di rapologia.
20: No.
19: Un po' bene.
20: Va bene, ok.
19: Diploma superiori?
20: No, neanche.
19: Non ce l'abbiamo neanche quello?
20: No, la qualifica, cioè.
19: Minchia.
20: Va bene,
19: che cazzo, facevi dalla sbarbata? Per rubare gli autoradio dalle macchine, non so.
20: No, che.
19: Sì, era come fate tutti quanti. Come fate tutti quanti lì, no?
20: Va bene, non lo so, che ti devo dire.
19: Allora, facciamo così, nel frattempo io provo comunque a passare la richiesta ad Argento lo stesso.
20: Ok.
19: Se non me la passa, io ti chiamo comunque nei prossimi giorni, se c'ho altre offerte in Puglia, te lo dico.
20: Va bene, ok.
19: Va bene, grazie Vito, buona giornata.
20: Ciao.
19: Vabbè ragazzi, per la prima volta sinceramente Vito è il primo pugliese che non mi sembra un pelandrone di merda. Quindi vediamo un po' se va bene, altrimenti lo richiamiamo. Che cazzo dobbiamo fare qua? Cerchiamo di dargli un lavoro a sto cazzo di Vito qua. Se qualcuno c'ha un lavoro da offrire a Vito, si faccia avanti, mandi una mail alla radio, vediamo di trovare un lavoro a Vito, dai. Un abbraccio, mi raccomando, senza che facciamo il pelandrone di merda, eh. Ciao bastardi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio famosissimo canale Twitch. Sì, anche oggi andiamo alla scoperta. Scusate, mangiato le cicerchie ieri sera. Scappate. Scusate. Uff. Anche oggi. Uff. Fammi aprire la finestra un momento, va. Chiedo scusa, va. Anche oggi andiamo alla scoperta di un grande gioco. Vediamo quale. Sì. Eccoci. Allora, per celebrare il 25esimo anniversario della prima uscita, la Capcom ha rilasciato il nuovo titolo della saga. Non so se ce l'avete presente, quel coi mostri, zombie tutti mutanti, e quella bella fig di Ilva Jovic, lì come cazzo si chiama, che le deve ammazzare tutti. Stiamo parlando chiaramente di Resident Evil 5. Resident Evil. Evil. Ma pare che manca una L, ma pare. Resident Evil era. Evil come Big Bubble. E qua sta scritto Ivo come Ivo Zanicchi. Boo. Sarà un gioco di parole. Lanciamolo, va. Siamo dentro, sì! Allora, amici, come per ogni altro capitolo della saga, si parte dal laboratorio segreto della Umbrella Corporation, dove fanno questi virus, no? Che poi distruggono tutta l'umanità. Sono scenari apocalittici, vediamo dove ci troviamo. Un residence di merda sul lungomare di Pescara. Ma che Pescara è scenario apocalittico? Boh, che pochezza, che delusione. Vabbè, vediamo il personaggio. Perfetto! Entriamo nel laboratorio segreto e scopriamo il nostro avatar, il personaggio con cui giochiamo, che di solito è un guerriero, cioè un esperto di arti marziali che spadroneggia le armi da fuoco, le armi da taglio. Vediamo com'è! Sì! Insomma... Così a spanno mi sembra un cinquantenne pelato con la panzetta, tutte le macchie brutte di vecchiaia sulla pelle, la barba lunga. Boh, forse sarà che ha già preso il virus, sta per diventare zombo, non lo so. Vabbè, vediamolo in movimento. Beh, caracol. C'è cazzo, ubriaco. Che delusione. Che a livello basso. Dai, vediamo il nostro personaggio che cosa ci dice. Attiviamo la finestra di dialogo e scopriamo la nostra missione.
1: Ben arrivato, sono Ivo. Dai, seguimi in terrazza che ti faccio vedere come si accende la brace per gli arrosticini, dai.
2: Come gli arrosticini? Come? Ma che cazzo ha detto? Non ho capito. Ho selezionato una lingua sbagliata, che è libanese questo. Riproviamo.
1: Allora sei cornuto, sei, oh. Ma metti a cuocere questi arrosticini su una canaletta, dai, che mi hai fatto già perdere 10.000 euro.
2: Meh, ho capito. E questo è quello di Machcapaton, di Ivo Avid. Ivo, chi è? Ivo, Resident Evil. Che ingulette, che delusione, voglio morire. Voglio diventare vegetariano.
0: Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata giocheremo a Ping Pony. Vediamo la clip. Eccolo qua, c'è un piccolo cavallo che deve essere il pony. E ovviamente qua c'è la racchetta, no? Per giocare a ping pong con i pony. Mancano solo le palline. Proviamo con il quadrato.
3: Me, ci sta schiaffeggiando le palle al pony. Fa vedere. E quello gioca a ping pong con i coglioni del pony. Me, senti come urla, povera best. Guarda. Racchettate nei coglioni ai pony. Ma che gioco è? Ma chi l'ha inventato? Un assassino. Beh, però è rilassante, però,
0: È bello, però, dai! Dai! Dai, 15-0, dai! Dai, oh, ragazzi, è la droga! Cioè, martellare i coglioni al pony è bellissimo! Ci vediamo alla prossima! Pony! Oh, bellissime!
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
10: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
10: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
10: forse
9: vabbè,
10: c'è il sangue.
9: Sì,
10: allora, signora...
9: Questo
10: mi ascolti,
9: sì,
10: ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
10: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcaccia me se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
9: No,
10: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
9: Sì,
10: priorità,
9: anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
9: Va bene.
10: Lo sport.
9: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
9: Sì.
10: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
10: per
9: cosa
10: chi non
9: si...
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
10: Ecco.
7: Glauco!
10: Con stecca.
11: A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma
11: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Beh, commento il colpo di Bacaloferri, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata,
10: di secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bacalov.
12: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
10: Uno.
12: Uno. Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bacalov, porco...
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
12: Sì.
10: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
12: Non è Don Gaetano.
10: No.
12: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: fare
11: la
10: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
11: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
9: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
10: Decisivo?
12: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
11: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
13: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
14: impertinenza.
13: La frequenza angolare non relativistica.
14: Relativistica.
13: Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza.
14: Il fattore di impertinenza.
13: Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati. Ora, scarabocchiolo.
14: Chio.
13: Chialacla.
14: Scarabocchio.
13: Chio.
14: Non è chio, è chio, un chio solo.
13: Caragnocca.
14: No, non caragnocca. Scarabocchio.
13: Ora scarabocchio la lavagna di nascosto e lascio tutti di sasso.
4: Lasciando anche la laureatissima professoressa Zweinstein, di provenienza tedesca, totalmente senza parole.
9: Ma incredibile! Einzweitrei.
14: Non c'è Einzweitrei, non lo leggo io Einzweitrei.
9: Ma se so tedesco. Bravo, amo, allora, diglielo dece.
14: Scusi, no, così
13: non sa un cazzo.
9: Ma non sa un cazzo ste regista.
14: Faccia così, per rendere la recitazione più tedesca. Brandisca dei crauti. Così, ecco.
9: Ma incredibile, Einzweitrei.
14: Non c'è Einzweitrei, porcaccio Non c'è.
9: Ma è incredibile, Würstel.
14: No, il Würstel ce l'ha in mano, no, non lo contempli. Perda, cioè lasci che il Würstel faccia la sua vita. Lei lo brandisca e basta.
9: Ma incredibile, come fa un muscoloso sguattero ignorante a surclassare le più grandi menti di questa generazione?
13: È semplice, professoressa Frankenstein.
14: Non era Frankenstein, era Zweinstein.
13: Uguale.
14: No, che cambia, scusi, sono diversi.
13: No,
14: sono
13: che Ein.
14: Faccia Ein allora.
13: È semplice, professoressa Ein. Perché io sono nato con la scienza infusa. Un destro micidiale è un cazzo grosso così.
14: Ma chi ha scritto sta puttanata?
13: Non lo so.
4: Ma Will è troppo figo per la scuola e preferisce bazzicare con la sua cumpa di scapestrati per digiorno.
9: Ah, Will! Raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
13: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
14: Chi è sta pupana?
13: C'è scritto pupana?
14: No, c'è scritto pupa.
13: Che diminutivo di pupana.
14: No, non è diminutivo di niente.
15: Will, ma cosa fai in giro con noi poveri dell'elitti? Tu sei un genio superdotato. Potresti essere il primo pornatore a vincere il premio Nobel per la fisica.
13: Io me ne fottò di quello
14: perché
13: che...
14: Perché fottò?
13: Eh?
14: Perché fottò?
13: Non c'è l'accento? Ah, no, è sporco il foglio, scusi.
14: Ma che sa leggere lei?
13: Sì.
14: Ma non deve leggere, deve sapere la memoria.
13: Sì.
14: Effettivamente anche io, che domande faccio? Prego, legga.
13: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere, virgola.
14: A me no, la virgola non la legga però, la virgola è dentro.
13: Ah, non è maestatis?
14: Quello è plurale, non c'entra cazzo maestatis. La virgola è dentro, è interiore.
13: Volevo dirmi forbito.
14: È una pausa, capisci? Ah. Sì, prego.
13: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere. A me piace bere birra moldava in lattina e fare a cazzoni con le...
14: Zotti.
13: Ah, con il cantante?
14: No, fare a cazzotti.
13: Fare a cazzotti nelle bettole con i miei amici del quartiere Bassi.
14: Quartieri? Dei quartieri?
13: Ah, non è il quartiere Bassi, quello di Genova?
14: No, no, dei quartieri Bassi. Ah.
13: Dei quartieri Bassi. E che andassero tutti a prenderlo nel culo. A cacca, a cacca, a cacca.
14: Cos'è sto cacca, cacca?
13: A cacca, a cacca.
14: Ah, ah, ah, ah. È una risata.
13: No,
14: è una risata. È una risata mefistofelica.
16: Salve.
13: Chi è?
16: Sono controfigura.
14: Non c'è mica scena d'azione.
16: Dai, girati.
13: Scusa.
16: C'è la scena di sesso adesso?
13: No. Ridono
16: più tardi. Vai, vai.
14: Ai, ai, ai, ai. Senta, scusa. Senta, scusa.
16: Questo è il film Mega Cazzi dallo Spazio?
14: No, questo è Will Hunting Genio.
16: Ah, mi scusi, ho sbagliato.
14: Arrivederci, salve.
13: Almeno pagami una cena.
17: Quest'autunno, Super Comparsa veste i panni di un personaggio che, ve lo assicuro, non può esistere nella vita reale.
14: Rida, rida, porcaccia miseria, rida! Più. Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
13: Ciao, benvenuti all'Isola Famosa.
14: Quella è ilare.
17: Super comparsa è Will Attimo, genio fichissimo. E pensate che questo è solo il trailer del film.
14: Gioioso, va bene, sia gioioso. Troppo ricchione, così è gaio. Bene, non è capace di ridere,
13: no,
14: comando.
13: No, è difficile.
14: E allora faccia ridere gli altri.
13: C'è un asino che...
14: No, senta.
18: Radio 105.
19: Yeah. Yo.
18: Radio 105.

0: sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio. Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
1: Al grande bivio.
0: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire. E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine. Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando.
2: Qui Base Terra!
3: Ciao, Base Terra! Ho sentito delle persone oggi che mi hanno chiamato e anche erano in macchina e mi hanno salutata. Si vede che mi hanno vista ancora, gli amici. Sì, mi hanno vista e mi hanno salutata. È un pezzo non vedi Aldo, mi ha detto. Sì, è un pezzo non vedo Aldo, basso.
2: Sa che Aldo, signora, sa che è morto Aldo, lo sa.
4: Sa che è morto Aldo, lo sa.
3: No, non lo sapevo questo.
2: Nel senso, aspetta, no, ma le spiego meglio. Allora, è morto, l'abbiamo tagliato come dei tranci di tonno.
3: Ho capito.
2: Ce lo siamo mangiati qua a Base Terra e poi cagandolo l'abbiamo ricomposto. Pazzesco.
3: Siete bravi. Pazzesco. No, mi dispiace. Poverino, perché mi voleva bene anche.
2: Lo so, però era un vecchio ormai, era vecchio.
3: Era vecchio come me, insomma, avrà avuto sì 80 anni, penso.
2: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
3: Addirittura, magari fosse vero. Sì, allora, è vero questo. Sì, questo è vero, sai perché?
2: Perché lei le ha fatto due pompini. Lei le ha fatto due pompini ad Aldo, si ricorda?
3: Esatto, sì, mi ricordo, sì.
2: Pure. Senta, allora signora, mi ascolti attentamente, perché questa è una cosa molto delicata. Noi, insieme al dottor Tanaput, che adesso le passo, abbiamo scoperto che lei ha un figlio. E questo figlio adesso vorrebbe conoscere. È già grande, c'ha quasi 30 anni adesso. Signora, allora, suo figlio si chiama Uè Stronzo.
3: È brutto nome, quello di vero.
2: No, lei, allora, lei per chiamarlo deve gridare Uè Stronzo.
3: Uè Stronzo, le devo dire.
5: Sì, dica.
2: Ha visto? Eccolo qua, glielo passo un attimo, signora. C'è tua mamma in linea, Santina.
5: Mamma.
3: Ciao.
5: Come? Mamma. Mamma.
3: Perché ti hanno messo quel brutto nome lì? Non mi piace, sai.
5: Ti voglio abbracciare, mamma.
3: Sì, anch'io, caro. Anch'io ti vorrei baciare.
2: Allora, signora, un attimo però, perché adesso ci sono dei documenti da compilare. Se lei vuole tenerlo, sto figlio, le passo il dottor Tanaput, che adesso le spiega un attimino cosa deve fare per potersi impossessare di suo figlio anche legalmente, perché in questo momento lui è proprio un figlio di puttana, capisce? Non ha la madre.
3: Ho capito.
5: Sono un figlio di puttana.
6: Buongiorno signora, sono il dottor Tanaput, mi sente?
3: Buongiorno dottore.
6: Ecco.
3: Sono stata stamattina a casa del dottore perché ho un po'...
6: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo signora, perché noi abbiamo la pratica di suo figlio. E il suo figlio, lei sa che ha un figlio diverso da quello che aveva prima, no? Che
3: sì,
6: si
3: esatto.
6: Chiama, come si chiama? Lo chiami?
3: Dunque si chiama, cosa ha detto? Mi ricordo.
6: Allora, deve gridare Uè Stronzo, lo chiami?
3: Ah sì, bravo, sì. Uè Stronzo?
5: Sì, dica!
6: Vede, già le risponde da figlio a mamma. Allora, signora, per lei, per riapproparsi di questo figlio...
3: Sì, ma sì, io lo tenterei volentieri anche, perché sono sola e così mi fa anche
6: infatti,
3: un po' di...

0: Infatti, questo figlio tra l'altro è molto simpatico e molto utile, perché non ha né le braccia né le gambe, è tipo una palla. No?
1: Oh, poverino. Come mai? È nato così?
0: È nato così perché praticamente, siccome era nato brutto, suo figlio, appena è nato il dottore gli ha detto: uè, stronzo!
2: Sì, dica!
0: E allora, praticamente, per buttarlo via, perché era talmente brutto, volevano buttarlo via tutti. Quindi uno lo tirava per il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisce?
1: Ma madonna, solo quella?
0: Solo quella, però è simpatico, perché mangia, caga, piscia, parla.
1: Quello che deve fare anche parla,
0: sì. Quindi, praticamente, se lei lo vuole, deve compilare il modulo.
1: Ancora stasera, anche se mi posso.
0: Sì, noi glielo spediamo, praticamente chiamiamo quattro bulgari, no? Del DH bulgaro, sai, il Corriere Bulgaro. Entrano dentro casa, le lasciano il figlio, le svaligiano la casa e poi le rimane senza mobili col figlio. Ma
1: c'è anche i funghi, anche ho fatto il risotto con i funghi.
0: Ottimo! Ottimo.
3: No, dottore, le possiamo passare alla signora l'ingegner Farabut che gli fa il modulo, le fa compilare il modulo al telefono, così riusciamo a preparare la pratica. Glielo mandiamo stasera, allora, lo vuole stasera, signora, il figlio?
1: Sì, anche stasera se me lo mandi, me lo fa in piacere, che mi fa un po' di compagnia.
3: Allora, signora, adesso le passiamo l'ingegner Farabut che le fa compilare un modulo al telefono, va bene?
1: Sì, sì.
3: Un attimo.
4: Pronto? Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
1: Salve. Come va? Tutto bene?
4: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
1: Sì, sono contentissima.
4: Proprio bello, ci abbiamo giocato.
1: Non vedo l'ora di vederlo.
4: Ci abbiamo giocato tutta la mattina, ci abbiamo palleggiato.
1: Così mi fa anche un po' di compagnia, perché sono qua sola.
4: Godo.
1: Sono sola, sola.
4: Godo tantissimo. Senta, allora.
1: Sai che bello che sarà, vabbè, voglio vedere un bambino.
4: Sì, sì, sì, sì. Poi, guardi, nei suoi 238 kg di dolcezza è un bambino proprio vivace. Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio, giusto per sapere la paternità, Sa, essendo un minore, devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
1: La madre, sì.
4: Perfetto. Allora, lei mi risponde a queste domande, io sono sereno e le mando il figlio col primo DHL disponibile.
1: Va bene.
4: Guidato da un malfattore latinoamericano che... Allora. Sì. Che cos'è il cazzo?
1: Che cos'è?
4: Il cazzo.
1: Oddio, non lo so, sai, questo... Che cos'è il cazzo? Cosa sarebbe dire?
2: Mamma, che cazzo!
1: Che cazzo, sì, insomma, ma non lo so io.
4: Non lo so.
1: Ma è anche quello che si va a picare, ecco, Dio.
2: Brava mamma!
4: Allora, mi dica il nome di almeno tre dei sette nani.
1: Cuccio.
4: Ciuccio. Poi?
1: Cuccio Erro.
4: Cuccio R.
1: Euro, dopo Imolo.
4: Chi ha scoperto l'America?
1: Ha scoperto l'America dunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
4: Jack.
2: Sì, mamma, brava, lo
4: Jack
2: squaglio.
4: Lo squaglio ha scoperto l'America, bravo.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
2: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati.
1: Non sa parlare molto bene.
2: Ora scarabocchiolo.
3: Caragnocca.
1: Ma ai ribelli questo poco importa. Lui è bello e dannato. E questo è quello che conta nella sua vita.
4: Ma incredibile!
3: Non c'è Einzweidrei, porcaccio!
1: E questo suo fare tenebroso fa innamorare la bellissima professoressa Sveinstein.
4: Ah, Will! Raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
2: Si vede che pensare non è il tuo forte, pupana.
3: Chi è sta pupana?
2: C'è scritto pupana?
3: No, c'è scritto pupa.
1: Vivi con noi il backstage. La magistrale recitazione di uno dei più grandi attori dei nostri tempi.
3: Ah, rida, porcaccia miseria, rida! Più! Più di pancia! No, troppo di pancia! Più ilare, sia ilare!
5: Ciao, benvenuti all'isola famosa!
3: Quella è ilare!
1: Super comparsa candidato agli Oscar di Scandiano. Presto sarà al cinema con Will Attimo, genio fichissimo.
6: Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia so... Minchia, mia madre?
3: Che no, sapeva.
6: Vada. Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia madre, sei il mio migliorissimo amico. Tirami un pugno.
3: Per finta, porca puttana.
6: Ha rotto la mascella.
3: No, più che altro adesso gli manca l'incisivo. Fermi tutti. Allora, adesso la professoressa Sveinstein, una delle tante amanti di Will, lui se ne passa una al giorno, offre al giovane una cattedra da professore associato, anche se il ragazzo in realtà non ha nemmeno la licenza medica. Nella scena, Will si presenta nell'ufficio della suddetta professoressa per darle la risposta definitiva in merito alla sua generosa proposta. Ha capito?
5: No, io non ho capito un cazzo.
3: Lei va dalla professoressa, questo dice, vuoi fare il professore e tu la mani a fanculo.
5: Perché? Sono un posto di lavoro sicuro.
3: Lo so, perché tu sei genio pazzo.
5: Ma sono uno scemo.
3: È un coglione lei. Sì. E se no non piavamo lei, scusi.
5: Ah, ok.
3: Vada, professoressa, vada.
4: Oh, Will, finalmente sei arrivato. Non stavo più nelle mutande.
5: Piano, bella, piano.
3: Sì, ma congiungiamo le parole.
5: Piano, bella, piano, così mi soffochi.
3: Noi
5: geniacci alla James Dean. Era frocio James Dean, scusi.
3: Ma no, non è vero, scusi, era morto.
5: Noi geniacci alla James Dean abbiamo bisogno dei nostri spazi.
3: Non lasci codine interpretative.
5: Si sovrappone il montaggio.
3: Dice lei, certo. Vada, prof.
4: Allora, hai riflettuto sulla mia proposta? Non accade tutti i giorni che venga offerta una cattedra universitaria a un aiuto carpentiere?
5: Sì, ci ho riflettuto davanti a un bel boccale di birra mentre rimorchiavo una mezza battona giù all'Irish Pub. E sai cosa ti dico? Che la tua cattedra te la puoi infilare nel culo. Io vivo secondo le mie regole e mico sottotto però.
3: Chi è mico costotto però?
5: E mi sottroperò.
3: E mi sottometterò e non mi sottometterò.
5: E non mi sottometterò mai al sistema. Mai. Hai capito?
3: No, scusi, no, l'ho sentita. L'ho sentita dal boom. Lei ha bestemmiato.
5: Tra i denti però.
3: Sì, ma si è sentito, è uscito dai denti e è entrato nelle mie orecchie.
4: Ma Will, sono 6.000 euro al mese per 14 ore di lavoro alla settimana. Te faresti un avvenire, forse anche una famiglia.
3: Dove va? Dove va, signora? Ma che mi lasciate così?
1: Fanculo alla ribellione. Fanculo all'essere bello e dannato. 6.000 euro al mese per dire due cazzate ad una classe di ragazzetti? Porco, vado anch'io e fanculo a sto film di merda.
3: Ma che mi lasciate così?
0: Lo Zodi 105.

0: Passaggio a Nordazzo.
1: Benvenuti ad una nuova stagione di Passaggio a Nordazzo, la rubrica settimanale pomeridiana con il sapere. Il viaggio di oggi ci porterà a romperci il cazzo con più argomenti, ma alla fine la domanda che rimarrà peritura in tutta la nuova stagione sarà sempre la medesima. Che cazzo di fine hanno fatto gli Etruschi? Chi cazzo erano? E perché i tombaroli si sono scopati tutte le tombe e i nostri archeologi laureati non ne beccano una manco a caderci dentro? Ecco alcuni degli argomenti che tratteremo in questa puntata. Ascoltate il doppiatore mentre mi rimetto a posto l'uccello nel pantalone di due taglie più piccole, che tanto mi hanno reso celebre al pubblico femminile sui social, e sputo del testosterone in questa tazzina per donarlo agli uomini impotenti.
2: Nella puntata di oggi di Passaggio a Nordazzo...
3: Alcuni ritrovamenti nella piana di Giza dimostrerebbero che nell'antico Egitto le donne avevano la fica a micio.
2: E ancora...
3: Mentre alcuni video sconvolgenti della Marina Militare americana mostrerebbero alcuni velivoli non identificati inseguiti dai potenti caccia della stessa e incendiano l'opinione pubblica sull'eterno dilemma sulla presenza di vita su altri pianeti, uno scienziato di Boston ipotizza che alcune forme di vita potrebbero esistere, ma non a base di carbonio e acqua, ma di ammonio e acqua. Ciò farebbe presupporre che alcune civiltà aliene possano puzzare di s***a.
2: E inoltre...
3: Faremo un viaggio in Namibia a verificare di persona che non ci sono pub irlandesi.
2: E poi...
3: Sulle tracce di Van Gogh, il celebre maestro impressionista che si è staccato un orecchio per amore, incontreremo i suoi discendenti per prenderli per il culo nuovamente per i suoi capelli rossi a distanza di 120 anni.
2: E perché no?
3: La Super Tennez è veramente la birra dei fattoni? Un viaggio straordinario tra tutti i porchettari della provincia di Milano a fissare le narici di chi finge di mangiare un panino con la cipolla e la salamella alle 5 di mattina, mentre smandibola pesante, per poi fingerci improvvisamente della Digos in borghese e coglierne gli sbalzi cardiaci per lo spavento.
2: Ed infine...
3: Robotica ed ecosostenibilità. Dal Giappone la notizia del primo robot incapace di sostenere un esame di terza media, che presto potrebbe prendere il posto dei dipendenti delle poste di tutto il mezzogiorno italiano.
1: Cazzo, che puntatone! Bene, e mentre proseguiamo con la prima clip, io stringerò un pelo la cintura al collo mentre mi masturbo, per dimostrare che il soffocamento aumenta il piacere durante l'orgasmo. A tra poco!

0: Assaggio a Nordazzo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato?
5: Eh?
4: T'ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa Alberto.
8: Alberto, scusa, sono pazzo.
7: Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però a giorni, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta. Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
3: Ma chi è?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito?
3: Capito.
2: Con il Covid. Adesso quindi? Sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, Covid è stato sconfitto. Con un grande quindi? Prodotto di Pablo Escobar. Grande botta. Un Big Bang, diciamo.
3: Vabbè, adesso stai bene.
2: Metodo Santino, con il Covid. Okay.
3: Bene, bene.
2: Capito?
3: Capito, capito. Sì, pronto.
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Non ho capito chi è.
2: Santino.
3: Chi?
2: Ho fatto una botta di bamba.
3: Chi è?
2: L'ho curato.
3: Va a cagare, chi cazzo è?
2: Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato
3: subito. Troia.
2: Capito?
4: Pronto?
2: Sono a casa col Covid.
4: Dimmi.
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
4: Cosa vuoi? Cosa vuoi?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta
4: cosa
2: di
4: vuoi?
2: Bamba.
4: Cosa vuoi? Rompi il coglione alla gente? Picciu, va! Vada va! Va!
2: Minchia, baffo!
5: Ascolta, chi sei tu?
2: Ho il Covid-19.
5: Ascolta, vaffanculo e non sta a rompermi i coglioni, eh?
2: E praticamente...
5: Te lo chiamo i carabinieri.
2: L'ho curato.
5: No, non vai a fanculo. Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
5: Cazzo me ne frega, mi stessi a casa col Covid, cazzito, e crepa, bastardo, figlio della puttana.
2: L'ho curato. L'ho curato.
5: Eh?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
5: Cazzo me ne frega, mi stronzo.
2: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
5: Che cazzo me ne frega, mi fiol della troia.
2: Io non ho fatto
5: anche
2: i vaccini.
5: Anche se sta registrato. Che è col fiol della puttana che si permette certe robe? E fiol della sarchichelecche che spaccheria la testa? A tocchettini, coglione.
6: Pronto?
2: Minchia, baffo.
6: Pronto?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
6: Pronto?
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito? Con il Covid.
6: E chi sei tu?
2: Santino. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso
6: e
2: nel mio studio.
6: Questo numero come l'hai avuto?
2: Con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
6: Ma questi sono pazzi. Pronto?
2: Forse il Covid-19.5, perché
6: senti,
2: è un po' upgrade.
6: Senti questa telefonata, senti. Sono a casa col Covid, senti tutto. Da chi riprendono questi numero privato è uscito, senti.
2: Grande botta. Un Big Bang, diciamo. La grande botta. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
6: Hai sentito che dice? Il Covid è stato sconfitto con un tanto prodotto di Escobar.
2: La grande botta.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab, Pornbab, Pornbab, Pornbab.
7: Amore, io esco! Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sricciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sì, ciò lo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Sì.
7: Sì.
11: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, fermi tutti.
7: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
7: Sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
10: scusa, vista.
7: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male.
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
14: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
15: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
16: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
17: Che colore siamo dall'altra parte?
18: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
19: Un puffo morto.
18: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
17: Avevi detto...
18: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
17: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
19: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
18: No. Lì arriva tutto bello.
19: Bello,
18: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
17: Ah,
18: sì,
17: ah.
18: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
17: sì.
18: Lì invece no, si allunga.
17: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
18: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
19: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
18: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
17: Lo si mangia?
18: Lì tutta minchia.
17: Ma si pagano le tasse?
18: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
17: No.
18: In natura, non so, nel mangiare.
17: Sempre così. Minchia.
18: Sempre minchia, non
17: cioè,
18: è
17: una vita del cazzo.
18: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
17: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
18: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
17: E puoi trombare?
18: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
19: Cioè come? Cioè?
18: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
17: Ah, un groviera.
18: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
17: Ah no?
18: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
17: Cioè, la passera in gola?
18: Sì, la passera in gola.
16: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
19: Non sei uno neanche che fuma tanto.
17: Secondo te Paolo è uno che tromba?
18: Ma va, se c'è l'abitudine del
17: cosa?
18: Del barbero non può trombare.
17: L'abitudine del barbero.
19: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
18: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
17: Non hai mai parlato con sua madre?
18: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
17: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
19: No, è sul lavoro.
17: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
18: Mai! Mai!
19: Dai, con
18: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
19: Prova!
17: È vero!
18: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
16: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
20: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
18: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
7: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
20: Dai, c'è Freddy.
17: C'è Fred.
18: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
17: Dai, ba.
18: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
20: La moglie, vi.
18: Viva l'Italia. Italia.
7: Poi c'è anche CCC.
18: C'è Cendrasea, c'è che so che va a finire.
20: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
18: Di Saronno, armaletto di Saronno.
16: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
17: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
18: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli. Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
16: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
18: Devono morire tutti i giorni.
17: No, scusa, questa la devi spiegare.
20: Non ho capito.
18: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
20: Sì.
18: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa.
20: Sì.
18: Non vivrà mai con te.
17: No.
18: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
17: Sì.
18: Vuole il pieno.
17: Vuole il pieno?
18: Il pieno. La cosa piena.
16: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
18: Guarda, 52 anni.
17: Bello, un da. Scusami.
7: Guarda, cromosoma in più.
17: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
18: Guardi qua.
17: Guarda sua madre.
18: Ha 55 anni, mia madre.
17: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
18: mia
7: metti
18: moglie,
7: in fila.
18: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
18: Lui. Io.
7: A che età?
18: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano
18: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
18: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
17: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
18: Ma non è neanche lui. Ma adesso è l'Ian Pass. Oh, questo naso diventa così.
17: Che cazzo dici?
18: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
17: sì.
7: Pensa a 80.
17: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
17: 80
7: si apre come un sacco.
17: Come le candele.
18: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
17: Vaffanculo.
18: Vedrai,
17: cosa?
18: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
17: Ma che cazzo?
18: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
17: 40 centimetri?
18: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
18: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
18: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
18: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
17: Grazie maestro.
7: Grazie.
17: Ma io ho visto la luce.
18: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
18: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
15: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Lo Zodi 105.
21: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale. Bestie bestiali. Oggi il nostro Lenny discenderà al corso del fiume Nakakat per approdare su remota spiaggia della Thailandia. Lì e solo lì vive un grande crostaceo in via di estinzione, il granchio urlatore del Kitestramur. Questo rigagnolo di rifiuti di plastica e feci di tacchino porterà la mia canoa direttamente alla foce. Da lì cercherò un passaggio per la tana del granchio urlatore. Speriamo di essere fortunati, perché l'ultima volta nel deserto di Gobi, per fare 15 miglia in cammello, ho dovuto masturbare tutti i figli maschi di un beduino. tra l'altro su TikTok. Giunto a destinazione, Lenny incontra Bateng, un giovane autista locale molto popolare da queste parti per essere l'unico della sua famiglia a non prostituirsi con i turisti. Senti, ma davvero tua nonna riesce a sparare le palline da ping pong con la vagina?
3: Tanganga tanga gong.
21: Sì, certo che lo voglio vedere il video, Bateng. E lasciami pure l'indirizzo.
3: Oh!
21: Ehi, hai sentito? Oh! Ferma la macchina, io scendo qui.
3: Oh! Oh!
21: Lenny ha riconosciuto il verso del granchio urlatore ed è finalmente pronto ad entrare in azione. Sono sicuramente loro. I granchi urlatori urlano per qualsiasi cosa. Corteggiamento, difesa del territorio, pericoli, fuori gioco. Nessuno è ancora riuscito a decifrare il loro linguaggio. Ma ormai ce ne sono così pochi che forse rimarrà un mistero. Mi avvicino lentamente, non voglio disturbarli. Cazzo! Questo mi sa che era un piccolo. Mi è spuntato da sotto la sabbia, all'improvviso. Si vede che si era perso.
3: E vabbè, ci penseranno i gabbiani.
21: I granchi urlatori hanno individuato la nostra troupe e adesso urlano davvero forte. Così forte che Lenny comincia a sentirsi disorientato. Accidenti, che casino! Sembra Reggio Calabria. Aspettate! Eccoli! Guardateli! Abbiamo trovato la loro tana! Diamine, sono enormi! Pensate che le leggende locali dicono che oltre ad urlare, nelle notti di luna piena facciano anche due o tre canzoni dei Litfiba. Aspettate, voglio provare a comunicare con loro. Si sono girati, guardate. Con le loro urla adesso mi fanno capire che sono parte della loro tribù. È un momento bellissimo. Incredibile. Pare che Lenny abbia instaurato un dialogo con la comunità di granchi urlatori. Che succederà adesso?
3: Ma
21: mi stanno fissando. Oh porca
3: via, via, via, via!
21: Improvvisamente l'intera comunità di granchi urlatori aggredisce il nostro Lenny. Cielo, se la sta vedendo davvero brutta.
3: Fascisti! 10 contro 1, vigliacchi!
21: Bateng! Dannazione, Bateng! Sei un cazzo di Rambo a mandorla! Bravo!
3: Tanganga tanga gong!
21: Hai salvato la vita! Certo che hai fatto una bella strage! Sembra il finale della Sirenetta se la girava Tarantino! Che dici? Saranno buoni da mangiare? C'ho una fame!
3: Batang bigeng!
21: Ah, sanno di urina di vecchio! Niente, allora mangerò un Kit Kat allo yogurt salato acido! Lo snack degli eroi! Hai tagliato, Fred? Cazzo, che sponsor di merda, sembra sperma di mammut. Lottando coi granchi urlatori, Lenny ha perso 3 dita del piede sinistro e il naso, ma è vivo. Certo, purtroppo a causa delle fucilate la colonia è praticamente estinta, ma le riprese in compenso sono venute da Dio.
3: Che cos'hai da ridere, Bateng?
21: Ma dang batang deng.
3: Ah, il naso. Senti, non è vero che sembro Voldemort, ok?
21: Aveda che davra! Avada che dovra!
3: Ridi, ridi, tanto tuo padre è senza ciolla e tua madre spara palline dal culo.
21: Batong!
3: Tua nonna, sì, è lo stesso, precisetti.
21: Aborigeno del cazzo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Bentornati ad un nuovo episodio di Free Tom, oltre il cortile. Anche oggi faremo un viaggio che sarà un gran viaggio, che poi ci farà viaggiare, e viaggiando viaggeremo per poi viaggiare. Tutto chiaro? Bene, allora allacciate le cinture. Inizia il viaggio.
2: Oggi nella puntata di Free Tom oltre il cortile inseguiremo delle lucertole per ammazzare il tempo. Poi viaggeremo fino alla Svizzera per portare una borsa ad un tizio che ci paga 1.000 euro per non fare domande. Infine aggrediremo verbalmente uno della municipale per averci fatto una multa per sosta vietata. Ma prima andremo a vedere un castello infestato e, come da prassi, il fantasma lo vedremo e sentiremo solo noi.
1: Porca troia, che catapecchia di merda! Ma voi siete certi che non sia pericolante? Ma dico io, con tutti i bonus che ha sparato il governo Conte, potevate fottervi anche voi qualche milione dei contribuenti per rifare sta merdata di rudere. E magari incularvi qualche spiccetto extra coi preventivi gonfiati.
3: Hai ragione, Roberto.
1: Porca troia, che spavento! Ma da dove cazzo è spuntata sta vecchia?
3: Perdonami se ti ho spaventato. Effettivamente, il mio castello non si presenta benissimo, ma ci vivo da molto tempo e purtroppo non posso andarmene.
1: Mi scusi, signora anzianissima, e con dei vestiti curiosamente anacronistici, ma lei chi cazzo è?
3: Ma come chi sono? Io sono la signora del castello, la duchessa Leopolda.
1: Il nome mi ricorda qualcosa, ma non mi sovviene. E comunque mi perdoni, se mi permetto, ma cosa è successo per ridursi a vivere in un posto di merda del genere? Nobile decaduta. Vuole che le faccia un pranzo al sacco col panino, al formaggio e una mela? Non si faccia problemi. Io sono uno che ha a cuore gli indigenti.
3: Magari potessi dare un morso a una mela o gustare un bel pezzo di formaggio. Non mangio da secoli.
1: Poveraccia, che stato infame che abbiamo, che abbandona così gli anziani. Ma senta, visto che la mia estrema empatia e pietà cristiana si è esaurita e vorrei portarmi a casa il servizio prima di trovare traffico in tangenziale, sarebbe così gentile da raccontarci le storie di fantasmi inverosimili, magari con tono spaventato, e farci vedere qualche brutto quadro con qualche faccia di merda medioevale, così che noi ci possiamo inventare qualche storiella assurda di gente morta male che giustifichi la presenza spiritica.
3: Ma Roberto, non c'è bisogno di inventare storie. Qui ci sono io.
1: Senta, capisco che la megalomania del suo retaggio passato di duchessa la fa essere alquanto arrogante, ma a me di lei non frega sei cazzi. Io devo portarmi a casa 4 inquadrature di angoli bui, di sto cesso di posto e scattare delle foto, per poi incollarci sopra il vapore della sigaretta elettronica e spacciarlo per un fantasmone. Quindi mi faccia la cortesia di aprire il portone e levarsi dai coglioni, tanto la produzione le avrà già pagato la giornata.
3: La tua insolenza mi comincia a disturbare. Ora mi sto adirando e vedermi arrabbiata non vi piacerebbe affatto.
1: Su, stracciona! Abbassa i toni prima che ti molli un mega calcio in culo con la mia gambona da 1,30 m.
3: Povero umano.
1: Ma a chi povero? Va che io c'ho il classe G, vecchia stronza pezzente.
3: Ma davvero non lo hai ancora capito? Qui il fantasma sono io.
1: Dai raga, va bene tutto, ma gli autori sto giro hanno cacato veramente fuori dalla tazza, pure la cosplayer che finge di essere una presenza. La rete, se vede sto servizio, mi leva la prima serata. Ma che cazzo siamo diventati?
3: Roberto, sono veramente un fantasma.
1: Dai Omar, spegni la camera, basta con sta cagata. Andiamo via, che se facciamo in tempo riusciamo a recuperare il servizio dell'intervista con il nano più alto del mondo di 1,74 m.
3: Roberto, ma dove vai? Io sono un vero fantasma.
1: Ma vattene a fanculo.
3: In 500 anni di apparizioni, questa è la prima volta che ci rimango di merda io.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Spruzzeremo tantissima acqua con i nostri fucilini buffi presi su Amazon. Poi ci camufferemo da suore. Rovineremo un matrimonio calabrese in provincia di Modena. Infine, rivedremo per l'ennesima volta un film di Renato Pozzetto mentre ci facciamo una canna. Tutto questo solo ed esclusivamente in Freedom Oltre il Cortile.
3: Sveglia, Roberto. Svegliati. Svegliati, pennellone.
1: Chi è? Cos'è? Sono le 8?
3: Eccomi, Roberto. Non ti sei liberato di me. Ora ti perseguiterò.
1: Beh.
3: Perché ti abbassi le mutande?
1: Oh, fantasma che mai svegliato. E mo, te magni sto gelato.
4: Radio 105.

0: caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco come è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi è proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria. Sento il braccio formicolare.
2: Oh, cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: La Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ho già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene.
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepine è la droga da stupro.
1: In che senso da stupro?
2: Shh, lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora, ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate, non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo. Ma sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle! Adesso parte il quarto grado. Alla fine, che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari, solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo. Datti da fare e guadagnati quelle scarpe e un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo. Datti da fare e guadagnati.

Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tetto e migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fa sempre piacere.

0: lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi io e il mio cazzillo di plastica, che agito davanti alla faccia come la leggendaria bacchetta di Voldemort, ma che in realtà è una scatolina spararutti trovata in una scatola di cereali coreani. Siamo qui per parlarvi di una categoria umana misteriosa e poco conosciuta. Gli scroccafeci. Chi sono gli scroccafeci? So che morite dalla voglia di saperlo, ma prima guardate il tabellone luminoso alle mie spalle, creato coi cartoni delle birre e le lucine di Natale vecchie. Osservatelo bene, perché se con le donazioni arriviamo a 110 euro, il nostro stagista Vittorio farà una cosa speciale per voi. Vero, Vittorio?
2: Sì, Andrea, ecco, io non sono tanto convinto di questa cosa, non è che proprio lo voglio fare.
1: Lo devi fare, Vittorio. Ricordati che hai una laurea magistrale in biologia e quindi, come massima aspirazione nella vita, puoi trovare lavoro come cancellatore di cazzi a bomboletta sui vagoni della funicolare. Avanti, di ai nostri amici cosa farai per 110 euro.
2: Mi bevo la piscia.
1: Esatto, un bel bicchiere di urina appena deposta e ancora calda, tutto nella gola di Vittorio mentre voi lo guardate e lo potete pure sfottere. Che grande risorsa la scienza. Ed è proprio alla scienza che chiediamo aiuto per spiegare lo strano fenomeno degli scroccafeci. Chi sono? Dove vivono? Perché tormentano chi gli sta intorno con la continua richiesta di cacca? E che legame hanno col gruppo Bilderberg? Tutte queste domande hanno, ovviamente, una risposta. E noi stiamo per rivelarvela, ma il counter del nostro tabellone è ancora drammaticamente fermo a 46,70 euro. Che si fa, Vittorio?
2: Sinceramente, Andrea, io te l'avevo detto che questa cosa della piscia non funzionava. E chiudiamo, dai, chiudiamo.
1: Chiudiamo, certo. La scelta più facile e più vigliacca. Ma non è così che procede la scienza. La scienza è coraggio e abnegazione. Pensate a Galileo. Quanto sarebbe stato più facile ficcarsi il suo cannocchiale nel culo e diventare una ballerina di flamenco, come gli aveva consigliato sua moglie? E invece no, ha perseverato. Quindi, Vittorio, ti invito a fare come Galileo. Se arriviamo a 50 euro nei prossimi 60 secondi, ti spari un bel ciupito di pisci. Intanto noi torniamo ad occuparci degli scroccafeci, perché sicuramente è capitato ad ognuno di voi di essere tranquillamente seduti sulla tazza del gabinetto o inginocchiati nella latrina alla turca di un autogrill quando una persona insospettabile, munita di un sacchettino trasparente, vi importuna chiedendovi un po' del sudato frutto del vostro sfintere. Perché lo fa? Cosa spera di ottenere a parte qualche ettogrammo di merda? Oh, sento un gioioso campanellino, vuol dire che abbiamo raggiunto

0: Giunto i 50 euro. Vittorio, prendi subito un bicchierino.
1: No, dai, Andrea, veramente, questa costa la piscia, no?
0: Vittorio, pensa ai cazzi a bomboletta.
1: Vabbè. Per Galileo, prosit.
0: Alla salute, e chi non bussa non gussa. Allora, caro Vittorio, di cosa sa?
1: Sa di piscia, lei, sa di piscia.
0: Di piscia, esatto. Vedete, questo è il grande potere della scienza sperimentale. Rispondere a domande complesse come questa.
1: Ah, Andrea, vedi che sento che mi puzza un po' l'alito. Che cosa dice la scienza?
0: Ottima domanda, Vittorio, ma per favore parlami girato dall'altra parte, che mi sembra di fare l'arbitro ai mondiali di pioggia dorata. Dunque, la scienza dice che bere urina sottopone i reni ad un lavoro di filtraggio fino al 95% più intenso, il che a lungo andare potrebbe provocare un... Fermiamoci qui.
1: Come fermiamoci qui? Andrea, io voglio sapere che cosa mi aspetta. Non so, devo andare in ospedale, prendere una tachipirina. Che devo fare?
0: Non posso risponderti adesso, Vittorio, perché questo è un sensazionale cliffhanger per il prossimo video di GeoPeppo.
1: No, ma quale cazzo cliffhanger? No, voglio sapere.
0: Per questo video, invece, è tutto. Ci salutiamo su una tempesta di rutti creati con il mio cazzillo di plastica che tengo sempre in mano. Ciao, alla prossima.
1: Andrea!
2: Lo Zodi 105.
3: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zodi 105.
4: Centrale a Magista Milionario, centrale a Magista Milionario. Segnalate i saldi su tutti i prodotti del supermercato, fra la quinta e manata.
5: Magista Milionario a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
4: Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose della gente. Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente. Richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'Ottava e Broadway. Ripeto, richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'Ottava e Broadway.
6: Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Grazie della dritta, volo.
4: Quale cazzo di volo? So centrale io, quello scrive i libri. Sto in forma oggi. Oh, al momento, centrale a Tango Lesbo. Centrale a Tango Lesbo, mi ricevi, scrova col distintivo?
7: Tango Lesbo centrale, ti ricevo, ma preferirei che tu mantenessi un tono professionale di comunicazione basso.
4: Ah, vai, tazza del cesso con gli occhi. Ma che cazzo stai di maghitte, sei cura? Sei il marito della troia del distretto, lo sanno tutti. Ma comunque ti porgo le mie scuse se ti ho volontariamente offeso, sacco di merda.
7: Cioè, non ho capito quella della troia del... Cioè, volevo dire, Tango Lesbo a centrale, pretendo che tu te tenga il nome di codice stabilito passo.
4: Allora cambio. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Purtroppo il tuo vecchio nome in codice non rispetta le nuove norme della parità di genere. Se lo usi verrai licenziato in tronco a causa della teoria del gender. Quindi ne stiamo provando altri per vedere quello che ci piace di più. Basso, collabora, basso.
7: Mi piace trolley pieno zeppo di merda d'anguilla centrale. Ma c'è una chiamata per me oppure no? Passo.
4: Centrale a erezione di Lino Banfi. Centrale a erezione di Lino Banfi, porca puttana, affermativo. È in corso un attacco zombie a Central Park. Ripeto, è in corso un attacco zombie a Central Park.
7: Erezione di Lino Banfi a centrale, come un attacco zombie?
8: Ho fatto la seconda dose.
9: Io ho fatto la quarta. Adesso
8: io sono la seta magica.
9: C'ho due cazzi, guarda.
8: Sono un Novax. Io tifo Lazio. Ammazziamolo. Sono Burioni. Che fa rima con salta in banco.
10: Senza tetto, lo so, ma è stato bravo.
8: No, zombie non hanno il senso della poesia. L'hai visto un rapper zombie?
4: Centrale a stroppisci ragazzi con le ascelle. Centrale a stroppisci ragazzi con le ascelle. Sei arrivato in loco? Passa.
11: Stroppisci ragazzi con le ascelle. Centrale affermativo. Qui la situazione è critica. Non so se ho abbastanza munizioni per farli fuori tutti.
4: E quante ce n'hai?
11: Eh?
4: Quante ce n'hai?
11: 9 colpi.
4: Quanti zombie ci sono?
11: 500.
4: Fagli la puntura anche lui. Fagli la puntura, dai. Centrale a clitoride del Bradipo. Centrale a clitoride del Bradipo. Mi dicevi? Clitoride del Bradipo.
12: Puttana tua madre. Sono diventato zombo.
4: Centrale a zombie lesbo. Centrale a zombie lesbo.
12: Vaffanculo.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
11: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Brambillo Giovannini è un ragazzo voncione. È quello che si riconosce sempre per la sua puzza fin da diversi metri.
3: Non ho voglia di lavarmi.
4: Brambillo, fai schifo al cazzo, lavati o sei licenziato.
5: E licenziami.
2: E infatti per questo motivo ha perso diversi lavori. Ora fa il cameriere in nero in un ristorante nella periferia di Novara, dove, come divisa, ha bisogno solo di una maglietta nera, che ovviamente riusa in continuazione, piena di aloni sotto le ascelle. Una sera, in autostrada, mentre andava al lavoro...
3: Cazzo, puzza davvero tanto sta maglietta. Forse è vero che avrei dovuto cambiarla dopo tutto questo tempo. Però forse c'è un modo per farle prendere un po' d'aria.
2: E mentre è in auto, la appende fuori dal finestrino facendola sbandierare. Una t-shirt nera che svolazza dalla macchina. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata la causa della sua più grande avventura. Perché in quel momento una potente cannonata sfiora la sua macchina.
4: Ma che cazzo succede?
2: Ed ecco apparire un veliero della Marina Militare di fine 800 che solca i mari d'asfalto dell'autostrada.
4: Maledetto pirata! Abbiamo visto la tua bandiera nera! Finirai sulla forca!
6: Capitano, ci sta sfuggendo con la sua nave ruotata.
4: Fuoco!
2: Iniziano a bombardarlo e finisce sbalzato fuori dalla macchina finendo a nuotare sull'asfalto.
4: Fuoco!
3: Oh cazzo, qui è pieno di squali!
2: Ma in quel momento arriva un'altra nave. È la Pirla Nera, la famigerata nave del pirata Jack Sborrow.
4: Sborrow! Che diavolo ci fai qui?
7: Sono venuto per salvare il mio amico Puzzone.
2: E velocemente Jack Sborrow tira fuori dall'asfalto il povero Brambillo.
7: Cazzo, puzzi da far vomitare. Sei un vero pirata, benvenuto a bordo della Pirla Nera.
3: Ma che cazzo succede? La mia macchina, dov'è la mia Fiat Duna?
7: Mi dispiace, ma devi lasciarla lì. È la maledizione della prima Duna.
3: Ma che volete da me?
7: Devi aiutarci a trovare il One Piece, il tesoro più grande del mondo, ma è sorvegliato dal terribile guardiano dei sette cazzi, un guerriero che ha giurato la sua vita per proteggere il tesoro. Tu sei l'unico che può sconfiggerlo. Aiutaci!
2: Un po' titubante, il puzzone Brambillo accetta, pur non capendo come mai lui possa essere l'unico a sconfiggerlo. Solcano i sette asfalti con il loro veliero. Gli schizzi di catrame inebriano il corpo di Brambillo, ancora incredulo della sua avventura.
8: Capitano! Terra in vista!
7: E lei, l'isola del diavolo, Scortuga. Lì si trova il One Piece. Approdiamo! Liberate il Kraken!
2: Scendono sull'isola e arrivano davanti alla grotta sacra dove è custodito il tesoro. Un gigante guardiano, con una grossa armatura, sorveglia la porta. Solo il suo naso, gigantesco, spunta fuori dall'elmo.
7: È il momento! Vieni qua, puzzone! Solo tu puoi sconfiggerlo, perché nessuno può eguagliarlo in combattimento.
3: Ma io non so combattere! Mi farà a pezzi!
7: Non avrai bisogno di combattere. Ora, alza le ascelle!
2: Brambillo segue gli ordini del suo capitano ed immediatamente i gabbiani che volavano lì intorno iniziano a morire e cadere a terra. Il tanfo arriva sotto il nasone del guardiano, che muore dilaniato da dolori atroci al cervello. Finalmente, i pirati aprono lo scrigno, diventando ricchi da far vomitare. Danno una parte a Brambillo e lo riportano alla sua macchina.
3: Oh cazzo, ma io dovevo andare al lavoro!
2: E riprende il suo viaggio ancora a torso nudo. E infatti viene fermato dai carabinieri che gli fanno una multa spropositata per guida in stato di nudo e per la puzza. E così si fotte tutti i soldi del One Piece. La morale è... lavatevi, voncioni!
1: Il perineo della realtà.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi apriamo la puntata con una cosa di nostra invenzione, progettata per elencare e riassumere i contenuti di un qualsiasi argomento, il sommario. Ma come ci è venuta l'idea del sommario? Per partorirla ci siamo ispirati al nostro ex collega e geologo Mario, il quale, a causa di una sciagurata caduta in bicicletta, oggi riesce solo a pronunciare il suo nome e a muovere l'alluce sinistro per segnalare che si è fatto l'urina addosso. Vero Mario?
2: Sommario.
1: Sentito? Sommario, da cui la parola sommario.
2: Sommario.
1: Un doveroso tributo ad un grande amico che adesso parcheggeremo davanti a Rete 4 fino a stasera alle 19.
2: Sommario.
1: E tutto questo perché non possiamo pagargli una badante, visto che voi taccagni infami non avete ancora sottoscritto l'abbonamento a GeoPeppo. Ma su questo torneremo fra poco. Via col sommario.
2: Sommario.
1: Allora, oggi spiegheremo il principio fisico che consente alla pelle dei testicoli di impigliarsi nella zip dei jeans. Poi, in collegamento dall'allevamento di tacchini in cui raccoglie feci per un'azienda di concimi, il nostro biologo Vittorio ci racconterà quali lieviti utilizzare per fare in modo che l'impasto del vostro pane casereccio assomigli ad un culo femminile vagamente scopabile. Ci senti, Vittorio?
3: Andrea, non vi sento benissimo, puoi ripetere? Questi cazzo di tacchini fanno un casino della Madonna. Non sento una sega. Zitti un attimo, che non sento Andrea. Zitti! Andrea, mi senti? Tacete, chiudete quel cazzo di becco, o giuro su mia madre che vi stermino col fuoco.
1: Grazie, Vittorio. Continua pure a sguazzare penosamente nel guano. E che l'aviaria sia con te. L'argomento principe di questa puntata sarà invece la curiosa storia del famoso miliardario Morris Goldstein e della sua morte bizzarra. Ma prima, la nostra astrofisica Federica, laureata al MIT di Boston, ci aiuterà a raccogliere un po' di iscrizioni al canale GeoPeppo. E come? Sparando palline da ping pong con la vagina ogni volta che arriva una sottoscrizione. Vero, Fede?
4: Sì, Andrea, ho un po' freddo.
1: Taci e spara come un cazzo di Kalashnikov. Ricordati che sei una madre single con due gemelli e che tuo padre è un ludopatico sommerso dai debiti coi Casa Monica.
4: Certo, Andrea, grazie per avermelo ricordato.
1: Allora ricordatevi di iscrivervi. Oh, eccone una! Caspita, che traiettoria ad effetto! Da quanto era, Fede?
4: 5 euro, Andrea.
1: Bene, ma non benissimo. Dateci dentro, ragazzi. Abbiamo ancora un sacco di palline. Intanto noi torniamo ad occuparci della storia del miliardario Morris Goldstein, virando la mia immagine in bianco e nero con un filtro dozzinale di Snapchat e aggiungendo una famosa colonna sonora accelerata del 120% per aggirare i diritti d'autore. Questo facoltoso capitano di industria di origine ebraica amava... Oh! Altra pallina. Quanto, Fede?
4: Sempre 5 euro, Andrea. Posso almeno usare un po' d'olio d'oliva? Mi sento un po' secca.
1: Ma sei matta? Ma sai quanto costa? Al litro? Vai di saliva, alla vecchia maniera.
4: Va bene, scusa.
1: Perfetto. Continuiamo dunque con la storia di Morris Goldstein. Come dicevo, questo magnate, a fronte di una reputazione immacolata e cristallina, conduceva una vita privata, perversa e dissoluta. Nel suo attico a New York ospitava delle padrone sadomaso che, dietro l'autocompenso, gli infliggevano punizioni corporali dolorosissime, attraverso le quali il miliardario raggiungeva orgasmi leggendari. Pallina!
4: 3,50 euro. Mi sa che la storia del miliardario non tira tanto, Andrea.
1: Ma fatti una cesta di cazzi tuoi, Fede, e continua a mitragliare con la passera. E fammi andare avanti, che ora viene il bello. Perché il signor Goldstein e la sua padrona avevano concordato una parola segreta per porre fine alle torture, qualora diventassero troppo dolorose. Ma ecco l'ingrediente imprevisto della storia. Il signor Goldstein sviluppa una forma fulminante di morbo di Alzheimer, proprio così. E dunque, nel mezzo di una sessione di percosse sul volto con una marmotta impagliata, non riesce più a ricordare la parola segreta. Dopo aver tirato ad indovinare per svariate ore, Morris Goldstein perisce miseramente a marmottate in faccia per mano della sua aguzzina prezzolata. Grazie alla ricostruzione degli inquirenti, oggi siamo in grado di svelarvi qual era la parola segreta che il signor Goldstein non è riuscito a pronunciare, perdendo la vita. Ma se volete sapere qual è, dovete abbonarvi adesso al nostro canale GeoPeppo, prima che Federica rimanga paralizzata dall'ipotermia. Ecco, ecco, sento che state sottoscrivendo. Ci siamo, pallina, pallina, pallina, pallina. Aia! Straputtana dell'Eva Cagna. Nell'occhio, cazzo!
4: Ops, scusa Andrea, è che c'ho lo stimolo della pipì.
1: Ma scusa una sega, ma punta la figa verso il muro, ebete, mi hai rotto gli occhiali.
4: Va che non c'ho mica il mirino, stronzo miope.
1: Che vita di merda, ma non potevo aprirmi un OnlyFans gay come Fedez. Chiudiamo, dai, guarda qua, mi è esplosa la palpebra in faccia. Sembro Mirko dei Beehive, cazzo. E spegni sta cazzo di camera, dai.
2: Sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
7: Ah, va, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ah, va. Ala. Ala. Ala. Alla tigre.
8: Anche oggi Massimino e Giovanni.
7: Ala. Minchia che trendata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttani alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
9: Sono una delle persone, mi dica pure.
10: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca?
9: Sì.
10: Ah, fantastico. Senti,
9: posso aiutarla?
10: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
9: Come?
10: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
9: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
10: Ah, questa è una cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'hai l'accento straniero.
9: No. Sì, mi sembra?
10: Sì, perché...
9: Dica pure come posso aiutarla.
10: Sentite, che mancava una T.
9: Della chiamata sarebbe?
10: Stai calma. Sono Massimin di quarto, praticamente sono puttano. E stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata sui 45,
9: volentieri, mi lasci pure
10: 60-70 anni che c'ha voglia di 4 kg di cazzo, mi fai il numero di telefono e io vengo. E lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia sia, capita?
9: Sì.
10: Ok, 335?
9: Sì.
10: 6611 Massimino.
9: Perfetto, va bene.
10: Se hai bisogno di qualche foto da far vedere alla clientela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
9: Ok, va bene, grazie, buonasera.
10: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda, andiamo a guardare il personaggio.
11: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda, minchia, subito gli dico, ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi dico, ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
12: Potenzula, buongiorno.
11: Ti ciuccio la fica. Pronto?
12: Va bene.
11: A posto?
12: A posto, grazie.
11: Fantastico. Ciao.
12: Salve.
11: Yeah, ti spacco tutta, sai.
6: Tamarri.
13: Pronto, Miro, però.
11: Come?
13: Albergo? Pronto?
11: Albergo?
13: Potenzula, sì, prego.
11: Prego, prego. Pronto?
13: Pronto, buonasera.
11: Buonasera.
13: Prego, mi dica.
11: È l'hotel?
13: Hotel Sostrosma, sì.
11: Prego. No, ma confuso, scusi, volevo parlare, chiedere una, dirle una cosa, ma c'è cioè, sto prego, scusi, na, comunque, piacere, sono Giovannino. Pronto?
13: Sì, mi dica, Giovannino, che... mi dica.
11: Non so, non mi risponde, mi sono preso. Senta, allora, E sei tutto strano. Mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
13: Ma chi sei tu?
11: Giovannino. Io sono Giovannino, piacere.
13: Sì, ma chi sei tu? A me mi viene a dire chi sei tu, scusi, non la conosco. Mi vuole dire cosa cerca o
11: non fare,
13: cosa?
11: Non fare l'Adriano Celentano della Riviera Romagnola.
13: Ma chi sta parlando?
11: Ma lei come fa a fare sto lavoro che non si capisce? Scemo, che ti do uno schiaffo.
13: Ma scemo? Ma chi è che dice scemo, mi scusi?
11: Ma pensa a te sto cretino.
13: Ma lei parla con me e mi dice, mi dà dello scemo?
11: Aspetti che mi giro.
14: Oh, scemo! Scemo! Scemo!
11: Ehi, ha rimbalzato anche negli specchi di casa, coglione!
7: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
13: Non si permette mai più di telefonarmi.
11: Allora, io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda. Hai capito? Furia cavallo del West.
14: Oh, ma rispondi! Mi stai facendo venire l'ansia, oh! Cadavere, man!
13: Faccio l'esposto ai carabinieri.
11: Ma che cazzo vuoi fare, esposto ai carabinieri? Li vedo tutti i giorni.
14: Sto morendo. Oddio, quanto ho riso, che stronzata.
7: Allora siete proprio stronzi. Non riuscite mai a combinare un cazzo. Mamma, come mi state sul culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento,
3: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Non so. Aspetta.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prova. Sì, ancora qui live su YouTube. Oggi ragazzi entriamo nel mondo delle dipendenze che purtroppo riguardano un sacco di persone italiane e anche non italiane. In particolare ci focalizziamo su quello del fumo, la sigaretta. Io mi spacco un bacchetto e mezzo di Camel Light al giorno e ne ho bisogno. Ed ecco perché oggi mo lo proviamo questo Quackwox. Che cos'è Quackwox? Praticamente è un tostatore intelligente con l'intelligenza artificiale che ti aiuta a smettere di fumare ciucciando questo tostatore. Allora lo accendiamo.
7: Ciao.
6: E sembra la stessa voce. Questo Quackwox. Va bene. Allora, la prima cosa che puoi fare con Quackwox il tostatore è che puoi selezionare le fragranze, diciamo, semplicemente con un comando vocale. Ad esempio, tostatore, fammi una fragranza di vaniglia.
7: Vaniglia finita.
6: E come vaniglia finita? È nuovo il tostatore. E allora fammi, non so, lampone?
7: Finito.
6: Melone?
7: Finito.
6: Mo, fai tu allora, fammi la fragranza che dici tu.
7: Aspetta.
6: Aspetta a cosa? Dovrebbe essere automatico.
8: Ma non sai sto cassonetto è quasi pronta.
6: No, ma che delusione, ma cos'è sta roba?
8: Che adesso ci vuole l'uovo fritto sopra.
6: Ma quello uovo fritto? Io devo tostare per smettere di fumare. Ma che delusione. Che ci devo mettere pure la salsa di soia?
8: Tu vuole salsa di soia?
6: Ma vaffa... niente, scegli tu, fai tu. Ecco, dopo qualche piccolo problema di orientamento con il software cinese, assaggiamo la prima fragranza che dovrebbe essere riso cantonese con uova senza soia. Madonna, ma scus Quackwox.
7: Ciao.
6: Ciao, già ci siamo salutati prima. Sei sicuro che questo è riso cantonese con uova?
7: No, questo è Melda.
8: Cosa sono andato a cambiare riso cantonese con uovo fritto con salsa soia Melda?
6: Scusa, ma che state litigando? Dov'è che state lì dentro in un coso così piccolo? Ma perché poi mi andate da tostare la merda, scusa?
7: Così tu smettere di fumare.
6: Ho capito, smetti di fumare, ma mi riempio la bocca di merda però, scusa.
7: Meglio Melda in bocca che Melda nei polmoni, dice Confucio.
6: E se lo dici Confucio, io mi fido di Confucio. Bene ragazzi, allora, diciamo la funzione gusti-sapori non è proprio il massimo, va perfezionata. Però l'intelligenza artificiale ti dà tutti i dati di quando non stai fumando, che praticamente, no? Cioè tu, io adesso ho svapato tutto il giorno questa roba, vediamo quante sigarette non ho fumato. Quackwox, quante sigarette non ho fumato oggi?
7: Boh.
6: Ma come boh? Ma che funzione è? Non puoi chiedere alla signora che sta cucinando?
7: Vale!
8: Ah!
7: Quante sigarette non ha fumato lui?
8: Che cazzo ne so io?
6: Non litigate però, ragazzi! Ma come fa a funzionare così male questa? Ma poi dove stanno questi? Madonna, che delusione, che prestapochismo!
7: Intelligenza artificiale!
6: Questa intelligenza artificiale! Sei più coglione di mio cognato! Allora, per quanto riguarda l'assunzione di sostanze e sigarette risparmiate, mi sembra che il software non è chiaro, ma la funzione veramente più rivoluzionaria e innovativa di questo Quackwox è che lui ti mette alla prova, capito? Cioè ti lo prova lui, no? In pratica ogni tanto ti manda dei messaggi per testare la tua capacità di resistere a non fumare, giusto Quackwox?
7: Fuma!
6: No, hai visto che ti fa la tentazione?
7: Non hai voglia di caffè?
6: Eh sì, un po' di voglia di caffè effettivamente ce l'ho. È anche il momento giusto. Un attimo che me lo faccio, Vabbè, adesso qua ho bevuto il caffè. Che devo fare?
7: Ah, una bella sigaletta.
6: Ma io resisto.
7: No, vuoi mettere? Caffè e sigaletta. Perfetto.
6: Effettivamente sì. Però io non voglio... No, non fumo.
7: Whisky?
6: Che whisky? Sono le 11:30 del mattino.
7: Da qualche parte nel mondo saranno le 6 di pomeriggio.
6: Questo pure è vero. Dice Confucio questo?
7: No, questo dico io.
6: Dice lui. Dice... No, io resisto. No, ho bevuto il caffè e non sto fumando la sigaretta. Adesso tira una svapata di questo coso. Ah, buono questo. Che cos'è questo?
7: Sottopalla.
6: Sottopalla?
7: Sì, cazzo.
6: E che mi hai fatto ciucciare un cazzo? Sai che però comincio a capire i gay. Il sapore non è male. Si può sapere il cazzo di chi?
7: Renatone.
6: Renatone no, ragazza. E questo sta diventando un'associazione deli. Ancora sto Renatone che mi vuole fare il culo. Che delusione. Bene ragazzi, diciamo che per essere eufemistici, l'esperimento con questo tostatore intelligente Quackwax è un fallimento totale. Totale, proprio non ho trovato neanche una cosa che va sopra il 2. Che fa?
7: Sorseggio whisky, vuoi?
6: Vabbè, un ditino, dai, un ditino.
7: Kanpai.
6: Ecco, questo whisky è buono, Però caffè e whisky, proprio te la chiama la sigaretta.
7: Un altro?
6: No, un altro no.
7: Ma sì, dai.
6: E che scusa, smetti di fumare, comincia a bere. Da tabagista diventa alcolizzato. E come mi riprendo poi dall'alcol, scusa?
7: Batta?
6: In che senso?
7: Cocaina.
6: Sì, dai, forza, dai. Ho capito, vai, butta sto cazzo di tostatore un'altra serata finita di merda. Ciao, che questo non lo posso far vedere. Ecco. Adesso ci vorrebbe proprio una bella sigaretta.
7: Vuoi anche il numero del pusher?
6: Sì, manda in privato. Ciao ragazzi, ciao. Ah, come sono nervoso.

0: che meraviglia la montagna. Poi, ora che arriva l'estate, sembra di vivere in un sogno. Il tepore che sale con il nascere del sole, la rugiada del mattino, il tutto inframmezzato dalle putrescenze intestinali del nonno che, puntuale come un orologio, sta espletando i suoi bisogni nella fetida latrina appena fuori dalla marcissima baita.
1: Ah, che sgranata, cazzo! Mi si è sfregiato il buco del culo! E tu chi sei, piccola scorreggina? Ti sei persa nell'intestino? Corri dalla mamma che ti sta chiamando. Hai sentito? Sembra arrabbiata. Oh, che borbottio anale che ho stamattina. Devo aver esagerato coi legumi. Son 20 minuti che sono accovacciato come uno sciatore e per ora solo vento e niente tempesta. Comincia a formicolarmi una gamba, porcaccia troia. E che cazzo, nemmeno un missile in questa battaglia, che strano. Normalmente sfodero certe foche marroni dal culo che potrei spacciarle per naconde in decomposizione. Che male, cazzo, la gamba! Cristo, un crampo. Cazzo, che male. Aiuto, Cristo.
2: Ma che strano, sono le 8 del mattino e il nonno non è in cucina a scaldare le metanfetamine. Qualcosa non quadra. Nonno, sei qui fuori? Oh, cazzo, ma chi sta urlando dalla latrina?
3: Ehi, Heidi, ma sento delle urla dalla latrina e non vedo il nonno da nessuna parte. Secondo te è lui?
2: Beh, vi è una forte probabilità, tenendo conto che ci viviamo solo noi in questa zona della montagna, a meno che...
3: A meno che cosa?
2: A meno che qualcuno stia tirandoci in un tranello, dopo aver messo fuori gioco il nonno. Magari è qualcuno della banda di Don Cin che è venuto a vendicarlo dopo che l'ho scannato nella stagione precedente.
4: Aiutatemi, Heidi, Peter, Storpia, correte. Sono affogato nella mia merda con un crampo alla gamba.
3: Hai ragione, Heidi. Questa non è la voce del nonno. Qualcuno vuole attirarci in un tranello.
5: Ciao Peter, ciao Heidi. Che succede? Perché siete qui fuori? E chi sta urlando dalla latrina?
2: Nella latrina c'è un animale molto feroce, ma io e Peter siamo allergici al suo pelo e non possiamo accoltellarlo. Serve che qualcuno gli spari da vicino e non possiamo, o sternutiremmo e mancheremmo la mira.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Taci, coglione!
5: Ma allora cosa facciamo? Non può pensarci il nonno?
2: Il nonno non c'è. È andato in paese a farsi fare le seghe all'uccello dalle cinesi dei massaggi.
3: Sì, sì, è vero. Lo fa per la prostata. Già.
4: Muovetevi, porco d***o. Aiutatemi, sto impazzendo.
5: Ma questa non era la voce del nonno che chiedeva aiuto?
2: Quanto non capisci un cazzo di animali, Clara? Si vede che sei una borghese di merda! Questo è uno degli animali più pericolosi in natura. Un rarissimo esemplare di pappagallo lupo assassino imitatore sbranaculi. È rarissimo e pericolosissimo. Si acquatta nei cessi per sbranare i genitali della gente che si accovaccia a cacare. Una morte orribile!
5: Oddio, che cosa terribile! Allora ci devo pensare io. Datemi un'arma e state pronti ad aprire la porta. Appena avrete aperto, lo riempirò di piombo. Quel maledetto pappagallo sbranaculi!
2: Ecco, tieni Clara. Stai pronta che sto per aprire.
5: Sono pronta, aprite!
1: Finalmente brutta storia.
2: Nonno?
5: Oh, caspita, ma ho sparato al nonno! Non era il pappagallo sbranaculi.
3: Povero nonno, è pieno di merda, che schifo!
2: Ma che cazzo fai, Clara?
5: Ah, come godo!
0: Oh, stregheta, che colpo di scena! Per una volta non è la biondina mezzo busto che si è presa una pallottola, ma quel merda, nel vero senso della parola, del nonno. Ormai il mondo è proprio sottosopra, come direbbe Marco Mazzoli della fattoria di Radio Norba. Non esistono più le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio. Insomma, questo sovvertimento dell'ordine naturale mi destabilizza. Vabbè, alla prossima puntata, vichinghi, lancia stronzi.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta.
1: Fa una peste, sir! Guarda, un culo!
0: Iper Puglia, Iper Puglia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sì, sono medico, sono.
2: Come?
3: Quante ore sono al giorno, perché...
2: Non ti capisco. Fatti capire, ci sono io con il telefono.
3: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al giorno?
2: Che cosa?
3: Quando si prende all'ora al giorno?
2: Io?
3: Sì.
2: Perché cosa?
3: Dove sta? Vicino alla spiaggia i frutti vendono, perché se no dove la porti?
2: Tu sei uno schifoso d'uomo.
4: Qui scatta l'operazione manovra a cappella.
5: Cappella.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Comunque avevo messo l'annuncio io per lavoro.
2: Eh?
3: A misurare la spiaggia?
2: Sì, ma una persona per bene, quando telefono, mi dice sì. Sono tizio e mi serve questo e quest'altro. Tu chi sei? Sono figlio di puttana! Sono figlio di troi, sono cornuto!
3: Ma un culo!
2: Sei cornuto di mamma, di sora e di frate!
3: Ma vacci tu con la forchetta a me e fallo fiere! Ma un culo!
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Chi sei?
3: Sì, sono medico, so.
2: Eh?
3: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al gioco?
2: Tu sei un figlio di sciuota. Quando uno telefona si dice nome e cognome che vuoi.
3: Sì.
2: Siccome sei una stanza di uomo, un ignorante, vaffanculo a mamma.
3: Ma la peste, sir! Vaffanculo!
2: Pronto? Pronto? Sono figli di puttana.
3: Sì.
2: Mamma ti faceva la zocca e tu sul cornuto che mi dici.
3: Vaffanculo!
6: Stop, basta, fermi. Ho deciso. Lo faccio per tutto lo zoo, per gli ascoltatori. Non si può, cioè. Non può essere vera questa persona. Adesso gli parlo io di persona. Cioè, tolgo via i personaggi e ci parlo io, dai. State tranquilli, vado.
2: Pronto?
6: Cappella!
2: Pronto?
6: Oh!
2: Tu sei uno figlio di puttana!
6: Ma dammi il tempo di parlare, no?
2: Ma faccio la zoccola!
6: Ma non mi fai neanche mettere i personaggi!
2: Ma sei tornato che mi chiede!
6: Sì, ma col campionatore non posso essere veloce!
2: E non permetter tu di telefonare a questo numero!
6: E non permetter tu cosa? Cosa vuol dire? Pronto? Hai visto? Avete visto? Cioè non è finto! È vero! E lo devo richiamare! È più forte di me!
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Sì?
6: Sì, salve, senta, c'è un problema con le linee telefoniche.
7: Ma voi chi siete, scusi?
6: Arnaldo.
7: Ma perché chiami?
6: No, non sto chiamando io, mi è suonato adesso a me il telefono, infatti ho detto pronto. Non ha sentito? A me squilla allora. Il telefono più volte al giorno. E io rispondo, pronto, e c'è un signore, io gli dico, sì, chi è? E lui si arrabbia con me, ma io non gli dico niente a suo signore. Cioè, mi insulta, mi dice delle parolacce assurde. E io non faccio niente, cioè sono qua al telefono, sto anche lavorando.
7: Qua il telefono suona, quindi è qualcuno che chiama. Quello che chiama sei tu.
6: Ma no!
7: Non abbiamo chiamato.
6: Mi chiamate
7: nessuno.
6: E mi insultate ogni volta.
7: No.
6: Prima c'è una signora e poi dopo c'è un signore che mi insulta. Capisci?
7: Il numero tuo, da dove rispondi? Qual è?
6: Non so, vi appare?
7: No, qua è un telefono fisso.
6: Ah, quindi non si vede quando uno chiama da lei non vede il numero?
7: No, qua è un telefono fisso.
6: Bene. Ho capito.
4: Wender così ha appena scoperto che il telefono fisso del signor Cappella non mostra i numeri di telefono di chi chiama.
6: Ho capito, adesso devo riuscire a capire. Ma che colore è il vostro telefono?
7: Come?
6: Che colore è il telefono? Sono quelli Telecom vecchi?
7: Sì.
6: Con la rotella?
7: No, quello con la tastiera. Ma
6: Mi state facendo il numero qual è? Mi sta facendo uno scherzo lei.
7: Io?
6: Sì,
7: ma... Cioè noi qui, il telefono qui, cioè è chiuso e suona.
6: Quindi voglio capire come mai si incastrano queste telefonate. Per quello l'ho detto prima, ma mi sta facendo uno scherzo. Perché alle volte sa come c'è gente che se ne approfitta degli anziani e continua a chiamarli al telefono e gli fa gli scherzi.
7: Eh sì, ma questo è successo altre volte pure.
6: Pure?
7: Ieri pure la stessa cosa. Io non so proprio che ti devo fare, cioè.
6: Perché ride, scusi?
7: È perché, allora, perché qua in pratica, cioè, il signore che sta qui a casa, è anziano. Cioè, se quello gli suona il telefono e tu dici no, chi sei tu? Cioè, quello che deve, per forza ti deve dire le parole.
6: E allora me lo passi, così ci chiariamo.
7: Non vuole parlare con te.
6: Ma perché deve essere arrabbiato con me, che io non ho mai fatto niente?
7: Ho capito, ma se lui...
6: Non mi permetterei mai io di chiamare un anziano e fargli degli scherzi telefonici, assolutamente, ma mai.
7: Eh sì, ma se lui suona il telefono, no?
6: Sì, immagino.
7: Oh. Allora, adesso risposto io, perché sono riuscito a parlare. E abbiamo capito, ma se a lui suona il telefono più volte durante il giorno e tu gli, giustamente gli dici chi sei tu, quello pensa che è una presa per il culo.
6: Infatti voglio che me lo passi, che glielo dico che non è, o glielo dica lei, mi faccia sentire che glielo dice.
7: Ma si dimentica domani.
6: Come si dimentica?
7: È punto a capo la questione.
6: Perché?
7: Capito com'è il problema?
6: Ah, ho capito.
7: Va bene.
6: Va bene, mi scusi, mi spiace. Salve. Mi tocca massacrarli per altri 3-4 anni.
4: Wender, dopo aver chiuso la telefonata, ha aspettato 15 minuti, dopodiché ha richiamato.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Uè, figlio di puttana, invece se sento che chiami tu, chi sei e che vuoi?
3: Senta, lei
2: c'è come allora, sono figlio di puttana, cornuto di migliere e cornuto di famiglia.
3: Vale, allora. Pronto? Pronto?
0: Secondo voi chi muore? Scoprilo nel prossimo Wonderland.

0: Ed eccoci ancora qui, all'inizio di una nuova avventura di Heidi, la bambina che parla alle caprette che le fanno ciao. Almeno questo era quello che speravo di leggere ad ogni episodio. Invece quella merda del cane, di quell'infame del destino figlio di tre troie, ha deciso che dovessi introdurre la versione da psicopatico con evidenti tratti allucinatori. Quindi basta cazzate e procediamo con questa ennesima umiliazione verso il mondo della narrazione infantile.
1: Allora, nonno, dimmi che succede, stai male?
2: Salve, Doc.
1: Che cosa ti porta a farmi visita?
2: Ho bisogno di una visita urgente al cazzo. Sono preoccupatissimo.
1: Mamma, nonno, non sono un andrologo. Non so se sia il caso, insomma.
2: Un andro che cazzo hai detto?
1: Un andrologo. Un medico che si occupa degli organi genitali maschili.
2: Ma perché? Esistono medici che si occupano solo dei cazzi.
1: Sì, esattamente. Si occupano solo di organi maschili. Quindi è meglio se ti rivolgi ad uno specialista. Ce n'è uno a 180 chilometri da qui.
2: Senti, figlio di puttana, secondo te io come cazzo ci vado a 180 chilometri da qui con il cazzo infilato dentro una bottiglia?
1: Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro quella bottiglia? Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro...

0: bellissima peli e carne piena di vene gonfie e viola. Sembra che qualcuno abbia spappolato un cervello di bovino dentro una bottiglia.
1: Hai una capacità descrittiva che fa paura, te lo hanno mai detto.
0: Ma quante cazzo di mosche ci sono oggi? Avete sparso il letame sui campi?
1: Io ho il cazzo spappolato dentro una bottiglia e tu ti fai le paranoie sulle mosche. Dai cazzo, aiutami.
0: Rompi la bottiglia. È l'unica cosa che puoi fare. Il tuo pene è eretto e carico di sangue, ma il flusso non può defluire perché è strozzato alla base. Devi anche fare in fretta prima che vada in necrosi.
1: E come la rompo senza farmi male al cazzo, porco?
0: Ma che vuoi che ti dica? Tiragli una martellata, un pugno, picchiala contro il muro. Cazzo ne so, usa qualche arma.
1: Ok, allora gli sparo.
2: Ehi, nonno, tutto bene?
0: Figa che sponda.
1: Se la racconto non ci credono.
0: Vieni che ti medico il cazzo.
3: Mi state prendendo per il culo? Ma veramente Clara è crepata per un colpo di rimbalzo sparato ad una bottiglia ripiena del cazzo del nonno. Ma quanto volete che spenda di analista nei prossimi anni? Brutti figli di maledetta puttana. Che fine carriera di merda.

0: Ciao pazzi, fate uno scherzo a mio marito che fa il rappresentante per una grossa azienda di materiale elettrico. Da 10 anni guida una macchina aziendale di merda che perde i pezzi e finalmente la prossima settimana, dopo 1000 richieste, è riuscito a farsi assegnare una Peugeot 2008 a noleggio nuova fiammante. Distruggete il suo sogno, bastardi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor mi sì? Scusi il disturbo, la chiamo dalla Peugeot.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, lei sta aspettando la 208 in consegna, veicolo aziendale?
1: 2008,
2: veicolo aziendale?
1: Sì, sì.
2: Allora, mi scusi, la sto chiamando per conto del signor che mi ha incaricato. Sì. Purtroppo mi ha passato questa pratica, non la conosco, quindi mi scusi le eventuali inesattezze.
1: Ok.
2: Allora, lei dovrebbe avere la consegna di questo veicolo per l'azienda del...
1: Sì.
2: Ok, di Napoli, giusto?
1: Ok, esatto.
2: Esattamente. Allora, purtroppo c'è stato un problema sulla consegna, nel senso che l'auto articolato che trasportava le auto ha avuto un brutto incidente durante il trasporto in Germania, perché le macchine arrivano direttamente dalla Germania. E purtroppo noi non possiamo garantire la consegna proprio di una Peugeot 2008.
1: Ah, ok.
2: Quindi, non lo so, adesso la farei parlare con uno dei miei responsabili per eventualmente, se ci fosse la necessità, quello di cambiare il veicolo, perché appunto molto probabilmente, le dico, 99 su 100, non vorrei azzardare, ma 99 su 100, la sua Peugeot 2008 purtroppo non sarà disponibile e dovremo dare un altro.
1: Certo. Quindi, ma che alternative ci sarebbero?
2: Guardi, adesso le passo il collega, perché io mi occupo semplicemente di pratiche, quindi...
1: Ok.
2: Le passo San Girolamo. Sei in linea, stai in linea, un secondo, le passo San Girolamo.
1: Round 2. Pronto?
3: Sì, salve, sono Zan Girolamo.
1: Salve.
3: Salve, mi scusi. Allora, io mi sto occupando appunto di raccimolare un veicolo in questo stato di emergenza a lei e alle altre 15 persone che purtroppo sono state coinvolte in questa problematica col camion.
1: Ok.
3: Perché io, allora, a mia disposizione, guardando un po' nel parco macchine che abbiamo ritirato, perché ovviamente io non le posso dare una vettura nuova, le devo dare una vettura ritirata da un altro rappresentante che l'ha restituita dal periodo di scadenza di noleggio a lungo termine, quindi allora io ho questo
4: quale elenco, le do l'elenco.
3: Aspetti
4: qua
3: un attimo, perché io ho quattro modelli che ho. La Volkswagen Scirocco del 98. È una macchina che ha, adesso guardando, circa
4: 320.000 chilometri,
3: 26 anni. Diciamo, non ha, forse non è freschissima adesso, non so quanti chilometri fa lei.
1: Ne faccio un po'.
3: Quindi diciamo una macchina di 23 anni con 300.000 chilometri magari un po' pesa. Ho un Fiat Doblò, un furgone, le va bene?
1: No, cioè nel senso,
3: cioè è tipo un Transit, sai, presente, questi sono fatti furgoni grossi,
1: sì, altrimenti, allora, perché il furgone, cioè presentarmi

0: dai clienti con un furgone sarebbe
1: infatti ho capito. No, oltretutto anche
2: un certo Flavio tipo, Flavio abbiamo quindi... una croma, se vuole, una croma del 2006 che è tenuta molto bene, pochi chilometri.
1: Beh, è una bella vettura,
2: 150.000 circa. So c'è la multipla, multipla.
1: Ma quella è quella del tassista, dici tu?
2: Sì.
1: Sì, cazzo, che... però non è messa bene. Senta, una multipla, lei conosce la multipla? È bianca, sì, perché sì. Era di un tassista di Milano, però è fresca come macchina.
0: Ma tutto questo più o meno per quanto tempo non si sa, non c'è una data.
1: Questo finché non raccimoliamo, perché vediamo se le va bene anche una Renault Suspense.
0: Non so quale sia, però
1: L'hanno lanciata in concomitanza col lancio di un film, quella che guida il protagonista, adesso non so se ce l'ha presente quella nella
0: pubblicità. Ascolti, posso allora, se, perché prima volevo parlare un attimo col mio responsabile per capire un attimo
1: lo
0: anche
1: so, però
0: cosa...
1: io siamo qua, io e il mio collega, che stiamo cercando di attribuire le macchine, perché non vorrei poi che lei nell'elenco mi arriva ultimo e poi le macchine più interessanti se le prendono gli altri. Già le macchine più
2: belle, cioè l'Alfa Rabbia, se vuole, che è abbastanza
1: ma quella quella per il mercato tedesco, dici tu. Lo so, però c'è la guida a sinistra. Lei guida a sinistra?
0: No.
1: Ah, no, no. La Dacia Hipster le può interessare? Quella col muso che sembra un'enorme barba.
0: Ma allora anche se arrivo ultimo non è un problema, anche perché mi hanno detto che questa macchina qua che ho io adesso posso usarla fino a che, siccome c'è su 180
2: No, mi scusi, dobbiamo purtroppo ritirare la macchina, per questo che l'abbiamo contattata.
0: No, ma questa è nostra di proprietà, quella che sto usando io è nostra di proprietà, non è a noleggio.
2: Esatto.
0: Io adesso rientravo nella cerchia di quelli che del noleggio.
1: Scusa, la interrompo. Allora, se le dessi una bella moto da cross? Uno Squarna 550?
0: Guardi,
1: non c'è da ridere, nel senso è una situazione complicata, che si mette anche nei nostri panni. Noi abbiamo anche motociclette, una Vespa. Fa tanti chilometri lei?
0: Sì, ne faccio un po', sì. Altrimenti io ritengo quella che è di nostra proprietà dell'azienda.
1: Però scusi un secondo, però l'utilizzo della macchina lei ce l'ha in concomitanza, nel senso che le hanno attribuito anche un'altra persona che la può usare in sharing negli orari in cui la usa lei?
0: No,
1: io qua ho un nominativo di Lovito. Lovito lo conosce, il suo collega Lovito?
0: Può essere che siamo talmente in tanti che
1: praticamente lei la può usare in certi orari notturni e Lovito la usa di giorno. Cioè il concetto è che c'è anche questo discorso da affrontare col suo titolare. Lovito poi oltretutto è una persona che ha delle disabilità articolari. Pronto?
3: Gli stavo proponendo il cavallo.
1: Gli stavo dicendo che levavamo il sedile perché l'ho vinto già la carrozzina.
2: Richiamalo.
3: Non
2: è caduta.
4: Round 3.
0: Pronto?
3: Signor.
0: Sì?
3: Sì, mi scusi, deve essere caduta la comunicazione. Senta, adesso è riuscito a trovare un accomodamento per quanto riguarda la vettura?
0: Non so se avete un triciclo.
3: No, allora il triciclo purtroppo l'abbiamo esaurito. Le stavamo proponendo un asino o un cavallo. Sono giovane però.
1: Sei nello zoo di 105.
0: Coglione! I numeri uno.
1: Io comunque la moto da cross l'avrei presa.
3: Ma sì.
0: Chi mi ha dato il mio numero?
2: Tua moglie.
0: Benissimo. Benissimo.
3: Perché dice che va in giro su una macchina pidocchiosa di merda.
0: Siete i numeri uno, è qua anche lei adesso.
3: Se la disse in
2: Alessandra, grande.
0: Grandissimi. Un abbraccio.
3: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
9: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
8: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
9: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no invece.
9: Io no, io no, io no.
8: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
9: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
9: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
9: Va in cielo.
4: Dove?
9: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
10: Sì, col coniglio.
9: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
9: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
9: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
9: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
9: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
9: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
9: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
9: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia per questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo incontrato.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
9: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
4: ci sono
9: belle.
4: Le macchine?
9: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
9: Che bianche.
4: Ci sono le strade anche?
9: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
9: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
9: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
9: Lì in paradiso.
4: Rimuori?
9: Rimuori ancora.
4: No.
9: Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
9: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sponda.
9: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
9: Vabbè, ma lì la farfalla non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
9: Lì è più grossa.
4: Ah.
9: Scusi, non è più quella lì, diciamo.
10: È una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
9: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
10: Le grotte di Toirano, maestro.
9: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
9: No! Non se ne mette uno lì. Questa è la casa, sono pieni di cazzi, costruiti dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
9: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
9: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
9: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
9: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
10: Addirittura.
9: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
9: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
10: No.
9: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
10: Contemporaneamente, quindi è difficile.
9: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
9: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
9: Te la fanno leccare.
4: No.
9: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
9: Ci sono due donne.
4: Che
9: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
9: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
9: Niente.
4: Niente.
9: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
9: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
9: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
10: Nell'aria,
9: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
9: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
9: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
9: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
9: Cazzo.
4: Sei
9: una soava donna.
4: Una soava donna?
9: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
10: È una visione
9: celtica. Non una suora soava.
10: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
9: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
10: Non trimonologia, etimologia.
9: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
9: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
8: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Ciao vigliacchi, fate uno scherzo a mia moglie che qualche giorno fa ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato come infermiera all'ospedale di Taranto. Lo aspettava come il Natale perché durante il Covid era in maternità e aveva paura che la lasciassero a casa. Non sarebbe davvero stronzi distruggere il suo piccolo momento di felicità? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la signora
1: Sì,
2: salve, la chiamo dal Mangiagalli di Milano. Volevo chiederle un paio di informazioni, visto che ho visto qua che lei comincia a servizio da noi dal 1 marzo. E ho visto che lei viene da Taranto, giusto?
1: Inizia il servizio, che servizio?
2: È appunto del suo trasferimento presso il nostro istituto. Visto che appunto dal 1 marzo prende servizio da noi, volevo chiederle informazioni se avesse bisogno di un alloggio, eccetera. Noi qua ovviamente per le prime 2 settimane mettiamo a disposizione.
1: Ma io sono già occupata, quindi non
2: sì,
1: ho capito.
2: Sì, no, certo, sappiamo tutto quanto, ovvio, appunto. È per questo che la chiamo, per il trasferimento. Per cui lei ha qua, mi segna appunto dal 1 marzo viene da noi, giusto? Sì, perfetto.
1: No, non perfetto niente, non vengo da voi.
2: Aspetti, che non vorrei che ci fosse un caso di omonimia in questi tempi. Momento,
1: Ma che struttura è? Non ho capito.
2: Mangiagalli di Milano.
1: E che cos'è il Mangiagalli di Milano?
2: È l'ospedale più famoso del mondo, praticamente. Allora, aspetti un secondo, Le passo il responsabile, signor Luigi Mari, direttore sanitario. Aspetti, aspetti un secondo.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto?
1: Sì.
3: Buongiorno, sono Luigi Mario, buongiorno. Qual è il problema?
1: No, volevo sapere se ci fosse un'omonimia, quindi volevo sapere la data di nascita, avrà tutti i miei dati, perché a me non risulta questa
3: Aspetti,
1: cosa.
3: Aspetti, scusi, no, ricominciamo da capo, che non ho capito. Con chi sto parlando innanzitutto?
1: Se l'hanno passata a me, saprà.
3: No, guarda, io sono il direttore sanitario, non è che di solito rispondo al telefono, quindi se mi può spiegare rapidamente il problema, perché ho risposto alla chiamata, ma non so con chi sto parlando e per che cosa.
1: Sì, perché mi hanno riferito un suo collaboratore, non so, che dal 1 marzo dovrei iniziare da presso la vostra struttura. Ho firmato un contratto quando io non ho firmato proprio niente. E quindi volevo sapere, casomai ci fosse un errore di omonimia.
3: Ah, allora gli hanno passato, ho capito, gli hanno passato la centralina. Mi può dire per favore il suo cognome, che controllo un attimo?
1: Sì,
3: mi dia solo un istante,
1: Sì.
3: Allora, io qui ho Francesca
1: Sì.
3: Lizzano, provincia di Taranto, in servizio all'ospedale Giuseppe Moscati di Taranto.
1: Sì.
3: Sottoscritto il contratto, infermiera, 21 febbraio 2023.
1: Sotto. Questo trasferimento.
3: No, allora io sotto ho una nota con scritto 1 marzo e che si riferisce al fatto che lei il 1 marzo viene a lavorare da noi al reparto grandi ustionati. Le risulta questa roba?
1: No, non mi risulta. Perché non ho chiesto trasferimenti. Cosa? Non ho capito.
3: No, ci sono dei rumori terrificanti, non riesco
1: sì,
3: a parlare.
1: Sì.
3: Se può allontanarsi da questi rumori, gentilmente.
1: Mi sono allontanata dai rumori.
3: E che cavolo. Allora, io semplicemente voglio capire se lei prende servizio da noi, è grandi ustionati o no?
1: No, perché io non vengo a Milano, non ho la possibilità di venire a Milano, non ho firmato neanche nessun trasferimento per Milano.
3: Allora, io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato il 22 febbraio 2023 c'era la clausola di mobilità del DDL 234 che nel quale lei si rendeva disponibile per la mobilità. Questo è quello che so io, è quello che c'ho io qua. Poi mi dica lei se vuole informarsi presso il suo direttore sanitario, me lo vuol passare, mi dà un numero diretto, lo chiamo io. Però io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato la clausola del decreto 234 sulla mobilità. Questo è.
1: Sulla mobilità fuori regione?
3: Sulla mobilità fuori regione, DDL 234 del 21 dicembre 2022. Questo è.
1: 21 dicembre 2022.
3: Se vuole controllare,
1: mi devo informare perché io non so niente questo.
3: Controlli, praticamente con il DDL 234 21 dicembre 2022, in pratica è stato previsto un criterio di mobilità su scala nazionale per le regioni che hanno necessità di personale urgente. In quanto gli ospedali della Lombardia, che sono stati fortemente colpiti dal Covid, adesso sono in grande necessità di personale e quindi possono attingere personale anche da altre regioni. Questo è il DDL 234.
1: Ma cosa comporta il rifiuto?
3: Il rifiuto di fatto invalida il suo contratto, quindi lei dovrebbe rifirmare poi il contratto col Moscati.
1: Ah, ho capito.
3: Cioè, se lei rifiuta il trasferimento, il suo contratto con il Moscati risulta non valido, perché comunque lei diciamo viola le clausole del suo contratto. Lei ha firmato un contratto e non si attiene al suo contratto, quindi dovrà firmarne un altro. Adesso parli con il suo direttore sanitario.
1: No, è tempo di informarmi su questo. Parlo con chi è referente di tutto e verifico un attimo.
3: Mi può dire chi è il suo referente, che magari gli faccio una telefonata io, perché se aspetto il tempo dei Volteroni ci mettiamo 350 anni qua.
1: Non ci mettiamo 350 anni,
3: sì,
1: poi
3: sì, come
1: discriminazione,
3: guarda,
1: non
3: quale
1: capisco.
3: Cazzo di discriminazione, già la quarta volta che mi capita una cagata del genere col Moscati di Taranto, un posto di incompetenti.
1: Vabbè,
3: è la quarta volta, lo so, capita, a voi capita, ma per me è parità di tempo, capisce? Io sono qua, i grandi ustionati, non è che sono in podologia, capisce, che guardo quelli con l'unghia incarnita. Io qua c'ho i grandi ustionati, sono sotto di personale. Il Moscati mi dice ti mando della gente, e poi alla fine, quando dovete prendere il trasferimento voi altri meridionali, c'è sempre qualche cazzo di problema, la zia, la nonna, il figlio, il bambino e le mestruazioni. È sempre così. Comunque, se mi dà il nome del suo referente lo chiamo io, così ci mettiamo d'accordo tra persone che hanno almeno un titolo di studio, perché
1: discriminazione che c'è. Vabbè, non
3: sì,
1: ti
3: ma non me ne importa
1: io
3: niente.
1: Caso le farò sapere.
3: No, mi deve dire, mi dica il nome del suo referente che lo chiamo io. Non ho tutta la mattinata per stare al telefono con i meridionali.
1: Ma anche se prendo il nome, io non ho il numero diretto, devo andare a cercare.
3: Sì, ma lo trovo io. Guardi che qua siamo in Lombardia. Ci metto un attimo a trovare il numero, se mi dice chi è.
1: Cioè, se sa che lavora al Moscati, lo sa qual è il numero.
3: Sì, le chiedevo una cortesia, ma giustamente adesso ai meridionali non è rimasta neanche questa roba qua.
1: Dopo le offese che fa, è normale.
3: Quali offese?
1: Ma
3: lei mi vuole.
1: Devo lasciarla che sono al lavoro e quindi io non sto a giocare.
3: E nemmeno io. Si prenda un ultimo appunto, per favore. Si prenda un appunto, si scrive.
1: Sì.
3: Ok, allora io sono il dottor Luigi Mario.
1: Sì.
3: Luigi Mario, primario. Meglio conosciuto come Fabio Alisei dello Zoli 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
1: Organizzato da chi?
3: Da suo marito, quella feccia umana.
1: Quella merdaccia, grande. Ma come cazzo gli viene in mente a quello? Quella con lo Zoli 105, se ne sa nonno.
3: Un abbraccio grande, Francesca,
1: grazie,
3: stai bene, continua il tuo lavoro lì e congratulazioni per il contratto.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Un bacio dopo a mio marito, grazie.
3: Ciao, un bacio, ciao.
1: Ciao, grazie.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zodi 105.

0: Ciao.
1: Scusate la franchezza, ma dopo tutte ste puntate assurde io veramente non so più che cazzo dire. Come faccio a introdurre sto branco di debosciati cercando anche di essere credibile? Io mi vergogno anche dal panettiere quando mi riconoscono per la voce. Andate a fare in culo e godetevi l'ennesima porcheria narrativa priva di senso e con violenza gratuita, a carico di un personaggio indifeso dell'immaginario infantile della maggior parte delle quarantenni che stanno ascoltando.
2: Permesso, posso entrare?
3: Che cazzo lo chiedi a fare che sei già dentro?
2: Scusami, nonno, ma passavo di qua e mi chiedevo se per caso potevi risolvermi un problema.
3: Se tu sapessi tutti i problemi che ho io e che non riesco a risolvermi da solo, non mi chiederesti nemmeno un accendino. Mi vedi? Ho 40 anni e sembro un ottantenne. Vivo in casa con una pianta grassa coi capelli biondi e le ruote. Una mini cogliona che parla alle caprette. In casa mi gironzola un pastorello semi-handicappato che puzza di galeone spagnolo dopo 3 mesi di navigazione. Secondo te posso risolverti un problema?
2: Senza che ci giriamo attorno, ho bisogno che mi elimini uno che mi sta sul cazzo. Non mi interessa come e non mi interessa quando. Ti pago e me ne vado.
3: Interessante. Quanto mi dai e di chi si tratta?
2: Voglio che ammazzi Peter.
3: Ma quante volte sei handicappato di mente? Mi stai chiedendo di ammazzare uno dei miei? Ma che cazzo ti passa per il cervello, la merda? E poi per quale motivo lo vuoi vedere morto?
2: Quel figlio di latrina si è scopato mia madre mentre lavava i panni al ruscello.
3: Tua madre? Ma tua madre ha 87 anni, che cazzo stai dicendo? Mi vuoi prendere per il culo? Hai voglia di giocare stamattina? Vuoi vedere cosa si prova ad essere dentro l'intestino di un maiale?
2: Non sto scherzando! Quel piccolo pezzo di merda si è preso l'ano di mia madre mentre era accovacciata a lavare i panni. La poveretta non ha potuto fare nulla. Mi ha raccontato in lacrime che dopo l'ano ha preteso un lavoro di bocca con tanto di tintillo di scroto. E non ha pagato della violenza, ha preteso di farne un'altra dopo la sigaretta.
3: Mio caro Klaus, ci conosciamo da tanto tempo, ma solo oggi trovo il coraggio di dirti una cosa che forse non sai. Devi sapere che tua madre è stata un po' la nave scuola per tutti noi in paese. Praticamente ha svezzato più cazzi che cucito bottoni e fa pure la sarta.
2: Come osi? Come ti permetti di infangare la reputazione della mia mamma?
3: Mica ho detto che è una troia. Ti ho solo reso partecipe della sua enorme passione per i cazzi. Non devi prendertela. E poi credo che sia palese che nessuna donna che viene presa contro volere si siede a fumare una sigaretta con chi gli ha fatto il culo per farsi un secondo giro di cappella. Cerca di ragionare. Probabilmente la vecchia strappa filetti, si è vergognata della spanata di Peter e t'ha abbuffato di minchiate prima che magari lo venivi a sapere da qualche infame in paese.
2: Oh, adesso basta! Taci, vecchio bastardo. Me la pagherai per le parole che hai osato pronunciare su quella santa donna di mia madre. Te la farò pagare e la farò pagare anche a Peter.
3: Pagare? Ma tua madre non ha mai voluto soldi. Per lei i cazzi sono una passione come le figurine dei Pokémon per un nerd che non ha mai visto la figa.
2: Ok, adesso non posso più ascoltare le tue schifezze. Me ne vado, ma sappi che mi vendicherò di questo affronto.
3: Aspetta, non andare, mi spiace un po' per averti messo a conoscenza della verità che si cela dietro la tua cara mammina. In fondo, però, non ha fatto niente di male. Ha solo incrociato più cazzi che sguardi nella sua vita. Mica ha ammazzato nessuno, in fondo. Facciamo così. Adesso ti faccio sfogare la rabbia e tutto torna come prima, ok? Ecco, prendi questa e punta.
2: Ma vuoi veramente che ti sparo?
3: Ma non a me, brutto mongolo. Spara a lei.
2: A lei chi?
4: Buongiorno, nonnino. E buongiorno, signor Klaus. Avete visto che splendida giornata? Se solo potessi correrei al fiume a fare il bucato, proprio come fa sempre la sua anziana mamma.
2: A chi hai detto che ha la mamma, puttana?
4: Ma veramente a nessuno.
2: Cazzo, nonno, ma sai che hai ragione, adesso mi sento meglio.
3: Non c'è nulla di meglio come antistress che freddare la strongolotta con un bel calibro 9, vedere i suoi capelli svolazzare mentre frana al terreno con gli occhi spalancati ti rende sereno.
2: Già, concordo.
1: Ditemi voi cosa dovrei mai aggiungere? Siamo veramente alla follia. E comunque, la mamma di Klaus è veramente una sbrana cazzi da antologia, altro che mamma di Stifler. Al prossimo episodio, brutti cessi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Man.
4: Cappella, dammi i dati di volo.
5: Velocità 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine 8000 righe di culo sopra il livello del mare. Sir Baskero, ti pieni al 60%, signor Stark.
4: Perfetto. Guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
6: Cazzo sono?
5: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
7: Oh my god, helping you, Adamanaman.
4: Ma stai zitta, faccia di col culo.
5: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
4: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
5: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: si dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Godo. Tradotto: il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Godo, che c***ata.
4: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
8: Oh, Iron Man, non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tuo bel pazzo di ferro.
4: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.

0: Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torri! Te tengo d'occhio a torri!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torri! Vedi che te guarda, capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro! Te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Supererotici, formazione a trenino volante.
3: Loro gli umani, consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti.
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante.
5: A me mi pare Guy Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, supererotici!
1: A torre, torre, mi senti? Vedi che te tengo d'occhio, torre, non te perdete vista, te spio!
3: Supererotici, non potete nulla contro il potente Thanos!
0: Sono ferito! Sono ferito!
2: Resisti, Thor! Non mollare! Resisti, frocione in costume!
1: Tranquillo, capo! O guardo io a torre, non ti preoccupa! O sto a guardare!
2: Dannazione, Bocchinara! Thanos è troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Eccoli, rinforzi, eccoli!
6: Thanos! Arrenditi! Non hai più speranze! Ah, sei proprio un terrone di merda!
7: E tu chi diavolo saresti?
6: Sono l'incredibile!
7: Incredibile cosa?
6: Incredibile cazzo in culo!
7: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
1: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
0: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
4: Lo so io! È l'osservatore romano!
1: Ma vattela a piangere il culo, frocio!
4: Che battuta di merda che ho fatto, Ale!
7: Aia!
4: Tu contenta?
8: Radio 105.
9: Yeah. Yeah.

0: davanti, bitch.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo è? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
4: Non me lo fanno mai dire.
2: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
2: Ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
4: Perché? Da Guitar.
2: Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, poi. Che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
2: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
4: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
4: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
4: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
4: sì,
1: dire.
4: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui dice, guardami. Dice che ne bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you, the zoo.
5: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo.
6: Vai, dai. Tamarri.
7: I tamarri sono alla ricerca di un coltello per avventurarsi nelle foreste. Tamarri.
8: Coltelleria, buonasera.
9: Mamma mia, oh. Pronto?
8: Salve.
9: Buongiorno, ho chiamato per un'informazione che sono interessato a prendere un bel coltello.
8: Sì, mi dica.
9: Perché devo fare un po' di avventure, no? Allora,
8: ottimo.
9: Volevo un coltello con dentro, sai quelli là che ci sono, che hanno il manico, che gli puoi mettere dentro la bussola.
8: Dipende lei che cerca, io penso che
9: ci sta il saccappello. Ci sta il saccappello anche?
8: Da no, no, no, no.
9: Ah,
8: no.
9: Ma ce l'ha magari anche il coltello con il manico?
8: Senta, se lei ha voglia di scherzare.
9: No, mi veniva da ridere, però che stavo pensando a una cosa. Però visto che devo stare poi un mese e mezzo in questa foresta, e sono, sì, siamo solo uomini, c'è il coltello con il fondo al manico, un buco di culo. Per non sentirmi solo. Pronto? Signora? Ha chiuso. Tamarri.
8: Coltelleria. Buongiorno.
10: Ah, mi dispiace, com'è successo? Un incidente?
8: In che senso?
10: Come hai detto che sei zoppo, ma perché lo dici a tutti al telefono?
8: Ma è uno scherzo o cosa?
10: No, sei tu che mi hai detto, sono zoppo.
8: No, ho risposto, ha chiamato una coltelleria.
10: Perché sto cercando un coltello e tu mi hai risposto zoppo. Ma che non sono mica scemo, non ho capito, personaggio che parla tutta strana.
8: Fantastico.
10: Pazza bastarda. Senti, sto cercando quei coltelli tutti da Rambo che dentro c'hanno nel manico le cose per fare pescare, tagliare, l'arco delle frecce, cavalcare, tu puoi fare di tutto questo coltello.
9: Ti prego, ti chiamo. Adesso qua devi insultare te.
8: Coltelleria, buongiorno. Pronto? Staglia.
10: Non ce l'ho fatta.
9: Perché?
10: È troppo da ridere.
7: Parte la stupidera totale.
11: Sì, pronto, Marchi.
9: Pamela! Pronto? Sei un coglione. Ma riusciamo a farla oggi? Oggi non le portiamo a casa.
10: Ma dai che siamo pieni.
9: Ma di cosa?
10: Mi stanno divertendo.
6: Tamarri.
11: La coltelleria, buongiorno.
9: No. Senti, Polenta, c'hai i coltelli?
11: Ha chiamato la coltelleria.
9: Ah, fantastico, fantastico. Cioè, c'ha anche ragione, non è che c'ha ragione. Senta, io cercavo un coltello da sopravvivenza.
11: Un attimo che le passo
9: coltaio. Vabbè, dai, passo. Chiedi. Pronto?
10: Sei amico di Beppe Sparisci?
9: Sei amico di Beppe Sparisci?
0: Non so neanche chi sia.
10: Quello
0: io
10: che diceva Sparisci. A tutti, oh, devi Sparisci.
9: È quello che diceva Sparisci. Comunque, senta, ho parlato con la signora, mi ha detto le passo Tommaso. E per i coltelli ho chiamato, che volevo acquistare un coltello d'avventura col manico dove si può, magari con la bussola compreso.
0: No, dentro io con la bussola non ho nulla. Io ho i coltelli sportivi della Fox. La Fox, se la conosce, fa dotazioni militari, serie Sputnik, quelle cose lì.
9: A chi sputi? Che cazzo dici? Oh, ma cerca di parlare
0: Sputnik, è una serie della
9: ancora
0: Fox.
9: Oh, ma che cazzo fai? Mi stai insultando, sputi. Ma pensate, io chiamo per un coltello e mi ci disputi. Ma sei scemo?
0: No, io la serie Sputnik è una
9: ancora
0: serie della Fox.
9: Ma che cazzo fai, coglione?
0: Ma stiamo prendendo in giro, mi scusi.
9: Ma che cazzo ti parlo, mi ci disputi?
0: No, una serie. È una serie della Fox.
9: Ma Fox.
0: Che si chiama così, come la navicella spaziale, la Sputnik.
9: Ancora? Cazzo fai, coglione, che mi ci sputi? Ma pensa a te, sto caffone di merda. Mica non lo vengo a prendere il coltello da te, lo sai?
0: Faccia quello che vuole. Io
9: ma pensa a te, ma che cazzo ti credi? Ancora con sta Fox, cos'è sta Fox?
0: È una ditta di coltelli.
9: Ah, allora cerchiamo di dire le cose come stanno. Senti, allora, a me serve un coltello col manico con dentro per metterci le cose dentro. Hai mai detto che non ce l'hai. Come sono fatti?
0: Sono coltelli.
9: Stai attento come parli. Stai attento come parli, cerca
0: dipende da che forma vuole.
9: Lungo lo voglio lungo, più grosso che hai, proprio.
10: E mezzo.
0: Io c'ho anche i macete se vuole.
10: Bello!
9: Minchia, il macete subito. Ma voglio, voglio il macete. Macete che quanto costa? Quanto costa?
0: Siamo sui dai 55 euro in su.
9: Che sei cazzo, ti do 20 euro.
0: No, mi spiace.
9: 35?
0: No.
9: 40?
0: No.
10: 45.
9: 55. Cioè... sto facendo io il prezzo. Coglione.
10: 60.
9: Te ne do 60.
0: Ah, coglione a chi? Scusa.
9: Ma che cazzo
0: adesso
9: fai?
0: Adesso mi sto dicendo.
9: Adesso
0: così.
9: Ti stai esaltando. Guarda, ma che cazzo fai? Solo perché hai il macete, coglione. Cazzo fai.
7: Adesso Massimino farà finta di essere un pazzo al telefono che vuole comprare un coltello.
12: Ehi, intanto. Coltello, voglio coltello, voglio coltello.
10: Così si fa. Prendo il coltellone. Mi serve un coltellone per fare accampamento.
13: Non ho capito, mi scusi.
10: C'ho una rissa con degli scout questo weekend.
13: Sì.
10: E praticamente so che loro arriveranno con gli svizzerini del cazzo. E io invece voglio arrivare con un coltellone da un 40 centimetri di lama. Proprio. Ci devo proprio un macello succede. Perché lei forse non lo sa, ma c'è questa orda di scout che sta invadendo il territorio.
13: Ma lei è qui del Zignano?
10: Sì, sono designato, sì. Sono un pazzo incredibile. E voi vendete coltelli ai pazzi?
13: Se lo paga, sì.
10: Beh, senza scrupoli proprio. Fare una strage faccio. Va bene, ok. Allora basta prendere questo coltello per i pazzi. Si dice coltello o coltellata?
13: Coltello, con la L.
10: Ah, con la L di libidinoso pazzo?
13: Sì.
10: Ok. Vabbè, quanto costa un coltello per la strage?
13: Ma sui 40-50 euro, più o meno.
10: Perfetto, senza scrupoli proprio. Arrivo che così li faccio tutti sti scout di merda. Proprio li taglio a metà. È una roba pazzesca, arrivo. Minchia, pazzesca, proprio il denaro. Incredibile cosa si fa.
14: Hai appena denunciato un massacro.
10: 40 euro, sì, vieni. Mettete i coltelli ai pazzi. Questo è un TikTok da 3 milioni, cazzo. Ma poi vendete i coltelli ai pazzi? Sì, basta che pagano.
14: Minchia, devo... Faccio una...

0: Amore, ma che cazzo è quel mega pacco che c'è in sala? Non dirmi che hai ordinato ancora gomitoli di lana per fare scorta in caso di guerra.
1: No, no, ne ho già un magazzino pieno. Così, in caso di mondo post-apocalittico, scambieremo come risorsa in cambio di approvvigionamenti. Dei bellissimi e caldi maglioni per ripararsi dall'inverno nucleare.
0: Sarai la Benetton dei ghoul zombie, brava! Ma allora che cazzo c'è dentro a quel pacco anonimo?
1: Cazzi miei!
0: Figa, ma che stronza! Perché tutti sti segreti?
1: Ma non hai capito, non volevo risponderti in maniera scostante, sono veramente cazzi miei. Nel senso che è una scatola di sex toys che ho ordinato su Alibaba.
0: Quindi hai comperato uno scatolone di cazzi? E che cosa ci devi fare questa volta? Lanciarli agli zombie radioattivi dritti nel culo?
1: Ma no, brutto coglione, sono per noi, per rendere il nostro sesso più piccante. Dopo tanti anni è normale che non ci sia più la stessa passione, non credi? Magari con qualche toys possono cambiare le cose.
0: Scusami, ma in che modo riempire i tuoi buchi con cazzi che non sono il mio dovrebbe accendere il desiderio? A me basterebbe solo che ti lavassi prima di indossare il pigiama che puzza di fritto prima di venire a letto, coi capelli simili ad una che è precipitata dal 20° piano su camion dell'immondizia. Credo che già questo aiuterebbe notevolmente la mia libido.
1: Ma come ti permetti, brutto coglione? Va che anche tu non è che mi giri per casa come Brad Pitt. Vieni a letto che hai l'alito di un poltergeist e le palle che puzzano di negoziazione al mercato del pesce in Marocco.
0: Sta a vedere che adesso l'unico problema perché scopiamo poco sia che siamo due sciatti di merda.
1: Cosa mi devi dimostrare con sto tono sarcastico? Adesso il problema sarei io.
0: Beh, amore, ti ho conosciuta che ballavi sul cubo in discoteca con le autoreggenti e il perizoma, profumavi di fiori e spendevi un botto dall'estetista. Mi hai dato il culo prima di portarti in pizzeria la stessa sera in cui ti ho invitata fuori. Dopo un mese abbiamo fatto sesso a tre con tua sorella e tua madre che filmava. Diciamo che le aspettative della vita sessuale di coppia erano ben diverse da scoparsi una lordona che sembra fatta di fentanyl all'angolo di un marciapiede di Detroit.
1: Ma sai che essere insultata mi ha arrapato di brutto.
0: Davvero? Meno male. E io che pensavo di doverti spegnere con una bottigliata mentre cercavi di pugnalarmi con un cazzone di gomma.
1: Dai, andiamo a fottere, brutto coglione, impotente.
0: Va bene, sgualdrina che non sei altro, cagna bastarda, schifosa.
1: Ah sì, così, insultami che mi piace.
0: Va bene, brutta figlia di Troia. Tuo padre è un nano cornuto di merda e la tua famiglia sembra una di quelle dell'Alabama dove ci sono le deformità dovute al fatto che si scopano fra fratelli da generazioni. Sei arrapata?
1: Adesso hai esagerato. Vado a prendere un mega cazzone di gomma per pestarti, brutta testa di merda.
2: Cose di casa!
3: In apertura del nostro notiziario GOP.
4: Amore, i vicini stanno traslocando. C'è un casino di là.
5: No, si vede che stanno provando lo scatolone di cazzi di gomma che gli è arrivato stamattina e che ho aperto in un angolo per spiare cosa c'era dentro.
4: Ma che fai lo zabaione con la centrifuga ad immersione?
5: Ma figurati, sto solo pulendo la punta del cazzone di gomma che mi sono fregata dalla scatola.
2: Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao mamma, ciao, mamma. Buonasera a tutti.
2: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
3: Sì.
2: Sapete
3: sì.
2: Che avete 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
4: Siamo pronti, ama.
2: 3, 2, 1, via.
4: Chi?
3: Scopa.
4: Idraulico.
3: Giardiniere.
5: Casalinga.
2: Bravo, casalinga.
3: Bravissimo.
2: Desperate Housewife. Avanti.
3: Cosa?
4: Vendi.
3: Fuori.
4: Scuola.
3: Drogate.
6: Caramelle.
2: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
4: E vai.
2: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
4: Di
3: cosa?
4: Puzza.
3: Figa.
4: Passo.
2: Acciuga è la parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
3: Chi?
4: Scopa.
3: Berlusconi.
4: Mubarak.
6: Nipote.
2: Molto bene, con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
3: Cosa?
4: Sembra.
3: Buco.
4: Culo.
3: Dolce.
6: Ciambella.
2: Giusto, ciambella. Bravi ragazzi, 6. Avanti.
3: Come? Mio?
4: Cazzo?
3: Passo.
2: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passi. Ripartiamo.
4: Gatto?
3: Di?
4: Merda?
3: Suonerie.
6: Virgola.
2: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
4: Tua
3: sorella
4: chiede
3: pompino,
4: macchina,
3: 30
6: euro.
2: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
3: Cosa?
4: Non
3: fare
4: con
3: schettino.
2: 1, 2,
4: passo.
3: Ma dai.
2: Crociera. Finiti passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
4: Dove?
3: Lavoratore?
4: Non
3: fa
4: un
3: cazzo.
6: Comune.
2: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
4: E vai.
3: E allora lì.
2: Potete provarci velocemente.
3: Cosa?
4: Usa.
3: Tua.
4: Madre.
3: Orgasmo.
4: Anale.
6: Zucchina.
2: Esatto, e vanno a 12, sorpasso. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
7: Lo Zoo di 105. Gnagno qua.

0: E rieccoci carissimi amici, sempre col vostro Max, per sentire questa grande storia un po' romanzata dello zoo. Diciamo dal Vangelo secondo Pezzali. Pavia anno 2000 e qualcosa. Marco ha deciso di fare l'isola, ma viene bloccato dall'insorgere di Warco, un impostore caino che ha cercato di infangare il suo buon nome. Fermato sto merda, riprende la sua normale messa in onda per chiarire il tutto e forse finalmente si può partire per questa maledetta isola. Così, insieme a Fabio e Paolo, va nel 7000° piano della Torre Radio, nell'ufficio dell'illustrissimo amministratore delegato.
1: Illustrissimo, carissimo, bellissimo, rieccoci qua, merda succhia pelè.
2: Inca, siamo riusciti a dare una lezione a quel merda che si spacciava per Marco. Capito, inca, bastardo.
3: Belline, gli è andata bene che non avevo le chiavi, altrimenti l'avrei squartato come un besugo.
4: Ragazzi, molto bene, anzi, molto benissimo. Quindi direi tutto a posto, possiamo continuare con le nostre vite, anzi, vitissime.
1: Beh, in realtà siamo qui per riparlare di quella faccenda che avevamo in sospeso, glande troia grifone.
4: Ah, di quale faccenda parli, anzi parlissimo?
1: Lo sai, su che io e Fabio dobbiamo fare l'isola, minchia mangia ictus.
3: Beh, lì ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
4: Ah, Marco, non prende bene qui. Sono in galleria. Non attetto, attica e atto.
1: Ah, illustrissimo, sono qui davanti a te.
4: Ah, volevo vedere se eri attento. Sei forte, hai superato il test. Ora potete tornare in studio a registrare le scenette. Anzi, scenettissime.
1: Ma dobbiamo parlare dell'isola, porca di quella...
4: Oh, e va bene. Stavo cercando di temporeggiare, anzi, temporaggissimo. Ecco, non sono molto convinto di volervi mandare.
1: Cosa? E perché?
4: È sempre la solita questione, Marco, anzi, Marchissimo. Siete troppo volgari. Che figura ci facciamo, anzi, facciammissimo?
1: Siamo volgari, sì, ma mica così esagerati, dai, palude scannafiche.
4: Marco, sentiamo un estratto della diretta andata in onda proprio oggi.
1: Paolo, ma tu hai mai dentro un cazzo.
2: Inga, cosa significa sbarrare dentro un cazzo?
1: Nel senso che tu sbarri dentro un altro cazzo e quando quest'altro cazzo sbarra, sbarra la sbarra dell'altro.
3: Belin, una sbarra inception.
1: Sì.
4: Mi sembra che ci sia un po' troppa sbarra.
1: Beh, ma noi siamo così, parliamo di pancia e sicuramente troveremo un modo per farci amare da un pubblico diverso, il grande pubblico, proprio per il nostro essere genuini. E poi cosa avete contro la sbarra? È sempre misfrattata, poverina, ma guardala, con il suo colore bianco perlato, la sua consistenza liquido-albuminosa, per non parlare del suo compito, la fecondazione. Noi non ci riflettiamo mai, ma la sb***a è la culla della vita.
2: Inga, Fabio, ma sta davvero facendo un discorso filosofico sulla sb***a?
3: Mi sa che si è bevuto il cervello.
4: Marco, mi hai convinto, anzi convintissimo, vi mando all'isola.
1: Vai, grande, culo spanato dai grissini.
0: E tricche tracche, Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno a conoscere il direttore artistico dell'isola, il leggendario Bear Grylls.
5: Sono Bear Grylls ed oggi sono qui in veste di direttore artistico per conoscere i nuovi volti che comporranno la prossima edizione dell'isola.
1: Salve signor Grylls, sono Marco Mazzoli, cazzo merdaculo.
5: Eccolo qui, è un Marco Mazzoli. È molto selvaggio e come potete vedere ha le gambe molto corte, simbolo che l'evoluzione non ha avuto clemenza con lui.
1: Ma con chi sta parlando?
3: E soprattutto perché c'è sempre una voce in sottofondo?
5: Io sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Ma questo stecco bastardo chi è?
3: Beh, lì sono Fabio Alisenji.
5: Esatto, un Fabio Alisenji. Si nutre solo di sigarette ed il suo habitat naturale è la forfora. Ora cercherò di cavalcarlo.
3: Ma cosa stracazzo fai?
5: Ah, com'è impetuoso l'Alisenji. Ma non mi arrenderò.
3: Beh, lì in questo qua è completamente spostato di cervello.
5: In ogni caso, hanno superato il provino e quindi questi sono due dei nuovi concorrenti che faranno l'isola. Non vedo l'ora di conoscere gli altri.
3: Marco, io non so se voglio stare a stretto contatto con questo ritardato. Quasi quasi passo la palla a Paolo.
1: Ma no, dai, andiamo io e te, mio migliorissimo amico Fabio. Paolo non è invitato, stronzo guru guru.
3: Sara? Vabbè, dai, Belini, in effetti sennò dovrei farmi 2 mesi a dirigere la fattoria e non so mica se ne sono in grado.
1: Appunto, dai, il prossimo passo è scegliere chi ci sostituirà. Dobbiamo fare dei casting. Hola hola, gnu gnu gnu.
0: E qui ne avremo di cose da raccontare e le racconteremo sempre e solo con Gnagno 4. Proud to come.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Geova Beach Party.
4: Everybody born, let's go fufa. Bentornati ragazzi, sono sempre io il vostro Baudelaire, George Denzel Washington DC Universe Online, pronto col piede di guerra contro la banda baffotti dei poteri forti e la premiata ditta degli Illuminati. Sempre armato fino al buco di culo di verità assolute che mi vogliono infabbiare, ma non mi fermeranno mai. King Kong non è un capo in confronto a me. Voi come sempre rubate i soldi alla nonna e gettate petrolio sui gabbiani. E allora, siete pronti? Comprare una macchina diesel non conviene più. Piano piano piano, Darth Vader è diventato molto popolare.

quelli che vanno in giro col monopattino elettrico probabilmente fucchiano anche i caffi. Quelli che vanno in giro col monopattino elettrico probabilmente fucchiano

tazza grande con latte di foia caldo, leggermente schiumato a parte, due bustine di zucchero e fono le fette di mattina, non for prenderti fe nella fuddetta tazza ci trovi della sb***a. Se ti arriva una mail da un certo principe per

0: tocca a voi. Io lo fo, caro, follow anche quando, anche quando mi faccio i rifacqui col colluttorio. Ed ora una canzone con un ospite incredibilmente speciale, riefumato direttamente dall'inferno tramite un rito satanico che mi ha donato mio padre Zeus. Signore e signori, ecco a voi Fabrizio De André!
1: Oh, ben ritrovato Lorenzo nel mezzo del cammin di nostra fica.
0: Allora Faber, cova nei penfi dei poteri forti.
1: Dunque ne deduco che la domanda vada presa orsi dunque con le pinze di ghisa, senza sprezzanti commenti delle male lingue tagliate direttamente con l'accetta e l'aceto. In vero è che se dai diamanti non nasce nulla, dall'etame nascono i fiori, ma i fiori intesi con...
0: De André, ma vai a fanculo, sta zitto e facci sta canzone che mi ha asciugato le palle.
1: Come sei rozzo.
0: Allora, come tutti ben sappiamo, tu fai un grande tifoso fegatato della Juventus. Hai fatto una canzone dedicata alla vecchia signora?
1: Assolutamente sì, sperando sia di buon auspicio per il prossimo campionato.
0: Faber!
1: Tu ti allenavi anche in inverno, meglio degli altri e ci fai lo scherno. Non sei mai triste, non sei uno che beve, sei fisicato e non pippi la neve.
0: Grande Fabe! Poi figlia vera!
1: Sei un grande Del Piero ieri come adesso, sei come il vento che gela un po' l'osso, fai morti sul campo e tiri una sbrega, se segni una bomba io mi sparo una sega. Grazie Giova, ritorno negli inferi in questo imbrunito.

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, da scendere in zammetto.
0: Sono le 18:45.
7: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena.

0: raccapricciante.
1: Raccapricciante.
2: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha
3: preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
4: Ma che puzza.
3: Mi schiaccia il 7, per favore.
4: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
2: Mi schiaccia il 4.
4: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
3: Pazienza un attimo.
2: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
2: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
4: Senta un attimo, io devo andare a casa.
2: Ho capito,
3: ma non le vada sui miei piedi.
2: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
4: Se lei non si lava le
3: ascelle. Mi fa scendere, che sono tre piani che devo scendere.
2: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
3: Ma chi se ne frega?
2: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
6: Permesso!
2: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no?
7: Ma lei è Zizzania Man?
6: Sono Zizzania Man. Piacere.
5: Facciamolo entrare.
6: Se ne va, voi andate via.
0: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
8: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzania!
7: Lei si sente la puccia di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia!
2: Vada fuori, cane! Vada a casa sua, cane!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
2: Maledetto vecchio!
3: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
2: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
2: Chi è che ha il portafoglio mio,
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
2: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
2: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo Zizzania Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo arrivati! Sì! Durante una meravigliosa serata tra amici a minare bitcoin, scambiarci le mutande e pippare, nasce il nuovissimo e innovativissimo App Store...
2: Up and Up!

0: un'infinità di applicazioni per computer, smartphone e tablet che non potrebbero neanche essere pubblicate sui normali app store. Come ad esempio il primo e unico servizio a domicilio per fare la cacca, ovunque sei, in totale relax. Grazie alla nuovissima applicazione Just Shit! Quante volte ti è capitato di essere fuori casa, in un ristorante, in discoteca, in un pub o in una qualsiasi situazione scomoda dove puntualmente e inaspettatamente arrivano loro?
1: I sudori freddi.
0: Quel gamberetto non è passato dal via. Hai bevuto una birra gelata troppo velocemente. Il pippotto che ti sei fatto era tagliato con del lassativo. Sono tanti i motivi che ti portano inesorabilmente alla cacca col fischio. Di freddo. Corri in bagno ovunque sei, apri quella porta, ti chiudi dentro, fai a malapena in tempo a sederti sulla tazza sporca e...
2: Pato!
0: E quando esci ci sono due fighe che ti guardano disgustate. Che puzza!
2: È stato quello prima di me.
0: Ma da oggi c'è... Just Shit! Niente più figure di merda, niente più problemi. Sì, perché con Just Shit ti basterà aprire l'app alla prima goccia di sudore e potrai prenotare il camper più vicino a te.
2: Aspetta, fammi aprire l'app. Just Shit, Just Shit. Prenota, prenota. Veloce. Ok, prenotato.
3: Tutto a posto? Sei un po' bianchiccio, stai sudando.
2: No, tutto bene. È che sto aspettando un amico che arriva fra 2 minuti qua fuori, un attimo.
0: Arriverà un comodissimo camper con più postazioni super igienizzate per poter cagare in totale serenità e fottendotene che ti senta qualcuno o della puzza di merda che lasci.
2: Che roba, sì, così. Sì, grande Just Shit. Sì.
0: E per le situazioni più difficili ti basterà un piccolo extra e il nostro addetto ti terrà la mano rassicurandoti e incitandoti a spingere.
4: Vai, vai, spingi e respira. Spingi e respira, di più. Dai. Respira.
5: Spingi. Salvietta umida?
2: Grazie, quanto ti devo?
5: Dammi un 10, dai.
0: Cosa aspetti? Scarica subito Just Shit e non farai più figure di merda. In tutti i sensi! Just Shit è un'applicazione...
6: Up and Up!
7: E a

0: Bella la montagna, belle le vette, bellissimi i prati, straordinario il tramonto. Incredibile è il profumo della legna che arde, pazzesco il formaggio e tutti i prodotti caseari sapientemente realizzati. Ma rimaniamo comunque in una comunità montana dell'Ottocento, dove nessuno è vaccinato e dove la morte per minchiate è all'ordine del giorno e l'aspettativa di vita decente si ferma ai 52 anni mal portati.
1: Caro papà, ti scrivo questa lettera per raccontarti come vanno le cose qui in montagna. Heidi è tanto carina con me. È l'unica che in questi mesi non mi ha mai e poi mai aggredita a mano armata o mi ha legata per torturarmi. Per questo la considero una vera amica. E poi c'è quel mattacchione di Peter, con il quale c'è stato solo una volta un breve e fugace rapporto sessuale. Ma che è avvenuto? Perché in quel periodo ero cascata nella dipendenza. E visto che lui la spacciava, ho utilizzato l'unica merce di scambio che avevo per procurarmi qualcosa. Ma da allora siamo rimasti ottimi amici. Pensa che ha anche smesso di sputarmi in bocca quando dormo a bocca aperta. È proprio un bravo ragazzo. Per quanto riguarda la Rottenmeier, mi spiace che alla fine ha perso il suo ruolo di badante di una giovane ricca storpietta di città per farsi chiavare da mezza montagna. Alla fine però rispetto la sua scelta, perché adesso si sente libera di vivere la propria sessualità. Di questo deve certamente ringraziare il nonno e tutta la sua depravazione. Ora sono qui, a lume di una candela, a scriverti, anche se so che sei morto dopo lo scontro a fuoco con il nonno e Heidi. Beh, ma tu eri Liam Neeson. E quindi, chissà se un giorno ricomparirai a quella porta scassata per portarmi via, come nei tuoi film meravigliosi, ma che ti hanno tenuto tanto lontano da me. Adesso dormono tutti. C'è una grande puzza di piedi. Ma alla fine si sposa con l'odore dei formaggi che il nonno tiene gelosamente vicino alla scarpiera, perché si è convinto che qualcuno glieli rubi. Già! Il nonno. Una figura un po' burbera e a tratti violenta. Misogena. Instabile e incredibilmente crudele. Ma che alla fine è il collante di questa buffa comitiva. Ora dormo e spengo questa flebile luce, sperando che un giorno ti riabbraccerò e magari assieme potremmo lasciare definitivamente questa casa, che anche se mi dà riparo, oggi non sento più un luogo che mi appartiene.
2: Ma basta, porco d***o, ma non sai scrivere senza pensare ad alta voce. Sono due ore che cerco di dormire, d***o bastardo.
1: Scusami, nonnino, non volevo di...
2: Scusami, nonnino, un paio di cazzi.
0: Beh, dai, parliamoci chiaro. Voi a chi avreste dato ragione? Mica siamo in trincea e che diamine. Se devi scrivere la tua fidocchiosa lettera, puoi farlo anche in silenzio. E che cazzo? Su certe cose non transigo. Bisogna avere rispetto degli altri quando si dorme. Bravo nonno, adesso quella stronzetta snob sicuramente non si azzarderà più a disturbare chi si fa e già fatica a prender sonno. E che cazzo, un minimo di sensibilità.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
5: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che dobbiamo preservare la razza bianca.
4: Stiamo pieni dei negri.
5: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono più negri che bianchi, portarci loro.
4: Sì, lei non li frequenta però.
5: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
4: È pieno di negri a Varese.
5: E che cazzo,
4: c'è. Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
5: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
4: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
5: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
4: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
5: No, c'era.
4: Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
5: E che cazzo, io non è che sono là tutti i momenti.
4: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
5: No, io si fumo e basta di sigarette.
4: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
5: Ah, va, che cazzo.
4: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
5: No, a Varese. Uno spruzzetto non lo so di Varese, come fanno gli altri, dica, qua da poco.
4: Si sente dalla voce? Lei è uno con una dentatura precaria.
5: Sono troppi.
4: Vanno in giro,
5: non lavorano, le danno tutti dei soldi.
4: Sì.
5: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro, sì. E questi qui non fanno cazzo.
4: Invece gli italiani lavorano tutti.
5: Perché appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
4: Sì, per colpa dei negri.
5: È sempre sti cazzo dei negri, ci sono di mezzo. Magari anche lei.
4: Mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
5: Ah no, non è per colpa dei negri.
4: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
5: Ma che cazzo sta di lei?
4: Ma che cazzo sta dicendo lei?
5: Di mortacci loro, degli zingari, di mortacci della loro famiglia.
4: Quindi in conclusione, di tutti questi negri e di tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
5: siamo
4: paga?
5: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è sta, tutta l'Italia.
4: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli, lei deve essere il 16° più o meno. Vada a fanculo.
5: Ma
4: vada a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai, dammi un altro.
6: Rallenta un po' parlando.
4: Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi? È Jedi lei?
6: Cosa?
4: È Jedi, dico, è Jedi, vive su Dagobah.
6: No, ma sei, no!
4: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
6: Ma che cazzo dice parolacce?
4: Ma io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
6: No,
4: non è Dagobah. Lei è Dagobarva. A bersi le birre.
6: Cosa c'è?
4: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
6: Sto lavorando.
4: Non me ne frega un cazzo! Deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
6: Perché deve vendere mobili a me?
4: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
6: Ma che vuole a quest'ora? Esso,
4: no, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
7: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
4: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
7: No, sono marocchini e stronzi,
4: marocchini...
7: tutte e due.
4: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono a Marocco, nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
7: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
4: Lei che lavoro fa?
7: Sono corriere.
4: Consegna i pacchi?
7: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
4: Pericoloso tipo? Dica.
7: Roba di lavanderia, industriali.
4: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
7: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
4: I fanghi tossici. E quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro?
7: No, è che sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
4: Ma perché secondo lei glieli danno?
7: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
4: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, non questi che devono mangiare, scusa.
7: Ho capito, però allora? Questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
4: Sì, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
7: Questo è anche un altro ragionamento.
4: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così?
7: Lo so, però è un mondo infame.
4: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro?
7: Sì.
4: Sì. Okay. Chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
7: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
4: Sì, però
7: è un lavoro che devi essere informato.
4: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
7: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
4: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
7: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
4: I simboli di pericolo sono in italiano?
7: I simboli di pericolo sono...
4: Simboli.
7: Non sono scritti, sono simboli, sono disegnati, scusi.
4: Scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
7: No, un marocchino può farlo, però...
4: Allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
7: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini, è colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
4: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
7: Esatto, ma
4: lo pigliano i marocchini.
7: Alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che lo vogliono fare.
4: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivata esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
7: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
4: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco, gli stronzi chi sono?
7: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
4: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
7: Anche io.
4: Buona giornata, buon fango tossico anche a lei, salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: Siamo nel minchiolato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer, dove si stanno raccontando storie di altri tempi.
1: E quindi, nonno, tu hai fatto la guerra?
2: Certo che ho fatto la guerra! Ero contro quegli svitati dello sbarco in Normandia del 44. Sparavo come un calabrese quando gli guardi troppo la sorella.
3: E com'era stare sulla nave?
2: Quale nave?
4: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
5: Sua Maestà Lord Giolitti!
4: Ciò che sto per dirvi vi farà ribollire il sangue nelle vene, per quanto ne abbiate poco. I nerd!
2: Che cazzo vuol dire?
4: Ed è proprio questo il punto. I nerd sono dei secchioni brufoloni che invece che stare all'aria aperta preferiscono trastullarsi con le statuettine, i videogiochi e i fumetti. E fra questi c'è Carletto Butterellato. Andate, vabbè, lo sapete.
3: Forza, stracci, andiamo.
0: Pieni di diavoli in capa, i Turbo Boomer vanno in un posto marcio con l'aria miasmotica di un odore di cibo istantaneo giapponese misto a scella non lavata. Una fumetteria.
6: Allora, avventurieri, direi che possiamo cominciare con la nostra sessione di Dungeons and Dragons.
7: Sì, signor Master, sì.
6: Forse allora, adesso state entrando nel castello del regno di Niflheim, ma improvvisamente appare il Nidhogg, il drago serpente mostruoso e sanguinario della mitologia norrena, che rode le radici dell'albero del mondo Yggdrasil.
7: Posso tirare il dado per provare a colpirlo con un'altra palla di fuoco, vostra maestà?
6: Sì, certo, ma è molto forte. Devi fare almeno 17 per crittare.
3: Fermi tutti qui.
7: Oh no, sono i potenti.
1: Siamo qui per risolvere la situazione, brufoloni scorreggioni.
6: Per risolvere la situazione? Dovete totalizzare almeno un 17 per sconfiggere il Nidhogg.
2: Ma in che minchia di lingua parli?
1: Già, e soprattutto lavati i denti, che è l'apparecchio pieno di tartaro.
6: Il tartaro, eh? Il regno dei morti, la profonda voragine al di sotto dell'Ade, che funge da prigione per gli esseri divini e luogo di eterno tormento per i mortali empi.
2: Mi hai proprio svitato le palle con i tuoi discorsi stramboidi.
1: Già, ma uscire a giocare all'aria aperta non vi piace?
2: Ma infatti, magari con la lippa. Gandalf, diglielo anche tu. Gandalf, che cosa stai guardando?
3: Stavo solo dando un'occhiata a questa statuetta in scala 1-1 dell'elmo di Sauron.
2: Non dirmi che ti piacciono queste cazzate da...
3: Però, voglio dire, non dimentichiamoci che io vengo da un mondo fantasy.
6: E mi lasci dire, signor Gandalf, che il suo cosplay è veramente ultra realistico.
3: Cosplay? Ma quale cosplay? Io sono il vero Gandalf.
6: Sì, certo. E allora io, come direbbe Robert Downey Jr., io sono Iron Man.
3: Questi brufoloni merdosi mi stanno proprio facendo incazzare.
2: Già, e poi chi stracazzo è Iron Man?
6: Sono il personaggio Marvel più stratomitico della storia. Ha sconfitto Thanos prelevando le gemme dell'infinito e schioccando le dita. Ah, quelli sì che sono veramente dei bei supereroi.
2: Supereroi? Maggianate! Ai miei tempi c'era un solo supereroe che ha bonificato le paludi, creato le pensioni e faceva arrivare i treni in orario. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
1: Io ce l'ho ciucciato anche a lui.
6: Oh, ha fatto una battuta parlando di S-E-S-S-O. Mi scusi, signora Mandalir. A nome di tutta la mia compagnia cavalleresca, le chiedo: vorrebbe ciucciarcelo anche a noi?
1: Io all'interno di questa scenetta sostanzialmente non faccio altro, ma voi bruttoni nerdoni non lo ciuccerei manco con la bocca di un'altra.
6: Già, è quello che si dicono anche tutte le altre ragazze. Oh beh, mi metterò a cercare qualche hentai e mi farò una grossa sega quando ne arriverò la mia.
1: Oh beh,
2: prendo la cinghia.
0: E con una raffica di cinghiate antisfigato, i Turbo Boomer trasformano Carletto il nerd antifica in Carletto il super bomber della situa pieno di candida.
8: Bella raga, anche a zio! Se non ci sarebbe stata la cinghia a quest'ora non avevo neanche visto la figa, porco Digel! Ora invece sul mio vecchio mappamondo che tenevo acceso la notte per dormire perché avevo paura del buio, ci attacco le bandierine per segnarmi tutta la figa del mondo! Porco Digel! Mo vado che c'è un massaggio cinese, così scopro se ce l'hanno davvero gialla come dicono. Ciao! Porco Digel!
1: Sì, ora è proprio il mio tipo. Aspetta ad andare, che te lo ciuccio.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pezzo di insalata arriva e dice: ehi, son Gino, mandarino, che mortadella! E intanto l'uva passa e dice: no, ma lo sa, l'ame è l'insalata russa, perché il fico è secco. E poi arriva un pezzo di formaggio che dice: sono Jack lo squacquerone, oh no, e damer, e mental. E poi finita i formaggi, mamma mia caramella, se solo potessi rivederti ancora, io ti ammazzerei, porco di...
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo sapevi che è arrivato Up and Up? No? Allora sei boomer e anche stronzo! Up and Up è il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer per scaricare le applicazioni più in top del momento! Legali, illegali, copiate, immorali e perfino uscite per sbaglio da un laboratorio segreto in Siberia! Vieni su Up and Up, l'app store che crea dipendenza! Come il crack! Ma in senso buono, eh?
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni!
2: Questa settimana nella speciale classifica Up and Up...
0: Homophobic!
2: Sei un vecchio troglodita reazionario che ce l'ha con i gay e che caga sugli arcobaleni? Un retrogrado pezzo di merda che pensa di vivere nel 1400? Quasi 1500? Insomma, sei quello che l'Accademia della Crusca chiamerebbe un grosso pezzo di merda omofobo baciapile? Se la risposta è sì, Homophobic è l'app che fa per te! Ma certo! Homophobic è il navigatore di ultima generazione che ti permette di arrivare da un punto A a un punto B evitando i punti dove ci sono i ric***i. Inserisci l'indirizzo, scegli sul menu a tendina le categorie di pervertiti da evitare e... buon etero viaggio! Homophobic ti porterà a destinazione tenendoti ad una distanza di almeno 10 metri dalla gente frotta. Così non ti attaccano il vaiolo delle scimmie.
4: Allora, tragitto casa-lavoro, impostiamo la strada senza culattoni
5: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
4: Figa, 1 ora e mezza, di solito ci metto 7 minuti. Beh, ci deve essere un disservizio. Ricalcola.
5: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
4: Porca puttana, ma com'è possibile?
5: Vuoi evitare i c***oni?
4: Eh sì, ho comprato apposta l'app.
5: Ci vuole 1 ora e mezza.
4: E vabbè, c'è un prezzo da pagare per tutto, dai.
2: E se non hai la macchina, non andare in sbattimento! Homophobic ti segnala anche i mezzi pubblici senza checche a bordo e se ne hai bisogno ti passa a prendere con... Bullman, il torpedone che bullizza i mezzi pilotati dai bulicci!
6: Così posso provare il clacson?
7: Ti va, suona piano, Dai, prova!
6: R***one! Bello, posso provarlo di nuovo?
7: Sì, ma te ci abitua, Ti faccio vedere. Allora, un colpetto... Se fai invece 2 colpetti veloci. Prova. Prova.
8: Guardate, posso provarlo anch'io?
7: Sì, prova quella lunga.
8: Prova,
7: Mangia cazzi. Se vuoi ce l'ho pure bitonale.
6: Come fa bitonale?
7: Mangia cazzi.
9: Meglio del maestro Moody,
6: Però.
2: E se tutto questo non ti sembra abbastanza, beccati quest'altro. Homophobic funziona anche a piedi! Esatto! Grazie al comodo sonar antifrotto potrai passeggiare in scioltezza seguendo semplicemente gli impulsi sonori della nostra app.
8: A Glauco!
4: Dimmi Egidio!
8: Cerca un po' di evitare sta cosa, va!
4: Allora facciamoci 2 passi, andiamo verso il tabaccaio, dai!
8: Ma andiamo di là, vai!
4: No, qua è pieno di invertiti,
8: vai,
4: destra!
5: Acqua!
8: Destra!
5: Frocio!
4: Occhio! 2 passi indietro!
8: Occhio!
5: Etero! Quindi, etero!
4: Sì, allora, col vicolo a sinistra, aspetta!
8: Oi, Glauco, ma che bella figa!
5: Trans.
4: Sembrava una figa. Invece c'è sotto il pendolo. L'app non sbaglia mai.
2: Insomma, se sei una merda retrograda omofobica, non ti preoccupare, perché da oggi con...
0: Homophobic
2: non incontrerai più nessun riccone sulla tua strada. Homophobic è un'applicazione...
10: Up and Up.
11: E Up

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is Zoo.